0: comunque del fare quel tipo di ristorazione ad alto livello è una via molto stretta, nel senso che le chance che hai di rimanere aperto sono piuttosto limitate. Quindi questo, però al tempo stesso c'è un grande numero di tentativi, cioè è un mestiere che in tanti vorrebbero provare a fare. E questa è la condizione perfetta perché si crei una situazione non comodissima da quel punto di vista. Poi dipende sempre come la gestisci, nel senso che i ristoranti che funzionano, che lavorano, non necessariamente hanno delle condizioni di lavoro pessime. Può succedere, però non è per forza un must. Sicuramente è un lavoro duro. Però l'aspetto interessante, secondo me, è che tutto questo può succedere perché comunque dall'altra parte c'è interesse. È una situazione in cui qualcuno lo vuole quel tipo di cibo là, perché lo vuole? Cioè, anche questa è una domanda interessante narrativamente parlando, no? Anche questo nel libro c'è cucina, quindi brigata di cucina e sala, perché sono due ambienti che lavorano in simbiosi. Se nessuno andasse in questi ristoranti non esisterebbero. Poi fanno fatica ad esistere perché è un discorso che i prezzi che riescono a chiedere, che già sono elevati, comunque spesso e volentieri non corrispondono alla quantità di lavoro che c'è dietro, anche di materia prima, eccetera, no? Quindi è un equilibrio molto delicato. Ma detto questo, la gente ci va, poi magari non li paga quanto dovrebbero valere, ma già così è molto, e quindi è un settore a rischio. Però la domanda c'è, allora perché c'è quella domanda? Questa è una questione, secondo me, più interessante, perché altrimenti non ci sarebbe nessuno che si impegna così tanto per raggiungere questa, chiamiamola, perfezione legata al cibo.
1: Facciamo una cosa, se sei d'accordo, intanto, visto che siamo alla fine del blocco, andiamo ad ascoltare, adesso andiamo in pausa velocemente, se rimani ancora qualche minuto con noi così completiamo e poi ti lasciamo andare ovviamente. A tutto il resto. Allora, tra pochissimo di nuovo con noi, con Daniele Rielli, con Soul Kitchen, qui su Giornale Radio, cinema e cucina, tra poco.
2: Sono le 2:06.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Soul Kitchen qui su Giornale Radio, sempre Lapo De Carlo con me, Peter Bescapè in regia, e una puntata, quella di oggi, speciale, naturalmente dedicata al cinema e alla cucina. D'altro canto, come sapete, ogni settimana andiamo su un genere, talvolta ci facciamo aiutare anche da qualche ospite, come nel caso di oggi con Daniele Rielli, che è autore de Lo Stregone, un libro che si sviluppa all'interno di una cucina e con delle dinamiche che stavamo appunto raccontando. Evidentemente con Daniele ci è piaciuto entrare anche nelle situazioni che comunque caratterizzano l'impianto di una cucina, di un ristorante, e la parte umana, ma anche dal punto di vista del pubblico, delle persone che vanno all'interno di un ristorante. Daniele, prima ti ho leggermente interrotto perché stavamo completando un concetto, ma si parlava del fatto che il grande paradosso che la memoria affettiva del cibo si attiva di fronte anche magari a piatti semplici, quindi anche un critico spietato può crollare davanti a una tecnica molecolare più complessa, o persone che non hanno mai vissuto un'esperienza sensoriale come quella che si sviluppa all'interno di un ristorante possono crollare. Per cui mi chiedo che questo tipo di rapporto può diventare anche un rapporto di dipendenza da parte di determinati clienti nelle cucine, Daniele?
0: Allora, questo è molto interessante perché in effetti il contraltare dell'alta cucina è la cucina familiare, no, di casa, che porta con sé tutta una serie di valori affettivi proprio a livello quasi istintuale, cioè ci sentiamo appunto a casa, non solo a casa ma anche nel cibo che mangiamo a casa, no? E quindi c'è sempre questa tensione fra innovazione, che può essere interessante, poi bisogna capire poi quanto buona, e invece tradizione, reinterpretazione della tradizione. Non so se è presente, ma in 4 ristoranti, che è un programma, no, quello per Alessandro Borghese, che non tratta di alta cucina, tratta di cucina, cioè normale, praticamente tutti gli ristoratori dicono sempre: io faccio una cucina tradizione con un pizzico di innovazione. praticamente in ogni puntata tutti quanti dicono la stessa cosa da 10 stagioni, perché questo, diciamo, è il punto medio, la media, diciamo, italiana, no? Siccome noi siamo un paese con una tradizione culinaria in parte inventata in anni recenti, ma comunque che viene molto considerata dagli italiani stessi, allora si fa questa cosa qui. In altre zone dove magari c'è più apertura e innovazione si può essere un po' più sperimentali, no? Però la cucina si muove sempre fra questi due estremi, e alle volte ti dico, se ti può anche capitare di tornare indietro alla cucina, questa cosa non si può dire in Italia, ma alla cucina della nonna, e scoprire che la cucina della nonna non era poi così buona, nonostante il fatto che quando la mangiavi da bambino era buonissima, ma perché non avevi mangiato altro magari, no? Quindi il gusto è sempre una questione un po' soggettiva e culturale, ma culturale intesa nel senso ampio, quindi della società, ma anche familiare, personale, no? Cioè non c'è se vogliamo proprio andare alla radice, non c'è niente di veramente cattivo, di veramente buono. Siamo noi, attraverso il nostro percorso di vita, la nostra storia, quello che ci è stato insegnato, quello che abbiamo mangiato sin da bambini e la nostra propensione, diciamo, all'innovazione, a scoprire qualcosa di nuovo, che decidiamo se una cosa è buona o no. Capisci che narrativamente tutto questo è incredibilmente interessante, no?
1: Infatti, guarda, mi hai appena dato un riferimento, stavo pensando ad una, non ricordo se avevi fatto tu un'intervista su questo, ma pensavo alla pizza, che noi consideriamo il piatto nazionale insieme alla pasta, però la pizza in passato, prima che arrivasse dall'America il pomodoro, beh, non era così buono, non c'era il fior di latte, non c'era la mozzarella di oggi, il condimento era lo strutto, che era il grasso di maiale, la sugna, c'era il formaggio grattugiato duro di pecora o di capra, l'aglio e poi il basilico, che almeno davano un minimo di versante della pizza. Certo. Ecco, questo è per dire, ecco, noi poi l'abbiamo migliorata grazie appunto all'arrivo di diciamo prodotti americani. In tutto questo c'è un film che voglio suggerirti, nel caso tu non lo conoscessi, ma lo dico anche agli ascoltatori, che riporta alle origini della specie, cioè di una Francia dove si cucinava alla fine dell'Ottocento, ed è un film meraviglioso che si chiama, si intitola Il gusto delle cose, La passion de Dodin Buffon era il titolo principale, ed era vicenda in questa Francia di una talentuosa cuoca che è Juliette Binoche e di questo famoso gastronomo che si chiama Benoît Magimel nel film, è l'attore ovviamente, ma questo gastronomo e la cuoca lavorano insieme da 20 anni, e lei a un certo punto rifiuta la sua proposta di matrimonio per mantenere l'indipendenza. Lui decide di conquistarla cucinando personalmente per lei, ma il film è molto meno banale, ci sono lunghissimi momenti, c'è addirittura un quarto d'ora di silenzio assoluto in cui c'è la preparazione di un piatto in quel tipo di ambiente. Ha dato ricostruzione perfetta, magnifica, consiglio. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Il gusto delle cose.
5: Passiamo molto più tempo insieme noi che tanti sposi.
6: Ve lo chiedo di nuovo, Eugenie. Sposatemi.
5: Quante volte ancora volete farmi questa proposta?

0: La felicità è continuare a desiderare ciò che si possiede già. Ma io vi ho forse mai avuta? Questo momento è il migliore della giornata.
1: Torniamo con noi. Allora, abbiamo appena ascoltato un film come Il gusto delle cose. Non so se, Daniele, tu lo conoscevi il film?
2: No, non lo conoscevo, però sembra molto interessante.
1: Sì, credo che ti possa piacere. D'altro canto, allora, se tu chiedi in generale alla gente qual è il film che conosci di più, quando si citano i film sulla cucina, generalmente ce ne sono tre o quattro. Il sapore del successo, l'abbiamo già detto. La grande buffata non è un film sulla cucina, ma comunque c'è il cibo. Ma il primo film che tutti considerano è Il pranzo di Babette. Non so se invece ti è capitato. Il film del 1987, che ha avuto anche l'Oscar al miglior film straniero o altro. Ecco, una cosa che mi colpisce è che in tutti i film di cucina, quindi te lo chiedo a te, Daniele, c'è anche una coralità, c'è la preparazione del piatto, c'è il momento, il rituale collettivo di quando ci si siede a tavola, talvolta ci sono anche dei discorsi, ci sono dei momenti che abbiamo già visto e c'è anche l'amore. Quindi tre o quattro ingredienti del cinema, ma talvolta anche della letteratura, che vengono messi al servizio della descrizione del racconto narrativo per raccontare una cucina. Ti ci ritrovi in questo e pensi che ci siano anche alternative?
2: Sono gli elementi classici di una storia, no? Quindi a prescindere da dove l'ambienti. Chiaramente il cibo, essendo appunto un bisogno primario, si accosta bene ad altri bisogni primari, come appunto l'amore, la sessualità. Cioè, se tu ci pensi proprio nella grande abbuffata, all'inizio l'idea era cibo e sesso, poi si rendono conto che la cosa non è compatibile, perché devono mangiare troppo e quindi e soprattutto si va verso Thanatos, si va verso la morte, e quindi il sesso viene eliminato poi dal progetto, dal programma, no? Però sì. Effettivamente a livello iniziale era l'associazione più ovvia, perché era quella più giusta, no? Quindi da un lato sono gli elementi di tutte le storie queste, dall'altra col cibo ci stanno particolarmente affiancati.
1: Sì, decisamente. Ti chiedo anche questo, se vogliamo chiudere il cerchio sul tema anche del tuo libro, ti ritrovi anche nel concetto che un ristorante esprima dei valori, io prima dicevo dei valori un po' feudali, quindi anche fuori da quella che è la logica, però l'uomo, l'essere umano è cambiato molto negli ultimi 30-40 anni, non è lo stesso che era negli anni 70-80. E probabilmente è cambiato anche il rapporto con la cucina, proprio perché l'essere umano, oppure la società occidentale, ha cambiato. Perché se andiamo in quello orientale non c'è lo stesso tipo di vocazione, e in qualche modo anche i rituali cambiano. Perciò mi chiedo se dipenda anche da come è cambiata la narrazione o è cambiata per te, magari è cambiato anche proprio il nostro modo di vivere e di conseguenza anche l'approccio con la cucina.
2: Beh, chiaramente questi sono fenomeni da fine impero, no? Nel senso che quando una società incomincia a decadere, smette di fare figli, che crolla anche economicamente, eccetera, poi si concentra su tutta una serie di consumi di questo genere. Questo, al di là del giudizio di valore, è proprio un dato di fatto. Poi dopo uno può dire: io vivo meglio in una società decadente che in una società crescente, perché la società crescente ha delle condizioni di vita peggiori per i singoli individui, va bene, parliamone, insomma. Però secondo me c'è un po' questo alla base, no? Poi ovviamente più si diventa ricchi, più tendenzialmente a livello mediano aumenta anche la sensibilità nella popolazione, quindi le persone diventano più interessate ad esplorare appunto i sensi, esplorare, fare le temibili esperienze di cui parlavamo prima. Insomma, si diventa un po' più attenti al piacere personale, no? E quindi questo da noi è andato di pari passo con una lavorazione del cibo, che poi questo è molto importante, non riguarda solo i ristoranti stellati, ma secondo me riguarda tutti i ristoranti in generale. Cioè, comunque, se tu vai in una trattoria media oggi, no, mangi comunque molto meglio di come avresti mangiato 20 anni fa, perché c'è molta più attenzione, perché si è creata anche più competizione attraverso internet, i ristoranti sono tutti poverini schedati, fanno una vita d'inferno e questo li porta necessariamente, se vogliono sopravvivere, a migliorare l'offerta. Poi ci sono anche degli effetti magari di il conformismo di spingere essere un po' tutti uguali, però mediamente sicuramente è aumentato tantissimo. Tu facevi prima l'esempio storico, no, di quegli ingredienti che sono arrivati dall'America, ma guarda che io ho fatto una fotografia in una delle trattorie più importanti, più buone anche di Ferrara, in centro, mm-hmm. e loro c'hanno un menù di credo 25-30 anni fa, e ci sono dei piatti che per me, io non ho nessun problema contro questi piatti, ma c'è gente che ti accoltellerebbe con quei piatti, cioè ad esempio le topperini con la panna. E voglio dire, loro li facevano senza problemi, adesso sembra una bestialità che nessuno poteva mai fare. A Roma sono qua che si scannano tutto il giorno, se si fa carbonara con la pancetta con guanciale, ovviamente la risposta è guanciale, ma voglio dire, la prima ricetta codificata della carbonara è degli anni 50, c'era dentro il groviera, cioè quindi alla fine sono anche sono anche frontiere mentali, un po' per avere qualcosa da dire, ma anche per creare identità attorno, no? Poi certo. La domanda è che società è una società che crea la sua identità attorno al fatto se la carbonara va con il guanciale o con la pancetta? Ecco, questa è una domanda interessante.
1: Allora, ascoltiamo la canzone, quella tratta da un film come Big Night. Beh, la canzone la conoscete tutti, Mambo Italiano di Rosemary Clooney, che tra l'altro nel film ha un momento importante. La canzone arriva in un momento importante di questo film magnifico, che poi tra poco vi racconteremo. Adesso l'ascoltiamo. Oh.

0: this is so delicious. Everybody come, capisce how to mambo italiano.
1: Siamo insieme a Daniele Rielli, che stiamo per congedare perché altrimenti diventa un sequestro di persona. Daniele Rielli all'interno di Soul Kitchen per raccontarci del suo libro Lo Stregone. In realtà abbiamo preso lo spunto per andare un po' a creare una commistione tra il suo libro, il cinema in generale, sulla cucina e delle riflessioni che sono anche di carattere filosofico o sociale. Perché ti chiedo questo, Daniele, se il cinema, insomma, quello classico, no? Raccontava il cinema attraverso, come ti dicevo prima, memoria, amore, la cultura, appunto abbiamo detto Big Night che abbiamo appena ascoltato con la canzone, o Il pranzo di Babette, però la letteratura e il cinema di oggi sembrano indagare un po' la disumanizzazione del gusto, cioè il piatto diventa una sorta di feticcio concettuale, di feticcio freddo. Ecco, Lo Stregone in questo senso dove si posiziona? Cioè c'è spazio dentro questa macchina della ristorazione per come dire un'epifania del sapore, insomma, o in qualche modo tu come lo contestualizzi?
2: Bella domanda. Ovviamente c'è un contrasto nel libro tra queste due istanze, si sarebbe detto una volta, nel senso che effettivamente c'è un piatto dello Stregone che va invece proprio nella direzione opposta, no, a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, quindi un piatto fortemente emotivo, un piatto che proprio afferisce con la vita intima, la vita privata, la vita familiare, in contrasto poi con tutto il resto del menù. Adesso io non voglio dire altro perché è abbastanza verso la fine del libro, però è un punto importante. Quindi è vero, esiste questo contrasto ed è fondamentale. Tra l'altro abbiamo parlato, diciamo, in maniera piuttosto, no, non dico teorica, però generale del problema. Ovviamente il libro ha tutta una sua concretezza ed è un libro che si legge piuttosto in fretta, credo, che spero abbia questi due livelli di lettura, ma è appunto molto immediato, perché poi nel libro sostanzialmente non c'è teoria in maniera diretta, è tutta nascosta all'interno delle azioni dei personaggi, quindi è un libro anche rocambolesco, con un meccanismo di orologeria al suo interno, no? Quindi questo ci tenevo a dire, perché poi io quando parlo dei miei libri mi interessa molto esplorare i temi che ci sono sotto, cosa che in letteratura puoi sottointendere ma non puoi affrontare direttamente, no? E poi sì. Invece il libro è una bestia differente in un certo senso, no? più divertente, più intrattenente, però a me piace nasconderci sotto tutta una serie di cose che poi, di cui poi si può parlare in queste occasioni, quindi scusami se ho sfruttato questa nostra conversazione per andare in quella direzione, no?
1: No, ma era esattamente questa, anche perché ho detto che era l'ultima domanda, ho mentito, ce n'è veramente un'ultimissima, è quella legata alla comunicazione. Sì, lo so, lo faccio sempre, mi vergogno molto, ma alla fine rimangono con me. No, è per sapere questo, Daniele, la comunicazione, che poi è invece la mia componente, quella da dove vengo io, e quindi ti chiedo, nel tema del linguaggio, considerando che nei film vediamo che ci sono alcune situazioni che si rincorrono, negli ultimi anni abbiamo imparato a capire il valore di Sì Chef, che viene utilizzato sia in televisione che nel cinema, ma al di là di questo, tu prima studiando in un ristorante vero e poi nel tuo libro, come hai risolto il tema del linguaggio, sia quello all'interno di una brigata dello chef stesso, sia magari anche dal punto di vista del contesto di una cucina o di un ristorante stellato, per esempio?
2: Beh, allora, il problema del linguaggio si pone in generale, nel senso che essendo un libro polifonico, quindi appunto ogni capitolo è raccontato dal punto di vista diverso di un personaggio o della brigata di sala, si tratta di differenziare il linguaggio a seconda del personaggio, a seconda del suo mondo interiore, a seconda delle sue aspettative, delle sue paure, no? E questo è un lavoro piuttosto complicato, infatti questo è il classico libro che essere facile da leggere ma è molto complicato da scrivere, però devo dire che a me questa è una sfida che è sempre piaciuta. Il mio primo romanzo, il mio romanzo d'esordio, che era invece di 600 pagine, anche era un romanzo corale, e questa volta proprio ho pensato, adesso scrivo un libro che mi possa divertire mentre lo scrivo, no? E l'aspetto polifonico, l'aspetto della ricerca sul linguaggio per me è un divertimento. E quindi diciamo che l'identità dei personaggi, della loro narrazione in prima persona, passa in larga parte anche attraverso la lingua, cioè quello che parla italiano che con insetti dialettali o comunque diciamo rotto con dei problemi proprio linguistici, chi invece ha una sintassi più complessa, chi è più colloquiale, chi è magari più semplice ma capace di maggiore empatia, quindi insomma attraverso la lingua e non solo attraverso quello che fanno, che è fondamentale comunque, ma sia attraverso quello che fanno sia attraverso la lingua tu restituisci l'identità di queste persone, no? Perché lo spazio è relativamente poco e quindi bisogna dare insomma un'impronta forte. Infatti fra le migliori recensioni che ho letto ultimamente c'è proprio, che mi ha fatto piacere personalmente, è questa, cioè con una quantità di elementi tutto sommato ridotta, perché un libro di 200 pagine veramente riesce a entrare nella mente di tante persone diverse, che era proprio quello che volevo ottenere, quindi questo mi ha fatto molto piacere. Posso farti un appunto? La cosa interessante è che nessuno ad oggi, vabbè, il libro non è uscito da moltissimo, però mi ha chiesto degli youtuber, perché al tavolo ci sono anche due youtuber, no?
1: È vero.
2: Lo trovo interessante perché non capisco se è perché tutti gli altri media hanno il terrore di YouTube oppure non li hanno trovati interessanti, perché comunque YouTube è il media più visto al mondo, no? E diciamo una svolta fondamentale del libro passa attraverso la rappresentazione di quello che è successo che fanno questi youtuber, cioè tu hai queste persone che affronta una serie di problemi importanti, profondi, però destabilizzanti, e poi alla fine l'esito di tutto questo passa attraverso come verrà percepito un video dalle persone là fuori, no? Questo mi sembra un cambiamento epocale e non ho ancora trovato nessuno che me ne abbia chiesto conto. E
1: aspetta Daniele, posso fare una cosa?
2: Da solo, capito?
1: No, non c'è dubbio. Allora, visto che sei di Marzulliano improvvisamente, mi è venuta una domanda che mi sgorga, ma te la devo fare perché abbiamo un minuto. Secondo te, ecco, nel tuo libro ci sono due youtuber. Come mai? No, guarda, non è colpa, ma ti assicuro, essendo poi un programma di cinema mi sarebbe piaciuto più anche andare in quella direzione, ma visto che il tema dello youtuber me la proponevi, hai ragione, ma io avrei voluto anche chiederti molto di più del pubblico, per esempio delle persone che andavano all'interno del ristorante, però hai ragione. D'altro canto avremo altre occasioni, per cui io devo già salutare Daniele Rielli, che è stato all'interno di Soul Kitchen. Vi ricordo il suo libro, che è Lo Stregone, edito Mondadori, giusto?
2: Esatto.
1: Ecco, e quindi con Daniele saremo, spero, più avanti ancora. Intanto è diventato anche un amico, anche lui, di Soul Kitchen, e per questo motivo ti ringrazio. Lo Stregone. E allora grazie a te Daniele, e buon cinema e buon libro ovviamente, buone vendite. Ciao a te.
2: Grazie a te, grazie a voi.
3: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe, condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe, con Antonella Zangaro. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.
4: Sono le 2 e 29 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Di nuovo insieme qua con Soul Kitchen su Giornale Radio, Lapo De Carlo, Peter Bescapè, cinema e cucina. Dopo la lunga chiacchierata con Daniele Rielli è arrivato il momento di andare a parlare di un altro film, come Il pranzo di Babette, di cui parlavo prima con Daniele. Ed è un film storico, conosciutissimo, perché stiamo parlando di un film che ha avuto uno straordinario successo, primo film danese a vincere l'Oscar al miglior film straniero, con una vicenda che si svolge in un villaggio luterano danese, austero, dove una profuga francese vince una fortuna alla lotteria e decide di spenderla interamente per preparare un sontuoso banchetto per gli abitanti, sciogliendo dei, diciamo, vecchi rancori e delle rigidità anche di carattere spirituale. Un film che ha aperto il cuore e anche l'anima di molte persone nel mondo. E, l'altro, le riprese della cena richiesero ben 2 settimane di lavorazione con piatti preparati da uno chef d'alta cucina. Andiamo ad ascoltare qui una sequenza dove c'è all'interno di della tavolata dove si svolge il pranzo di Babette, dove c'è anche il brodo di tartaruga, come sentirete. Ecco, sentiamo alcuni commensali che chiacchierano. Sentiamo.
8: Quando ero a Parigi, una volta, vinsi una corsa di cavalli. E dopo fui festeggiato dagli ufficiali della cavalleria francese con un pranzo in uno dei più raffinati ristoranti della città, il Café Anglais. Lo chef, cosa piuttosto sorprendente, era una donna. Mangiamo caille en sarcophage, un piatto che aveva creato lei stessa. Il generale Galifet, nostro ospite, quella sera spiegò che quella donna, quell'insolito chef, era capace di trasformare un pranzo in una specie di avventura amorosa, nobile e romantica, in cui non si è più capaci di fare distinzione tra l'appetito del corpo e quello dell'anima. E...
1: Veniamo dopo al pranzo di Babette, adesso ad un altro film. Qui invece vi porto dentro un film francese con Jean Reno, con Michael Youn e Raphaël Gouguet. Il film si intitola Comme un chef. Un titolo è proprio Come uno chef. È uno chef stellato, veterano, rischia di perdere la guida del suo ristorante a causa delle pressioni dei proprietari, solo che troverà un alleato anche abbastanza inaspettato e tutto sommato anche geniale, un alleato che di fatto è un cuoco molto giovane, autodidatta, da un carattere particolarmente difficile ma dal enorme talento. E il film ha un Jean Reno che si è affiancato da alcuni tra i più celebri chef parigini per imparare anche lui, un po' come dicevo prima di Bradley Cooper, la rigorosa postura da tenere davanti alla brigata. E allora andiamo ad ascoltare qui il trailer di Comme un chef.
9: Ho fatto il mio primo pollo alla basca a 4 anni, il primo soufflé a 5. Mi chiamano il Mozart del piano, di cucina ovviamente.
10: Chi è questo finocchio?
11: Buongiorno, chef.
10: Buongiorno. Non provo alcuna emozione, sono bloccato.
12: È il quarto ristorante in un mese che ti licenzia.
9: Farò in modo di trovare un lavoro.
10: Se perdi una stella, il tuo contratto è risolto.
9: Incredibile, chi l'ha fatta?
10: Lo vedi, quell'imbianchino?
9: È davvero lei che oggi ha rifatto la mia ricetta della triglia alla zucca?
13: Per me è l'equivalente del Davide di Michelangelo.
9: Michelangelo, eh?
10: Adesso lo assaggia e mi dice che c'è dentro.
13: Lo faccio bendato?
10: Non siamo mica al circo.
13: Dove andiamo adesso?
10: Su un set di riprese per la mia trasmissione.
13: Molto meglio senza erba cipollina, ottimo.
10: Stai zitto.
13: Ho accostato un piatto dell'Alexandre di oggi a una salsa dell'Alexandre di ieri.
10: Sì, bene. Alexandre le dice di non fare più accostamenti tra Alexandre e Alexandre.
13: Servono cavie per assaggiare le nostre prove. Avete l'assicurazione sulla vita?
14: Sì. Sì. Assaggi.
15: Smettiamo di masticare?
14: Continui. Continui a mangiare.
10: Abbiamo 2 giorni per inventare una cucina che né lei né io conosciamo.
13: E Cyril Boss, perché non andiamo a mangiare al suo ristorante?
10: Ma mi conoscono tutti.
16: Konnichiwa.
10: Konnichiwa. Spaghetti di animelle.
13: Calamaro virtuale. Cioè mangi ma non mangi.
16: Non prendete la provetta di Eclair alle fragole?
10: Sai dove te le faccio mettere? Le tue provette?
16: No. Meglio, perché fanno tanto male.
1: Eccoci qua di nuovo dopo questo pezzo, questo trailer di Comme un chef. Veniamo invece ad un altro film che vede la parola chef nel titolo, cioè Si Chef, La Brigade. E il film racconta, fin del 2022, con Audrey Lamy, François Cluzet e Chantal Neuville. Tra l'altro François Cluzet è famosissimo perché lo ricordate nella parte del, diciamo, della persona che ha perso l'uso delle gambe in cena, in, chiedo scusa, Quasi Amici. E la vicenda è quella di una chef intransigente che sogna un locale stellato e che finisce però a lavorare nella mensa di un centro per giovani migranti, trasformando il servizio in un'occasione di crescita, crescita personale, umana quindi, e anche di integrazione con quei giovani migranti. E lei, la protagonista, si chiama Audrey Lamy. E tra l'altro nel cast ci sono anche dei giovani migranti reali, non accompagnati, per così hanno voluto scegliere questo tipo di impostazione per dare la massima autenticità e veridicità alle dinamiche di gruppo. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Sea Chef Le Brigade.
15: A seguire una tempura e un cannelloni.
17: La polvere di ibisco gli darà vivacità.
18: Restiamo sul balsamico. Nella mia brigata si fa come dico io.
19: È piaciuto o no?
18: Domanda sbagliata.
19: È la domanda che tutti gli chef dovrebbero porsi, mi scusi.
18: Va bene, io sono fuori. Il lavoro non manca.
19: Sì, ti ricordi, mi avevi dato il tuo biglietto da visita.
18: Ciao, sono Cathy Marie, come stai?
19: Allora mi richiami tu? Precious Glow. Cerco Lorenzo Cardi, è per il posto da chef.
18: E il ristorante è pieno di charme?
20: Ma è qui all'interno del centro di accoglienza.
18: Che vuol dire?
20: Ci sono dei minori in attesa dei permessi. Dei migranti, abbiamo un po' colorito.
18: Benvenuta al centro. Se hai bisogno di qualcosa, bussa alla mia porta.
21: Buonanotte, allora.
18: Se parlo così, mi senti?
21: No, poco.
18: Oh.
21: Appena appena.
18: Che incubo. Ha visto lo stato della cucina? Non posso servire 70 pasti da sola.
20: Se ha bisogno di aiuto, chieda ai ragazzi. Non aspettano altro.
18: Siamo arrivati! Così non può funzionare, quanti sono?
19: Te l'avevo detto, sono motivati!
18: Lì trovate taglieri e qui pela patate.
19: Cos'è un pela patate?
18: Ma non sanno fare niente!
19: Eh sì! Play that song again.
18: That sweet, sweet song again. Questa è la coda, questa è la testa, è così che si fa, ok? Cos'è questo?
22: È stiloso!
18: No, non è stiloso, è sporco. È un percorso arduo quello per diventare chef.
19: Arduo, chef?
18: Significa difficile. Vendimi il tuo tataki di manzo.
22: L'incontro dei sapori di mare e di montagna esplode sul palato e fa il giro della bocca.
18: Non ho capito nulla. È magnifico, no? Come va il lavaggio dei piatti?
19: Arduo, chef!
18: Perché noi siamo i
23: migliori!
18: Perché noi siamo una
23: brigata!
18: Sarà un disastro, lo sento che sarà un disastro.
1: Da Sea Chef La Brigade è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film tra poco. È un film che si intitola Amore, Cucina e Carrie, credo che molti di voi l'abbiano visto. The Undead Food Journey è il titolo invece originale, film del 2014 con Helen Mirren, Manish Dhawan e Om Puri. Manish Dhawan e Om Puri sono due attori indiani e infatti la storia è quella di una famiglia indiana che apre un ristorante tradizionale esattamente di fronte a un raffinato locale francese stellato nel sud della Francia, e questo chiaramente dà vita a una guerra di sapori che però poi sconfinerà e sfocerà nell'amicizia, perché poi il senso è quello. E forse quel tipo di atteggiamento consolatorio hollywoodiano, forse sarà così, ma a volte fa bene, un balsamo per il cuore. E film che tra l'altro è stato prodotto da Steven Spielberg e da Oprah Winfrey e che ha visto Helen Mirren imparare la dizione e il rigore dell'haute cuisine francese. E di questo film andiamo ad ascoltare il trailer.
24: Nel sud della Francia il suo ristorante non aveva rivali.
25: Nel mio ristorante la cucina non è un vecchio e logoro matrimonio, è ancora un amore passionale.
24: Finché arrivò una famiglia.
26: Spingete!
24: Che rimescolò tutti gli ingredienti.
26: Voglio comprare questo ristorante.
25: Bonjour, questa è proprietà privata.
26: Mi scusi, ed è sua la proprietà?
25: No, no.
26: Oh, allora anche lei è un'intrusa.
27: C'è lì un matrimonio.
25: Un funerale. La morte del buon gusto. Se il vostro cibo è come la vostra musica, vi suggerisco di abbassare un po'.
26: Va bene, abbasso la musica. Alzerò la temperatura, però.
28: Quel ristorante è tutta la sua vita, dal giorno in cui il marito è morto.
29: Madame Mallory capisce con un solo boccone se uno chef ha il talento per essere un grande.
30: Oh,
26: sedotto la mente con le sue salse insapori.
25: L'espressione giusta è raffinatezza di sapori, ed è quello che imparerà nella mia cucina.
26: È bravo come ho sempre pensato.
25: Di più.
24: Amore, cucina e curry.
25: Perché cambiare una ricetta che ha 200 anni?
0: Perché forse 200 anni sono troppi.
2: We are ready, we are young, we have nothing to fear.
1: Ma adesso è arrivato il momento di andare ad ascoltare una canzone che è tratta da un film che penso che molti di voi conoscano come Ratatouille, e tra poco invece andremo a parlare di un film meraviglioso di cui abbiamo già ascoltato una canzone. Prima ascoltiamo Le Festin di Camille, sentiamo.

0: Torniamo di nuovo insieme a voi qui a Giornale Radio con Soul Kitchen, speciale cinema in cucina. E prima vi dicevo di un film memorabile, un film che ho amato veramente tantissimo e per questo motivo ve lo raccomando. È un film che davvero, l'ho detto anche di Amore, Cucina e Cari, ma questo lo supera in grandezza, nel senso che è un film veramente di cuore, un film piacevole, divertente, ritmato, allegro, e però anche con momenti intensi, con un cast notevole come Jon Favreau nella parte della, che è un attore, perché Jon Favreau, che ormai è considerato il più importante motore del cinema della Marvel, con tutti i film sui supereroi, è diventato un punto di riferimento, l'assistente, se vogliamo, no? Di quello che poi è uno dei personaggi più importanti, cioè di Iron Man. Ma qui invece nella parte di uno chef, poi l'ex moglie, in questo caso nel film, Sofia Vergara, John Leguizamo, e c'è anche Dustin Hoffman in una parte non positivissima. La storia parte da un ristorante, perché c'è questo chef che a Los Angeles, che è appunto Jon Favreau, e che si licenzia per non sottostare al diktat del proprietario del ristorante, che è appunto Dustin Hoffman, e per questo decide di ripartire da zero, ma letteralmente da zero, con un camioncino di cibo cubano da strada e con il supporto del figlio, che usa Instagram e che ovviamente, grazie alle sue capacità da ex nativo digitale, diciamo che gli dà una visibilità incredibile. Tra l'altro Jon Favreau, che ha non soltanto fatto l'attore in questo film, ha anche scritto, diretto, recitando, allenandosi a lungo con Roy Choi, pioniere del gourmet food truck a Los Angeles, che quindi da qui ha imparato davvero tantissimo. Allora andiamo ad ascoltare insieme Chef, la ricetta perfetta.
1: È carne asada, assaggia.
2: Cavolo!
1: Buona?
2: Sì!
1: La cucineremo così.
3: Saremo recensiti dal più importante critico. Ora ad un tratto vuoi fare l'artista? Beh, fa l'artista nel tempo libero. È il mio ristorante.
1: Minacci di licenziarmi?
3: Ti dico cosa sono pronto a fare se non cucini il mio menù.
1: Evviva, evviva! La recensione!
4: Il suo spaventoso ingrassamento può essere spiegato solo con il fatto che mangia tutto il cibo rimandato in cucina.
5: Ma chi frega?
4: A me avrei potuto fare meglio. Cucinare la merda che volevo cucinare.
6: Ehi, ehi, ehi, ma che fai?
4: Sentite, ma non lo mando finché non va bene a tutti. Perché non ti ripresenti stasera? Ho un nuovo menù solo per te, coglione.
6: No,
7: non è una buona idea non farlo.
8: Ecco, adesso è partito.
6: No, senti, perché l'hai mandato?
8: È tardi ormai.
9: Papà, hai postato qualcosa da ieri sera?
4: Sapete quante persone l'hanno letto?
10: Fai tendenza, capo.
11: Non sarei mai appagato cucinando per qualcun altro.
12: Il food truck è una grande idea. È una tela vuota per i tuoi sogni. Te lo faccio portare qui.
13: Ti ringrazio.
12: Non prima di averlo visto.
6: Che cosa vuoi fare?
4: Ti farà ridere.
6: Tony, Carlo ha preso un furgone per i tacos. Ero invidioso, sentendoti ho pensato che era quello.

0: Io entro nella vita della gente col mio mestiere e l'adoro e voglio dividerlo con te.
1: Mai provata una salsiccia andouille?
2: No.
1: È piccante. Ti piace il piccante?
2: No.
1: Non è tanto piccante, andiamo.
3: Una vez más.
4: Veniamo adesso invece ad un altro film, Soul Kitchen. Voi direte, ma questo nome l'ho già sentito. È certo, da questo film che abbiamo preso il titolo della trasmissione. Film che si svolge in un ristorante disastrato ad Amburgo, un ristorante gestito da Zinos e che rischia il fallimento tra problemi sentimentali e anche un po' speculatori. C'è poi l'arrivo di uno chef eccentrico che trasformerà il locale in un tempio del cibo soul, finché vede tra i protagonisti attori che non conosciate, per esempio Adam Bustodokus, Moritz Bleibtreu, Birol Ünel è un attore anche di teatro molto conosciuto. Film diretto da Fatih, che oggi con i nomi di tutte le nazionalità alla fine mi impiccio pure io, dicevo da Fatih Akin, ed è l'opera simbolo che dà il nome a, tra l'altro appunto, alla nostra trasmissione, ed ecco per quale motivo Soul Kitchen è perfetto. Andiamo allora ad ascoltare un estratto del film del 2009, sentiamo.

0: si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande. Lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.
0: Soul Kitchen.
3: Sempre con voi con Soul Kitchen. E adesso invece è arrivato il momento di andare ad ascoltare Big Night, film del 1996 che racconta la storia di due fratelli italiani emigrati nel New Jersey negli anni 50 che tentano di salvare il loro ristorante organizzando una serata monumentale servendo un maestoso timpano per un celebre ospite. E film che vede il protagonista Stanley Tucci, Tony Shalhoub e Isabella Rossellini. Tanto Stanley Tucci si è basato su antiche ricette di famiglia di origine calabrese e la scena finale dell'omelette è in un unico piano sequenza di 5 minuti. Andiamo ad ascoltare un estratto.
4: Ah, finalmente. Arriva. Ho una fame.
5: Signore?
4: Che cos'è? Ti ci hanno messo delle foglie.
5: Signora? Ecco fatto. Cristian?
4: Senta, ma è questo che ho ordinato?
5: Sì, è un risotto. Su speciale ricette che mio fratello e io abbiamo portato dall'Italia. È squisito, lo assaggi.
4: Ci è voluto così tanto perché siete andati a prenderlo in Italia?
5: Sì, è vero, lo so, ma ne vale la pena se sentirà. Ci volete ancora un po' di formaggio?
4: No, niente formaggio.
5: E io sì, tanto
4: ah,
5: formaggio.
4: Ah sì, a lui
5: Cristian,
4: piace il formaggio.
5: Lo formaggio.
4: Senta, ma non aveva detto che questo era riso con frutti di mare?
5: Sì. Quello è fatto con riso arborio italiano, lo migliore.
6: Ancora?
5: E poi ci sta le gamberi, le vongole, le telline.
4: E dove? Io non vedo niente che assomiglia a un gambero o una vongola. Qui c'è solo... Insomma, non è certo quello che mi aspettavo, ecco. Però c'è un contorno di spaghetti con questo, vero?
5: Che è?
6: Cioè, no, credevo che tutti i secondi avessero per contorno gli spaghetti.
5: Qualcuno sì, però, vede, lo risotto... È riso, e cioè amido. E non si accorda per niente con la pasta. No, non ci sta buona.
4: Ma io non...
6: Tesoro, ordina un contorno di spaghetti, tutto qua. Le mangerò io le polpette.
4: Sì, le di a lui le polpette.
5: Beh, gli spaghetti qua vanno senza le polpette.
4: Gli spaghetti non vengono con le polpette?
5: No, a volte gli spaghetti vengono da soli. Scusi.
4: Va bene, allora vuol dire che ordineremo anche un contorno di polpette.
6: Per me? No, a me va bene questo, mangiamo.
4: D'accordo, allora niente polpette, solo un contorno di spaghetti.
3: E allora abbiamo ascoltato Big Night. Prima di ascoltare invece l'ultimo film, ce ne sono anche altri magari meno conosciuti di film. Penso per esempio a Tampopo, che è un film del 1985, un film giapponese. E la storia è quella di una vedova proprietaria di un modesto chiosco di ramen che cerca di imparare l'arte della zuppa perfetta con l'aiuto di due camionisti gourmet e vari personaggi particolarmente eccentrici. È stato definito il primo western spaghetti giapponese e ha celebrato il cibo come forma d'arte, come ossessione culturale. E rimando dalle stesse parti c'è un altro film che si intitola East Side Sushi, che racconta la storia di Kwana, una madre single di origine latina che lavora come inserviente in un ristorante giapponese e decide di infrangere, diciamo così, pregiudizi di genere e culturali per diventare una vera maestro sushire. E è un film che appunto esplora diciamo le barriere tradizionali del mondo del sushi, dove storicamente alle donne veniva precluso il ruolo di chef. Infine un altro film che voglio raccontarvi al volo, beh, insomma, che conoscete penso quasi tutti, è Chocolat, film con Juliette Binoche, che qui ritroviamo anche più giovane, che è un film appunto di 26 anni fa, Johnny Depp, Judi Dench e Alfred Molina. La vicenda si svolgeva in un paesino francese degli anni 50, tranquillo, ecclesiastico, con una donna libera e sua figlia che aprono una cioccolateria raffinata proprio durante la Quaresima, rivoluzionando la vita, anche quella morale, degli abitanti. Tanto, durante le riprese fu creato uno specifico laboratorio artigianale di cioccolato dove gli attori impararono le vere tecniche di lavorazione dei maître chocolatier. E un altro film che voglio citarvi, ce ne sono tanti, insomma, di quelli che possiamo, di cui possiamo raccontare, Piovono polpette, film che racconta, è un film per bambini, ma è un film che ha avuto successo clamoroso. E racconta di un inventore stravagante che crea una macchina in grado di trasformare l'acqua in cibo, scatenando una pioggia atmosferica di cheeseburger e spaghetti che sfuggirà al controllo. Basato sul libro per bambini del 1978, con gli animatori che studiarono la fisica dei fluidi reale per simulare la caduta di cibo denso dal cielo, tu pensa. Chiudiamo con La grande abbuffata, capolavoro sul assoluto che di Marco Ferreri, e che racconta di quattro uomini di successo che si chiudono in una villa d'epoca, diciamo per una specie di maratona gastronomica autodistruttiva, guidati dal solo scopo di mangiare fino alla morte. È un film grottesco, naturalmente, che racconta in questo modo, in modo assolutamente spietato, Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli e Philippe Noiret, due attori italiani e due francesi, per un film che venne presentato al Festival di Cannes del 73, con un film che tra l'altro suscitò che uno dei più grandi scandali e contestazioni nella storia del festival. Eppure è un capolavoro assoluto. Andiamo ad ascoltarne giusto un estratto.
1: Che bisogna fare per divertirvi?
7: Qualcos'altro che mangiare, mangiare, mangiare, sempre mangiare.
1: Per esempio suonarvi il flauto panico?
7: Magari, un po' di musica.
1: Scema.
8: Grazie, amore.
7: Ancora.
1: Tieni. Pizza provenzale.
8: Tutto il profumo del sole.
1: E lo splendore dei tuoi occhi.
7: Siete grotteschi, grotteschi e disgustosi. Perché mangiate se non avete fame? Non è possibile, non hai fame.
3: Si chiude qui l'appuntamento con Soul Kitchen di oggi. Voglio ringraziare Peter in regia, dalla Po De Carlo un saluto. Ringraziamo anche Daniele Rielli, che è stato il nostro ospite per raccontare del suo libro Lo Stregone. Grazie ancora dalla Po De Carlo, un abbraccio a tutti e buon cinema.
9: C'è chi segue l'economia da un seminterrato e chi preferisce una splendida vista panoramica. Su Giornale Radio c'è Marketing con Vista, il programma condotto da Davide Schioppa e Alessandro Musumeci. Da qui in alto, i dati su inflazione, mercati e finanza si vedono molto meglio e fanno decisamente meno paura. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio c'è Marketing con Vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Molto di teatro, oggi avremo anche delle belle ospitate perché parleremo subito di uno spettacolo americano, diciamo così, perché è stato scritto da un autore americano e sarà nostro ospite chi invece vedremo anche sul palcoscenico, cioè Arturo Di Tullio. Poi sarà la volta di Pino e gli Anticorpi, questi due incredibili personaggi che girano in televisione da tantissimo tempo, ma anche a teatro fanno un sacco di cose, tra cui questo nuovo spettacolo e una nuova tournée. E poi nella seconda parte invece ancora teatro, questa volta con un classico dei classici, che era un classico già al cinema, ovvero Fratello Sole e Sorella Luna, avremo con noi Massimo Vermüller. Poi invece nella terza e quarta parte, come sempre, storie di musica, e oggi cercheremo di raccontare una storia veramente unica di un gruppo che ha avuto due vite praticamente, quella con Peter Gabriel e quella con Phil Collins. Parleremo dei Genesis, ma adesso spazio alla musica, fra poco con il teatro.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
2: Pronti per un nuovo weekend insieme qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Roberto Frangipane, vi accompagnerò per le prossime due ore, parleremo

0: Ed eccoci qui all'interno di Pillole con il primo spettacolo di cui vi voglio parlare in questo weekend. È uno spettacolo che andrà in scena dal 15 al 18 ottobre. Siamo a Milano, al Martinit di Milano. Si intitola Terapia di gruppo. Beh, a parlarcene c'è chi ha fatto l'adattamento, la regia ed è anche ovviamente tra gli attori, ovvero Arturo Di Tullio, che saluto. Benvenuto su Giornale Radio, Arturo.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, caro Arturo, ciao. Cominciamo a dire di chi è questo spettacolo e com'è stato adattarlo poi per il pubblico italiano, visto che mi pare che non sia appunto italiano lo scrittore.
1: Allora, lui è una grande firma, è un commediografo americano statunitense che si chiama Christopher Durang, e lui ha portato per la prima volta in scena Beyond Therapy, che noi chiamiamo terapia di gruppo nello spettacolo, a Broadway proprio nell'82. Tra i protagonisti aveva gente sconosciuta tipo Sigourney Weaver, Stephen Collins, cioè c'era un cast da spettacolare. E Beyond, sono anni che ero attratto da questa commedia, perché è una scrittura graffiante, chiaramente, che mette in luce con disarmante leggerezza le tormentate solitudini dei suoi personaggi, partendo dalle loro ansie, dall'effimero desiderio di accettarsi, cercarsi e amarsi, e al contempo la paura di farlo. E quindi un po' l'idea anche di... Cioè, ti anticipo un po' di trama per comprendere, perché un po'
0: giusto.
1: Sono quelle ambientazioni un po' la Woody Allen, cioè quando negli anni 80 era in auge la psicoterapia, qualsiasi cosa ci si rivolgeva a un terapista. No? E la vicenda si svolge proprio nella New York degli anni 80. Io ho cercato di mantenere anche l'ambientazione e l'epoca, sia nei costumi che nelle scenografie. E Prudence e Bruce sono due abitanti di Manhattan che cercano l'amore grazie anche ai consigli dei loro terapisti, che uno di loro consiglia di mettere un annuncio sul giornale. Una volta si mettevano gli annunci, non è che non avevamo internet, non avevamo niente, quindi andavi e cerco e trovo, eccetera. E Bruce ha questa caratteristica che lui è bisessuale, emotivo, piange, e questo è un fatto che all'incontro con Prudence vede come un segno di debolezza. Infatti il loro primo appuntamento si rivela un disastro e tutti e due se ne lamentano con i rispettivi analisti. L'analista di Prudence, Stewart, è uno psicologo, Don Giovanni, che ha sedotto anche la sua paziente, ecco. Quindi antietico. E l'altra invece l'eccentrica Charlotte, che è una emotivamente instabile, soggetta a cali di zucchero, e tratta i suoi pazienti come se fossero dei bambini, come se facesse una psicoterapia infantile. Quindi, e questi sbalzi di amore le creano amnesie, usa un peluche come per i bambini per aiutare i pazienti. E Charlotte consiglia a Bruce una seconda volta di modificare l'annuncio, visto che la prima volta è stata disastroso questo incontro, e quindi ma rispondere è di nuovo Bruce, anche se ha cambiato l'annuncio. E quindi si ritrovano e i due a questo secondo appuntamento decidono di andare oltre le divergenze e cercare di far funzionare la cosa. Quindi i due si accorgono di essere attratti l'uno dall'altro, ma a rovinare questa situazione ci pensa il compagno di Bruce, Bob, che è un convivente geloso che ha paura di perdere il suo uomo. E in questa vicenda quindi si ritroveranno, noi abbiamo delle ambientazioni che sono gli studi degli psicanalisti, questo bar, ristorante dove si trovano sempre i due appuntamenti, e nello stesso ristorante finale dove arrivano tutti quanti, ed accoglierli c'è sempre questo cameriere giovane con un passato ingombrante che sarà poi la miccia che fa scatenare tutto. Quindi è realmente una commedia da tanti colori, bellissima scrittura al taglio americano, chiaramente ho adattato perché funzionasse in Italia. E la mia idea di regia è stata quella di partire proprio da questi aspetti, sottolineando la paura di ognuno, della solitudine, dell'incapacità di accettarsi, accettare gli altri, e il terrore di non riuscire a realizzarsi col tempo che passa. Questo è un po' in summa.
0: Beh, certo che la cosa che dicevi all'inizio l'ho immaginata anch'io, poi vedendo un pochettino la cartella stampa dello spettacolo ho detto ah caspita, magari va proprio in quel senso, nel senso tu hai citato Woody Allen perché lui era ha sempre nei suoi personaggi messo in dubbio il carattere di ognuno, che aveva sempre comunque uno psicanalista dove poter andare a dire le sue cose, oppure addirittura che gli rovinava forse lui stesso la vita, quindi cose del genere. Ed è vero che una volta lì, forse più di adesso, magari adesso chi lo sa, magari è diminuita questa cosa, ma loro si affidavano, andavano dal psicanalista come andare a comprare il pane praticamente.
1: Certo, c'era anche meno Xanax, ricordiamo.
0: Oltretutto, forse anche quello. Quindi qui si può vivere un po' un'esperienza quasi di woodiana, diciamo così, di Woody Allen, spinta però in questo caso in una... L'ambientazione sempre rimane comunque Manhattan, non hai trasportata in un luogo italiano.
1: Sì, ho lasciato un limbo, guarda, c'è fuori,
0: non si capisce.
1: Non comprendi, potrebbe essere un luogo non luogo. Mi piaceva questa idea, anzi, proprio sulla scenografia, io ho cercato di utilizzare una scenografia mobile, cioè mi piace descriverla viva perché è adattabile alle necessità dell'ambientazione, riesco a spostare delle cose
0: e si trasforma in qualcos'altro.
1: Si trasformano.
0: Bella questa. Quindi, cosa io volevo che ricordassi invece chi c'è sul palco insieme a te, giustamente.
1: Allora, sono con un gruppo favoloso e sono contento di averli, perché vabbè, c'è Monica Fagiani che farà Prudence, c'è Enrico Ballardini che sarà Bruce, e Elisabetta Nable farà la psicoterapeuta di Bruce, quindi sarà Charlotte. Un altro attore fantastico è Daniele Cauduro, che interpreta Bob, il compagno geloso di Bruce. Ci sono io, Stewart, nello psicoterapeuta di Prudence, e poi abbiamo questo giovane un po' border, chiamiamolo, con un passato ingombrante, che sarà mio figlio, quindi avremo la partecipazione straordinaria di Francesco Di Tullio, che è stata una fatica averlo perché lui sta lavorando su 3 set cinematografici di fiction famosissime, e abbiamo sperato e chiamando a delle produzioni
0: fatecelo
1: sostituire. Ci hanno detto per quei giorni lì, dal 15 al 18 lui ci sarà, quindi siamo contenti.
0: Perfetto, noi ricordiamo allora queste date, appunto dal 15 al 18 ottobre al Teatro Martinit di Milano, Terapia di Gruppo, per la regia e l'adattamento di Arturo Di Tullio, che è stato nostro ospite e ce l'ha raccontato perfettamente. Quindi vi invito ad andare a divertirvi per una sera, perché questa cosa vi piacerà, e secondo me, come succede spesso in questo tipo di commedie, vi darà anche da pensare. Magari analizzerete la vostra vita di coppia, forse usciti dal teatro, può anche essere.
1: Assolutamente.
0: Va bene, grazie mille Arturo, ti auguro veramente
1: grazie a te,
0: grandi serate, e alla prossima.
1: Alla prossima e grazie ancora.

0: Ed eccoci pronti a tornare a teatro e lo facciamo con due personaggi che avete conosciuto tantissime volte, avete visto tantissime volte in televisione, ma è a teatro che bisogna andarli a vedere perché è lì che danno il loro meglio. Parlo di Pino e gli Anticorpi. Oggi abbiamo con noi Michele e Stefano Manca. Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, eccoci qua.
0: Allora, Stefano e Michele, Stefano, sto parlando con te adesso. Pino, sì. E gli Anticorpi, che però in questo spettacolo è diventato il vostro nome, è diventato Pino e gli IA Anticorpi, che quindi, esatto, ha a che fare con l'intelligenza artificiale questo spettacolo, mi sbaglio?
1: No, se hai ragione, praticamente abbiamo deciso di integrare, di fare un esperimento, di utilizzare gli strumenti contemporanei dell'intelligenza artificiale all'interno di uno spettacolo, tra il serio e il facetto ovviamente, e quindi abbiamo fatto un po' di prove, di esperimenti, e quindi questo spettacolo Pino gli Anticorpi vedrà l'intelligenza artificiale cimentarsi in parte dialoghi con noi estemporanei, quindi vedremo ogni volta cosa succede, la faremo recitare in un paio di momenti e poi provare a scrivere gli sketch invece nostra, vediamo cosa succede praticamente.
0: C'è una cosa che succede sul palco proprio, quindi in quel momento vi fate vedere anche come fosse la scrittura di uno spettacolo, o ho capito male io?
1: Oh, di uno sketch, non di tutto lo spettacolo, ma le proviamo a far scrivere un pezzo in diretta e poi noi a interpretarlo. Legato sempre al fatto che l'intelligenza artificiale è entrata in malo modo nelle vite di tutti, ci si deve confrontare, negarla è impossibile, quindi il motto è: se non puoi batterli, unisciti a loro. Quindi un po' per capire anche noi che tipo di valenza può avere uno strumento del genere, che ovviamente è relativa ancora per certi aspetti, però per altri è stato molto divertente. Abbiamo fatto un paio di anteprime chiaramente per sperimentare un po', sì, e devo dire che il risultato è simpatico, perché appunto a noi piace l'improvvisazione, fa parte della nostra formazione attoriale, e diciamo che in questa maniera alcune parti dello spettacolo neanche noi sappiamo cosa può succedere, perché cambia tutto in relazione alle risposte che ci dà.
0: Infatti, tra l'altro, poi voi, i vostri spettacoli, i vostri personaggi vivono anche di domande e risposte, quelle che fai tu come domande e quelle che le risposte improbabili che invece dà l'altra parte, per cui insomma anche in questo caso vedo che io qui una piccola anteprima di due tre domande, ma non voglio spoilerare niente, però voglio dire il vostro modo di scrivere, di presentarsi, alla fine quello che funziona rimane anche qua,
1: in certo, un modo o nell'altro. Rimane questo, rimangono alcuni personaggi simbolo un po', quindi ovviamente ci sarà Pino la lavatrice in varie forme e altri sketch più legati al teatro, certo.
0: Ecco, una cosa che invece mi piacerebbe sapere da te, Stefano, anche da Michele, se magari poi lo facciamo parlare, sì, anche lui, e
1: sì,
0: praticamente
1: te la passo, così la domanda la fai a lui.
0: Vediamo cosa mi risponde.
1: Okay.
0: Ecco, Michele, ci sei?
2: Sì, ciao.
0: Perfetto, ciao. Allora, ti volevo chiedere a te, come fratello di tuo fratello, il vostro passato prima di arrivare a Pino e gli Anticorpi, voi avete annusato il teatro, avete vissuto di teatro, avete fatto una strada prima di arrivare a Pino e gli Anticorpi, oppure è stata una cosa che è quasi arrivata subito al volo?
2: Beh, diciamo che Pino e gli Anticorpi sono nati che noi eravamo giovanissimi, quindi tolti i primi passi proprio in qualche laboratorio, qualche compagnia di teatro amatoriale che c'era a Sassari, su cui a 16 anni avevo fatto un esordio, ma io da quando avevo 18 anni ho iniziato a fare Pino e gli Anticorpi, di conseguenza è tutta la vita che lo facciamo fondamentalmente.
0: E resistete ancora? Non vi pesano questi personaggi? Penso proprio di no a questo punto.
2: Nonostante tutto non ci pesano assolutamente, anzi sono sempre un veicolo per il giusto veicolo per veicolare appunto la nostra sana follia, esattamente.
0: Infatti a volte, sinceramente, guardando i vostri sketch, i vostri spettacoli, mi immagino voi due normalmente a casa o quando uscite a cena, che vi fate domande e risposte un po' come fanno i due personaggi, e magari proprio da lì che nascono anche le vostre battute poi che portate a teatro, o no?
2: No, ma guarda, diciamo di no, insomma, quando siamo tra di noi evitiamo, giusto perché ci vediamo tutti i giorni, evitiamo, parliamo d'altro. Non di lavoro, esattamente.
0: E in questo caso, sì. Pino la lavatrice, sì, più intelligente dell'intelligenza artificiale, o anche qui darà risposte intelligenti, ma quasi surreali?
2: Dipende da cosa si intende per intelligenza, per esempio. Se una lavatrice è intelligente, dipende.
0: Beh, secondo me ha sempre dato risposte azzeccate. Non lo so, cosa,
2: sì, al contrario, sì, non è, in realtà non ha mai risposto bene a nessuna domanda in vita sua. Sono più di 150 sfondi, ha fatto più di 150 provini fondamentalmente, ma non è passato mezzo.
0: Quindi questa volta sei dentro, non fuori, come dice sempre il personaggio di tuo fratello. Siete dentro tutte e due in pieno in questo spettacolo.
2: Sì, sì, sì. No, è proprio una cosa molto divertente, ci sta stupendo anche a noi, diciamo, questa interazione che è molto divertente. Cioè, in realtà abbiamo appena iniziato a fare questo spettacolo, nel tempo crescerà sicuramente, ogni volta che lo faremo si aggiungerà qualche pezzettino.
0: Fino al giorno in cui ci sarà sul palco l'intelligenza artificiale, voi sarete soltanto dei pezzettini al di fuori, no?
2: Vi auguro di... Assolutamente sì, sì, sì. No, pian piano farà tutto lei direttamente.
0: No, no, impossibile.
2: Noi ci sediamo in platea e ci guardiamo noi stessi fare lo spettacolo da lei.
0: No, no, non succederà mai, mi auguro che non succeda mai. Quindi Pino e gli anticorpi, e tra l'altro sottotitolo, uno spettacolo sulla stupidità naturale scritto con l'intelligenza artificiale. Questo vi fa capire che cosa succederà sul palco con Michele e Stefano Manca. Ragazzi, io vi ringrazio, fra poco darò poi alcune delle vostre date prossime e mi raccomando, continuate a divertirvi, perché così ci divertiamo tanto anche noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie, ciao. Allora, abbiamo parlato poco fa di date di questo spettacolo di Pino e gli anticorpi, che saranno a Milano il 15 ottobre al Teatro Manzoni, e la tournée proseguirà a Bergamo il 29 ottobre al Teatro Colognola, poi a Brescia il 30 ottobre al Teatro Santa Giulia. Ci saranno poi altre date nel prossimo anno, nel 2027, ma le daremo poi, magari ci torniamo su questo spettacolo e vi daremo poi le date imminenti. Adesso lasciamo spazio alla musica.

0: E qui si chiude la prima parte di Pillole, ma fra poco torneremo a parlare ancora di teatro. Questa volta ospite sarà Massimo Vermüller, lo spettacolo Fratello Sole, Sorella Luna. Rimanete con me, rimanete con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:29. Giornale Radio.
3: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Seconda parte di Pillole di questo weekend del 10-11 ottobre 2026 e siamo pronti a tornare a teatro fra pochissimo. Ospite sarà Massimo Vermüller e parleremo di Fratello Sole, Sorella Luna. Adesso spazio alla musica.

0: E all'interno di Pillole parliamo di uno spettacolo bellissimo secondo me, ma era bellissimo anche il film e vi spiegherò perché c'entra anche il film. Parlo di Fratello Sole e Sorella Luna, che è in tournée in Italia proprio in questo periodo, tratto dalla sceneggiatura originale scritta da Franco Zeffirelli, Suso Cecchi d'Amico e Lina Wertmüller, dall'opera di Franco Zeffirelli, è arrivata questa versione teatrale e naturalmente ci sono un po' di personaggi che fanno parte del cast. E tra questi c'è anche Massimo Wertmüller, che saluto. Massimo, benvenuto su Giornale Radio.
1: Grazie per avermi invitato.
0: Allora Massimo, io direi di cominciare da chi ha scritto originariamente tutto quanto. C'è anche tua zia in fin dei conti tra gli sceneggiatori del vecchio film.
1: Io infatti è stata una curiosità a cui ho pensato solo dopo, onestamente, che mi hanno chiamato. Ma ce n'è un'altra che non tutti sanno perché non lo possono sapere, ma mio padre, che era il fratello di Lina e che è sempre stato ufficialmente impiegato come avvocato all'INPS, invece era molto, anche più dotato di Lina artisticamente, e ha avuto un periodo in cui ha fatto il grafico perché era bravissimo, perché veniva dalla pittura dove sì, era veramente speciale. Quel manifesto insieme a quello di Il Maestro e Margherita, ricordate la Margherita stilizzata?
0: Sì.
1: Quel tela di sacco su cui campeggiava, troneggiava quella scritta gialla del manifesto di Fratello Sole e Sorella, lo fece papà. Per cui ci sono tre Wertmüller nominati in questa avventura.
0: Ma come è iniziata per te questa avventura, per questo spettacolo? È la prima volta che lo porti in scena oppure non è la prima volta, oppure come sei stato coinvolto e come hai voluto essere coinvolto in questa scrittura, in questa operazione, chiamiamolo così?
1: Beh, io intanto sono stato chiamato e quindi ho ritrovato un antico amico mio caro, che è Piero Maccarinelli. È lui che insomma mi ha chiamato e praticamente con lui abbiamo impostato questo personaggio, che insomma poi alla fine significa non tanto regalare uno sguardo cattivo alla figura, da contrapporre alla figura di Francesco, ma uno sguardo più terra terra, lo sguardo di un mercante, che quindi è uno sguardo molto più pragmatico, più limitato senza dubbio. E quindi ne è venuto fuori, con le prime esperienze che abbiamo fatto, un personaggio che alleggerisce, perché tanto per cominciare parla umbro, perché era così. E poi chiaramente questa sua un po' burinaggine fa molto sorridere nella faccia. Poi funziona anche come sguardo di chi oggi non sa niente, non vuole sapere niente di spiritualità, di pensieri alti. E già qui siamo dentro il primo messaggio attualissimo di Francesco, che richiama a una levatezza, insomma, di sguardo e di pensieri e di sentimenti che stiamo piano piano perdendo.
0: Ecco, diciamo appunto, l'abbiamo citato, ma giustamente per chi non avesse mai visto il film o non conosce più o meno di che cosa si parla, beh, ovviamente il protagonista principale è Francesco, naturalmente, quindi San Francesco, tanto non un Francesco qualsiasi, ma San Francesco, e quindi c'è tutta questa storia intorno a questo uomo che ha fatto delle scelte veramente coraggiose, fuori dal comune anche al tempo, sarebbero fuori dal comune anche oggi fare scelte di come la fatte lui di questo genere. Tu come lo vedi questo Francesco riportato, appunto, già un po' me l'hai accennato, ma riportato qui al 2026, a questo nuovo millennium, come lo vedi?
1: Io lo vedo insieme a Gesù come il primo grande vero rivoluzionario della storia. Ma perché? Nella loro assoluta realtà,
0: sì,
1: vera, non una realtà, un racconto edulcorato per esempio dal trascendentale, perché quando tu hai detto che Gesù ha camminato sulle acque, forse lo hai ridotto. Comunque a me di Gesù è chiaro che mi interessa molto di più, e dovrebbe interessare a tutti, il messaggio che ha lanciato un ragazzo in carne e ossa, se appunto è andata così, che è esistito e ha disturbato il potere per parlare d'amore, è stato ammazzato in un modo orribile. Un ragazzo di 33 anni, questo è molto più interessante se lo ha fatto un ragazzo in carne ed ossa che non uno che cammina sulle acque. Dopodiché San Francesco, e San Francesco ci ha ricordato tre cose almeno, tra le tante fondamentali. Esatto. Uno, che si vive meglio se non si ha niente, o perlomeno se non si aspira a niente di materiale, attenzione, non a niente di niente. Poi che l'amore, anche lui, per il prossimo, l'amicizia, come ha sempre dimostrato nella sua vita, sarebbe meravigliosa, sempre e comunque come la pace. Aia, vedi che entriamo già in un terreno assolutamente attuale.
0: Infatti.
1: E poi che appunto oggi che vogliamo fare le guerre, che comunque sono il mezzo che inquina di più nella storia delle storie, la guerra, e che ammazza di più e che quindi costruisce anche più dolori da cui scappare. Oggi chiudono i porti, ma se non risolvi il problema delle guerre, coloro i quali partono e fuggono da una disperazione da casa saranno sempre di più, forse verranno dentro casa nostra, quindi devi prima risolvere quel problema lì. Ma soprattutto gli animali non umani e i bambini nostri sono le prime vittime, le vittime più vittime della distruzione che sta prendendo la capoccia. Ormai a Napoli dicono la capoccia fresca. Le capocce fresche che comandano sono tante, che poi significa morire tutti per quelle capocce fresche. E beh, francamente un pochettino di rodimento potrebbe venire, no?
0: Quindi è così, allora, è così attuale proprio perché vive delle cose che, trasportate anche di là dei secoli o dei millenni, sono sempre quelle, perché comunque queste cose esistono da quando forse esiste l'uomo, e non siamo così stupidi da non essere ancora stati capaci di cambiare. Poi lui aveva un rapporto incredibile con la natura, poi tra l'altro, quindi con la nostra terra, come gli indiani d'America, che amavano, non adoravano soltanto, ma amavano la terra e vivevano per essa, perché sapeva che essa era importante.
1: Ma pensa com'è strano. Ho scritto un post in cui dicevo: questi sono 10 punti per te. Non so dove li devo mettere, dove te li devo mettere i 10 punti, dove vanno riposti per te. Perché? Perché se c'è una cosa che io porto sempre avanti in questo mio inseguire l'idea di un mondo che è fatto meglio di quello che stiamo vivendo, nel mio piccolo, perché io purtroppo o per fortuna non conto niente, è proprio un esempio che porto, che è quello degli indiani d'America. Ma pensa te, che ringraziavano la madre terra per i doni quotidiani che dava loro per vivere. Questo è già un atto di grande civiltà rispetto a noi.
0: Che è quello che ha fatto poi Francesco anche. Ma io volevo chiederti un'altra cosa.
1: È quello che ha fatto Francesco.
0: Infatti.
1: Ma l'uomo non solo non ha imparato niente, ma purtroppo
0: peggiora.
1: A parte qualche incidente di percorso come il romanticismo o come l'umanesimo e il rinascimento,
0: sì.
1: L'uomo non ha mai capito che al massimo poteva essere custode, che è un grandissimo ruolo, del mondo e della vita, ma mai padrone di tutto. Questo non ha voluto mai, e non ha capito nemmeno che la guerra non risolve mai niente. Le guerre non hanno mai risolto niente, hanno rimandato una trattativa che era possibile all'inizio, solo però dopo altre troppe morti. Quindi temo che sia l'animale più feroce, più inutile, più stronzo della terra. L'abbiamo detto finalmente.
0: L'hai detto.
1: A Roma abbiamo questo primato, no?
0: Sì, ma l'hai detto, e devo dire che questo è forse uno dei migliori inviti per vedere questo spettacolo, perché veramente è uno spettacolo bello da vedere, da seguire, musiche bellissime, ma ovviamente il messaggio già era forte, quello di San Francesco, ma raccontato in questo modo vi arriva ancora in maniera più forte. Adesso ci fermiamo un attimo, torniamo a chiacchierare con Massimo Vermüller fra pochissimo.

0: All'interno di Pillole torniamo a chiacchierare con Massimo Vermüller riguardo ovviamente questo spettacolo che è Fratello Sole, Sorella Luna. Quindi Massimo, io ti voglio fare un'ultima domanda però, visto che fa la parte del padre di Francesco. Secondo te il rapporto tra padre e figlio, e anche in questo caso, è cambiato oppure è rimasto sempre, anche oggi un padre si comporterebbe così con un figlio come Francesco?
1: Tu pensa agli omosessuali ancora come stanno. Io non credo che su 10 famiglie, tutte 10 oggi accettano una confessione del figlio fatta a cuore aperto sui suoi gusti o gli amori, per esempio, ma ce ne sono tanti di esempi. Io credo che poi alla fine l'avvento del digitale, del virtuale, e se vogliamo quello dell'intelligenza artificiale, è ancora più preoccupante se non mettono dei paletti. Io ho visto per esempio delle pubblicità con gli esseri umani ricreati, che vuol dire anche un danno ferale al già ferito indotto di lavoro che rappresento io. Cioè se tu sostituisci, invece nessuno dice niente, capito? Ma quello è un danno terrificante, dovrebbe essere proibito. Comunque, tutto questo ha allontanato un padre da un figlio. Io non c'ho figli. Se li avessi avuti, sarei stato attento alle sue inclinazioni. Lo avrei aiutato probabilmente sempre nell'amore reciproco, ovviamente. Se poi non avesse voluto, è un altro discorso. Ma se ero riuscito a creare un rapporto, sarei stato molto attento a chi frequentava, a che valori, piano piano, perché si stava costruendo da solo, perché anche una semplice opinione, secondo me, dovrebbe essere suffragata da una consapevolezza, da una coscienza che si ottiene solamente leggendo, informandosi, incuriosendosi di quello che ti circonda. Altrimenti non è un'opinione, è un, ma come lo vogliamo chiamare, è uno sternuto. Allora, capisci? Sarebbe carino seguire un figlio. Purtroppo quello che vedi per le strade, la violenza e tutto quanto, dimostra solo una cosa, che il padre e la madre sono inesistenti per certi ragazzi. Quindi qualcosa è accaduto di sicuro nel rapporto, tanto che qualcuno, ho letto da qualche parte, rimpiangeva il padre che menava. Ma insomma, perché dobbiamo arrivare a quello?
0: Sì, ci siamo sempre, siamo sempre agli estremi. Sì, sì, sì, sì. Però per esempio, sì, è vero che questo è vero, sono i racconti che mi diceva anche mio padre, me lo diceva, e diceva: guarda che tuo nonno bastava che, anzi, in quel caso era diverso il rapporto tra padre e figli, era bastava che mi guardasse, io capivo già che avevo fatto qualcosa di sbagliato e stavo lì, nel senso che non arrivava neanche la sberla, solo lo sguardo. Oggi invece c'è un po' più di irriverenza, c'è più di strafottenza, meno male che Francesco non era così, guarda, meno male. E allora io ritorno allo spettacolo. dimmi.
1: No, scusa, dico che Francesco come i geni, nella sua differenza, io ce l'avevo in casa Lina, e in quel modo ci si nasce, non c'è niente da fare. Quando dicono, capito, fai questo, fai quell'altro, è anche vero che un genio ci nasce così. Evidentemente Francesco era un predestinato, sentiva, sarebbe stato bello capire come sentiva questo rapporto con Dio, perché potrebbe pure essere che c'aveva ragione, che esiste un rapporto diverso con qualcosa che possa essere un'entità lontana da noi, che insomma circola nelle nostre vene come il sangue, capito? Chi lo sa? Lui sicuramente era un predestinato.
0: Chi lo sa, magari un giorno riusciremo, magari anche grazie all'intelligenza artificiale, a farlo riparlare con noi. Sarà difficile, perché comunque quello che è passato, dobbiamo solo imparare dal passato e basta. Non nasconderlo, non cancellarlo, ma imparare, soprattutto non rifare gli errori.
1: Esattamente, è proprio così.
0: Io, Massimo,
1: però ci vorrebbe disponibilità, apertura, capacità e intelligenza. Ho detto quattro cose di niente che mancano oggi.
0: Proprio tre così, due così. Così proprio.
1: Tre cosine, capito? Bravo.
0: Massimo, è stato veramente un piacere fare questa chiacchierata con te. Vi
1: anche
0: ricordo, Fratello Sole, Sorella Luna, nei teatri d'Italia. Adesso vi darò poi alla fine, fatemelo salutare, poi vi darò qualche data. Massimo, ancora grazie mille, un abbraccio e buon divertimento a teatro.
1: Un abbraccio a voi, grazie.
0: E come promesso diamo qualche data dei prossimi appuntamenti con questo spettacolo Fratello Sole e Sorella Luna. Sarà ad Arcore il 20 ottobre al Cineteatro Nuovo, poi ad Arese al Cinema Teatro Arese il 21 di ottobre, a Milano al Teatro Manzoni dal 23 al 25 ottobre e poi si sposterà a Bergamo il 20 novembre al Chorus Life Arena, a Firenze dal 21 al 22 novembre al Teatro Verdi e a Cascina, provincia di Pisa, alla Città del Teatro il 28 di novembre. Non vi do altre date anche perché sono veramente tante, perché si arriva fino all'anno prossimo con le repliche di Fratello Sole, Sorella Luna. E adesso diamo spazio alla musica.

0: Chiudiamo qui la seconda parte di Pillole, ma fra poco si torna insieme ancora un'ora che occuperemo con la terza e quarta parte, dove andremo a raccontare una storia affascinante, quella del gruppo dei Genesis. Rimanete con me, rimanete sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 3 e 55 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Come abbiamo già detto in precedenza, qui all'interno di Pillole, su Giornale Radio, la radio libera di informare, la terza e quarta parte sono dedicate a una storia unica, direi, nel suo genere. Una storia di un gruppo che ha fatto la storia del prog rock e non soltanto, si è saputo rinnovare. Raccontiamo la storia dei Genesis, ma divisa in due parti, e cominciamo dalla prima parte. Siamo alla Charterhouse School nel Surrey, che non è esattamente il luogo dove ti puoi aspettare di veder nascere una rivoluzione rock. Siamo nel 1963 e l'aria era densa di tradizioni secolari, divise in amidate e un rigore educativo che pesava come un macigno sulle spalle di adolescenti che nascondevano i dischi dei Beatles sotto il cuscino. In questo microcosmo di privilegio e restrizioni, cinque ragazzi iniziarono a gravitare l'uno attorno all'altro, non per spirito di ribellione punk, ma per un bisogno quasi viscerale di creare qualcosa che fosse solo loro. Sono Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford ed Anthony Phillips, che non erano i classici outsider da film americano, erano figli della classe medio-alta britannica che usavano il pianoforte della scuola o le chitarre acustiche comprate con i risparmi per evadere da un destino già scritto tra le mura di una banca o di uno studio legale. L'incontro tra i Garden Wall, Gabriel e Banks, e gli Enon, Rutherford e Phillips, fu la collisione primordiale. All'inizio non c'era l'idea di una band che avrebbe riempito gli stadi, c'era solo la voglia di scrivere canzoni. Peter Gabriel, con quella sua voce già allora graffiante ma intrisa di una fragilità malinconica, era il perno emotivo, mentre Tony Banks portava una struttura classica e quasi barocca alle composizioni. Il loro primo mentore, Jonathan King, un ex allievo della scuola che aveva avuto un colpo di fortuna nell'industria discografica, fu colui che diede loro il nome, Genesis. King cercava un suono pop, sognante, sulla scia dei Bee Gees dell'epoca e i ragazzi, pur di registrare, accettarono di farsi plasmare. Il primo album, From Genesis to Revelation, uscì nel 1969 e fu un fallimento clamoroso. Molti negozi di dischi, ingannati dal titolo e dalla copertina nera anonima, lo esposero nella sezione di musica religiosa. Fu un inizio umiliante, ma fondamentale. Capirono che se volevano sopravvivere, dovevano smettere di assecondare i gusti altrui e iniziare a seguire la loro visione, per quanto bizzarra potesse sembrare. Dopo il diploma la scelta fu drastica. Niente università prestigiose, ma una vita da comuni in un cottage sperduto nella campagna, il leggendario Christmas Cottage. Qui, tra il freddo dell'inverno e sessioni di prova che duravano 12 ore al giorno, nacque il vero suono dei Genesis. Era un regime quasi monastico. Tony Banks e Mike Rutherford si scontravano sulla struttura dei brani, mentre Peter Gabriel cercava di infondere teatralità in ogni nota. Non avevano soldi, vivevano di pane e marmellata, ma stavano costruendo una cattedrale sonora. In questo periodo si unì a loro il batterista John Mayo, ma l'equilibrio era ancora precario. Il risultato di quel ritiro fu Trespass, uscito nel 1970, un disco che abbandonava il pop per abbracciare suite lunghe, intrecci di chitarre a 12 corde e atmosfere pastorali. Brani come The Knife mostravano finalmente il lato aggressivo e dinamico del gruppo, una sorta di rito di passaggio violento che chiudeva l'era dell'innocenza. Ma proprio mentre il successo sembrava a portata di mano, il chitarrista Anthony Phillips, soffrendo di una paralizzante ansia da palcoscenico, decise di lasciare la band. Fu un colpo durissimo, quasi letale, che costrinse il gruppo a una scelta: sciogliersi o reinventarsi da zero.

Torniamo al racconto dei Genesis che stiamo facendo qui all'interno di Pillole. La crisi post-Philips si rivelò la fortuna però più grande della loro carriera. Attraverso un annuncio su Melody Maker, una famosa rivista inglese, i Genesis trovarono i due pezzi mancanti di un puzzle che non sapevano nemmeno di stare completando. Il primo fu Phil Collins. Si presentò all'audizione a casa dei genitori di Gabriel, arrivò in anticipo e, mentre aspettava il suo turno, si mise a nuotare nella piscina della villa, ascoltando con attenzione le prove degli altri batteristi. Quando toccò a lui, conosceva già ogni passaggio. Il suo stile era tecnico, potente ma incredibilmente fluido, infondendo un groove che alla band mancava totalmente. Poco dopo arrivò Steve Hackett, un chitarrista che non cercava il centro della scena, ma che usava lo strumento come un pennello, introducendo tecniche innovative come il tapping. Con questa formazione, i Genesis divennero una macchina da guerra creativa. Il 1971 e il 1972 furono gli anni di Nursery Crime e Foxtrot. La musica si era fatta complessa, stratificata, piena di riferimenti alla mitologia greca, alla letteratura inglese e a un surrealismo tipicamente britannico. Ma c'era un problema. Durante i concerti, i lunghi tempi tecnici, necessari per esempio per accordare le chitarre a 12 corde, creavano dei silenzi imbarazzanti. Fu allora che Peter Gabriel iniziò a riempire quei vuoti raccontando storie assurde, fiabe oscure su amanti decapitati o creature mitologiche. E poi, quasi per scommessa, iniziarono a comparire i costumi. La svolta iconica avvenne a Dublino nel 1972. Durante l'esecuzione di Musical Box, Peter uscì di scena per rientrare indossando un vestito rosso della moglie e una maschera da testa di volpe. Il resto della band rimase impietrito, non ne sapevano nulla, ma il pubblico impazzì. Da quel momento Gabriel divenne un camaleonte, il vecchio con la falce, il cavaliere, l'alieno con la cresta. Questa teatralità estrema portò i Genesis a diventare un fenomeno di culto, specialmente in Italia, che fu il primo paese a capire veramente la loro grandezza. Mentre in Inghilterra la stampa li guardava ancora con sospetto, nei palasport italiani venivano accolti come divinità. L'apice creativo di questo periodo fu Selling England by the Pound del 1973. In questo album la band riuscì a bilanciare perfettamente la complessità del prog con una melodia cristallina. Brani come Firth of Fifth mostravano il virtuosismo di Banks ed Hackett, mentre The Cinema Show trasportava l'ascoltatore in una dimensione onirica. Eppure, dietro le quinte, iniziava a crearsi una crepa. La stampa si concentrava ossessivamente su Gabriel e le sue maschere, ignorando spesso il lavoro collettivo del gruppo. I musicisti si sentivano ridotti a una colonna sonora per il teatro di Peter, e Peter, dal canto suo,

sentiva il bisogno di esplorare narrazioni ancora più oscure e personali, lontano dall'estetica pastorale che aveva caratterizzato i primi anni. Il seme del cambiamento era stato gettato e avrebbe portato alla creazione del loro progetto più ambizioso e controverso.

Continuiamo a raccontare la storia dei Genesis qui all'interno di Pillole. Siamo nel 1974. Il gruppo decise di tentare l'impossibile, un concept album doppio. Peter Gabriel arrivò con un'idea che spiazzò il resto della band. Niente più re, regine o leggende del folklore inglese. La storia sarebbe stata ambientata nella sporca, caotica e violenta New York contemporanea. Il protagonista era Rael, un graffitista portoricano che intraprende un viaggio psichedelico e spirituale nel sottosuolo della metropoli per salvare suo fratello John, o forse se stesso. Nacque così The Lamb Lies Down on Broadway. La lavorazione fu un calvario. Peter insistette per scrivere tutti i testi, isolandosi dal resto del gruppo che invece lavorava sulle musiche in una stanza separata. Le tensioni erano alle stelle, esacerbate anche da problemi personali. Peter stava vivendo una crisi familiare per la nascita difficile della sua prima figlia e sentiva che la band non gli dava il supporto emotivo necessario. Nonostante il caos interno, l'album risultò un capolavoro di avanguardia. Era un suono sporco, pieno di sintetizzatori distorti e ritmi serrati, molto lontano dalle atmosfere sognanti di un anno prima. Il tour che seguì fu uno dei più ambiziosi della storia del rock. Proiezioni di diapositive sincronizzate, effetti speciali rudimentali ma suggestivi, e Peter che interpretava Rael con una giacca di pelle e i capelli corti, rompendo definitivamente con l'immagine hippie del prog tradizionale. Durante lo spettacolo, Gabriel arrivava a sdoppiarsi sul palco grazie a manichini e giochi di luce, culminando in una performance fisica estenuante. Ma proprio durante quel tour, la decisione era già stata presa. Peter comunicò ai compagni che alla fine dei concerti avrebbe lasciato il gruppo. Non c'era più spazio per la sua crescita personale all'interno di una democrazia musicale così rigida. L'ultimo concerto con Peter Gabriel si tenne a Saint-Étienne in Francia il 22 maggio 1975. Non ci furono annunci drammatici sul palco, solo una consapevolezza silenziosa tra i musicisti. Il mondo pensò che per i Genesis fosse la fine. Come poteva una band sopravvivere alla perdita di un frontman così carismatico, di un paroliere così profondo e di un interprete così unico? Quello che nessuno sapeva, e forse nemmeno loro stessi, era che la scuola dei Genesis aveva forgiato musicisti talmente solidi da poter affrontare l'impossibile. Mentre Peter si avviava verso una carriera solista che avrebbe cambiato il pop mondiale, i restanti quattro si ritrovarono in studio a provare decine di cantanti, senza trovarne nessuno all'altezza. Finché, quasi per caso, quel batterista che aveva imparato a cantare i cori dietro i piatti decise di fare un tentativo davanti al microfono. Ma questa è un'altra storia. Il periodo d'oro del teatro rock dei Genesis si chiudeva qui, lasciando un'eredità di canzoni che non erano solo musica, ma mondi interi in cui perdersi. Can you

0: Stiamo raccontando la storia dei Genesis e siamo arrivati alla fine di questa prima parte perché l'abbiamo divisa in due. Poi parleremo dei Genesis con Phil Collins. Ma qui siamo ancora con Peter Gabriel e allora sentiamo anche la testimonianza degli stessi protagonisti. Peter Gabriel disse anni dopo, riflettendo sul suo addio:
1: eravamo diventati una macchina molto efficiente, ma sentivo che la mia identità stava venendo assorbita dal logo della band. Avevo bisogno di respirare, di fallire alle mie condizioni, di essere un padre. Quando uscivo sul palco con la maschera da fiore o da volpe, sentivo il potere di trasformarmi, ma alla fine della serata volevo solo essere Peter. The Lamb è stato il mio grido di liberazione, un modo per dire che il sogno pastorale era finito, la realtà stava bussando alla porta.
0: E qui le parole di Phil Collins sul passaggio di testimone.
2: Beh, quando Peter se n'è andato, non cercavamo un sostituto per fare il Peter Gabriel, e cercavamo qualcuno che potesse cantare quelle canzoni. Ho provato io solo perché non trovavamo nessuno che avesse il giusto feeling. Non volevo rinunciare alla batteria, ma la musica era troppo bella per lasciarla morire. Peter ci ha lasciato l'ambizione di non accontentarci mai del banale.
0: I critici dell'epoca, come quelli della rivista New Musical Express, furono spesso duri, definendoli pretenziosi, ma il tempo ha dato ragione alla band. Oggi la loro influenza si ritrova ovunque, dal rock alternativo al cinema, segno che quelle storie nate tra i banchi della Charterhouse avevano una forza universale capace di trascendere le maschere e i decenni.

0: storia dei Genesis non finisce qui. Fra poco la seconda parte dedicata all'epoca in cui a cantare sarà Phil Collins. Rimanete con me, rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Su Giornale Radio, ogni domenica facciamo il punto della settimana con Il Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
2: Sono Giuliano Guidabardi e vi aspetto al Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità, dalle 7 alle 9 ogni domenica. Il Punto G su Giornale Radio, ovviamente.
3: Il Punto G di Giuliano Guidabardi.
4: Sono le 4 e 21 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Quarta e ultima parte di Pillole di questo weekend. Stiamo raccontando la storia dei Genesis e l'abbiamo fatto con la prima parte dedicata al periodo in cui Peter Gabriel era praticamente la voce e non soltanto del gruppo. Ma il 22 maggio 1975, quando Peter Gabriel scese dal palco di Saint-Étienne per l'ultima volta, il mondo della musica diede i Genesis per spacciati. La stampa musicale, come dicevamo prima, sempre pronta a celebrare un funerale artistico, scriveva che la band era un corpo senza testa. Peter non era solo il cantante, era il volto, la maschera, l'anima teatrale che rendeva digeribili le complesse strutture musicali di Tony Banks e Mike Rutherford. Senza di lui, i restanti quattro, Banks, Rutherford, Eckert e Collins, si ritrovarono in uno studio di prova circondati da un silenzio assordante. La pressione era insostenibile. Dovevano dimostrare di non essere solo la backing band di un genio eccentrico, ma un'entità creativa autonoma e potente. Iniziarono a scrivere nuovo materiale con una foga quasi rabbiosa. Il risultato musicale era eccezionale, ma mancava la voce. Iniziarono una ricerca estenuante pubblicando annunci anonimi e ascoltando centinaia di provini. Arrivarono decine di aspiranti frontman, alcuni che cercavano goffamente di imitare lo stile istrionico di Gabriel, altri del tutto fuori contesto. Phil Collins, che fino a quel momento si era sentito perfettamente a suo agio dietro la batteria, si occupava di insegnare le parti vocali ai candidati, finché, frustrato dai risultati mediocri, disse «Lasciatemi provare». Entrò in cabina. Cantò Squonk e in quel momento la storia del rock cambiò rotta. La sua voce non era un'imitazione di Peter, era più calda, più alta, dotata di una precisione tecnica che si incastrava perfettamente con le nuove composizioni. Nacque così A Trick of the Tail, 1976. Un album che è un vero miracolo di sopravvivenza. La band decise di non rinnegare il passato progressivo, ma di renderlo più luminoso, quasi fiabesco. Brani come Dance on a Vulcano o Entangled mostravano una coesione strumentale mai sentita prima. Il disco vendette più di quanto avesse mai fatto qualsiasi album con Gabriel, lasciando critica e pubblico a bocca aperta. Tuttavia restava lo scoglio dei live. Come avrebbe fatto Phil a cantare e suonare contemporaneamente? La soluzione fu reclutare Bill Bruford e poi Chester Thompson per le parti di batteria durante i momenti cantati, creando quegli iconici duetti di percussioni che sarebbero diventati il marchio di fabbrica dei loro show. I Genesis non erano morti, erano rinati come una fenice, più forti e compatti.

Continua la seconda parte del racconto della storia dei Genesis. Siamo nella parte in cui c'è Phil Collins alla voce. Mentre il gruppo si godeva il successo di Wind Wuthering, un'altra tempesta stava per abbattersi sulla formazione. Steve Hackett, il chitarrista dal tocco impressionista, si sentiva sempre più messo ai margini. Tony Banks e Mike Rutherford esercitavano un controllo ferreo sulle composizioni e molte delle idee di Steve venivano scartate. Durante il mixaggio dell'album dal vivo Seconds Out del 1977, Hackett prese la decisione definitiva. Lasciò la band per inseguire una carriera solista dove la sua creatività non avesse confini. Molti pensarono che perdere anche il chitarrista solista dopo il cantante sarebbe stato il colpo di grazia, ma i Genesis, ormai temprati dalle difficoltà, decisero di non cercare un sostituto. Mike Rutherford imbracciò anche la chitarra solista in studio e il gruppo si ridusse a un trio. Il titolo dell'album successivo fu una dichiarazione di intenti ironica e onesta: And Then There Were Three, 1978. Fu un momento di svolta cruciale. La band iniziò a sintetizzare il proprio suono. Le suite da 10 minuti lasciarono spazio a strutture più snelle e dirette. Fu in questo disco che apparve Follow You, Follow Me, una ballata romantica e semplice che divenne il loro primo vero successo radiofonico mondiale. I fan della prima ora gridarono al tradimento, accusandoli di essersi venduti al pop, ma la verità era più complessa. I Genesis stavano semplicemente crescendo e adattandosi ai tempi che cambiavano. Il punk stava spazzando via il vecchio rock monumentale e loro stavano trovando un modo per restare rilevanti senza perdere la loro dignità tecnica. Gli anni tra il 1978 e il 1980 furono frenetici. La vita personale di Phil Collins stava andando a pezzi, il suo primo matrimonio stava fallendo a causa dei lunghi tour e questo dolore iniziò a filtrare nelle canzoni. L'album Duke del 1980 è il ponte perfetto tra i due mondi. Contiene ancora una suite strutturata, Duke's Travels, ma anche pezzi di un'efficacia pop devastante come Turn It On Again. Phil iniziò a suonare la drum machine, creando suoni ipnotici e moderni che avrebbero definito il decennio successivo. I Genesis non erano più la band delle maschere di volpe o delle leggende arturiane, erano diventati i narratori della solitudine urbana e dei sentimenti quotidiani, mantenendo però quella raffinatezza armonica che li rendeva unici.

torniamo alla storia dei Genesis, seconda parte. Stiamo entrando negli anni Ottanta. I Genesis compirono una trasformazione estetica e sonora totale. Phil Collins era diventato, quasi per caso, una superstar globale, anche come solista, grazie a In the Air Tonight, e questa fama si rifletté inevitabilmente sulla band. L'album Abacab del 1981 segnò la rottura definitiva con il passato pastorale. Il suono era secco, moderno, dominato da sintetizzatori taglienti e dalla tecnica del gated reverb sulla batteria, che rendeva ogni colpo di rullante simile a un'esplosione. I tre ragazzi del Surrey erano diventati i re del video musicale nell'era nascente di MTV. Brani come Mama mostravano però che l'oscurità non li aveva abbandonati. La risata a sinistra di Phil e l'atmosfera claustrofobica del brano ricordavano a tutti che il gusto per il dramma teatrale di Peter Gabriel era ancora vivo, solo sotto una forma diversa. L'apice commerciale arrivò nel 1986 con Invisible Touch. In quegli anni era impossibile accendere la radio o la TV senza imbattersi in un video dei Genesis o di Phil Collins. Canzoni come Land of Confusion divennero inni generazionali, accompagnate da video innovativi con le marionette di Spitting Image che prendevano in giro i potenti del mondo. Nonostante l'incredibile successo pop, la band continuava a inserire nei dischi lunghi brani strumentali come The Brazilian o suite in più parti come Domino, quasi a voler rassicurare i vecchi fan che il cuore progressive della band batteva ancora forte. Erano diventati una delle band più grandi del pianeta, capaci di riempire lo stadio di Wembley per 4 sere consecutive. La storia dei Genesis post-Gabriel è una storia di incredibile resilienza e trasformazione. Hanno saputo cambiare pelle senza mai perdere la qualità della scrittura. Quella che era nata come una piccola band di studenti timidi era diventata un colosso nell'industria musicale. Ma nonostante gli stadi pieni e i milioni di dischi venduti, Banks, Rutherford e Collins rimasero sempre quei musicisti meticolosi e un po' schivi, capaci di ridere di se stessi. La loro avventura dimostra che la musica non è un'entità statica, ma un organismo che respira, si evolve. Hanno sicuramente lasciato un'eredità doppia: i sognatori che hanno inventato il rock teatrale e i maestri del pop intelligente che hanno colorato gli anni Ottanta. Due facce della stessa incredibile medaglia.

0: E ancora, per chiudere questa seconda parte della storia del gruppo dei Genesis qui all'interno di Pillole, andiamo a sentire i pensieri dei tre protagonisti di questa seconda incredibile vita della band, cercando di capire come abbiano vissuto il passaggio da gruppo di nicchia a fenomeno globale. Cominciamo proprio da Phil Collins sulla sua ascesa frontman.
1: Beh, quando Peter se n'è andato, non cercavamo un sostituto per fare il Peter Gabriel, e cercavamo qualcuno che potesse cantare quelle canzoni. Ho provato io, solo perché non trovavamo nessuno che avesse il giusto feeling. Non volevo rinunciare alla batteria, ma la musica era troppo bella per lasciarla morire. Peter ci ha lasciato l'ambizione di non accontentarci mai del banale.
0: Questo invece è il pensiero di Tony Banks sull'evoluzione del suono.
2: Molti rimpiangono gli anni 70 e li capisco. Erano tempi magici, ma non potevamo continuare a scrivere Supper's Ready per 20 anni. Con Abacab abbiamo deciso di tagliare i rami secchi. Volevamo un suono più pulito, più aggressivo. La sfida non era più scrivere il pezzo più lungo, ma il pezzo più efficace. E credo che la complessità armonica sia rimasta, anche se nascosta sotto un ritmo più moderno.
0: Queste le parole di Mike Rutherford sul rapporto tra i tre.
3: Siamo diventati un trio perché era la formazione che funzionava meglio. Eravamo come tre fratelli che si capivano senza parlare. Quando Steve se n'è andato, ho dovuto imparare a suonare la chitarra in modo diverso, meno solistico e più ritmico. È stato un periodo di grande libertà. Non dovevamo più compiacere nessuno se non noi stessi. Il successo degli anni 80 è stato divertente, ma la cosa che mi rende più orgoglioso è che siamo rimasti amici.
0: E infine Steve Hackett, anni dopo, sulla trasformazione della band.
4: Guardavo quello che facevano negli anni 80 con ammirazione. Erano diventati una macchina da guerra pop incredibile. Forse non era più la musica che volevo suonare io, ma non si può negare la loro bravura. Hanno preso l'eredità dei Genesis e l'hanno portata nel futuro, permettendo al nome della band di sopravvivere in un'epoca che stava distruggendo tutto ciò che era venuto prima.
0: È ovvio che la critica abbia spesso diviso i Genesis in due ere inconciliabili, ma ascoltando attentamente la loro intera discografia si percepisce un filo rosso. La ricerca costante della melodia perfetta e di una narrazione che, dalle maschere di Peter Gabriel alle marionette di Invisible Touch, non ha mai smesso di incantare.

0: chiude qui questa nuova puntata di Pillole. Vi aspetto per il prossimo weekend, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.

Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
4: Eccoci qua, un buon weekend, un buon fine settimana a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Mappamondo, il programma che vi porta in giro per il pianeta con storie, con racconti, con approfondimenti sulla cultura, su culture così lontane dalla nostra che riusciamo ad avvicinare con la forza della radio. Io saluto Giorgio Berselli in regia, siamo pronti a partire. Di cosa parliamo quest'oggi? Beh, oggi il 10 ottobre è una data che potrebbe dire poco qui in Italia, ma che ha un significato molto preciso a migliaia e migliaia di chilometri da qui in Cina e soprattutto in una parte della Cina, quella che insomma è stata definita da un certo

0: E allora eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. E allora ancora una volta benvenuti a bordo. Oggi parliamo di una data che nell'Asia orientale significa in realtà cose molto diverse a seconda del luogo in cui vi trovate o ci trovassimo. Il 10 ottobre, il doppio 10, in cinese qualcosa come Shuang Shi Je, l'ho detto sicuramente malissimo perché il 10.10 appunto, a Taiwan oggi è la festa nazionale, nella Cina continentale è una ricorrenza storica che però non è accompagnata da feste o da fuochi d'artificio. Occorre in tal senso fare un salto indietro, oltre un secolo fa, siamo appunto al 10 ottobre del 1911, l'impero Qing è ormai al collasso, succede qualcosa che potremmo chiamare senza dubbio una rivoluzione. Non sarà l'ultima della storia della Cina, ma le sue cicatrici sono ancora visibili. Ce lo racconta nella sua copertina Roberto Frangipane.
1: Il 10 ottobre 1911 una sollevazione militare scoppiata nella città di Wuchang, nella provincia dell'Hubei, diede il via alla rivoluzione Xinai, che in pochi mesi pose fine a più di 2000 anni di governo imperiale in Cina. Oggi è un evento ricordato in modo particolare a Taiwan, dove il 10 ottobre è la festa nazionale, il cosiddetto doppio 10. All'inizio del Novecento la dinastia Qing, di origine mancese, era profondamente indebolita e si era diffuso un movimento rivoluzionario animato da intellettuali e studenti, molti dei quali formatisi in Giappone. Il 9 ottobre 1911, un'esplosione accidentale in un laboratorio di bombe ad Hankou, nella zona di Wuhan, portò la polizia a scoprire documenti e liste di affiliati. Temendo arresti ed esecuzioni, i cospiratori decisero di anticipare la rivolta. La sera del 10 ottobre, i soldati di un reparto di ingegneri dell'esercito si sollevarono a Wuchang, attaccarono la residenza delle viceré e si impadronirono dell'arsenale. Il 1 gennaio 1912,

0: Sun Yat-sen, rientrato in Cina, divenne presidente provvisorio della Repubblica di Cina, proclamata a Nanchino. Il 12 febbraio 1912 l'ultimo imperatore, il piccolo Puyi, abdicò. La transizione però non fu pacifica. Per ottenere l'abdicazione dei Qing e l'unità del paese, Sun cedette la presidenza al generale Yuan Shikai, che di fatto accentrò il potere e portò il paese verso anni di instabilità e frammentazione, noti come l'epoca dei signori della guerra. La rivolta di Wuchang è un evento celebrato sia a Taiwan sia nella Cina continentale, ma con accenti diversi. A Taiwan, dove la Repubblica di Cina ha sede dal 1949, il doppio 10 è la festa nazionale e ricorda la fondazione della Repubblica. Nella Repubblica Popolare, la rivoluzione Xinai è considerata un passaggio storico importante ma incompiuto, che avrebbe trovato il suo vero compimento nella rivoluzione comunista.
1: E allora eccoci, ringrazio Roberto Frangipane, ma torneremo da te più avanti. E allora, insomma, da lì poi il percorso storico prosegue, tra poco ne parliamo. Taiwan, poi ci sarà la guerra civile, il 49, il governo della Repubblica di Cina guidato proprio dal Kuomintang che si ritira sull'isola e con sé qui porta le istituzioni, porta la bandiera, porta il calendario delle celebrazioni e il 10 ottobre diventa in tal senso la vera e propria festa nazionale. Per decenni il 10 ottobre è stata una giornata di grandi parate militari, di discorsi solenni davanti al maestoso palazzo presidenziale di Taipei, la capitale di Taiwan. Oggi i toni sono molto diversi, rimangono le cerimonie, rimangono i fuochi d'artificio, ma è un'atmosfera più rarefatta e più civile, concerti, spettacoli, famiglie in strada, più sul modello occidentale, anche se il discorso del presidente resta assolutamente più che mai il vero appuntamento politico dell'anno e non viene ascoltato solo a Taiwan, ma chiaramente anche a Pechino e nelle capitali di tutto il mondo. E poi va detto, a Taiwan il doppio 10 non è necessariamente vissuto da tutti allo stesso modo. Chi è vicino al Kuomintang lo vede come la celebrazione di una continuità storica con la Repubblica di Cina. Per molti altri, soprattutto tra i giovani, la festa è sempre più legata in realtà proprio a un'identità taiwanese che guarda più al presente democratico dell'isola che al 1911. E poi dicevamo invece in Cina è una data che non si scorda, ma la freddezza per ovvie ragioni è ben diversa. Tra poco ripercorriamo il viaggio storico che ci porta dal 10 ottobre di allora al 10 ottobre di oggi. E intanto ripartiamo dalla musica, ripartiamo da James Arthur, questa è Waste My Tears.

0: E allora eccoci qua, il viaggio su Mappamondo prosegue ovviamente partendo da un'analisi storica, ma questa è una storia che ha ancora cicatrici e conseguenze che si riflettono nell'attualità, quindi insomma arriveremo chiaramente come sempre fino ai giorni nostri. Ripartiamo ecco dall'analisi di quella che è una delle versioni della Cina che esistono ancora oggi nel mondo, non appunto la Cina comunista ma la Cina del Kuomintang, che poi sarebbe diventata insomma nel corso degli anni quella che oggi è Taiwan, l'odierna Taiwan. In collegamento con noi abbiamo il professor Stefano Pelaggi, ricercatore di storia delle relazioni internazionali, ha già avuto insomma insegnamenti alla Sapienza, è attualmente ricercatore presso geopolitica.info ed è esperto proprio di storia asiatica e cinese. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Grazie mille per l'invito.
0: Insomma, questa è sempre un'occasione per andare veramente a fare un'analisi storica che è capace, almeno in parte, di spiegare anche la situazione attuale. La verità è che nuove generazioni, questo lo sanno solo dai libri di storia, fino a un po' di tempo fa parlare di Cina era una cosa ben diversa dalla Cina che intendiamo oggi. Anche l'esperienza, diciamo, del Kuomintang e del suo aspetto rivoluzionario, che poi venne in qualche modo cancellata da una nuova rivoluzione, è una pagina che occorre ripercorrere, credo, non solo per ragioni storiche ma anche politiche.
1: Eh sì, fino a non molto tempo fa parlare di Cina non era così semplice, e nell'immediato dopoguerra, quando si parlava di Cina, si intendeva per lo più un'entità statuale definita come Repubblica di Cina. In pratica dall'isola di Taiwan il partito nazionalista, il Kuomintang, aveva la sovranità riconosciuta sull'intero territorio cinese. In realtà sappiamo benissimo che non è così, perché poi ecco, il Partito Comunista aveva la sovranità effettiva su quel territorio, ma diciamo negli organismi internazionali, nelle Nazioni Unite, la maggior parte dei paesi occidentali riconoscevano il governo di Taipei come il legittimo governo dell'intero territorio cinese.
0: Ci fu, come dire, stiamo come dire, percorrendo la storia a velocità due per, ecco, come per chi guarda i video in quel modo, però dal passaggio poi alla presa di potere della Cina comunista, lo storico periodo di Kissinger, dei suoi viaggi, della rivalutazione dei rapporti con la Cina, e di mezzo Taiwan che vedeva in qualche modo decadere, ecco, il proprio potere a livello politico, eppure conservare anche, credo, dei valori che sono quelli del Kuomintang, quelli del suo leader Chiang Kai-shek, che ancora oggi in realtà sono piuttosto presenti anche nel simbolismo del paese. Gli anni che vanno poi, diciamo, fino agli anni 70 sono anni forse decisivi per il riassetto internazionale di questa vicenda.
1: Sì, la prima la Francia nel 64, Italia nel 70, valanga nel 71 e 72 la maggior parte dei paesi occidentali, nel 71 le Nazioni Unite e poi ultimi e definitivi, insomma, gli Stati Uniti riconoscono la Repubblica Popolare Cinese come legittimo governo dell'intero territorio cinese. Questo vuol dire che quindi non viene più riconosciuta Taiwan, perché entrambe le entità, come dire, dichiaravano di avere sovranità sullo stesso territorio, quindi ovviamente a livello politico non ci può essere una contraddizione di questo tipo, e quindi ogni qualvolta si allacciavano relazioni con Pechino, la prima ed esplicita diretta richiesta diretta della Repubblica Popolare Cinese era quella di non riconoscere il governo di Taipei. A Taiwan c'era veramente un'altra Cina, perché arrivano nel 45 e poi nel 49 i soldati, i generali, ma anche i commercianti, le famiglie, chi riesce a scappare dalla Cina arriva nell'isola, e Nel 49 ufficialmente arriva il governo del Kuomintang, che è una vera e propria Cina in opposizione a quella Cina comunista. Arrivano con una straordinaria operazione logistica in cui portano tutte le opere d'arte della città proibita, stazioni, templi, ferrovie smontate letteralmente bullone per bullone e mattone per mattone e portate a Taiwan. Portate a Taiwan che doveva diventare in qualche modo il simulacro, il luogo dove conservare il punto focale della cultura cinese da preservare appunto contro i barbari comunisti che la stavano distruggendo. Tutto questo insieme anche alla più grande riserva aurea del mondo che viene portata appunto dalla Cina a Taiwan, e per decenni va avanti in sostanza quella che è una visione alternativa e antagonista appunto della Cina comunista, una visione antagonista alternativa che in realtà è radice comune, perché entrambi i partiti, il Partito Comunista Cinese e il Kuomintang, nascono direttamente dal partito leninista. Tutte e due si sono formati a Mosca, infatti la loro struttura è assolutamente identica.
0: Sì, questo è uno dei tanti paradossi, se vogliamo, di questa vicenda, che ci racconta l'aspetto veramente a tratti speculare della Cina, diciamo, comunista e di Taiwan. Possiamo forse, professore, spendere qualche parola in più sullo stesso Kuomintang e sul suo leader Chiang Kai-shek, il generalissimo che poi ancora oggi, ecco, a Taipei viene onorato giornalmente, ecco, al cambio della guardia. Insomma, per le vie della città, soprattutto in questa giornata. Lo stesso partito, il Kuomintang, è un partito in fortissima evoluzione, molto antico eppure ancora presente. Oggi le cose sono, diciamo, un po' cambiate. Il Kuomintang continua a intraprendere però una battaglia politica che vede anche nel riconoscimento, diciamo, anche di un elettorato tra virgolette nella Cina continentale, un passaggio che crea a volte un'apertura di un dialogo. Non è una fase in cui il Kuomintang è al governo, questo va specificato, però com'è cambiato anche l'assetto del partito negli anni?
1: Il partito è cambiato molto, o forse è rimasto immutato, dipende dalle interpretazioni. Quando arriva nell'isola, l'idea è solo una: riprendere la Cina e sconfiggere i comunisti. Si tratta di una motivazione non ideologica, ma proprio esistenziale. La maggior parte delle persone arrivate nell'isola avevano terreni, case, parenti, mogli, figli nella Cina continentale, quindi si trattava di una spinta, ecco appunto, non legata a motivazioni ideologiche, ma veramente di vita. Questo non succederà, ovviamente i primi tentativi falliranno, il Kuomintang andrà a convivere con le altre persone che già abitavano l'isola da 200 o 300 anni e instaura una sorta di dominio coloniale in cui solo chi era nato in Cina aveva l'accesso alle cariche pubbliche e quant'altro. Il famoso incidente del 28 febbraio 1947 dà il via alla più lunga legge marziale che si è registrato. Penso che recentemente il record sia stato battuto dall'Eritrea. E quindi Chiang è il padre della patria, ma allo stesso modo è anche un dittatore che ha di fatto emesso la più lunga legge marziale sull'isola, silenziando qualsiasi tipo di opposizione. L'eredità di Chiang è controversa. Secondo me c'è un elemento che ci dà un po' il senso di come viene trattata, di come è stato edulcorato anche il muto di Chiang. Come spesso avviene, era piena l'isola di statue di Chiang Kai-shek, non si sapeva bene cosa farcene, e le hanno relegate tutte insieme in una città vicino Taiwan. Le hanno messe tutte insieme in una maniera quasi giocosa, cioè dialogando. C'è un Chang a cavallo che parla con un altro Chang seduto, quindi in qualche modo snaturando e depotenziando quello che era il valore simbolico di quelle statue. L'ultimo commento invece sul partito, sul Kuomintang, sì, che negli anni, dagli anni 90-2000, dall'apertura democratica, si trova nella contesa elettorale e continua a sostenere l'idea di una sola Cina. Questo vuol dire che il Kuomintang negli anni è diventato il principale sostenitore di una cooperazione economica, ma anche politica, con la Repubblica Popolare Cinese. Quindi in qualche senso un vero e proprio cortocircuito.
0: Eh sì, e questo ci spiega bene quello che diceva all'inizio: forse è cambiato del tutto, forse in realtà non è mai cambiato, è cambiata un po', diciamo, la visione che possiamo avere noi di questa vicenda. Non era semplice, ecco, riassumere in pochi minuti un contesto simile facendo anche un bel excursus storico, ma di questo ringrazio tantissimo invece per averlo fatto con noi il professor Pelaggi. Insomma, intanto grazie e a presto.
1: Grazie mille.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma vi invito a rimanere con noi perché il viaggio prosegue. Tra poco cercheremo anche di capire, nell'era di Donald Trump, se qualcosa rischia di cambiare nell'isola ribelle, anche sul fronte diplomatico e militare. Restate con noi.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 22 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti e piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
0: E allora eccoci ancora insieme, ancora ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo da parte di Francesco Massardo. Una puntata questo weekend dedicata alle Cine, per così dire, quella che leghiamo, insomma, la Cina comunista e poi la Cina ribelle, cioè Taiwan, l'isola che proprio oggi, il 10 ottobre, festeggia l'anniversario, ne abbiamo parlato, insomma, della nascita della Repubblica Cinese. Noi tra poco ripartiamo da un'analisi stretta però sull'attualità, perché i rapporti, lo sapete, fra Taiwan e la Cina continuano a essere estremamente complessi e geopoliticamente rilevanti. Vi ricordo al volo se avete perso la prima parte di questa puntata, potete recuperare tutte le nostre puntate, comprese quelle di Mappamondo, dal nostro sito giornaleradio.fm. L'invito è anche, tra qualche giorno dalla messa in onda, andare su tutte le piattaforme YouTube e Spotify e trovare il podcast di Mappamondo, il meglio di ogni puntata, che potete riascoltare davvero come, dove e quando volete. La musica ci riporta da Sam Fender, questa è The Treadmill.

0: E allora eccoci pronti a proseguire il nostro viaggio di mappamondo. Come sempre, da un racconto storico si arriva fino ai giorni nostri, e certo non manca l'attualità intorno a Taiwan, l'isola ribelle, alle pretese cinesi, a un mondo che perde sempre più riferimenti da questo punto di vista, insomma sono stati molti, ecco, in tempi recenti a pensare che forse l'avvento di Donald Trump, il suo secondo mandato, possa rappresentare anche un punto di svolta riguardo a questa situazione. Noi siamo in collegamento con Federico Giuliani, giornalista, esperto di Cina e di Asia. Intanto grazie per essere con noi, ben trovato.
1: Salve, salve a tutti, grazie. E voi?
0: Ecco, come dire, si parte nel presente da quella che è una situazione, diciamo tra virgolette, statica degli ultimi anni. Non mancano a più riprese le minacce cinesi, le pretese su Taiwan che vengono sbandierate a parole, a volte seguite anche dalle famose esercitazioni. Quello che è cambiato, dicevamo appunto, potrebbe essere, diciamo, l'attitudine americana che vede in Donald Trump un presidente molto più disposto a parlare di qualsiasi cosa come se si trattasse di business, direbbe lui. Vale, tu credi, anche per Taiwan, che però gioca un ruolo, poi ne parleremo, economicamente strategico?
1: Vale moltissimo per Taiwan, e soprattutto è questo proprio che segna la differenza rispetto al passato, quando c'era Biden e quindi la precedente amministrazione, che invece aveva scelto di essere molto esplicita su Taiwan. Al contrario, Trump risulta essere ambiguo, e questa ambiguità fa il gioco della Cina, fa il gioco di Pechino, che in qualche modo, con una diplomazia molto furba, diciamo così, fa dire al presidente statunitense cose che vuole sentirsi dire, cioè non invierò armi a Taiwan, oppure Taiwan è o non è indipendente, tutte affermazioni che il presidente statunitense non dovrebbe dire così a cuor leggero. La Cina sta lavorando quindi su questo, e come si è visto anche dagli ultimi due incontri che ci sono stati tra Xi Jinping e Trump, ci sta lentamente riuscendo. Il successo cinese ad oggi è più che altro a livello diplomatico e d'immagine, cioè sta facendo credere che a Trump non interessi più Taiwan. In realtà agli Stati Uniti, non a Trump, agli Stati Uniti Taiwan continua a interessare. Ci sono però alcune considerazioni da fare, cioè che l'isola sta perdendo la sua centralità strategica per più ragioni, per ragioni economiche, ma anche per ragioni tecnologiche e per ragioni politiche cinesi. Mi spiego meglio: se fino a qualche decennio fa Taiwan veniva considerata imprescindibile per la Cina, e quindi doveva essere questa sorta di Eden dorato da conquistare per poter raggiungere il predominio tecnologico sull'industria dei semiconduttori, dei chip e via dicendo, oggi questa cosa non è più propriamente così, nel senso che Taiwan continua a essere leader di questo settore delicatissimo, ma la Cina nel frattempo ha fatto passi da gigante, sta iniziando a costruire diciamo così i propri chip in casa, sta iniziando a fare a meno dell'Occidente in molti settori, non ancora in tutti, e piano piano l'obiettivo di Pechino è quello anche di smarcarsi soprattutto dalla come dire, da questa spada di Damocle rappresentata da Taiwan, da questa sorta di inferiorità. Quindi una volta che la Cina raggiungerà questa indipendenza tecnologica, ci sarà ancora un po' di tempo da aspettare, a quel punto Taiwan non avrà più nessuno scudo di silicio, cioè questa specie di condizione per la quale attaccare Taiwan equivarrebbe a distruggere completamente l'industria dei semiconduttori, e quindi privare la Cina eventualmente di una possibilità che potrebbe in realtà costruirsi in casa. Questa è una condizione sicuramente da sottolineare. Poi c'è tutta la parte militare, la Cina continua a rafforzarsi, per adesso sta ringhiando ma non sta mordendo, sta mettendo un po', come dire, sotto pressione Taiwan con esercitazioni che, dal mio punto di vista, più che pressare Taiwan con un senso di immediatezza, con un senso di pericolo, stanno un po' cercando di prendere le misure, stanno cercando di dire: noi non abbiamo bisogno di sparare colpi, possiamo tranquillamente strozzarvi come e quando vogliamo, basta che facciamo un blocco e non vi entra più niente. Quindi la situazione sta cambiando, è statica perché nessuno vuole una crisi, ma sta lentamente cambiando sotto la superficie, e questi sono i due cambiamenti più importanti. Aggiungerei l'ultimo, proprio rapidissimo, cioè che siamo sicuri che la Cina abbia bisogno di Taiwan non solo in ambito tecnologico ma anche in ambito geopolitico? Dal mio punto di vista la Cina aspira a qualcosa di molto più grande che non Taiwan, cioè di riuscire ad andare oltre la prima catena di isole, cioè di diventare una potenza dominante nell'Asia Pacifico, e quindi Taiwan è solamente la punta dell'iceberg. La Cina preferirebbe, secondo me, riuscire a far scorrazzare le proprie navi nel Pacifico e nel Mar Cinese Meridionale, indipendentemente da Taiwan. Quello semmai è rimasto un po' un feticcio politico da sventolare per tenere a bada soprattutto i nazionalisti interni, e diciamo così è diventata una liturgia. Taiwan fa parte della Cina, però poi in fin dei conti la Cina va avanti e andrà avanti forse per un po' di tempo senza Taiwan.
0: Ecco, per aiutarci anche a comprendere meglio la politica taiwanese, perché in realtà assistiamo poi a seconda dei momenti a fasi anche di dialogo, di rapporti diplomatici che a volte si fanno tesi, a volte si distendono tra due paesi. Questa è una storia di nazionalismi veramente strana da raccontare, perché in realtà anche Taiwan, diciamo, rivendica tra virgolette la sovranità sulla Cina continentale. Questo ovviamente è veramente un aspetto puramente simbolico. In questo momento a Taiwan la questione è solo una questione di sopravvivenza, o effettivamente c'è però un forte sentimento nazionalista che magari in questa data di oggi tende ad emergere con più forza, e qual è la posizione politica?
1: Beh, il sentimento nazionalista c'è per forza, c'è sempre, sarà un sentimento che qualcuno potrà considerare artificiale, artificioso, ma è senza ombra di dubbio un nazionalismo che c'è, soprattutto adesso con il governo di William Lai. Quindi stiamo parlando di un'amministrazione diciamo gestita dal partito progressista, quindi democratico progressista, quindi il partito che non ha alcuna intenzione di dialogare con la Cina e di riconoscere formule strane, al contrario invece del Kuomintang, il partito nazionalista tra virgolette, che invece nonostante rivendichi l'indipendenza di Taiwan è favorevole a un dialogo con la Cina, è favorevole a recuperare questo cordone ombelicale con Pechino e a dialogare. In questo momento ci troviamo nella fase di completa tensione, cioè di divergenza totale. Agli occhi di Taiwan la Cina resta in questo momento, ripeto, resta una minaccia, resta un'ombra, resta un martello pronto a colpire in ogni momento, teoricamente. Infatti con questo governo sull'isola si moltiplicano le esercitazioni in vista di un disastro imminente, un disastro che non deve necessariamente essere immaginato come un bombardamento oppure l'esercito cinese che si accumula nei paraggi dell'isola. Esatto, anche banalmente un blackout oppure un attacco, un hackeraggio oppure un qualcosa di interno, perché comunque ci sono tantissime spie all'interno di Taiwan e quindi anche qualcosa di molto più silenzioso. Ci sono delle preparazioni continue, e questo è evidente adesso con il governo di William Lai. Quando invece al governo di Taiwan c'è il Kuomintang, la tensione in teoria si abbassa, la situazione si calma, perché quelli del Kuomintang vogliono dialogare con Pechino, vogliono fare affari con Pechino, e non solo loro ma anche una parte abbastanza, come dire, non trascurabile dell'elite economica taiwanese è attratta da questo mercato cinese molto grande, dalla possibilità di fare diversi quattrini al di là dello stretto di Taiwan. Però anche qui in realtà la situazione sta cambiando, perché come dicevo prima la Cina sta procedendo a passi veramente rapidi verso una sorta di autosufficienza tecnologica, quindi ci sono meno occasioni per attori esterni, e questo vale anche per i taiwanesi. Dobbiamo quindi pensare a questo rapporto un po' come un pendolo che oscilla da destra a sinistra, e ci sono momenti in cui la tensione è alle stelle, altri momenti in cui non ci sono tensioni e ci sono delle porte abbastanza, non dico aperte, ma lasciate così.
0: Più che socchiuse, diciamo.
1: Più che socchiuse.
0: Per concludere, ti chiedo da un punto di vista quasi simbolico, perché poi ci stavi descrivendo di una necessità tra virgolette per la Cina che sta anche in qualche modo venendo meno, però rimane l'aspetto ovviamente di ricongiungere l'isola ribelle. Xi Jinping ha fissato degli obiettivi ambiziosi, è già entrato nella storia della Cina e l'ha cambiata, la vuole portare sulla Luna, tanto per fare un esempio. Credi che Taiwan, però, e la questione taiwanese sia inserita, diciamo, nella sua bucket list, chiamiamola così? Su questo magari è diverso nella comunicazione da Donald Trump, però in realtà sappiamo che è un leader molto ambizioso.
1: Beh, senza ombra di dubbio, Taiwan è e sarebbe la ciliegina sulla torta di Xi Jinping, o chi per lui, molto più probabilmente dei suoi eredi politici. Taiwan sarebbe la coronazione del sogno cinese tratteggiato e portato avanti da Xi Jinping. Poi certo, il governo cinese stila una lista di obiettivi, di numeri e quant'altro, ma è anche vero che questi numeri, quando non tornano, cerca un po' di farsi ritornare. Sì. Magari questi ti dicono: noi vogliamo prenderci Taiwan, e tutti pensano a una conquista de facto dell'isola, ma in realtà potrebbe anche essere che la Cina riesca ad allacciare in futuro, chissà, dei rapporti con un'amministrazione favorevole al dialogo dell'isola, dei rapporti che siano prettamente politici, con qualche formula che consentono alla leadership cinese di dire: ok, in realtà Taiwan è ancora nostra, però poi di fatto non c'è un'annessione come vanno predicando in questo periodo. Quindi la situazione è molto fluida. Certo è che tra gli obiettivi, anzi il grande obiettivo di politica, loro non lo chiamano estera, ma la chiamano interna della Cina, è Taiwan, ovviamente. Bisogna capire come riuscire a inglobare Taiwan senza frammentare anche l'armonia che c'è all'interno della popolazione, perché comunque Taiwan, da un punto di vista storico, è strettamente legato alla Cina. Quindi tu non è che vai a parlare di un paese, di un'isola che non c'entra niente con la Cina. Come abbiamo detto prima, da un punto di vista storico sono due entità legate da un cordone ombelicale. Quindi se Pechino forzasse troppo la mano, andrebbe a rompere quell'equilibrio. Quindi è per questo che Xi Jinping ha dato mandato ai propri ideologi di trovare un modo, una formula, una strategia che non necessariamente includa cannoni, bombe e armi. Questo semmai è più una fissazione occidentale, pensare che la Cina voglia per forza di cose scatenare una guerra nello stretto di Taiwan. Semmai la Cina sta cercando di risolvere il rebus senza sparare un colpo. Vediamo appunto quello che succederà. Per il momento hanno fatto qualcosa del genere a Hong Kong, quando tutti predicavano un nuovo massacro di sangue, una nuova Tiananmen, eccetera eccetera. Non si è visto niente del genere, si è visto l'inasprimento della pressione politica, del controllo su Hong Kong, sulla società civile e via dicendo. Però anche in quel caso il contesto ovviamente era diverso, ma anche lì abbiamo visto che la Cina ha questa capacità di plasmare narrazioni a proprio uso e vantaggio. Quindi qualcosa del genere probabilmente uscirà fuori nei prossimi decenni anche a Taiwan, a meno certo di cataclismi inaspettati, perché ci sono sempre gli imprevisti che non riguardano soltanto Cina e Taiwan, ma anche paesi terzi, perché poi se c'è un incendio, comunque sia, se c'è una fiammella che cova sotto le ceneri, qualcuno può anche soffiare su questa fiammella volutamente o non volutamente, in quel caso l'incendio poi diventa ingestibile. Qui entriamo in un altro discorso.
0: È chiaro, insomma siamo sul filo in qualche modo di un rasoio, ma lo siamo da molti anni. Vedremo, ovviamente continueremo a monitorare la situazione. Per il momento ci tengo davvero a ringraziare Federico Giuliani per averci dato, insomma, idea di quella che è la situazione attuale tra due paesi così vicini ma anche così lontani. Federico, grazie e a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Andiamo verso la chiusura, ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Dido, questa canzone si chiama Thank You.

0: E allora eccoci qui ancora insieme verso la chiusura di questa puntata di Mappamondo. Il viaggio insomma attraverso la storia della Cina e di Taiwan ci ha portato fino ai giorni nostri, e rimane il tempo di chiudere con qualche curiosità. C'è un animale che forse più di tutti rappresenta la Cina nel mondo, il panda gigante, che però è diventata anche un'arma politica, o meglio diplomatica, della Cina, e proprio nei suoi rapporti con Taiwan si inserisce un panda, un paio di panda in realtà molto famosi, e ce ne parla nella sua copertina il nostro Roberto Frangipane.
1: Pochi animali sono carichi di significato politico quanto il panda gigante. Da decenni la Repubblica Popolare Cinese lo impiega come strumento di soft power, e nella complicata relazione con Taiwan la vicenda dei due panda Tuan Tuan e Yuan Yuan è diventata un caso emblematico di come la politica possa insinuarsi anche nel gesto più tenero. Nel 2005 la Cina offrì a Taiwan due panda, poi battezzati Tuan Tuan e Yuan Yuan. I due nomi accostati formano la parola Tuan Yuan, che significa riunione o riunificazione. Già questo bastava rendere evidente il sottotesto politico. Per Pechino, che considera Taiwan una provincia da riportare sotto il proprio controllo, il dono era un messaggio di unità nazionale. Il governo taiwanese di allora, guidato da Chen Shui-bian e dal Partito Democratico Progressista, rifiutò l'offerta. Molti temevano che accettare i panda equivalesse ad accettare implicitamente la tesi cinese secondo cui il rapporto tra Pechino e Taipei sarebbe una questione interna. Veniva inoltre sollevato un argomento di diritto internazionale. I panda sono protetti dalla Convenzione CITES sul commercio di specie a rischio, e il loro trasferimento per Taiwan avrebbe dovuto avvenire secondo le regole del commercio internazionale e non come una cessione domestica. Il quadro cambiò con l'elezione di Ma Ying-jeou del Kuomintang nel 2008, che avviò una fase di distensione con Pechino. Nel 2008 i due panda furono accettati e nel dicembre dello stesso anno arrivarono allo zoo di Taipei, accolti da grande entusiasmo popolare e da un'enorme copertura mediatica. Nel 2013 nacque Yuan Zai, la prima cucciola di panda nata a Taiwan, che divenne una celebrità nazionale. Anche in quella fase il dibattito rimase vivo. Per i sostenitori del dono, i panda erano un'occasione di avvicinamento e di benessere per il pubblico. Per i critici erano una forma di pressione morbida, un modo per far passare l'idea di una comune appartenenza. La vicenda dei panda mostra come nello stretto di Taiwan nulla sia davvero neutrale. Un animale amato dai bambini diventa terreno di scontro tra visioni opposte. Chi vi legge un gesto di amicizia e chi un tentativo di condizionamento. Per Pechino il panda resta un mezzo per coltivare simpatia e legami. Per molti taiwanesi invece accettarlo o rifiutarlo è anche un modo per riflettere sulla propria identità e sul proprio rapporto con la Cina. In definitiva, la diplomazia del panda racconta meno di biologia e più di potere. Dietro il pelo bianco e nero si nasconde una delle questioni geopolitiche più delicate dell'Asia orientale.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane per questo approfondimento. Noi andiamo davvero a concludere. Allora io ringrazio ovviamente tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Mappamondo vi dà appuntamento tra una settimana, una nuova storia, un nuovo racconto da attraversare insieme. Ci tengo ovviamente a ringraziare la squadra di Mappamondo, Roberto Frangipane con le sue copertine, il lavoro di redazione straordinario di Michele Cece, l'ottima regia di Giorgio Berselli. Per questo fine settimana è tutto, ma solo per quanto riguarda questa trasmissione c'è un palinsesto ricchissimo che vi invito ad ascoltare qui su Giornale Radio, con i nostri approfondimenti che spaziano dalla politica alla scienza fino all'economia. Da Francesco Massardo per il momento è tutto, ma soprattutto passate un buon weekend, passate un buon fine settimana qui su Giornale Radio.
2: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.

0: Giornale Radio.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al

0: Sono le 6:01.
1: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
2: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
1: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
2: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
1: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
2: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
3: Eccoci qua, sono le 6:02 di questo 12 di ottobre. Una buona giornata, un buon inizio di settimana da parte di Francesco Massardo. Qui in diretta su Giornale Radio scatta il timone, dove le notizie arrivano un po' prima che altrove e noi siamo pronti a cominciare. Oggi sono in conduzione, al posto del direttore Daniele Biacchessi, qui con me in regia Peter Bescapè. E allora si parte con il racconto anche di quello che è stato il weekend, segnato soprattutto dalla shock del Papa all'Angelus. Ammette di avere un nodulo al polmone, sarà operato al Gemelli la prossima settimana. Torneremo ovviamente sul suo annuncio e sui messaggi di auguri arrivati davvero da tutto il mondo. Ma non è stato un weekend semplice neanche sul fronte dei conflitti. Vige uno strano clima di sospensione intorno all'asse russo-ucraino, perché Donald Trump ha annunciato una tregua energetica tra Kiev e Mosca, ma in realtà nessuno l'ha confermata e cercheremo di capire insomma davvero quale sia la verità a pochi giorni dall'annuncio insomma che Donald Trump riceverà petrolio direttamente da Putin. Ma scatta nuovamente la tensione in Medio Oriente. Gli Houthi in Yemen tengono sotto scacco l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita, un'offensiva dunque che non si ferma e che genererà insomma preoccupazione per l'allargamento di quel conflitto regionale yemenita che ormai è più che mai ripartito. Questo e tanto altro. Ci sono poi ovviamente le voci da ascoltare, i servizi della nostra redazione, l'appuntamento con i nostri ospiti e ovviamente ci siete tutti voi al 334 11 11 622 per farci compagnia, per dirci la vostra, per mandarci le vostre sensazioni. Noi nel frattempo ripartiamo dalla musica. Questo è Dotan e questa è la sua Numb.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: E allora eccoci qua, siamo pronti a partire davvero qui al timone. 6:07, ancora una buona mattina da parte di Francesco Massardo. E dunque partiamo dall'annuncio, è arrivato un po' così come qualcosa di doveroso tra un saluto e l'altro, dopo l'appello per il blocco dei cereali del Mar Nero e i saluti alla comunità peruviana in processione a Piazza San Pietro. Papa Leone racconta di avere un nodulo circoscritto al polmone, individuato in una fase, ha detto, molto iniziale e ben localizzato. I medici, dice Leone all'Angelus, ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. E poi dice: vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. È un annuncio totalmente inatteso e quindi possiamo dirlo in un certo senso un annuncio shock per un papa tutto sommato giovane, sportivo, un papa salutista con un'agenda fitta di impegni fino alla fine dell'anno. Il tempo per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana, ha fatto sapere il portavoce vaticano Matteo Bruni. Papa Leone potrebbe arrivare al Gemelli già nella giornata di domani o dopodomani. Per il resto sappiamo poco, sembrerebbe però confermato il suo prossimo viaggio in Perù, e dunque saranno giornate comunque di attenzione su questo tema e vi terremo aggiornati. Noi apriamo a questo punto spazio ai servizi a cura della nostra redazione e partiamo in particolare dall'agenda politica. Sarà un'altra settimana estremamente intensa, il tema principale resta la legge elettorale, che è diventata legge a tutti gli effetti, non senza polemiche, che si appresta però ad andare incontro al giudizio della Corte Costituzionale, ma ci sarà ovviamente tanto altro in una campagna elettorale ormai decisamente avviata. Il punto politico nell'agenda cura, come sempre, del nostro Marco Trombetta.
1: Buongiorno, apertura dedicata alla politica interna. Archiviata la legge elettorale, il governo Meloni entra nell'ultimo scorcio di legislatura, concentrando le forze sulla prossima legge di bilancio. I due macro obiettivi dichiarati dall'esecutivo sono il rilancio della produzione industriale e l'aumento del potere d'acquisto delle famiglie, chiamate a fare i conti con gli effetti di inflazione, caro energia e rincaro dei carburanti. Tensioni che mettono alla prova la tenuta della stessa maggioranza, decisa però a blindare la ricandidatura a Palazzo Chigi per i prossimi 5 anni. Nel centrodestra restano aperti i nodi programmatici. La Lega preme per chiudere la partita sull'autonomia differenziata in Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, mentre si cerca un accordo sui livelli essenziali di assistenza per evitare disparità regionali. Dal partito di Salvini si rilancia anche la storica battaglia sulla riduzione dell'età pensionabile. Fronte Forza Italia, si chiude a Milano la Tre Giorni Azzurre. Il segretario Tajani blinda la leadership avvertendo le minoranze interne. La linea la do io. Dal palco anche un saluto e un augurio al Papa, atteso da un ricovero nei prossimi giorni. Sull'altro versante, le opposizioni accelerano su primarie e programma comune nel tentativo di arginare la mossa della maggioranza, che starebbe pensando di anticipare il voto per cogliere di sorpresa il campo largo. Nel PD la Schlein difende la leadership senza cederla a terzi federatori, mentre Giuseppe Conti attacca il governo di destra su carovita, tasse, sanità e politica estera. È tutto, a buona linea Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: E grazie dunque a Marco Trombetta per la nostra agenda politica. Apriamo anche il faro sugli eventi internazionali, perché la situazione più assurda è quella tra Russia e Ucraina. Sembrava poter essere l'ennesimo weekend buono con l'accordo di Trump e Putin sul gasolio, che però rischia di non servire a molto, non abbastanza per far scendere i prezzi del carburante in modo consistente e forse invece fin troppo evidente per legittimare il regime russo. E poi ha seguito l'ennesima rottura con Zelensky, che ancora deve essere chiarita, perché insomma Zelensky ha chiesto la rimozione dell'accordo tra Trump e Putin e in questo momento tutto è piuttosto sospeso. Lo è anche la visita di Kushner-Witkoff in Russia, nonostante Donald Trump abbia annunciato una pace energetica di dubbia credibilità. Ci racconta meglio nella sua scheda il nostro Matteo Respinti.
2: Francesco, buongiorno. Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma poche ore dopo l'annuncio il quadro appare già confuso. Il presidente statunitense ha scritto su Truth che Mosca e Kiev avrebbero accettato con effetto immediato di interrompere gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Naturalmente né Russia né Ucraina avevano confermato preventivamente l'accordo. Volodymyr Zelensky ha reagito con sorpresa. Per me era una novità, ha affermato, spiegando però che Kiev è pronta ad aderire se Mosca farà altrettanto. Poche ore dopo, il presidente ucraino ha accusato la Russia di aver colpito nuovamente infrastrutture energetiche con attacchi contro impianti a Kiev e Kharkiv. Da Mosca intanto nessuna conferma dell'intesa annunciata da Trump. E appena tre giorni fa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva sostenuto che una tregua limitata al settore energetico non avrebbe senso senza un accordo più ampio. Mosca ha inoltre legato nelle trattative un eventuale stop agli attacchi alla riduzione delle sanzioni occidentali. Sullo sfondo lo scontro ormai aperto tra Trump e Zelensky. Washington chiede da tempo a Kiev di interrompere gli attacchi alle raffinerie russe, accusate di contribuire alle tensioni sui prezzi dell'energia. Trump ha persino invocato nuove elezioni in Ucraina e suggerito la necessità di una nuova leadership. Zelensky replica: elezioni possibili, ma soltanto se Putin accetterà almeno 60 giorni di cessate il fuoco, necessari per organizzare il voto durante la legge marziale. Contemporaneamente, Trump ha raggiunto con Putin un controverso accordo per riportare il diesel russo sul mercato statunitense, alleggerendo temporaneamente alcune sanzioni, una scelta contestata persino da esponenti repubblicani al Congresso. E la diplomazia rallenta. Il viaggio a Mosca degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner è stato rinviato in attesa di chiarire la nuova proposta. Per ora, dunque, la tregua annunciata da Trump resta senza una conferma condivisa, mentre sul terreno gli attacchi continuano. A te la linea, Francesco.
0: E grazie al nostro Matteo Respinti e chiudiamo con le notizie dal paese, a cura come sempre di Nicola Compagnone. Ci occupiamo di alcuni numeri: 78,5 miliardi di veicoli con chilometri percorsi nel 2025, oltre 2 milioni di persone controllate e 1,6 milioni di infrazioni contestate in un anno. Insomma, nonostante il traffico sia cresciuto oltre i livelli pre-pandemia, negli ultimi 20 anni sulla rete autostradale le vittime sono diminuite del 59%, gli incidenti del 46%, i feriti del 43%. Dati emersi dalla collaborazione tra AISCAT, l'associazione italiana società concessionarie autostrade, e Trafori e polizia stradale. E allora, a tal proposito, sentiamo Nicola Compagnone.
3: Francesco Del, buongiorno, qui al timone a Fabrizio Larini. Oggi si parla di sicurezza stradale, presidente. Si sta facendo molto anche insieme alla polizia stradale.
4: Il concetto e il rapporto che abbiamo con la polizia stradale è naturalmente mettere al centro delle nostre tratte autostradale utente-cliente, nel senso che comunque il percorso che fanno le nostre tratte deve essere un percorso sicuro. E in particolar modo, in caso di emergenze, ci devono essere coloro che immediatamente intervengono e soccorrono. Ma anche i concessionari autostradali si sono attrezzati, istruendo persone che lavorano costantemente, uomini e donne, lungo le tratte autostradali, che sono pronti ad intervenire in qualsiasi momento, in qualsiasi disagio.
3: Fare un'infrastruttura, in questo caso come l'autostrada a quattro corsie, può favorire il miglioramento di questi dati oppure è un rischio maggiore per gli automobilisti?
4: No, allora, più corsie ci sono, naturalmente siamo di fronte a una maggiore sicurezza, è sicuramente un elemento che dà maggior sicurezza, no? Sì. Se tu pensi alle autostrade, quelle cosiddette così tra virgolette, perché non sono esattamente autostrade montane, che hanno due corsie e magari manco hanno la corsia di emergenza. Queste naturalmente rappresentano autostrade dove il limite di velocità è molto più basso, ma dove anche l'indice di rischio di incidente o di problematiche per quanto riguarda anche un'auto in panne che si ferma sono maggiormente pericolose.
3: Da Roma è tutto, Francesco, a te la linea.
0: E grazie allora a Nicola Compagnone, al suo ospite. Ripartiamo dalla musica, James Arthur, questa è Waste My Tears.

0: E allora riparte con la pagina dedicata agli esteri, il timone, apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti, c'è tanto da dire e quindi do subito il ben trovato ad Alessandro Ceci con noi in collegamento, ben trovato, buon inizio di settimana.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, io partirei dalla situazione in America, dove ormai entriamo nella fase più calda della campagna elettorale. C'è tanto da dire in una settimana che ci lasciamo alle spalle. C'è stato lo scandalo intorno al Nobel per la pace, che sembra essere un appuntamento politico per Donald Trump, che quando non vuole vincerlo comunque non è contento di chi lo vince al posto suo, della decisione, diciamo, di mandare in streaming forse un'esecuzione, sarebbe qualcosa di innovativo, perché ovviamente da quando esiste questo strumento tecnologico, ecco, non era mai accaduto, fino a un risultato che però rischia di entrare invece nella campagna elettorale. Lo riporta questa mattina il Post, racconta di quella comunità musulmana che aveva votato tutto sommato a sorpresa per Donald Trump appena un paio d'anni fa e che adesso non è più così convinta anche per le ultime uscite, ecco, del presidente americano. È il solito Trump che crea, diciamo, strategie particolari, diciamo, per provare a vincere. Sembra un po' la mossa della disperazione tutto quanto abbiamo appena detto.
1: Beh, c'è un imbarbarimento molto forte relativamente alle relazioni politiche in America in generale, anche una follia, viste le dichiarazioni ultimamente fatte sull'Ucraina, poi smentite, poi rifatte, c'è una confusione generalizzata. Io credo, ho sempre ritenuto che sostanzialmente non Trump, ma l'entourage attorno a Trump avesse perfettamente coscienza della situazione ormai irreversibile rispetto alla possibilità di Trump di confermare il potere e quindi fosse essenzialmente concentrata quasi esclusivamente sugli interessi di ordine economico, per cui le dichiarazioni di Trump servono esclusivamente a far ballare le borse, per fare in modo che loro investano in modo diverso e guadagnino dei soldi sostanzialmente dall'azione che fanno, poi tutto il resto interessa poco, secondo me loro, anche la campagna elettorale. Questa è stata la mia impostazione di sempre, ho sempre detto che Trump era orientato più dagli affari che da altro. Questa cosa è provata, secondo me, ultimamente dalle dichiarazioni fatte sull'Ucraina in questi giorni, in cui è evidentissimo che ormai è Trump che sta in mano a Putin e non è il contrario, e quindi c'è tutta questa fase di irrazionalità. Diverso, io considero diverso la questione della fucilazione via streaming, quella la trovo una follia totale, rientra in un ordine logico di politica internazionale. C'è sostanzialmente una guerra condotta a livello internazionale dai gruppi, chiamiamoli così, MAGA, ma non sono più nemmeno MAGA, gruppi di destra eversivi in qualche modo rispetto al potere, che arrivano a livelli inusitati. Certo, oggi la tirannide a cui eravamo abituati non si mostra più nelle vesti degli eserciti, no? Si mostra nelle vesti dei collegamenti streaming e dello shock cognitivo che riescono a fare sugli elettorati con queste dichiarazioni. Basta le dichiarazioni, poi non so se si farà davvero quello che hanno proposto.
0: Si vedrà, vale, cioè, la possibilità che c'è la possibilità ormai, che non si faccia, questo va specificato, ma
1: sì c'è la possibilità che non si faccia, ma a loro non interessa se si fa oppure no, interessa lo shock mediatico che producono, e questo vale per tutto. Ormai la politica non si fa più sui fatti, si fa sugli shock che si producono nel sistema della comunicazione internazionale. Questo è il dato negativo, purtroppo, nei confronti dei quali siamo presenti. E vedo per esempio anche queste dichiarazioni sul fatto che l'Europa sia assente dalla geopolitica internazionale. Questa è un'altra dichiarazione scioccante, ma inconsistente in termini di fatti politici. L'Ucraina sta facendo una guerra da 3 anni senza l'appoggio degli americani. Chi l'ha appoggiata? Chi l'ha sostenuta? I soldi chi gliel'ha dati? Nei fatti politici l'Europa non è per niente assente, sta lottando tramite l'Ucraina per mantenere il suo confine. Questo è il punto.
0: Ecco, vado su un argomento che in realtà segue quello che stavamo dicendo. Il tema principale, oltre a questi shock mediatici, diciamo, che Trump, ma tanti altri utilizzano, ecco, per guadagnare l'attenzione, c'è però il tema del costo della benzina, che sembra essere una delle poche cose che riporta sulla terra, ecco, il presidente americano. In questo senso dobbiamo leggere certamente l'accordo annunciato con Putin, che gli analisti dicono potrebbe comunque non bastare, anche perché insomma la situazione in Arabia Saudita, altro paese fondamentale nell'esportazione del petrolio, è tutt'altro che serena con gli attacchi degli Houthi. Trump sta silenziando, diciamo, anche mediaticamente il conflitto in Iran, cercando di tenerlo nel congelatore fino al dopo il midterm. Forse non si era aspettato l'allargamento regionale di questo conflitto, che rischia di essere, diciamo, poi la spada di Damocle sull'esito del voto. Sappiamo che gli americani, una delle prime cose che fanno è controllano quanto costa la benzina prima di andare a votare.
1: Sì, l'accordo intanto con Putin riguarda non la benzina al gallone, come si dice, alla pompa, riguarda piuttosto il gasolio per gli agricoltori americani. Questo è il concetto. Allora, già questo è un discorso diverso, perché significa rinforzare in qualche modo gli stati in cui Trump aveva l'elettorato più forte, cioè l'elettorato
0: rurale, diciamo.
1: Rurale, stati rurali, e quindi alla fine, in termini di elezioni globali, conta relativamente poco, perché poi quando vanno alla pompa trovano sempre la stessa benzina agli stessi prezzi, sostanzialmente, fino alle elezioni di midterm, che ormai il cui trend ormai non si cambia più in qualche modo. Per quanto riguarda invece gli Houthi, l'intervento degli Houthi e l'incapacità di Trump di controllare il conflitto iraniano, questa è una cosa che non solo si sapeva, ma che si aspettava, cioè aspettavamo noi, lo abbiamo sempre detto. Si alzerà il tasso terroristico nel mondo, saranno si faranno le guerre, come si chiamavano una volta, asimmetriche in qualche modo. È quello che sta succedendo, ed è strano che la CIA e gli americani non lo abbiano in qualche modo percepito. In realtà anche lì c'è un codice di decodificazione internazionale che è sempre di ordine economico. Trump ha seguito Israele nella guerra contro l'Iran per avere mano libera su Gaza e ricostruire il suo resort, che poi non è stato capace, diciamo, a realizzare. Però anche lì c'è un codice di decodificazione di ordine economico. Il problema vero è che quando si ha un presidente di questo tipo, specialmente negli Stati Uniti d'America, si aprono i vasi di Pandora, e gli effetti successivi a ciò che avviene non si riescono a valutare. Si valuta sempre il presente permanente, cioè in questo momento ho bisogno di questo, dico questo, quello che succede dopo chissà. Questo è un limite molto forte nella politica in generale, e in modo specifico nella geopolitica, in cui invece le analisi si fanno sui trend storici, cosa che è totalmente assente in questo momento, non soltanto nelle decisioni dei leader politici, ma anche nella pubblicistica, nell'analisi appunto degli analisti in generale.
0: Sì, questo è, diciamo, lo scenario che ci farà compagnia almeno per il prossimo mese, diciamo così, sempre più vicino il voto alle midterm, poi si capirà. Ringrazio molto Alessandro Ceci per essere stato in nostra compagnia questa mattina, per la nostra analisi sugli esteri. Noi tra poco apriamo la seconda parte del timone, ci sarà la nostra pagina politica e poi ovviamente come ogni giorno l'incontro con un autore per farci raccontare un libro, e dunque aprire la pagina dedicata alla letteratura. E ascolteremo anche le voci di giornata, ovviamente, quindi rimanete con noi, facciamo una sosta brevissima e poi rientriamo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
6: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
7: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
8: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
7: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
9: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
7: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente. Il passato. I conflitti. La geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
10: Sono le 6 e 31 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. L'anticiclone favorisce un maggiore soleggiamento su gran parte del paese e un generale aumento delle temperature. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente da nord a sud, alternato a qualche nube sparsa. Sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno non si escludono addensamenti associati a locali piovaschi. Durante le ore pomeridiane il tempo sarà in prevalenza asciutto, salvo isolati fenomeni lungo il versante tirrenico e sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia prevarranno nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche sulla nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Rieccoci ancora insieme, 6:33 su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo, questo è Il Timone, la trasmissione che vi fa compagnia fino alle 7, dove le notizie circolano prima che altrove. La regia è di Peter Vescapé. E allora ripartiamo dallo sport e dal calcio, perché è tornata la Serie A dopo una lunghissima sosta per le nazionali, in realtà un turno di Serie A che si deve ancora completare. Quest'oggi, come insomma, ormai spesso accade, si estende anche al lunedì sera. Oggi giocheranno Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ieri è stata una giornata diverse partite comunque importanti. È anche arrivato risultato 0-0, il primo del campionato. Non era ancora successo e siamo alla sesta giornata che una partita terminasse senza reti. È accaduto alle 12:30 per il big match di giornata Como-Roma, occasione sfumata soprattutto per i padroni di casa, che hanno giocato buona parte della gara in 11 contro 10 per l'espulsione di Malen tra i giallorossi. Nel pomeriggio prosegue la favola della Lazio, che vola in classifica a punteggio pieno, o meglio a pari punti con la capolista Inter, dopo la vittoria per 3-1 sul Monza, vince il Bologna in trasferta a Lecce e poi verso sera i due pareggi, quelli del Milan a Sassuolo e quello della Juventus a Cagliari, che testimoniano un momento non eccezionale, almeno da un punto di vista dei risultati per entrambe le squadre, soprattutto per la Juventus, braccata appunto dagli ottimi sardi, con una partita poi terminata anche con qualche dissapore, diciamo, tra i due allenatori Pisacane e Spalletti, in un fine settimana in cui c'è stata anche la Formula 1 con la vittoria di la seconda consecutiva di Max Verstappen, solo terzo posto per Kimi Antonelli, che ormai ci ha abituato, insomma, a parlare di lui sempre accompagnandolo con il ricordo dei suoi successi, e che comunque si prende, per così dire, un turno di stop in un altro weekend abbastanza complicato per le Ferrari. E con le notizie sportive ci accompagniamo verso la prosecuzione, ma rientriamo tra poco sulla pagina politica. Ripartiamo anche dalla musica, ripartiamo da Portugal The Man, questa è Feel It Still.

0: Allora eccoci qua pronti a ripartire qui al timone, ed è giusto ripartire anche dalle voci di giornata per proiettarci nella pagina politica, e si parla soprattutto di centrosinistra e di conseguenze della legge elettorale. Partiamo dalla voce di Fratoianni, leader di AVS, che torna sull'attesissimo nome che andrà alla guida del campo largo, ma ribadisce: prima ci vuole il programma. Insomma, fatto sta che almeno una delle due cose in settimana qualcuno se la attende. Ascoltiamo Fratoianni.
1: Andremo alle elezioni con un'alleanza solida, credibile, con un programma coraggioso per cambiare il paese e migliorare la vita di milioni di persone. Il nome lo sceglieremo quando sarà necessario e se sarà necessario. Ma sono tutte questioni irrilevanti. Quello che serve è un programma che cambi la vita delle persone che oggi non ce la fanno più, che alzi i salari, che redistribuisca la ricchezza, che affronti la catastrofe climatica, che si schieri per la pace, per il diritto internazionale, contro la guerra e la prepotenza.
0: Questo dunque Fratoianni. L'altro tema importante alla luce di tutto ciò sarebbe una data in cui votare. Torna all'attacco Elish Line, che accusa Giorgio Meloni di temporeggiare, ecco, sulla data. Ha detto che poi in realtà la scelta della data per andare al voto spetta al Presidente della Repubblica, su indirizzo, diciamo per così dire, della Premier. Ascoltiamo comunque Schlein.
2: Penso che prima si va a votare meglio è per il Paese, visto il risultato di questi 4 anni di governo Meloni, che potrei riassumere in una fotografia. Abbiamo un calo della produzione industriale che è andato avanti per 3 anni quasi consecutivi, abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e abbiamo invece il costo dell'energia all'ingrosso che è il più alto nettamente in Europa. La cosa incredibile è che Meloni non dica al Paese quando si andrà a votare, perché anche questo è oggetto di litigi e di divisioni all'interno della sua stessa maggioranza.
0: E questa dunque Elish Line, questi sono un po' i temi che ci faranno inevitabilmente compagnia, diciamo così, per tutte le prossime settimane. Quindi da un lato la necessità di avere ancora più chiarezza sul voto, a partire ovviamente da una data, ora che sappiamo le regole del gioco; dall'altro per capire chi poi si andrà a votare, perché il campo largo ancora latita da questo punto di vista. E insomma, se si vuole prendere un esempio, ci sarebbe quello francese, in realtà, con il trionfo in settimana alle primarie del centrosinistra di Raphaël Glucksmann, diciamo l'astro nascente dei socialisti, che ha trionfato e ha annunciato la propria corsa per l'Eliseo. Leggo anche un messaggio che ci arriva da un ascoltatore, che dice: ho ascoltato Ceci, dunque la nostra analisi sugli esteri. Dice: se senti Schlein, Bonelli e Conte si invocano scelte immediate e risolutive per l'oggi, mentre se ci si rivolge a Trump ho sentito gli si rimprovera la mancanza di sguardo al futuro e programmazione, pur di criticare va bene qualunque cosa. Beh, insomma, sono due scenari piuttosto diversi, però ovviamente ci fa piacere che partecipiate alla nostra discussione. Dovremmo avere con noi la prossima ospite per aprire la pagina politica, che oggi vogliamo dedicare a un tema relativo alla legge elettorale, soprattutto a un tema dei più discussi e dibattuti, cioè quello della rappresentanza delle donne. Il tema delle preferenze è stato, come dire, ampiamente rivendicato, ma sulla questione di genere si rischia di fare un passo indietro. Abbiamo in collegamento con noi Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche. Grazie per essere con noi, ben trovata.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito, buongiorno.
0: Ecco, detto che va capito poi ovviamente quale sarà la partecipazione, ecco, femminile alle prossime elezioni, che ci auguriamo sia la più ampia possibile. Si è già detto più volte, forse non basta, ecco, sbandierare, per carità, dato incontrovertibile di avere la prima premier donna, per dimostrare che si intendono fare grossi passi avanti sulla rappresentanza femminile nel paese e di conseguenza nel Parlamento. Quali sono gli aspetti di questa nuova legge elettorale che rischiano, da questo punto di vista, di essere più un passo indietro che un passo avanti?
3: Ma guardi, io credo che ci sia da dire subito che il riequilibrio di genere, quindi quegli strumenti che possono favorire la partecipazione femminile, non soltanto, come dire, alle Alla legge elettorale intesa come partecipazione proprio alle cariche elettive, eccetera, è prevista dalla nostra Costituzione. Io lo dico perché si fa sempre molta confusione, devo dire, tra ciò che viene detto in modo molto grossolano, con un grandissimo errore di approccio, e quello che è invece la realtà e anche le nostre garanzie costituzionali. Cioè nel senso che sembra che l'equilibrio di genere, quindi quello che hanno cancellato dalla legge elettorale, sostanzialmente i capilista, come dire, bloccati, che essere anche tutti uomini capilista, quindi per questa soluzione che hanno trovato, e effettivamente potrebbero non esserci donne capilista. E allora si dice, viene detto dalla maggioranza, insomma da alcuni esponenti che hanno fatto questa osservazione, sì vabbè, però c'è sempre la volontà dei partiti, no, che possono e ovviamente candidare le donne, capiliste donne, quindi perché mettere delle percentuali, perché mettere un riequilibrio che prima era del 60-40, cioè la norma antidiscriminatoria che viene inserita diciamo per evitare appunto una sovraesposizione della rappresentanza maschile.
0: Lei dirà, allora, è un attestato di fiducia nei confronti dei partiti che forse è un po' mal riposto.
3: Ma guardi, è una questione, a mio parere, anche tecnica giuridica. Guarda, c'è stato un bel appello che hanno fatto le associazioni femminili, femministe, la casa, capeggiate dalla casa delle donne di Modena, rispetto a questo tema, il tema del riequilibrio di genere, perché la sensibilità dei partiti è troppo poca cosa per garantire diciamo appunto la previsione costituzionale della presenza delle donne, nel senso che l'articolo 3, l'articolo 51 della nostra carta costituzionale proprio prevede questo, prevede che lo Stato debba promuovere le pari opportunità e che il tema della rappresentanza di genere non venga lasciata alla sensibilità ampia, come dire, dei partiti, perché altrimenti, ripeto, insomma, non sarebbe una garanzia costituzionale. Quindi, diciamo, questa mancanza di sensibilità io trovo che sia, da un lato, sicuramente un po' uno sfregio, no, alle nostre madri costituenti. Siamo nell'80° anniversario, no, del voto conquistato dalle donne, e il fatto di aver tolto quel riequilibrio credo sia anche un colpo, diciamo, alla memoria di chi si impegnò per questo tipo di soluzione per favorire la partecipazione delle donne. Dall'altro, devo dire che ecco, tutto mi aspettavo non questo, ma non tanto per una questione romantica della prima donna premier, ma perché effettivamente potrebbe essere una grande opportunità quella di avere una premier donna, che però se nelle curve della storia, nei momenti in cui decisivi non favorisce la partecipazione femminile, beh, devo dire, questo ci lascia molto perplessi e anche molto sconfortate.
0: Ecco, le chiedo in conclusione, insomma, sono rivendicazioni che mi sembra vadano totalmente a prevaricare destra-sinistra, questo tipo di discorsi. Aumenterebbe, immagino, la vostra rivendicazione di sensibilità anche alle orecchie, immagino, del Presidente della Repubblica, perché poi è lì che si va in qualche modo a parare, se fosse condivisa trasversalmente. Lei questo lo nota? O, come dire, c'è una parte che sembra tenerci di più e allora potrebbe essere accusata di farlo per secondi fini, e una che ha scelto di non volerci sentire?
3: Ma guardi, essendo io, diciamo, rappresentante di una parte, non voglio, insomma, non voglio sottrarmi da questa, come dire, da questa sottolineatura, però oggettivamente il riequilibrio di genere è previsto dalla Costituzione. Quindi se i partiti politici, se le rappresentanze politiche istituzionali rispettassero questo dettato normativo in modo trasversale, senza furbizie, no? Senza, diciamo così, senza togliere le donne ciò che le donne hanno conquistato, credo che certamente il Presidente della Repubblica, che comunque, come dire, esercita le sue prerogative in modo assolutamente legittimo, ci mancherebbe altro, insieme anche a tutto del paese, potrebbe davvero favorire la partecipazione femminile. Noi abbiamo un grossissimo come dire, problema di astensionismo femminile, mancanza di partecipazione in generale, ma astensionismo femminile in particolare. Allora è chiaro che mettere degli ostacoli sul cammino delle donne, Beh, non soltanto role model, ma anche diciamo una interpretazione autentica delle garanzie costituzionali di riequilibrio. Ecco. Certo. Cioè, nel senso che, guardi, a volte mi dicono, ma insomma, però basta il merito, no? Anzi, la stessa Premier non lo dice, anzi, a volte, come dire, criticando in modo un po' grossolano, diciamo così, le donne di sinistra che invece pretendono, diciamo così, strumenti di riequilibrio. Ma guardi, se fosse per il merito, le donne dovrebbero essere la maggioranza nei consigli di amministrazione, la maggioranza nelle istituzioni, perché sono le più brave, quelle che si laureano prima, quelle che vincono sempre i concorsi pubblici in maggioranza. Così non è. Allora non è il problema delle donne che non hanno il merito di essere presenti nei luoghi delle decisioni, è un sistema che ancora, diciamo, ha dei retaggi ostativi molto molto potenti, e allora quando ci sono le norme usiamole. Io dico questo, invece in questo caso hanno cancellato una possibilità che a nostro parere potenzialmente potrebbe davvero cancellare la presenza delle donne ovviamente nelle istituzioni. Per quanto riguarda il Partito Democratico, noi faremo in modo che comunque il rispetto delle norme antidiscriminatorie, assolutamente sì.
0: Beh, questo poi il tema è dare a tutti la stessa opportunità, poi il merito in quel caso viene fuori da sé, ma non è giusto che qualcuno parta avvantaggiato, diciamo così. Io ringrazio Roberta Mori, portavoce, grazie Roberta Mori, portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche. Noi andiamo verso la conclusione della puntata, non lo facciamo se non passiamo prima dalla nostra pagina dedicata alla letteratura, alla scoperta di nuovi testi con le interviste agli autori e alle autrici, ed è in collegamento con noi Laura Guglielmi, autrice del libro Mary Shelley, la meravigliosa creatura, edito da Morellini, che dunque ci fa fare un tuffo nel passato, ma al tempo stesso parlando moltissimo del presente. Adesso scopriamo perché. Intanto, Laura Guglielmi, buongiorno, bentrovata.
4: Buongiorno a tutti, grazie.
0: Ecco, diciamo che peraltro è un libro che sta giustamente girando, c'è stato anche un confronto al Book Pride a Genova nell'ultima settimana, che già ci mostra quale può essere una chiave di lettura particolarmente intrigante. Però partirei proprio dalla figura di Mary Shelley, che insomma parlavamo veramente pochi minuti fa di merito, di donne che ce l'hanno fatta, appartiene sicuramente a questo. Lo faceva peraltro in un tempo in cui al di là di tutto era ancora più difficile. Partirei forse da quello che ti ha spinto a scegliere anche questa figura per il tuo romanzo.
4: Perché tutti conoscono Mary Shelley per il Frankenstein, per questa sua opera che l'ha resa immortale, questo mito del moderno che ancora oggi viene rappresentato cinematograficamente di continuo, anche nel 2026, un ultimo film ha vinto 3 Oscar. Quello di Guillermo del Toro, quindi è persistente nella memoria collettiva quella creazione della creatura messa al mondo dal dottor Frankenstein. Però io quello che desideravo era andare oltre questo e raccontare Mary tutta la sua vita, dalla sua nascita quando ci ha lasciato. E rispetto alla madre, che è stata la prima, come molti ricorderanno, teorica femminista che ha scritto The Vindication of Women's Rights ai tempi della Rivoluzione francese, Mary porta avanti le stesse istanze della madre, però lo fa attraverso la letteratura ed è una donna che vive una vita veramente fuori dagli schemi rispetto al suo periodo e che sceglie di fare quello che desidera nella vita. A 16 anni scappa di casa con il poeta Percy Bysshe Shelley, attraversa la Francia a piedi, una Francia saccheggiata dai cosacchi, quindi con un coraggio enorme, un desiderio enorme di conoscere eravamo alla fine delle guerre napoleoniche, quindi vi potete immaginare in che stato fosse la Francia, e loro imperterriti insomma hanno attraversato questo paesaggio devastato e con un coraggio enorme, ecco, aveva solo 16 anni, e così è stata un po' tutta la sua vita, una continua sperimentazione, un continuo andare al di là di quello che le donne di quel tempo potevano fare. Ecco un esempio, ad esempio il Frankenstein non è uscito col suo nome perché lei aveva paura. Jane Austen, grande scrittrice, però scriveva di rapporti familiari. Ecco, le donne, le scrittrici, che per carità in Inghilterra in confronto all'Italia e alla Gran Bretagna
0: anni avanti, ma...
4: Sì, però insomma dovevano stare entro certi limiti, certo, del discorso narrativo, mentre Mary si è spinta a Moro, un mostro che poi sarebbe molto da approfondire il tipo di mostro, che è un mostro che nasce buono ma diventa cattivo per cose umane, e quindi tutta la vita ha vissuto fuori dagli schemi e ha cercato di portare avanti quello che più desiderava, che appunto era scrivere e vivere della sua scrittura. E la prima edizione del Frankenstein non è uscita col suo nome perché lei aveva paura che non venisse accettato un romanzo così da una donna. Poi combinazione, quando era in Italia, perché ha vissuto 5 anni in Italia, una cosa che stupisce tutti, all'inizio dell'Ottocento ha saputo che Walter Scott, che allora era uno dei più importanti scrittori e critici, certo, aveva detto che questo era straordinario, e allora lei, molto tattica, a quel punto lì è uscita la seconda edizione col suo nome, e così insomma si è
0: ha fatto un'operazione di marketing, possiamo dire così, è riuscito. È un peccato che ci si arrivi, diciamo, in questo modo, però meno male che Walter Scott ci aveva tenuto a fare un po' di pubblicità. Vado, anche se non è appunto l'unico tema chiaramente di questo libro, anche sul mostro, sulla creatura. C'è un gioco di parole abbastanza chiaro, del libro Frankenstein. È, come dire, chiaro che viene oggi riletta molto in una chiave moderna, ed è quasi sempre sbagliato fare parallelismi così su due piedi, però viviamo in un periodo in cui ci dicono che possiamo creare una realtà virtuale grazie anche all'intelligenza artificiale, che sia ancor più potente e straordinaria di quella in cui viviamo. Nel libro Mary Shelley ci mostra anche i rischi di tutto questo, i rischi non solo per gli esseri umani ma anche per le creature che mettiamo al mondo. È qualcosa su cui ti è capitato di riflettere scrivendo questo libro?
4: Eh certo, perché la creatura nasce profondamente buona e viene subito rifiutata dal suo creatore, che è spaventato dalle sue fattezze, è spaventato dal modo di muoversi, quindi scappa, l'abbandona, la lascia da solo e va avanti per diversi mesi della sua vita a cercare di trovare affetto, comprensione dagli altri esseri umani, e viene sempre scacciato perché è brutto, perché è repellente, e allora diventa cattivo. Ecco, diventa cattivo come reazione. E Mary Shelley ci dice così in anticipo su Freud o sulla psicologia, ci dice che gli emarginati dalla comunità umana diventano cattivi, violenti, cioè, quindi oggi queste cose le abbiamo acquisite, e il nostro stato di diritto fa accettare chi ha i diversi, tra virgolette, diversamente abili, i diversi orientamenti sessuali. Insomma, c'è tutta una legislazione che salvaguarda le differenze, e poi così. E l'altro secondo punto di questa invenzione sta nel fatto anche che se tu, scienziato, metti al mondo qualcosa, crei qualcosa, inventi qualcosa, devi prenderti responsabilità di quello che hai fatto. L'intelligenza artificiale è una stupenda invenzione, ma dipende da come poi viene programmata, viene istruita, e questo può avere delle conseguenze molto gravi se non va a finire in buone mani. Quindi già agli inizi della rivoluzione scientifica, di cui lei sapeva, conosceva tutto, l'ambiente, degli scienziati, è cresciuta in una famiglia appunto col padre William Godwin, uno dei filosofi più importanti della sua epoca, un teorico politico, e già sapeva di tutti questi esperimenti che venivano fatti sui cadaveri. E ecco, il problema qual è? Questa intelligenza artificiale oggi, come tutte le creazioni che gli esseri umani stanno facendo, bisogna prendersi la responsabilità etica di quello che questi vari strumenti, dove possono arrivare, quello che possono fare e farci. Ecco, siamo in tempi pericolosi per questo, perché spesso questi strumenti meravigliosi possono cadere in cattive mani, sì. E quindi rivoltarsi contro di noi.
0: È così, c'è una morale che è scritta insomma 200 anni prima e più, che è veramente straordinaria se pensiamo appunto alla figura stessa di chi l'ha scritta. Ricordo ancora il libro, Mary Shelley, la meravigliosa creatura, e ricordo che lo ha scritto Laura Guglielmi, che è stata oggi nostra ospite. Grazie Laura e a presto, insomma, buon lavoro.
4: Grazie a voi e buona giornata a tutte e a tutti.
0: E allora, insomma, abbiamo chiuso anche oggi in bellezza con la letteratura e un percorso di storia, di tecnologia, direi a questo punto, che ci accompagna verso il finale di questa puntata del Timone. Tra poco Luca Telese, Giuliano Guidabardi in onda con L'Attimo Fuggente. Vi lascio dunque in buonissime mani per iniziare e continuare a scaldare i motori. Il Timone ovviamente torna domani, torna anche con la conduzione del direttore Daniele Biacchessi. Questa sera c'è l'edizione serale dalle 20 alle 21. Ci risentiamo lì per tutti coloro che resteranno al nostro fianco nel corso di questa giornata. Esamineremo ovviamente i fatti del giorno e ci proietteremo già sul domani. Io ringrazio Peter Bescapé, come sempre in regia, e la squadra del Timone con i servizi a cura della redazione. Da Francesco Massardo per ora è tutto. Passate una buona giornata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Curare che meglio è prevenire?
9: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Io amo lo spazio.
11: Anche noi, è la nostra casa.
12: Ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
13: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve un

0: Sono le 7:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: mi opero nei prossimi giorni per un nodulo al polmone, l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus, messaggi di auguri da tutto il mondo, le siamo vicini, scrive Mattarella. Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, scettico Zelensky, non ne so nulla ma pronto ad accettare se la Russia farà lo stesso. Ancora vittime sul campo, 3 morti e 25 feriti a Kharkiv per un raid di Mosca. Gli Houthi tengono sotto scacco l'aeroporto di Riyadh. La coalizione risponde colpendo le postazioni dei ribelli yemeniti nella capitale Sanaa. La Lazio batte il Monza e tiene il passo dell'Inter. A ridosso del 2 di testa pareggiano tutte nella domenica di Serie A.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini, Laura Supino e Nicola De Muro, per lo sport Gerardo De Vivo. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Confermata per ora la sua visita in Perù, prevista dal 6 al 17 novembre. Il servizio.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
4: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco. Papa Leone, 71 anni compiuti lo scorso settembre, è stato eletto pontefice l'8 maggio 2025. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Il popolo italiano, aggiunge, le è vicino. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni, le parole della Premier Meloni, che aggiunge: la serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus ci rincuorano. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. E Zelensky risponde anche sull'altro fronte aperto da Trump, che ha invocato un cambio di leadership in Ucraina. Disponibile alle elezioni, dice, purché la Russia fermi gli attacchi per 60 giorni. Intanto ancora vittime sul campo. Un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh, con 13 morti e oltre 300 feriti. Ieri altre 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra sauditi e forze governative yemenite ha risposto colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sanaa. Il presidente USA Trump ha fatto sapere che a breve deciderà se intervenire contro le milizie sciite filo iraniane, che potrebbero rispondere bloccando di nuovo lo stretto di Bab el-Mandeb. Torniamo in Italia con la politica. Le opposizioni pronte ad annunciare ricorsi contro la legge elettorale da presentare davanti alla Corte Costituzionale. Sentiamo.
5: È stato un percorso non privo di tensioni interne, ma ora il centrodestra sembra tirare il fiato sulla legge elettorale. La scorsa settimana il via libera definitivo e la successiva promulgazione da parte di Mattarella sul nuovo testo, ma per smontarlo si compatta anche il centro-sinistra, diviso su primarie, scelta del premier, politica estera. Il campo progressista

0: è fermo invece nel denunciare l'incostituzionalità di una legge definita senza mezzi termini una truffa. Con una conferenza stampa alla Camera parte così da oggi la campagna per una rapida presentazione in tutte le corti d'appello dei ricorsi cui hanno lavorato i giuristi della rete per un voto libero uguale, sostenuti dalle opposizioni. L'obiettivo dei promotori è arrivare ad un pronunciamento della Corte Costituzionale prima delle celebrazioni delle elezioni politiche che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027. I promotori focalizzano i punti critici: un premio di maggioranza spropositato, l'introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, il numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, la mancanza di parità di genere e la ridefinizione delle circoscrizioni estero. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma, fa ancora bene il Cagliari, pari con la Juventus, pareggia anche il Milan, prima vittoria per il Bologna. Sentiamo.
2: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record, 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza, rimasto in 10 dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogricidze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo-Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot-Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di A per i rossoblù, 2-1 a Lecce. Emiliani avanti con Orsolini, raggiunti da Fatah, rete della vittoria di Enem. Oggi la sesta giornata si completa con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Formula 1 a Singapore, successo di Verstappen su Red Bull davanti a Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, terzo e sempre più vicino al titolo mondiale Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio in Texas. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
4: Sveglia, dormienti!
5: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
6: Si è svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
4: Questo è l'attimo fuggente!
7: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
8: Non stiamo chiedendo spesa libera perché, insomma, vogliamo essere particolarmente allegri. No, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi da più in più da spendere, che dovremo spendere, senza averlo deciso. E noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
9: Buongiorno, lunedì 12 ottobre 2026, San Serafino, e ricordate, come diceva il mio amico Oscar Wilde, imparate a resistere a tutto, tranne che alle tentazioni. Ciao!
10: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno, facciamo piano. Non svegliare la moglie che dorme. Meglio che esco facendo silenzio. Sì, lo so che questo Sassuolo ci è sempre rimasto sullo stomaco, ci rimarrà sempre sullo stomaco. Però Amorim non è che si sveglia. Ragazzi, vi chiedo un favore, perché me l'ha fatto vedere un amico. Crozza Gravina, Gravina presidente, Gravina commissario speciale, lì come si dice. Niente, ti spiega come l'associazione Gioco Calcio Italia in questo presente non si vergognano di niente, queste persone qui non hanno vergogna, puzzano di marcio, sono carognosi e non hanno vergogna di niente. Ragazzi, vi voglio bene, la Lega, buon lavoro a tutto, andate piano e sempre comunque Forza Milan. Ciao ciao!
11: Ciao Luca, ciao socio, buongiorno a tutti, buon lunedì. Volevo dire una cosa su Calenda di ieri sera. Io non riesco a capire come si possa invitare uno così, uno che dice so tutto io, faccio tutto io, poi è il signore del 3% e di uno che le opportunità le ha avute, perché lui parla di come sistemare il problema Ilva, ma quando c'era lui al PD, perché lui è qualcuno perché stava al PD, non riesco a capire per quale motivo lui la ricetta in quel momento non è riuscito a farla. Ecco, adesso ci pensa e dice che è lui che dovrebbe fare e risolvere il problema dell'Ilva. Non credo che sia lui. Un'altra cosa che bisognerebbe dirgli chiaramente a Calenda: Calenda, in Italia il centro non esiste. Come in tutti i paesi democratici ultimamente sono soltanto due i poli, destra, sinistra, al massimo centrodestra, al massimo centrosinistra. Scordati, il centro non esiste, i moderati nel nostro paese non esistono, sono finiti un po' di anni fa con la Democrazia Cristiana, te lo ricordi? 50 anni di Democrazia Cristiana, diciamo che l'abbiamo già abbastanza metabolizzata. Ciao a tutti, Kevin da Erba.
12: Sveglia dormienti, sveglia, che dobbiamo cercare di capire cosa è successo davvero con questo accordo fra Trump e Putin, accordo sul diesel, ma non solo, antefatto possibile di una pace, però in qualche modo imposta agli ucraini e favorita dall'intesa fra i due autocrati, fra Trump e Putin. E allora questo è il primo nodo, poi va bene, c'è il nodulo del Papa che ovviamente preoccupa fedeli e laici, e poi ovviamente c'è il tema del campo largo che inizia a camminare, a muovere i primi passi. Glucksmann, il socialista, vince le primarie dei socialisti a Parigi, diventerà lui l'avversario di Mélenchon e della Le Pen nel turno presidenziale, quindi tante carte, come vedete, vanno sul tavolo. Conte chiede garanzie alla Schlein su Renzi e lei risponde picche, cioè non può esserci nessuna garanzia. Allora sono storie e temi diversi, però c'è sul campo questa idea che si stanno riorganizzando le truppe in vista delle partite finali che decidono in qualche modo i destini e gli equilibri dell'Europa e del mondo. L'ultimo elemento sembra lontano, ma in realtà è molto vicino, è il nuovo bombardamento dell'ospedale di Riyadh da parte degli Houthi. La coalizione occidentale fra Occidente e paesi del Golfo non riesce minimamente a disarmare i guerriglieri yemeniti. Quindi vedete tante cose da dire e lo facciamo subito. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, detto Alpino, è lui a fare la regia dei nostri suoni, a dettare i tempi, ed è lui che fa un cambio di passo. Bello! siamo dentro con i Gotham Project, i Re del Tango. E allora ballate per un momento, ballate.

20 anni fa questo straordinario gruppo iniziò a reinventare le antiche melodie del tango legandole con percussioni e ritmi moderni, diciamo un esperimento neoclassico molto felice, e questi suoni raccontano benissimo la malinconia dolente dei nostri tempi.

0: voci, le vostre voci. 334 11 11 622.
1: Ha ragione Netanyahu, bisogna indagare a chi ha partecipato, chi c'è dietro questo documentario Nazza, che ha preso decontestualizzando quello che è avvenuto in Israele, in Palestina, una situazione così delicata, soltanto per buttare cattiva luce su tutto il popolo israeliano e sull'IDF. E ora si deve indagare chi c'è dietro a questo documentario, andare a vedere come mai, chi ha messo i soldi, chi e come, per buttare questa becera propaganda contro Israele. Io sono totalmente d'accordo. Forza Netanyahu, non ti fermare, è ora di andare avanti e di continuare a fare chiarezza. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
2: Ma ancora ci si stima parlare di accordi propedeutici a trovare la pace? Ma possibile che ormai, quanti anni, 2 anni che Trump è alla Casa Bianca, continua a parlare di accordi che nessuno mai ha confermato, ma nemmeno i russi. Trump è un cialtrone, basta, non di cui parliamo. La Russia lo sta usando come un pupazzo. Guarda l'articolo del Corriere della Sera di ieri in cui il capo del settore energetico russo prende per i fondelli Trump per l'accordo sul gasolio. Lo prendono letteralmente per i fondelli. Perché molti giornalisti italiani continuano a parlare di probabile accordo? Non c'è nessun accordo. Putin vuole prendersi tutto il Donbass, anche quello che non riesce a conquistare. E non si può fare un accordo sulla pelle degli ucraini. L'Ucraina è degli ucraini, non è di Trump, non è di Putin, non è dell'Europa, è loro. Ma è un concetto così difficile da capire. Ciao Fabrizio Milano.
0: E Fabrizio si scalda sempre su lunghezze d'onda prevedibili ma interessanti. Non si capisce mai con chi ce l'abbia, no? Fateci caso. È un po' come Jonathan, sono dei solisti a tema. E meno male che Jonathan ci consente, l'avrei detto subito per questo motivo, di introdurre l'altra grande notizia. Cioè, nascosta in qualche colonnino c'è una notizia terrificante che Bibi Netanyahu in persona ha lanciato una grida, un proclama chiedendo all'esercito, alle autorità civili, alla magistratura di identificare, ma fate attenzione adesso a quello che vi leggerò, di identificare coloro che hanno partecipato al documentario Nazza, è d'accordo, e soprattutto non solo identificare, ma di perseguirli, condannarli e inquisirli, quindi tutti i soldati che hanno partecipato come testimoni. Per chi conosce Nazza, ne abbiamo parlato, sono dei militari israeliani che in questo documentario parlano di quello che hanno fatto in Palestina e a Gaza. E insomma, la richiesta incredibile di Netanyahu, però anche rivelatrice, è quella che queste persone siano inquisiti, fate attenzione, per gravi reati di sicurezza, danni agli interessi diplomatici di Israele, diffamazione penale. Cioè, sostanzialmente, questi testimoni di Nazza non vengono più considerati degli attori. Vi ricordate, lo dicevano, sono persone che non c'entrano nulla, sono dei finti soldati. Adesso è cambiata totalmente la linea, e anziché dire che sono dei millantatori, si dice che sono persone che fanno un danno di sicurezza e che danneggiano gli interessi diplomatici di Israele, che quindi vanno immediatamente condannati. È come dire che non sono più dei falsari, ma sono dei traditori, quindi traditori che non avrebbero dovuto parlare su quello che è stato fatto purtroppo a Gaza. E allora attenzione, perché con questo gesto di rabbia scomposto che segue la richiesta sempre del governo di togliere la cittadinanza ai due autori del documentario, Nazza diventa sempre di più un film verità da combattere in ogni modo, soprattutto con la censura. 334 11 11 622 per le vostre voci, ma ricordiamo sempre che abbiamo Nicola Compagnone che ci fa sentire le sue. Attenzione, io vorrei partire oggi da Crozza Vampini, perché è tornata l'imitazione del collega Vampini, veramente molto bella, da New York.
3: Questa sera vi parlerò di noi progressisti di New York, che abitiamo tutti in Park Avenue, prelibata parallela di Central Park, uno dei quartieri più ricercati, più richiesti di Manhattan. Ecco, ogni giovedì noi progressisti di Park Avenue ci rechiamo al Democratic Magnetic Resonance per sottoporci a una total body, dal costo che può variare dai 5 ai 6 mila dollari, però col liquido di contrasto può arrivare a 9 mila dollari. Ecco, ma che cosa accade al Democratic Magnetic Resonance nell'attesa di entrare? Questa è la domanda: che cosa accade? Ecco, bene, in quel tunnel risonante che monitora lo stato di salute, noi progressisti di Park Avenue, noi con le nostre ciabattine e grembiulini di carta che aiutano la deambulazione e poi l'esame dentro la resonance.
0: Ancora, ti prego, ancora.
3: Beh, ci domandiamo, ma veramente l'America, come sostiene quel bolscevico di Bernie Sanders, vorrebbe far suo il socialismo che sta portando inevitabilmente alla catastrofe paesi come Francia e Spagna, rispettivamente patrie di ormai tristi escargot e di evanescenti prosciutti iberici bellota 40 mesi. Ma veramente lo Stato americano vorrebbe scimmiottare quel ridicolo welfare europeo, accollandosi sulle spalle le spese di istruzione, sanità, cultura, infrastrutture? Beh, proprio l'altra sera, dopo l'esito negativo della risonanza magnetica, noi progressisti di Park Avenue siamo andati al vernissage del Forgotten Lenin and Enjoyed Kashmir Center e tra tartine di beluga e barbon abbiamo stabilito i 5 punti dai quali l'America non può sfuggire. Punto 1: se sei ricco, lo Stato non ti deve intralciare. Punto 2: se sei povero, diventa ricco. Punto 3: se non riesci a diventare ricco, non ti lamentare. Punto 4: o almeno non ammalarti. Punto 5: se sei brutto, ti tirano le pietre. E il punto 5 ci è venuto dopo un buon bicchiere di barbon.
0: E c'è un'altra storia piccola piccola che mi ha colpito molto a proposito di abitazione, è una storia raccontata sulla stampa, sentite far rizzare i capelli, è la storia di Vincenzo De Gottardo, malato tumorale, ha perso la casa, ma ogni parola qui è incredibile. La mia casa l'ho pagata 236.000 euro, quando non sono più riuscito a pagare le rate e il mutuo, la banca me l'ha pignorata e l'ha venduta all'asta a meno della metà, 100.000 euro. Vincenzo e Gottardo racconta la sua odissea, l'articolo è sulla stampa in una pagina firmata da Valentina Petrini. Siamo a Roma, quella casa era frutto di tanti sacrifici, fatta quando ancora Vincenzo lavorava, stava bene l'appartamento che aveva comprato a Torre Angela, periferia popolare, oltre il raccordo, oggi quartiere di pensionati e famiglie a basso reddito. Pagavo rate da 1.100, 1.200 al mese, poi quando però la rata è iniziata a crescere, a un certo punto è schizzata a 1.600 euro e lui è andato in affanno. Contemporaneamente mi sono ammalato, sì, nel 2011 sono stato costretto a lasciare il lavoro, tumore, dovevo curarmi. Per qualche anno ho resistito mettendo mano ai risparmi, però poi anche quei soldi sono finiti. Così ho chiesto alla banca di rinegoziare il mutuo, ma loro mi hanno ignorato. Nel frattempo, finiti i soldi, Vincenzo ha smesso di pagare il 16 novembre 2022, per questo lo sfratto è diventato esecutivo, mi sono trovato per strada, ho dovuto prendere una casa in affitto. Oggi sentite come vive, la sua pensione è 956 euro al mese, ha un bypass al cuore, un tumore allo stomaco, le spalle, le gambe che non reggono. L'affitto è 650 euro al mese, ma me ne restano solo 300 per vivere. Attenzione, perché poi c'è un colpo di scena. Vincenzo giura che il tasso per anni la banca ha applicato era usurario. Ho chiesto a una società contabile di fare le verifiche, è uscito fuori che avevo ragione, mi mancavano però 800 euro per le marche da bollo e così non sono potuto andare più fino in fondo. La storia però non finisce. La stessa banca che gli ha sottratto casa vendendola all'asta 2 anni fa ha mandato un conto da saldare, ma a chi? A suo figlio, a cui lui l'aveva intestata. Quindi il ragazzo con famiglia e 2 figli oggi è diventato a sua volta debitore. La banca gli sta addosso, vuole a lui la differenza, avendo venduto all'asta la mia casa a un prezzo più basso del mutuo che avevo contratto. L'ultima beffa che racconta Vincenzo il Gottardo è dell'INPS. Mi hanno pagato 1 mese di pensione in più per l'accompagnamento. Io pensavo che, viste le patologie, quei soldi mi spettassero e invece no. Devo restituire 542 euro e, visto che non ce li ho, mi trattengono altri 60 euro al mese sulla pensione. Sono storie davvero inquietanti queste, perché sappiamo che quando si cartolarizzano le case diventa una grande impresa. Ora, se Vincenzo avesse fatto il passo più lungo della banca, della gamba, sì, scusate il gioco di parole perché è bello, io capirei, ma aveva comprato una casa a Torre Angela, è una periferia di Roma, siamo oltre il raccordo, siamo nello spazio. Pensionati, famiglie a basso reddito, sai, un appartamento di 230.000 euro a Torre Angela, in edilizia popolare, si può sicuramente tenere se ti cambiano il piano del mutuo, se te lo rinegoziano, se lo allungano nel tempo, soprattutto se è intestato un giovane. Io credo che ci sia questa politica spesso, fare cassa e così si tritano le vite. Ci fermiamo un istante in questo lampo di mattina che è volato e torniamo subito dopo.
4: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai, oggi fallo davvero, mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
7: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Curare che meglio è prevenire?
10: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale.
6: Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
11: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
12: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 36 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Situazione critica questa mattina sul tratto lombardo della A4, dove a causa di un incidente è stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra Seriate e Palazzolo verso Trieste. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda. Ci sono anche circa 3 km di code in uscita obbligatoria a Seriate provenendo da Bergamo. Code per curiosi inoltre nella direzione opposta tra Palazzolo e Ponte Olio. Per un altro incidente, code sulla tangenziale esterna di Milano tra Gessate e il bivio per la Brebemi verso Melegnano. A Milano traffico in aumento con le prime code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In A22 code da Campo Galliano verso la 1 verso Roma, code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli infine solite code per il traffico in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale e in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
7: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita...
8: Ma come si fa ad andare a votare con un campo largo agli antipodi nei confronti della Russia? Non deve fare così la spavalda la Helen, Gabriele Milano.
9: Jonathan da Prato.
10: Imbecille!
9: Jonathan
10: da Prato.
9: Imbecille! Jonathan da Prato.
10: Imbecille!
9: Jonathan da Prato.
10: Imbecille!
11: Buongiorno, sono Salvatore da Roma. Ieri ho assistito alla diretta della manifestazione di France Insoumise a Clermont-Ferrand, dove il palazzetto dello sport era strapieno e anche fuori migliaia di persone non sono potute entrare. Facevo una riflessione, e alla sinistra manca, la sinistra italiana manca un leader che parli al cuore della gente. Un vero leader è quello che sa suscitare emozioni, che dà dei messaggi chiari, che, pieni di speranza, autorevoli. Jean-Luc Mélenchon è questo, ed è veramente impressionante il consenso che lui ha su temi ben concreti, precisi. E gli altri chi sono? Sono la destra estrema di Marine Le Pen, assoggettata al capitale finanziario, e ora Glucksmann e altri socialisti, che sono socialisti a modo di dire, sono in realtà dei socialisti anacquati che non faranno mai torto al capitale finanziario francese. Bisogna averli leader come Jean-Luc Mélenchon.
12: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Ieri stavo ascoltando un scemo platinato che parlava di un grande oceano chiamato Oceano Trump, che è megalomane, no? Comunque, questa gente sono i personaggi che stanno a tirare i fili del mondo, quindi se tutto va bene siamo rovinati, come si dice a Roma. E a Kevin D'Erba gli voglio dire che guarda, quei partitini di centro sono quelli che spesso hanno fatto da gota a bilancia per determinate alleanze. E io Calenda ce l'ho in mente da un po' di tempo che potrebbe essere quel partitino che gli dà una mano alla Meloni, perché mi sembra troppo che porgia la guancia ultimamente. Vabbè, spero di sbagliarmi. Buona giornata a tutti.
13: A proposito del campo largo, sabato mattina avete trasmesso due messaggi di due ascoltatori. Uno elettore del PD, di cui non ricordo il nome, me ne scuso, che ha affermato che non avrebbe mai votato per la coalizione se fosse stata fatta con Giuseppe Conte. Poi ha chiamato Donato da Roma, che ha sparato a zero sul PD, e Donato a Roma è un sostenitore di Giuseppe Conte. Io credo che questi siano i termini di questo campo largo, che probabilmente si scanneranno tra di loro senza arrivare a nulla, e ci ritroveremo di nuovo Pannacci, la Meloni, probabilmente, chi lo sa. Saluti Marco da Napoli.
14: Ma no, sei troppo pessimista, Marco. Le primarie hanno questa doppia tempistica. In un primo turno si presentano i propri programmi, nel secondo si decide chi vince, e di solito in modo molto disciplinato. Non ci sono, tranne in un caso forse che si è verificato all'Aquila, non ci sono diserzioni. Quindi sarei meno pessimista su questo, ma attenzione, tiene banco anche un'altra vicenda molto controversiale, ed è quella di Reggio Emilia. Qui mi interessa veramente la vostra opinione, perché anche io non sono particolarmente certo. Insomma, sapete che c'è questa enorme convegno a Reggio Emilia ogni anno. Reggio Children diffonde modelli educativi e racconta al mondo gli asili più belli del mondo. Ebbene, questo stesso centro di Reggio Children, visitato dalla principessa Kate a maggio, esaltato, ora è finito nella bufera, perché ha chiesto ai docenti e agli educatori di tutte le scuole, sia di tutti i paesi del mondo, ma ovviamente compresi americani e israeliani, di sottoscrivere un documento contro il genocidio e la persecuzione etnica. E questo anche perché una parte di genitori, insegnanti, avevano chiesto alla scuola, dice: ma come, noi promuoviamo l'integrazione dei bambini, come possiamo ospitare persone che sostengono delle politiche di discriminazione? È bastata questa scelta perché si levassero attacchi contro Reggio Children. Hanno detto che sono autori di politiche da caccia all'ebreo, che hanno censurato in modo antisemita i docenti provenienti dalle scuole ebraiche e da quelle americane. E dunque c'è stato uno scontro molto duro, e alla fine adesso ci troviamo in una fase in cui l'amministrazione ha dovuto difendersi. Ma la cosa incredibile è che non c'era nessun accenno a Netanyahu, per dire, a Trump, all'AIS, a Israele, a Gaza. In questo documento si diceva di ripudiare la guerra e condannare ogni forma di genocidio. La sera del 6 ottobre centinaia di attivisti hanno protestato con bandiere e striscioni davanti al centro Malaguzzi. Dentro, in quelle ore, si svolgeva una consulta, un'assemblea di 400 persone fra genitori, insegnanti, rappresentanti dei consigli di infanzia, al termine del quale la presidente di Reggio Children, Maddalena Tedeschi, sottolineava che la carta è rivolta a tutti, anche a gruppo di educatori ebraici, al quale è stata chiesta un'ulteriore presa di distanze. Oltreoceano non è stato digerito questa richiesta. I 71 insegnanti che arrivano dagli Stati Uniti rimandano il viaggio, mentre i 25 che vengono da Israele confermeranno se saranno in città oggi, e vedremo che cosa faranno. Ci saranno incontri con pedagogisti e insegnanti, visite nelle scuole, ordinarie attività proposte ai gruppi di studio. La destra insorge contro il sindaco democratico, che non è direttamente responsabile di questo tirocinio, ma le parole più dure arrivano dal presidente della comunità ebraica, il rabbino di Milano, no scusate, non è un rabbino, è Walker McNaghi, che evoca i metodi e clima da Terzo Reich. Non ci sta a far passare per nazista ovviamente l'amministrazione il sindaco del PD Marco Massari, figlio di un partigiano. Le accuse di antisemitismo al comune, dice, non corrispondono in alcun modo ai nostri valori e alla nostra storia. Insomma, Reggio Children sugli scudi per una volta anche nella polemica, e voglio sapere come la pensate voi. 334 11 11 622. Ma cominciamo anche con una voce del campo largo, la Schlein. Renzi, non faremo come il 2022.
15: Io c'è un'unica garanzia che devo dare ai nostri elettori, che non si rifaranno gli errori che nel 2022 hanno portato questo campo a dividersi e a consegnare una maggioranza parlamentare enorme a chi non aveva la maggioranza nel paese. L'unità non ce la chiede il medico, ce la chiede la nostra gente.
14: Donzelli, attenzione perché è importante, il proconsolo della Meloni dice avanti fino a novembre 2027.
16: Ogni giorno che potremo utilizzare per realizzare quello che era parte del nostro programma, noi lo spenderemo per provare a ogni giorno utile lo vorremmo utilizzare. Quindi cercheremo di arrivare il più lontani possibile, il più vicini possibili alla scadenza naturale che è novembre 2027.
14: Salvini.
17: Io ritengo che gli italiani si aspettino che noi governiamo fino all'ultimo giorno che ci hanno incaricato di farlo, e quindi fino all'autunno del 2027. Ritengo giusto e corretto fare fino in fondo il nostro lavoro.
14: Avete capito? Se così fosse, se fosse vero, si allungano i tempi del voto. Ma attenzione alla Russa che dice non c'è motivo di incostituzionalità sulla legge elettorale. Sentite.
18: Quello che io oggi noto, oggi, Presidente della Repubblica, senza neanche aspettare 24 ore.
19: Ha ratificato.
18: Che cosa vuol dire? Perché non è che uno si deve ricordare della Costituzione solo quando gli fa comodo. Vuol dire che ha immediatamente appurato che non ci sono evidenti motivi di incostituzionalità. Le forze politiche che anche oggi continuano a dire è una legge incostituzionale stanno facendo il loro lavoro, ma non dimentichino che stanno mancando di rispetto al Presidente della Repubblica.
14: Per quale motivo poi mancherebbe rispetto a Mattarella? Mattarella ha controfirmato per consentire anche alla Corte Costituzionale di pronunciarsi. Ma attenzione, Casini non si ricandida, addio al Parlamento dopo 44 anni, e forse è un modo anche per entrare nella pista del Quirinale, anzi senza forse.
20: Dopo quasi 44 anni in Parlamento, questa mattina scrivo una lettera ai bolognesi sul Resto del Carlino, la pubblico anche su questo Instagram, per dire che il mio cammino parlamentare finisce qui. Non ripresenterò la mia candidatura alle prossime elezioni, e questo mi sembra semplicemente giusto. Qualcuno potrà dire tardivo dopo 44 anni, in realtà accetto la critica con molta sportività. Devo anche dire che non è semplice lasciare, è difficile arrivare, è più difficile rimanere, ma la cosa più difficile è lasciare, l'importante è farlo sulle proprie. proprie gambe e io lo faccio in modo spontaneo, autonomo, ma anche convinto di fare la cosa giusta e la cosa doverosa, anche per lasciare spazio a personalità più in sintonia con i tempi che viviamo, più in linea con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno alle elezioni. Ai giovani soprattutto voglio dire che coltiverò assieme a loro un dovere che la mia generazione ha, quello di trasmettere la memoria e di parlare di politica con loro, perché è giusto che si appassionino alla politica, non c'è altro modo di cambiare le cose in un'umanità che non va senz'altro nella direzione giusta. Valori come quelli della democrazia liberale, di un Occidente che oggi è insidiato all'interno e all'esterno, di un'Europa che sola può essere la nostra prospettiva per il futuro, ecco, questi sono gli elementi che io ritengo fondamentali dopo tutta questa attraversata di questi anni. Penso sia giusto ricordare nel finale le parole di De Gasperi: uniti siamo forti, se siamo forti saremo liberi. Questo vale soprattutto per gli europei. Nel finale un'ultimissima cosa, grazie a chi mi ha votato, anche a chi non lo ha fatto ma mi ha rispettato. Questo è il sale della democrazia.
14: Quindi diventa terzo per essere in qualche modo quirinabile. Grande mossa, Pier, vecchio leone, simpatico, ma intelligente, furbissimo, davvero un leader possibile che diventa riserva della Repubblica spogliandosi dell'appartenenza. Sapete, è stato leader del centrodestra, ma era eletto come senatore in un collegio in quota PD. Papa Leone, mi opero nei prossimi giorni.
19: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
14: E allora le vostre voci, voci.
21: Buongiorno Telese, per favore non mandare più i messaggi di sto cazzo di toscano che inneggia Netanyahu, perché non si può veramente sentire. Non si può sentire, per favore, grazie.
22: Buongiorno Gennaro da Scalea. Allora, il campionato comincia a prendere forma nelle cose giuste, che sono ovviamente le sorprese, sono la Lazio e il Cagliari, ma soprattutto il Cagliari, che ieri sera veramente ha giocato alla grande per circa 80 minuti, poi gli ultimi 10 minuti è uscita fuori la Juve, che tecnicamente è anche più forte, però il Cagliari secondo me meritava di vincere. Poi scena stupida e assurda quella di Spalletti con Pisacane, che questo veramente ormai secondo me Spalletti comincerà di nuovo ai tempi come della Roma, comincerà a parlare da solo, vedrete che andrà a finire così. Per quanto riguarda il Napoli, pian pianino, ma piano piano comincia a vincere il Frosinone, il grande Frosinone, 3-0, il rigorino, ma 3-0 è a casa Frosinone, e comincia ad accorciare la classifica. Poi vedremo a Natale dove saremo tutti, ok? Buona giornata, giornata da Scalea.
23: Ciao, buon lunedì da Paolo. Oh Jonathan, e chi c'è dietro a tutto? E chi c'è dietro a questo documentario? Sei una macchietta. Ti adoro, oh Jonathan.
24: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Io ho visto sulle piattaforme quello che stanno facendo i coloni in Cisgiordania: avvelenano le capre, danno fuoco agli ulivi. Cioè, io non so, per me questi sono crimini contro l'umanità. Cioè, io, e poi tra l'altro a poca distanza c'era l'esercito israeliano che ovviamente li proteggeva. Ma io dico, ma come possiamo nel 2026 sopportare tutto questo? Ma stiamo scherzando? Ma se venissimo a avvelenarmi le mie capre, ma io con un mitra li farei fuori tutti e poi farebbero fuori me e poi mi chiamerebbero terrorista. Ma stiamo scherzando? Terrorista? Quando difendo la mia proprietà, difendo i miei animali, difendo il mio sostentamento e quello della mia famiglia. Cioè, io penso che siamo andati fuori di testa se tolleriamo tutto questo. E auguro a quelli che difendono i coloni che capiti a loro, nella loro proprietà e a casa loro, così capiranno cosa significa. Ciao ciao.
0: Buongiorno giornale radio e bel lunedì a tutti. Sì, che pena, di storie come quella di Vincenzo in Italia ne è piena la nazione, veramente ne è piena. Il mondo è diventato inumano, si predilige l'ingordigia, la raffa, il mettere da parte patrimoni e patrimoni che non finiscono più, lasciando ai margini o all'angolo le persone come Vincenzo e come tantissimi, tantissimi altri in questo paese. Non si capisce perché bisogna accumulare senza dividere. La casa comune, tanto amata e tanto prediletta da Francesco d'Assisi, il cui anniversario ricorreva un paio di giorni fa, non esiste, insomma. Siamo diventati delle persone, come ho detto prima, inumane. I pacifisti vengono detti pacifinti, la solidarietà non esiste e ripeto, ed è messa all'angolo. Che pena, ragazzi, che pena. Ciao a tutti, Rubina da Olbia.
14: Whatever Lola wants. E quando arriva Sara, con i suoi toni potenti, dolcissimi e suadenti, arriva anche lui, Giuliano Guida.
1: Con toni altrettanto suadenti in questo lunedì 12 ottobre, in cui ricordiamo la scoperta dell'America proprio ora che la stiamo dimenticando.
14: La scoperta o l'America?
1: L'America, dopo le dichiarazioni fuori luogo di Trump, che ormai è completamente impazzito e pensa di riuscire a qualche giorno dall'elezione di midterm a far abbassare con questo accordo farlocco il prezzo per il gasolio.
14: Ma che c'è di fuori luogo americani? Annunciare un accordo sul gasolio?
1: C'è di fuori luogo quello che il prezzo non scenderà e soprattutto essersi ancora una volta immesso a gamba tesa in una situazione drammatica e difficile come quella ucraina, dicendo che ribaltando completamente la storia, ribaltando i fatti, dando un'interpretazione distopica per essere gentili, dicendo che tutto questo bordello è stato provocato da Zelensky, che se ne deve andare. Beh, mi sembra una forzatura, vogliamo chiamarla così gentilmente, visto che siamo da parti trampiane?
14: No, ma tu dici che l'accordo è fuori luogo. Fuori luogo sarà la dichiarazione su Zelensky. Il fatto che lui faccia un accordo che immette diesel in un momento di scarsità idrocarburica sul mercato è una cosa positiva. Poi certo, se annuncia anche in questo la sua, proclama la sua antipatia per Zelensky e dice che se ne deve andare, sì, ma già una volta Zelensky è sopravvissuto a questo trattamento, sopravviverà ancora, certo, no.
1: Ciò non toglie che da parte del presidente della più importante potenza del mondo per armamenti e per mercato, influenza sul mercato, probabilmente una prudenza maggiore, un po' più di delicatezza, oltre che un linguaggio più adeguato alla Casa Bianca, si sarebbero potuti avere, no?
14: Ma non lo so, Trump è così, non lo amiamo per questo motivo. A me sembra importante,
1: per quale motivo lo amate?
14: Che si rompe la scarsità di idrocarburi e di diesel nel mondo, e speriamo che anche piccola goccia possa contribuire a far scendere i prezzi. Ti chiedo invece dell'aeroporto,
1: basta avere un po' di pazienza. Ti rispondo subito, basterà avere un po' di pazienza su questo, qualche giorno si vedrà. Come purtroppo quell'accordo sarà del tutto un influente sull'andamento dei prezzi, e poi lo vedremo, insomma abbiamo tempo se Dio vuole per stare qui e vederlo e commentarlo. L'aeroporto di Riyadh ha subito un secondo attacco, un altro morto, e ha subito un attacco.
14: Pensa quante volte ci sei passato lì.
1: Pensa un po' tu, che ancora una volta non ce l'hanno fatta a beccarmi per tempo. Evidentemente quelli che sono rimasti lì proditoriamente devono aver fatto qualcosa, per cui forse saranno beccati. Scherzi e battute a parte, vicenda drammatica e assolutamente da attenzionare, perché quello che riguarda l'Arabia Saudita e quel centro di potere e di equilibrio sarà importantissimo anche per noi.
14: Ma sbaglio o proprio tu mi raccontavi che anche con guerra deflagrata in Arabia Saudita non c'era mai stata preoccupazione, non c'erano coprifuoco? Persino dopo l'attacco dell'Iran ai paesi del Golfo c'era molta tranquillità e sicurezza, come se non sarebbe potuto accadere.
1: Certo, ce n'era molta, non era successo però che arrivassero a colpire il cuore della capitale, cioè l'aeroporto e il centro città con un ospedale, quindi è chiaro che oggi la situazione è molto diversa e oggi la stampa saudita è profondamente allarmata nel riferire cosa succede e chiama a raccolta sia i fratelli arabi sia gli alleati occidentali. Intanto le difese dell'Arabia hanno intercettato uno dei missili a Khamis Mushat, continua la battaglia in maniera molto più profonda e molto più intensa di quanto non si legga da noi, dove ovviamente siamo occupati sul dibattito sulle primarie sì, primarie no, e allora sai.
14: Ormai è primarie sì, mi sembra,

0: 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
1: Attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Ogni giorno, il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi, invece, portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 8:05.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Papa dovrà essere operato nei prossimi giorni per un nodulo al polmone. Ad annunciarlo è stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus. Confermata per ora la sua visita in Perù, prevista dal 6 al 17 novembre. Il servizio è di Marco Mancini.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire.
4: È stato lo stesso Leone XIV ieri al termine dell'Angelus a dare l'annuncio. Tra lo stupore e la preoccupazione delle migliaia di fedeli che gremivano Piazza San Pietro, l'intervento al polmone, ha aggiunto il Papa, si svolgerà nei prossimi giorni.
3: Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
4: Dopo l'annuncio del Papa, il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha precisato che il tempo previsto per il ricovero post-operatorio sarà di circa una settimana. Con ogni probabilità Leone XIV raggiungerà il Policlinico Gemelli, che ha già ospitato in passato Giovanni Paolo II e Papa Francesco.
2: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo, compresi i vertici istituzionali e tutta la politica italiana. Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, unendovi il mio personale, scrive in un messaggio il Presidente della Repubblica Matteo. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. Le parole della Premier Meloni, che aggiunge: la serenità e la tranquillità con cui

0: cui ne ha parlato nell'Angelus, ci rincuorano. Ancora tensione tra Washington e Kiev dopo l'annuncio di Trump del raggiungimento di una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Scettico Zelensky, che ha dichiarato di non essere a conoscenza di alcun accordo, pur dicendosi pronto ad accettarlo qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti. Tace anche Mosca. E Zelensky risponde anche sull'altro fronte aperto da Trump, che ha invocato un cambio di leadership in Ucraina, disponibile alle elezioni, dice, purché la Russia fermi gli attacchi per 60 giorni. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid di Mosca nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Gli Houthi continuano a colpire in Arabia Saudita dopo la strage all'aeroporto di Riyadh, con 13 morti e oltre 300 feriti, ieri altre 2 esplosioni nel centro della capitale. La coalizione tra sauditi e forze governative yemenite ha risposto colpendo le postazioni Houthi nella capitale Sana'a. Il presidente USA Trump ha fatto sapere che a breve deciderà se intervenire contro le milizie sciite filo-iraniane, che potrebbero rispondere bloccando di nuovo lo stretto di Bab el-Mandeb. Torniamo in Italia con la politica e le opposizioni pronte ad annunciare ricorsi contro la legge elettorale da presentare davanti alla Corte Costituzionale. Sentiamo Laura Supino.
1: È stato un percorso non privo di tensioni interne, ma ora il centrodestra sembra tirare il fiato sulla legge elettorale. La scorsa settimana il via libera definitivo e la successiva promulgazione da parte di Mattarella sul nuovo testo, ma per smontarlo si compatta anche il centrosinistra nel denunciare l'incostituzionalità di una legge definita senza mezzi termini una truffa. Con una conferenza stampa alla Camera parte così da oggi la campagna per una rapida presentazione in tutte le corti d'appello dei ricorsi cui hanno lavorato i giuristi della rete per un voto libero uguale. L'obiettivo dei promotori è arrivare ad un pronunciamento della Corte Costituzionale prima delle celebrazioni delle elezioni politiche, che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027. I promotori focalizzano i punti critici: un premio di maggioranza spropositato, l'introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, il numero di firme richiesto per presentare le liste considerato troppo elevato, la mancanza di parità di genere e la ridefinizione delle circoscrizioni estero.
0: In Sardegna ore di apprensione per la sorte di uno speleologo bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana che si è staccata dalla parete della caverna nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Sul posto stanno operando una trentina di uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, oltre ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende, l'uomo è vivo e cosciente, ma le operazioni per il recupero sono molto complesse. Siamo al calcio, la Lazio continua a volare, batte anche il Monza e resta in vetta con l'Inter. Reti bianche, Como Roma, fa ancora bene il Cagliari, pari con la Juventus, pareggia anche il Milan. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: La Lazio riparte da dove aveva lasciato prima della sosta e aggiorna il suo record. 16 punti in 6 partite, mai così bene in avvio di campionato. Davanti ai sempre pochi dell'Olimpico continua la protesta dei tifosi contro la società e il presidente Lotito. La squadra di Gattuso batte 3-1 il Monza, rimasto in 10 dal 35esimo per il rosso a Lucchesi. Reti di Tavares e Isaacsen nel primo tempo, accorcia Gogricidze e chiude i giochi Pinamonti. La Lazio appaia l'Inter in vetta, da dove si allontana la Roma, pari a Como nel primo 0-0 dell'intero campionato. Giallorossi in 10 per gran parte del secondo tempo per il contestato rosso a Malen. La rete di Colomuani nel finale salva la Juventus in casa del Cagliari, andato in vantaggio con Maldini, finisce 1-1. Stesso risultato di Sassuolo Milan nella ripresa, il botta e risposta Rabiot Odenthal. La prima vittoria per Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna è anche la prima in questa stagione di Aperi Rossoblu. 2-1 a Lecce. Emiliani avanti con Orsolini, raggiunti da Fatah, rete della vittoria di Enem. Oggi la sesta giornata si completa con Atalanta Venezia e Torino Udinese.
0: Formula 1 a Singapore, successo di Verstappen su Red Bull davanti a Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton, terzo e sempre più vicino al titolo mondiale Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio in Texas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Il corsivo. A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane. Una lettera tardiva.
4: L'invasione commerciale cinese sui mercati europei ha assunto, soprattutto negli ultimi tempi, dimensioni davvero preoccupanti. Basti pensare che per la fine del 2026 l'Unione Europea sopporterà nei confronti di Pechino uno sbilancio pari a 370 miliardi di euro. E non si tratta più, come spesso avveniva in passato, di produzioni prevalentemente di mediocre livello qualitativo, ma si parla ormai invece di beni di alto valore tecnologico e per di più a prezzi estremamente competitivi. Spesso persino inferiori del 50% rispetto a quelli dei beni equivalenti prodotti nel vecchio continente. Di questo passo l'Europa si avvia a divenire più che altro un enorme mercato, il più ampio e più grande del mondo, ideale nell'offrire alla Cina opportunità sempre maggiori per scaricare tutte le sue sovrapproduzioni e per consentirle in tal modo di alimentare anche tutta una serie crescente di nostre dipendenze strategiche, soprattutto sulle tecnologie green, come i pannelli solari, le pale eoliche, le batterie o le auto elettriche, in merito alle quali l'Europa ha ormai smesso quasi del tutto di avere qualche voce in capitolo, senza tra l'altro avere un minimo cenno di reazione. Solo la settimana scorsa qualcosa ha finalmente cominciato a muoversi, con la lettera che il francese Macron e il tedesco Merz hanno inviato alla von der Leyen. Una missiva nella quale, pur evitando di citare apertamente la Cina, hanno sostenuto che l'Europa debba comunque chiudere totalmente l'accesso a quei paesi che, con sovvenzioni varie e aiuti di Stato, fanno concorrenza sleale, distruggendo il mercato europeo. Naturalmente si spera che, avanzando questa richiesta, i due leader di Francia e Germania siano ben consci di andarsi a giocare una partita tutt'altro che facile da vincere. Intanto però il governo di Pechino, come si è visto anche sulla questione dei dazi di Trump, non è mai un negoziatore particolarmente malleabile ed è anzi sempre pronto alle ritorsioni commerciali, e poi perché già oggi molti dei beni che pure vengono ancora prodotti in Europa difficilmente potrebbero fare completamente a meno della componentistica cinese cui attingono ormai da alcuni anni. Occorre dunque individuare dettagliatamente quali siano le nostre attuali e più gravi dipendenze dall'economia cinese per cercare, se sia ancora in tempo, di recuperare almeno una parte del terreno perduto. Il tutto però andrà fatto nella consapevolezza che, specialmente per quanto concerne le protezioni doganali, in assenza di una posizione negoziale rigida e determinata, e a dire il vero anche piuttosto insolita per l'Unione Europea, in poco tempo dovremo dire addio a tante gloriose tradizioni industriali e manifatturiere. Dopodiché, una volta fatta piazza pulita delle nostre vecchie fabbriche, anche i prezzi dei cinesi saliranno in alto, senza fare troppi complimenti.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
3: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
8: Buongiorno Luca, Andrea da Milano. Ho fatto ascoltare Jonathan da Prato a ChatGPT. Gli ho detto, ma cosa ne pensi? Mi ha risposto, boh. Poi l'ho fatto ascoltare da Claude e gli ho detto, cosa ne pensi? Secondo me l'intelligenza artificiale. Beh, secondo me comunque Jonathan andrebbe preso, portato a vedere NASA per 24 ore di fila, con accanto il suo Donald che gli mangia il popcorn. Forse cambierà idea.
9: Buongiorno Guida Bardi, buongiorno Luca. Sono sempre io, Demetrio. Volevo fare una domanda molto semplice che riguarda comunque sempre il discorso gasolio e costi per il trasporto e per l'agricoltura. Ma non parlate, nessuno ancora parla e nessuno davvero dà importanza a quello che sta succedendo al sud, che stanno tenendo bloccate strade e autostrade per protestare contro il costo dei trasporti e del gasolio. È assurdo, perché neanche i telegiornali nazionali ne parlano. Volevo capire il motivo per cui viene tenuta in disparte questa notizia.
10: Sì, indubbiamente Trump è un cialtrone, io sono d'accordo con Fabrizio da Milano, ma il problema è che noi ci dobbiamo affidare a un cialtrone per cercare la pace, perché l'Europa non è pervenuta. Tornato da Roma.
11: Buongiorno a tutti, sono Robert da Reggio Emilia. A riguardo Reggio Children ha fatto altro che chiedere di ripudiare la guerra. Se poi la delegazione israeliana ha la coda di paglia, cioè non è che se la possono prendere con Reggio Children, che stiano pure là, cioè non è mica un problema. Poi la destra di Reggio Emilia le sta provando tutte, si attacca a tutto, ma non passa mica a Reggio Emilia. Se ne stanno buoni lì, tranquilli, nel loro posticino lì, e stanno lì.
12: E rieccoci, torniamo in onda. Luca Telese, Giuliano Guidabardi qui presenti per cercare di capire qualcosa in più sulla politica italiana. E ho visto oggi che c'è un pezzo, caro Luca, sul Corriere della Sera, del sempre ben informato Simone Canettieri, che parla di dissidi forti interni al PD. C'è chi vuol fare fuori la Schlein prima delle primarie, chi le chiede un passo indietro, chi glielo chiede di lato, e lei se n'è lamentata alla Festa del Foglio, ha detto proprio così, che volevano commissariarla, federarla o farla fuori. Allora ne parliamo oggi con un esponente di prima fascia del PD, anzi direi di primissima fascia se fosse possibile, perché è qui con noi l'onorevole Piero De Luca, segretario regionale del PD in Campania e deputato. Buongiorno e bentornato.
13: Buongiorno. Grazie a voi per l'invito.
12: Allora, è vero, la volete fare fuori questa Schlein?
13: Ma mi pare il contrario. Abbiamo svolto qualche giorno fa una direzione nazionale in cui si è confermata in realtà la linea stramaggioritaria del partito a sostegno della segretaria di Elly Schlein, innanzitutto quale candidata unitaria del Partito Democratico in caso di primarie, per svolgere appunto le primarie e definire la leadership del centro-sinistra. Quindi c'è un clima in questo momento di compattezza, di unità, determinato anche, come ha ricordato la stessa segretaria, dall'atteggiamento costruttivo con il quale si candidò in alternativa alle precedenti primarie Stefano Bonaccini, ha avuto
12: c'è un clima di, però onorevole di c'è qualche
14: ma sì. Una
12: qualche
14: cosa,
12: padre nobile,
14: scusa, Giuliano,
12: che non la pensa così. Prego.
14: Ma a chi si riferiva la Schlein? Perché non è che ci siamo inventati noi. La Schlein ha detto: hanno cercato in ogni modo di fermarmi. A chi si riferiva?
13: Ma io francamente non posso fare l'esegesi delle parole da segretario, un'interpretazione autentica. Ci sono evidentemente delle figure anche autorevoli, peraltro sono citate, mi pare, nel pezzo che cui lei faceva riferimento oggi del Corriere. Che evidentemente avevano delle proposte dirette, ma ci sono state delle proposte anche, diciamo, mi pare anche in buona fede, che sono arrivate da altri esponenti del Partito Democratico rispetto alle preoccupazioni sullo svolgimento delle primarie. Io ho un'idea diversa e credo che, come ha ricordato anche lei, per la verità, in tutti i paesi il primo partito di una coalizione legittimamente può ambire a guidare la coalizione stessa. Le altre forze politiche hanno deciso, insieme con le altre forze politiche, soprattutto il Movimento 5 Stelle, che non ci fossero queste condizioni, e la stessa segretaria del Partito Democratico ha dato disponibilità a svolgere le primarie, che sono uno strumento utile e che spero sono convinto saranno una grande fetta di democrazia, sono lo strumento, chiudo, più trasparente, autorevole e serio in questo momento per individuare la leadership del centro-sinistra che sfiderà poi Meloni.
12: Però qualche nome dobbiamo farlo di quelli che abbiamo detto, perché non sono Arturo Parisi, Luigi Zanda, Goffredo Bettini, ieri intervistato su questa radio, Massimo D'Alema, poi ieri sera la Salis da Fazio. Insomma, sono diverse linee che non sono propriamente unitarie come lei rappresentava.
13: Ma guardi, all'interno del Partito Democratico poi i numeri e gli organismi dirigenti sono quelli che contano. Se lei vede l'esito, lo svolgimento, la discussione, il confronto.
12: Cioè quelli che non hanno eletto la Schlein.
13: No, dico, quello che è successo all'ultima direzione nazionale, che si è svolta la settimana scorsa, diciamo, dà la foto della situazione politica all'interno del Partito Democratico. Quindi c'è una situazione molto più serena di quella che, per carità, anche da un punto di vista giornalistico, in questo momento legittimamente si rappresenta, e che interpreta semmai idee di personalità anche autorevoli
15: che esprimono il loro parere o l'hanno espresso in questi mesi, ma all'interno
16: ma
15: del
16: ma non contano granché.
15: Ma no, non gli organismi dirigenti sono quelli che contano. Io davvero credo che siamo in una fase talmente delicata, capisco la giusta riflessione che la stampa, la comunicazione svolge. Io credo che però dobbiamo stare ai fatti. Il Partito Democratico oggi è unito, perché altrimenti continuiamo con una narrazione autolesionistica del centrosinistra che non fa bene né al centrosinistra né al paese. Il Partito Democratico è stracompatto in questa fase, sta lavorando bene da mesi insieme a tutto il centrosinistra sulla stragrande maggioranza dei temi. La segretaria ha ricordato, noi abbiamo presentato la scorsa legge di bilancio 16 emendamenti in comune, sui temi economici e sociali abbiamo idee convergenti, sul salario minimo, sugli investimenti in sanità, sulla scuola, anche sui temi della sicurezza,
16: sulla patrimoniale.
15: No, la tassazione è arrivata.
16: Ascolti,
14: ma posso chiedere,
16: far finta che non esistano i problemi, onorevole Di Luca.
15: La inserita il governo finora. No, è così. Noi abbiamo
16: una siete d'accordo con il governo, lo spero. Ma
15: la progressività fiscale, che è un tema serio per eliminare o far abbassare la pressione fiscale soprattutto sui ceti più bassi e redditi più bassi. Credo che questo sia un ragionamento serio che debba coinvolgere tutte le forze progressiste, su cui abbiamo dato grande disponibilità e c'è una grande disponibilità. Abbiamo temi in comune che toccano peraltro i problemi che la gente vive ogni giorno, cui la destra non ha dato risposta. Siamo impegnati
14: così,
15: a costruire
14: onorevole De Luca,
15: un programma. Eccomi.
14: La prima cosa le chiedo è se secondo lei e a suo avviso si celebreranno sicuramente le primarie, perché poi questo clima di incertezza è anche nel fatto si fanno o non si fanno, c'è il voto anticipato anche no, adesso Donzelli ha detto si vota in autunno novembre 2027, quindi non dovrebbero esserci dubbi. E la seconda cosa più importante le chiedo è se la Schlein perdesse, che cosa cambierebbe nella guida del Partito Democratico? Ci sarebbe un comitato di garanti? Non cambierebbe nulla? Sarebbe una rivoluzione, come dice qualcuno? Che succede?
15: Allora, andiamo per ordine, provo a svolgere qualche mia considerazione. Sul voto, noi ovviamente come forze di opposizione, ma anche come cittadini di questo paese, ci lasci dire che prima si va al voto meglio è per il paese, perché questa destra ha tradito tutte le promesse fatte e ci lascia oggi, dopo 4 anni, saranno 5 se dovessimo votare autunno, un paese più povero, meno competitivo e meno sicuro. I cittadini chiedono e hanno bisogno di una guida completamente differente, che noi dovremmo essere in grado ovviamente di proporre e di realizzare. Io non sono convinto della data del voto, non hanno certezza a destra, non possiamo avere certezza noi, la legislatura scade ovviamente in autunno del prossimo anno, vediamo se questo governo è in grado di tenere la propria maggioranza con le tensioni che stiamo verificando ogni giorno sui temi sia interni che internazionali. Abbiamo avuto tensioni sulle scelte da assumere rispetto a caro carburanti. Non sono stati in grado di operare una tassazione di extra profitti perché divisi al loro interno, così come sui temi internazionali, penso a quelli europei, l'eliminazione del diritto di veto, altro su cui sono separati e divisi. Noi abbiamo deciso di fare le primarie, io credo che è bene a questo punto definire una data quanto prima, questo sono condivido con lei che l'incertezza delle scorse settimane ovviamente ha creato un clima un po' di destabilizzazione politico, ma si è deciso di percorrere questa strada, credo sia una strada che se organizzata in modo serio e rigoroso potrà essere una grande festa della democrazia. Noi come Partito Democratico non possiamo avere paura e non abbiamo ovviamente paura di svolgere le primarie che sono parte del nostro DNA e a inizio anno credo verosimilmente si svolgeranno e ci consentiranno di avere una leadership.
16: Chi potrà votare secondo lei?
15: Ma innanzitutto ovviamente i componenti, diciamo, gli iscritti dei partiti, e poi bisognerà fare una verifica rigorosa di persone anche non iscritte al partito che sottoscrivano, immagino, un manifesto di valori, di condividono il programma che sarà nel frattempo definito. Ma ovviamente vanno svolte, da questo punto di vista non si è ancora discusso di regole. Mi auguro e sono convinto però che ci sia una grande serietà, una grande attenzione nella organizzazione delle primarie e se così sarà.
16: Insomma, ci sono sempre decisioni che dovranno essere prese sul programma, sulla data, su come si svolgeranno, è sempre tutto ad avvenire. Senta, ma anche lei pensa che Bonelli sia un portaseccia?
15: No, guardi, non cado in questa provocazione. Io sto lavorando insieme agli altri.
16: Se fosse una provocazione non sarebbe mia, sarebbe di suo padre.
15: No, lo so, appunto, della sua, diciamo, del rimando. Io sto lavorando, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, in modo molto serio con tutte le forze del centrosinistra, sia in Parlamento che nel Paese, e stiamo mettendo in campo un lavoro serio, innanzitutto di opposizione a questo governo. La gente è stanca di essere presa in giro, è stanca di un governo che non si è occupato del tema dei salari. Abbiamo i dati che ci dicono che un terzo delle famiglie è stata costretta a cambiare le abitudini alimentari.
16: Abbiamo sì, le ma onorevole Di Luca, è venuto il momento di parlare di quello che fate voi, non di quello che hanno fatto gli altri. Quello che hanno fatto gli altri, è sul tappeto, è quello che farete voi che non è chiarissimo.
15: Noi dobbiamo articolare il nostro lavoro politico in questi mesi su due piani. Lei ha ragione perfettamente, però innanzitutto smascherare le bugie e le promesse tradite. Questo non basta, ovviamente, bisogna elaborare un programma che, come dico spesso, sia in grado di convincere ma anche di coinvolgere emotivamente i nostri cittadini e soprattutto i giovani, a partire da alcuni temi che per noi sono fondamentali e che abbiamo già messo in campo in questi anni come proposte legislative nell'indifferenza della destra. Il salario minimo, c'è il tema dei bassi salari che oggi sono appunto si attestano sui livelli più bassi d'Europa, è un tema drammatico.
16: Come si aumentano?
15: Ma si aumenta innanzitutto prevedendo quel salario minimo per legge che avevamo immaginato, che è una base legale minima al di sotto della quale la contrattazione collettiva non può andare. Peraltro le aggiungo che è un principio di ispirazione europea, d'Europa. Questo è un tema, e poi ci vuole un grande patto sociale anche tra aziende per alzare i livelli medi e salari.
14: Ma è sicuro che il federatore non può essere lei, onorevole?
15: Che cosa? Scusi, perdoni.
14: Potrebbe essere lei il federatore, perché vedo che ha spensieratezza, positività, insomma. No. Siccome c'è bisogno di queste professionalità,
15: abbiamo una segretaria del Partito Democratico, parteciperemo alle primarie, sosteniamo, io sono intervenuto perché credo sia doveroso in questo momento essere molto uniti, perché in ballo c'è il futuro del paese, la futura elezione del Presidente della Repubblica, mi permetta, come sapete molto bene.
14: Quindi certo,
15: non possiamo
14: sicuro
15: permetterci l'errore di andare né divisi né di presentarsi in modo non credibile di fronte agli elettori con un programma di governo serio del paese, serio, che vuol dire che...
14: Ma le faccio la domanda delle domande: se vincesse Conte, lei lo sosterrebbe con questa stessa lealtà e questo stesso entusiasmo?
15: Se si partecipa alle primarie, abbiamo il dovere, qualunque forza politica partecipa alle primarie, di sostenere il candidato che vince le primarie stesse. Quindi assolutamente sì, così come auspico che in caso in cui la segretaria Elly Schlein, io me lo auguro, credo, lavoreremo per questo, vincesse le primarie, le altre forze del centro-sinistra la sosterranno in modo reale, in modo serio. Assolutamente. Poi ci vorrà, diciamo, il sostegno dei cittadini italiani, perché la prova della democrazia l'avremo
16: poi bisogna vincere anche le secondarie, certo.
15: Esatto, e lì dovremo essere in grado di presentarci in modo credibile con un programma di governo, perché non basta essere contro, bisogna ovviamente dare una prospettiva e un programma di governo, e su questo stiamo lavorando come abbiamo già fatto in questi anni. Non partiamo da zero,
16: rimaniamo in fiduciosa attesa che arrivi finalmente qualche
15: Grazie.
16: Proposta.
15: Grazie
14: a voi davvero, onorevole De Luca, una lezione di stile e di eleganza, caro Giuliano, per le tue domande maliziose.
16: Ma che
14: anche
16: maliziose?
14: Le mie. Bene, ci fermiamo.
16: Diciamo
14: 34,
16: che io sono
14: 11-11-622
16: in linea con
14: messaggi.
16: De Luca.
14: Dimmi, Giuliano.
16: No, dicevo che io sono in linea di sicuro con l'onorevole De Luca, ma con l'altro, il padre.
14: Malizioso, fetido. A fra poco.
17: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
18: Attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
20: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
19: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
21: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
22: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
23: Sono le 8 e 33 minuti.
24: Guidare informati. Guidare informati.
25: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Situazione ancora critica in A4, dove a causa di un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Seriate e Palazzolo verso Trieste. Nel tratto chiuso vi sono ancora circa 3 km di veicoli bloccati, circa 3 km di code inoltre in uscita obbligatoria a Seriate provenendo da Bergamo. Altra criticità in A14, dove per materiali dispersi in carreggiata è stata disposta la chiusura tra Termoli e Poggio Imperiali in entrambe le direzioni. Ci sono adesso 2 km di code in uscita obbligatoria a Poggio Imperiale. Per quanto riguarda le altre notizie, il traffico è in rapido aumento attorno a Milano con diffusi rallentamenti e code tratti sulle principali vie di accesso al capoluogo lombardo, inclusi il tratto urbano della 4 e le 3 tangenziali, per un incidente inoltre circa 4 km di code sulla tangenziale esterna tra Gessate e il bivio per la Brebemi verso Merignano. In Liguria code per un incidente in A10 tra Voltri e Pegli verso Genova. Verso Roma code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est, code poi sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli code per il traffico in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni zona industriale, in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli centro. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
26: È l'ora dell'attimo fuggente.
27: È svegliato!
26: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
28: Questo è l'attimo fuggente!
29: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. Speranza.
30: Buongiorno a tutti. Volevo risvegliare la memoria degli smemorati, perché la Schlein anni fa lasciò il Partito Democratico proprio in dissenso con Matteo Renzi, allora Presidente del Consiglio, che definiva di centrodestra. Patrizia da Milano.
31: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Sentivo prima Luca Telese che parlava di Netanyahu e quindi della supposta censura o perlomeno persecuzione degli autori di questo straordinario e monumentale capolavoro del documentarismo del terzo millennio che è NASA. Ma sul suolo nazionale, ieri è apparsa la scritta a Torino su una chiesa Vannacci come Charlie Kirk, a Reggio Emilia è stata richiesta a un gruppo di partecipanti a un, diciamo così, un incontro per l'educazione infantile provenienti da Stati Uniti e Israele di prendere le distanze da parte di questo Reggio Children, che è un'associazione controllata dal comune, quindi anche lì una sorta di dobbiamo allontanarci e prendere le distanze in modo così molto molto molto approssimativo, senza possibilità di critica da Israele, dalle sue politiche, oppure le voci Giorgia Pesa, oppure vari patentini antifa per partecipare a rassegne come Meno Libri Più Liberi. Ma sull'altro fronte, sull'altro versante, quante ce ne sono di queste richieste? Mi chiedo questo.
16: E rieccoci, torniamo in onda. Luca Telesi,
14: bella domanda,
16: qui con voi. E guarda, non solo possiamo rispondere noi, ma possiamo cedere la risposta al nostro grande analista di geopolitica, perché è tornato a trovarci il direttore Maurizio Molinari. Buongiorno e bentornato, direttore.
14: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
14: Ci serve un'interpretazione del patto, se poi è così, perché qualcuno lo contesta addirittura, di tregua energetica Trump-Putin. Come la dobbiamo interpretare questa mossa?
0: Con la possibilità che i repubblicani, il partito di Trump, perdano non solamente la Camera ma anche il Senato nelle elezioni di midterm del 3 novembre, trasformando il presidente americano in un'anatra zoppa. Per tentare di evitare questo scenario, Trump ha bisogno di una sorpresa d'ottobre da un punto di vista elettorale, capace di cambiare l'orientamento dell'elettorato nei suoi stati, negli stati che in genere i repubblicani controllano come il Texas o il Kansas, e quindi ha bisogno che scenda la benzina. Da qui il patto con Putin. Questa è la genesi sulla fine delle sanzioni e l'importazione del petrolio russo. Questa è la genesi della mossa americana, che paradossalmente, dopo qualche esitazione, viene accettata la tregua energetica da Zelensky, ma non dallo stesso Putin, che, come già abbiamo visto in passato, ogni volta che si sente in una posizione di forza, alza la posta.
16: Direttore Giuliano, tu ci parli da New York, Note Fonda lì da te, anzi ti ringraziamo anche per esserti sacrificato anche per gli orari, ma ti chiedo che clima si respira da quelle parti a ridosso delle elezioni di midterm, e soprattutto che clima si respira anche per le elezioni che avverranno prima e che comunque si faranno sentire anche negli Stati Uniti, quelle per il rinnovo della Knesset.
0: Ma innanzitutto il focus in America è tutto sul midterm, e il fatto che Trump debba fare i comizi in Texas e in Kansas, che sono due stati conservatori, descrive la debolezza del partito repubblicano, che è obbligato a giocare in difesa per salvare il Senato. La Camera viene stabilmente assegnata ai democratici, il Senato è un testa a testa, ma è un testa a testa dove giorno dopo giorno a guadagnare terreno sono i democratici, quindi è la base repubblicana che sta abbandonando Trump. Per tentare di frenare questa tendenza, Trump ha fatto due mosse negli ultimi giorni molto forti da un punto di vista dell'immagine: quella di promettere l'espulsione degli illegali, degli immigrati illegali con le navi, quindi non più solamente attraverso la polizia, gli arresti militari, ma mettendoli sulle navi al fine di dare l'impressione di espulsione di massa, e poi l'annuncio dell'esecuzione, della fucilazione del killer di Fort Hood, anche lì sul tema della pena di morte. Sono tutte immagini, sono tutti messaggi tesi a spingere la base dei MAGA in qualche maniera a fare il quadrato. È una specie di lotta contro il tempo per salvare il Senato. Perché tutto questo focus sul Senato? Ma semplicemente perché se i repubblicani perderanno la Camera e Trump dovrà vedersela con tutta una serie di inchieste contro di lui e contro la sua amministrazione, ma se dovessero perdere anche il Senato, ci sarebbe un problema legislativo, perché le nomine, le principali azioni di politica estera e economica passano tutte per il Senato. Prima certo si voterà per la Knesset, lì l'incertezza è ancora più evidente, perché è veramente un testa a testa fra l'opposizione di Eisenkot e Netanyahu.
16: Arabia Saudita, gli scontri sono arrivati a livelli che non avremmo mai pensato. Aeroporto, 13 morti ieri, l'altro uno bloccato. Bloccato, attentati in centro a Riyadh, il sistema missilistico che comincia a mostrare le sue crepe. Nel frattempo un'alleanza vecchia, quella con gli Stati Uniti, che mostra un po' di stanchezza, e una nuova con Turchia e Pakistan che fa un po' paura.
0: È assolutamente così. La mossa degli Houthi, che questa milizia yemenita armata e finanziata dall'Iran, è molto abile, perché non solo mette in difficoltà l'Arabia Saudita e rende evidente il fatto che il gigante del Golfo non riesce neanche a proteggere i propri cieli e il proprio aeroporto internazionale, ma mette soprattutto in difficoltà le sue alleanze internazionali, ovvero neanche gli americani, che proteggono i cieli dell'Arabia Saudita, sembrano in grado di fermare gli Houthi, ma soprattutto, e credo sia l'obiettivo strategico più importante per l'Iran, il patto della Mecca, siglato da Bin Salman con la Turchia di Erdogan e il Pakistan, non fa scudo, ed è quindi una mossa tattica, come spesso avviene in Medio Oriente, quella degli iraniani attraverso lo Yemen, che testimonia come nel grande gioco del Medio Oriente in questo momento sia in vantaggio l'Iran e non l'Arabia Saudita.
16: Ma sempre per parlare del futuro, di quello che accadrà, leggo e leggevo con le cronache che sono venute in questi giorni dalla stampa americana, che anche da parte dei democratici, della parte che più si oppone a Trump e che più spera nel successo del midterm, c'è una certa unità in un argomento della politica estera, quello di considerare l'Europa un alleato del passato, un fenomeno ormai sul quale l'intera politica americana è d'accordo. È così? Cioè mollarci.
0: Nel Partito Democratico, che si accinge a vincere, obiettivamente le voci centriste, moderate, eredi del Partito Democratico di Clinton, di Biden, in qualche maniera anche di Obama, sono minoritarie. La realtà vera è che a fare più rumore, ad attirare più voti e a incarnare, a rappresentare l'entusiasmo che c'è nella base democratica sono i cosiddetti socialisti, ovvero i candidati che in qualche maniera si richiamano a Bernie Sanders, il senatore del Vermont, o a Alessandra Ocasio-Cortez, che punta a essere la candidata per la Casa Bianca. È un partito democratico con una pelle molto diversa, diciamo più vicino alla sinistra radicale che non agli indipendenti di centro. Detto questo, però, bisogna aspettare, e in questo naturalmente si riflette anche nel rapporto con l'Europa e sulla politica estera. Detto questo, però, l'esperienza insegna che bisogna aspettare il voto, perché molto spesso nel voto di midterm ci sono dei personaggi che vincono in maniera inattesa e che segnano la giornata elettorale. Esattamente, e quindi la grande curiosità politica in questo momento in America è quale sarà il volto nuovo dei democratici che emergerà da midterm.
14: Le volevo chiedere, direttore, di Israele. Mi ha molto colpito la durezza del comunicato di Netanyahu, in cui annuncia, mentre prima aveva detto no, sono balle, sono cose raccontate sui tetti da qualche ingannatore, e ieri ha annunciato un'inchiesta interna domandata al capo di Stato Maggiore, alla procura militare e a quella civile insieme, per individuare i testimoni che hanno parlato in Nazza, il documentario che ormai è in tutto il mondo, e punirli severamente per violazione di segreto, fra l'altro. Non è un provvedimento un po' strano, dopo aver chiesto anche di ritirare la cittadinanza agli autori del documentario, che sono israeliani?
0: È una mossa da campagna elettorale, una campagna elettorale nella quale Netanyahu è in difficoltà, perché è testa a testa, ma sostanzialmente lui, che ha governato per 20 anni, si vede testa a testa con un generale come Eisenkot, che è stato un suo ufficiale, quindi Netanyahu percepisce questa fase di debolezza politica. E quindi la sua carta qual è? È quella di giocare sulla reazione di pancia del pubblico israeliano, esaltandola, a queste aggressioni che in qualche maniera avvengono nei confronti dell'esercito, che, come tutti noi sappiamo, è la spina dorsale del paese. Quindi NASA è un obiettivo che lo aiuta in questo, in questa campagna. La realtà vera è che la pubblicazione del film e l'annuncio del film ha creato un tema attorno al quale Netanyahu può tentare di chiedere ai voti di destra e di estrema destra che non stanno andando verso di lui di tornare a casa. È interessante perché questo approccio di Netanyahu richiama molto quanto Trump sta facendo in America. Cioè la realtà vera è che Trump come Netanyahu stanno facendo appello alle fasce più estreme e lontane del proprio elettorato nel tentativo di in qualche maniera recuperare lo svantaggio elettorale.
16: Ma chi vince in Israele?
0: Ma se si votasse oggi, tutti i sondaggi dicono veramente testa a testa, però il punto è che un testa a testa che finisce con 52 o 53 seggi a parte fra opposizione e Netanyahu, visto che la maggioranza è 61, significa che Netanyahu non può fare il governo, significa che Netanyahu per fare il governo deve trattare con Eisenkot, non solo, ma significa che se Eisenkot, che è il leader dell'opposizione, per qualche motivo dovesse avere 5.000 o 3.000 voti in più, la realtà vera è che il presidente Herzog potrebbe dare il mandato per comporre il governo proprio ad Eisenkot. Quindi diciamo che Netanyahu sta percependo la fase di grande precarietà del suo immediato futuro politico.
16: Direttore, un'ultima domanda su un argomento che ci appassiona molto spesso e che appassiona il dibattito europeo, su quello sulla reale pericolosità della Russia di Putin. Oggi interviene anche l'ex rappresentante speciale dell'Unione Europea per la politica estera, la britannica Lady Catherine Ashton, che dice che in realtà il pericolo c'è, che Putin secondo lei non si ferma e che presto accadrà qualcosa che cambierà il corso della guerra. È un pericolo reale quello della Russia o è un pericolo che ci stiamo inventando per sostenere quello che si chiamava il blocco militare industriale?
0: È un pericolo reale. Se noi andiamo a vedere che cosa sta succedendo dentro il Congresso americano sulla mossa di Trump, c'è un gruppo di senatori che in gran parte sono repubblicani ma anche democratici che hanno parlato contro Trump e gli hanno detto: guarda che questa tua mossa avvicina la guerra in Europa. Questo è il tema, cioè il tema è che Putin, che si sente bloccato in Ucraina dalla controffensiva di Zelensky, sta percependo che l'Occidente è talmente polverizzato, incerto e diviso, inclusa la mossa di Trump sulla fine delle sanzioni al diesel, che può essere spinto ad accelerare il prossimo passo, e la NATO ritiene che il prossimo passo potrebbe essere contro uno dei paesi baltici, soprattutto nei confronti della Lettonia, dove la maggioranza russofona è più grande. Qual è il rischio vero? Il rischio vero è che una provocazione più evidente di Putin verso la Lettonia, anche se la NATO non dovesse reagire, attenzione, paradossalmente come alleanza, magari in presenza di un veto americano, ma sicuramente a reagire potrebbe essere la Polonia. Quindi questo è il rischio vero. Il rischio vero che noi ci troviamo davanti è un conflitto fra la Polonia e la Russia sui paesi baltici.
16: E staremo anche lì a vedere. Grazie davvero intanto a Maurizio Molinari per essere stato
14: con noi. Grazie a Maurizio Molinari.
0: Grazie a voi.
14: Buongiorno e buon lavoro.
16: E buongiorno e buon lavoro anche di là della frontiera, di là dal Tevere, di là dal confine con il mondo.
14: Ma è un exclave o un enclave il Labaro?
16: A me sembra un outclave.
1: È tutto relativo.
16: Ma voi chi? Perché Telese e io non risiediamo nella stessa confederazione di stati, quindi di chi parli?
1: È perché uno non può averne due di exclave. La Russia, ad esempio, a Kaliningrad è una che non è proprio un exclave, però la prima.
14: Quindi ce n'è una a Kaliningrad e una a Labaro, e per entrambi potrebbe combattersi un conflitto nucleare. Giuliano, ti conviene metterti in riga con noi?
16: Mi converrà, ma non ho mai fatto le cose convenienti. Non ho mai fatto le cose convenienti, io purtroppo non sono bravo in questo. Dacci il tuo notiziario, cosa succede a Riyadh, cosa succede a Mosca, cosa succede a Washington.
1: Dici di non aver mai fatto le cose convenienti, però tra un po' forse le farai, perché il pieno di gasolio potrebbe diventare un po' più conveniente. Questo accordo non è da sottovalutare, perché in teoria riguarda gli Stati Uniti, che compreranno gasolio dalla Russia per poter far abbassare il prezzo prima delle prossime elezioni. Però in realtà gli Stati Uniti in questo momento la crisi di gasolio ce l'hanno anche in virtù delle esportazioni, perché ricordiamoci che gli Stati Uniti sono riusciti a mettere le mani su 4/5 degli idrocarburi venezuelani, e quindi la crisi non è così esasperata come poteva essere fino a qualche momento fa. Quindi dov'è la partita e dove potrebbe essere l'interesse economico grosso per gli Stati Uniti? Nelle triangolazioni per arrivare a vendere questo gasolio russo eventualmente anche in Europa, un po' come era successo anche in precedenza con il Venezuela, che anche durante la presidenza Maduro Trump comprava degli idrocarburi da loro e poi li vendeva all'Europa, che a cui era vietato di comprarli per l'embargo al Venezuela. Adesso potrebbero fare un qualcosa del genere, e si vocifera della possibilità di esportare questi idrocarburi dalla Russia verso l'Azerbaigian o la Turchia, e poi da lì potrebbero nuovamente prendere la via verso l'Europa. Quindi
2: devo dirti che però paradosso. Io una cosa non l'ho capita davvero, e chiedo aiuto sia a te che a Luca, ma se fino a qualche giorno fa la Russia aveva problemi, c'erano le pompe chiuse, i cittadini facevano le file lunghissime perché gli attacchi ucraini avevano devastato il sistema, e la Russia non aveva più per se stessa scorte di carburante necessario, tanto da doverne comprare quantità ingenti, ad esempio dall'India, notizia e accordo di solo qualche settimana fa. Adesso come fa a venderle agli Stati Uniti?
1: Il problema è la distribuzione, non l'estrazione. Sull'estrazione non ha grossi problemi la Russia, quindi riesce a tirarlo fuori, pomparlo e caricarlo.
3: Le anime deboli hanno soltanto desideri, le anime grandi.
2: Sì, ma non stiamo parlando di greggio, stiamo parlando di gasolio raffinato.
1: Sì, no, per gli Stati Uniti va il gasolio, però il problema è sempre lì, è sempre sulla distribuzione e sulle navi. Infatti l'effetto più immediato potrebbe essere sicuramente quello in questo accordo, lo stop agli attacchi alle navi russe, che ad esempio attraversano il Baltico. Adesso c'è una polemica proprio in queste ore molto forte su una nave cisterna che sta per arrivare negli Stati Uniti, massimo un giorno, e dovrebbe attraccare negli Stati Uniti, ed era partita il 22 settembre dalla costa del Baltico vicino a San Pietroburgo della Russia, e quindi viene a qualcuno il sospetto che questo accordo fosse in essere già da un po' di tempo, perché questa nave era riuscita a passare indenne attraverso tutto il Baltico e quindi aveva avuto una qualche forma di protezione da parte degli Stati Uniti. Qualcun altro dice che non trasporta gasolio, ma sebbene sia uscita da un petrolchimico, e che trasporta invece fertilizzanti, merce che non è sottoposta alle medesime sanzioni rispetto ai carburanti. Ma sia come sia, l'effetto immediato sarà appunto quello che anche l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea saranno costretti ad evitare attacchi contro queste navi, attacchi che hanno fatto fino a questo momento. Ricordiamo che la Francia e il Regno Unito hanno assaltato diverse petroliere che provenivano dalla Russia, e adesso penso che non lo faranno decisamente più. Ma invece
2: procedi
1: nell'altro fronte, visto che avevi chiesto di render conto anche della situazione in Arabia Saudita.
14: Ci credi? La grande domanda, scusami Alberto, è: in questo accordo c'è solo un accenno indiretto, quando Trump ha detto adesso Zelensky spero che non colpirà le raffinerie, no? Perché sarebbe come colpire noi e il commercio mondiale. Secondo te c'è la minaccia, c'è sul piatto il ritiro dell'assistenza dell'intelligence americana negli attacchi o no? Perché mi pare che tutta la trippa sia là, sai, negli attacchi dell'Ucraina ovviamente.
1: Partiamo dal fatto che buona parte della stampa statunitense dice che non c'è nessun accordo sulla tregua energetica, in particolare Axios è stato particolarmente esplicito. Qui la partita quindi è di carattere più ampio: stanno scaricando l'Ucraina e gli americani oppure no? Questo a me sembra abbastanza improbabile. Forse è più probabile che stiano scaricando Zelensky, che vogliono fare un cambio al vertice, perché lo stesso Zelensky si è in qualche misura dimostrato disposto a farsi da parte, ha detto che se i russi gli danno 60 giorni di tregua, lui fa le elezioni. Però io penso che lo vedremo ancora prima qual è il risultato di questa fase, perché tra una settimana esatta, quindi il 19 ottobre, negli Stati Uniti starà la protezione per 100.000 ucraini che erano stati accolti lì per una serie di ragioni, anche di carattere, alcune anche di carattere militare, non soltanto umanitaria. Quindi se non dovesse essere rinnovato questo accordo, probabilmente dalla settimana prossima ci renderemo conto che la postura degli Stati Uniti è cambiata nei confronti dell'Ucraina e non soltanto della sua dirigenza. Comunque io penso che sia una manovra. Da un lato ci sta la questione Nobel. Trump, anche la volta scorsa che non gli avevano assegnato il Nobel per la pace, aveva detto: a questo punto se non mi date il Nobel per la pace io faccio la guerra, e ha scatenato i disastri che abbiamo visto. Quindi anche questa volta probabilmente può essere nella sua fase un po' più umorale che la porta a delle reazioni scomposte, ma ovviamente ogni anno lo scenario cambia ulteriormente e ci troviamo in un teatro sempre più teso in cui colpi di testa come questi hanno conseguenze sempre più gravi. Quindi io penso che ci potrebbero essere dei cambiamenti, ma non così generali da scaricare completamente l'Ucraina, perché comunque col tira e molla Trump ci ha abituato alle cose
2: più sbagliate. Ma sai che su questo... No, su questo devo dire, Alberto, che hai ragione. Ogni volta che c'è la consegna del Nobel per la pace gli viene, ma proprio da un fastidio incredibile. Che fastidio, come cantava la canzone di un Sanremo fa, che fastidio per quest'uomo. E poi da di matto.
1: Esatto, però appunto se fa una mattata in uno scenario come quello dell'anno scorso, che era teso ma non così teso come quello di quest'anno, magari era gestibile. Adesso ogni gesto inconsulto può avere conseguenze difficilmente gestibili, quindi bisogna stare molto molto attenti a un uomo che come questo in campagna elettorale, perché l'altro elemento di complessità che si pone nello scenario è che lui è in difficoltà pure sul piano elettorale, e allora può succedere davvero di tutto, e penso che sia sempre più urgente la necessità di mettere il mondo sotto protezione, quindi limitare in qualche modo i poteri di questa persona.
2: Sotto protezione di chi? Poi dovremmo comprenderlo e scoprirlo, ma spero che non sia sotto la protezione che arriva dall'Abarov.
1: Gli elettori americani possono fare tanto.
2: Allora, senti che il nostro Peter ce l'ha dato, il che fastidio, il fastidio del povero Trumpone ogni volta che non gli danno il premio Nobel, che visto che a quelli a cui l'hanno dato, francamente potevano darlo anche a lui, perché tanto.
14: Siamo arrivati alla fine della puntata, niente battute di basso conio, e invece quella morale che tutti attendono.
2: Oggi mi pare che sia opportuno dedicarla a questo così straordinario e straordinariamente citato accordo tra Russia e Stati Uniti, un accordo che non c'è su una materia che manca. E allora diceva Stephen Hawking che il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, ma è l'illusione della conoscenza.
14: Fantastico, siamo ripartiti a bomba e torneremo domani con tutta la banda. Ciao.
2: Ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Io amo lo spazio.
9: Anche noi, è la nostra casa.
10: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
8: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in Piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora. Le parole della Premier Meloni. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen, a loro volta, hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta a largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'ottantina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ha partecipato a Sanremo 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera. Tra i suoi brani più noti anche Nessuno e Patatina. A fine anni 70 è all'incontro con Paolo Limiti, che l'ha coinvolta nel progetto di portare la cucina in TV. Ha partecipato nella sua lunga carriera a tantissime trasmissioni televisive. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il corsivo.
3: A cura di Ferruccio Bovio. In studio Roberto Frangipane.
4: Una lettera tardiva. L'invasione commerciale cinese sui mercati europei ha assunto, soprattutto negli ultimi tempi, dimensioni davvero preoccupanti. Basti pensare che per la fine del 2026 l'Unione Europea sopporterà nei confronti di Pechino uno sbilancio pari a 370 miliardi di euro. E non si tratta più, come spesso avveniva in passato, di produzioni prevalentemente di mediocre livello qualitativo, ma si parla ormai invece di beni di alto valore tecnologico e per di più a prezzi estremamente competitivi. Spesso persino inferiori del 50% rispetto a quelli dei beni equivalenti prodotti nel vecchio continente. Di questo passo l'Europa si avvia a divenire più che altro un enorme mercato, il più ampio e più grande del mondo, ideale nell'offrire alla Cina opportunità sempre maggiori per scaricare tutte le sue sovrapproduzioni e per consentirle in tal modo di alimentare anche tutta una serie crescente di nostre dipendenze strategiche, soprattutto sulle tecnologie green, come i pannelli solari, le pale eoliche, le batterie o le auto elettriche, in merito alle quali l'Europa ha ormai smesso quasi del tutto di avere qualche voce in capitolo, senza tra l'altro avere un minimo cenno di reazione. Solo la settimana scorsa qualcosa ha finalmente cominciato a muoversi, con la lettera che il francese Macron e il tedesco Merz hanno inviato alla von der Leyen. Una missiva nella quale, pur evitando di citare apertamente la Cina, hanno sostenuto che l'Europa debba comunque chiudere totalmente l'accesso a quei paesi che,

0: con sovvenzioni varie e aiuti di Stato, fanno concorrenza sleale, distruggendo il mercato europeo. Naturalmente si spera che, avanzando questa richiesta, i due leader di Francia e Germania siano ben consci di andarsi a giocare una partita tutt'altro che facile da vincere. Intanto però il governo di Pechino, come si è visto anche sulla questione dei dazi di Trump, non è mai un negoziatore particolarmente malleabile ed è anzi sempre pronto alle ritorsioni commerciali, e poi perché già oggi molti dei beni che pure vengono ancora prodotti in Europa difficilmente potrebbero fare completamente a meno della componentistica cinese cui attingono ormai da alcuni anni. Occorre dunque individuare dettagliatamente quali siano le nostre attuali e più gravi dipendenze dall'economia cinese per cercare, se sia ancora in tempo, di recuperare almeno una parte del terreno perduto. Il tutto però andrà fatto nella consapevolezza che, specialmente per quanto concerne le protezioni doganali, in assenza di una posizione negoziale rigida e determinata, e a dire il vero anche piuttosto insolita per l'Unione Europea, in poco tempo dovremo dire addio a tante gloriose tradizioni industriali e manifatturiere. Dopodiché, una volta fatta piazza pulita delle nostre vecchie fabbriche, anche i prezzi dei cinesi saliranno in alto, senza fare troppi complimenti.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon lunedì, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e ci sono tante questioni anche oggi di cui occuparci, ovviamente la questione ucraina, perché dopo la proposta, diciamo così, una proposta di quelle che è difficile rifiutare, fatta da Donald Trump sulla sostituzione della leadership di Zelensky, ovviamente dobbiamo stare su quel tema che ci riguarda direttamente, sulla guerra e su quello che ci circonda e che influenza poi ogni mattina quando andiamo alla pompa di benzina o in più in generale gli equilibri, diciamo, anche energetici ed economici del nostro paese e non solo. Ma io vorrei partire con una storia che viene raccontata poco, su cui non c'è un faro puntato costantemente, questo è un peccato. È la storia di una nostra connazionale che all'estero ha avuto varie difficoltà. È la storia di Nessy Guerra, ne parliamo fra un istante.

0: Siete su Giornale Radio, questa è Corrente Alternata e vado subito a dare il benvenuto all'avvocata Agata Armanetti. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per questo spazio, grazie mille.
0: Allora, Agata Armanetti è l'avvocata di Nancy Guerra, che è una giovane donna di 26 anni, originaria di Sanremo, che in questo momento è bloccata in Egitto per via di una vicenda molto complessa. C'è in ballo una disputa sulla custodia della figlia, l'ex marito era una persona con vari procedimenti giudiziari, condannato in via definitiva per violenza, stalking, lesioni verso una precedente truffa, ecco, insomma, diciamo un bel curriculum, come si dice. Nel giugno di quest'anno Tamera Muda, questo è il nome, è stato arrestato in Egitto dopo essere stato denunciato dal console onorario italiano per minacce o tentativo di aggressione. Allora, ci può spiegare che cosa succede che a Nancy Guerra, che in questo momento si trova ancora in Egitto, se non sbaglio, no?
1: Allora sì, purtroppo Nancy Guerra è ancora in Egitto ed è in una situazione veramente inaccettabile, in quanto inizialmente diciamo lei è stata condannata sia in primo che in secondo grado per adulterio, con delle prove false che ha portato il marito all'interno di questi procedimenti penali. Dopo questa condanna lei appunto viveva in una località protetta e è stata individuata dall'intelligenza egiziana, e siccome in Egitto non esiste l'esecuzione della pena post Cassazione, cioè post ultimo grado, è stata prelevata nottetempo il 1° di luglio da casa sua, portata in caserma con la bambina identificata, e poi appunto è sopraggiunto il nostro ambasciatore palese ed è riuscito a negoziare una sorta di detenzione domiciliare in attesa del processo di Cassazione. Nel frattempo è stato introdotto il procedimento per l'ottenimento della grazia per un reato, ripeto, che la Nancy Guerra non ha mai commesso, ma si sono accavallati tutta una serie di avvenimenti diciamo concatenati a questa vicenda, anche perché la prima cosa che io mi sono chiesta giuridicamente è stato: ma scusate, lei è in detenzione domiciliare, ma questi giorni le verranno scomputati dalla pena finale di 6 mesi che le è stata irrogata per l'adulterio? Abbiamo chiesto molte volte anche alle nostre autorità italiane, alla fine ci è stato risposto di no, che lei era lì per assicurare, cioè, per essere assicurata alla giustizia.
0: Vedo se capisco bene, cioè Nancy Guerra va in Egitto a seguito, diciamo, del marito, perché c'è la figlia di mezzo, no?
1: No, lei è andata in Egitto quando la bambina ancora non c'era, lì è un altro nodo, perché la bambina è nata in Egitto. No, lei è andata in Egitto perché si è sposata con questo signore italianissimo.
0: Poi hanno una figlia e lei decide a un certo punto che non può più stare con questa persona, no? Che peraltro...
1: Esatto, perché è una persona molto violenta, che è stata denunciata anche da lei tramite me per maltrattamento in famiglia, tentativo di sottrazione di minore, e vorrebbe prendersi la bambina perché anche lì ci sono state una serie di fatti procedurali abbastanza inquietanti, cioè in primo grado la bambina era stata affidata alla nonna paterna, perché lui era riuscito a dimostrare, cioè a strumentalizzare la religione islamica, facendo risultare Nessi una cattiva madre, perché ha prodotto in udienza delle foto dove lei era in costume da bagno.
0: Ecco, lei per questo suo tentativo di volere tenere sua figlia e salvarla da un uomo violento viene accusata di adulterio.
1: Viene accusata di adulterio e purtroppo la corte gli crede, lui porta delle prove false costruite ad hoc, delle prove scritte di persone.
0: Quindi lei allo stato attuale è ancora accusata di adulterio, deve scontare fondamentalmente.
1: Lei allo stato attuale è stata condannata per adulterio in primo e secondo grado. Abbiamo introdotto il ricorso per Cassazione, per cui aspettiamo la fissazione dell'udienza, dove io spero che venga assolta, perché comunque ci sono state una serie di errori procedurali gravissimi.
0: Se verrà assolta, però, avvocato, se verrà assolta resta il nodo della bambina.
1: Allora, intanto se verrà assolta resta il nodo della bambina, ma poi, mi scusi, cioè è normale che una persona faccia 4 mesi in una casa come ostaggio con i poliziotti sotto casa per paura che scappi come se fosse una delinquente internazionale quando è stata accusata falsamente di adulterio, che non è un reato di quelli più gravi, no? Cioè, voglio dire, da noi non esiste neanche il reato di adulterio.
0: Certo,
1: ma poi comunque questi giorni che lei è trattenuta in casa come ostaggio, perché lei è un ostaggio delle autorità egiziane in questo momento e non si capisce per quale ragione, cioè è facilmente immaginabile, ma naturalmente questa non è la sede per poterne parlare. Lei questi giorni li ha fatti e li ha fatti in detenzione domiciliare, ma l'istituto della detenzione domiciliare in Egitto non esiste, quindi non le verranno scomputati dalla pena. Così se per assurdo lei venisse condannata in Cassazione, lei dovrebbe entrare in carcere. E quindi questi giorni che lei si è fatta chiusa in casa, nessuno glieli restituirà. Cioè lei è stata privata della sua libertà. Ingiustamente. In più c'è il procedimento di affido della bambina.
0: È una cosa allucinante. Noi ci dobbiamo fermare, ma le chiedo già adesso di tornare se può, perché vorrei continuare a dare visibilità a questa storia. C'è una nostra connazionale che di fatto è reclusa in casa in Egitto, nella migliore delle ipotesi, e noi speriamo che sia così, potrebbe essere assolta da un'accusa allucinante, a maggior ragione visto insomma la mole di questioni che ci sono sul tavolo, ovviamente dalla sua parte, e nonostante insomma nonostante questo c'è comunque una bambina di mezzo che di cui lei richiede l'affido, ovviamente, ma che rischia appunto anche lei di rimanere in qualche modo prigioniera di una famiglia o di una persona non proprio raccomandabile. Avvocata, io la ringrazio, noi ci fermiamo per qualche istante, spero che possa tornare prima possibile da noi. Corrente alternata, torno fra un attimo.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, sono Francesco Borgonovo e dopo aver sentito la storia di questa nostra connazionale Nessy Guerra, su cui torneremo, guardiamo sempre al di fuori dei nostri confini e dobbiamo, come dicevo, guardare alla questione ucraina. Do il benvenuto a Marco Dreosto, senatore della Lega, segretario della Commissione Affari Esteri e Difesa. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Allora, io devo chiederle che si fa con l'Ucraina, Dreosto, perché ha visto, insomma, ha fatto un po' discutere l'uscita di Trump sulla leadership di Zelensky, che per parte mia, per quanto io insomma in questo momento non è che abbia grande fiducia in Trump, però non mi sembra neanche un'idea così stupida rispetto quello che abbiamo fatto fino adesso, cioè una tregua energetica in vigore subito, dice il presidente degli Stati Uniti, che ha insomma già sul diesel, no, abbassato gli scudi che si opponevano a Putin. Dice anche che serve un cambio di leadership appunto alla guida dell'Ucraina. Zelensky si dice disposto a fare le elezioni. Come dobbiamo leggere questa situazione? È una cosa folle che va a favore di Mosca oppure è una via da seguire?
1: Ma guardi, innanzitutto io penso che debba prevalere il buon senso, come in tutte le cose. Dopo oltre 4 anni di guerra è necessario, penso fondamentale, che ci sia la volontà da parte di tutti, e quindi degli Stati Uniti ovviamente, che sono potenza mondiale, ma anche dell'Europa, di trovare quelli che sono i presupposti per sedersi finalmente a un tavolo e fare dei ragionamenti concreti per addivenire a una pace. Guarda, ogni giorno muoiono decine di militari e anche decine di civili, e penso che questa situazione sia ormai giunta ad un limite non più sostenibile, e le prese di posizione di principio che alcuni tengono in questo momento penso che facciano del male a tutti. Sicuramente la situazione geopolitica internazionale, che è fortemente penalizzata dalle guerre che sono in corso e quindi con ripercussioni drammatiche sui costi dell'energia, ma anche e soprattutto su quello che è il valore umano delle persone, di cui non si tiene conto, perché continuare a perpetrare combattimenti è assolutamente assurdo. È chiaro che le posizioni statunitensi oggi, forse anche determinate da magari quelle che sono le elezioni di middle term e quindi alcuni interessi nazionali degli Stati Uniti, possono incidere su quelle che sono le dichiarazioni che in questo momento ha fatto il presidente Trump. Però penso che in questo momento sia l'unico Stato, l'unica potenza che sta cercando in qualche maniera di trovare degli spiragli. Noi siamo, come Lega, siamo fortemente convinti e sosteniamo che c'è stato un aggressore e un aggredito, quindi la Russia ha delle grandissime responsabilità, anzi totali, in questa guerra. Però voglio ribadirlo, forse è il caso, e noi lo diciamo da tempo, di avviare veramente dei percorsi diplomatici che possano in qualche maniera trovare una soluzione. E penso, guardi, il rammarico, e io dice uno che è stato parlamentare europeo e che ha vissuto le istituzioni europee, è che l'Europa non riesca ad avere una leadership così significativa per poter incidere, perché qui si pensa solo a rafforzare quelle che sono le difese, ma forse non solo delle difese dell'Ucraina, ma una forte leadership che possa in qualche maniera incidere sia nei confronti di Zelensky ma anche di Putin, non la vedo, e quindi per fortuna che oggi ci sono gli Stati Uniti che qualche paletto lo stanno mettendo.
0: Vedremo se servirà qualcosa, insomma una tregua energetica a lei sembra una buona idea.
1: Ma allora guardi, è un dato di fatto, cioè andiamo verso l'inverno e c'è la necessità di avere anche un contenimento dei costi energetici a livello globale. Qui non parliamo solo dell'interesse di un paese o di un territorio. E le guerre in generale, guardi, noi non siamo i commentatori, non abbiamo voluto la guerra in Iran, non siamo assolutamente condanniamo quello che ha fatto la Russia nei confronti dell'Ucraina. Però ci sono due aspetti, quello umano, che per noi è fondamentale, poi anche quello energetico. E mi sembra che mentre gli Stati Uniti sono pragmatici, poi sa, in queste settimane abbiamo sentito parlare tanto della Spagna, degli aspetti positivi energetici della Spagna. Voglio ricordare che la Spagna, tra l'altro, ha importato GNL dalla Russia, mentre tutti gli altri non potevano importarlo. Quindi sì, non usiamo né due pesi né due misure, ma siccome l'energia non è infinita, le risorse energetiche non sono infinite e se non sono disponibili creano poi ovviamente delle ripercussioni globali, anche su questo tema è necessario non solo aprire un dibattito ma una riflessione profonda per addivenire a soluzioni. Guardi, qui la speculazione politica di molti vede magari che qualcuno non so, sta dalla parte della Russia, qualcuno dice lì, no, non è così, bisogna essere pragmatici. Guardi, chi fa politica, chi amministra ha delle responsabilità e la prima responsabilità è quella di andare verso la de-escalation, che ovviamente non diventi il contrario, quindi che non diventi invece un'escalation, e poi trovare strumenti di pace, perché chiaro, potremmo finanziare all'infinito l'Ucraina, potremmo aumentare all'infinito le tariffe dell'energia, però alla fine vogliamo anche trovare una soluzione che sia quindi chiediamo pragmatismo.
0: Grazie a Dreosto della Lega di essere stato con noi e vedremo come si evolverà la situazione ucraina, ma cerchiamo di andare più in profondità appunto dopo aver sentito Marco Dreosto, fa un istante con una grande esperta di questa situazione. Stati qui.
2: Giornale Radio.
3: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 9:35. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'anticiclone avanza sull'Italia favorendo un maggiore soleggiamento quasi ovunque, mattinata poco nuvoloso da nord a sud, seppur con presenza di nubi sparse, addensamenti piovaschi non da escludere sui settori nord-occidentali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio isolati fenomeni sul versante tirrenico e sulla dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto nubi sparse ma con massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e ci occupiamo di Ucraina dopo le parole di Donald Trump, che vuole una tregua energetica, subito giù le sanzioni sul diesel, un cambio al vertice ucraino, Zelensky va sostituito. Questo sostanzialmente era il messaggio che ha fatto così gelare il sangue ai vertici ucraini, e insomma questo è il grande gioco dopo diversi anni di guerra. Sembra che dalla parte ucraina non vogliono sentirci, l'Unione Europea prende le distanze, e quindi la domanda è: ma chi vuole continuare questa guerra e chi vuole finirla davvero? Trump sta facendo il gioco del tiranno Putin o sta indicando una soluzione che è l'unica percorribile, piaccia o meno? Fra un istante ne parliamo.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata. Vado a dare il benvenuto a Mara Morini, professoressa associata di Scienze Politiche all'Università di Genova, firma del quotidiano Domani. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ecco, che sta succedendo in Ucraina? Cioè, si è svegliato Donald Trump con qualche trovata, così, qualche sparata delle sue per distogliere l'attenzione da altro, perché si avvicinano le elezioni di medio termine? Oppure, insomma, giunti a questo punto, quello che suggerisce il Presidente degli Stati Uniti è l'unica via percorribile?
1: Sicuramente incidono le elezioni di midterm del prossimo 3 novembre e soprattutto la questione energetica, quindi il caro gasolio e benzina, influisce su quello che sarebbe appunto questo accordo e l'eliminazione delle sanzioni sul diesel. Dopodiché anche la questione del, diciamo, di dimostrare che sta risolvendo alcuni conflitti di difficile invece risoluzione come quello in Medio Oriente e in Ucraina, cercando di diciamo venire incontro a quelle che sono poi sostanzialmente le esigenze di Vladimir Putin. Abbiamo detto anche altre volte, una firma, un trattato di pace ora tra Zelensky e Putin potrebbe essere un domani riutilizzato da Putin per riattaccare l'Ucraina, con la giustificazione che è stata firmata da un presidente, secondo il Cremlino, illegittimo, perché le leggi marziali hanno posticipato le elezioni presidenziali in Ucraina, e quindi questo lo sa anche Donald Trump, per cui cerca di utilizzare questa carta per convincere Zelensky a trovare una qualche forma di accordo.
0: Ecco, ma quale forma di accordo reale possibile secondo lei, professoressa?
1: È un accordo che comunque sarebbe sostanzialmente a ribasso, se non addirittura ad una resa da parte dell'Ucraina. Certo è che dal punto di vista militare si dice che una guerra finisce nel momento in cui c'è non solo una resa, però anche quella che è la situazione sul campo. La situazione sul campo non è ancora di certo totalmente favorevole al Cremlino, ed è per questo che Vladimir Putin non ha assolutamente intenzione di interrompere il conflitto. Però è chiaro che Putin vuole l'intero Donbass, ma vuole soprattutto anche un cambiamento di regime, onde evitare di perdere l'Ucraina dalla propria sfera di influenza, che è sempre stata poi, al di là delle questioni di denazificazione o demilitarizzazione, la vera e diciamo reale, il vero tema, sì, e della sicurezza europea, di cui si parla poco, ma abbiamo spesso anche qui ricordato come ci fu una richiesta da Putin nell'ottobre 2021 a Biden, alla presidenza americana allora di Biden, di incontrarsi per ridefinire la questione della sicurezza nel continente europeo, che significa anche ovviamente ridefinire il ruolo della NATO e quelle che sono appunto le situazioni,
0: cioè, della sicurezza, diciamo, per i russi, mettiamola così, perché poi qua si dice che la Russia voglia allargarsi. Su questo torniamo un attimo. Prima voglio chiederle, però, visto che l'ha citata, com'è realmente la situazione militare a oggi? Perché se ne sentono di tutti, cioè.
1: Sì, se ne sentono di tutte, quindi ovviamente per tutti noi è, facciamo questa premessa, è difficile poi riuscire a capire, a comprendere interamente. Diciamo che sta avanzando l'esercito anche in alcuni villaggi lentamente, altri villaggi sono stati recuperati dagli ucraini, però ci stiamo avvicinando in quella che è la famosa fase della Rasputnitsa, cioè del cambiamento meteorologico, delle piogge, del fango, e quindi la situazione sul terreno verrà poi presto, diciamo, congelata e ripresa nella primavera. Continuano invece, come abbiamo visto, gli attacchi di droni e di missili a strutture energetiche e idroelettriche, per mettere ulteriormente in difficoltà anche dal punto di vista psicologico la popolazione ucraina, e questi hanno anche riguardato la capitale, ad esempio, quindi sicuramente un inasprimento ulteriore degli attacchi russi da parte nei confronti dell'Ucraina. Un'Ucraina che però, nonostante tutto, continua a resistere e non cede un millimetro, per quello che le è possibile ovviamente dal punto di vista della difesa.
0: Sì, diciamo che è sempre l'Ucraina più sostegno d'Occidente, mettiamola così, no? Perché l'Ucraina da sola.
1: Quello che rimane
0: punto.
1: Dell'Occidente, perché ormai l'impegno americano è parziale da tempo. Addirittura, diciamo, tra le cose che ha dichiarato Trump ci sarebbe anche quello di non volere più sostenere la difesa ucraina, a parte che la stiamo difendendo, sostenendo noi europei, comprando armi dagli Stati Uniti. Però c'è anche questo aspetto: la sofisticazione delle armi americane non sono paragonabili al livello invece di sofisticazione, certo, europeo, che è decisamente più scarso. Quindi gli ucraini hanno bisogno di armi americane, di sistemi di difesa americani.
0: Ma invece questa tregua energetica annunciata da Trump, il quale ha detto anche che le parti l'hanno concordata, poi Zelensky salta fuori a dire non ne so niente, non è così. C'è stato un dialogo, se l'ha inventato Trump o se l'è sognato, insomma, vede i fantasmi, cioè di che stiamo parlando?
1: Ma la questione energetica in realtà riguarda più forse la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin rispetto ad una eventuale triangolazione, perché anche la delegazione ucraina che stava incontrando Witkoff e Kirchner hanno poi, dinanzi alle dichiarazioni che hanno scartato di Trump, hanno poi interrotto il colloquio. Quindi è chiaro che è una questione che riguarda solo Stati Uniti e Russia, e da un lato perché si legge appunto che i prezzi del gasolio stanno aumentando anche negli Stati Uniti, e quindi era necessario che un accordo energetico fosse, diciamo, portato avanti e messo in atto proprio in previsione, come dicevamo prima, delle elezioni di medio termine. Tra l'altro ieri leggevo, però anche qui prendiamole sempre insomma con le pinze le informazioni che arrivano, che una nave di barili di gasolio russa era partita già il 22 settembre dal porto di San Pietroburgo. Quindi in realtà forse, diciamo, a livello di non dico diplomatico, ma di interazione tra americani e russi, le cose si muovono ben prima che vengano affermate pubblicamente.
0: No, questo sì, diciamo, poi delle volte non ecco, non informano Zelensky o lo trattano un po' come il così, insomma, quello che sta, il cagnolino di casa, ecco, questa è un po' la sensazione. Il fatto però che l'Unione Europea sembra aver preso le parti di Kiev, e qui si pone un altro problema: che fa l'Europa in queste circostanze? Cioè ha queste prese di posizione, insomma, molto, come dire, anche così robuste, no? Noi stiamo dalla parte degli aggrediti, e dopodiché però non mi sembra che continui a mettere in campo alcun tentativo di come dire, dialogo a livello diplomatico, né stia facendo altro. Insomma, ci limitiamo a queste dichiarazioni che peraltro non so quanto ci facciano bene in realtà.
1: Beh, diciamo ormai le dichiarazioni, quindi la narrazione europea, evidentemente di stampo, di postura più assertiva, aggressiva rispetto ad una ricerca di dialogo, e così viene percepita dal Cremlino e presentata anche l'opinione pubblica russa come un'Europa che è aggressiva nei confronti della Federazione Russa. Quindi diciamo ha spostato quello che poteva essere il problema della sicurezza da parte degli Stati Uniti o della NATO da un problema di sicurezza per attacchi eventuali dell'Europa. Allo stesso tempo però parliamo di Unione Europea, ecco, piuttosto che di continente europeo, di Unione Europea, certo. Però non ha, da un punto di vista, come dicevamo prima, i mezzi più sofisticati e necessari e anche tecnologici per sostenere concretamente effettivamente Kiev. Quindi è chiaro che è rimasta sostenerla per le cose che abbiamo sempre detto: difesa dell'aggredito, difesa in generale della democrazia, della liberal democrazia, però non ha diciamo la consistenza militare, secondo anche i report di generali, quindi non è una mia opinione, ma secondo i report, tali da poter consentire a Kiev una vittoria, ecco, sul campo. E abbiamo anche visto come Kiev ne sia consapevole e in questi anni abbia diciamo dato vita ad una produzione propria, diciamo, abbiamo visto con la produzione dei droni, no? Anzi, saremo noi europei, io lo scrissi già 2 anni e mezzo fa, che avremmo bisogno di quella diciamo sofisticazione e produzione di droni, quindi molto probabilmente saremo noi che li chiederemo agli ucraini. Quindi è una situazione in realtà che non sembrerebbe portare a nulla di concreto, né si riprende un dialogo né dall'altro lato si sostiene l'Ucraina tal punto da poterla, diciamo, far vincere sul campo. Quindi è una situazione che mette oggettivamente in difficoltà l'Unione Europea dinanzi anche al fatto che il major, diciamo, partner della NATO, ovvero gli Stati Uniti, fanno marcia indietro. Quindi mi stupisco che i leader europei siano stupiti di eventuali decisioni di Donald Trump, e che spesso queste decisioni diciamo rincorrono più il dollaro che una strategia politica vera e propria.
0: Allora, ci fermiamo un istante, però io vorrei un attimo andare in fondo a questo discorso, proseguirlo ancora un attimo, perché ci sono delle altre questioni. Peraltro 334 11 11 622 arrivano vari messaggi su questo tema, e quindi fra poco state qui che continuiamo.

0: radio con noi la professoressa Mara Morini e vorrei chiederle questo, professoressa. Io credo che insomma la gran parte della popolazione europea, anche a giudicare dai sondaggi per quello che valgono o a giudicare dal voto, no? Dai voti che danno ai partiti che più o meno esplicitamente però sostengono la fine delle ostilità in Ucraina, appunto mi sembra che siano contrari ad andare avanti o comunque siano molto favorevoli a cercare soluzioni diplomatiche pacifiche. Le chiedo, chi è che vuole andare avanti in questa guerra, se c'è qualcuno? Cioè, c'è qualcuno che preme per proseguire le ostilità e semplicemente continuano perché c'è una, come dire, incapacità di giungere ad altri risultati o che cosa?
1: Allora, innanzitutto, come i sondaggi opinione pubblica, non è solo quella europea, ma direi anche russa e ucraina, cioè sono ovviamente tutti stanchi per motivazioni diverse. È chiaro che la stanchezza del popolo ucraino è imparagonabile a quella degli altri, però se parliamo di opinione pubblica è abbastanza trasversale. Certo. Sono le classi politiche sostanzialmente che vogliono andare avanti e in attesa di capire però come risolvere questa intricata soluzione, perché lo si sapeva sin dall'inizio, se non si interrompeva subito la situazione nel momento in cui la Russia era oggettivamente debole sul terreno militarmente e quant'altro, è chiaro che era, essendosi rafforzata per diverse motivazioni che adesso non abbiamo il tempo di spiegare, la situazione si è complicata e se si chiude a danno dell'Ucraina è diciamo ci perdi la faccia, no? Ce lo siamo sempre detti, cioè le democrazie non sono state capaci di difendere un paese che stava affrontando un percorso di democratizzazione, è la vittoria dei regimi non democratici, cioè ci sarebbero delle implicazioni oltre, come dicevamo, anche ad una resa dell'Ucraina, ad una spaccatura territoriale, cioè ci sarebbero delle conseguenze abbastanza devastanti sul piano politico e quindi per evitare queste conseguenze si tira avanti cercando di capire o forse credendo alcune classi politiche, questo mi preoccupa di più, che la Russia sia così debole da mollare perché ormai non ce la fa più. Non mi sembra che non ce la faccia più, ecco, non è certamente una situazione rosea quella dell'economia russa, ma non è tale da diciamo smettere da portare Vladimir Putin a interrompere questo conflitto. Quindi è una situazione abbastanza delicata ed è chiaro che la soluzione potrebbe esserci, ma come abbiamo sempre detto è tutto a danno dell'Ucraina, ecco, perché perderebbe territorio.
0: Cioè, ecco, il punto è che l'unica via di uscita possibile in questo momento è dire Putin si prende il Donbass e l'Ucraina semplicemente, diciamo così, sopravvive.
1: Sì, e ovviamente bisognerebbe garantirne la neutralità a tutti gli effetti, cioè non è che Putin si ferma al Donbass o si accontenta del Donbass, vuole delle garanzie tale per cui è intoccabile l'Ucraina e rimane sotto la sfera di influenza del Cremlino. Questo ovviamente è l'obiettivo principale di Putin e non cederà mai su questo, non ha intenzione di cedere l'Ucraina e non è detto che arrivati ad un accordo poi tra qualche anno non venga ripreso un conflitto, perché poi dipende, ci sono diverse dinamiche. Poi sì, c'è anche un'altra variabile secondo me da tenere in considerazione, bisognerà capire se si riesce a concluderlo prima della fine della presidenza Trump, perché poi non si sa chi vincerà negli Stati Uniti, quindi lì poi si aprono altri scenari di un altro tipo che ovviamente il Cremlino deve valutare, quindi forse non sappiamo,
0: cioè,
1: se
0: potrebbe...
1: il Cremlino molto probabilmente vorrebbe chiuderlo con Trump piuttosto nell'incertezza con un altro presidente, però è chiaro che lo vuole chiudere a
0: perché se
1: vantaggio.
0: Vincesse un democratico, lei pensa che ci siano, cioè ci sia qualcuno che magari dice adesso cambiamo atteggiamento, cioè diventiamo più aggressivi?
1: Biden, abbiamo visto la presidenza Biden e in generale le presidenze democratiche nei confronti insomma della Russia hanno un approccio diverso, poi a parte che non è tanto una questione di democratico o repubblicano, ma qui c'è anche una questione di stile di leadership, di carattere, di interessi che rendono Trump sicuramente un leader diverso, un presidente diverso da tutti i suoi predecessori, anche se sulla politica estera, diciamo, c'è un filo rosso tra democratico e repubblicano, che è evitare che la Cina diventi un'egemonia commerciale, tecnologica, cioè che ovviamente diventi che superi, ecco, l'egemonia americana. Però è chiaro che una presidenza democratica porterebbe avanti ancora la difesa dell'Ucraina, e quindi porterebbe avanti per anni ancora forse il conflitto, e questo magari Putin lo potrà anche forse sostenere per anni, ecco. Abbiamo anche parlato anni fa di scenari di congelamento e poi di ripresa, quindi adesso non abbiamo grandi certezze, però è chiaro che se c'è una sintonia, mettiamola così, per diversi interessi, più di carattere economico-commerciale che politico, tra Trump e Putin, è più facile che il conflitto si concluda entro la presidenza Trump rispetto ad altre presidenze. Però ribadisco, sempre ovviamente a danno poi dell'Ucraina.
0: Sì, questo potrebbe fare comodo anche a Trump, perché potrebbe dire: sono io quello che ha fatto, no?
1: Ha fatto finire almeno quello in Ucraina di conflitto. Sul Medio Oriente, insomma, mi pare che sia più difficile, anche se ad esempio Putin ha incontrato qualche giorno fa il presidente iraniano, per motivi di cooperazione anche economica e commerciale, però è un messaggio che ha mandato Trump del tipo: se hai bisogno di risolvere la questione con l'Iran, ricordati che io sono una potenza, ovviamente superpotenza, però anche potenza regionale nel Medio Oriente, quindi posso avere un'influenza sul presidente iraniano. Quindi anche tutto quello che noi osserviamo ha sempre un'ottica più globale, no? Più ogni conflitto ormai è anche collegato ad altri conflitti, e quindi è un do ut des che prende in considerazione diverse dinamiche, e però avendo la sintonia sul linguaggio economico commerciale tra la partnership tra Trump e Putin è sicuramente più forte rispetto ad un Putin con un eventuale presidente democratico, di cui non abbiamo ancora nemmeno un profilo, tra l'altro.
0: Certo, allora grazie alla professoressa Mara Morini, che ha introdotto un tema fondamentale, ovviamente, perché c'è l'Ucraina, di cui torniamo a discutere tanto in questi giorni, ma c'è anche la questione medio orientale, ovviamente. 334 11 11 622 per parlare con noi. Scrive un ascoltatore: la riconversione industriale di alcuni paesi come la Germania dall'automotive al militare potrebbe essere un altro fattore che spinge l'economia europea a continuare il conflitto. Questa è una bella domanda, ma dicevo, c'è anche il Medio Oriente, e adesso andiamo a parlarne.
2: Giornale Radio. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
2: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre. Le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: messaggi di auguri da tutto il mondo per il Papa, ieri l'annuncio a sorpresa, ho un nodulo al polmone, dovrò operarmi nei prossimi giorni, il popolo italiano le è vicino, le parole di Mattarella. Nessuna tregua energetica tra Russia e Ucraina, l'annuncio ieri di Trump smentito sia da Zelensky che da Mosca, oggi nuove sanzioni alla Russia dai ministri degli esteri dell'Unione, intanto nuovi raid russi sull'Ucraina. Napoli, donna incinta al settimo mese, muore insieme alla bimba che aveva in grembo dopo aver lasciato l'ospedale. La procura di Torre Annunziata apre un fascicolo. Ad un passo dall'iride, Kimi Antonelli può vincere il mondiale di Formula 1 già dal prossimo Gran Premio.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Alessio Galea, per lo sport Gerardo De Vivo. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno di intervenire, seguendo il loro consiglio ho deciso di operarmi, le parole di Prevost che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Sentiamo il pontefice.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
2: Immediati messaggi di auguri da tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Ci stringiamo al Santo Padre in queste ore delicate. Non è solo, afferma il presidente della CEI Zuppi. Il popolo italiano le è vicino e le esprime i suoi sentimenti di affetto. Il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del governo italiano. La sua serenità ci rincuora, le parole della Premier Meloni. L'annuncio a sorpresa ieri di Donald Trump di un'intesa raggiunta tra Mosca e Kiev per una tregua energetica non è seguito dalla realtà dei fatti. Zelensky dice di non sapere nulla, Mosca colpisce ripetutamente l'Ucraina e un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia è in arrivo dal Consiglio degli Esteri dell'Unione. Il servizio.
4: Quello della tregua energetica, come l'ha chiamata Trump, è un vero e proprio giallo. Annunciato ieri dal presidente americano sul suo social Truth, è stato totalmente smentito dai fatti sul campo e dalle parole di uno dei due leader coinvolti. Volodymyr Zelensky lo scrive esplicitamente: non so nulla di questo accordo per evitare di colpire i rispettivi impianti energetici, ma se anche la Russia si ferma noi siamo disponibili. Poi Zelensky risponde a Trump anche sulla richiesta di un cambio della presidenza ucraina. Pronto a nuove elezioni se la Russia si ferma per 60 giorni, dice il leader ucraino. Anche il Cremlino nega di aver sottoscritto alcuna tregua energetica, così fa sapere il sito americano sempre ben informato Axios. Sulle elezioni in Ucraina interviene anche l'alto rappresentante dell'Unione Europea. Le elezioni in Ucraina si terranno dopo la fine della guerra, quindi quello che bisogna fare è premere sulla Russia perché ponga fine al conflitto. Così Kaja Kallas dal Consiglio Europeo dei Ministri degli Esteri in corso a Lussemburgo. Oggi i 27 varano nuove sanzioni, dirette in particolare verso 1600 russi dell'apparato industriale e militare. Sul campo nuovi attacchi russi su Kiev, Sloviansk e soprattutto su Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare guidata da Riyad. Gli Houthi dello Yemen, a loro volta, hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche saudite. Colpito nuovamente lo scalo internazionale di Riyad, prima sabato con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. In risposta colpite le postazioni Houthi a Sana'a. Dramma nel napoletano, una donna incinta al settimo mese di gravidanza.

0: Danza è morta insieme alla piccola che portava in grembo. Dopo un malore era stata dimessa dall'ospedale. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Sentiamo.
1: Era stata dimessa dopo un primo accesso al pronto soccorso Greta Astarita, 33 anni, incinta al settimo mese di gravidanza, morta insieme alla piccola che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, a Napoli. Secondo la denuncia dei familiari alla polizia, la donna, già madre di un bambino, venerdì si era rivolta all'ospedale a seguito di dolori lancinanti all'inguine. Dopo una serie di accertamenti, i medici hanno giudicato le sue condizioni tali da non richiederne il ricovero. Giunta a casa, ha accusato un nuovo malore, da cui viene riportata d'urgenza in ospedale, dove la situazione sarebbe precipitata. Secondo quanto riferito dai familiari, i medici hanno constatato prima il decesso della bambina e poi quello della madre. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta che coinvolge nuovamente l'ospedale San Leonardo. Pochi giorni fa, nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del piccolo Salvatore Abruzzo, deceduto nel marzo 2024, è finita ai domiciliari l'ex primaria di ginecologia Eutalia Esposito, sospesi altri due medici e un'ostetrica. L'ipotesi degli inquirenti riguarda la gestione della gravidanza e presunte condotte omissive o alterazioni successive dei fatti. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
0: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore. Il ricordo sui social del nipote Fabio. Dopo il Gran Premio di Singapore, il mondiale di Formula 1 si appresta ad incoronare il nuovo re. Terzo sul circuito di Marina Bay, alle spalle di Verstappen e Leclerc, Kimi Antonelli ha portato a 102 punti di vantaggio sul secondo nella classifica piloti, il compagno di Mercedes Russell. Il titolo iridato può arrivare già tra due settimane in Texas. Il ventenne bolognese resta concentrato sull'obiettivo.
2: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso con quello che ho e cercare di continuare a far più podi, più vittorie possibili, e poi so che se faccio così il risultato arriverà. Quindi poi comunque anche un bellissimo gruppo di persone attorno a me che fanno in modo che resti sempre con i piedi per terra.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Il problema è che non c'è interlocuzione. Putin ha rifiutato, l'Europa non la vede come un interlocutore, non gli interessa che interloquisca a favore della fine della guerra, perché ha delle mire, chiaramente a delle mire, insieme a Trump, insieme a Netanyahu, diciamo, dalla parte orientale, di spaccare l'Europa, è logico, e questo è l'obiettivo. Già c'è un fronte interno, vedi Spagna, vedi altrove, no? I governi democratici sono in crisi, le destre sono...
5: Chiaro, molto chiaro il messaggio di questo ascoltatore. Devo dire la verità, mi sembra un po' la ricostruzione, insomma, che avanza un po' la von der Leyen questa, cioè ci sono le destre che lavorano per spaccare tutto e i tiranni del mondo contro l'Europa. La vedo un po' più sfumata, cioè a me sembra invece che ci sia in Europa qualcuno che ha interesse, ha avuto interesse a mandare avanti questo conflitto, ancora interesse a proseguirlo, qualcuno che certo ha interesse a disarticolare l'Europa ma per motivi diversi, e questa unione, l'Europa, l'Unione Europea così com'è, questo è un po' il tema. Ma ne parliamo perché ci sono vari temi sul tavolo, compreso, dicevo, quello medio orientale, che rimbalza un po' dappertutto. Ovviamente uno poi si fa la sua idea sulla questione palestinese, io ho la mia che più volte ho espresso, però c'è una cosa che non mi è piaciuta per niente, che è successa a Reggio Emilia, e adesso ne parliamo con Daniele Naum.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Come dicevo, parliamo del Medio Oriente e di come rimbalza qui da noi. Allora, a Reggio Emilia succede una cosa un po' strana, che devo dire non mi è piaciuta granché. Io penso che, lo ridico, scanso di equivoci per evitare che poi mi scriviate che io sto con il criminale di guerra Netanyahu. No, assolutamente no. Trovo che dopo la barbarie del 7 ottobre la reazione sia stata barbara e sia stato un massacro senza giustificazione alcuna. Penso che non si possa restare a guardare senza dire niente, ma bisogna fare mille distinzioni. Tanto per cominciare, bisogna distinguere Israele e il suo governo dagli ebrei, anche se il governo israeliano ha un supporto molto diffuso, e in ogni caso fare delle discriminazioni, delle censure, delle cose, io sinceramente trovo tutto più che sgradevole, patetico. Ecco, a Reggio Emilia succede che c'è una iniziativa organizzata da Reggio Children, che questa organizzazione è finanziata soprattutto dal comune di Reggio Emilia, di proprietà del comune di Reggio Emilia, che gestisce le famose scuole più belle del mondo, che ospitano regolarmente delegazioni di tutti gli stati del mondo, insegnanti che vanno a prendere questo metodo. C'è un problema su gli insegnanti ebrei che devono arrivare, dicono: noi non ci andremo perché c'è stato sottoposto un questionario in cui sostanzialmente si diceva di prendere una posizione su Gaza, prendere le distanze dal governo Netanyahu e cose di questo genere, e questa cosa ci puzza di antisemitismo. La dico, insomma, un po' con l'accetta. Daniele Naum, consigliere comunale a Milano per Azione, ha letto di questa storia, che ne pensa?
1: Guardi, la prima cosa che mi viene in mente è che voglio dire, noi a musulmani, palestinesi, eccetera, non chiediamo questionari inerenti alla loro distanza da Hamas o dal 7 ottobre, per cui è chiaro che questa è proprio, come direbbe la dichiarazione IHRA, giustissima dal mio punto di vista, è proprio un caso di antisemitismo, perché tu devi chiedere agli ebrei di prendere le distanze da un governo, noi chiediamo ai palestinesi di prendere le distanze da Hamas, con il fatto che gli ebrei hanno delle nazionalità diverse, perché io sono un ebreo italiano con passaporto italiano, non voto in Israele, giuro fedeltà alla Costituzione del mio paese, che è l'Italia, per cui veramente reputo assurda e figlia dei tempi quello che sta accadendo. Come diceva lei, non c'è più distinzione su nulla. Dopodiché io questa cosa delle distinzioni politiche le si chiedono solo agli ebrei. Noi chiediamo distinzioni a un italiano della Sacra Romana Chiesa dalla mafia? È mai stata fatta una distinzione di questo genere per firmare, per preparare dei corsi di formazione scolastica?
0: È stata fatta con i russi. Però le devo far notare che è stata fatta con i russi anche da qualche amichetto suo, Naum. Perché quando arrivano i ballerini russi.
1: Come lei sa, io sono, come dire, filo ucraino fino a midollo, ma penso che sia sbagliato, fatto verso chiunque, l'ho sempre detto, anche l'altra volta quando ci eravamo sentiti. Io rispondo per quello che dico e che faccio io, e dico che chi l'ha fatto ha sbagliato, per carità. Cioè, il tema è un conto è criticare le politiche dei governi, e io penso che la Russia sia un problema mondiale, ed è soprattutto un problema europeo. L'altro conto è dire: un russo non può fare questo, non può fare quell'altro. Quando c'era stato il famoso episodio della Scala, lei non se lo ricorderà perché io sono l'ultimo degli sfigati, ma io avevo criticato questa cosa qua, dicendo che per me era assurdo che bisognava chiedere a uno che suonava la Scala di dire di essere anti-Putin, eccetera. Quelli sono cazzi suoi, quello che è politicamente, di cosa pensa politicamente. Ripeto, rispondo per me.
0: Ma nel dettaglio di questa, insomma, di questo curiosa, no, questo curioso questionario di Reggio Children, cioè la cosa inquietante, a mio avviso, è che non stiamo parlando di così un'associazione a caso, no? Cioè la comunità ebraica di Milano, quindi il suo punto di riferimento, dice: a Reggio Emilia metodi da Terzo Reich, il sindaco si dimetta. Cioè parliamo di un'associazione, un'organizzazione che è del comune, no? Un comune che è storicamente prima comunista e poi PD, no? Dice il Corriere della Sera: movimenti propale CGL avevano chiesto la cancellazione dell'iniziativa a causa della collaborazione di questo incontro con la delegazione ebraica, a causa della collaborazione di alcune scuole con di quelli che dovevano venire in visita con l'IDF. Poi da Reggio Children la richiesta alle scuole di adesione alla carta educativa. Il sindaco Massari, sindaco di Reggio Emilia, dice: l'antisemitismo non è la nostra storia. Appunto, comunità ebraica di Milano, a Reggio Emilia, metodi da Terzo Reich con i docenti ebrei. Sindaco deve dimettersi. Fra un istante la risposta di Daniele Naum.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare, ci scrive al 334 11 11 622 Giancarlo D'Asti, che dice: anche lei Borgonovo alla fine condanna il governo israeliano, ma ci mette un però. Allora, caro Giancarlo, con tutto il rispetto, io metto tutti però che voglio dove mi pare, capito? E sa perché? Perché dopo che mi hanno rotto le balle per anni dicendo i populisti, i sovranisti sono quelli che danno risposte facili a questioni complicate, ebbene io risposte facili non ne do. Dico la mia opinione dettagliatamente, anche perché la radio è un mezzo meraviglioso che permette di spiegarsi nel dettaglio con le sfumature che fanno parte della realtà. In più, Giornale Radio è una radio che è libera e mi permette, per questo la ringrazio, dal direttore Daniele Biacchessi fino all'ultimo che sono io, no? Ringrazio tutti quelli che sono qui e ci lavorano, che hanno che danno questa possibilità che è molto rara oggi. E metto tutti però perché credo che la situazione sia più complessa. Io posso dire detesto quello che sta facendo, che ha fatto Netanyahu, in parte sta ancora facendo, detesto l'arroganza che ha dimostrato il governo israeliano bombardando a destra e a manca. Poi Nahum avrà le sue ragioni. Ma penso anche che far firmare è la carta dei diritti, è la carta dei valori, e di qui, di là, tanto più se si tratta di un'istituzione pubblica, sia una solenne idiozia, no? Idiozia. E diventa, dopo un'idiozia, diventa una cosa molto brutta se si fa firmare una carta a qualcuno in quanto ebreo, capito? Se uno deve firmare per dichiarare le sue posizioni politiche in quanto ebreo, mi dà un po' fastidio. Così come mi darebbe fastidio, mi dà fastidio quando avviene per i russi, e mi dà fastidio se dovessero, mi darebbe fastidio se dovessero farlo con me. Cioè, visto che poi c'è l'uno e l'altro, no, che dicono ah, le destre sono orrende, anticostituzionali, per esempio, oppure quello lì è un populista di sinistra, allora firma una carta in cui dice che non voti di là. Ecco, questa roba qua mi sembra idiota e intollerabile. Daniele Nahum.
1: Ha detto tutto lei, Borgonovo, concordo su tutto. Noi stiamo chiedendo, in quel caso è stato chiesto di prendere le distanze in base alla propria etnia, religione, su scelte di governi o esteri, perché un ebreo americano non è un ebreo israeliano, non vota in Israele, o in base alla propria appartenenza religiosa, per cui è assurdo, e non lo facciamo e non viene fatto per altri gruppi etnici o religiosi, per cui il tema è proprio questo. Il famoso discolpati Davide, no, che tirò fuori il manifesto negli anni '80 dopo la guerra in Libano. Cioè, adesso cosa vuol dire che uno debba prendere, le comunità ebraiche devono prendere la distanza da quello che fa Israele? Le comunità ebraiche fanno quel cazzo che vogliono. Cioè, adesso prendere le distanze, uno se vuole le prende, se non vuole non le prende, cioè sta nella libera facoltà del cittadino di dare.
0: Posso fare l'avvocato del diavolo, Nahum? Sì. Posso fare l'avvocato del diavolo? Non, me lo chiedo anch'io, non abbiamo fatto lo stesso con i musulmani? Cioè, quando poi
1: quando
0: si tratta
1: fatto con i musulmani? No, chiedo, cioè, quando è stato fatto? Io questa cosa sui musulmani non l'ho mai vista, anche perché se dovessimo utilizzare questo paradigma, voglio dire,
0: beh, dopo gli attentati dell'ISIS, ad esempio, no? Era pieno di gente.
1: Sì, dopo gli attentati dell'ISIS dell'11 settembre, ma per carità, è stato sbagliato anche lì, però io non vedo attualmente prese di distanza su Hamas, Hezbollah, eccetera, cioè la richiesta di prese di distanza su Hamas e Hezbollah. Questo è il tema, queste cose non le viste, mentre per quel che riguarda gli ebrei c'è sempre una continua presa di distanza, no? Per cui io credo che proprio sia sbagliato proprio il concetto, dopodiché le letture politiche possono essere diverse, io ne ho una, lei ne può avere un'altra, possiamo venirci incontro, come possiamo, come dire, divergere sulle opinioni, ma questa cosa viene fatta in questo momento storico, ma non solo in questo momento storico, anche negli anni '80 sulla guerra in Libano, sugli ebrei. Facciamoci due domande, perché.
0: Sì, allora penso che sia stata fatta in maniera eccessiva, perché forse una presa di distanza, un commento, diciamo, su chi agiva a nome dell'Islam in certe situazioni ci poteva stare, è anche un atteggiamento un po' diverso, però è stata fatta a ripetizione all'epoca con le comunità musulmane, che si lamentarono molto e dissero siamo i nuovi ebrei, me lo ricordo molto bene, ripetere sempre queste cose qui. Insomma, c'è un messaggio di un ascoltatore che dice, così chiedo a Naomi di rispondere: vi ricordo sommessamente che Netanyahu, che rappresenta il governo israeliano, sta attuando un genocidio ed è ufficialmente condannato per crimini di guerra, non da me, per cui è doveroso prenderne le distanze.
1: Ma no, io non credo che ci sia alcun genocidio a Gaza, l'ho spiegato mille volte, si possono utilizzare altri termini, ma andiamo a vedere i numeri dati da Hamas: sono 75.000 morti, tra cui tra i 25.000 e i 30.000 guerriglieri, bisognerebbe togliere dal computo dei morti perché sono terroristi. È un numero enorme, però per i 670.000 siriani ammazzati nel conflitto in Siria nessuno ha mai parlato del termine genocidio, non si è parlato neanche del Darfur, che erano 300.000 morti, in termini di genocidio. Possiamo parlare di massacro, ma il genocidio, lo ricordo, è scientificamente quello di cancellare un popolo dalla faccia della terra, e non è questo il caso, perché comunque il popolo palestinese, comunque per fortuna ancora c'è, è morto il 2% della popolazione di Gaza. Se Israele avesse voluto applicare un genocidio nei confronti dei musulmani palestinesi, ricordo che ci sono 1.200.000 palestinesi dentro i confini israeliani che hanno gli stessi diritti degli israeliani, votano, hanno un giudice della Corte Costituzionale. Cioè Hitler, quando applicava il suo genocidio, ma anche in Ruanda, partivano dalla popolazione che era lì dentro, in questo caso non è, ma questo non sminuisce quello che è accaduto, quello che sta succedendo, no? Ma si possono utilizzare altri termini. Lo spettatore e tanti altri utilizzano questo termine perché si vuole far passare le vittime di ieri come i carnefici di oggi. Io mi prendo la responsabilità di dire che chi utilizza questo termine, ma lo spettatore l'avrà fatto, come dire, in maniera anche in buona fede, ma chi lo fa politicamente, secondo me, è antisemita, cioè, perché è il classico caso di esagerazione nel dire: vedete gli ebrei, no? Quello che hanno combinato, adesso fanno questa cosa qua, per cui cioè, non, su questa cosa non se ne esce, ormai è l'utilizzo politico del termine genocidio. Chissà come mai viene fatto su Israele e non viene fatto su altri contesti internazionali molto più gravi.
0: Allora, ne riparleremo ancora, perché questa è una questione interessante, ha aperto un capitolo enorme Daniele Naum, ne parleremo nelle prossime puntate, perché poi sentiremo anche i messaggi, ovviamente non dobbiamo chiuderla qui perché è una questione gigantesca. Voglio però adesso parlare, prima di salutarci, di un'altra questione che ha a che fare con la giustizia, di cui ha parlato anche il ministro Nordio. Dice: questo è un sistema demenziale. Spoiler, sono d'accordo.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
3: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 10 e 34 minuti.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
7: Dicevo che ci sono delle questioni molto ampie che vanno affrontate con calma, tipo quella del genocidio, quindi qui a Corrente Alternata ne riparleremo ancora, parleremo ancora del caso israeliano, parleremo sempre di libertà di pensiero e di espressione, mi sembra la cosa fondamentale che riguardi noi oggi, no? Ci tocca direttamente questo aspetto fondamentale dell'Occidente. C'è una notizia curiosa, faccio un piccolo esempio, che viene da New York. Il sindaco Mamdani non andrà alla parata del Columbus Day. Ci sono varie polemiche nella comunità italo-americana, ovviamente, no? Si tratta di una scelta, diciamo così, un po' woke, per dire ecco gli invasori, ecco quelli che hanno colonizzato. Anche questa a me sinceramente sembra una visione molto parziale del mondo, per cui c'è sempre l'europeo che è colpevole di tutti i mali dell'universo, il che non significa negare l'esistenza del colonialismo, ma piccola informazione: l'Europa non è stata l'unica a metterlo in atto e ha avuto punte molto violente, ma ce n'è in giro per il mondo. Nessuno chiede, non lo so, alle popolazioni maghrebine di scusarsi per il massacro di milioni di persone che sono state vendute come schiave, no? Per diversi secoli, cosa documentata da studiosi africani in lungo e in largo. Questo è un po' il tema, però insomma continueremo a parlare. Adesso invece vorrei andare assieme a voi su un'altra questione che ci riguarda, secondo me, tutti quanti, che è la questione di Garlasco. Parla il ministro Nordio e dice c'è un sistema che insomma veramente non funziona, e io sono assolutamente d'accordo, perché penso che il tema sia quello, un sistema demenziale alla luce soprattutto di tutte le assurdità che sono uscite in questi giorni. Ne parliamo

0: se, come dice la legge, tu puoi essere condannato soltanto al di là di ogni ragionevole dubbio, il primo imputato, quello di cui adesso si discute l'innocenza, Stasi, era stato assolto una volta, poi era stato assolto una seconda volta e poi alla fine, senza rifare il processo ex novo, è stato condannato sulla base di quelle stesse prove per le quali era stato assolto ben due volte. Questo è un sistema, l'ho già detto, ma lo ripeto, è demenziale.
1: Io devo dire, condivido questa cosa, cioè per me esiste un ragionevole dubbio grande come una casa che è stato alimentato a dismisura dalle notizie degli ultimi tempi, appunto su questi, diciamo così, chiamiamoli luoghi oscuri del RIS sulle varie cose uscite. C'è in collegamento con noi, la ringrazio, Flaminia Bolzan, criminologa e psicologa, autrice dell'Enigma di Garlasco, Anatomia di un delitto, pubblicato da Aliberti, di cui vi consiglio la lettura.
2: Buongiorno,
1: se volete.
2: E buongiorno ai tuoi ascoltatori.
1: Allora, Flaminia, che dobbiamo pensare di tutto quello che sta uscendo? Cioè, ci svela un sistema demenziale? Cioè, c'è un sistema o si è trattato, insomma, di errori dei singoli, di piccole, no? Cioè, omissioni? Qui stiamo vedendo tutta una serie di dati, evidenze che non sono state comunicate a nessuno, a quanto pare, no? Da gli esami, le controindagini sui pedali che non davano segno di presenza di DNA, a questo DNA maschile che è saltato fuori e di nuovo anche lì e non è stato analizzato, insomma un'enormità di cose che non tornano. Gli inviati di Massimo Giletti peraltro sono andati sia dalla PM Rosa Muscio, che fu quella che interrogò Stasi molto duramente, no? Rinfacciandogli proprio la presenza di sangue sui pedali, quando in realtà, quanto pare, nei documenti del RIS non c'era scritto, al di là di ogni ragionevole dubbio, che fosse sangue. Quindi le hanno chiesto: ma lei, qualcuno ha detto che era sangue? Lei non ha risposto, quanto sembra. Hanno intervistato
2: risponderà.
1: Anche il RIS, risponderà, vedremo in aula.
2: Probabilmente in procura.
1: Esatto. Parla anche il RIS Marino, che è quello che insomma ha fatto le varie, no? Ha fatto quei due tracciati negativi. Dice: vorrei parlare in aula. Che dobbiamo pensare?
2: Ma vedi, Francesco, intanto tu hai parlato di sistema e etimologicamente, quando noi ci riferiamo al sistema, consideriamo un insieme, diciamo, di elementi o di parti che sono collegate tra loro, interagiscono ovviamente per formare qualcosa che sia orientato ad un obiettivo comune. E questo forse si avvicina a quello che tantissime persone in questi ultimi giorni stanno arrivando a pensare. Francamente io sono sempre stata molto cauta, voglio continuare ad esserlo, perché chiaramente quello che sta succedendo, diciamo, disvela un cono d'ombra anche abbastanza importante su quello che è stato l'operato del RIS dell'epoca e in particolare su come sono state gestite una serie di informazioni, o meglio di non comunicazioni, nel senso che a me sono rimaste particolarmente impresse le parole in particolare del professor Fabbri, all'epoca consulente di parte di Stasi, quando ha detto: a noi quei dati, e facciamo riferimento a queste due corse negative, le corse elettroforetiche che appunto avrebbero poi diciamo sostanzialmente ribaltato il risultato precedentemente ottenuto, non sono state comunicate non solo all'allora PM ma anche ai consulenti delle parti, e quindi diciamo sostanzialmente possiamo in maniera logica dedurre che ci sia stata la privazione di un contraddittorio in quel momento. Ora, se la comunicazione di quel dato, quindi delle due corse negative, avrebbe potuto ribaltare tutto, diciamo con grado di certezza totale, io non mi sento di affermarlo. Di sicuro avrebbe potuto modificarlo, nel senso che se noi presentiamo ad un magistrato un dato come certo, ovviamente quel dato anche poi nel tempo successivo riveste un ruolo pregnante. Se lo stesso dato noi lo presentiamo come traballante, ha un valore completamente diverso anche nella lettura globale che si dà. E quindi l'errore a monte dal mio punto di vista è stato proprio questo: non solo non informare, quindi non mettere tutti a parti, ma presentare come granitico un dato che di fatto non lo era, anche per le parole che tu mi dici, nel senso che ovviamente tutte le evidenze e anche quello che noi abbiamo potuto ascoltare degli audio in cui la dottoressa Muscio all'epoca interrogò Stasi e fu molto dura proprio sul discorso del sangue, forse quell'interrogatorio sarebbe stato condotto in maniera diversa e avrebbe potuto vertere su altri punti e quindi, diciamo, lasciare poi alla difesa di Stasi il giusto margine per portare avanti la linea difensiva e per, diciamo, portare, chiamiamolo così, ad un iter diverso, perché in questo momento io penso che quello che sia il grande dubbio delle persone, al di là della ragionevolezza del dubbio sulla condanna che c'è e secondo me è molto pregnante, ma di questo stiamo parlando da tempo, è che è stata ribaltata completamente una narrazione e sono emersi tanti buchi all'interno di questa indagine, laddove se dovesse essere confermato in seguito a tutta quanta l'indagine, diciamo così, il dolo da parte di chi ha operato, beh, questo chiaramente, insomma, diciamo, è un bollino, è una macchia sull'operato di tutti. E quindi questo, diciamo, da cittadini anche genera in noi preoccupazione e sofferenza e soprattutto può portare ad una sostanziale sfiducia, perché ognuno può immedesimarsi nella persona che ha subito tutto questo.
1: Questo è un grande tema. C'è poi l'altro, che è quello di Sempio. In che situazione è? Perché la sua difesa dice: se la procura gioca duro, adesso giocheremo duro anche noi. In che situazione sta Sempio in questo momento?
2: Ma francamente non sono nella testa dei difensori di Sempio, quindi faccio fatica a decodificare il senso del giocare duro da parte loro, nel senso che la procura ha portato avanti un'indagine, devo dire lo ha fatto alla luce del sole, dove sono stati evidenziati una serie di elementi, due in particolare dal mio punto di vista sono meritevoli di maggiore attenzione, e mi riferisco all'individuazione dell'impronta 33 che sul piano dattiloscopico ad opera dei consulenti della procura è già stata attribuita a Sempio e che potrebbe esserci la probabilità che potesse essere, diciamo, addirittura bagnata, quindi impregnata o di sangue o di sudore, e dall'altra parte l'individuazione del famoso aplotipo Y sulle unghie, che se è vero da un lato che non può essere identificativo di un soggetto, è altrettanto vero che riconduce alla sua linea patrilineare e in relazione ad altri elementi di interesse investigativo, cioè riconduce alla linea patrilineare di un soggetto che non era completamente avulso da quel contesto, ma sul quale, diciamo, ci sono una serie di altri elementi, vedi le telefonate che erano state fatte a Chiara Poggi nei giorni precedenti, pur sapendo che il fratello di Chiara Poggi, che era suo amico, era in vacanza, quindi una serie di elementi che contribuiscono alla ricostruzione accusatoria lato procura che ad oggi, diciamo, posso sentirmi serenamente di affermare con ottime probabilità procederà per la richiesta di rinvio a giudizio. Lato difesa, sono state svolte delle consulenze da professionisti la cui professionalità io non metto assolutamente in dubbio, che però diciamo sono state poi tra virgolette controvalutate dagli esperti della procura, i quali non ne hanno accolto le conclusioni. Quindi in questo momento, se tu mi chiedi e provo ad essere, diciamo, un pochino più dentro, che cosa si aspetta per esempio? Che cosa ci si aspetta per esempio, in che situazione è? Secondo me siamo prossimi alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura sulle possibilità che venga diciamo poi accolto e disposto questo rinvio a giudizio, non mi spingo, però ecco, quando sento qualcuno sostenere che non ci sono elementi, ci sono degli elementi indiziari, poi è chiaro che la prova si forma in un momento successivo, ma è vero anche che l'aplotipo Y è stato individuato in incidente probatorio, quindi ecco, questa è la questione, diciamo, rispetto agli aspetti un pochino più pragmatici. Poi rispetto a quello che è il convincimento dell'opinione pubblica, il mio invito è ad evitare sempre di fare con Andrea Sempio quello che a sua volta è stato fatto con Stasi, perché diciamo noi non dobbiamo stigmatizzare qualcuno prima che determinate verità siano accertate, dobbiamo cercare di stare su quelli che sono i dati, però ovviamente dobbiamo considerarli, cioè non dobbiamo far finta che non c'è assolutamente nulla, perché io non credo che non ci sia assolutamente nulla, ecco.
1: Allora, il 18 ottobre è la data della scadenza per il deposito di memorie e controconsulenze nell'indagine su Sempio, quindi vedremo se anche lì ci saranno novità, quindi può darsi che quando la difesa dice giocheremo duro si riferisca a questo, cioè avranno pronte magari memorie, controindagini, novità, non ho idea, insomma, di cosa possa uscire da lì. Sono molto d'accordo sul fatto che non si debba trattare, no? Come nessuno in realtà, come è stato trattato Stasi, e quando Nordio parla di sistema forse ci va dentro tutto il sistema, cioè non solo quello, come dire, anche quello che sta attorno, ecco, al sistema giudiziario, cioè anche i media delle volte hanno preso le posizioni ferocissime,
2: sì,
1: e probabilmente ingiustificate su Alberto Stasi. Detto questo, potrebbe aiutare, credo, aiuterebbe molto dare ai cittadini una diversa percezione di questo sistema, una maggiore trasparenza da parte degli allora RIS, di tutti quelli che sono stati tirati in ballo in questi giorni, no? Perché dice Marino, parlerò in aula, benissimo, però non mi sembra che negli interrogatori, no, lui sia stato molto chiaro su quello che ha fatto, cioè c'è questo tema, giustamente loro dicono noi parliamo in aula, parliamo di fronte ai giudici, parliamo in procura, però quando sono stati sentiti dalla procura di recente non è che abbiano fatto molta chiarezza, c'erano tanti non ricordo, non lo so, delle battutine e dei sorrisetti imbarazzati, è un po' un rimpallo di responsabilità, tra l'altro mi sembra anche soprattutto mi sembra che quando vogliono e quando hanno voluto certe personalità che lavoravano in quel RIS con la stampa abbiano parlato, e come, cioè non è che sono state sempre persone riservate, no, zitte non commentiamo, facciamo il nostro mestiere nell'ombra, è tutt'altro, e adesso invece tutto questo riservo mi colpisce un po'. Fra un attimo la risposta di Flaminia Bolza.

0: Niente, sul giornale radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata con noi Flaminia Bolzan, che ringrazio, criminologa che conoscete, volto noto, televisivo e anche autrice di un bel libro su Garlasco che vi consiglio, L'enigma di Garlasco, autonomia di un delitto, anatomia di un delitto, scusate. Flaminia, dicevo, forse gioverebbe all'immagine del RIS anche odierno, al dibattito pubblico, alla serenità della popolazione, il fatto che i vari protagonisti di queste, diciamo così, incongruenze, siamo buoni nella gestione della vicenda Garlasco, insomma, se loro parlassero un po' con un po' più di chiarezza, Marino, Garofano e altri, no? Perché adesso dicono, parliamo in procura, Marino dice vado a dire tutto, parlo in aula, non parlo con i giornalisti, fanno tutti riservati. Beh, in passato un rapporto coi media l'hanno avuto, e come, i RIS erano sempre in prima pagina, sempre nelle serie TV, sempre in tutti i programmi. E poi con la procura ci hanno già parlato, Marino in particolare. Non mi sembra che sia stato così chiarificatore il suo intervento, eh?
1: Ma ovviamente per quello che noi abbiamo potuto ascoltare, quindi quegli stralci in cui compariva anche a video, sì, sono assolutamente d'accordo con te e effettivamente non posso discostarmi dalla tua lettura neppure per quello che riguarda i rapporti intrattenuti precedentemente con i media, soprattutto diciamo possiamo serenamente dirlo nella figura del generale Garofano, che insomma ha sempre partecipato al dibattito mediatico su tantissimi casi. Quello che francamente mi ha lasciato molto perplessa è stato proprio il rimpallo di responsabilità, laddove ad un certo punto, ma forse questo certo punto sarebbe dovuto essere già tantissimi anni fa, si può almeno prendere in considerazione, io dico, la possibilità di essere fallibili, perché chiaramente l'innesto nella mente delle persone è quello che possa non trattarsi di errore ma di qualcosa di deliberato, laddove siccome si è paventata l'eventualità, soprattutto per quello che riguarda il DNA sui pedali dello scambio di provetta, forse bisognava avere un'accortezza in più e soprattutto, ripeto, non mettere sotto il tappeto qualcosa che poteva andare in una direzione diversa da quella che, non voglio dire legittimamente perché non sento di utilizzare questa parola, però poteva essere auspicata all'epoca. Tra l'altro, informare un pubblico ministero sarebbe stato diciamo chiaramente doveroso, perché poi sostanzialmente l'incarico arriva da lì. Quindi sanare diciamo il dubbio dell'opinione pubblica attraverso una comunicazione più diretta, più precisa, più puntuale, atta anche a spiegare e a ricostruire che cosa sarebbe potuto essere successo all'epoca, certamente sarebbe un aiuto, ma sarebbe un aiuto, come tu hai detto, anche per rasserenare tra virgolette la popolazione, perché intanto ti ringrazio per aver citato il mio libro, che diversamente da quello che si può immaginare non è un dito puntato sull'inchiesta o un insieme di una serie di ipotesi, ma è proprio la ricerca di andare ad individuare che cosa ha influenzato e sta influenzando nel cittadino la percezione del sistema giustizia, perché diventa critica la perdita di fiducia nel sistema della giustizia. È fondamentale per il cittadino fidarsi dello Stato in questo senso e sapere che tutto viene fatto con tutte le garanzie del caso.
0: Sì, però io mi domando, per esempio, come si fa oggi a distanza di 20 anni andare a dimostrare che c'è stato uno scambio di provetta? Cioè è per questo che la gente non si fida. Cioè io sinceramente dovrei dire, vabbè, magari fra 20 anni scoprono che aggiungo un elemento. Se uno va a vedere quello che è successo con Massimo Bossetti,
1: sì,
0: per cui uno avrà l'opinione che avrà di Massimo Bossetti, ma Massimo Bossetti può anche essere colpevole, però gli dicono che c'è il suo DNA sulle mutandine di Yara. Chiede di, il famoso ignoto 1, no? Chiedono di esaminare quel DNA, gli viene detto di no, perché viene detto, l'ha già fatto l'accusa. Poi lo richiede, gli viene detto di no per altri motivi. Poi a un certo punto gli viene detto di sì, e quando gli viene detto di sì, e nel giro di 2 giorni salta fuori che le provette con quel DNA sono state conservate male e sono degradate,
1: sì,
0: no? Quindi non si può più esaminare. Ora, cioè una roba del genere, capite? Cioè se succedesse a uno di noi, no? Che dopo anni in cui chiede il DNA di poter fare un esame sul DNA, che sarebbe convenuto a tutti, perché se il colpevole è Bossetti, dice guarda, il DNA dà le stesse risultanze che dà, no, all'accusa, taccia per sempre, stia in galera e stia zitto, no? E invece non glielo fanno fare, poi quando gli danno l'autorizzazione, incredibilmente sto DNA non c'è più, cioè non si può più usare. Beh, io capisco, uno rimane allucinato di fronte a queste cose.
1: Rimane sconcertato, sono d'accordo Francesco, si rimane assolutamente sconcertati, anche perché questo poi ci apre appunto ad altre riflessioni, quindi il discorso di una parità tra diciamo l'accusa e la difesa, che è formale ma non è assolutamente sostanziale, e mi permetto di dire forse in molti casi non è neppure formale, perché appunto non essendo garantito l'accesso a determinati reperti per poterli rivalutare, questo apre un grande punto interrogativo e inevitabilmente indigna, proprio per il ragionamento che tu hai in maniera molto lineare appena articolato. Questo è dal mio punto di vista il tema, nel senso, al di là del parlare del è colpevole, non è colpevole, possiamo parlare di Stasi, di Bossetti, di tantissimi altri casi, mi viene in mente la strage di Erba, Meredith Kerker, parliamo tra l'altro, diciamo, sempre di fatti avvenuti appunto nel 2007, quindi più o meno temporalmente collocabili in quella fase. Non è tanto su questo, ma è su come si è arrivati a determinare una colpevolezza o, appunto nel caso di Meredith, una assoluzione, cioè è il processo che è a monte, sul quale noi diciamo in questo momento abbiamo le antenne alzate. Perché? Perché è quello che genera maggiore preoccupazione. Io devo poter verificare tutte le fasi del processo per quella famosa trasparenza di cui tu parlavi, perché nel momento in cui la comunicazione è trasparente vengono fugati una serie di dubbi e soprattutto noi percepiamo tutto come più funzionante, come più utile per arrivare ad accertare una verità che poi è quella processuale, perché una verità fattuale molto spesso tanti di questi casi forse non la restituiscono fino in fondo. È chiaro che in questo momento siamo di fronte, per quella che è la mia percezione, quello che è il mio punto di vista, diciamo, a un piccolo cortocircuito di questo sistema, in cui poi a farne le spese per quello che riguarda la percezione di tutto e quindi il rapportarsi alla giustizia sono i cittadini.
0: Grazie Flaminia Bolzan, se volete il suo libro si recupera in tutte le librerie sui rivenditori online. Per oggi Corrente Alternata finisce qui, ma adesso Next Economy con Manuela Donghi, quindi restate collegati, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Noi ci risentiamo domani mattina, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Io amo lo spazio.
6: Anche noi, è la nostra casa.
7: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
8: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti. Non solo.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. L'uomo è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto con la voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni proseguite senza sosta per tutta la notte sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti. Sul posto decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico, vigili del fuoco e squadre specializzate arrivate anche con il supporto dell'aeronautica militare.
2: In Ucraina, 3 morti e 25 feriti in un attacco missilistico russo alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. E intanto è ancora incerta la tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri da Donald Trump, secondo il quale Mosca e Kiev avrebbero accettato un cessate il fuoco immediato. Il presidente ucraino Zelensky ha però dichiarato di non essere stato informato dell'accordo e di attendere chiarimenti da Washington. Anche la Russia, secondo quanto riferisce Axios, citando un funzionario americano, non avrebbe ancora accettato alcuna tregua.
3: La politica, il campo progressista cerca l'unità, ma restano le tensioni tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il leader dei 5 Stelle assicura lealtà all'alleanza, anche se non fosse lui a guidarla, ma chiede garanzie sulla presenza di Matteo Renzi. La segretaria della PD replica che l'unica garanzia da offrire agli elettori è non ripetere gli errori del 2022. Unità e coerenza, sottolinea Schlein, sono le richieste del popolo del centro-sinistra.
2: Sciopero di 24 ore oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, da Taranto a Genova fino ai siti piemontesi, con manifestazioni e presidi anche nell'indotto. FIM, FIOM e WILM contestano l'esito del confronto con il governo a Palazzo Chigi. Sul tavolo denunciano soltanto gli ammortizzatori sociali senza un piano industriale né garanzie per il futuro occupazionale. A pesare anche la prospettiva dello stop agli impianti di Genova e Novi Ligure dal 15 novembre, dopo la fermata dell'area a caldo di Taranto. A Genova corteo verso la prefettura, mentre a Taranto i sindacati minacciano di proseguire la mobilitazione.
3: Un violento incendio ha devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi risalente al 1615. Le fiamme divampate nel cuore della capitale francese hanno completamente distrutto la struttura nel terzo arrondissement. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, non si registrano vittime. Secondo i primi bilanci, il sindaco di Parigi Centro, Ariel Veil, ha invitato i cittadini a evitare la zona. Aperta un'inchiesta per accertare le cause dell'incendio.
2: Si chiude oggi la stagione dei premi Nobel 2026 con l'assegnazione del riconoscimento per l'economia. L'annuncio è atteso alle 11.45 a Stoccolma da parte dell'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Tra i possibili vincitori figurano studiosi di economia comportamentale e politica monetaria. Lo scorso anno il premio era andato a Joël Mokyr, Philippa Guillon e Peter Howitt per le loro ricerche sulla crescita economica guidata dall'innovazione. Istituito nel 1968 dalla Banca Centrale Svedese, il Nobel per l'economia è l'unico non previsto dal testamento di Alfred Nobel.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Next Economy.
6: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
7: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
8: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
9: I want the retail prices to come
10: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
5: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
11: Buongiorno, eccomi con voi, 11.06, è lunedì 12 ottobre 2026 e siamo pronti per iniziare non solo una nuova puntata di Next Economy, ma una nuova settimana, una settimana finanziaria che vede appuntamenti importanti e naturalmente li percorreremo insieme. Però vi posso solo dire che mercoledì arriverà il dato sull'inflazione americana. Voi sapete quanto sia importante, a parte per l'America in ottica Fed, ma in generale per tutti e soprattutto perché ci sono ancora tensioni in Medio Oriente, da lì si parte, no? Con le tensioni energetiche che poi diventano tensioni sui prezzi in generale. E nel weekend il presidente americano Donald Trump ha annunciato

un cessate il fuoco energetico tra Ucraina e Russia, quindi abbiamo anche l'altro fronte della guerra, insomma una notizia che ha colto di sorpresa Kiev, non ha ancora ricevuto però alcuna conferma da Mosca. Vedremo, perché poi il sospetto è che Trump conti di trasformare un accordo semplicemente annunciandolo senza che poi ci sia un'intesa reale, quindi poi capiremo. In Medio Oriente tensioni si sono intensificate purtroppo nel fine settimana, tra poco facciamo un aggiornamento su questo, e questa settimana ricominciano anche le trimestrali americane, quindi riparte la stagione degli utili, come sempre si inizia dalle grandi banche d'affari. Saluto Jack Saglia in regia, buongiorno Jack, saluto Daniela Vindigni in redazione, naturalmente tutto il team di Giornale Radio, e saluto voi ricordandovi il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 per scriverci. Io, Manuela Donghi, sarò con voi fino alle 13 e con noi c'è anche la nostra musica. Partiamo dalla prima canzone di oggi, che è quella di Olivia Rodrigo, Obsessed.

Eccomi con voi, allora possiamo partire ufficialmente per questa puntata di Next Economy. Ancora buongiorno e buon inizio di settimana. Io sono Manuela Donghi, Next Economy, siete sul giornale radio, la radio libera di informare. Ho davanti a me i grafici delle borse europee in tempo reale. Andiamo a vedere subito cosa sta succedendo oggi. La giornata e la settimana iniziano positivamente per i listini europei con il nostro FTSE MIB, che intanto in questo momento è in rialzo dello 0,65, ma ha raggiunto nuovamente la soglia dei 50.000 punti. La scorsa settimana era sceso a 49.000 punti, insomma è stata una settimana un po' incerta. Oggi si inizia diversamente, poi vedremo cosa succederà, intanto con l'apertura di Wall Street nel pomeriggio, come sempre un po' il faro, e poi anche con le notizie che evolveranno, notizie che tra poco andremo ad aggiornare e a commentare. Appunto, il nostro FTSE MIB è a 50.071 punti in questo momento. Dicevamo, l'andamento delle borse europee è sostanzialmente positivo per tutti i listini. Il DAX di Francoforte a 25.208 punti è in rialzo dello 0,48, il FTSE 100 guadagna lo 0,55, il CAC di Parigi è in rialzo dello 0,06, l'IBEX di Madrid dello 0,81, quindi appunto vediamo acquisti in questo momento diffusi sui listini azionari. Allora, Donald Trump, partiamo da qui, perché insomma i capitoli geopolitici sono sempre in evidenza. Come anticipavamo poco fa, ha annunciato, intanto parliamo del conflitto Russia-Ucraina, ha annunciato un cessate il fuoco energetico tra Ucraina e Russia. Questa notizia però non sappiamo quanto sia stata confermata, perché ha colto di sorpresa sicuramente Kiev e non ha ricevuto alcuna conferma da Mosca. Quindi probabilmente c'è così un accordo che ha annunciato Donald Trump, però l'intesa non si capisce se sia stata effettivamente raggiunta, soprattutto alla luce del fatto che la Russia ha continuato a colpire le infrastrutture energetiche ucraine anche nel fine settimana. E nel fine settimana la tensione si è fatta sentire nuovamente anche in Medio Oriente, perché gli Houthi hanno rivendicato attacchi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Le autorità saudite nel mentre hanno segnalato ulteriori feriti dopo un'offensiva che è avvenuta domenica. L'aeroporto per ora rimane chiuso. Gli avvertimenti degli Houthi sull'utilizzo degli scali sauditi lasciano in qualche modo intendere che le tensioni andranno avanti. Quindi insomma anche qui l'attenzione rimane sempre alta. Intanto, a proposito di interventi anche da parte dell'Unione Europea sui conflitti, dall'Unione Europea è arrivato questo maxi pacchetto di sanzioni alla difesa di Mosca. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. L'Europa, così dicono ufficialmente dall'Europa, sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. E insomma, ci dicono, stiamo con queste azioni rendendo significativamente più difficile, più lento e più costoso per la Russia produrre le armi che utilizza per uccidere gli ucraini. E poi arrivano anche delle dichiarazioni da parte del Cremlino. Peskov dice: Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, ed è per questo che il presidente Donald Trump americano afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Beh, anche qui insomma, poi qui si va anche in questioni politiche, ma chi non ha intenzione di fermare il conflitto non è dato saperlo, è un conflitto che purtroppo continua ad andare. Allora, oggi sul fronte macroeconomico oggi non abbiamo moltissimi dati. Il mercato giapponese è chiuso per festività e è il Columbus Day negli Stati Uniti. Intanto, come dicevamo, la stagione delle trimestrali entra nel vivo con le banche d'affari che presenteranno i loro utili. Le aspettative sono di crescita degli utili particolarmente elevate, staremo a vedere. Si parte domani con Goldman Sachs e poi ci saranno altre banche d'affari importanti, poi sarà la volta degli utili delle società relative all'intelligenza artificiale, e poi mercoledì ci sarà il dato sull'inflazione americana. Quindi diciamo che è vero, oggi non abbiamo molti spunti macroeconomici, ma le attese, i mercati vivono di attese, lo sapete, sono molte. Tra poco partiremo proprio da qui con il nostro primo ospite, poi abbiamo il petrolio un po' ridimensionato come prezzi, ma il prezzo resta sempre volatile, quindi quello rimane un market mover importante.
Allora, tra poco, come dicevo, il nostro primo ospite, riprenderemo un po' questi temi che abbiamo messo sul tavolo. Vedo già che arrivano vostri messaggi, tra poco li leggo. L'ospite sarà Giancarlo Marcotti, ve lo dico perché solitamente arrivano molte domande per lui, quindi cominciate a farle al 334 11 11 622, canzone e poi ripartiamo insieme.

0: E allora arrivano messaggi al 334 11 11 622, così partiamo anche con la vostra presenza effettiva e diretta, è quello che serve sempre per aggiungere elementi importanti alle nostre puntate di Next Economy. Ancora buongiorno, io sono Manuela Donghi e siete su Giornale Radio. Allora, molti messaggi sulla situazione geopolitica, anche su Trump, come si sta muovendo. Saluto Mary che scrive: seguendo l'onda di Trump che vuole arricchirsi sempre di più, ha fatto questo accordo con la Russia, compra il gasolio a basso prezzo per poi rivendere all'Europa a prezzo maggiorato. E poi ora Zelensky, prima che distrugga tutte le riserve o fonte di gas, viene eliminato, perché si è detto, no, che insomma è Zelensky, secondo Trump, che non vuole concludere, o meglio si dice Zelensky non vuole concludere questa guerra contro la Russia. E Trump ha detto è per questo che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Giuseppe, buongiorno, scrive: tra non molto si dirà che Zelensky è un agente di Putin che prosegue la guerra per far distruggere l'Ucraina, non escludo niente, ecco, come dire, ma insomma è un po' inverosimile, no, pensare che Zelensky non voglia chiudere la guerra, evidentemente non perché è un agente di Putin, ma perché avrà le sue motivazioni per non far finire il conflitto, così come la Russia chiaramente, no, se ragioniamo in termini proprio formali. Intanto saluto Giancarlo Marcotti, economista Finanza in Chiaro, che è con noi. Buongiorno Marcotti e benvenuto.
1: Buongiorno Manuela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ho un po' di spunti per lei, cominciamo un po' da questo, più che altro che ci riporta sul tema geopolitico, perché le tensioni si sono avvertite nel fine settimana sia sul fronte Russia-Ucraina sia sul fronte medio orientale. È difficile stabilire chi non vuole far finire cosa, no Marcotti, in tutto questo. E poi vabbè, c'è Trump in mezzo a entrambe le situazioni, Trump sta facendo il suo gioco, scrivono un po' gli ascoltatori, adesso ho parafrasato Marcotti.
1: No, effettivamente bisogna vedere come si sta muovendo Trump, e secondo me quest'ultime sue mosse chiariscono un fatto inequivocabile, che si era messo in una situazione dalla quale non ne usciva, e quindi ha avuto questa mossa disperata, insomma ha perso un po' la faccia, però probabilmente questo gli interessa poco, insomma sappiamo che è una persona che cambia sovente opinioni. Però ecco, obiettivamente questa mossa non me l'aspettavo, ma devo dire che da parte di Trump è una mossa corretta, cioè quella di acquistare diesel, insomma gasolio a basso prezzo, e chiaramente lo mette in una situazione migliore nei confronti dei suoi cittadini, che oramai vedevano alla pompa dei prezzi esorbitanti per loro, che sono abituati ad utilizzare molto le automobili, e soprattutto hanno delle automobili che consumano moltissimo. Quindi questo è una mossa, secondo me, che può avere anche riflessi sulle elezioni di medio termine, insomma. Probabilmente certo. Trump ha visto qualche sondaggio che gli dava una situazione sulle elezioni di medio termine, che sono importantissime, chiariamo, perché potrebbero far cambiare le maggioranze al Congresso, quindi sono importantissime, e quindi pur di salvare questa maggioranza che ha tuttora, è disposto anche a fare dei dietro front, chiamiamoli, insomma.
0: Sì, ma certo, per riacquistare la fiducia, perché l'ha persa. Infatti, come ha ricordato lei, diversi sondaggi mettono in evidenza come Trump potrebbe perdere i numeri sia alla Camera che al Senato. In particolar modo la partita è più serrata al Senato, oggi proprio il Financial Times apriva su questo, e quindi, come dire, anche scelte che non avrebbe preso in considerazione deve per forza prenderle in considerazione, Marcotti, per ricompattare, esatto, la base e gli elettori, ecco.
1: Ricordiamo che soltanto meno di un mese fa, cioè tre settimane fa, diceva che bisognava inasprire le sanzioni nei confronti della Russia, eccetera, e oggi invece le toglie. Quindi probabilmente, ripeto, deve aver avuto sul tavolo dei sondaggi che lo hanno spaventato, ecco.
0: Sì, qualcuno appunto ha letto dei messaggi.
1: Perlomeno le cose ovviamente non posso conoscerle.
0: Certo. potessimo parlare direttamente con Trump sarebbe più, non lo so, poi ci direbbe quello che vuole un po' lui, no? Come tutti. Quindi senta Marcotti, è ovvio che sono delle ipotesi, qualcuno appunto tra i messaggi che sono arrivati ipotizza che poi Trump lo faccia per guadagnarci, quindi come dire, poi rivende il petrolio e così soprattutto all'Europa, vabbè, insomma il business che sta dietro tutto non è che si può nascondere poi, però lei dice però l'obiettivo è quello di, è quello più elettorale, cioè quello di riacquistare stare consensi, secondo lei, in questa operazione?
1: Certo, poi l'eventuale guadagno anche finanziario è qualche cosa ovviamente che gli fa pure piacere, però penso che alla base ci sia proprio, ci siano proprio queste motivazioni politiche più che economiche.
0: Certo. Senta, a proposito di sanzioni, una battuta solo sulla notizia che è arrivata poco fa dei ministri degli esteri dell'Unione Europea che hanno adottato quasi 1600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Quindi sostanzialmente l'Europa sta cercando di rendere più difficile, più costoso per la Russia produrre le armi che utilizza proprio per uccidere gli ucraini. Sono due modus operandi diversi, cioè che entrano in conflitto, quello di Trump appunto che abbiamo ricordato adesso e quello dell'Europa?
1: Evidentemente sì, perché appunto dopo l'uscita di Trump immediatamente l'Unione Europea ha voluto subito specificare che per loro invece nulla cambia e che resta forte il loro appoggio all'Ucraina, quindi sono due posizioni insomma inconciliabili obiettivamente, non è che si possa trovare una via d'uscita, quindi gli USA almeno temporaneamente, perché sappiamo che comunque la mossa di Trump almeno ha una scadenza per il momento, almeno temporaneamente Stati Uniti e Unione Europea si trovano su due fronti totalmente differenti. Gli Stati Uniti oramai insomma chiedono a gran voce la rimozione di Zelensky, l'Unione Europea invece continua a sovvenzionarlo. Questi sono
0: vedremo.
1: I fatti,
0: certo.
1: Sono opinioni.
0: Assolutamente. Allora Marcotti, prima di andare a un altro piccolo focus, perché come al solito la terrò qualche minuto in più se lei è d'accordo, perché dicevamo in apertura ci sono molti,
1: sì.
0: Molti spunti e con lei posso parlare di ciascuno di questi spunti. Dicevo, settimana finanziaria, diciamo ci sono tanti market mover, sicuramente mercoledì il dato sull'inflazione americana in ottica Fed soprattutto, e poi riparte la stagione degli utili con questi mercati che comunque non lo nascondiamo più, ormai non è più nascosto a nessuno, continuano ad andare e che insomma con le aspettative rispetto alla presentazione dei conti prima delle grandi banche poi anche di società legate all'intelligenza artificiale, attese che sono sicuramente positive, questi numeri potrebbero dare ancora maggiore impulso ai mercati, no? Questi sono un po' gli elementi da tenere d'occhio questa settimana?
1: Sì, in particolare lo sappiamo, le prime a dare i risultati sono le banche e le banche in questo momento, i dati delle banche non dico che siano addirittura più importanti di quelle del settore tecnologico, però insomma sono davvero importanti visto quello che è accaduto negli ultimi mesi. Io mi riferisco sempre, ovviamente lo devo ribadire, agli Stati Uniti, quindi sto parlando delle banche statunitensi, insomma.
0: Sì, certo.
1: Saranno appunto, comincerà JP Morgan se non mi sbaglio, comunque a dare le
0: Goldman Sachs e poi gli altri, sì, domani inizia Goldman Sachs, però sì.
1: Però ecco, teniamo conto, Goldman Sachs negli ultimi due mesi, insomma dall'inizio di agosto, ha perso il 12% in borsa, quindi e lo stesso Bank of America, JP Morgan ha perso il 5%, Citigroup il 2%, ma anche le altre, diciamo quelle che noi consideriamo un po' più piccole, ma sono grandi banche come la Bank of New York, sono titoli che negli ultimi due mesi hanno perso dal 9 il 10%, insomma, quindi anche se negli ultimi giorni c'è stata una lieve inversione di tendenza, proprio per questo forse le trimestrali di queste banche, di questi colossi bancari saranno attenzionate senz'altro dal mercato, quindi sarà insomma, certo, importante conoscere questi numeri, insomma.
0: E poi, come dicevo, il dato sull'inflazione americana, che se non erro è atteso un po' al rialzo, ma insomma al momento anche complici dati, altri dati macroeconomici americani, quindi la tenuta del lavoro, del mercato del lavoro e dell'economia in generale, che si mostrano ancora resilienti, dicevo, non dovrebbe preoccupare il dato sull'inflazione, oppure potrebbe cominciare a preoccupare? Un minuto, poi ci separiamo per una pausa e poi torno con lei, Marcotti.
1: No, velocemente, anche qua dopodomani conosceremo appunto questo dato sull'inflazione, che per me anche questo dato sarà importantissimo. È la solita storia dell'inflazione endogena o esogena, eccetera. Io continuo a dire che quando i prezzi aumentano le cose non vanno bene per i cittadini, e quindi stare lì a fare la differenza tra l'endogena e l'esogena, sì, gli economisti possono trattare questi argomenti, ma alle persone normali, diciamo, interessano i fatti. Quindi anche questo dato sull'inflazione, secondo me, sarà importantissimo, perché qualora invece appunto dovesse aumentare,
0: bisognerà fare altri ragionamenti, ma ci torniamo tra poco. Lo so che lei è un po' falco in questo, che preferisce combattere subito l'inflazione. Allora, falchi e colombe, no? Ricordate, così facciamo un ripassino del gergo che si utilizza in finanza. Ci sono anche altri vostri messaggi che tra poco leggo. Due minuti di pausa e torniamo con voi.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
6: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche. Tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 11 e 32 minuti.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
0: Eccomi ancora con voi. A proposito di economia e finanza, oggi proprio tra poco, tra meno di 15 minuti, verrà annunciato dalla Commissione dei Nobel a Stoccolma, siamo in Svezia naturalmente, il Nobel per l'economia del 2026. Non è tecnicamente un Nobel come gli altri, l'abbiamo sentito anche nel nostro aggiornamento dalla redazione poco fa, ma è un premio della Banca di Svezia per le scienze economiche dedicato alla memoria di Alfred Nobel, appunto il chimico e filantropo svedese che inventò i premi che portano proprio il suo nome. E vedremo quando verrà annunciato lo andremo a dichiarare, non tanto magari a parte il nome di chi vincerà il Nobel, ma anche per le motivazioni e su cosa è, no? questo premio Nobel, che cosa è stato studiato, ricercato, la meraviglia di questo premio è questo, che fa capire, no? Gli scienziati, gli economisti, dipende appunto dal premio di riferimento, studiano per tanto tempo, e che poi anche Jack Saglia diceva in regia, sono questioni che poi cambiano la vita delle persone, no? Sotto i vari ambiti. Ebbene sì, tra poco lo vedremo insieme, 11.45, tra poco invece ancora con Giancarlo Marcotti resteremo sulla settimana finanziaria e con un altro focus, perché poi insomma questi giorni si parla di bilanci generali, siamo anche quasi alla fine dell'anno, dobbiamo parlare del bilancio dell'Unione Europea. Qualche minuto ancora con Marcotti, poi vi racconto anche cosa succederà da qui alle 13 nella puntata di oggi di Next Economy. C'è sempre anche la nostra musica, eccoci qui.

0: E dunque abbiamo detto Trump ha attaccato Zelensky, ha auspicato nuove elezioni in Ucraina, ha anche annunciato l'abolizione delle sanzioni contro la Russia e al contrario di quanto sta facendo l'Unione Europea è arrivato un po' di sdegno infatti dall'Unione e poi Trump ha anche annunciato un'improbabile tregua energetica tra Mosca e Kiev che non è stata ancora confermata né da una parte né dall'altra. E allora chi scrive al 334 11 11 622, va bene tutto ma che l'elettore voti Trump per aver comprato gasolio da Putin mi sembra troppo. Giuseppe, buongiorno ancora. Lo dicevamo prima con Giancarlo Marcotti che ha provato a dare una sua lettura, no, dell'atteggiamento di Trump, del fatto che abbia comprato petrolio dalla Russia. Dice, beh, vuole cercare di abbassare i prezzi altrimenti alle elezioni di midterm arriva con dei sondaggi veramente devastanti e rischia di non superare queste elezioni importantissime. Marcotti, però, di, come dire, agli elettori americani interessa di più appunto che il prezzo scenda o che Trump faccia accordi con la Russia, quindi a livello etico sicuramente magari viene considerata una mossa poco edificante. Marcotti.
1: Sì, ma guardano il prezzo alla pompa, cosa che tra l'altro faccio anch'io quando vado a far benzina, guardo e vedo se è aumentato o diminuito, se poi è stato acquistato dalla Russia o è stato acquistato dall'Arabia Saudita, non so, cioè mi interessa relativamente, quindi a maggior ragione agli statunitensi, cioè agli abitanti degli Stati Uniti, quello che interessa è che quel prezzo lì scenda, non penso che gli interessi che il fatto che sia stato acquistato.
0: Sì, qua sono delle considerazioni, certo, sono delle considerazioni un po' più etiche, però effettivamente probabilmente, anzi, agli americani interessa di più quello. C'è chi scrive, buongiorno, in realtà gli USA non sono più interessati ad alimentare una guerra che hanno già vinto, disarticolando la potenza nascente euroasiatica, in particolare Germania e Russia. E poi chi dice, parlavo del premio Nobel all'economia che verrà assegnato tra pochissimo, visto le stravaganze nell'assegnare i premi Nobel, io lo darei a Ursula, è una battuta ovviamente, a Ursula von der Leyen per aver annientato e disarticolato l'economia e l'industria europea. Antonio, buongiorno, Nobel ha inventato la dinamite, scrive, buongiorno Manuela. Allora Marcotti, a proposito di Europa, al di là delle battute, arriva dall'Unione Europea questo maxi pacchetto di sanzioni alla difesa di Mosca, l'abbiamo già detto, ma c'è anche un'altra notizia che riguarda il bilancio. È stato proposto un taglio da 141 miliardi nel nuovo bilancio dell'Unione Europea con la presidenza irlandese che punta all'accordo entro Natale. Allora, che cosa ci arriva appunto dall'Unione Europea e dal bilancio? Qual è l'importanza di questa notizia? Lascio subito a lei la parola perché abbiamo pochi minuti.
1: L'importanza di questa notizia è che queste decisioni, tipo il 141 miliardi, chiaramente sono un tentativo di trovare un compromesso e come tutti i compromessi non è che sia accolto bene. Si conoscono le differenze abissali che ci sono tra i vari paesi dell'Unione Europea, Germania, Paesi Bassi, Austria, insomma sono su una sponda, Italia, Francia adesso, Spagna sono su un'altra sponda, quindi queste soluzioni di compromesso lasciano delusi tutti più che naturalmente una decisione deve essere presa, però mette in evidenza ancora che insomma questa Unione Europea non è tanto unita, non so come dire, insomma.
0: No, ha ragione, perché ovviamente con questo si prova a trovare sempre la quadra, no? Sul prossimo bilancio pluriennale 2028-2034, però come sempre insomma ci troviamo a dire, Marcotti, che quello che sta dicendo lei, che il negoziato si annuncia complicato, soprattutto ci sono i paesi cosiddetti frugali che chiedono una riduzione ancora più consistente, no? E però dall'altra parte molti paesi temono che ci sia un ridimensionamento troppo elevato degli investimenti che sono necessari in questo preciso contesto per sostenere, allora vale per sempre però in questo contesto per sostenere crescita, innovazione, competitività, no? Come la domanda è sempre quella, come possiamo affrontare le sfide economiche e geopolitiche dei prossimi anni, Marcotti, con un'Europa che ha sicuramente delle risorse limitate e che in più non è unita, no?
1: Certo, perché anche in questo caso proprio le richieste di quei paesi sono molto distanti da questi 141 miliardi, cioè richiedono tagli di diverse centinaia di miliardi, quindi cioè, le differenze diciamo sono sensibili e questo si pensa che non si riuscirà a trovare un accordo prima di Natale, quindi insomma sarebbe un problema per Ursula von der Leyen.
0: Ma quindi come possiamo, un'ultima domanda in questo scenario internazionale, al di là delle conseguenze che potremmo avere anche noi come Italia, no? Un scenario internazionale sempre più competitivo. L'Europa sta investendo abbastanza per non perdere terreno rispetto a Stati Uniti e Cina, cioè insomma ne parliamo spessissimo, no? Come possiamo ambire davvero a essere una potenza economica, industriale, geopolitica se continuiamo a discutere di come tagliare la spesa, perché poi così non si generano nuovi investimenti, no Marcotti? Qual è l'equilibrio tra questi due aspetti? E poi la saluto.
1: No, certo, gli investimenti sono importanti. Investire quando abbiamo i soldi si può, investire quando i soldi non ci sono è più problematico. Scusami proprio Manuela, un 30
0: sì,
1: secondi
0: sì, prego.
1: Che è una cosa che mi sta al cuore, no? Visto che sì, giustamente e correttamente mi hai definito un falco nei confronti dell'inflazione.
0: Le è rimasta qui, Marcotti ci pensa
1: almeno
0: ancora.
1: Secondo,
0: sì.
1: Ecco. Però io voglio appunto fare questa considerazione, no? Cioè e porre questa domanda agli ascoltatori, ma secondo voi la casalinga di Voghera, ma io dico anche il medico o l'ingegnere di Milano, se vanno al supermercato e trovano i prezzi aumentati, quindi è diminuito il loro potere d'acquisto, ecco, secondo voi queste persone si chiedono se l'aumento dei prezzi è avvenuto per motivi esogeni, per motivi endogeni? Cioè, per me no,
0: no
1: sono
0: certo
1: arrabbiati.
0: Certo.
1: Per la riduzione del loro potere
0: ma le dirò
1: quindi
0: anche di più per dire che non era ovviamente una battuta, essere falco non è sempre negativo, le dirò anche di più Marcotti, credo che sia d'accordo con me, al di là di non chiedersi per quale motivo i prezzi siano aumentati, cioè noi vediamo i prezzi aumentati punto e stop, la cosa che vogliamo principalmente noi consumatori, noi cittadini, è vedere che i prezzi si abbassino al di là di come l'economia poi potrà svilupparsi in futuro, no? Cioè certo che è importante anche quello,
1: certo,
0: ma noi vogliamo
1: certo.
0: Ecco, è d'accordo in questo senso, poi bisogna sconfiggere l'inflazione.
1: Ecco. Per dare poi la risposta all'ultima domanda che mi ha fatto, che ovviamente non voglio evitare di dare una risposta, allora dico questo, se gli investimenti sono produttivi facciamoli questi investimenti, ma se gli investimenti vuol dire spendere dei soldi, anzi sperperare soldi
0: certo,
1: che tra l'altro non
0: certo
1: abbiamo, allora cerchiamo di essere
0: ma certo
1: più cauti, ecco,
0: ma certo è lì, è come si usano le risorse, che poi non tanto, sì,
1: esatto,
0: le risorse spesso mancano, ma quelle che abbiamo come le usiamo è quella la cosa che bisognerebbe analizzare di più, e sono contenta che con Marcotti cerchiamo di farlo sempre. Grazie Giancarlo Marcotti, economista Finanza in Chiaro. E sì sì, Antonio scrive, non era una battuta, Nobel ha inventato la dinamite, lo so perfettamente, infatti non era una battuta, ho letto il messaggio velocemente, assolutamente ha inventato la dinamite, poi quando arriva il Nobel all'economia magari andiamo a leggere un po' quando e come arrivò questo brevetto appunto sulla dinamite. Grazie Antonio, assolutamente. Va bene, allora ascoltiamo la prossima canzone, la canzone di Billie Eilish, Bad Guy, e poi torniamo a parlare del nostro bilancio familiare. Abbiamo consumi, abbiamo prezzi alti, a proposito di prezzi, stipendi sempre bassi, e abbiamo dei dati a disposizione.

0: E allora, stangata sulle famiglie, ancora questa espressione la usiamo sempre, ma è normale, ma soprattutto perché come dire, analizziamo, no, diversi dati che ci arrivano e che ci permettono di entrare ancora più nel dettaglio di come la nostra situazione è cambiata e soprattutto di analizzare il confine tra realtà e percezione, perché sapete che poi anche questo conta tantissimo. E intanto state mandando ancora messaggi sugli argomenti precedenti sull'Europa, chi dice insomma l'Europa deve fare in 2 anni quello che non ha fatto in 25, come quelli che fanno a scuola 5 anni in 1. E vabbè, si può, io mi auguro che si possa anche sempre recuperare, perché anche se non abbiamo fatto cose in passato, mi auguro che qualcosa poi possa cambiare, altrimenti ci rassegniamo. Però capisco che poi ci troviamo sempre a dire: ma perché alla fine però non cambia nulla? Intanto fatemi salutare Yuri Grigio di facile.it che è con noi. Buongiorno Grigio, grazie per essere tornato in Next Economy.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
0: Allora, questa stangata sulle spese, sulle famiglie: in 10 anni le spese sono aumentate del 36% mentre gli stipendi arretrano. Allora, praticamente il concetto di partenza è sempre lo stesso. Negli ultimi anni gli italiani, tutti noi italiani, abbiamo assistito a una trasformazione silenziosa però profonda dei nostri bilanci familiari. Secondo l'osservatorio Cara Italia, promosso da voi, da facile.it, in collaborazione con Consumerismo No Profit, tra il 2015 e il 2025 le spese fisse, quindi quelle legate alla casa, alla mobilità, sono aumentate in media del 36% e abbiamo gli stipendi cresciuti molto meno. Allora Grigio, abbiamo sempre la sensazione di essere economicamente più fragili rispetto a 10 anni fa, ma è la realtà o è una sensazione? E cosa cambia tra le due questioni, al di là del fatto che colpisce questo aumento, no, del 36%. Prego,
1: sì,
0: Grigio.
1: Sì. Ma purtroppo è una realtà, nel senso che poi i dati in qualche modo ci raccontano proprio questo, ovvero che seppur lo stipendio negli ultimi 10 anni, quindi 2015-2025, sì, si è aumentato il salario medio di un più 18%, vediamo che l'aumento non tiene il passo a quello che è l'aumento dei prezzi e soprattutto dei beni, direi primari e fondamentali. Appunto, noi abbiamo concentrato l'analisi sulle spese di casa, quelle inevitabili per la mobilità, e quindi parliamo di bollette, luce, gas e la benzina o il diesel, insomma, per utilizzare l'auto. Ma in realtà poi, come sappiamo bene, un po' tutte le voci sono aumentate, a partire ad esempio dal carrello alimentare, la spesa alimentare, che anche lì in 10 anni i prezzi sono cresciuti davvero in maniera importante. E quindi questo evidentemente mette le famiglie un po' in una situazione di difficoltà, soprattutto le famiglie del ceto medio-basso, perché poi l'altro fenomeno è che in questi anni si è allargato il divario sociale tra chi guadagna molto e quindi appunto è un po' immune agli effetti degli aumenti, chi invece guadagna comunque anche un stipendio medio, ma che se una volta la classe media comunque aveva uno stipendio sufficiente a far fronte ai costi della vita, oggi insomma si fa un pochino più fatica. È il tema dell'inflazione, un po' quel nemico invisibile che piano piano ci erode il potere di acquisto, e quindi sì, anche se lo stipendio aumenta, poi quando andiamo a fare la spesa ci rendiamo conto che è vero che lo stipendio è più alto, ma comunque nella migliore delle ipotesi compriamo le stesse cose che compravamo 10 anni fa quando lo stipendio era più basso; nella peggiore non riusciamo neanche a comprare le stesse cose perché appunto i prezzi sono aumentati. E come l'abbiamo detto più volte, qui la causa, che sicuramente ha inciso moltissimo nell'ultimo anno, ma direi negli ultimi anni, è il tema energetico e delle materie prime. Sì. Perché
0: il gas ha registrato un incremento del 64% in 10 anni, quindi dice molto, no, di quelle spese che sono andate a incidere sul nostro bilancio. Prego, Grigio, certo.
1: Dice molto, e come sempre è un doppio peso per le famiglie, perché non solo si pagano bollette più alte, gas, luce o anche il pieno della macchina costa di più, ma come sappiamo questi beni vanno a incidere sui costi delle aziende che producono appunto poi i beni che noi acquistiamo al supermercato, le merci viaggiano su strade, quindi il costo del trasporto aumenta, e quindi appunto poi anche la verdura al supermercato ci costa molto di più. proprio per queste ragioni, e quindi appunto come dicevo un doppio aumento, certo, sia sul fronte delle, certo, spese dirette che indirettamente anche sul costo di tutti gli altri,
0: ecco,
1: prodotti.
0: Abbiamo ancora questo potere d'acquisto che ci mette in difficoltà appunto, ed è questo, no, che ci dà sempre la sensazione di non poterci riprendere, di vedere insomma in modo nebuloso il futuro. Ci sono delle categorie di lavoratori che stanno soffrendo maggiormente questa perdita di potere d'acquisto, cioè e soprattutto anche delle distinzioni geografiche da nord a sud, cioè che differenze possiamo mettere in evidenza?
1: Ma allora il trend è chiaramente è nazionale, è sicuramente in quelle fasce del paese dove si partiva da un, diciamo, da un valore già storicamente più basso, penso a molte aree del sud Italia, centro sud Italia, è chiaro che lì il livello di difficoltà all'aumentare dei prezzi cresce di più. Dal punto di vista dei lavoratori, chiaramente i più colpiti sono quelle fasce che hanno meno potere contrattuale, quindi diciamo, potremmo pensare, certo, alla macro categoria dei lavoratori dipendenti, però poi chiaramente ci sono aree, certo, dove chi ha la possibilità, perché poi il meccanismo è un po' questo, chi ha la possibilità, penso banalmente agli autonomi, le partite IVA, insomma chi ha la possibilità di aumentare i prezzi lo fa, proprio per tutelarsi da questi rincari. Chi non ha la possibilità perché non ha un potere contrattuale forte deve aspettare insomma gli adeguamenti che arrivano, magari hanno delle tempistiche un pochino più dilatate nel tempo, e subisce e può far poco o nulla, se non, come diciamo sempre, quello di scegliere con attenzione dove spendiamo i soldi, di modo da risparmiare il più possibile.
0: Certo, allora abbiamo detto quindi pressione sul fronte benzina, bollette, gas, energia, però poi questo si traduce anche in aumenti, insomma non è una novità, anche sul carrello della spesa, e effettivamente nella ricerca vostra, Grigio, colpiscono aumenti molto forti anche per prodotti come caffè, olio, pasta, quindi questo segnale che cosa, cioè è un segnale questo, no? Che cosa ci dice? Sono beni di prima necessità, ecco, lei diceva attenzione a come spendiamo i soldi, beh però a volte no, gli aumenti colpiscono dei prodotti che allora non è che sono di sopravvivenza, però quasi, insomma, beni di prima necessità, questo è.
1: Assolutamente sì, e paradossalmente siamo diventati più bravi a risparmiare, ad esempio al supermercato, quando a scegliere quando facciamo la spesa alimentare, dove effettivamente c'è un tema di poi qualità, quindi appunto la strategia magari è rinunciare al prodotto costoso, provare a cambiare alimentazione, a volte andare su purtroppo a volte andare anche su una qualità inferiore. Siamo meno bravi a risparmiare sulle spese di casa, appunto penso ancora una volta alle bollette luce e gas, ma questo vale, certo, anche per altre spese, penso a chi ha mutuo, chi ha prestiti, dove il tema della qualità è marginale, nel senso che l'energia che ci dà un fornitore è uguale all'energia che ci dà un altro, poi si può ragionare magari sul servizio clienti e così via, però appunto molto spesso noi paghiamo molto di più di quanto potremmo fare se andassimo a scegliere, come facciamo al supermercato, quello che è il fornitore più adatto alle nostre esigenze, e magari lì il risparmio poi è davvero importante e ci consente di risparmiare un pochino meno o ridurre un pochino meno altre spese.
0: Mm-hmm. Ecco, guardando secondo lei, Grigio, ai prossimi anni, nel periodo insomma anche più vicino a noi, dobbiamo prepararci a intanto un deterioramento del potere d'acquisto, si intravedono magari dei segnali di inversione di tendenza, non è facile, lo so, ma voi insomma portate sempre all'attenzione molte analisi, e soprattutto appunto l'energia rischia di confermarsi uno dei principali fattori di pressione economica appunto anche nei prossimi mesi?
1: Io temo di sì, i dati ci raccontano che ci si aspetta appunto un aumento dei prezzi delle materie prime, soprattutto nel gas, tra l'altro ovviamente adesso andando verso la stagione invernale, fisiologicamente i consumi aumenteranno, questo sappiamo che storicamente mette un po' sotto pressione i prezzi, e quindi in un contesto internazionale di grandissima fragilità come quello attuale, insomma diciamo che ci sono tutti gli elementi per il messaggio è facciamo attenzione, cerchiamo appunto di prevenire magari appunto proprio in vista della stagione invernale, ragionando ancora una volta sulle bollette dei gas in particolare, perché poi sono quelle che aumentano chiaramente perché i consumi d'inverno aumentano, muoviamoci adesso magari prima che sia troppo tardi, perché poi ci sono dei tempi tecnici per cambiare fornitore, e quindi è importante attivarsi.
0: Lì prevale sempre un po' la pigrizia, peraltro anche con lei ne abbiamo parlato in altre occasioni, nel senso che no, quando parliamo di cambiare abitudini per ridurre i consumi o comunque per far quadrare maggiormente il bilancio, ci rendiamo conto, ce l'ha confermato anche lei, che quando andiamo al supermercato, quando dobbiamo magari ridimensionare altre spese, siamo bravi, però quando ci sono di mezzo le bollette, appunto per pigrizia, perché abbiamo già il nostro fornitore, perché tanto la bolletta arriva automaticamente e magari non ci soffermiamo, no, a confrontare i prezzi, ecco lì ci blocchiamo, e però questo va, può andare a incidere enormemente, no, sul nostro bilancio, quindi dobbiamo cercare di portare più pazienza e di avere appunto la pazienza di confrontare, no? Altrimenti poi ne va anche perché... Prego, un'ultima battuta,
1: un investimento di tempo anche relativo tutto sommato, ma che ha un grande ritorno, perché appunto parliamo di risparmi che possono arrivare a centinaia di euro l'anno, chiaramente, tra un fornitore e l'altro, quindi molto spesso investiamo tanto tempo in attività che sono meno fruttifere. In questo caso, con pochi sforzi, riusciamo comunque, chiaramente in un contesto in cui comunque i prezzi sono, inutile dirlo, elevati, però cerchiamo di pagare il meno possibile all'interno di un contesto dove i prezzi sono elevati e potrebbero ulteriormente aumentare.
0: Già. Allora, grazie a Iori Grigio, facile.it, prezzi che potrebbero aumentare ulteriormente e soprattutto anche, no, altre spese come mutui, prestiti per il conseguente eventuale rialzo dei tassi che potrebbe continuare a fare la Banca Centrale Europea, e beh, anche lì le spese poi aumentano e poi abbiamo abitudini di consumo cambiate, attenzione perché rischiamo di avere un margine di risparmio sempre più assottigliato, quindi anche questo. Sono le 12, la linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, io e voi siamo insieme fino alle 13, quindi tra poco riparte Next Economy con la seconda ora.
2: Giornale radio. Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: Io amo lo spazio.
4: Anche noi, è la nostra casa.
5: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 12 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas.

solo percezione, l'abbiamo detto poco fa con il mio ospite, c'è realmente una ripresa dell'inflazione, quindi prezzi in aumento, il potere d'acquisto che non solo in questo momento è un po' penalizzato ma che non si era ancora ripreso dalle precedenti crisi, e quindi questo limita, no, le possibilità che abbiamo anche di mettere da parte dei soldini. Dall'altra però c'è una percezione che si fa sentire sempre di più, ma è anche normale se per tanto tempo non abbiamo, no, una visione più nitida del futuro e vediamo che non vengono fatte delle cose che possono aiutare davvero tutti i cittadini, al di là dei cittadini che hanno particolarmente bisogno, ma quello va bene, e beh, allora chiaramente la nostra percezione diventa ancora più fosca, no? E questo non ci fa fare delle cose, cioè abbiamo comunque, siamo sempre sul chi va là, ci sentiamo messi peggio di 10 anni fa, no? Diciamo, ma scusate, in questi 10 anni che cosa è successo? E quindi abbiamo la sensazione che ci si chieda, che venga chiesto sempre a noi di fare un sacrificio, no? Un sacrificio aggiuntivo che va a sommarsi a quelli che abbiamo già fatti. Allora il messaggio va in questa direzione. Comunque tra poco facciamo un riepilogo delle notizie, andiamo anche sui mercati per capire cosa sta succedendo. Sono le 12.06. 334 11 11 622 è il nostro numero. Editors, questa è la canzone degli Editors, Seriously, si intitola così. La musica con la nostra informazione, sempre insieme.

Ebbene, abbiamo anche il premio Nobel per l'economia 2026 che è stato assegnato agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, due studiosi che sono stati premiati per le loro ricerche sulla stabilizzazione dell'economia. Allora, diciamo, diamo qualche riferimento in più. Il premio va per i fondamenti

macroeconomici, della stabilizzazione macroeconomica, perché allora lo sviluppo economico, spiega il Nobel, è caratterizzato dall'alternarsi di fasi di contrazione e di espansione. Stimolare o rallentare l'economia al momento opportuno può quindi contribuire a garantire la stabilità ed evitare recessioni prolungate o un'inflazione fuori controllo. È proprio qui che si inseriscono le ricerche di Hall e Woodford, che hanno determinato un cambiamento di paradigma nelle politiche di stabilizzazione economica. I modelli che sono stati sviluppati anche grazie ai loro studi consentono di spiegare e quantificare gli effetti delle politiche di stabilizzazione sulle fluttuazioni cicliche dell'economia e sono oggi utilizzati dalle banche centrali, dai ministeri delle finanze in tutto il mondo. Allora, la stabilizzazione, questa è la parola chiave del premio Nobel, e i due Nobel hanno dimostrato in particolare come sia possibile ricostruire i modelli economici esistenti. Quindi ecco, vedete, no? Come cambia il mondo, quindi anche i modelli economici devono cambiare, per rilanciare le politiche di stabilizzazione invece che basarli sulle correlazioni statistiche tra variabili macroeconomiche come l'inflazione, la produzione e i consumi. I due hanno scelto di fondarli su basi microeconomiche, dando vita a un nuovo approccio che permette di comprendere come l'insieme delle decisioni delle singole famiglie e imprese influenzi l'economia nel suo complesso. Ah, che meraviglia! È un concetto anche molto semplice, tra virgolette, insomma semplice relativamente, perché poi si deve arrivare a dei modelli economici diversi, e modelli economici arrivano davvero analizzando un sacco di dati e soprattutto delle evoluzioni nel tempo. Però è un po' quello che diciamo noi spesso, no? Ma siccome noi ci basiamo sui dati, è vero, il calendario macroeconomico è fondamentale, però no, diciamo sempre, i dati vanno incrociati. Intanto, come sono cambiate le abitudini di consumo, di gestione delle finanze, delle famiglie, delle imprese? Perché si fa una cosa piuttosto che un'altra? Questa è la microeconomia, no? E quindi loro dicono, partiamo da lì. Adesso io ho molto semplificato, mi perdonerete, è appena arrivata la motivazione e il premio in sé, però qui insomma mi piacerebbe tornarci anche nei prossimi giorni per capire come un modello economico diverso può poi portare dei risultati diversi proprio sull'economia, su quella che viviamo tutti i giorni, no? Vale per tutte le scienze, vale per tutte le questioni, perché i modelli servono a quello, a rivedere e a rimodulare dei parametri a cui ci siamo adattati, no, per tanto tempo. Come si inserisce questo nuovo modello nell'economia odierna? Quindi ecco, però intanto molto interessante, mi piace soprattutto perché a me personalmente, sapete, piace molto partire dalla macroeconomia per arrivare invece a quella che è la microeconomia, quindi mi piace particolarmente questa assegnazione, mi sembra molto adeguata al contesto in cui viviamo, ecco, non mi sembra una cosa, no, astratta, sapete che spesso l'economia e la finanza vengono considerate così, invece molta praticità e soprattutto molta praticità per tutti, cioè fa capire come rientriamo noi stessi nelle decisioni economiche, no? Famiglie e imprese, che è quello un po' che diciamo. Va bene, mi piace. Allora, intanto grazie ancora per i vostri messaggi. Poi approfondiremo, ma insomma, cosa ne pensate di questo premio Nobel assegnato, il premio Nobel all'economia 2026? Altri messaggi su quello che si fa o non si fa proprio per noi. È immorale, scrivete, lasciare al freddo disabili, anziani, bambini e famiglie fragili per i costi dell'energia esorbitanti a causa di scelte politiche scellerate. Questo avviene quando il sazio non crede all'affamato. Sì, verissimo. Mi auguro che vengano sempre più predisposti aiuti per chi davvero non riesce neanche a tenere acceso il riscaldamento, non riesce a accendere il gas. Questa è la prima cosa da fare, anche perché lo diciamo frequentemente, la povertà assoluta, che è questa esattamente, continua a aumentare in un mondo fatto ancora di disuguaglianze, anche questo lo diciamo sempre. Dall'altra parte però attenzione, perché se non si aiutano anche coloro che stanno in mezzo a questa catena, quindi il famoso ceto medio, che è quello che sostiene poi l'economia, attenzione perché si crollerà sempre di più. Quindi è vero, sostegno in primis a chi non riesce a accendere il gas e a accendere il riscaldamento, però anche a chi deve sostenere queste persone con, no, l'iniezione continua di
economia sul territorio, e questo non è un aspetto da sottovalutare. Il problema è che è stato sottovalutato, a mio parere, no? È stato sottovalutato, e questo ha creato a sua volta un aumento della povertà assoluta, ecco, oltre a delle scelte appunto che non sono state fatte. Intanto sto guardando i mercati, sono ancora positivi, ma il nostro indice, il FTSE MIB, è sceso ancora sotto la soglia dei 50.000 punti, siamo a 49.964, però i listini europei restano sempre ben impostati, quindi con acquisti che sono diffusi e generalizzati ovunque. Allora, a questo proposito, scelte scellerate, come le definite voi, e spesso anche non intervento adeguato, ci arriva, e l'analizziamo tra poco, dallo studio dell'ufficio studi, scusate la ripetizione, della CGA. Ogni lunedì la CGA è con noi per discutere, no, quello che accade nell'economia reale. Parliamo nuovamente di, e parleremo nuovamente tra pochissimo, di evasione fiscale, ma non solo i numeri relativi all'evasione fiscale, ma chi la sta combattendo veramente questa evasione fiscale? Non so, perché pare che non si sappia. Si parla, ma poi non si agisce.

0: Andiamo subito proprio dritti alla questione, perché di evasione fiscale abbiamo già parlato tante volte e continueremo a parlarne con numeri alla mano, però anche con quelle che oggi voglio definire le intenzioni, no? Allora, combattere l'evasione fiscale è sicuramente uno degli obiettivi dichiarati da tutte le forze politiche e da tutte le istituzioni. Nessuno ci verrà mai a dire io non voglio combattere l'evasione fiscale o l'evasione fiscale cosa buona e giusta, ok? Intendo dire, nessuno ce lo verrà mai a dire. Però alcuni numeri che emergono in particolar modo da uno studio della CGA di Mestre, tra poco ne parliamo, fotografano forse una realtà un po' diversa. Perché vi do qualche numero, poi li faccio dare dal mio ospite. Nel 2024 soltanto il 3,8% dei comuni italiani ha trasmesso all'Agenzia delle Entrate segnalazioni qualificate di possibili evasori. Mentre ogni anno, ricordiamolo, in Italia vengono sottratti al fisco oltre 107 miliardi di euro tra imposte e contributi. Questo è un po' un paradosso, no? Quello che dicevo in apertura, no? Tutti ci dicono sì, vogliamo combattere l'evasione fiscale, poi chi lo fa? Un paradosso che apre interrogativi sul ruolo, in particolar modo degli enti locali, sulle difficoltà anche operative dei comuni. E poi ci sono anche le ragioni politiche e amministrative che rendono così limitata questa collaborazione, perché di fatto è una collaborazione ma che forse non c'è, no? Fino in fondo. Quali sono le motivazioni? Buongiorno Andrea Vavolo dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre. Vavolo, bentornato.
1: Sì, buongiorno, grazie a voi. Sì,
0: ecco, come dici, pochi la combattono, sì, questa evasione fiscale. Prego, perché? Cosa è emerso?
1: Diciamo, è una questione che si trascina da tantissimi anni. Fin dagli anni 70 il legislatore aveva pensato ai comuni come alleati per contrastare l'evasione dei tributi erariali. Non stiamo parlando dell'evasione dei tributi locali, ma di quelli IRPEF, IRES, IVA, imposta di registro ipotecario e catastali, quindi imposte dello Stato. Lo Stato aveva pensato di avere nei comuni un alleato. Di fatto fino agli anni 2000 questa norma che esisteva è rimasta lettera morta. Solo negli anni 2000 i comuni sono stati dotati di strumenti, la norma è stata attuata, però con risultati, se analizzati anno per anno, scarsi, nel senso che il numero di comuni che praticamente poi incassa, perché viene previsto un premio per questa attività, è molto limitato. Nel 2025 sono state erogate i premi per la partecipazione all'attività di accertamento riferita al 2024, ne hanno potuto beneficiare solo 304 comuni, su una platea di circa 7.900 comuni, è una platea molto risicata. Il premio che hanno preso, sì, è stato di 2 milioni e mezzo complessivamente considerato. E pensando che il premio per l'anno 2024 corrisponde al 50% delle somme recuperate, vuol dire che sono state recuperate, grazie all'intervento dei comuni, 5 milioni di euro praticamente. E in questo senso si tratta di una cifra molto scarna, se riferita appunto all'entità, alle cifre a cui siamo abituati, di stima dell'entità dell'evasione, che si aggira 107 miliardi di euro, e quindi si capisce che il loro contributo potrebbe essere migliore di quello che effettivamente, sì, è. Allora, che cosa si può dire? Intanto
0: cosa va a pesare, no? Ci sono diversi motivi, voi l'avete messo in luce molto bene in questo studio, cioè forse c'è poco personale adeguatamente formato, costo elettorale della lotta all'evasione, insomma cosa?
1: E chiaramente è un insieme di elementi, certo, che concorre a questo risultato. Allora, intanto bisogna dire che le segnalazioni che devono essere mandate devono essere, come ha detto bene lei, qualificate, cioè non possono essere generiche, devono essere atti, fatti o negozi che evidenziano in maniera oggettiva, senza necessità di ulteriori elaborazioni, dei comportamenti evasivi o elusivi che poi vengono analizzati dalla Guardia di Finanza o dall'Agenzia delle Entrate, che danno poi luogo ad un accertamento. Ecco, nel grosso modo, fatte 100 le segnalazioni, gli avvisi di accertamento proficui sono un 16%, e quindi abbiamo un primo elemento dato forse dalla qualità delle segnalazioni. Un secondo elemento è il fatto che magari c'è scarsa consapevolezza di questa possibilità e sicuramente c'è una carenza di personale a livello comunale e che forse non è preparato a sufficienza. Ecco, c'è da dire che ai comuni
0: Abbiamo poco, diciamo, ma al di là dell'evasione che non si vede, però non c'è personale in molti comuni, è questo un po' il
1: esatto,
0: tema, no? Cioè,
1: già per fare l'attività ordinaria, figurarsi per fare quella che viene percepita come attività straordinaria, perché in che cosa consiste? L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione i dati dell'anagrafe tributaria e si tratta di andare a vedere se quello che i comuni riscontrano nella realtà trova poi riscontro secondo le conoscenze dell'Agenzia delle Entrate tramite l'anagrafe tributaria, e questo chiaramente è un lavoro che pesa ulteriormente sulle spalle dei comuni. Qua chiaramente la soluzione forse sarebbe quella di, laddove si può, di cercare di fare dei collegamenti automatici tra alcune banche dati comunali e quelle amministrative a livello erariale, in modo in cui venissero già evidenziate eventuali discrasie. Questo naturalmente bisogna vedere se è possibile, e sicuramente non è possibile in tutte le casistiche. Ecco, le segnalazioni qualificate di cui accennavo devono rientrare in alcuni ambiti, sono grosso modo 6 gli ambiti, e quindi abbiamo commercio e professioni, urbanistica e territorio, proprietà edilizia, residenze fittizie all'estero, disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva e individuazione di fabbricati non dichiarati in catasto. Ecco, in alcuni casi praticamente si tratta di andare a vedere, magari ho delle attività economiche in essere, però prive di partita IVA, abbiamo falsi enti non commerciali, opere abusive. Nel momento in cui trovo l'opera abusiva dovrei andare a segnalare professionisti e imprenditori che hanno partecipato all'opera. Magari non si chiede ai comuni di fare un qualcosa che esula dal loro ambito, ma ad andare a indicare degli elementi che rappresentano un sintomo di un'evasione nell'ambito dell'attività ordinaria. E quindi laddove, facendo una pratica, trovo riscontro un qualcosa che non va, nel momento in cui ho la possibilità di verificare l'anagrafe tributaria lo faccio e faccio la segnalazione. Questa è un po' la filosofia. In alcuni casi può essere semplice, in altri più complicato.
0: In altri un po' e meno, quindi, certo. Esatto, certo, quindi assolutamente, dalla situazione di partenza. Senta, abbiamo la possibilità di capire chi è stato più attento anche per questioni magari più favorevoli in Italia e quali invece sono i comuni meno, cioè che si sono, voi avete detto che si sono un po' girati dall'altra parte?
1: Sì, allora diciamo che se faccio, allora, i primi 5 comuni sono il comune di Genova, Milano, Prato, Torino e Firenze, ma abbiamo poi, se vogliamo andare sui primi 10, Brescia, Bergamo, Bologna e Cernusco sul Naviglio, per chiudere con Trezza sull'Adda. Questi sono i comuni che hanno incassato le somme più rilevanti, quindi hanno fatto le segnalazioni, queste segnalazioni sono state buone e gli hanno, gli hanno permesso di portare a casa un ammontare di gettito. E dall'altra parte, per comuni che praticamente hanno fatto segnalazioni però sono andate male, nel senso che hanno portato a casa molto poco, abbiamo all'ultimo posto Crotone, Agrigento, Fuscaldo, che è un comune della Calabria, Treviglio e Serrenti, che è un comune della Sardegna. Se invece vado per aree territoriali nord, centro e sud, al primo posto sono su 304 segnalazioni che ci sono stati, ne abbiamo 131 al nord ovest, 96 al nord est, il centro ne ha fatte 31 e il mezzogiorno 46, quindi tendenzialmente sono più sull'area del nord-ovest, segue il nord-est, quindi il nord, mentre fanalino di coda il centro, seguito a poca distanza a mezzogiorno. Ecco, questo.
0: Senta Vavolo, certo, abbiamo un minutino, ma possiamo ribadire quanti miliardi l'anno tra tasse e contributi vengono sottratti al fisco con l'evasione? Anche per capire, allora, come poi non ci tornino indietro in servizi questi soldi, prego.
1: Sono 100, l'ultima stima che è uscita anche di recente da parte del Ministero delle Finanze, è 107 miliardi di euro. Grosso modo abbiamo 41 miliardi, ecco, per di questi 107 miliardi di euro c'è cioè un putpurì di imposte praticamente, quelle che potrebbero essere sotto il faro dei comuni, per, naturalmente in collaborazione, 41 milioni di IRPEF, 9,7 di IRES, 41 e 3 sì. di IRPEF, 9,7 di IRES, 30 di IVA, un totale di 81 sì. miliardi. Poi ci sono l'evasione dei tributi locali, che quello sono di appannaggio diretto dei comuni. Ma non è certo. Gli indicatori di evasione sono anche dati dal fatto che ci sono 2,6 milioni di lavoratori in nero, in ogni caso in posizioni irregolari, e gli ultimi dati parlano di un tasso di abusivismo edilizio del 15%, con punte in certe regioni che arriva a superare il 50%. Quindi abbiamo una situazione chiaramente di poca coerenza fiscale, poca fedeltà, certo, e chiaramente certo. tutti sono chiamati in questo caso a dare la loro collaborazione.
0: Sì, ecco, dicevamo queste segnalazioni, intanto grazie a Andrea Vavolo dell'ufficio studi della CGA di Mestre, queste segnalazioni qualificate che i comuni devono comunicare, no, all'Agenzia delle Entrate, e che riguardano poi diversi ambiti di intervento, quindi così che segnalazioni che servano per combattere gli evasori. Intanto state intervenendo anche voi sul tema evasione fiscale, chi scrive: la rigidità fiscale va a colpire quei pochi contribuenti che pagano regolarmente le tasse con aliquote che superano il 60% del fatturato, mentre per i grandi gruppi finanziari come banche, colossi del web e dell'energia se ne guardano bene nel tassarli. Sì, nel senso che sono due cose diverse, diciamo che io alzo un po' l'asticella, dico che vengono monitorati magari sempre gli stessi, altri vengono lasciati un po' meno sotto osservazione, ecco, diciamo così. Poi insomma è tutto relativo, dobbiamo sempre basarci sui dati e sui numeri al di là della percezione che abbiamo. Comunque lo dicevamo anche poco fa, la percezione va di pari passo con quello che succede e ed è successo nel corso del tempo. 12:30, rush finale che parte come sempre adesso e poi ce lo porteremo fino alle 13. Tra poco, dopo una breve pausa, due focus di approfondimento. Apriamo il capitolo dedicato al lavoro, parleremo di giovani, di nuove generazioni, vivere per lavorare o altro, e poi la nostra rubrica Work in Progress con annunci di lavoro, cosa stanno cercando le imprese in questo momento.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 33 minuti.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
0: Eccomi con voi, allora grazie per i messaggi che continuano ad arrivare, mi dicono dalla regia, anche rispetto alle truffe di cui parliamo spesso e sempre con la nostra rubrica Fuffa uguale truffa, poi li ascoltiamo e ce li portiamo. Visto che abbiamo parlato di premio Nobel all'economia, ricordo che un amico ci ha detto Alfred Nobel aveva inventato la dinamite, esatto, brevettò l'invenzione nel 1867 con l'obiettivo di rendere la nitroglicerina, che era un esplosivo estremamente instabile e pericoloso da maneggiare, molto più stabile e sicura per l'uso in miniere, gallerie, cantieri edili. Però poi fu preoccupato per l'uso distruttivo e bellico della sua invenzione e decise di destinare gran parte della sua immensa fortuna all'istituzione del premio Nobel per premiare chi reca benefici all'umanità. Vedete, perché no, aveva inventato la dinamite, poi la dinamite venne usata per scopi non propriamente edificanti, lui non l'aveva inventato per questo, e allora ha detto vabbè, io ho guadagnato soldi ma destino questi soldi a un premio Nobel che possa aiutare davvero. Grazie al 334 11 11 622, leggo sempre le vostre riflessioni. Intanto leggo che c'è un rapporto CIDA Censis preparando il futuro dei giovani che vogliono far carriera ma non credono che il merito venga premiato. Tra poco parleremo proprio di giovani, magari anche su questo, ma su altri aspetti, no, che ci portiamo sempre appresso e che ci servono per capire come sta cambiando il mondo del lavoro. È ancora il lavoro uno strumento per costruire un progetto di vita o è diventato qualcos'altro? Tra pochissimo ne parliamo. Close.

0: E mi arriva questo spunto a proposito ancora di Alfred Nobel, appunto, da cui prende il nome premio Nobel, no? Sono stati assegnati la scorsa settimana e oggi l'ultimo, quello per l'economia. Allora, non c'è un Nobel per la matematica, decise di premiare infatti solo discipline con ricadute pratiche immediate per l'umanità. La matematica era considerata troppo teorica. E c'è anche una leggenda metropolitana, che è famosa ma infondata, secondo cui appunto Alfred Nobel escluse la matematica perché la moglie o la fidanzata lo avrebbe tradito con un matematico. In realtà Nobel non si sposò mai, forse non si sposò per questo, non lo so, però insomma questo è simpatico, fa sorridere, però c'è questa leggenda metropolitana, una voce che non fu mai confermata, no? Probabilmente non decise di non pensare a un premio Nobel per la matematica perché non aveva effetti immediati, no, sulla popolazione. Vabbè. Buongiorno, Gianluca Pillera, consulente del lavoro e coordinatore scientifico area lavoro del Sole 24 Ore, founder della pagina Instagram Il Consulente del Lavoro. Bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno dottoressa e buongiorno a voi tutti.
0: Vabbè, insomma, ha sentito questa leggenda metropolitana, è anche bello riuscire a muoversi nella marea di informazioni che abbiamo oggi, con anche questioni un po' che fanno sorridere. Allora, Pillera, però non fa sorridere il tema del lavoro, nel senso che dobbiamo continuare a capire come si sta evolvendo il mondo del lavoro. Il lavoro è stato considerato uno strumento per decenni per costruire un progetto di vita. Oggi però parliamo ancora dei giovani italiani, sembrano raccontare una realtà diversa. I giovani parlano di ritmi intensi, precarietà, stipendi spesso non adeguati e poi una crescente difficoltà nel conciliare carriera, tempo libero e benessere personale. Con lei ne abbiamo parlato tante volte, ma mi è arrivato questo spunto ulteriore, no? Qualcuno parla addirittura di una generazione che non vive per lavorare ma che finisce per vivere soprattutto per il lavoro. Questo è un fenomeno che apre molti interrogativi sul mercato occupazionale italiano, no? Anche sulla capacità delle aziende di attrarre e trattenere talenti. Insomma, come si sentono un po' intrappolati nel lavoro i giovani? Partiamo da qui.
1: Sì, assolutamente. Allora, io inizierei dal fatto che i dati fanno sorridere, perché effettivamente sono usciti i dati del secondo trimestre 2026, abbiamo più 246.000 nuovi assunti rispetto all'anno precedente, però nel contempo noi abbiamo una inflazione galoppante, no? Quindi il potere d'acquisto dei dipendenti è aumentato del 2.6, invece abbiamo un'inflazione al 4.2. Quindi questi dipendenti, tutti i giovani, si ritrovano sempre a rincorrere. Il valore del loro stipendio rimane sempre ancorato e fermo rispetto all'inflazione. Quindi dobbiamo riuscire a capire, sì, le nuove assunzioni, più 246.000, molto bene, però faticano sempre a sostenere un affitto, ad acquistare una casa, a costruirsi una famiglia. È questo, certo, che noi dobbiamo adesso focalizzarci. Adesso lo vedremo assieme, cosa, secondo me, parere personale, si potrebbe anche incominciare a fare.
0: Ecco, Pillera, quindi abbiamo sicuramente un cambiamento culturale, quello c'è sempre, no? Nel corso del tempo, e che porta a rivedere, no, degli aspetti del mercato del lavoro che prima magari non venivano considerati o venivano considerati diversamente. Però ci sono anche delle questioni pratiche, lei dice il costo della vita che aumenta, il fatto di avere questa percezione di totale insicurezza e di precarietà, no? E non è che è solo un cambiamento culturale tanto per, giusto? Cioè ci sono effettivamente delle motivazioni economiche, pratiche, ecco, giusto?
1: E quindi si guarda all'estero perché c'è un tentativo di avere più stabilità, costruire una famiglia. Noi abbiamo una legge di bilancio che si segue nel tempo, quindi indipendentemente dalla tipologia di governo che abbiamo, che tende sempre, e ben venga, delle politiche di aiuto per inserire i giovani, quindi l'apprendistato, gli under 35, sgravi continui per inserire i lavoratori. Bene, benissimo, continuiamo. Ma l'importante, secondo me, poi è continuare a trattenerli, avere una retention. Che cosa diamo? Dobbiamo dare la possibilità di creare carriera, di avere una formazione, di permettere a questi dipendenti di restare, perché quella azienda crede in me e mi fa crescere. Quindi magari non solo sgravi all'atto dell'assunzione, ma aiutare le imprese italiane a far crescere, a formare, a valorizzare le competenze di quei dipendenti in modo tale che possano restare nelle nostre aziende italiane.
0: Mm. Ecco, ma le aziende stanno davvero comprendendo le aspettative delle nuove generazioni e anche questi cambi, allora cambi culturali come abbiamo detto, ma anche no, reali preoccupazioni, cioè, oppure noi parliamo spesso no, di mismatch, domanda, offerta, e va benissimo, ma esiste un forte mismatch culturale a partire da tutto, Pillera?
1: Assolutamente sì, c'è questa differenza di paradigma, diciamo, tra le esigenze dei dipendenti, gli under 35 in particolare, e la volontà e la voglia delle aziende. Ma sono convinto che se si desse un attimino più spinta alla capacità delle aziende magari di crescere, no? E far sì che quei dipendenti abbiano carriera anche per il futuro, magari andando a incentivare anche le future crescite, magari io se vedo che quel dipendente è particolarmente bravo, perché non mi aiuti a detassare gli aumenti per farlo crescere, di modo tale che io ho una possibilità per tenere quel dipendente, di modo tale che non si guardi in giro, e soprattutto l'Europa adesso come adesso ci viene conto.
0: Certo.
1: Perché sono molto più strutturati da questo punto di vista.
0: Diciamo che servono modelli organizzativi più flessibili, sicuramente anche logiche.
1: Brava,
0: che
1: sì.
0: Non siano sicuramente sì, spesso è difficile questo, no? Perché poi sembra quasi che la maggiore flessibilità possa scontrarsi con la produttività, cioè come dire, no, se io lascio che no, se i lavoratori stiano in smart working, però insomma non riesco a capire cosa effettivamente fanno, spesso invece lavorare in smart working aiuta perché c'è meno dispersione di energie negli spostamenti eccetera, però facciamo spesso fatica a pensare a questo. E poi ragioniamo sovente con logiche del passato. Ecco, intanto io ringrazio Gianluca Pillera che ritroviamo spesso qui all'interno di Next Economy. Ringrazio appunto, seguitelo anche sulla pagina Instagram, il consulente del lavoro, dove affronta e dà input su queste tematiche. E allora, mismatch, domanda, offerta. Noi lunedì abbiamo la nostra rubrica Work in Progress, proprio no, con annunci di lavoro, ma che serve anche come riflessione ulteriore nel capire che cosa le imprese stanno cercando, quali sono le competenze più in vista e più richieste appunto in questo momento, e anche come i lavoratori si pongono di fronte alle richieste. Perché no, tra poco partiamo da qui. We come.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: E al di là del fatto che a quest'ora, il lunedì, arriva la nostra rubrica Work in Progress, già con il precedente ospite abbiamo aperto l'argomento lavoro a 360 gradi, ma soprattutto abbiamo provato a capire quale fotografia del mercato italiano del lavoro ci rimandano le nuove generazioni, no? Generazioni che chiedono delle cose differenti rispetto alle generazioni precedenti, e quindi di conseguenza abbiamo provato già a capire come le aziende cercano e riescono poi a seguire le richieste e di conseguenza paradigmi nuovi, quindi non più logiche del passato ma logiche che necessariamente sono quelle del presente e che dobbiamo seguire, no? Se vogliamo poi che il mercato del lavoro italiano vada bene. Oggi con noi per Work in Progress, anche per dare dei riferimenti su profili, richiesti, mansioni, incarichi eccetera, c'è Maurizio Campolucci, lo saluto subito, Project Manager Permanent Dedicated di Manpower. Buongiorno Campolucci, grazie per essere con noi.
2: Ciao, buongiorno, grazie a te, buongiorno. Grazie a tutti e buon lunedì.
1: Buongiorno, buon lunedì. Allora, lei si occupa di ricerca e selezione, supporto per la crescita professionale delle persone. Lei peraltro sta al fianco di manager e team in tutti i percorsi di sviluppo per accompagnare l'organizzazione nei processi di trasformazione, innovazione e cambiamento. Lo stavo dicendo poco fa, no? Chiaramente tutto in evoluzione continua. Quindi le chiedo, prima di arrivare a capire quali sono i profili più richiesti e di spiegare dove chi ci ascolta può trovare dei riferimenti pratici per muoversi nel mercato del lavoro, qual è la fotografia che lei ci porta oggi, che voi ritrovate nella situazione attuale, la fotografia del mercato italiano?
2: Sì, allora intanto ahimè io ho una lunga esperienza nell'ambito ricerca e selezione, quindi ho avuto la possibilità di vivere epoche molto diverse. In questo momento particolare di mercato, che è un momento di cambiamento, lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, è fortissimo il talent shortage, quindi in questo momento il 70% delle aziende fa fatica a trovare le risorse e le competenze che servono sul mercato, e quindi si affidano sempre più spesso a professionisti come i nostri, come noi, per trovare le competenze che ad oggi non ritrovano.
1: Aumenta quindi la difficoltà, no? Mi pare di capire, questo lo diciamo tante volte, di trovare i profili necessari, cioè non c'è problema di assunzioni ma diventa difficile trovare quello che fa per le aziende, questo è un po' il tema.
2: Sì, c'è un tema di competenze, c'è un mismatch tra domanda e offerta in questo momento, quindi non trovano le aziende sul mercato le competenze, fanno fatica a trovare le competenze necessarie, quindi occorre in questo momento che le persone ragionino su attività di upskilling e reskilling, quindi che decidano di investire su l'apprendimento soprattutto.
1: Certo. Senta, questa difficoltà di reperimento riguarda dei profili in particolare oppure possiamo fare un discorso un po' più generalizzato, e poi da qui le chiederei Campolucci di raccontarci, no, quali sono i profili più richiesti quest'oggi, per incrociare la famosa domanda offerta, per evitare che ci sia questo mismatch, questo scollamento di cui si parla da tanto tempo.
2: Certo, ma allora io tra l'altro ho un pregresso lunghissimo in ambito ricerca e selezione dei profili tecnici, quindi il settore che conosco maggiormente è sicuramente il settore engineering, dove il talent shortage è ormai annuale, diciamo, è anni ormai che ci portiamo avanti questo mismatch, dove le figure tecniche con alta specializzazione sono più difficili da reperire e sono anche più difficili da ingaggiare, perché poi non c'è solo un tema di trovare le figure sul territorio ma anche poter proporre dei progetti che possono essere interessanti. Di solito le figure tecniche si muovono soprattutto per un contenuto tecnico, appunto, che possa essere di interesse, al di là, diciamo, di tutto quello, certo, che può riguardare magari la posizione, il pacchetto retributivo eccetera. Se parliamo nello specifico di figure che sono, diciamo, più difficili da reperire, comunque dove c'è una maggiore scarsità di talenti, sicuramente uno dei primi settori che mi viene, insomma, da descrivere è quello dell'automazione industriale. Diciamo che figure come il PLC Engineer sono figure difficili da trovare e dove c'è una componente tra esperienza tecnica e capacità poi di applicarla su macchine, software e in condizioni, diciamo, di produttività, che è sempre un mix difficile da reperire. In questo caso noi abbiamo diverse ricerche in questo momento su territori come il Piemonte, la Lombardia e il Veneto, ma anche territori nel sud Italia, come ad esempio la Puglia, dove ci sono dei centri produttivi molto importanti.
1: Beh, queste sono figure strategiche, no? Perché oggi vanno a combinare diverse competenze, cioè macchine industriali, software, giusto? Quindi, insomma, sono tutte competenze che vengono richieste. Quindi mi pare di capire che la ricerca e le richieste vadano un po' a attraversare il nostro paese. Ecco, lei ha detto anche quali sono le regioni più sostenute. Poi quali altri profili abbiamo come più richiesti, tra i più richiesti?
2: Diciamo che sono collegati, nel senso che le produzioni sono sempre più automatiche, quindi ricercano sempre più personale che abbia competenze in ambito automazione, ma essendo più automatiche necessitano anche una manutenzione più complessa, e quindi altre figure legate a questo ambito che sono sempre molto ricercate sono le figure legate all'ambito manutentivo, quindi maintenance engineer, maintenance manager, quindi sia professionisti che vengono inseriti all'interno del team, ma anche coordinatori di team di manutenzione, e devono essere in grado di fare sia manutenzione preventiva che predittiva, quindi cercare di capire anche in anticipo se le linee, se le macchine potrebbero rompersi, quindi fare degli interventi, diciamo, ad hoc programmati. In questo caso noi abbiamo moltissime ricerche, e tra l'altro invito poi ad andare sul nostro sito www.manpower.it, aperte in diverse regioni, ne cito alcune come la Campania, Basilicata, Piemonte e Lombardia, che poi come ben sappiamo sono un po' la locomotiva poi dell'industria
1: italiana. Fatto benissimo a dire già il sito manpower.it, ricordiamo, parliamo, Manpower è un'agenzia per il lavoro con tantissime offerte, annunci di lavoro per città, settore, aziende, job title, quindi davvero noi stiamo cercando di riassumere, almeno in questo primo appuntamento in Work in Progress con Campolucci, insomma stiamo sintetizzando un po' le proposte che ci sono, ma che sul sito si trovano, no, Campolucci, quindi invitiamo subito a seguirvi. Sì. Va bene, proviamo a dare altri profili e capire in quali settori, no? Ci sono tante richieste in questo momento, prego.
2: Allora, ambito qualità e ambito regolatorio, diciamo che la qualità della produzione poi solitamente impatta da un lato i costi di scarto, se parliamo di produzioni in serie ad esempio, oppure l'ambito regolatorio invece, che riguarda tutta quella serie di normative e conformità che sono ricercate per alcune industrie in particolare, parliamo ad esempio del farmaceutico, e qui abbiamo sempre tantissime ricerche in essere su diverse aree, soprattutto legate alla produzione farmaceutica, che sono il Lazio, la Toscana, la Lombardia e il Veneto.
1: Ok. Senta, vedo che c'è, visto che è il grande capitolo, il grande tema del momento, l'energia, vedo che ci sono anche delle figure richieste nel settore energia e peraltro anche profili che in qualche modo siano collegati alla transizione energetica, sostenibilità, è così? Stanno aumentando le richieste da questo punto di vista?
2: Guardi, dalle nostre previsioni per il prossimo quarter saranno sicuramente le selezioni più attive, parliamo di un più 29% come previsionale di netto di assunzioni per i prossimi tre mesi. Sicuramente ricerchiamo tantissimi profili che riguardano le nuove energie, le energie rinnovabili, tutto quello che riguarda appunto la sostenibilità, che è un tema enorme che si è aperto all'interno delle aziende, diventa sempre più centrale, ma anche tutti i profili tecnici che indirettamente poi si occupano invece della produzione di energie alternative, quindi parliamo di project manager, parliamo di profili di progettazione elettrica, di pre-commissioning, tutto quello che riguarda ad esempio la produzione, l'implementazione, la progettazione di impianti di energie rinnovabili. Anche qui abbiamo ricerche veramente aperte in ogni territorio e per ogni, diciamo, tipologia di profilo, quindi dal profilo tecnico ai profili, diciamo, più legati al territorio, geometri e quant'altro.
1: Senta Campolucci, anche per dare dei consigli, suggerimenti alle professioniste, professionisti, a tutti coloro che ci ascoltano, no? Sicuramente le competenze richieste sono sempre più trasversali, le famose anche soft skill accanto alle hard skill, insomma, quindi le competenze tecniche e di formazione che però poi si agganciano a altre competenze che riguardano la nostra persona nel diretto caso, no? Di ciascuno. Che cosa suggerisce, insomma, sviluppare queste e poi formazione? Cos'altro? Lascio a lei, insomma, la conclusione per dare dei suggerimenti, oltre che a ricordare dove si possono trovare tutti questi annunci.
2: Certo, ma in questo momento particolare che si parla molto di nuove tecnologie, in particolare intelligenza artificiale, secondo me è importante intanto non spaventarsi, non avere il timore per quello che sta per avvenire, ma vederlo sempre come un'opportunità. Questa è la cosa che suggerisco sempre a tutti. Questo però deve essere legato anche a una curiosità e a una capacità di adattamento, perché sicuramente molte professionalità cambieranno, molte professionalità si trasformeranno, quindi c'è anche un tema di, come dicevo prima, di reskilling, quindi di assumere nuove competenze. Certo. La parte soft diventa sempre più importante, quindi il tocco umano, paradossalmente, aumentando la parte che viene svolta dalla macchina, diventa sempre più centrale, quindi su questo sicuramente dobbiamo lavorare. Per i manager un altro punto è quello di imparare a gestire il dato, quindi essere capaci di prendere delle decisioni seguendo una quantità di dati, una mole di dati che un tempo era anche difficile avere. Adesso abbiamo questa capacità.
1: Assolutamente,
2: e quindi
1: assolutamente.
2: È una delle competenze che i nuovi manager devono avere. Ma in linea generale io direi investire su se stessi. Ecco, il consiglio che mi sento di poter dire è ragionare anche un po' in maniera disruptive, no? Quindi non tradizionalista, essere più creativi e essere anche più propositivi, perché il mercato in questo momento ci offre delle grandissime opportunità in questo senso.
1: Insomma, si impara sempre ogni giorno, quindi mai smettere di imparare, formazione continua, anche perché le competenze evolvono sempre più velocemente, quindi ricordiamo, per chi sta valutando, sapete che Work in Progress è la nostra rubrica di ogni lunedì, comunque manpower.it, o c'è anche il sito experis.it, e qui abbiamo tutte le posizioni aperte consultabili. Io ringrazio Maurizio Campolucci, Field Project Manager per la divisione Permanent Placement di Manpower. Grazie, e ringrazio Manpower per la collaborazione per la nostra rubrica di Trova Lavoro. E chiudiamo, perché sono già pronti Vic Mangone e Lapo De Carlo, li vedo che aspettano di prendere il microfono, quindi io me ne vado e torno domani dopo le 11 con Next Economy. Grazie a Jack Saglia, grazie a Daniela Vindigni in redazione, grazie a tutti voi per essere stati con me, Manuela Donghi. Ci sentiamo domani, restate però su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 13 ed un minuto.
8: Giornale Radio News. Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Nobel per l'economia agli americani Robert Hall e Michael Woodford, premiati per i loro contributi in macroeconomia. Nessuna traccia della tregua energetica annunciata da Trump tra Russia e Ucraina, raid incrociati, fermeremo i nostri attacchi sulle raffinerie solo se lo farà anche Mosca, dice Zelensky. Nuove sanzioni UE contro l'apparato bellico russo. Il nodulo al polmone scoperto durante attività di routine, lo annuncia la sala stampa vaticana. Oggi per Papa Leone attività regolari, tra domani e dopodomani il ricovero al Gemelli. Formula 1, è scattato il conto alla rovescia per il titolo piloti, tra due settimane in Texas Kimi Antonelli può tagliare il traguardo con 5 gare di anticipo.
9: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro, per lo sport Gerardo De Vivo. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia, in particolare per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca.
10: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa, sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1.600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
8: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, ha affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino.

0: di aver intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli contro la città di Khamis Mushait. Immediata la risposta, colpite le postazioni Houthi a Sana'a. In un contesto di crescenti tensioni, il ministro degli esteri iraniano offre mediazione per raggiungere una soluzione politica, mentre Trump valuta se supportare l'offensiva contro gli Houthi. Corsa contro il tempo per mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti. Sentiamo Salvatore Corrao, capo dei Vigili del Fuoco di Nuoro.
1: Stiamo operando ancora presso la zona della grotta con circa 70 persone, comprese tra persone dei Vigili del Fuoco, soccorso alpino e protezione civile. Stiamo operando togliendo il materiale all'interno della grotta, puntellando per raggiungere la persona all'interno. La persona risulta cosciente e stiamo cercando con ogni sforzo per raggiungerlo sempre in sicurezza.
0: Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti.
2: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata, staccato di 102 punti in classifica. George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
3: Stiamo arrivando agli scorsi. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
2: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
4: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti, continuando a spingere al massimo, spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
2: Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 in campo Torino-Udinese. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. Che è?
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. I fatti si incontrano. Il mondo accade. Adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Due voci per leggere il presente.
6: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
7: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Eccoci,
9: vai, lunedì, si parte subito così,
8: con grandi notizie drammatiche di ogni tipo, direi.
9: È vero.
8: C'è poco da... L'unico momento allegro di questa puntata è quando iniziamo, sì, che siamo con questo sorriso ottimista. Quella
9: poi
8: vita.
9: Dopo va via via scemando, alla fine alle 4 andiamo via veramente, sì, con le spalle ricurve.
8: Sì, tra guerre termonucleari globali, la crisi ecologica, la gente che perde il lavoro, gli omicidi. Tu dici vabbè, ma ragazzi, poi dopo torni a casa è meglio che ti vedi una serie televisiva, possibilmente allegra, se no veramente non esci.
9: Ben trovato Vicky Mangone. Anche alla Lapo De Carlo, noi ripartiamo da qui con Tempo Reale, l'appuntamento quotidiano che in pratica ricapitola e soprattutto approfondisce quelli che sono i fatti del giorno. Oggi non possiamo non parlare della notizia del Papa, di questo annuncio fatto ieri sulle sue condizioni di salute, della presenza di questo nodulo polmonare che dovrà asportare. Poi avremo il magistrato Nicola Gratteri, con lui parleremo di mafie e della notizia secondo cui la mafia starebbe in qualche modo ottenendo il fentanyl fuori dall'Italia, perché potrebbe entrare in competizione con le droghe sulle quali hanno il controllo. Poi il documentario ufficiale sulla vita di Carlo Acutis, ne parleremo con il regista Luca Salmaso. Carlo Acutis, il giovane santo, al cinema fra poco. Poi ci sarà Luca Mercalli, parleremo del caldo fuori tempo e fuori stagione di questo settembre, colpa del Nino, un po' anche colpa di Lapo, secondo me.
8: Secondo me sì, perché comunque mi ricorda qualcuno che a casa mi dà sempre la

0: colpa di tutto, qualunque cosa.
1: Vabbè, poi tanti altri approfondimenti. Le prime pagine legate all'attualità le sfoglieremo tra pochissimo con Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, e poi il nostro numero. Prego, Lapo.
0: 334, lo dico con voce stentorea. Dai. 334 11 11 622.
1: Ecco.
0: Va bene, così almeno abbiamo dato tutto.
1: Sì,
0: siamo pronti.
1: Bene.
0: E allora abbiamo già una canzone che ci aspetta, quella di Kate Urban. Chuck Taylor, sei il nome della canzone, curiosamente. Tra poco inizia.

0: Prime pagine da sfogliare come sempre con il primo ospite che ci aiuta a fare il punto sui fatti d'attualità. Benvenuto Marcello Sorgi, editorialista della Stampa. Buongiorno.
1: Benvenuto. Benvenuto. Allora, con Marcello Sorgi direi che possiamo subito partire su un tema anche di stretta attualità, ce ne sono più di uno, ma in questo momento a preoccuparci di più è la questione legata alla guerra in Ucraina, con l'intervento l'ennesimo di Donald Trump che insomma in qualche modo mette in imbarazzo tutti. Ora, la questione è questa tregua che fatica ad arrivare, con Zelensky che chiede 60 giorni per fare delle elezioni, se è questo quello che naturalmente chiede Trump per poterselo, uso ipse dixit, levare di torno per avere un altro tipo di presidente. La Russia nel frattempo si accorda con Trump per il petrolio e per comunque fare degli affari. Possiamo contestualizzare meglio la situazione?
2: Ma guarda, quello che pensava Trump di Zelensky lo sapevamo dal marzo 2025, quando Zelensky fu ricevuto alla Casa Bianca e fu maltrattato da Trump. Da Vance, dal vicepresidente, gli dissero: non hai nessuna carta in mano, devi adattarti alle condizioni chieste da Putin. E questo era più di un anno fa, insomma, un anno e mezzo fa. La differenza tra allora e oggi è che Trump ha bisogno del petrolio di Putin. E se ne è fatto promettere già una discreta quantità, che però non basta a saziare i consumi degli americani. Quindi Trump ha un'urgenza che un anno e mezzo fa non aveva, perché un anno e mezzo fa non aveva cominciato quella sciagurata guerra in Iran che lo ha portato in queste condizioni. La tregua energetica è un qualcosa che è stato provato già altre volte. Mi pare che in sintesi sia un impegno a non bombardare le centrali elettriche, insomma, o le raffinerie, insomma, tutto quello che ha a che fare con l'energia. È stata tentata, poi i russi non l'hanno mantenuta e soprattutto la contromossa di Zelensky la trovo abbastanza furba. Cioè dice: piuttosto, siccome voi mi contestate in quanto io non sono elettoralmente scaduto e non ho fatto le elezioni a causa della guerra, se fate una tregua, cioè se Trump ottiene una tregua vera di 60 giorni, Zelensky offre in cambio le elezioni, cioè offre in cambio di poter vedere qual è il capo di Stato che gli ucraini scelgono. Come contromossa politica è molto, insomma, io la trovo abile. Le probabilità che Putin la accetti sono vicine allo zero.
1: Ecco.
0: Marcello Sorgi, nella bozza della risoluzione sul Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, il centrodestra non cita l'attacco di Trump e Zelensky né l'intesa Washington-Putin sul gas. Perché Meloni sceglie di non dire una parola sull'attacco di Trump a Zelensky? Cioè, il testo parla solo di pieno rispetto della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. Le cancellerie europee sono scosse da 48 ore, però Palazzo Chigi no. Cioè, prudenza diplomatica con Washington o è il segno di un rapporto privilegiato con Trump che la Premier in qualche modo non vuole mettere a rischio?
2: Ma noi sappiamo che i rapporti fra l'Italia, fra Meloni e Trump si erano molto deteriorati fino a due giorni fa. Trump aveva rilasciato quell'intervista in cui diceva che la Meloni strisciava per avere un suo saluto, una fotografia con lui, insomma, una cosa molto offensiva. E dopo quella intervista di Trump i rapporti si erano sostanzialmente interrotti. Adesso Trump ha cambiato di nuovo, dice che stima Meloni, che lo ha detto altre volte, quindi Meloni si trova in una condizione di ambiguità, cioè di ambiguità non solo sua, ma di ambiguità di Trump rispetto a lei. Legittimamente penso che voglia aspettare per capirne di più.
1: Ecco, poi voglio portare Marcello Sorgi anche su un altro tema, perché si parla anche del dibattito sulla riforma elettorale come un'inutile attesa dei miracoli. Oggi poi ci sono chiaramente anche, c'è una situazione di cui abbiamo parlato anche con Roberto Zaccaria proprio ieri, ma ecco, ritiene davvero che l'approvazione del cosiddetto Melonellum non favorisca in alcun modo la stabilità governativa del centrodestra?
2: Ma io penso che l'approvazione del Melonellum, come dimostra il fatto che il capo dello Stato lo ha promulgato quasi subito, l'approvazione del Melonellum inauguri un periodo in cui la legge è efficace, è un po' sospesa perché non si sa ancora quando voteremo, ed è sospesa anche perché probabilmente ci sarà un giudizio della Corte Costituzionale. Quella inutile attesa dei miracoli che tu citavi, che è il titolo di un mio articolo pubblicato l'indomani dell'approvazione della legge, lo intendo perché le opposizioni si aspettano che la Corte Costituzionale smantelli la legge, mentre non è detto che lo farà, innanzitutto perché nella preparazione della legge c'è stata un'interlocuzione molto approfondita con il Quirinale, quindi ci sono già state delle modifiche, per esempio la soglia del 42% era al 40 per ottenere il premio di maggioranza, per esempio la parte che riguarda le firme, che, sulla quale Meloni dopo l'approvazione ha fatto circolare la voce che potrebbe esserci una modifica, perché 350.000 o 400.000 firme per presentare una nuova forza politica sono fuori dal mondo. Potrebbe anche esserci una, questo sì, da parte della Corte Costituzionale, un intervento sul fatto che non è stato cancellato l'alternanza uomo-donna nelle formazioni delle liste. Però insomma il grosso della legge, quello dovrebbe resistere a un giudizio della Corte Costituzionale, quindi aspettarsi il miracolo che la Corte Costituzionale demolisca la legge elettorale come aveva demolito la riforma delle autonomie differenziate, ecco, forse è un'attesa inutile.
1: Vicky.
0: Vorrei chiederle, vorrei portarla invece sul fronte Garlasco, se ne parla anche sull'homepage della Stampa, Sorgi, i magistrati di Pavia vogliono verificare se in realtà ci sia stato uno scambio di provette in laboratorio, l'ex ufficiale del RIS Alberto Marino dice di voler parlare in aula. Ora, 20 anni di indagini, tanto parlare, tantissima esposizione, cosa ci dice sulla giustizia italiana il caso Garlasco, Marcello Sorgi?
2: Ma ci dice una cosa che purtroppo ormai si è affermata, non solo per Garlasco, ma diciamo da Garlasco in poi, cioè che le sentenze sono ormai costruite su queste perizie che riguardano il DNA. Quindi diciamo la sentenza non la scrivono i giudici, ma la scrivono i tecnici che fanno questo tipo di analisi. Dopodiché bisogna vedere com'è andata, perché insomma Garofano è una persona seria, quindi bisogna vedere com'è andata, nel senso che se uno trova un reperto positivo non ci sarebbe ragione di ripetere varie volte l'esame, altrimenti è fatale che ne trovi uno meno positivo o uno negativo, e poi come fai a scegliere? Capovolgiamo il discorso: se Garofano avesse scelto il reperto negativo, che quindi avrebbe scagionato per sempre Stasi, come in effetti fu scagionato nel processo di primo e di secondo grado, e oggi si scoprisse che invece c'era un reperto positivo, cioè saremmo qui a discutere del fatto che la soluzione era sbagliata e che invece bisognava ragionare su una condanna. Quindi se le sentenze sono scritte non dai giudici ma dai tecnici che fanno questo tipo di indagini sul DNA, attenzione, indagini che nel corso di 20 anni si sono molto evolute, cioè dal tempo di Garlasco a oggi il tipo di analisi si è molto evoluta. Se le sentenze sono scritte dai tecnici anziché essere scritte dai giudici, è fatale che ogni processo diventi un caso giudiziario.
1: Marcello Sorgi, grazie di essere stato con noi a Giornale Radio, ovviamente a prestissimo e grazie ancora.
2: Grazie a voi.
0: Allora, grazie, a presto.
1: E allora siamo arrivati alle 13:24, subito una canzone, quella di Sky Newman, Man of the House, e poi torniamo con voi con altri argomenti. Il nostro numero 334 11 11 622, la prima di tutte è sempre Maria, che manda i messaggi per prima, tra poco la saluto.

0: sfumato quello di oggi, una giornata così, abbiamo scoperto alcuni piccoli marchingegni che ci permettono di dialogare ancora più facilmente di prima. Allora, 13:26 minuti dopo che abbiamo avuto Marcello Sorgi, diciamo che la giornata di oggi si compone anche di un'altra notizia che è arrivata da pochi minuti, e cioè il Nobel per l'economia 2026 andata, ebbene sì, a due americani, Robert Hall e Michael Woodford, il re dei tassi e il prof della cartolina, così come vengono soprannominati, e quindi insomma diciamo che abbiamo due nomi americani. Almeno Donald Trump non cercherà di sovrapporsi con qualche dichiarazione di qualsivoglia tipo. Il riconoscimento per l'economia per aver posto le fondamenta microeconomiche della stabilizzazione macroeconomica, vedi il paradosso. Chi sono dunque i due economisti premiati dalla Banca Centrale Svedese? Lo capiremo alla fine di tutto questo, perché sarà interessante vedere anche quelli che sono i personaggi più importanti o centrali che hanno vinto i Nobel per le varie aree, dalla letteratura alla pace fino appunto a quello dell'economia, eccetera eccetera. E poi Vicky, tante notizie ancora.
1: Sì, tante notizie. C'è una notizia, ho trovato qua su TG.com, che parla praticamente di me. Ha preso 165 multe in 4 mesi tra novembre 2024 e febbraio 2025, in totale 10.800 euro di sanzioni per essere entrata con l'auto in zone a traffico limitato, aver percorso corsie riservate. Ma la donna, no, non sono io, però insomma più o meno, un automobilista di Bologna ha fatto ricorso al giudice di pace dimostrando che si era trattato di un errore di trascrizione della targa e ha ottenuto l'annullamento di gran parte dei verbali. 10.800 sanzioni, hanno la coda lunga,
0: sì,
1: 165 multe in 4 mesi. Comunque, adesso io prima scherzavo, parla di me, non parla di me, c'è un'intera città che ti obbliga ad andare a 30 orari ed è veramente difficile.
0: Poi c'è un'altra, non so se hai sentito la vicenda della rettiliana. Hai sentito?
1: No.
0: Allora, no. C'è un caso che, come spesso succede, i social sono pericolosi, sono un luogo pericoloso, e invece di essere un luogo dove la gente che potrebbe utilizzare bene la piattaforma per poter parlare di cose realmente importanti in modo civile, invece è esattamente il contrario, succede proprio esattamente il contrario. E, perché di fatto Susan Dell è di fatto una donna anche molto importante, molto vicina a Donald Trump, e a un certo punto, siccome è stata vista in più di un'occasione ad essere vicina a Trump mentre lui si esprimeva, anche lei ha parlato recentemente alla Casa Bianca, è girato un po' il video che mostrava questa donna avere un viso strano, un viso particolarmente anomalo, e che ha suscitato, ha ispirato questi hater, o come vogliamo chiamarli, che hanno diffuso una fake news secondo la quale i rettiliani, cioè degli alieni che in qualche modo avrebbero intenzioni minacciose, anzi di controllo della Terra, e qualcuno gli ha creduto, ma più di qualcuno, milioni di persone, hanno cominciato a far girare questo video dove si vede lei che oggettivamente ha un atteggiamento un po' insolito, e da lì la voce si è sparsa, e quindi questa è diventata una calunnia. Ha dovuto addirittura difendersi da un'accusa che io onestamente è come se io domani mattina mi svegliassi e dicessi agli ascoltatori di giornale radio: guardate che Vicky Mangone è una rettiliana, anzi una grigia, per dire un altro, e qualcuno dicesse: in effetti l'ho sempre sospettato.
1: È vero, è infatti così. Anche secondo me lo era. Lo è.
0: È così. Vabbè. Comunque sia, siamo alle 13:29 e quindi adesso ce ne andiamo in pausa, 2 secondi, proprio il tempo di tornare, di fare un caffè, biscotti, le solite cose.
1: Già fatto. Anche tu già fatto, sì, non fare brava. Il bis, anche tu già fatto.
0: Ma io faccio il bis e poi torniamo con voi tra poco con Tempo Reale.
2: Giornale radio. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Dobbiamo ancora fare i conti con un impulso instabile sulle regioni adriatiche, mentre migliora il tempo al nord e sul medio-alto Tirreno. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno le Marche, l'Abruzzo, localmente la Puglia e tutta l'area tirrenica meridionale. In serata e nella prossima notte ancora instabilità tra Salento, coste lucane ioniche, Calabria e Sicilia. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Alle 13:34 minuti, noi torniamo, tempo reale, Lapo De Carlo, Vicky Mangone. Devo dire, ci ha colpito molto la notizia uscita ieri sullo stato di salute del Papa. Questo nodulo polmonare di Papa Leone ha attirato l'attenzione internazionale, ha riacceso anche il dibattito sulla salute del polmone.
9: Attenzione, anche perché l'ha detta lui, sì? Cioè l'ha espressa lui, l'ha comunicata, certo. Che non è una cosa, sì, così usuale, normalmente
8: no,
9: arrivano comunicati, invece lui l'ha
8: comunicato
9: detto...
8: stampa, esatto, sì, della Santa Sede, invece l'ha detto in prima persona. Dicevo, attenzione, perché un nodulo non significa necessariamente un tumore. Allora noi faremo fra poco chiarezza con un oncologo, scusate, parleremo di diagnosi, di accertamenti, di possibili trattamenti, parliamo di prevenzione, di fattori di rischio e anche di importanza della diagnosi precoce. Se volete intervenire ne avete facoltà, 334 11 11 622, 334 11 11 622. Al prossimo tema arriviamo con questa canzone di Ed Sheeran, A Little More. We'll

0: notizia del nodulo polmonare di Papa Leone ha acceso l'attenzione dell'opinione pubblica, sollevando anche interrogativi e molte preoccupazioni sulla sua salute. La notizia è senz'altro una notizia che fa molto rumore, ma è importante distinguere quello che sappiamo da quello che ancora deve essere accertato. Non tutte le formazioni polmonari, intanto c'è da dire, sono maligne. Ogni caso richiede valutazioni specifiche. Quello che possiamo cercare di capire è il percorso diagnostico, le possibili opzioni terapeutiche, ma soprattutto l'importanza della prevenzione. Quindi allarghiamo lo sguardo, andiamo oltre la cronaca e affrontiamo il tema dal punto di vista medico e scientifico. Ne parliamo col professor Giulio Maurizzi, dirigente medico, chirurgo toracico ospedale universitario Sant'Andrea di Roma. Buon pomeriggio.
1: Ben trovato, benvenuto.
2: Buongiorno e buon pomeriggio a voi.
1: Eccoci. Allora, professore, noi abbiamo assistito ad una vicenda anche tutto sommato insolita, cioè il Papa che comunica le sue stesse condizioni e che tra l'altro ha indirettamente promosso la prevenzione, perché diciamo che ha fatto trapelare che il tipo di patologia è arrivata da un controllo di routine. Ecco, prima di tutto, quali sono i criteri clinici che poi guidano la scelta tra un approccio mini-invasivo e poi invece la chirurgia tradizionale, che è aperta, quindi, che ne so, per l'asportazione di un nodulo polmonare isolato in un paziente che tra l'altro è un po' più anziano o comunque fragile? Non so se sia il caso di questo Papa, che tra l'altro dà la sensazione di essere anche particolarmente in forma.
2: Ma questo è molto importante e soprattutto atteniamoci alle dichiarazioni del Santo Padre. Si tratta di un nodulo polmonare, la premessa che vi ho fatta è appunto: per quando si intende un nodulo polmonare, si intende una formazione polmonare che, come voi avete detto correttamente, non necessariamente è di una natura maligna, ma che comunque è una formazione polmonare di circa fino a 3 centimetri, al di sotto dei 3 centimetri. A volte possono essere anche molto piccoli e quindi le stesse dimensioni e le caratteristiche, a volte radiologiche, aumentano o meno il sospetto che si possa anche trattare di formazioni maligne. La dichiarazione del Papa è stata molto importante perché il Santo Padre ha usato due parole: nodulo isolato e circoscritto. Isolato vuol dire che il nodulo non è accompagnato da interessamento linfonodale dei linfonodi del torace, sicuramente non è accompagnato da localizzazioni fuori dal torace a distanza. Ed è circoscritto, si è localizzato all'interno di una porzione del polmone, che può essere un segmento o un lobo del polmone, e che, se di natura maligna, accertato prima di un intervento, o a volte può essere non possibile ottenere una diagnosi preoperatoria, e allora si fa un accertamento preliminare intraoperatorio, beh, in quel caso è possibile con, come accennavate, tecniche mini-invasive. Sono interventi oramai che sono diventati, potremmo dire, oggigiorno di routine, asportare quell'area di polmone. È molto importante la prevenzione, perché prevenire vuol dire scoprire in fase precoce queste formazioni. A volte, come vi dicevo, non è neanche detto che siano maligne, proprio per le piccole dimensioni il dubbio può diventare maggiore se alcune caratteristiche radiologiche come le spiculature lo fanno insospettire, ma ad ogni modo è possibile asportare poco polmone, ottenendo quindi un risultato molto buono, molto migliori di quelli che purtroppo sappiamo il tumore del polmone ci lasciasse alle spalle in tempi, non so, basta potete pensare a quello che erano 10 anni fa o poco oltre, in cui la diagnosi precoce era molto difficile e gli interventi erano di altro tenore.
0: Certo. Comunque il Papa ha dato, come diceva Lapo, ha dato la notizia di persona, con calma, no, dalla finestra, ha detto: i medici ritengono opportuno intervenire, allora io, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Si è proprio messo con grandissima fiducia nelle mani della scienza, e dal punto di vista del medico aiuta moltissimo, no? Un esempio pubblico a vincere la paura e il rinvio. Veniamo ai controlli. La valutazione parte quasi sempre da un attack del torace ad alta risoluzione, spesso fatta magari per altri motivi o piuttosto che in programma di screening, questo solamente avviene nei forti fumatori. Può chiarire chi dovrebbe fare l'attacco di controllo e con quale cadenza, come siamo messi anche con le liste d'attesa, le differenze tra regioni, quanto sono informati i cittadini?
2: Ma guardi, questo è un punto molto importante, ha fatto bene a sottolinearlo. Il Santo Padre ha dato un messaggio rassicurante e un messaggio direttamente rivolto a quanti debbano intraprendere una strada di controllo, e questo, come abbiamo detto poco fa, consente di individuare le problematiche in fase precoce e quindi di indirizzare poi il trattamento a interventi ridotti, mini-invasivi, ripeto, quasi rutinari, e quindi a favorire poi il proseguo delle cure. Molto spesso, ahimè tuttora, il riscontro di noduli polmonari avviene casualmente. Ricordiamo che, tranne rare situazioni, il nodulo polmonare decorre in modo silente e quindi viene individuato a seguito di una TAC. Oggigiorno abbiamo anche le TAC a bassa dose, che hanno una bassissima dose di radiazioni, poco più alta di quella di una semplice radiografia del torace. Sicuramente deve essere fatto, come accennava, nei pazienti forti fumatori, dopo 50 anni in pazienti che hanno anche forti familiarità, quindi presenza di neoplasie del polmone accertate in parenti di primo grado, fratelli o genitori, questo è sicuramente raccomandato. E questo deve essere fatto ovviamente seguendo però delle scadenze rutinarie. In altri termini, il fatto di non riscontrare un nodulo polmonare ad un determinato tempo non è detto poi, purtroppo, che questo non possa svilupparsi negli anni a seguire. Questo vale per tutti i controlli che vengono fatti, ad esempio pensiate a quelli che vengono fatti per il colon, per la prostata o per la mammella.
1: Ecco, professor Maurizi, ne approfittiamo perché lei è qui, noi parliamo del Papa, ma naturalmente molte persone si riconoscono anche in un tema che è appunto quello che stiamo raccontando, e quindi ci sono delle magari complicanze o delle sfide anche che presenta la chirurgia toracica nei pazienti anche ad alto profilo istituzionale, e mi chiedo in che modo oggi, visto che ci sono delle tecniche moderne di chirurgia conservativa che permettono di preservare al massimo anche per esempio la funzionalità respiratoria, sono migliorate quanto, e se c'è, visto che ci mettiamo anche un pizzico di modernità, anche l'intelligenza artificiale, quanto sta contribuendo a darvi una mano?
2: Guardi, questo è potremmo definirlo, potremmo sintetizzare in questo modo la chirurgia polmonare moderna, chirurgia toracica moderna più che polmonare, adesso capirà il perché. La chirurgia del tumore o del nodulo preso precocemente, come abbiamo parlato fino adesso, e che vuol dire fare interventi con tecniche mini-invasive che consentono recuperi rapidi. Vi faccio un esempio: giovedì un paziente di 83 anni che ha fatto un intervento per un nodulo polmonare, una segmentectomia, è tornato a casa domenica in ottime, con eccellenti direi, condizioni. Ma questo è uno dei due capitoli, e questo è strettamente collegato alla diagnosi precoce. Altro capitolo molto importante, che è quello che in parte credo lei volesse accennare, è quello della chirurgia ricostruttiva broncovascolare, che consente di evitare l'amputazione dell'intero polmone utilizzando delle tecniche di, potremmo dire, reimpianto della parte sana dell'organo, e questo consente, in condizioni ovviamente più estese del semplice nodulo polmonare o del tumore polmonare al primo stadio localizzato, di permettere l'intervento in pazienti che potrebbero non essere sottoposti per le condizioni cardiorespiratorie, e ad ogni modo migliorare la loro qualità della vita nel futuro e se necessario anche per favorire il percorso delle cure successive.
1: Dici, abbiamo ancora la possibilità di fare una domanda e poi lasciamo andare il nostro ospite.
0: Va bene, va bene. Allora, professore, il tumore del polmone è ancora fortemente associato al fumo, no? Nell'immaginario collettivo, anche se l'idea che sia esclusivamente la malattia dei fumatori sta un po' scemando. Tuttavia la prevenzione coinvolge anche l'industria, coinvolge le politiche pubbliche, l'ambiente. le condizioni lavorative, anche molto le disuguaglianze sociali. Come possiamo evitare che la comunicazione sanitaria trasformi un fattore di rischio in una responsabilità morale del malato? Quale ruolo può assumere l'oncologo nel modificare non soltanto i comportamenti individuali, ma proprio anche la percezione sociale della malattia?
2: Guardi, questa devo dire una domanda molto bella, e le faccio i complimenti perché rispecchia quello che è un grande taglio di umanità che noi medici dobbiamo sempre ricordarci, dover mantenere, e mi piace che lei da giornalista abbia rimarcato questo aspetto. Noi intanto siamo al servizio della società, di ogni componente della società, anzi la responsabilità più grossa soprattutto della sanità pubblica è quella di occuparsi di chi ha meno strumenti, e non solo meno strumenti da un punto di vista economico, ma meno strumenti da un punto di vista informativo e conoscitivo. Quindi bisogna assolutamente insistere con la prevenzione in tutti i modi, e soprattutto ricordarsi che la vita moderna espone a un gran numero di fattori di rischio per lo sviluppo delle malattie. Ma io ricordo sempre anche ai miei allievi un aspetto che è fondamentale, dobbiamo sempre ricordarlo: noi medici, oltre ad essere scienziati, abbiamo un ruolo fondamentale, che è quello di curare questo noi giuriamo nel giuramento ipocratico, di curare i nostri malati. E quindi giudicare i malati è sempre una cosa molto sbagliata, bisogna accompagnarli, quindi aiutarli a dargli strumenti e accompagnarli. Si ricordi che proprio riguardo ai tumori, una cosa che si dice molto poco ai malati è che i tumori, qualunque sia la causa oggettiva, ne ho ricordate prima che aumentano purtroppo oggigiorno costantemente, nascono all'interno delle nostre cellule che vengono modificate da questi fattori cosiddetti oncogenetici. Quindi ogni tumore, così come non esiste un individuo uguale all'altro, ogni tumore è diverso dall'altro. Per questo è fondamentale che ogni individuo venga preso in cura e in carico a tutto tondo dai medici che lo seguono.
1: Direi risposta esatta, ne abbiamo parlato anche altre volte, così insomma la medicina non può essere soltanto riferita o localizzata ad un singolo settore, come se escludesse anche altre aree, insomma è una materia interdisciplinare. Quindi io ringrazio il professor Maurizi che è stato con noi, grazie ancora.
0: Professore.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: A presto, grazie ancora.
0: Grazie.
1: Allora siamo arrivati alle 2:10 e avete arrivato il tempo di andare ad ascoltare un pezzo di Lenny Kravitz che non so se sia curativo, ma si dice che anche la musica, il buon cibo, le persone,
0: vero,
1: che ti circondano, un buon ambiente possono contribuire magari ad avere una bella vita serena. Adesso Lenny Kravitz.

0: questo è il giornale radio, sono le 13:53 minuti primi, precisi, spaccati naturalmente, la Policato Vicky Mangone, tempo reale, tutti i giorni in onda dalle 13 alle 16 e abbiamo tante notizie e ovviamente noi le stiamo raccontando. È chiaro che abbiamo iniziato con questa vicenda del Papa, anche il tema legato, credo appunto la prevenzione è fondamentale. Il problema è che, sai Ricky, non so se ti è mai capitato, non so se ai nostri ascoltatori è mai capitato, ma non necessariamente se tu fai prevenzione poi riesci comunque a prendere in tempo sempre tutto, però diciamo certo. Che hai molte più, cioè non è matematico, ma hai molte più possibilità. Ce lo segnala anche Franco, perché dice: guardate, io ho fatto per tanti anni molti controlli, poi purtroppo mi è sfuggito comunque a uno di questi controlli un tumorino che per fortuna sono riuscito a risolvere, ci dice. Però ho capito che dovevo cambiare anche alimentazione, anche lì non basta vivere la vita che si fa, bisogna comunque contribuire anche con una sana abitudine. Potremmo andare avanti,
1: ma i fattori
0: per molto,
1: sono tantissimi, ma cosa. Certo,
0: ne parlavo infatti. Giusto con la mia dottoressa tempo fa, ho fatto una visita di controllo. E se tu stai in una città, io sono per esempio a Milano, e Milano è una città che fondamentalmente, poi Roma va un po' meglio perché quando stavo a Roma respiravo leggermente meglio, ma Milano è come se pur non, io non fumo, non bevo, non mi drogo, non dico neanche le parolacce, e però stare
1: vero,
0: qui però è come se fumassi 10 sigarette al giorno, sì, perché questa è un'aria stagnante, sì. E quindi lo smog e tutto il resto, non puoi farci nulla, e non Milano, tutta la pianura padana, ed è un problema enorme, specialmente quando tu vedi anche delle mappe che sono inquietanti e ovviamente sono lì implacabili e ti mostrano davvero la situazione nella quale viviamo.
1: Va e bene. Comunque medici, i nostri medici italiani a volte fanno veramente dei miracoli, eh? Noi abbiamo sentito un bravissimo professore adesso, Giulio Maurizi, dirigente medico, oncologo, ne abbiamo parlato appunto della questione legata al Papa, ma c'è una notizia che arriva da Torino invece, dalle Molinette, una corsa contro il tempo ha salvato la vita di Eirini, questa ragazza, questa giovane greca di 28 anni, arrivata in condizioni disperate all'ospedale Molinette di Torino, colpita da una grave insufficienza epatica causata dal morbo di Wilson, aveva bisogno urgente di un trapianto. Grazie alla collaborazione tra Italia e Grecia, la ragazza è stata trasferita al volo proprio da Atene a Torino in appena 12 ore, è stato trovato un fegato compatibile. L'equipe medica ha eseguito un intervento durato 10 ore, quindi pensa, una cosa lunghissima. La strada verso la guarigione è stata molto lunga, molto complessa. Dopo 3 mesi di ricovero e diverse complicanze è stata dimessa e ora sta recuperando, si prepara a tornare in Grecia. Una bella storia di buona, di ottima, di eccellente sanità, direi.
0: Non c'è dubbio. Cambio argomento, perché sì. Io devo dire che negli ultimi giorni sono rimasto un po' inquietato da alcune dichiarazioni legate al tema dell'intelligenza artificiale, poi ce ne occuperemo anche, quindi non mancheremo di approfondire la questione, e sul fatto che noi dobbiamo essere pronti al fatto che entro 6 mesi, un anno, potrebbe, è possibile che ci sia un attacco che venga in qualche modo provocato anche dall'intelligenza artificiale, o comunque ci possono essere delle intenzioni belliche e che possono in qualche modo toglierci acqua, elettricità e tutta una serie di elementi che potrebbero sconvolgere il mondo. Sono cose che vengono dette con una tale spregiudicatezza, e tanto più che io continuo a pensare, attenzione a continuare a lanciare questi allarmi, perché finisce che la gente legge e poi alla fine
1: non ci crede più.
0: Bollita, se no pure non si accorge che il pericolo c'è davvero. Siccome adesso abbiamo appena letto le dichiarazioni che sono arrivate proprio dalla NATO, e nella fattispecie vediamo proprio nell'home page di Repubblica un titolo che è collegato alle dichiarazioni che sono arrivate da un generale e comandante, chiedo scusa, della NATO, spero che dirlo bene, Grinkevich, che dice: se siamo attaccati siamo pronti a combattere anche adesso. Ora, è una dichiarazione, quella del generale Alexus Grinkevich, che insomma, innanzitutto riflette il massimo livello di allerta dei paesi alleati di fronte alle continue tensioni della guerra tra Russia e Ucraina, e ha detto che la NATO è pronta a combattere anche ora. Evidentemente vuole anche da una parte tranquillizzare, ma dall'altra anche mettere in allerta. E anche se è improbabile appunto che l'alleanza sia colta di sorpresa. La prima considerazione, diciamo che c'è ormai una guerra psicologica che però sta contagiando anche noi. perché poi la questione è anche di deterrenza strategica, cioè dichiarare pubblicamente la totale prontezza operativa, credo che poi serva anche lanciare un messaggio inequivocabile al momento a quello che teoricamente è un nemico, cioè Mosca, vale dire qualsiasi aggressione oltre i confini ucraini, visto che tante volte abbiamo letto di droni che sorpassano, che oltrepassano delle linee anche per testare la reazione, i secondi che ci impiegano per contrattaccare o per abbattere i loro droni, e questo in qualche modo è già e poi i cyberattacchi, eccetera, eccetera. E, beh, questo innescherebbe una risposta militare immediata da parte delle forze alleate. E, dicevo anche, i droni sono arrivati anche in Polonia o nei paesi baltici, tanto per intenderci. E inoltre sottolinea che l'alleanza sta monitorando di fatto costantemente i nemici. Noi però ancora oggi ho la sensazione, Vicky, che fatichiamo ad accogliere questo tipo di realtà. È come se la gente non ci credesse davvero che sta succedendo qualcosa che può essere sinistro. Era accaduto anche negli anni Ottanta con la Guerra Fredda, e dove tu facevi la tua vita tutti i giorni, c'ho già tanti problemi, manca solo che ci siano questi. Però il fatto che da tempo, veramente da tanto tempo, c'è questo clima intimidatorio e terroristico anche ai danni delle persone. E alla fine ti sembra veramente da una parte di combattere la guerra, anche se non c'è. E in più c'è il rischio concreto di escalation, e tutti i giorni sentiamo di pericoli che potrebbero mettere la Terra, addirittura abbiamo 75 anni di tempo per decidere se la Terra, per capire se la Terra possiamo salvarla o meno, abbiamo letto, no? So che anche tu hai segnalato quella notizia, no? Alla radiazione.
1: Sì.
0: Insomma, sì. Questo è.
1: Comunque si approfondisce, sono temi da approfondire, sì, assolutamente. Sì, chiamiamo i nostri esperti e approfondiamo, perché sono veramente temi inquietanti, sì, questi, sì. Fanno sudare freddo.
0: Io sto scavando un bunker, poi fai quello che vuoi. Se vuoi venire, vieni, poi dopodiché. Allora, siamo arrivati alle 14. Noi andiamo adesso a dare spazio al notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 14 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La politica in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana e ammette: la crescita non ci soddisfa.
10: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
8: La cronaca ora. Grazie al lavoro di RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stazionato per circa 20 minuti attendendo che Davide Rossi non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Lo dette il presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi, Gianluca Vinci, al termine dell'audizione di RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere un passante come è stato detto per lungo tempo. Sulla vicenda si allunga l'ombra dell''Ndrangheta.
9: Corsa contro il tempo in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto intrappolato a 10 metri di profondità in una grotta in Ogliastra. Il 31enne, residente nel Sassarese, è bloccato da ieri pomeriggio dopo una frana che ha ostruito l'ingresso della cavità. I soccorritori sono riusciti a stabilire un contatto a voce. Lo speleologo è vivo e cosciente. Le operazioni, proseguite senza sosta per tutta la notte, sono particolarmente complesse per la presenza di masse instabili e il rischio di ulteriori cedimenti.
8: Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva contro la decisione di fermare gli impianti. A Genova gli operai di Cornigliano sono scesi in strada con un corteo diretto verso la prefettura. Alla manifestazione anche la sindaca Silvia Salis, secondo la quale ci sono tutte le condizioni per proseguire l'attività produttiva. Applausi tra lavoratori e studenti del liceo Gobetti che hanno esposto uno striscione di solidarietà. Mobilitazione anche a Taranto mentre i sindacati denunciano la mancanza di prospettive industriali.
9: La guerra tra Russia ed Ucraina prosegue anche per le vie della diplomazia, la tensione è alta anche tra i leader e arriva fino agli Stati Uniti. Ieri il presidente americano Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo. Zelensky ha riferito che l'Ucraina è pronta a firmare garanzie con gli Stati Uniti per formalizzare il proprio impegno a rispettare una tregua energetica, ma anche la Russia dovrà dimostrare di accettarla. Il Cremlino tuttavia non si è espresso sulla tregua, limitandosi a dire che i contatti sono in corso.
8: Il premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, premiati per gli studi sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Le loro ricerche hanno permesso di sviluppare modelli che aiutano governi e banche centrali ad affrontare le crisi e a contenere le oscillazioni dell'economia. Il riconoscimento del valore di 12 milioni di corone svedesi sarà consegnato il 10 dicembre. Si chiude così l'assegnazione dei Nobel 2026.
9: Ed è tutto, a più tardi.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
13: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
14: Tempo reale, il crocevia dell'informazione con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Siamo qui, siamo sempre qua dalle 13 alle... Dimmi, cosa sembrava?
0: Siamo qui,
1: non so se siamo noi.
0: A così. Vedere la Virtus Bologna o la Fortitudo.
1: No, non sono andata, però ho letto di questa notizia di Spalletti che insomma ieri sera ha dato un po' in... Vabbè, insomma, magari ne parliamo dopo.
0: Le mani addosso.
1: Ti do uno schiaffo. Vabbè.
0: Poi quando si
1: dice brutte scenette,
0: cose da campo, come si dice.
1: Cose brutte sono veramente
0: anche nell'hockey è successo ieri tra Milano e Bolzano, è successo da qualche

interessi. Cosa si sa, cosa è solamente un'ipotesi legata alla diffusione o non diffusione di questa sostanza? È interessante anche capire cosa conviene fare oggi prima che il problema arrivi anche qui da noi. Prima però la musica, quella di Teddy Swims, Perfect Man, e poi arriva Nicola Gratteri.

0: con voi la Podcast Vicky Mangone, come sempre con i nostri ospiti. Oggi tanti argomenti e adesso però arriviamo ad uno che parte, se vogliamo, dagli Stati Uniti, perché è un argomento che ha interessato e interessa tuttora gli Stati Uniti. Parlo del fentanyl, cioè il potente oppioide sintetico che sta devastando l'America, ma che in Italia non ha ancora registrato i numeri dell'emergenza americana. Uno dice per fortuna. Beh, secondo alcune ipotesi investigative, dietro questa diffusione limitata potrebbe esserci, usiamo il condizionale, esserci un preciso veto delle organizzazioni criminali storiche, delle mafie in Italia, che sarebbero interessate a proteggere il mercato tradizionale dell'eroina per non sterminare la propria clientela. Beh, insomma, se è così o meno, ne parliamo oggi con un ospite d'eccezione, il magistrato e saggista Nicola Gratteri, che è con noi. Ben trovato.
1: Buongiorno.
2: Buon pomeriggio.
0: Eccoci.
2: Buon pomeriggio, grazie. Dottor Gratteri, intanto grazie per esserci, grazie davvero.
1: Grazie.
2: Dottor Gratteri, le mafie italiane sono molto presenti nel traffico di cocaina. A Palermo alcune indagini guardano al loro ruolo anche nello spaccio di crack, che è una droga ancora più pericolosa. Non hanno mai avuto scrupoli a vendere droghe pesanti, e questo lo sappiamo molto bene. Allora, mettiamo a confronto i due casi. Cosa rende un mercato conveniente e cosa lo rende rischioso? E se la spiegazione fosse più semplice, cioè in Europa l'eroina è ancora largamente disponibile e il fentanyl non ha preso ancora il posto?
1: Allora, bisogna capire di quale tipo di droga parliamo. Parliamo di cocaina. La cocaina è la droga più...

0: diffusa, presente, di maggior consumo in Europa, ecco, parlando di droghe pesanti. È una droga il cui cliente dura anche 20-30 anni, no? E c'è un buon margine di guadagno, perché un chilo di cocaina con un principio attivo del 98-99%, l'andrangheta la paga nella foresta amazzonica a 1.800 euro. Quando arriva al porto e viene sdoganata da un porto italiano, europeo, già costa 35.000 euro, poi nei vari passaggi, fino a quando non si apre il pacco, il mattoncino da un chilo, la droga arriva anche a 65.000 euro al chilo. Poi noi prendiamo 100 grammi di cocaina, la mettiamo in un frullatore, in un bimbi, mettiamo 300 grammi di mannite e facciamo 400 grammi di cocaina da strada. E invece, se noi andiamo a parlare dell'eroina, c'è ancora, ma non siamo come negli anni 70, oggi solo il 7% dei tossicodipendenti sono eroinomani. Il guadagno c'è, ma l'eroina costa la metà. E il vero problema sono le droghe sintetiche, sono quelle più difficili da contrastare e possono essere comprate via internet, nel dark web, arrivano dalla Cina in particolare. Stesso discorso vale per il fentanyl. Il fentanyl è una droga ormai eradicata purtroppo negli Stati Uniti da almeno 4-5 anni. Ogni anno si fanno più morti da fentanyl negli Stati Uniti che non nella guerra del Vietnam. No. Ora, siccome il cliente da fentanyl dura un paio di anni ed è una droga che costa molto poco, sono proprio per gli ultimi. Il fentanyl, noi sappiamo che incide sul sistema cerebrale, motorio cerebrale, e in pochi anni si muore. Ora, è un discorso, io ho fatto per primo anni fa, poi altre persone hanno copiato la mia stessa idea senza citarmi, ma qualcuno è stato anche condannato per questo. Aver copiato. Comunque, non è questo il tema oggi. Oggi il tema è che capire se per le mafie italiane è conveniente o meno importare fentanyl e rivenderlo. E il fentanyl, diciamo che è dal punto di vista del trasporto è molto facile, non ha le controindicazioni della cocaina, sia come volumi che come controllo, ed è possibile fare tantissime dosi. Ora, il problema invece è la convenienza a venderlo, perché un cliente da fentanyl dura poco, quindi le mafie potrebbero avere poco interesse a comprare fentanyl e distribuirlo nelle piazze italiane o nelle piazze europee. Solo questo, è solo un'idea, una supposizione fatta su un ragionamento commerciale, non ideologico, non di controllo assoluto dell'Italia come si vuole far pensare. E solo se questo è solo un fatto di convenienza economica, cioè un cliente da fentanyl ti dura pochi anni, dura un cliente poco. Da cocaina ti dura 20 anni.
1: Sì. Okay.
0: Questa
1: è la logica.
0: Questo è il ragionamento.
1: Ecco, procuratore Gratteri, di fronte a un mercato degli oppioidi sintetici, che tra l'altro abbiamo detto prima offre dei margini di guadagno enormi di fronte ai piccoli volumi, c'è però anche il rischio che in futuro qualcosa crolli di questa impalcatura che poi lei ha descritto, che questa barriera difensiva delle organizzazioni storiche ceda sotto la pressione di gruppi criminali indipendenti o cartelli stranieri, non so, le triadi cinesi mi vengono in mente, però insomma ci dica lei per il futuro, evidentemente.
0: Allora, guardi, può succedere, potrebbe anche accadere, ma anche dei privati, cioè non è che il mercato delle droghe è un mercato dove c'è spazio per tutti, cioè non è che c'è crisi di mercato, non è che c'è concorrenza, cioè non è che i cocainomeni e gli eroinomeni sono diminuiti e quindi non c'è a chi venderla. Purtroppo i clienti e purtroppo l'uso delle droghe è aumentato, soprattutto si è abbassata l'età. Oggi nelle scuole medie è diffusa l'uso della marijuana, ma incomincia a vedersi consumatori di cocaina anche minorenni. Quindi il mercato c'è. Se ci dovesse essere comunque una richiesta di fentanyl, bisogna capire quanto è allettante il mercato.
2: Ma il rapporto tra mercato illegale e legale non riguarda solamente le droghe, dottor Gratteri, no? Pensiamo, non so, al gioco d'azzardo, le sigarette di contrabbando, gli psicofarmaci venduti senza ricetta. Allora, ragioniamo su questo. Quando lo Stato regola un prodotto, toglie spazio alle mafie o gliene lascia? La politica sulle droghe, fatta di divieti, di cure, di controlli, dove funziona e dove non funziona?
0: Ad esempio non funziona nel recupero, perché le regioni dovrebbero dare più soldi alle comunità terapeutiche per poter accogliere meglio e di più i tossicodipendenti che decidono di disintossicarsi. Purtroppo si fanno le norme, si fanno le leggi, ma non sono sufficienti i soldi, ad esempio quando si pensa di recupero, quando si parla di prevenzione, cioè non si investe nell'istruzione, non si investe nella scuola. Avremmo bisogno nella scuola di più educatori, di più sociologi, di più psicologi, cioè di gente che parla ai bambini che stanno muti per ore davanti al telefonino, e quindi questo chiudersi, questo isolarsi porta poi anche all'uso, a cadere nell'uso delle droghe, sentendosi emarginato, eccetera. Quindi c'è bisogno di soldi, c'è bisogno di progetti, soprattutto nel lungo periodo, non di spot. Abbiamo bisogno di una scuola che parta dall'asilo, dalle elementari, e prenda per mano questi bambini, perché se noi interveniamo nelle scuole, questi ragazzi li toglieremo ad essere, tra virgolette, futuri clienti del Ministero degli Interni e del Ministero della Giustizia.
1: Sì, ha infatti anticipato una mia domanda che volevo farle, appunto, cioè quale potrebbe essere una scelta strategica anche da parte dal punto di vista del contrasto alla diffusione di qualsivoglia droga, ivi compreso il fentanyl, ma nell'immediato, perché la scuola vuol dire partire già dalle fondamenta, ma nell'immediato quali possono essere altre eventuali contromisure che si possono istituire?
0: Ma guardi, sul fentanyl è difficile veramente poterlo contrastare, perché, ripeto, è una sostanza che non occupa spazio, che non ha volumi e non ha bisogno per comprarlo, per farlo in Italia, di grandi organizzazioni mafiose o criminali. Ripeto, attraverso internet, attraverso il web e attraverso il dark web è possibile far arrivare queste sostanze anche a casa propria con un pacchetto, come se si comprassero le scarpe.
1: Certo. Vicky.
2: Dottor Gratteri, posso invitare a rimanere qualche minuto in più con noi? Mandiamo una canzone adesso, continuiamo a parlare subito dopo. Lei ha qualche minuto da regalarci, dottor Gratteri?
0: Non ce l'ha.
1: Ah, peccato. Perché
0: ho interrotto una riunione per parlare con la prima, c'è gente che mi aspetta.
1: Allora porti tranquillamente le persone in riunione qui diretta con noi, noi assistiamo volentieri. va bene, allora
0: niente. Grazie.
1: Ci mancherebbe, grazie a lei.
2: Va bene, grazie a Nicola Gratteri, magistrato, saggista italiano, grazie davvero per essere stato con noi. Avevo ancora un sacco di domande da fargli, prossima volta. Facciamo, ne parliamo un'altra volta.
1: Cioè, non è che se chiami Nicola Gratteri è facile, già è un miracolo che ogni tanto diciamo prendere la persona giusta.
2: Capito? Io ci ho provato. Posso? No, vabbè, pazienza.
1: No, infatti, non sei abituata a sentirti dire di no. Allora, noi invece andiamo avanti. A questo punto direi di andare a ascoltare Rosaline con Universe.

0: forse, dico forse, nel caso di Davide Iacopini, l'attore ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma dopo essere stato colpito da una mini car nera mentre era sul monopattino. Sappiamo che Iacopini non è stato l'unica vittima, almeno altre 5 persone, adesso sembra addirittura 7, hanno denunciato aggressioni simili a Monteverde e Testaccio. Adesso c'è questo avvocato romano, padre di 2 ragazzi, che avrebbe denunciato il furto di una mini car nera compatibile con quella cercata. Gli inquirenti stanno verificando quando sia sparita, chi l'avesse in uso. Il proprietario non risulta essere coinvolto, le indagini si basano adesso sulle telecamere, ma la targa dell'auto era coperta, capito?
1: Sì.
0: Hanno messo lo scotch sulla, sì, sulla sì, targa. Sì. Vabbè, insomma.
1: Però comunque pare qui, che sia rimasta in zona. Io continuo a pensare che alla fine verranno presi.
0: Speriamo.
1: Oltre a essere presi, c'è un tema che è collegato anche alla punibilità dei minorenni. Cioè, io mi rendo conto che è un tema, anzi, non so, vorrei i nostri ascoltatori si lanciassero in, come dire, come sempre con la solita civiltà, e quindi questo mi fa piacere, nel discorso che stiamo per affrontare. Cioè, nel momento in cui tu hai dei ragazzini che vanno di 14 a 18 anni, oggi ti dicevo anche in sede di chat della nostra, perché adesso, diciamo l'arcano ai nostri ascoltatori, abbiamo una chat di tempo reale nella quale dileghiamo tra di noi, segnaliamo le notizie, le approfondiamo, cerchiamo di capire quali su quali andare. Soprattutto dalla Francia è arrivata la notizia di un ragazzino di 14 anni che con il fucile da caccia, quindi evidentemente non suo ma dei genitori, del padre, certo, probabilmente, ha preso e è andato a scuola e ha sparato al preside e all'insegnante, al professore. Ora, oltre al fatto che la capacità di utilizzare un fucile a 14 anni, ti assicuro, non è così scontata, vuol dire che qualcuno ti ha insegnato. Dubito che un ragazzino di prima di 12, 13, 14 anni rubi regolarmente il fucile al padre senza che, come dire, abbia avuto un minimo di istruzione sulla materia. E devo dire che la questione è il fatto che sempre più ragazzini stanno emulando, perché poi arrivano le notizie non sono più circoscritte come per esempio nell'ambito locale. Ormai una notizia è qualcosa che arriva da Bangkok la sa anche un ragazzino di Roma o di Napoli o di Milano, quindi a maggior ragione c'è purtroppo una cosa, io posso anche ascriverla all'emulazione, ma ci sono tante altre componenti di disagio, di tutto quello che volete voi, ma abbiamo delle piccole bombe umane e soprattutto le conseguenze non si conoscono, soprattutto abbiamo dei genitori che evidentemente non si rendono conto di avere un ruolo che non può essere soltanto quello di aver messo al mondo un figlio e poi di avergli dato da mangiare e avergli dato la possibilità di studiare, ci devono anche essere altre componenti. Però abbiamo un numero sempre maggiore di ragazzi isolati. Il caso di Napoli, di un uomo, un padre di famiglia, picchiato, ne parleremo dopo, picchiato selvaggiamente da una ventina di vigliacchetti, dei criminali che lo hanno anche messo sotto con una macchina, una spazzatura, un camion della spazzatura. Lui, il padre, rischia l'amputazione adesso. Per fortuna niente di peggio, ma l'amputazione è un fatto di una gravità assoluta. Ecco, questo sta continuando a montare. Allora la domanda è: se tu prendi dei minorenni, la domanda è come e che tipo di pena dovrebbe essere comminata? Però attenzione a non finire a diventare dei vendicativi, dei vendicatori, e invece che legati alla giustizia. Cioè la questione è sempre legata a che cosa fare di qualcuno che delinque una prima volta, per esempio, non 10 volte, la prima volta, fa qualcosa di grave e che poi sappiamo dovrà essere reimmesso nella società, perché non tieni il ragazzino di 15 anni per sempre in galera, evidentemente. Quindi deve essere rimesso che è migliore di prima, non peggiore. Se no, ricominciamo da capo. Quindi che cosa fare? Lo chiediamo anche a voi al 334 11 11 622.
0: Ma l'abbiamo chiesto anche la settimana scorsa al dottor Di Gioia, al dottor Valerio Di Gioia, ne abbiamo parlato lungamente anche con lui, però riparliamone, torniamo sul tema. 334 11 11 622. Lo sguardo però dalla strada, secondo me, dovrebbe spostarsi proprio anche all'interno delle case, all'interno delle famiglie. Stiamo parlando di minorenni, la responsabilità è condivisa con la famiglia. No, quindi richiamare i genitori alla coscienza mi sembra il minimo, se ce l'hanno.
1: Ma insomma, io dico genitori.
0: Ma perché poi, perché poi c'è anche quello, per esempio la questione di cui parlavi tu un attimo fa del fucile. Evidentemente questo ragazzino, se è in grado di imbracciare un fucile da caccia, di utilizzarlo, mirare e sparare, forse qualcuno l'ha portato a caccia, forse qualcuno gli ha insegnato, forse qualcuno non custodisce quell'arma come si dovrebbe fare all'interno della casa. Che dici?
1: Ma io direi che sì, non è solo quello, perché in realtà poi...
0: Ma sono tante cose, ma sono tante
1: dubbio,
0: cose, certo, non è solo questo.
1: Scaricare sui genitori tutta la responsabilità, però è evidente che ogni volta quando sentiamo regolarmente di genitori che hanno i figli che sono poi al centro di una vicenda, e invece di vedere genitori che sono... se non disperati, dispiaciuti, mortificati per ciò che i figli hanno fatto, si dicono sì, però bisogna vedere cosa gli ha detto l'altro. È sempre un modo per scaricare la responsabilità.
0: Certo.
1: Io lo dico spesso, siamo in un'epoca storica nella quale la gente non sa più chiedere scusa, quindi a maggior ragione più è grave la pena e peggio è, quindi vuol dire che la gente al massimo ti dice chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso, che è anche peggio, cioè perché è come proprio non riconoscere la propria responsabilità, e non avendo responsabilità, questa assenza di responsabilità inevitabilmente passa sui figli. Quindi questo è il tema. Certo. Io sono molto curioso di vedere poi che tipo di soggetti saranno quando riprenderanno i due, perché pare che siano due che della bordo della minicar.
0: Sì, però ripeto, io sono curiosa di vedere molto anche le famiglie.
1: Appunto, perché capire
0: voglio
1: il
0: vedere
1: contesto.
0: Loro,
1: voglio capire
0: esatto.
1: Il contesto. Però non
0: certo,
1: voglio criminalizzarle,
0: certo,
1: perché se le criminalizzi è evidente che insomma il problema.
0: No, però capire, capiamo, ci fate vedere chi sono, ci dice, ci dite, ci raccontate, ci mostrate.
1: Ogni cosa
0: perché
1: è
0: interessante
1: debito,
0: capire questo, certo,
1: anche perché
0: chiaro.
1: Poi abbiamo storie anche meravigliose di ragazzi che si sono ravveduti e sono diventati formidabili uomini o donne che siano, e che hanno contribuito anche a fare del bene dopo che avevano avuto un periodo di disagio totale. Credo che, guarda, neanche a farlo apposta, tra una settimana esce. Cioè, faccio una puntata dedicata al tema della povertà e del disagio rispetto al cinema, quindi con Soul Kitchen, e l'abbiamo analizzata, e credo che un film come L'Odio racchiuda molte di queste domande, no? Nelle banlieue parigine, dove ci sono un po' questo tipo di diciamo di risposte che cerchiamo, non soltanto in un degrado così evidente, palese, così massificato, ma certamente anche in piccole banlieue che noi abbiamo anche in Italia, che facciamo finta di non vedere. E questo è.
0: Va bene. E sono 2:30. Ridendo e scherzando, ma riso mica, poco.
1: Scherzando
0: meno ancora.
1: Esatto.
0: Scherzando meno ancora, però sono 14:30. Linea alla regia, noi torniamo subito dopo. State là.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: progetti, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Allora, noi riacchiappiamo proprio dalla coda, il tema di cui parlavamo un attimo fa. Messaggi ne stanno arrivando da Nando, da Rossella, li leggiamo proprio molto rapidamente. È giusto chiedersi dove fossero i genitori, quanto sapessero di quello che facevano i figli. Educare non significa soltanto dare regole, ma insegnare il rispetto degli altri e il peso delle proprie azioni. La famiglia non può delegare tutto alla scuola o alle forze dell'ordine. Questo è il pensiero di Nando. Rossella scrive: non possiamo dare sempre la colpa alla società. A un certo punto bisogna chiedersi cosa venga insegnato in casa, quali limiti vengano messi e se i ragazzi siano davvero consapevoli delle conseguenze e dei loro comportamenti. Comunque questo è un tema che teniamo al caldo, perché ho l'impressione che ci torneremo su.
7: Eh sì,
6: prima o poi.
7: Decisamente. Intanto io sono molto contento di avere di nuovo Luca Mercalli, che sarà con noi tra poco, perché l'argomento mi preme. Questa estate l'abbiamo sentito e continuiamo ad avere ancora delle temperature che sono abbastanza anomale, anche se stamattina a Milano faceva, non so da voi, perché onestamente non so a Roma, non so a Torino, non so a Napoli e neanche a Palermo, dove i nostri ascoltatori sono, o a Genova. Mi pareva che oggi la temperatura fosse oggettivamente scesa. Adesso vedo che di nuovo
6: un po' più fresco. Adesso sì, c'è il sole, stamattina pioveva.
7: Sì, adesso sono più in linea. Però adesso
6: però
7: c'è
6: settembre
7: Copernicus.
6: È stato caldissimo, eh? Settembre è stato caldissimo.
7: La domanda è: che cosa aspettarci nei prossimi 2-3 mesi? Ce lo dirà Luca Mercalli, ci darà un'indicazione di massa. E quindi ne parleremo con lui tra pochissimo. Adesso noi ascoltiamo una canzone, quella di Che, si chiama così, con la K e con la E, e poi torniamo con voi. Il nostro numero è 334 11 11 622. Questa è Strange World.

0: mese di settembre, quello appena passato, quindi settembre 2026, è stato il secondo settembre più caldo mai registrato e per il secondo mese consecutivo la temperatura media globale ha superato di 1,5 gradi i livelli preindustriali. Al telefono c'è il climatologo Luca Mercalli, torniamo a parlarne con lui. Devo dire che quando penso a Mercalli, penso, sì, io lo penso sempre con un pizzico di invidia sana, perché ha fatto quello che desidero io fare da tanto tempo, prima o poi lo farò. È andato a vivere in quota, andato a vivere in quota, è andato a vivere in montagna, non altissima, vero Mercalli? 1.300, 1.200,
1: 1.400? 1.650.
0: Ah, che bellezza!
2: Attenzione,
0: che bellezza!
1: Ci sono 15 gradi ora.
0: Giusto.
1: Giornata di autunno con gli aceri che stanno cambiando colore, un cielo blu.
0: Non me lo dica.
2: Non ho capito, non ho capito quanti gradi ci sono lì adesso?
0: 15 ha detto.
2: Ah beh, ma 15 come stamattina.
1: La temperatura ottimale, magnifico.
2: Assolutamente. Allora aspetti un attimo che sto arrivando, un secondo, arrivo.
1: D'accordo, mi aspetto.
2: Allora, a Luca Mercalli, che l'ultima volta che abbiamo sentito, meno che ho sentito io questa estate in trasmissione, ci diceva questa estate sarà, che era la più calda che avessimo mai vissuto, la ricorderemo come la più fresca di sempre. È un paradosso, naturalmente, quindi mi è rimasto questa cosa scolpita in mente e io chiaramente viaggio su queste onde medie. La domanda è: quali sono i fattori principali, i fattori climatici principali che hanno impedito al settembre di quest'anno di superare il record di 3 anni fa, considerando la tendenza, mantenendosi comunque al secondo piano?
1: Ma in Italia l'abbiamo comunque superato, è diventato il settembre più caldo di sempre, quindi quello è un dato globale, quello che ci fornisce il servizio satellitare Copernicus. E siamo comunque ormai in una situazione nella quale nel pianeta praticamente i mari sono la temperatura più elevata di sempre, da quando abbiamo le osservazioni, e i mesi singoli si contendono un po' la prima e la seconda posizione. E complessivamente in Italia abbiamo battuto il record del 2003, quindi l'estate 2026, e effettivamente la più calda almeno dal 1750, abbiamo dati corretti per confrontare, e anche il mese di settembre ha sbaragliato tutti i record, portando per la prima volta i 4 mesi, giugno, luglio, agosto, settembre, a un livello mai visto prima. Quindi una lunghissima estate, possiamo dire, un'estate che è iniziata alla fine di maggio e si è conclusa ai primi di ottobre, se possiamo dire conclusa, perché ancora adesso, se vogliamo, temperature sono al di sopra della media.
2: Certo.
0: Senta Mercalli, ma lei è un po' stanco di parlare di questi temi, di cui ha detto, ridetto, un po' risentito?
1: È
0: vero?
2: Perché è stanco, veramente?
0: Sì, ma perché a volte no, però insomma...
1: Ci sono tanti altri temi su cui... tanti altri miei colleghi magari insistono e non siamo ancora riusciti a farli entrare nella società. Però sicuramente il tema climatico non possiamo certo dire che sia nuovo. Accidenti, ne parliamo da 30 anni. E da 30 anni che è un argomento non solo scientifico, ma ormai possiamo dire sociale, politico. Se pensate che la prima convenzione sul clima delle Nazioni Unite risale al 1992, quindi io metto quella come data nel quale il tema esce dagli ambienti scientifici e diventa un tema dietro cui nessuno si può nascondere dicendo ma non sono per addetti ai lavori questi temi, perché 193 paesi firmarono quel documento nel 1992 riconoscendo il cambiamento climatico come grave minaccia all'umanità e dicendo faremo qualcosa per ridurlo. Poi sono rimaste delle parole scritte sulla carta.
2: Sì,
0: ma c'è un colpevole? Voglio sapere se c'è un colpevole, perché poi se è colpa di tutti vuol dire che non è colpa di nessuno. Esiste un'entità? Dov'è dove abbiamo sbagliato?
1: È un grosso problema così gigantesco che la colpa è di tutti, la colpa non è certo di nessuno, perché è distribuita, nel senso che uno, le emissioni le facciamo tutti. Ricchi ne fanno di più, i poveri ne fanno di meno, ma complessivamente, visto che tutti gli 8 miliardi e 300 milioni di abitanti di questo pianeta in un modo o nell'altro o deforestano o usano energia fossile in grande quantità o in piccola quantità, tutti hanno una responsabilità di accrescere i gas serra nell'atmosfera. Poi ovviamente ci sono le responsabilità dei leader, è ovvio che i paesi del mondo, con le loro scelte di politica interna e internazionale, possono rallentare o accelerare i processi di salvaguardia ambientale. Mi sembra che in questo momento pensiamo più alle armi che alla salvaguardia ambientale.
2: Ma infatti la questione è, ripeto, ogni volta cito sempre un film mai abbastanza accolto o quantomeno troppo popolare, che è Don't Look Up, quello con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, nella quale è meraviglioso, perché è una metafora perfetta di come l'umanità finga di non vedere cose che si palesano davanti ai propri occhi, con negazionismi vari, con interessi che poi tra l'altro sono facilmente possono manipolare facilmente l'opinione pubblica.
1: Sì, certo.
2: Ecco, io mi chiedo a chi giova, perché la domanda è qui prodest, perché se abbiamo quella politica che non è interessata all'aspetto ecologico e quindi a fare in modo che le cose vadano come devono andare, quali sono? Perché ci sono degli scienziati che effettivamente appoggiano le idee di queste persone, di questi politici? C'è qualcuno che ha venduto l'anima al diavolo?
1: Dobbiamo distinguere scienziati, è una parola troppo generica, per cui prima di tutto dobbiamo guardare i settori disciplinari di ricerca scientifica. Quindi che ci siano degli scienziati che sostengono idee differenti, ma non sono nel mondo delle scienze del sistema Terra, cioè tutto quello che studia come funziona il pianeta e quali sono i problemi gravi che abbiamo di fronte, non mi interessa. Cioè, come far parlare un medico su problemi invece, che ne so, quello che volete, che non sia la sua disciplina. Quindi il mondo scientifico che si occupa del sistema Terra è compatto, è concorde, 99,9% dei ricercatori stanno tirando la sirena d'allarme, e c'è un mondo che, come in tutte le cose umane, può favorire degli interessi economici anche enormi. Pensiamo al sistema delle energie fossili, e da 150 anni tranquillamente che guadagna miliardi su miliardi di dollari, soprattutto adesso che aumentiamo il prezzo del petrolio, sono fiumi di denaro che prendono certe strade invece di altre. La transizione energetica invece richiederebbe che nel giro di qualche decennio questo fiume di denaro passasse dal settore dell'energia fossile a quella delle energie rinnovabili, ed è quindi più che comprensibile che ci siano resistenze e condizionamenti. Il problema è proprio sempre la politica, da che parte vuole stare, e poi ci siano gli interessi, c'è sempre stato. La politica deve fare in modo che gli interessi non condizionino la qualità della vita e il benessere delle generazioni future con le loro scelte di oggi. E quello è purtroppo ciò che non sta accadendo.
2: Manca una governance globale, non c'è una regia.
1: La governance c'è perché le Nazioni Unite hanno fatto il loro buon lavoro. Abbiamo detto, la Convenzione Quadro sul Clima è del 1992, Nazioni Unite, poi c'è stato il Protocollo di Kyoto, adesso c'è l'Accordo di Parigi. Quindi non possiamo dire che manchi il quadro di riferimento, e che poi non c'è la volontà di rispettarlo. Vediamo quanto le Nazioni Unite oggi abbiano perso autorevolezza, non solo in campo ambientale, ma persino su quello sul quale furono fondate, sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, persino la Carta dei diritti umani oggi, diciamo che in molti casi è finita un po' nel cestino dei rifiuti. Quindi manca la volontà di delegare una governance internazionale. Avremo tutti gli strumenti e anche le sedi opportune per farle valere.
0: Vorrei parlare dei mari con lei, Luca Mercalli. I mari che stanno accumulando calore, i ghiacci che lo vediamo continuano a ridursi, anche in Antartide questo avviene, dove l'estensione del ghiaccio marino ha raggiunto livelli veramente molto molto bassi. Sono fenomeni meno immediati da percepire rispetto a un'ondata di caldo, ma lo sappiamo molto bene che hanno conseguenze molto profonde. Quali effetti dobbiamo aspettarci sulla disponibilità d'acqua, proprio sull'innalzamento del livello del mare e anche sugli equilibri degli ecosistemi?
1: Allora, i nostri oceani prima di tutto sono dei colossali forzieri di energia, quindi ci mettiamo tanti anni per smuoverli dal loro equilibrio precedente, ma quando iniziamo a scaldarli anche in profondità inneschiamo dei cambiamenti che dureranno secoli. millenni, quindi non è uno scherzo. Una volta che i mari si sono riscaldati, non è che dici, ah vabbè, scusa, ho sbagliato, raffreddatevi
0: pure. Vai a raffreddarli, esatto, poi vai a raffreddarli.
1: E questo raffreddamento spesso avviene al prezzo di maggiori fenomeni estremi, perché mari più caldi vuol dire più energia per alimentare uragani tropicali oppure le nostre alluvioni mediterranee, come stiamo già vedendo in questi giorni. Peraltro abbiamo avuto Barcellona, abbiamo avuto la Francia, la Provenza meridionale, abbiamo avuto la Calabria, la Sicilia, e la Campania pochi giorni fa, la Sicilia, quindi tutta questa energia che finisce negli oceani poi ci viene restituita con gli interessi. Questo poi fa male a tutta la fauna ittica, ovviamente sta creando cambiamenti troppo rapidi per poter essere assorbiti senza conseguenze da tutti gli esseri viventi che popolano gli oceani, e a lungo termine poi abbiamo anche il problema delle correnti oceaniche, perché questi cambiamenti nella energia disponibile nei mari, uniti all'acqua di fusione dei grandi ghiacciai polari che abbiamo ricordato, che è acqua dolce, che quindi va a contrastare la salinità, che è uno dei motori della circolazione oceanica anche profonda, rischia di cambiare perfino la disposizione millenaria delle correnti oceaniche, con nuove conseguenze climatiche tutte ancora da vedere, inclusa quella di cui si parla molto, di un potenziale arresto della corrente del Golfo, per cui in un pianeta che diventa tutto più caldo la Scandinavia in realtà diventerebbe più fredda. Insomma, è un delicato equilibrio, non bisognerebbe disturbarlo.
2: C'è un'ultima considerazione che ci chiede un ascoltatore, che è legata all'intelligenza artificiale, che forse si ricollega in parte a quello che noi stiamo dicendo. Sentiamo un velocissimo messaggio.
3: Chiedevo, visto che state parlando con un climatologo, si dice che l'intelligenza artificiale consuma una gran quantità di energia, ecco. Com'è appunto visto questo problema dell'intelligenza artificiale, visto e considerato che praticamente non ne potremmo più fare a meno anche di questa cosa?
2: Così, non so,
1: vero,
2: se questo
1: L'intelligenza artificiale è un'ulteriore sorgente poi di consumi energetici, di consumo di suolo, perché si vorranno costruire nuovi distretti con capannoni, di consumo di acqua, che per fortuna è acqua di raffreddamento, quindi se usata bene non dovrebbe, cioè dovrebbe essere un circuito quasi chiuso. Mentre l'energia dipende come la faremo. Se la faremo con le fonti rinnovabili diventerà uno dei tanti consumi, come tanti ne abbiamo già. Se invece per consumare, per alimentare questi data center dovremo ricorrere a nuova energia fossile, non faremo altro che peggiorare anche le emissioni di gas serra. L'intelligenza artificiale è uno strumento, dipende come la useremo, potrà anche esserci utile per risolvere certi problemi scientifici, certo. Ci sta già dando una mano, però purtroppo sappiamo che può anche essere usata per o delle fesserie, quindi un consumo che diventa uno spreco, oppure addirittura per degli usi che potrebbe, come quelli bellici, che potrebbero ritorcersi contro di noi. Quindi cerchiamo di usarla in maniera saggia e facciamo l'energia per alimentarla con le fonti rinnovabili.
0: Senta Luca Mercalli, e poi chiudiamo, ma quando sente quelle persone dire ma no, ma i cambiamenti climatici non esistono, è normale, cioè è sempre successo, cosa sente dentro? Qual è la sua reazione?
2: Se lo vuoi far arrabbiare apposta, lo stai provocando, non ho capito.
1: No, ormai ci ho fatto l'abitudine.
0: Lei è abituato a tutto, lei è abituato a tutto.
2: Cosa sente dentro? Non potete.
1: Ma semplicemente il primo punto è che siamo sempre tutti esperti di tutto, quella è la prima domanda che dobbiamo chiederci, cioè di fronte a chi fa un certo mestiere e chi invece ne fa un altro, la prima domanda è ma chi sei tu per dirlo? Ecco, fondamentalmente se vi dico che è stato il settembre più caldo o l'agosto più caldo, vi presento dei numeri, vi faccio vedere dei dati. Certo. Se vi dico che stiamo perdendo i nostri ghiacciai è perché sono andato a misurarli di persona e ho verificato, certo, rispetto a dei dati di confronto che tutti voi potete vedere e verificare. Se uno passa per la strada e ti dice così, gli chiedi scusa, ma te che fai nella vita?
0: Ma chi sei? Infatti.
1: O altro.
0: La facevo più fumino, va bene.
2: Siamo nell'epoca in cui anche Pesciolino 72 su X può dire che è un idiota,
0: tutti,
2: ha un premio Nobel. Quindi
0: tutti,
2: insomma, quell'epoca.
0: Esatto.
1: Magari sbagliano anche i premi Nobel.
2: Non c'è dubbio.
1: Bisogna sempre però dare le verifiche, gli elementi di verifica.
2: diciamo che è un po' meno probabile.
1: Stiamo guardando sui dati.
2: Sì, ma è un po' meno probabile che sulla sua materia sbagli il premio Nobel che è Pesciolino 76.
0: Che Pesciolino.
1: Questo è così.
2: Va bene, grazie.
1: Dai,
2: Luca, grazie
1: da fare perché possiamo ancora cercare di salvarci.
2: Va bene, diciamo più che invitarla e parlare apertamente, è difficile fare, però qualcosa stiamo inventandoci.
0: Grazie Luca Mercalli.
1: Grazie.
0: Grazie
2: ancora. 14:53 subito ad ascoltare una canzone di Kasabian. Questa è Nothing Better Than This, il nostro numero che avete già utilizzato, 334 11 11 622.

0: Animale Radio, questa dunque Tempo Reale, la Pode Carlo Vicky Mangone, tutti i giorni dalle 13 alle 16, i tempi reale, il tempo reale si parla di tutto, di attualità, di argomenti vari. Abbiamo già avuto, devo dire, diversi ospiti importanti con i quali parlare di più argomenti, penso a Marcello Sorgi, abbiamo parlato anche con il professor Giulio
1: con
0: Marizzi,
1: Nicola Gratteri.
0: Nicola Gratteri, ovviamente abbiamo parlato di quel caso della droga o del fentanyl, e poi abbiamo parlato delle condizioni del Papa. Siamo arrivati a parlare con Luca Mercalli del clima attuale, ma poco prima abbiamo toccato un argomento io e Vicky legato alla sicurezza nelle strade delle città. Abbiamo parlato della minicar e un ascoltatore ci dice: io a 10 anni ho imparato a usare bene da solo, mette in maiuscolo, varie armi. Mi ha colpito questo, ho detto caspita, che non è una cosa così normale, ma dice lui, in famiglia la violenza non era né ammessa né verbalmente professata. In altre il problema non è mai la prima volta, ma la infinita tolleranza considerando le prime volte. Ad un certo punto bisogna dire basta e considerare il soggetto socialmente pericoloso. Grazie Enrico. Non ho capito la parte centrale del messaggio però, cioè nel senso in altre punto e poi non è una questione solo di prima volta, ma se vogliamo proprio farcire ulteriormente il concetto che ha creato Enrico dandoci anche la sua testimonianza, è una cosa che gli è successa, peraltro non è così ovvio e soprattutto non è così usuale che un ragazzino di 10 anni maneggi delle armi, naturalmente, ma il fatto che si possano essere degli esempi negativi che arrivano. Io ti faccio un esempio banale, adesso magari mi attirerò le ire di tutti. Però io non trovo, siccome siamo nati in un'epoca storica, io e te, ma anche altri, in cui c'erano dei divi, dei miti, dei punti di riferimento politici, musicali, cinematografici, culturali, ok, di ogni tipo. C'era il mito, perché se tu impari da qualcuno, tu diventi una persona di quel tipo, cioè teoricamente, se ti ispiri a quel tipo di versante, è più facile che tu diventi quello. Noi oggi non abbiamo miti, non abbiamo punti di riferimento, è tutto in qualche modo democraticizzato, cioè non c'è qualcuno che si staglia. E penso anche che se poi viene emancipata la figura del cattivo, oggi per esempio vedo che non è stato più il Batman, faccio un esempio, non è considerato sexy come per esempio lo è stato Joker. Hanno fatto anche un film, la serie su Joker. C'è l'emancipazione del male. Di fatto Gomorra è diventato un punto di riferimento. Molti dicono: ah, ho visto Gomorra, poi hanno fatto Suburra. E cioè tutta la criminalità, dove immagino che se dei ragazzini privi di strumenti culturali o anche della gente normale guarda questo tipo di elementi, e in qualche modo può darsi che per noi possa sembrare folle, ma ne imita più facilmente le gesta se lo vedono in televisione e lo vedono come elemento comune. Io non dico che non devi farlo, regolarlo, però ormai Gomorra era dappertutto, in tutte le, diciamo, in tutti i momenti della giornata lo facevano in replica, mattina, pomeriggio, sera. E se Gomorra diventa un punto di riferimento, è facile che anche questo sia un punto di riferimento. Poi magari il mio è un atteggiamento un po' ingenuo e magari per qualcuno bacchettone, non lo so, dico soltanto che però scegliamo male quei punti di riferimento. E io, francamente, vorrei anche di sapere la vostra opinione. 334 11 11 622, sapendo che può essere fallace, per usare un termine, un eufemismo, insomma.
1: Allora, noi prima di dare la linea alla nostra redazione di Roma, voglio dare una notizia triste. Devo darle sempre io le notizie triste.
0: Stavo per dirlo io, è uscita 10 minuti fa la notizia, bruttissima.
1: Infatti, è brutta, tristissima. È morto Giorgio Bracardi. Ma perché non sei venuto? Te lo ricordi?
0: Come no?
1: Alto gradimento, meraviglia.
0: Ma mi pare che fosse andato anche da Costanzo. Quando aveva fatto il Maurizio Costanzo Show, Bracardi aveva fatto qualche apparizione, mi faceva impazzire, ovviamente faceva quelle cose che lo avevano reso celebre. E quindi magari dopo proponiamo un piccolo segmento, lo
1: sì,
0: chiedo
1: dai,
0: anche a Samuele, regia, a Giorgio Bracardi, perché così
1: adesso lo cerchiamo. Sì, alto gradimento, ricordiamo, insomma, Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Mario Marenco,
0: esatto.
1: E appunto Giorgio Bracardi,
0: in un'epoca storica nella quale la radio, che era una gigantesca, un apparato che stava in cucina normalmente, almeno nella mia cucina, tu la mattina ti svegliavi, sentivi Alto Gradimento alle 10 con l'imitazione o altro, e io stavo vicino alla radio, c'era anche un editore che all'epoca pensava di iniziare a fare radio ed era il nostro, e devo dire che è lì che ha avuto l'ispirazione, mi dice, mi racconta. Tanto vediamo che neanche a farla apposta l'editore è spuntato, adesso che
1: eccolo
0: mi ha parlato
1: lì
0: di Giorgio Bracardi. Quindi ovviamente
1: eccolo lì. Ma in quella radio che stavi raccontando tu adesso un attimo fa, c'era anche la famosa hit parade di Lelio Luttazzi.
0: Bravissimo.
1: No? Questo per farvi capire capire la nostra età. In che mondo eravamo?
0: Vabbè, non nascondiamo nessuno. Vicky Mangone ha 78 anni, io ne ho 41, quindi è chiaro che.
1: Certo. Infatti, vabbè. 78 da fare, da però, fare, da fare, non vabbè. Ancora da fare.
0: Dai, notiziari, poi torniamo con voi tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto. In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15 ed un minuto.
7: Giornale radio. News.
8: Buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Saranno 30 i ricorsi presentati alla Corte Costituzionale contro la riforma della legge elettorale approvata in via definitiva dal Parlamento. Lo hanno annunciato i promotori dell'iniziativa durante una conferenza stampa alla Camera. L'obiettivo è presentare i ricorsi nell'esatto giorno dell'entrata in vigore della legge, il prossimo 26 ottobre, con le udienze che dovrebbero svolgersi a metà gennaio 2027, hanno spiegato gli organizzatori. La sala stampa della Santa Sede ha confermato che ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone XIV avverrà domani in tarda mattinata. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi del pontefice sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, a partire dal capo dello Stato Mattarella. E il Presidente della Repubblica è intervenuto anche alla Conferenza Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, sottolineando l'importanza della centralità dell'Europa.
9: L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire. La consapevolezza di questa realtà è condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni.
8: È stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia, che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia. Riconosciuti i fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Interromperemo gli attacchi contro le raffinerie russe solo se Mosca cesserà i suoi contro la nostra rete elettrica, dichiara il presidente ucraino Zelensky dopo l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. E il fuoco incrociato continua. Kiev denuncia la morte di almeno 10 persone nelle ultime 24 ore in Ucraina. Bruxelles incalza sul cessate il fuoco. Oggi il varo di quasi 1600 nuove voci di sanzioni contro il complesso militare industriale russo. E su una possibile tregua in concomitanza di eventuali elezioni in Ucraina, il Cremlino apre: nel giorno del voto non attaccheremo. Soccorritori al lavoro per cercare di trarre in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da un giorno in una grotta a 10 metri di profondità in Olgiastra, località Gorropeddu. A dare l'allarme il resto della spedizione, in azione specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco, anche con l'ausilio dell'aeronautica. L'uomo sarebbe ferito ma vigile. Calcio, Serie A, sesta giornata, alle 18:30 l'Atalanta di Sarri ospita il Venezia di Stroppa, alle 20:45 Torino Udinese chiude il turno. Ieri successi di Lazio e Bologna contro Monza e Lecce, pari tra Sassuolo e Milan, Cagliari, Juventus e Como Roma. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Ogni secondo una notizia cambia direzione. Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
3: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Giuro, che è volato, sì? Due ore. Tu lo sai che se io posso insultarti, offenderti, umiliarti, lo faccio volentieri.
1: No, oggi no. Sì, lo però so, ma lo volate, sanno tutti, non lo so, solamente io. Lo sanno tutti ormai che cosa nota.
10: Devo dire, no, ma sto scherzando, sono volate veramente due ore. Sarà anche.
1: Vedi quando ci si diverte?
10: No, beh, mi diverte mica tanto. Anzi, oggi con gli argomenti che mi ha trattato, te l'ho detto, è pari un romanzo di. Un coefficiente di terrore è pari un romanzo di Stephen King, come mi piace.
1: Davvero, è vero. Va bene, allora continuiamo su quest'onda qui, su quest'onda sì, anche. Perché? Tra poco parleremo dell'acqua, quella dei fiumi, soprattutto dove si trovano sostanze dannose come i farmaci, come i pesticidi, come le plastiche, tutte sostanze che noi non vediamo. E purtroppo i depuratori non bastano, così dice Legambiente. Tra pochissimo ne parleremo con loro, ma parleremo anche dell'acqua del rubinetto e lo faremo con Stefania Di Vito dell'ufficio scientifico di Legambiente. Cerchiamo di capire cosa sappiamo davvero dell'acqua, anche di quella che beviamo. Mi viene un po' di inquietudine questa cosa.
10: Soprattutto
1: qua
10: mi chiedo che
1: dobbiamo
10: finire l'acqua che non beviamo, tutta quell'acqua che viene sprecata, e considerando che il tema dell'acqua sarà, soprattutto per i nostri figli, un enorme problema di gestione, potrebbe già adesso sta scatenando guerre, ma in futuro sarà ancora peggiore. Allora, io ogni volta che parliamo del futuro,

0: dicevamo qualche istante fa, non si vede, non ha odore e non cambia il colore dell'acqua, eppure nei nostri fiumi, nei laghi, persino nelle falde ci sono residui di farmaci, di pesticidi, di microplastiche, cosiddetti PFAS, queste sostanze chimiche presenti in tantissimi prodotti di uso quotidiano. Si chiamano contaminanti emergenti perché solo da poco abbiamo gli strumenti per cercarli e misurarli, non perché siano nuovi. Secondo Legambiente, i depuratori tradizionali non riescono a eliminarli del tutto. Così Stefania Di Vito dell'ufficio scientifico di Legambiente. Buon pomeriggio.
1: Benvenuta.
2: Sì, salve. Buon pomeriggio, grazie.
1: Allora, la domanda era già implicita nella presentazione di Vicky, sì. Quindi le lascio rispondere prima di interromperla brutalmente, stava dicendo.
2: No, no, assolutamente, è vero, i depuratori non costituiscono, ecco, questa barriera che crediamo per tutte quelle cose che finiscono purtroppo negli scarichi domestici, ma anche per strada, perché non dimentichiamoci che le reti idriche in Italia sono miste, quindi le bianche e le nere si uniscono. E il dilavamento stradale, insomma, tutti gli eventi di pioggia intensa che, insomma, siamo abituati a vedere adesso portano sia direttamente in acqua e in mare che ai depuratori anche delle sostanze inquinanti che non vengono rimosse dal processo di depurazione.
1: Poi c'è un concetto che, intanto ci sono dei dati che sono emersi dal vostro forum Acqua, riguardo alla diffusione, e questo ci interessa moltissimo perché ne parlavamo prima di introdurla, di FAS, no? Di farmaci e microplastiche, sì, nei fiumi, nelle falde italiane. Quindi quali sono anche i settori che poi ne portano la maggiore responsabilità?
2: Allora, in termini di settori, se vogliamo, ecco, la nuova direttiva sulle acque reflue si concentra sul cosmetico e il farmaceutico, ma in realtà non sono solo loro. Dico che appunto la nuova normativa si concentra su di loro perché a loro in primis è stato chiesto di coprire i costi dell'inquinamento procurato, però poi è tutto un sistema molto ampio di diciamo mala gestione, ecco, di queste sostanze.

0: sempre, se parliamo di farmaci anche nostra, durante il forum che voi avete citato, insomma, abbiamo invitato degli esperti che hanno raccontato anche quanto appunto sia noi, appunto per citare solo un caso, sia noi prendiamo antibiotici anche senza l'occorrenza, sia quanto comunque si vengano somministrati con moltissima facilità, non solo a livello poi umano, anche nell'allevamento degli animali, è tutto un sistema che si ecco, che contribuisce a questa situazione.
1: Poi ci sono altri temi che poi naturalmente possiamo affrontare, nel senso che i depuratori convenzionali, per esempio, non riescono a rimuovere del tutto questi contaminanti emergenti, e quindi mi chiedo quali siano le tecnologie, anche le riforme normative che voi proponete come ufficio scientifico di Legambiente, anche per bloccare l'inquinamento invisibile alla fonte, perché il tema è molto vasto e mi sembra che forse venga anche un po' sottovalutato, cioè l'acqua è contaminata.
0: Sì, esatto, sottovalutato è proprio la parola giusta, anche perché è il monitoraggio anche un po' che manca, ma non perché gli enti non abbiano la volontà di farlo, ma perché mancano delle metodiche che siano condivise e quindi applicate su larga scala in Italia, ma anche in Europa, quindi a tappeto, dei monitoraggi ampi e ben fatti da tutti quanti con le stesse metodiche, che ci diano dei dati che siano confrontabili. Ma sicuramente bisogna partire dalla prevenzione, ecco, se noi evitiamo di immettere nell'ambiente determinate sostanze, questo costa sicuramente di meno che rimuoverlo, questo è stato documentato
2: certo.
0: Anche di PFAS.
2: Però Di Vito, c'è questo un dato che colpisce, secondo questo studio del CNR insieme a voi di Legambiente, le microplastiche potrebbero aiutare addirittura i batteri resistenti agli antibiotici a persistere nell'ambiente. Sì. Cioè, in Italia questa resistenza causa tantissimi morti l'anno, 12.000 morti all'anno. Ci spieghi come funziona questo legame? Cosa è già dimostrato e cosa è invece ancora un'ipotesi magari anche da verificare, però cosa state studiando?
0: No, ecco, sicuramente è dimostrato che appunto nelle acque ci sono microplastiche. Noi abbiamo fatto questo studio sui laghi, ma ormai sappiamo che sono diffuse ovunque, anche insomma su neve, ghiacciai, davvero ovunque. È dimostrato che le plastiche si frammentano in pezzi sempre più piccoli e che questi vengono, dopo circa mezz'ora la loro presenza in acqua, sia anche in acqua di mare ma anche nelle acque interne, vengono colonizzati da dei batteri. Secondo questo studio che è stato fatto dal CNR IRSA su dei campioni che abbiamo raccolto nella nostra campagna Coletta dei Laghi, appunto è stato osservato una maggior presenza di batteri che potrebbero essere legati, di geni associati all'antibiotico resistenza sulle microplastiche rispetto all'acqua circostante, ecco. E quindi questo ne aumenta la presenza.
1: Ecco, poi c'è la cosiddetta frammentazione della regolamentazione nei vari territori italiani, che sta un po' ostacolando anche la tutela della salute pubblica, e c'è come dire anche un'applicazione del principio che chi inquina paga, che mi pare che non venga mai risaltato. Abbiamo detto prima sì la prevenzione, ma non mi sembra che ci sia una somministrazione culturale del tema. Cioè, mi pare che, faccio un esempio, se ci sono dei comportamenti etici verso l'acqua, noi abbiamo tanti moniti che ci arrivano su diversi ambiti, ma su quello dell'acqua ancora veramente poco, non mi arriva quasi niente, e quindi inevitabilmente se è assente il versante culturale, forse la gente si comporta di conseguenza.
0: Allora, questo sì, sicuramente c'è bisogno anche di tanta sensibilizzazione, c'è bisogno anche che i dati vengano resi pubblici e trasparenti e accessibili e comprensibili i dati dei monitoraggi che devono essere comunque effettuati, e poi c'è tutto il discorso del chi inquina paga, che ovviamente colpisce in primis le aziende, ma poi interessa anche il cittadino, perché noi tutti questi costi, anche il costo della depurazione, lo ritroviamo in bolletta. E quindi la normativa nuova, che ancora deve essere recepita nell'ordinamento italiano, richiede che i produttori paghino l'80% dei costi della depurazione, ma poi vi resta questo 20% che va deciso come distribuirlo. Quindi senta, Stefania, ci tocca da vicino. Sì.
2: Stefania Di Vito, un'ultimissima domanda, poi la lasciamo al suo lavoro, alla sua giornata. C'è un clima che cambia, ne parlavamo anche qualche minuto fa con Luca Mercalli. L'acqua diventa un bene più scarso, si parla sempre di più di riutilizzare le acque depurate, no? Per esempio in agricoltura, e qui il tema si allarga, perché se l'acqua si recupera e si riusa più volte, anche le sostanze che non riusciamo a eliminare restano in circolo più a lungo. Come si tengono insieme il bisogno di risparmiare acqua e quello di proteggere la salute? Mi aggancio anche al messaggio di un ascoltatore, Paolo Dalodi, che dice: sono un agricoltore, mi dicono di usare meno pesticidi e poi di irrigare con acque reflue. Mi pare che il peso ricada sempre su di noi, ma prima di guardare all'agricoltura non andrebbero controllati con più rigore industrie e scarichi? Prego, Di Vito.
0: Sì, indubbiamente è anche vero che appunto il riutilizzo delle acque affinate, quindi depurate, deve essere ancora normato ufficialmente. Insomma, stiamo aspettando questa emanazione di questo decreto del Presidente della Repubblica, che non riesce a superare l'intesa in conferenza Stato-Regioni. E niente, però, e quello è un regolamento che andrà a disciplinare tutti i monitoraggi, le sostanze che sono ammesse oppure no, i limiti che devono avere le acque per poter essere riutilizzate anche in agricoltura, ma non solo, anche a livello urbano. E insomma, bisognerà aumentare sicuramente i monitoraggi e i trattamenti di queste acque, perché bisognerà controllare che appunto siano sicure per l'uso che bisogna farne.
2: Certo. Sarà il caso, certo.
1: Stefania Di Vito, dell'Ufficio Scientifico Lega Ambiente, grazie di essere stata con noi.
0: Grazie.
1: Buon lavoro.
0: A
1: presto.
0: Anche a voi.
1: Grazie, a grazie ancora. 15:19, subito ad ascoltare la canzone Viking.
2: Sì, Alex Warren.
1: Alex Warren, esatto. Emerald Eyes. E poi Emerald. Dopo torniamo con voi tra pochissimo. Il nostro numero 334 11 11 622.

0: Rai Radio. E allora l'apotecario Vicky Vangone come sempre, e chiaramente abbiamo aperto tanti argomenti, ogni tanto qualcuno
1: vedo un
0: prende...
1: ti vedo un po' provato.
0: Basta, non provocare. Allora, diciamo subito, abbiamo avuto, dicevo, tanti temi che si sono, come dire, affastellati un po' in questo pomeriggio, nel quale chiaramente chi è più sensibile su un tema, chi più su un altro. Io prima parlavo, per esempio, della vicenda della minicara, di un sistema, anche di una questione collegata alla violenza che si ricollega a sua volta anche con degli esempi negativi. Un'ascoltatrice mi ha dato un messaggio, sentiamo.
2: Rispetto a quello che ha detto l'apotecario, sono perfettamente d'accordo. Come si fa a far diventare Gomorra, Suburra, che non ho neanche mai visto e neanche ci tengo a vedere, un punto di riferimento, qualcosa che vedono tutti, un fenomeno di massa? Ha ragione, ma questi sono gli esempi, ma questo è quello che vogliono chi ci governa, far diventare la popolazione così, grazie alla televisione. Noi siamo quella televisione, da quando hanno cominciato con Berlusconi a sdoganare di tutto, uomini e donne, tronisti, eccetera, eccetera. Tamara da Fiumicino.
0: Sì, solo che se si fanno questo tipo di ragionamenti, naturalmente poi si rischia di essere un po' grossieri. Naturalmente è chiaro che c'è una componente spettacolare, divertente, anche piacevole per molte persone che seguono le cose. Sennò sembra che diventiamo quelli fa, si devono solo vedere le cose belle, no? Per carità. Però c'è un concetto che il male è pervasivo sullo schermo, Vicky. Perché se tu hai un bambino di... Allora, io e te siamo nati in un'epoca storica nella quale c'era vietato minore di 14 anni. Certe cose a letto perché sì, devi... dopo la pubblicità vai a letto. Tu vai a letto e tu non vedevi determinate cose. I bambini erano protetti. Oggi sembra è liberi tutti.
1: Però determinate cose non c'erano nemmeno.
0: Non c'erano nemmeno.
1: Vogliamo.
0: Però al cinema c'era il vietato minore di 14 anni, sì, il vietato minore di 18. Sì. C'era in televisione, se c'era una immagine, un disastro, una tragedia, c'era al massimo il giornalista, l'Emilio Fede di turno, che mostrava la bandierina o magari mostrava una mappa. Non c'era nulla di così evidentemente oltraggioso per gli occhi. Oggi, se tu apri un qualsivoglia sito internet, quindi non è una questione solo di televisione, ma tu...
1: Sì, non ci sono più filtri.
0: Un ragazzino di 8-9 anni trova facilmente su YouTube, io me lo ricorderò per sempre, anche perché l'ho scritto nel mio primo libro, e ricordo benissimo davanti a casa mia dei ragazzini di 12-13 anni che guardavano urlando come pazzi, ridendo, la scena di decapitazioni dei talebani che ammazzavano le loro vittime in quel modo, così serenamente, su disponibili su piattaforme tecnologiche dove ne chiudevano una e ne apparivano un'altra, e poi in televisione ti facevano vedere le scene ma tagliando la sequenza, scusami il gioco di parole, interrompendo la sequenza dei tagliagole pochi un secondi prima, come se quello bastasse, ma tu non devi neanche mostrarla. E invece c'è questa cosa che al massimo ti mettono un fondo nero, una bella scritta bianca, dice questa immagine potrebbe risultare come dire nociva o che ne so,
1: che accende ancora di più la curiosità, fra
0: ovviamente, ma se tu metti
1: cosa.
0: Un ragazzino di 13 anni un'immagine e dici queste immagini potrebbero suscitare delle reazioni emotive, ma c'è, non c'è niente di meglio,
1: e accendi la miccia, no?
0: Sì, e io questa cosa la trovo indigeribile, e quindi ovviamente oggi siamo invasi da il male che è molto più sexy del bene, e un po' di effetti
1: si vedono. Però c'è anche da dire, cosa ci fa un bambino di 8 anni a navigare solo soletto su YouTube?
0: Sì, ma tu devi anche capire che dappertutto lo fai, cioè nel senso che nel momento in cui tu vedi un ragazzino di 14 anni che ha un cellulare, uno smartphone, ci arriva facilmente, come fai a non impedire?
1: Sì, però un bambino di 8 anni non ha gli strumenti, magari se vede la stessa immagine con un adulto di fianco o cambia canale o ragionano,
0: non c'è dubbio.
1: C'è una spiegazione o si apre un discorso, ma se nella solitudine della sua stanzetta con il computer o piuttosto che con uno smartphone in mano a navigare nella vastità della rete, è ancora più complicato, è ancora
0: poi,
1: più grave.
0: È un problema è un tema che c'è sempre stato nella nostra vita. Adesso non è che puoi ignorare e respingere il male come elemento. Dai tempi della tragedia greca, l'arte ha sempre mostrato il male, la violenza, il dolore.
1: Sì, si parla di altro, certo, ma qua si parla di altro.
0: Permetteva allo spettatore di sfogare delle pulsioni in modo però sicuro, controllato, amministrato. Guardare invece, guarda, ti assicuro, io ho visto delle scene, io una volta ho visto una cosa che io ho trovato indecente in un canale privato importante, adesso è inutile che faccio il nome, c'era una sequenza pornografica, ma non pornografica nel senso esagerato, proprio pornografica del termine, alle 14:40 del pomeriggio, in un canale che non era l'Italia 1, evidentemente, non era, che ne so, la Rai, ma è un canale,
1: un canale in chiaro, un canale.
0: E uno dice: ma è possibile che non abbiano controllato prima di mandare in onda delle cose? Una serie televisiva che evidentemente nessuno aveva guardato, e c'è una sequenza che il film, la serie era The Shield, che era una serie meravigliosa, straordinaria, ma con delle sequenze veramente fortissime. E il protagonista era Michael Chiklis, che tra l'altro faceva la parte di Ben Grimm, la cosa dei Fantastici 4, in una parte buona prima, e poi qui si trovava a fare invece un commissario o un poliziotto totalmente diverso, all'opposto, con delle sequenze terrificanti che di certo non puoi mandare in onda il pomeriggio di un quotidiano, insomma.
1: Ma siccome è vero tutto, ma è vero anche il suo contrario, c'è questa notizia che è uscita da poco, è incredibile a dirsi, eppure c'è una buona notizia in tema di sicurezza. In Italia i reati denunciati scendono, spero non perché la gente ha smesso di denunciare, non voglio sperarlo. Succede per la prima volta dopo 4 anni in cui erano sempre cresciuti. L'anno scorso, nel 2025, le denunce sono state circa 2.360.000, l'1,8% in meno rispetto all'anno prima. Sono più di 42.000 i delitti in meno. 42.000 delitti in meno. A far scendere i numeri sono soprattutto i furti, sono stati poco meno di 1.000.000, quasi 62.000 in meno del 2024. Qua si viaggia su numeri altissimi. Tornano sotto quota 1.000.000 per la prima volta dal 2022. Calano i furti sulle auto in sosta, quelli in casa e quelli con destrezza, cioè borseggi. In calo anche le rapine, in particolare quelle in strada. Ma c'è anche un'altra faccia della medaglia. Crescono le truffe e le frodi informatiche. Quasi 300.000 casi, il 4,4% in più dell'anno scorso rispetto al 2019, l'aumento addirittura del 40%. Salgono anche i danneggiamenti, le percosse e le estorsioni. E poi, insomma, ci sono tanti altri dati.
0: Il contrario della percezione comune, perché oggi c'è un tema della sicurezza di cui si parlava ieri, che da destra, da sinistra, l'elettorato.
1: Esattamente questo.
0: Ma perché è aumentata una microcriminalità e la sensazione di insicurezza generalizzata, e invece sono stati eliminati o quantomeno circoscritti i delitti forse più grandi. È evidente che dipende anche la percezione, una cosa, e poi i dati di fatto un'altra, ma sarà interessante anche qui andare a parlarne con veri esperti, perché però anche il percepito ha un valore, percepito ha un valore.
1: Certo.
0: Questo
1: certo.
0: È un tema di cui vorrei andare a capire, perché io sono uno di quelli che oggettivamente riscontra una maggiore insicurezza nelle strade, in città, rispetto a quanto non era 10-15 anni fa. E non è che sono arrivato da Bengodi, arrivo da un luogo diverso, a Milano.
1: E comunque qui c'è un altro riferimento, un altro segnale, altri numeri: 40.000 minorenni denunciati o arrestati. Quante volte abbiamo parlato di minorenni, della violenza, della criminalità minorile, un terzo in più rispetto a prima della pandemia. Dietro ogni numero c'è un giovane che spesso si è perso per strada, è vero, questa è sicuramente una realtà. Se in una rapina su 4 c'è un minorenne, la domanda non è solo come li fermiamo, ma anche dove li abbiamo lasciati soli. Questa è una domanda che dobbiamo farci.
0: Decisamente sì, però adesso c'è una breve pausa, perché poi dobbiamo parlare di un grande argomento e un altro altrettanto grande, ma di diverso stampo, diverso tipo, tra pochissimo nell'ultima parte di Tempo Reale qui su Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
2: Parte da qui alle 15.33 minuti, l'ultima, insomma, il rush finale, gli ultimi 30 minuti insieme, tempo reale con Vicky Mangone e Luca Telese.
6: Certo. Dimmi, Manuela Donghi, dimmi, vai avanti. Oggi tanto è così.
2: Oggi
6: va così. Se vuoi, dammi la prossima volta, dammi anche del Giuliano Guidabardi e così chiudiamo il cerchio.
2: No, ma Luca e Lapo ci sta bene. Più facile. Ci sta bene. Dai, prossimo tema: 17 minacce, un solo orizzonte, il 2100. E qua non manca tantissimo, eh? No. 2026, 2100. Vabbè, io e te non ci saremo più, però.
6: Beh, parla per te, io conto da arrivare per...
2: Lo sapevo.
6: A 130.
2: Te l'ho messa proprio lì su un piatto d'argento. Parla per te, vecchia.
6: È così. Comunque, parleremo adesso di questo argomento legato all'intelligenza artificiale, non solo, perché anche la guerra nucleare, l'umanità che potrebbe finire nel 2100, e questo senso di assedio che ci arriva da questi, ecco, da questa forma di terrorismo che però ha degli addentellati sulla realtà, e quindi ne parleremo tra pochissimo con Vito Triani, che è appunto ingegnere robotico e si occupa di intelligenza artificiale, ma anche appunto di altri argomenti che ci interessano sul tema. Va bene, Vicky, riprenditi adesso. Così andiamo ad ascoltare una canzone, quella dei Black Keys, The Night Before, la notte prima, e poi dopodiché ce la cantiamo con il nostro
2: ospite. Comunque si è offeso.
6: Tantissimo.
2: Lapo, mamma mia, Lapo.

0: 17 minacce che da qui al 2100 potrebbero mettere a rischio la salute dell'umanità. Le ha individuate una commissione della rivista Lancet, composta da 35 esperti. In cima alla lista ci sono due scenari estremi: l'uso malevolo dell'intelligenza artificiale e un conflitto nucleare. Sono rischi, va detto, poco probabili, ma con conseguenze che potrebbero essere irreversibili. C'è poi un'idea che riguarda da vicino chi studia i sistemi complessi. I pericoli non arrivano da soli, mai arrivano da soli, ma si intrecciano, si amplificano e poi si propagano. Ne parliamo con Vito Trianni, ricercatore dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR, poi leggo ingegnere robotico, studia come l'intelligenza collettiva nasca dall'interazione di molti elementi, oggi lavora sulla collaborazione tra esseri umani e intelligenza artificiale nelle decisioni. E con lui proviamo a capire come si ragiona sul rischio e quando il rischio è sistemico. Buon pomeriggio.
1: Ben trovato Vito Trianni.
2: Salve, buon pomeriggio.
1: Eccoci, noi ci eravamo già trovati in precedenza a parlare di argomenti simili, qui la decliniamo addirittura verso il insomma un disaster movie, perché stiamo parlando di un modo in cui il mondo può finire se non stiamo ben attenti a maneggiare la cosa. È un po' che da diversi mesi che ci stanno continuando a dire guardate che usate con cautela perché prima o poi, ecco. Allora, in che modo intanto la tendenza delle AI verso anche l'auto-organizzazione, ma anche i sistemi complessi, aumenta il rischio, per esempio, di un'escalation nucleare non o anche intenzionale entro il 2100, come ci è stato prospettato?
2: Beh, è difficile dire in che modo concreto si possono manifestare questi rischi. Appunto, i sistemi complessi ci insegnano che piccole variazioni possono portare a grosse conseguenze. Quindi non è facile fare delle previsioni quando tanti sistemi indipendenti e ognuno molto complicato poi interagiscono tra di loro. Qui stiamo parlando di come evolverà l'intelligenza artificiale, di geopolitica, di cambiamento climatico. Quindi ci sono tanti elementi molto molto complessi e molto difficili da controllare che devono essere osservati, studiati, capiti e quindi anche per permetterci di prendere delle contromisure.
0: Però Trianni, lo studio parla di miliardi di anni di vita in salute persi, però gli autori ammettono anche che per l'intelligenza artificiale le stime restano teoriche, no? Perché non si è mai verificato un evento malevolo di portata davvero globale. Cosa possiamo imparare da altri campi come la sismologia piuttosto che la finanza?
2: Possiamo provare a a prendere delle contromisure che siano tarate per il sistema. Dobbiamo fare anche un'analisi di costi-benefici. Quanto è il beneficio atteso dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ad esempio, rispetto a dei costi potenziali? Io penso ad esempio a dei sistemi di supporto alle decisioni, come quelli che studio io, che ci permettono di semplificare tantissimo il lavoro complesso di professionisti, dalla medicina agli scienziati del clima e quant'altro. Ma la prima contromisura che bisogna prendere è quella di non perdere le competenze rispetto a queste discipline e non demandare completamente il lavoro o la decisione all'intelligenza artificiale. Questo perché se un utilizzatore malevolo potesse andare a modificare il modo in cui queste intelligenze artificiali vanno a prendere decisioni, non saremmo più in grado di riconoscere l'errore dell'IA oppure compensare questo errore. Quindi questa è una delle prime cose che dovremmo fare.
1: Sì, questo è uno degli aspetti che mi interessa molto, su cui mi interessa molto intervenire, perché oggi molta gente fatica a capire o a comprendere che in futuro l'umanità non riesca ad avere la capacità, ad avere la coscienza critica al punto da delegare qualunque decisione, anche cose che dovrebbero essere personali all'AI. E invece più vai avanti nel tempo, più ti rendi conto che delle piccole domande tu fai delle scorciatoie e usi l'AI per fare questo. Allora, considerando anche i rapidi ritmi della guerra algoritmica, tra l'altro l'umanità rischia di relegare interamente all'AI le decisioni anche, quindi vado invece nel macro, decisioni anche di ritorsione nucleare, decisioni di guerra, decisioni importanti che possono coinvolgere milioni di persone che possono essere attaccate per decisioni dell'AI. Ecco, in questo senso quanto è possibile, fino a quando possiamo ancora intervenire in tempo utile?
2: Beh, dobbiamo intervenire subito perché questi tipi di sistemi sono già in uso nella guerra in Medio Oriente. Israele ha fatto uso di sistemi di intelligenza artificiale per fare un profiling delle persone da monitorare ed eventualmente da eliminare. Quindi il tema è più che caldo, bisogna assolutamente intervenire. E quindi anche appunto cercare di porre dei limiti etici rispetto all'utilizzo di determinate tecnologie in determinati contesti. La comunità internazionale dovrebbe lavorare in primo luogo su questo.
1: Sì, no, mi chiedevo solo in che modo, mi perdoni, cioè io volevo andare nello specifico, questo, che debba intervenire non c'è dubbio, ma in che modo? Perché se io ho andato nel concreto, allora, Vito Triani è persona esperta in materia, quindi chiaramente mi interessa sapere. Se dovesse parlare con dei governanti nel mondo, dovesse parlare davanti a che ne so, adesso non faccio i nomi perché non vorrei che qualcuno lo utilizzasse, ma potendo essere ascoltato e potendo dare dire guarda, da oggi dobbiamo fare questo, questo e questo, che cosa direbbe?
2: Bisognerebbe porre dei limiti etici all'utilizzo per determinate questioni. Per esempio, in ambito medico è sempre necessario avere che un'ultima decisione venga presa da un essere umano in maniera tale da evitare il rischio di bias da parte dell'intelligenza artificiale. Controllo da parte di istituzioni internazionali indipendenti sugli algoritmi che vengono utilizzati in qualsiasi ambito dovrebbe essere sempre ricercato il più possibile. Quindi si tratta di regolamentazione più che altro, non si tratta di mettere lacci e lacciuoli alla tecnologia, ma regolamentarne l'utilizzo, perché sappiamo che è una tecnologia potente che ci può dare tanto, ma sappiamo anche che può avere degli utilizzi indesiderati.
0: Allora immaginiamo come potrebbe funzionare un sistema che guarda lontano senza paralizzarsi, e come l'intelligenza collettiva ibrida fatta di persone, fatta di algoritmi, possa aiutare chi deve decidere. Il vostro lavoro sulle diagnosi mediche, per esempio, mostra come unire più giudizi faccia salire l'accuratezza del 46%, dal 46% al 76%. Quindi si può trasferire questo metodo, secondo lei, alle decisioni politiche?
2: Sì, cioè, senz'altro, anche perché la nostra idea di un'intelligenza collettiva ibrida si basa proprio sull'indipendenza dei decisori. Se mancasse questa indipendenza non si avrebbe più quel beneficio che abbiamo riscontrato noi, per cui andrebbe ricercata sempre la decisione da parte dell'umano affiancata da quella dell'intelligenza artificiale, e poi vanno aggregate, vanno cercate le soluzioni che portano, diciamo, una simbiosi tra l'opinione dell'umano e quella dell'intelligenza artificiale, e questo può portare anche a quell'allineamento tanto ricercato tra AI e decisore umano, che poi può evitare di perdere il controllo.
1: Vito Triani, le faccio una domanda prima, abbiamo ancora un paio di domande, ma siccome la sento molto sereno tutto sommato rispetto alla materia, ma lei è preoccupato?
2: Allora, io non sono particolarmente preoccupato, però sono vigile. Credo che sia l'atteggiamento che dobbiamo avere un po' tutti.
1: Non fa come la tachipirina, in vigile attesa praticamente, come si diceva una volta. Va bene, no, lo dico perché noi siamo invasi, siamo neofiti in materia. Se dobbiamo sentire ogni volta, io mi sveglio la mattina, apro un giornale, guardo un sito e tutte le volte fate attenzione, trattate, addirittura abbiamo Dario Modelli, cioè, trattate bene le AI, la sentite la dottoressa? Trattatela bene, perché se la trattate male potrebbe ritorcersi contro. Cioè, sono tutte queste cose che uno rimane un attimo scioccato, perché non sai più come muoverti. Ecco, anche questa cosa che ha detto Dario Amodei, come la prende?
2: Questa cosa di?
1: Scusi, Dario Amodei, che ha detto di trattare bene l'intelligenza artificiale. Quando le parliamo, quando facciamo anche un...
0: Non parlatene male.
1: Sì, non state lì a dire, a risponderle male, a insultarla, perché ci sono delle conseguenze. Come ci sono delle conseguenze?
0: Ti aspetta, sì, sotto
2: questo,
0: casa.
2: Questo potrebbe.
1: Allora anche questa cosa, uno dice, vadamente. Allora ecco, ci siamo fatti delle domande, perché Oggi abbiamo anche un articolo che ho trovato sulla Stampa, a proposito, così uniamo tutti i puntini, e cioè se l'intelligenza artificiale è diventata più intelligente di noi. Ma mi pare che intelligente, o meglio, più intelligente, più, ne sa più di capace. Noi sicuramente, questo è proprio sicuro.
2: Ma è capace, più che intelligente.
0: Ah, più capace, che è diverso.
1: Questo era l'argomento. Va bene, sì. Comunque.
0: Sì. Vabbè, dobbiamo tenere insieme entusiasmo e prudenza, eh? Facciamo
2: sì,
0: così.
2: Sì, senz'altro, senz'altro. poi ecco. Appunto sul fatto di trattare bene l'AI, ma io conoscendo la tecnologia non sarei più di tanto preoccupato, se non che i sistemi con cui abbiamo a che fare hanno un po' di memoria, chiaramente, quindi sanno, continuano a incamerare i dati che noi gli forniamo e si adattano di conseguenza. Da lì a pensare che si ribellino solo perché hanno ricevuto degli ordini perentori e non c'era un per favore, mi sembra un po' strano.
1: No, però da adesso comunque per favore lo dico lo stesso. Adesso sono più tranquillo se dico per favore, piacere, grazie.
2: Male non fa, in ogni
1: male
2: caso,
1: non fa, un po' di cortesia. Va bene, grazie Vito Triani, a prestissimo.
0: Va bene, grazie, a presto. Potere.
1: Grazie, grazie ancora.
0: A presto.
1: Allora,
0: di nuovo.
1: Devo
0: eccoci qua,
1: una
0: e adesso
1: canzone.
0: Abbiamo?
1: Ah, abbiamo Prince.
0: Mamma,
1: quanto
0: vedi,
1: tempo
0: guarda
1: è?
0: Come ti ringalluzzisci subito. Mi fa Prince, oppela.
1: Beh, 40 anni fa mi fa tornare. 40 anni fa.
0: Addirittura.
1: Beh, quello era il periodo storico di Prince. E adesso andiamo ad ascoltare The Most Beautiful Girl in the World. Questo poi è un pezzone, come si dice, sul giornale radio. Sì.

0: The Most Beautiful Girl in the World, un brano che ha 32 anni, no? Perché bisogna, giusto, sì, per mettere i puntini sulle i, non è a 40, da 32 a 40,
1: mamma mia,
0: bisogna giusto essere precisi.
1: L'ufficio accuratezza è sempre aperto, giusto?
0: Sempre aperto.
1: Va bene.
0: La storia di Carlo Acutis, la conosciamo tutti, il ragazzino appassionato di internet, di informatica, di videogiochi, che in soli 15 anni di vita ha lasciato un segno molto profondo nella chiesa e nella società fino a diventare santo nel settembre del 2025. È uscito il documentario diretto da Luca Salmaso, dal titolo Carlo Acutis, il giovane santo. Ne parliamo proprio col regista Luca Salmaso. Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Eccoci, buongiorno, grazie mille per l'invito.
1: Eccoci qua, ben trovato. Tra l'altro ero a vedere proprio, te lo dicevo anche la settimana scorsa, Vicky, che ero a vedere proprio la salma di Carlo Acutis, o meglio, sì, quello che poi era l'immagine, anche perché onestamente penso
0: ad
1: che
0: è
1: un pellegrinaggio che fanno in tanti, e onestamente eravamo tutti interessati a vederlo. Ecco, lo chiedo al regista Salmaso, come si riesce a tradurre anche visivamente sul grande schermo l'unione tra quello che poi è una fede tradizionale, profonda, e poi la modernità anche digitale che hanno caratterizzato la vita di Carlo Acutis?
2: Ma diciamo che raccontare lo spirituale è una delle, il trascendente, una delle sfide più complesse nel cinema, tradurre lo spirituale in immagini. Ma questo però mi è stato reso decisamente più semplice da Carlo stesso, perché Carlo ci ha lasciato tante testimonianze, soprattutto anche tanti luoghi che lui amava sono ancora intrisi della sua spiritualità, e quindi sentire il racconto delle persone che gli sono state vicine, quindi la mamma, il papà, la nonna, i suoi amici d'Assisi, e andare a scoprire luoghi che sono stati, che sono ancora, diciamo, raccontano ancora tanto di lui, è stata un po' la chiave di lettura, diciamo, di questo documentario.
0: Luca Salmaso, per secoli le vite dei santi hanno raccontato prima la perfezione e poi l'uomo, no? Qui invece si fa esattamente il contrario. Ci racconta come si restituisce la normalità di una persona senza perdere però la sua dimensione spirituale. Com'è stato mettere da parte, diciamo, l'immagine già pronta del santo per cercare il ragazzo che c'era prima?
2: Anche qui ci sono venuti incontro le interviste corali che abbiamo fatto nel documentario, perché ci hanno raccontato tantissimi aneddoti, tantissime piccole cose in realtà che caratterizzano la vita di un giovane tra tutti, e quindi un giovane ragazzo normalissimo, ma che in realtà aveva quella scintilla di spiritualità che poi è riuscito a coltivare. E quello che un po' ci racconta Carlo con il suo esempio è proprio questo, che ognuno di noi è un po' chiamato ad essere santo. Si tratta appunto è da parte nostra la volontà di riuscire a coltivare questa scintilla. E Carlo era un po' così, era veramente un ragazzo come questo.
1: Abbiamo perso il contatto. Abbiamo ripreso perché è sparito per due secondi, niente di grave, però stavo dicendo.
2: Ok, mi sentite?
1: Sì, perfetto. Sì.
2: È un ragazzo come tutti gli altri, un ragazzo che prendeva le note a scuola, ce lo dice la maestra, un ragazzo che giocava alla PlayStation con gli amici di Assisi, ce lo raccontano anche loro, ma poi ci raccontano anche tanti aneddoti che nel loro piccolo però ci fanno intuire che però questo ragazzo aveva qualcosa di speciale, e lo abbiamo visto poi nella sua canonizzazione.
1: Ecco, trattandosi di un tema che unisce, diciamo, misteri della fede, umanità, che poi è quella quotidiana, anche se poi, ripeto, molto breve, però, ecco, quale reazione vi aspettate dal pubblico in sala, ma non soltanto da parte dei credenti, perché evidentemente io parlo di un pubblico anche laico, un pubblico che magari non crede.
2: Certamente. No, il documentario è pensato non solo per un pubblico credente in realtà, ma per un pubblico aperto di mente, ovviamente, e aperto al dialogo e aperto al confronto. Carlo, secondo me, può raccontare tanto di fede, ma può anche raccontare tanto di umanità, e questo è un po' quello che mi fa dire che questo documentario è adatto a tutti. Ci racconta di come Carlo affrontava la vita, di come Carlo affrontava anche delle sfide moderne per i giovani, ad esempio la tecnologia, che in un certo senso, ovviamente, 20 anni fa era un'era fa, non esisteva ancora gli strumenti di oggi come li conosciamo oggi, ma era appunto l'inizio della bolla digitale, quindi internet veniva già utilizzato ampiamente. Carlo l'ha usato ed è stato un padrone di internet, non schiavo di internet, e quindi tanti piccoli elementi che però ci fanno dire: questo ragazzo, pur essendo non solo è santo, ma può raccontare tanto alle persone credenti e non credenti.
0: Certo, Salmaso, la fede è una cosa intima, no? Il cinema ha sempre faticato a metterla in immagini senza cadere nell'enfasi. Mi viene in mente Pasolini, ma non solo lui, anche Bresson, cioè ognuno ha cercato una sua strada, una strada diversa. Il documentario invece ha un compito in più, perché poi lavora su persone vere, su fatti reali.
2: Assolutamente. Sì, diciamo che questo documentario cerca di attenersi al reale il più possibile e cerca di evitare il più possibile di entrare nella mitologia, nella geografia classica, diciamo. E quindi il racconto del vero passa attraverso ovviamente le interviste, passa attraverso i luoghi reali che raccontiamo e passa anche attraverso le tante immagini di repertorio che ci sono state fornite anche a livello inedito dalla famiglia stessa. E quindi da un certo punto di vista la ricerca del reale è stata una scelta precisa, quella di ad esempio non andare ad usare alcun elemento di fiction, ad alcun elemento di ricostruzione, ma tutto quello che si vede è assolutamente, o addirittura l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale, sono stati assolutamente evitati in questo documentario.
1: Infatti mi chiedevo proprio questo, se c'erano degli aspetti che avete dovuto tagliare da quello che poi è stato il montaggio, perché comunque con tutto il materiale che avete preso qualcosa avete dovuto magari faticosamente rinunciare, no?
2: Quello assolutamente, come ogni documentario, come ogni film, diciamo le ore girate, le fatiche spese poi si traducono in un'oretta, in questo caso un'oretta e mezzo di prodotto, ma diciamo che, giusto per dare un'idea produttiva agli spettatori, solo le interviste erano più di 30 ore pulite, quasi 40 ore, quindi una mole immensa che ovviamente ha portato poi a dover scegliere quali aspetti tenere e quali aspetti no, ma con questa guida che dicevamo prima, cioè il fatto di non creare una geografia ma creare un giusto balance tra un santo e in realtà un ragazzo che qualunque persona può imitare.
1: Certo.
2: E rispetto non solo lavorando sulla sua vita terrena, ma anche poi nella seconda parte del documentario capire e ragionare insieme quella che è l'eredità e la spiritualità di quello che ci lascia oggi Carlo.
0: Allora, molto Carlo Acutis, il giovane santo, da quando al cinema, Luca Salmaso?
2: Dal 15 ottobre al 21 ottobre nelle sale italiane, e poi avrà un orizzonte invece internazionale, perché andrà in Polonia, in Francia, negli Stati Uniti, quindi tante tappe, però in Italia dal 15 al 21 ottobre.
1: Molto bene. Grazie. Allora a Luca Salmaso, regista appunto del film, del documentario dedicato a Carlo Acutis, il giovane santo, primo documentario ufficiale. E allora buon lavoro, prestissimo.
2: In bocca al lupo. Grazie a voi. Buon pomeriggio.
1: Grazie ancora.
0: Bene, noi abbiamo finito. Ci salutiamo qui, caro Lapo, caro Luca, vuoi. Cioè, posso chiamarti come Mary, preferisci.
1: Mary mi ha chiamato Luca anche lei alla fine. Non ho ben capito come mai. Incredibile. Ad ogni modo, arrivano Tommaso Lavizzari e Massimo Tedesco. Io ringrazio ovviamente Samuele Campochiaro, chiaramente Michele Ceci, Daniela Vindini al coordinamento. Noi ci sentiamo domani dalle 13 alle 16, sempre qui su Giornale Radio con Tempo Reale. Ciao a tutti. Ciao, Vicky.
0: Ciao.
3: Giornale Radio. Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A
4: ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
5: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 16 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dalla 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi anche in riunione in video conferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato su base nazionale anche al Senato, l'assegnazione dei seggi, la parità di genere, l'indicazione obbligatoria del candidato presidente del Consiglio, l'accesso alla competizione elettorale e le sottoscrizioni. Il nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba. Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morti nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni di ribelli yemeniti filo-iraniani. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, è in scadenza a fine anno. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, attore e comico reso popolarissimo da una serie di personaggi esilaranti, dall'uccellaccio del Nicaragua a Scarpantibus a fianco di Renzo Arbore, al petulante giornalista Max Vinella, a un fittizio portavoce di Silvio Berlusconi. Veniva da una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Tennis, clamoroso a Shanghai, Carlos Alcaraz eliminato al terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-7-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000 cinese Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belzec 2-0 e vola al secondo turno. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
12: Come ogni lunedì, piatto ricchissimo di sport, perché il weekend chiaramente ci ha dato un sacco di spunti di riflessione, però partiamo da un aggiornamento clamoroso: Alcaraz KO contro Bergs e furioso. Con queste palline non si può giocare, è stato un weekend clamorosamente negativo per il tennis azzurro. Si è salvata solo Jasmine Paolini quest'oggi, gli altri sono usciti tutti da questa campagna orientale che accompagna il tennis di questo periodo. L'approfondimento tennistico avverrà domani, perché oggi ci dobbiamo concentrare necessariamente sulla Serie A, che ha ripreso con forse non troppe sorprese, ma sicuramente con molti aspetti da valutare e da analizzare. Analizzeremo anche la Formula 1, perché il terzo posto meritato da Antonelli lo pone tra 15 giorni già con il primo match point in tasca per poter vincere il titolo mondiale. Sarebbe il più giovane di tutta la storia. Però c'è una notizia importantissima, perché vi ho salutato venerdì con la missione della Rapallo Pallanuoto femminile che doveva qualificarsi per la Champions League. Ebbene, ce l'ha fatta, perché ha battuto venerdì, subito dopo la trasmissione, il Dunai Javaros, che è la squadra ungherese che ha ospitato questo turno preliminare. L'ha battuto 8-7, ha perso poi contro le avversarie olandesi del De Zan, però grazie a questi due risultati si è guadagnata la qualificazione alla Champions League. Le sentiremo ovviamente venerdì, perché come vi ho già spiegato più di una volta, Giornale Radio è diventata media partner ufficiale della Rapallo Pallavolo. Ultimissima cosa, poi andiamo a sentire la primissima canzone, entreremo poi nel merito di questa prima puntata settimanale di Sport Club. Roberta Bianconi, Benedetta Cabona sono state convocate

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo a Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, con me in cabina di regia Massimo Roccia Tedesco, in redazione invece Michele Ceci. E 334 11 11 622, vedo che siete già carichi perché è già arrivato qualche vocale, qualche messaggio, dopo li ascoltiamo, ma prima parto con una rapida presentazione della Serie A, che è ripartita dopo la sosta, tra lamenti di chi pensa che questa sosta sia stata troppo lunga e chi invece ha trovato piacere a ritrovare i propri giocatori. Si è ripartito con un Genoa ritrovato, De Rossi ha fatto i primi 3 punti ufficiali contro una Fiorentina che invece promette ma non mantiene mai. L'Inter ha passeggiato letteralmente sul Parma, una partita durata sì e no credo 31 minuti perché diamo come minuto il terzo gol, ma poi la partita effettivamente è stata abbastanza stanca. Bellissimo Napoli, devo dire la verità, mi prendo la responsabilità della mia affermazione, mi è piaciuto molto perché ha fatto leva sull'aggressività tipica del Frosinone, l'ho infilato 3 volte con una doppietta di De Bruyne che si è effettivamente ritrovato. Un Napoli pieno di infortuni ma che ha fatto 3 punti secondo me fondamentali, e chissà che Allegri abbia trovato la quadra. Un Allegri che parla così di De Bruyne, che da play potrebbe allungare addirittura la propria carriera.
1: Se si mette a giocare 2 metà campo, addirittura si mette a far play, diventa ancora molto più bravo. Infatti gli ho detto potresti allungare la carriera di un paio d'anni se ti metti in quella posizione.

0: Non gli piace tanto perché gli piace divertirsi davanti, però direi che stasera ha fatto una buona partita, ma l'ha fatta anche in precedenza. Poi sicuramente non scordiamoci che De Bruyne l'anno scorso è stato fermo tanto.
1: Boh, a me Allegri continua a piacere, nonostante sia, credo, l'allenatore più criticato di sempre. La partita delle partite però è stata certamente quella tra la ritrovata magica Roma di Gasperini e il Como di Fabregas, che è un po' la magia invece di questi ultimi due anni di calcio di Serie A. Diciamo che il Como arrivava da una sconfitta contro il Frosinone, per l'appunto asfaltato poi dal Napoli questo weekend, mentre la Roma arrivava, aveva tenuto testa all'Inter, da squadra più in forma di questo campionato. Devo dire che la banda di Gasperini ha meritato un pareggio, e devo dire la verità che è stato anche un pareggio utile, perché 30 minuti senza il suo bomber principe espulso per un'entrata, direi decisamente che ha lasciato pochi dubbi. Ecco, sentiamo però che cosa dicono Fabregas a proposito del pareggio contro la squadra più in forma del campionato in questo momento, che appunto è la Roma di Gasperini.
2: Sì, dipende, io sempre dico la stessa cosa, dipende da che tipo di persona sei, persona negativa o persona positiva, ci sono, è sempre così. Allora, io penso che la squadra più in forma del campionato, con un allenatore da 68 anni che allena da 40, che ha fatto una carriera incredibile, che ha un'identità incredibile e che non muore mai, come si è visto oggi, e per questo noi siamo in un processo di crescita con tantissimi ragazzi che si devono trovare. Io, a me lo che mi è piaciuto di più oggi è che abbiamo fatto la miglior partita contro una squadra di Gasperini per 60 minuti uomo a uomo, perché per giocare contro una squadra di Gasperini, ripeto, che deve avere un coraggio incredibile, perché ti vengono a pressare all'uomo tutto campo, e sinceramente mi è piaciuto molto.
1: Ci aveva spiegato come si poteva battere la Roma grazie al subbuteo, invece non l'ha battuta. Devo dire pareggio niente malen, passatemi la battuta, per la Roma. Sentiamo cosa dice Gasperini.
3: L'abbiamo fatta con lucidità, con attenzione, con una squadra che è sicuramente in fiducia. L'anno scorso in 10 nella stessa situazione abbiamo subito, quest'anno abbiamo dato una sensazione di essere molto più solidi. Peccato, ci dispiace, perché è chiaro che 30 minuti in 10 non era facile, il resto della partita abbiamo fatto altrettanto bene.
1: E vedremo se sarà derby scudetto, perché se la Roma perde per colpa di questo pareggio la vetta della classifica, la mantiene la Lazio di questo Gennaro Gattuso, che io ho definito in versione Osvaldo Bagnoli, perché veramente sta sorprendendo tutti, tra l'altro facendo giocare bene la Lazio, e sta facendo giocare bene anche giocatori che Sarri l'anno scorso aveva lasciato un po' nel dimenticatoio. Belaiana ad esempio ieri ha fatto una grandissima partita e ha cambiato addirittura due centrali in corsa, che è una cosa che alle squadre di calcio normalmente crea un sacco di problemi. Invece ieri la Lazio ha retto e ha battuto il Monza anche abbastanza agilmente. Sentiamo cosa dice Gattuso a proposito appunto di questa Lazio veramente sorprendente.
4: Gli ho detto, questa è la squadra. Noi, se vogliamo continuare a sorprendere, non dobbiamo avere paura. Dobbiamo andare. Questa è una squadra che deve andare. Dopo capisco che ho giocato a calcio, che nessuno ti spinge, allora ti devi alimentare sempre da solo, sempre. E non è facile. Però lo sappiamo, ed è per questo, perché oggi ci è andata bene, perché loro il secondo tempo meritavano di pareggiare, e dopo sono ammazzate.
1: E arriviamo invece al primo argomento che affronterò con il nostro futuro ospite, che sarà Giuseppe Pastore, che tutti quanti ben conoscete, perché secondo me Amorim e Spalletti sono un po' dentro al proprio cervello, stanno facendo un po' fatica a farmi capire, almeno a me, come far giocare il Milan e la Juventus. E se devo dire la verità fino in fondo, parlano, ma in questo momento faccio un po' fatica a capire che cosa vogliono fare con i loro giocatori. E a tal proposito abbiamo già un vocale che faccio sentire, perché riassume anche abbastanza un po' il mio pensiero, anche se magari con toni meno diplomatici, ecco.
5: Buongiorno, adesso diciamo che sono passati un bel 3 mesi che l'allenatore Amorim del Milan e qua, quindi si vede già un'impronta, no? Dal mio punto di vista è il numero uno a chiacchiere, Sergio da Milano.
1: Sergio, sono abbastanza d'accordo con te fino a questo momento, perché è vero che ieri potevano fare meglio, come dice Rabiot, che ascoltiamo, e poi proseguo.
6: Abbiamo fatto una buona partita, ma potevamo fare molto meglio per i giocatori che abbiamo, quello che abbiamo lavorato in settimana. E poi comunque il Sassuolo ha una buona squadra, giocatori forti che ti mettono in difficoltà, giocatori di qualità, quindi non è semplice, ma vedi su questa fase non possiamo prendere gol perché è una fase che lavoriamo quasi ogni giorno. Sono dettagli, ma alla fine secondo me perdiamo due punti.
1: Nervosismo per i tifosi del Milan, nervosismo per Spalletti che ieri si è preso a male parole con Pisacane. Non facciamo tempo adesso ad ascoltare i due contributi audio legati ai due allenatori, ma ne parleremo con Giuseppe Pastore, che avremo tra pochissimo ospite. Partiremo proprio dal problema Milan e dal problema Juventus, che secondo me non hanno molto. Se è vero che Amorim è da 3 mesi al Milan, è vero che Spalletti è da 1 anno alla Juventus e non mi sembra cambiato molto dalla gestione Tudor, se devo dire la verità. Diteci però la vostra al 334 11 11 622. Se avete anche delle domande per Giuseppe Pastore, tra poco sarà in diretta con noi. Ascoltiamo in questo momento però James Arthur con Waste My Tears. A tra poco.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali. Vedo che lo state già facendo molto molto bene. Andiamo a parlare di Serie A con Giuseppe Pastore. Buon pomeriggio, ben trovato Giuseppe.
1: Ciao Tommaso, buon pomeriggio.
0: Ciao Giuseppe. Allora parto direttamente da un po' il polso dei tifosi che ci stanno scrivendo, perché i milanisti danno del chiacchierone ad Amorim, è già arrivato un vocale a riguardo. I juventini storcono il naso perché la Juventus, dopo un anno di Spalletti, più o meno preciso direi, non sta, diciamo, facendo vedere quello che dovrebbe. Io aggiungo questa cosa: a me sembra quasi che stiano sfruttando poco le caratteristiche dei propri giocatori, perché con questa idea del calcio continuamente dominante, che poi un giorno capirò anche bene che cosa significhi, stanno un po', secondo me, otturandosi gli spazi. Ma che idea ti sei fatto di queste due squadre?
1: Ma, mi sembrano due squadre gemelle nelle loro imperfezioni, cioè procedono a braccetto, giocano anche lo stesso giorno e giocheranno anche giovedì e poi di nuovo domenica il Milan alle 18, la Juve dopo. È una insoddisfazione, un'apatia che prende le rispettive tifoserie, che si spiega secondo me anche di riflesso per l'eccezionale condizione dell'Inter, che in questo momento è una squadra, parlando di rivalità storiche, è una squadra nettamente più forte, che vola molto più alto e quindi deprime un po' i due ambiente, anche perché siamo a ottobre, quindi non è neanche un quinto di campionato di stagione, e siamo già ai rimpianti, alle amarezze, quando finisce questa stagione. In realtà bisogna mettersi in testa, lo devono fare i tifosi magari un po' più impulsivi, che è, soprattutto nel caso del Milan, che ha preso un allenatore completamente nuovo da due mesi, l'inizio di un percorso. Se si comincia, secondo me, a mettere dubbi, a polemizzare, nemmeno più per le sconfitte ormai, per i pareggi in trasferta, peraltro contro una squadra che secondo me arriverà nelle prime 10, mi sbilancio
0: sono d'accordissimo.
1: Si fa poca strada. È chiaro che il Milan ha dei problemi di manovra, ha un attaccante che è pagato molto, che però non viene in questo momento visto, non comunica, non è collegato al resto della squadra, e ieri arriva un pareggio amaro anche per il modo in cui è arrivato, una dormita totale dopo 3 minuti dal gol, che mi fa pensare una cosa, cioè è vero che l'allenatore ha delle colpe e magari non tutto quello che ha promesso per ora gli sta riuscendo, però non serve un genio della lampada per inculcare a dei giocatori che fanno questo mestiere da 10-12 anni, che quando vai in vantaggio in trasferta poi devi alzare le antenne, perché la partita non c'è. Cioè, se il Milan ambisci a ottenere delle vittorie, magari anche a vincere dei trofei, quella palla lì non deve fare tutto quel giro che ha fatto per arrivare a Odenthal, e di conseguenza poi stiamo parlando di questo anche per una dormita collettiva, che per carità è responsabilità anche di Amorim, perché insomma la mentalità alla fine la stabilisce lui, però mi fa sorridere parlare di mentalità come se ogni anno si ricominciasse da zero. Era la stessa cosa che diceva Allegri l'anno scorso, e che Allegri quest'anno ha detto a Napoli, come se ogni estate i giocatori si resettassero e dicesse: da adesso dobbiamo di nuovo imparare a fare attenzione sui calci piazzati. È una cosa che io immagino uno impari a 15 anni e poi non gli fa più, non mi pare, cioè parliamo di giocatori che giocano in nazionale, che giocano in Serie A da anni. Comunque, per la Juve anche qui Spalletti mi sembra ormai sul rassegnato andante, poi ha sempre questo modo di esprimersi un po' complicato e spesso passiamo mezz'ora dopo l'intervista che diceva cosa aveva voluto dire quando ha detto che lui si gioca, vuole finire bene la carriera, ho 70 anni, tutte queste cose. La Juve ha problemi ormai classici da anni ormai, non ha un leader, non ha uno a cui dare la palla quando scotta, cioè il Milan ha Rabiot e Modric, il Napoli ha De Bruyne, la Juve non ha nemmeno questi.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi alla fine cominci a giocare con frenesia, dai la palla a Zegrova, che per carità è un giocatore comunque che crea sempre qualcosa, poi però il volume di gioco enorme che crei porta un gol, due gol, e di conseguenza è difficile spesso vincere le partite senza incidenti e senza equivoci. Ecco, ieri finisce una partita anche lì contro una squadra che le aveva vinte tutte tranne che con l'Inter, La l'amarezza è dettata dal fatto che guardi in alto e vedi l'Inter già più 5
0: e soprattutto
1: giornate.
0: E soprattutto vedi anche questa Lazio sorprendente, che di cui è doveroso parlare, perché Gattuso sta facendo un mezzo miracolo. A questo punto ti chiedo se anche alla luce del pareggio, secondo me ottimo, della Roma, come in virtù soprattutto dell'espulsione di Malen, che l'ha lasciata da sola a Como per 30 minuti, se reggi a Como per 30 minuti in questa maniera vuol dire che puoi andare bene. Ma secondo te può esserci anche una sorta di derby scudetto, nel senso, io considero la Roma l'antagonista dell'Inter, ma questa Lazio per te reggerà?
1: Non a questi ritmi, ovviamente, sarebbe folle pensarlo. La Lazio, al di là del pareggio col Milan, poi ha battuto Genoa, Venezia, Monza, Bologna, Udinese. Ecco, va bene fare i complimenti a Gattuso e Minisco, ma domenica c'è Juve-Lazio, vediamo come si comporta. Detto che la Lazio è la cosa migliore rispetto a quella che abbiamo creduto per tanti giorni in estate, e Gattuso sta rivalutando giocatori che si erano un po' diventati apatici. Nuno Tavares è più evidente di questi, ma ci metto dentro anche Della Ian, ci metto dentro Zaccagni, che è tornato Isaacsen. L'anno scorso, io lo dico sempre, la Lazio, il capocannoniere della Lazio l'anno scorso ha fatto 5 gol ed era Pedro, cioè, giocatore all'ultimo anno della carriera. Quindi Gattuso sta riaccendendo il motore di tanti attaccanti. Penso a Noslin, che ieri non ha segnato, ha fatto 2 assist, o Pinamonti, che ieri ha fatto il primo gol. La Lazio ha già fatto gol 8 giocatori diversi in questo campionato. Sta ridando entusiasmo a tutti quei giocatori non così scarsi come sembrava l'anno scorso, che avevano bisogno anche un po' di motivazione. Gattuso in questo è bravo. Gattuso si è sempre salito su dei carri che stavano andando in pezzi. Penso al Pisa, al Milan stesso, e poi è andata male in nazionale e altrove all'estero, però è un giocatore che ha delle qualità. Chiaramente la dimensione della Lazio, secondo me, non è quella delle prime 4, a meno che non floppino tutte insieme Juve, Milan e Napoli, non credo. Però ecco, un piazzamento delle prime 8 mi sembra ampiamente alla portata. Ci si chiedeva quanto valesse in più e in meno di Atalanta e Fiorentina, che sono due squadre in grande difficoltà in questo momento. La Lazio invece ha già 12 punti di vantaggio sulla Fiorentina, per dare un confronto, diciamo, su squadre dello stesso livello, e quindi è un vantaggio già molto importante dopo 6 giornate.
0: Sono d'accordo con te, abbiamo un minuto, e per cui ti chiedo una valutazione di questo Napoli di Allegri, che a me è piaciuto ieri contro il Frosinone. Ha usato la forza del Frosinone per abbatterlo 3-0, direi.
1: Sì, devo dire che il Frosinone gioca il calcio che Allegri sogna di affrontare ogni settimana, difesa alta e affettate con De Bruyne, Lang, Højlund, Neres, tutti i giocatori molto veloci che stiamo anche qui sottovalutando. Noi non dimentichiamoci che Neres, prima di farsi male, era forse uno dei 3 migliori giocatori del campionato l'anno scorso, ha vinto una Supercoppa da solo a dicembre. Quindi è una squadra migliore nella posizione che occupa, che ha bisogno però di stare bene a livello fisico, perché il Napoli è molto logoro, come rosa, ha tanti infortuni, ha pochi giocatori al centrocampo. Adesso si sta provando a inventare De Bruyne mediano, che è una cosa che De Bruyne potrebbe fare 1, 2, 3 volte, poi però ecco, vaglielo a chiedere di farlo tutto l'anno, ogni 3 giorni, non lo so, sono problemi di lungo periodo. Il Napoli, come tante squadre che fanno le coppe, dovrà anche giocare un po' di sopravvivenza, pensare ogni 3 giorni, perché è difficile impostare dei progetti per chi è appena arrivato. Penso anche ad Amorim, se giochi ogni 3 giorni, ogni partita magari perdi un giocatore per infortunio, ieri il Milan ha perso Gabbia, per esempio. Bisogna andare anche un po' di furbizia, di espedienti, di improvvisazione, in questo Allegri è bravo. La qualità del gioco tendiamo a rimandare il Napoli magari già a domani sera, una partita difficile.
0: Concordo, però devo dire che mi ha stupito questa vittoria abbastanza netta e schiacciante, con un De Bruyne sugli scudi. Vedremo se lo convincerà a giocare da regista invece che da trequartista, come sta facendo adesso. Ti ringrazio molto, Giuseppe, te lo chiederò la prossima volta.
1: Grazie.
0: A presto, grazie.
1: A presto.
0: Mille, a prestissimo, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Sempre un piacere avere Giuseppe Pastore con noi. Adesso ci sarà ovviamente un cambio, perché sapete che lunedì qua si deve correre, un cambio di sport. Passeremo tra pochissimo alla Formula 1, avremo Franco Nunes, ma ne parliamo tra pochissimo. Adesso Minuto d'Oro.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Buonasera da Alex da Torino. Complimenti alla Lazio, sì, giusto, giusto, se li merita. Però io mi domando, ma come mai Gattuso ha fallito nella nazionale? Eppure disponeva di un parco giocatori probabilmente superiore di quelli che lui ha alla Lazio. Francamente non me lo spiego. È un fallimento che alla luce della stagione della Lazio, almeno sinora, lascia molte perplessità. A me, almeno che tifo la nazionale, non, ripeto, suscita perplessità e anche parecchi punti di domanda. Ciao a tutti.
5: Allora, perché hanno fallito anzitutto tanti allenatori, devo dire la verità, con la nazionale, non solo Gattuso. Allenare un club, chiaramente non lo dico io, ma è abbastanza chiaro a tutti, è diverso che allenare una nazionale, perché non hai appunto la continuità, la quotidianità per anche entrare, come si dice in gergo, nella testa dei giocatori e imparare a gestire. Quindi credo che il risultato di Gattuso nella nazionale, che poi è quello di Spalletti, che poi è quello di Mancini, che poi è stato quello di Ventura originariamente, è dovuto a un'instabilità totale, per me, che si va ad arroccare nei vertici, e abbiamo visto quello che è successo in queste tre settimane di FIGC tra Malagò e il CONI e tutto quanto. In questa situazione capite tutti che è molto molto molto molto molto complicato per un allenatore riuscire a trovare il bandolo della matassa. Quest'anno probabilmente ha trovato un ambiente più attento, più disposto anche soprattutto ad ascoltare la sua guida, e quindi ce la sta facendo. Adesso però dobbiamo cambiare argomento, perché tra poco avremo Franco Nunes. Si va a parlare del Gran Premio di Singapore, che consegna la seconda vittoria consecutiva a un redivivo Max Verstappen, ma soprattutto avvicina Andrea Kimi Antonelli al suo primo titolo mondiale. Sarebbe il più giovane di sempre. 334 11 11 622, scriveteci. We'll be right back.

0: Marco Riordan, Ordinary Day. Oggi non è proprio un Ordinary Day, comunque siamo a Giornale Radio, la radio è libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. Continuate a scriverci, a mandarci messaggi vocali al 334 11 11 622. Mi piace perché oggi siete belli frizzanti e attivi, i temi sono tanti. Andiamo a parlare di Formula 1 con il maestro Franco Nunes. Buon pomeriggio, ben ritrovato Franco.
1: Ma buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Esatto,
1: ciao, ciao.
0: Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, arriviamo da un Gran Premio che potrebbe essere storico, perché dà il primo match point effettivamente a Kimi Antonelli. E oggi parto direttamente dalle domande dei nostri ascoltatori, perché ce ne sono tre in particolar modo. La primissima è proprio focalizzata su Antonelli, che può vincere il mondiale, ma ti chiedono: secondo te Kimi è già un pilota da, diciamo, primissima posizione nel campionato mondiale, oppure la macchina quest'anno lo ha aiutato particolarmente? Perché ti fanno questa domanda? Perché effettivamente Verstappen, da quando gli hanno dato la macchina, diciamo in versione definitiva, in versione competitiva, meglio, lo sta abbastanza battendo, cioè ha già il secondo Gran Premio che vince, per cui si chiedono: ma effettivamente è così più forte di Verstappen?
1: Più forte di Verstappen non sono nella condizione di dirlo.
0: Certo.
1: 4 volte campione del mondo l'olandese, non si può minimamente mettere in discussione, ma che Kimi sia un fuoriclasse io non ho alcun dubbio. Quindi le 8 vittorie che ha già conseguito non sono il frutto del regalo, avendo a disposizione la macchina più competitiva, perché non dobbiamo avere la memoria corta. Faccio una rispolveratina con un episodio: Gran Premio d'Italia, Monza, parte in coda e vince il Gran Premio.
0: Sì.
1: Una cosa che rimarrà scolpita nella storia dell'automobilismo, indipendentemente da quello che Antonelli riuscirà a vincere ulteriormente in carriera. Io, se ti devo dire, quello che mi sconvolge è la capacità di questo giovanissimo di saper sfruttare il potenziale che ha a disposizione, traendo il massimo. Non aveva una macchina da podio domenica a Singapore e ha messo la V17 al terzo posto, quindi sa capitalizzare quelle che sono le opzioni. Mi viene da aggiungere, per seguire il tuo ragionamento e quello dei nostri ascoltatori, è che al momento c'è stato un sorpasso tecnologico della RB22 Red Bull rispetto alla Mercedes. Quindi, da un punto di vista puramente tecnico, mi verrebbe da dire che il punto di riferimento oggi è la macchina di Milton Keynes e non la macchina di Brackley. Per cui credo di averti risposto in maniera esauriente.
0: Direi perfetta. E infatti la domanda proprio che viene fatta a proposito di Verstappen e della Red Bull va in linea con quanto tu hai appena detto. Ti chiedono, per l'appunto, secondo te che cos'è successo? Di chi è merito di questo sviluppo, di questo lavoro incredibile che ha fatto Red Bull, perché ha effettivamente migliorata tantissimo la macchina, e soprattutto quanto potrà pesare l'eventuale separazione tra Verstappen e Lambiase? Mi chiedono questo.
1: Ma allora, la separazione con Lambiase avrà effetti solo di natura umana, per il rapporto che i due hanno acquisito, sviluppato nel tempo, di grande anche fiducia reciproca, però non credo che avrà poi degli impatti particolarmente clamorosi in quello che sarà la capacità di Max di ottenere dei risultati, anche perché il tecnico che arriva è uno che Max conosce molto bene e del quale ha molta fiducia, quindi non vedo rivoluzione. Per quello che riguarda la macchina, secondo me bisogna mettere in evidenza un aspetto: era nata non benissimo, con 20-30 kg in più del peso minimo, e lo ripeto sempre, 10 kg in Formula 1 mediamente valgono 3 decimi, vuol dire che la Red Bull è nata con una zavorra che costava 9 decimi un secondo. Ora, con l'ultimo sviluppo portato a Baku, la vettura è arrivata al limite di regolamento e quindi si è liberata di quel carretto di 30 kg e con una revisione del concetto aerodinamico sono riusciti a trovare un bilanciamento straordinario che ha permesso a Max di andare a vincere le gare, ma anche ad Ajar di fiutare l'aria da podio, e quindi è chiaramente una crescita clamorosa da parte della squadra.
0: Tra l'altro devo dire che Ajar sta dimostrando di essere un signor pilota, ma secondo te quanto ha influito la presenza di Verstappen in questa evoluzione Red Bull? Cioè, perché non sono tanti piloti che effettivamente sanno dare dei consigli e sanno sviluppare le auto, soprattutto al giorno d'oggi, come forse solo Verstappen mi viene in mente, non so poi tu che idea ti sei fatto visto che hai certamente più esperienza di tutti noi.
1: Ma guarda, la Red Bull è una squadra che ha perso molti elementi anche dal punto di vista tecnico, il nome più clamoroso è ovviamente quello di Adrian Newey, ma l'unità del gruppo è un gruppo cinico di pensiero che non si arrende mai. L'anima racer che manca alla Ferrari, saper cogliere quando ci sono le opportunità il 100% di quello che si riesce a mettere in pista, è un qualcosa che fa parte del DNA di questa squadra, e indipendentemente da chi è rimasto o da chi è andato via, è una caratteristica che fa parte del team diretto oggi da, ecco mi scappa il nome, vedi mi vengono poi, da Laurent McKinnon. Sì, e questa è una cosa che si stanno portando dietro, per cui io vedo una Red Bull che parte male, non azzeccano il progetto, forse perché si erano dedicati l'anno scorso alla rincorsa sulle McLaren. Non dimentichiamoci che negli ultimi 5 anni 4 titoli e un secondo posto ottenuto a 2 punti da chi il titolo lo ha poi vinto, che era Lando Norris con la McLaren. Quindi una squadra che sa come si vince e non ha disimparato di come si fa. Quindi ha saputo, con un lavoro da formichina, pezzo per pezzo per pezzo, quando le persone già pensavano che Verstappen per la prima volta in 10 anni, che è già il periodo di permanenza alla Red Bull, avrebbe segnato 1-0 nelle vittorie, perché negli anni precedenti almeno un Gran Premio lo aveva vinto comunque, ecco che è arrivato il colpo da maestro, e sono già arrivate non solo 2 vittorie in Gran Premio, ma anche la Sprint Race.
0: Sì.
1: Quindi un ruolo importantissimo di Max come agitatore per raggiungere degli obiettivi, ma vedo anche una squadra che ha trovato il filone per arrivare a ottenere risultati.
0: Allora, arrivano altre domande, ma faccio un po' un sunto di tutto, perché passiamo chiaramente alla Ferrari, abbiamo 2 minutini. Ci chiedono da casa se c'è la speranza, grazie magari alla vittoria di Antonelli e a un eventuale entusiasmo ritrovato per la Ferrari, di rivedere la Formula 1 in chiaro sulla Rai. E poi soprattutto ti chiedono che cosa sta succedendo in Ferrari, perché adesso il risultato di Leclerc e Hamilton che si ribella, diciamo, alla chiamata del box, è una cosa che succede, ti chiedono, oppure effettivamente c'è il marasma più totale all'interno dei box Ferrari?
1: Allora, cominciamo subito dalla televisione. Non vedremo i Gran Premi in Rai, esatto. Restano su Sky e poi su TV8 per chi vuole vederli in chiaro. Andiamo rapidamente verso la Ferrari. La Ferrari a Singapore ha mostrato quello che è il suo volto migliore, una pole position di Leclerc mancata per 54 millesimi di secondo, e credo che la sconfitta sia nata esattamente alla fine della Q3 del sabato. Sul fatto che potesse essere battuto Max, per tutto quello che ho detto prima, lo escluderei. Io ho avuto la sensazione che Max abbia fatto una gara da un certo punto in poi in pieno controllo, e nel momento in cui Charles ha montato le gomme soft e ha dato la sensazione di iniziare una rimonta, questa si sarebbe frantumata contro il muro della Red Bull, che ne aveva sicuramente per mantenere il pieno controllo della seconda vittoria stagionale. Su Lewis, sì. Giusto per essere molto rapidi,
0: certo.
1: Mi sembra una Ferrari che predica l'unità, Vasseur va dicendo si vince si perde tutti insieme e poi tira la bordata al suo pilota dicendo non ha ascoltato gli ordini della squadra e del muretto, è partito con le gomme gialle mentre invece il team avrebbe voluto che scattasse con le rosse, ha rifiutato di entrare ai box per il doppio pit stop in occasione della virtual safety car, un indisciplinato Lewis è convinto di dettare le regole a una squadra come la Ferrari, questo è un errore molto grave che pagherà sicuramente, ma è un errore, è una situazione che mette in luce quanto la Ferrari in questo momento non sia una squadra che possa essere considerata vincente, perché non c'è un'unità all'interno della squadra.
0: Speriamo che riesca a migliorare per la prossima stagione a questo punto. Io ti ringrazio tantissimo, Franco Nunes, il maestro, ragazzi, lo ritroveremo chiaramente alla ripresa tra 15 giorni delle ostilità, speriamo con un Kimi Antonelli campione del mondo. A prestissimo, grazie mille.
1: Ciao, grazie.
0: A presto. Allora, adesso noi andiamo al volo a sentire Lizzo con Still Bad e poi rientriamo per gli ultimi minuti di Sport Club.

0: vi vedo che ballate, però adesso siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622, mi raccomando ragazzi, vocali sotto il minuto, perché sennò poi non possiamo metterli, perché il tempo è tiranno. Devo correre velocissimo perché l'Aprilia ha fatto poker in Indonesia, togliamo due ruote, passiamo alla MotoGP e riapre completamente il mondiale, perché a Mandalika vince Marco Bezzecchi davanti a Raul Fernandez, Jorge Martine, Ai Ogura. Sentiamo Bezzecchi cosa dice, perché il titolo lui probabilmente lo ha più perso che vinto.
1: Sì, sì, alla fine in questo momento la realtà è che è più perso che vinto, quindi bisogna prendersi sicuramente qualche rischio, era quello che dovevo fare questo weekend, e ieri non ha pagato e oggi invece sì, e sono contento, e, ma alla fine la mia voglia di andare in moto è sempre la stessa, perché mi diverto, mi piace, cioè a me mi piace andare in moto proprio, io provo del
2: gusto,
1: piacere. E quindi non vedo l'ora sempre di venire alle gare, di darmi da fare, anche di soffrire alla fine, perché tanto le sofferenze sono quasi di più che le godure, però bisogna non mollare mai, i miei ragazzi lo sanno e io anche.
0: Sabato nella sprint aveva vinto Marc Márquez davanti a Ogura e di Gian Antonio. Martin aveva rallentato perché aveva dei vari problemi, diciamo, alla pressione della gomma anteriore, ed era arrivato quarto perdendo quindi la testa del mondiale, perché qui stiamo giocando su questione di punti, 2, 3 punti, 4 punti. Márquez ha chiuso sesto, ma ha limitato ovviamente i danni su una pista molto sfavorevole alla Ducati, tant'è che ha fatto poker l'Aprilia. Sentiamo cosa dice, perché alla fine ha conquistato gli stessi punti del suo rivale.
3: Non aveva problema di pressione, semplicemente già tutto il weekend eravamo in quella posizione, del quinto al settimo, ma ieri abbiamo fatto una cosa fuori del plan, che era fare quarta posizione in qualifica, vincere la sprint race, e alla fine mi sento, non lo dico mai, ma mi sento vincitore questo weekend, perché alla fine non ho preso nessun punto di Martin. E ho preso solo meno 3 di Bezzecchi, così molto contento del weekend.
0: E sentiamo a questo punto il suo rivale. Io continuo a sperare che tra i due litiganti poi alla fine il nostro Bez ce la faccia e vinca lui, però sentiamo cosa dice Martin, che anche lui è contento dei punti che ha portato a casa.
1: E dai, penso che ho fatto il massimo tutto il weekend. Raul e Marco avevano una marcia in più, io ho provato piano piano a avvicinarmi a loro, ma sì, è ovvio che non è stato abbastanza, ma contento per un altro podio, sempre punti, e dai, torniamo in testa, questo va e viene, ma è importante che siamo nella lotta.
0: Allora, nel fine settimana c'è stato anche il basket, che riprenderemo secondo la rotazione dei nostri sport e degli argomenti mercoledì con Carlo Ferrario, perché poi si entra nella tre giorni delle sfide europee, che diventa anche molto interessante. La Virtus è passata a Venezia 93-86, ha rimontato all'ultimo quarto. L'Olimpia ha travolto Treviso in questa altalenanza tra sconfitte disastrose e vittorie anche travolgenti, per l'appunto come questo weekend. La Maxima Roma invece batte la BC Roma nel primo derby di questa Roma tornata nel basket che conta in maniera anche un po' artificiale. Vince 96-95 in un Palaeuro pieno, con Francesco Totti in prima fila e Nico Magnon autore di 24 punti per gli sconfitti. Però adesso, appunto, come vi dicevo, arriva l'Eurolega, perché martedì Milano affronterà il Real Madrid, mercoledì la Virtus andrà a Parigi, giovedì l'Olimpia andrà a Dubai, giocherà contro Dubai, mentre venerdì la Virtus affronterà il Baskonia. Domenica prossima in campionato invece spicca la sfida tra Napoli e Milano. Negli Stati Uniti ovviamente l'NBA è ancora in pre-season. Quando arriverà l'NBA ovviamente parleremo anche di quella. Chissà se poi arriverà anche l'NBA Europe, che vi abbiamo raccontato la settimana scorsa essere a un momento di stallo, perché la trattativa in questo momento con l'Eurolega non sta procedendo. Weekend di pallavolo con la Serie A1 femminile già nel vivo. La Superlega maschile sarà pronta a partire invece questo weekend. Ritroveremo il nostro Piero Giannico, con cui riprenderemo le fila della pallavolo che abbiamo interrotto con l'Europeo maschile. Dopo due giornate, Conegliano, Milano e Talmassons guidano la classifica con 6 punti. Conegliano non ha ancora perso un set, 3-0 anche contro Busto Arsizio. Milano è passata 3-1 sul campo del Macerata, trascinata dai 21 punti di Paola Egonu. e dai 20 di Kalia Lanier. La squadra di Blengini domina il secondo set 25-8, poi concede il terzo alle marchigiane prima di chiudere 25-1. Il colpo del weekend però è di Bergamo, che vince 3-2 a Novara. Devo darvi anche gli appuntamenti di questa sera, perché la sesta giornata di Serie A non è ancora conclusa. Questa sera Atalanta-Venezia, una sfida che vede contro due squadre, almeno a mio avviso, ancora in grande difficoltà, perché l'Atalanta del maestro Sarri ha solo 6 punti, arriva da 3 sconfitte consecutive, ha segnato solo 5 gol, pensate, da inizio stagione, e se andiamo ad analizzare addirittura il Venezia ha creato più occasioni da gol rispetto all'Atalanta del, ripeto, del maestro Sarri. Stroppa invece si trova in una situazione che ha già vissuto a Monza, perché è partito malissimo l'ultima volta, questa la partenza falsa che aveva fatto con la squadra brianza Anzola gli era costata la panchina, chissà se riuscirà a mantenere quella del Venezia. Lo scopriremo solo vivendo, lo scopriremo nelle prossime giornate. Io ringrazio in cabina di regia Massimo Roccia Tedesco, soprattutto per i contributi che non riesco mai a mettere tutti, perdonami Roccia. Va bene, non mi guardare così però, anche tu. È offeso, si è offeso profondamente. Michele Ceci ovviamente è disperso nei meandri della redazione come sempre, non si vede mai, si vedrà sempre di meno perché è sempre più impegnato quel ragazzo, lo fanno lavorare troppo. Io vi lascio invece Italia No Limits con Roberto Poletti, Lorenzo Cappadoni in cabina di regia e Matteo Respinte, che invece lui sì che c'è sempre, vero Michele? Ci sentiamo domani dalle 16 alle 17 sempre con Sport Club, rimanete con noi a Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Io amo lo spazio.
9: Anche noi, è la nostra casa.
10: Ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
11: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17:02.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buon pomeriggio, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Trump annuncia la tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma sul campo non c'è, e l'Europa vara le ennesime sanzioni contro Mosca. Legge elettorale: si annunciano ben 30 ricorsi di costituzionalità. La banda della minicar a Roma, oggi vertice in procura, nuovo intervento chirurgico per l'attore colpito. Formula 1, Kimi Antonelli vede il titolo, già in Texas il primo match point per il bolognese della Mercedes.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Barbara Salandri, Gerardo De Vivo per lo sport. Apriamo con la cosiddetta tregua energetica annunciata da Donald Trump ieri sui suoi social tra Russia e Ucraina, che non sembra ai fatti essere in vigore, e l'Europa si muove ancora per sanzionare Mosca.
3: Tutto come prima nel conflitto russo-ucraino, nessuna tregua, ma anzi un'escalation. È durata poche ore la speranza legata all'annuncio via social di Trump su un supposto cessate il fuoco energetico concordato tra Washington, Mosca e Kiev. Le dichiarazioni ufficiali e gli elementi sul campo smentiscono la fondatezza di un'intesa. I leader di Francia e Polonia, Emmanuel Macron e Donald Tusk, si sono detti scettici, sottolineando come da parte russa non vi sia alcun reale arresto dei raid. Nel suo intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha ribadito che se il Cremlino non fermerà gli attacchi alle infrastrutture energetiche, Kiev riprenderà i raid mirati contro le raffinerie russe. In merito alle eventuali elezioni politiche in Ucraina, anch'esse evocate da Trump, il Cremlino nega ogni ipotesi di tregua di 60 giorni, come chiesto da Zelensky. E l'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha precisato che le elezioni si potranno svolgere solo dopo un cessate il fuoco da parte russa. Ma la fine delle ostilità non si intravede, colpita ancora Kiev sotto posta a continui blackout elettrici e idrici. E la Kallas ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, il più duro, colpiti 1600 tra dirigenti ed enti dell'apparato militare e industriale russo. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: E ora andiamo al nuovo fronte bellico medio orientale nella penisola araba. Riad annuncia la proroga dello stop all'aeroporto internazionale saudita dopo gli attacchi in cui sono morte nel fine settimana almeno 14 persone, colpite dall'altra parte le postazioni dei ribelli yemeniti filo-iraniani a Sana'a. A invocare una de-escalation anche Teheran, pur ribadendo il sostegno agli Houthi. Intanto il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo a una nuova missione di sostegno militare nel sud del Libano, quella dell'UNIFIL, in scadenza a fine anno. Sgomento a Aubagne, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia, sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. E ora l'inchiesta sulla banda della minicar a Roma, oggi vertice in procura per fare il punto sulle indagini, al setaccio anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, mentre restano gravi le condizioni dell'attore Jacopini, sottoposto a nuovo intervento chirurgico.
4: La svolta nell'inchiesta romana non è ancora arrivata, ma è nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza tra i quartieri di Monteverde e Testaccio che gli investigatori cercano la prova regina per incastrare gli aggressori a bordo della minicar che tra il 4 e il 5 ottobre scorsi hanno colpito pedoni, ciclisti e persone in monopattino. 7 in tutto i casi finora denunciati. Le ricerche degli investigatori si concentrano su 4 lettere e 2 numeri, quelli della targa che durante le violenze avvenute tutte di notte era oscurata. Nelle mani degli inquirenti c'è poi anche il parziale identikit di uno dei 2 aggressori, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. E poi c'è una pista. Un avvocato romano, padre di 2 giovani, ha denunciato il furto di una minicar nera solo dopo le aggressioni. Il modello sarebbe lo stesso descritto dai testimoni. Oggi in un vertice in procura gli investigatori che procedono per tentato omicidio provano a chiudere il cerchio. Intanto restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato al San Camillo in prognosi riservata. Il 42enne è stato sottoposto ad un nuovo intervento neurochirurgico. La famiglia ringraziato il personale sanitario, la procura e le forze dell'ordine chiedendo il rispetto della privacy. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
2: Sono complessivamente 30 i ricorsi di costituzionalità relativi alla legge elettorale approvata dalla maggioranza la settimana scorsa. Saranno presentati, precisano i promotori, il 26 ottobre, lo stesso giorno di entrata in vigore della legge. Sono 6 i punti del testo nel mirino dei ricorsi: il premio di maggioranza, l'autonomia delle basi elettorali delle due Camere e il premio calcolato

0: veniva da una famiglia di musicisti ed è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Dalla scorsa primavera è ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la frattura di un femore. Ora la Formula 1 a Singapore, sul gradino più alto del podio c'è ancora la Red Bull di Max Verstappen, che bissa il successo in Malesia. Terzo Kimi Antonelli, che ha il titolo iridato tra le mani. È già a Austin, in Texas, il ventenne bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione del mondo.
1: Alla sua collana di successi mancava solo Singapore. Max Verstappen ha colmato il vuoto dominando per tutto il weekend di Marina Bay. La Red Bull adesso vola all'olandese e può mettere da parte i propositi di ritiro. Per il titolo, lui che in bacheca ne ha 4 di fila, dovrà però aspettare la prossima stagione. Quella in corso porta la firma nitida di Kimi Antonelli. Passato nell'arco dei 17 GP disputati in stagione, da sorpresa a rivelazione ha favorito a quasi campione del mondo. Il quasi è legato all'aritmetica, con 102 punti di vantaggio su Russell. Il ventenne bolognese della Mercedes può solo perdere un titolo che a un italiano manca dal 1953, con Ascari. Primo match point tra 2 settimane in Texas, poi Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Ogni tappa può essere quella giusta per far partire la festa. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Infine un cenno al tennis, clamoroso a Shanghai. Carlos Alcaraz eliminato il terzo turno dal belga Bergs, vittorioso per 2-0. Raggiungono gli ottavi del Masters 1000. Cinese invece Ruud, Hodar, Tsitsipas e Medvedev. Tra le donne a Wuhan, Paolini supera la ceca Belgek 2-0 e passa al secondo turno. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia no limits. L'Italia che produce, innova, consuma, con Roberto Poletti.
3: E allora tante cose anche questa sera in questa puntata 26 della seconda stagione di Italia No Limits. Buonasera a tutti. Parleremo della salute del campo largo, di Trump che forse è pronto a dire Zelensky per quanto riguarda la guerra in Ucraina, e tante altre cose sempre qui, sempre con voi. 334 11 11 622.

0: E allora, oggi partiamo dalla politica italiana, perché mentre il centrodestra governa, dall'altra parte c'è una domanda alla quale il centrosinistra prima o poi dovrà necessariamente rispondere. Chi deve sfidare Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche? Elly Schlein, Giuseppe Conte, oppure un terzo nome capace di mettere d'accordo tutti? Perché ormai il cosiddetto campo largo è diventato qualcosa di più di un'ipotesi, ma un conto è mettersi insieme per contrastare il governo, un altro è costruire una coalizione capace di presentarsi agli italiani con un programma, una squadra e soprattutto una leadership riconoscibile. E allora la prima domanda che vogliamo farvi è proprio questa: voi chi vorreste vedere alla guida del campo largo? Schlein, che guida il partito più grande dell'opposizione, Conte, che è già stato presidente del Consiglio, oppure pensate che nessuno dei due sia la figura giusta e che serva un candidato completamente diverso? E attenzione, perché c'è un'altra questione: basta mettersi insieme per diventare un'alternativa credibile a Giorgia Meloni? Prima però mettiamo ordine. A che punto è il campo largo? Tra poco ci aiuta anche la nostra Claudia Fusani. Che cosa chiedono Schlein e Conte? Quali ostacoli rimangano e perché la nuova legge elettorale rende ancora più urgente trovare un accordo? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: Il campo largo prova a mostrarsi unito, ma a 9 mesi dalle elezioni restano aperti 3 nodi. Programma, perimetro della coalizione e soprattutto leadership. La nuova legge elettorale, approvata l'8 ottobre, rende la questione ancora più urgente. Le coalizioni dovranno indicare prima del voto il proprio candidato alla presidenza del Consiglio. Naturalmente il confronto principale è tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. La segretaria del PD rivendica il peso del proprio partito. Pochi giorni fa ha ricordato che i democratici hanno il doppio dei voti delle altre forze dell'opposizione. Conte invece insiste sulle primarie, da celebrare dopo aver scritto un programma comune. L'ex premier propone di chiudere il confronto programmatico già entro ottobre. Nel fine settimana entrambi hanno sostanzialmente confermato di essere disponibili alla sfida. Schlein considera le primarie una possibile occasione di partecipazione. Conte ha assicurato che, anche in caso di sconfitta, il movimento sosterrebbe lealmente il vincitore. E poi c'è il caso Renzi. Conte dice di non porre un veto a Italia Viva, ma sostiene che la presenza dell'ex premier lo depotenzi presso l'elettorato 5 Stelle e chiede garanzie a Schlein. La risposta della leader Dem è che la priorità sia non ripetere la divisione del centro-sinistra del 2022. E dal centro arriva anche una terza ipotesi. Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, con il nuovo soggetto più uno, chiedono a Schlein e Conte un passo indietro per individuare un candidato terzo. Per ora, però, questa strada non ha raccolto il consenso dei due principali leader. Resta poi il programma. Ucraina e invio di armi continuano a dividere il PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Sul resto, salario minimo, sanità, lavoro e opposizione al governo Meloni, le distanze sono più ridotte.
0: Eccoci, adesso vogliamo sentire voi. Se domani si votasse le primarie del campo largo, chi scegliereste? Schlein, Conte, un terzo candidato? E soprattutto, secondo voi, è giusto che il candidato premier sia automaticamente il leader del partito che prende più voti, oppure devono essere gli elettori del centro-sinistra a sceglierlo attraverso le primarie? Perché c'è un problema interessante: se alle primarie vincesse Conte, il Partito Democratico sarebbe disposto a riconoscergli la leadership, e se vincesse Schlein, il Movimento 5 Stelle riuscirebbe a sostenerla senza perdere una parte della propria identità? E poi c'è Renzi: il campo largo deve comprendere tutti, da AVS fino a Italia Viva, oppure un'alleanza troppo ampia rischia di diventare politicamente incoerente? Meglio una coalizione più larga possibile, anche accettando compromessi importanti, oppure un'alleanza più ristretta ma con idee maggiormente condivise? Conte, Schlein, terzo nome, chi vorreste vedere sfidare Giorgia Meloni, e soprattutto che cosa dovrebbe proporre per convincervi? 334 11 11 622.

0: E ben ritrovata, che bello iniziare la settimana, aprire la settimana con Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Ben ritrovata Claudia.
1: Un buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Allora Claudia, come sono le vicende del cosiddetto campo largo? Perché ogni giorno ne succede una, tranne un leader, tranne un programma, tranne una coalizione compatta. Che ci racconti?
1: Ma guarda, fa piacere che tu sia così interessato al campo largo. Il campo largo, diciamo che in questa si apre una settimana molto impegnativa sotto tanti punti di vista, per il documento programmatico di finanza pubblica. Domani il Parlamento voterà lo scostamento di bilancio, che è di 28 miliardi, fra spese di difesa, spese per l'energia. E insomma, sono i primi passi della legge di bilancio. Poi ci sarà Giorgia Meloni che sarà al Consiglio europeo giovedì e venerdì. Ti sto dicendo questo,
0: insomma,
1: non per...
0: Tu mi stai dicendo che saranno cavoli amari. Dicendo, Claudia, che saranno cavoli amari per questo governo. È per quello che sono interessato al campo largo, l'alternativa.
1: No. non voglio mettere la tua domanda. La risposta è questa: che il campo largo, giustamente ci si chiede chi sarà il leader, eccetera, eccetera. Però diciamo che già fra domani e domani l'altro ci saranno due momenti, due passaggi parlamentari molto importanti. Il primo è sul documento di finanza pubblica e il secondo è sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio che va al Consiglio europeo, appunto, dove il campo largo potrà dimostrare di essere unito, ecco, sui temi. Vedi che ci sono arrivata? Quindi sicuramente la leadership è importante, ma la cosa più importante è il programma, sono i punti da condividere, e vedremo, appunto, ci sono questi due appuntamenti molto ravvicinati che ci diranno se su questi fondamentali, cioè l'economia e la politica estera, il campo largo può trovare dei punti in comune. Secondo me, ancora più della leadership, sono importanti i temi. E detto questo, per esempio domenica ci sarà l'assemblea del PD, e quindi sicuramente la segretaria Schlein saprà fare qualche passo in avanti. E poi, come sappiamo, con l'approvazione della legge elettorale si sono aperte le danze e le scommesse. Ora, le scommesse è brutto, ma insomma, su quando si andrà a votare. Però ecco, è tutto molto collegato, e secondo me è veramente importante vedere se il campo largo, ovvero sia 5 Stelle, PD, AVS, i centristi, i progressisti di sinistra, sapranno trovare dei punti comuni. Io sulla leadership, sì, è vero che la legge elettorale impone di scrivere il nome del Premier nel programma, però su questo ti dico anche che oggi qui alla Camera c'è stata un'importante conferenza stampa di giuristi, professori, costituzionalisti, società civile,
0: sì,
1: che hanno presentato i ricorsi. Quindi c'è anche il tema dei ricorsi alla Corte Costituzionale. Abbiamo capito che, insomma, tra una cosa e un'altra, non ti do tutti i dettagli e i passaggi, ma insomma, da qui a tra fine febbraio e primi di marzo la Corte potrà esprimersi su questi ricorsi. Ecco, sono tutte cose che sicuramente, è importante che il campo largo trovi una propria unità nella leadership, ma è importante che trovi unità sui temi e su come arrivare al voto, che anche questo è altrettanto importante. Vedremo se la Corte confermerà in tutto o in parte la legge, oppure sicuramente resterà in piedi una legge elettorale, questo è quasi certo. Però insomma, vedi, ci sono tante variabili, quindi non voglio sottrarmi alla tua domanda, ti dico che ci sono tanti passaggi intermedi proprio in questa settimana e nelle settimane a venire che ci sapranno dire un po' meglio come sarà il percorso, insomma.
0: Attendiamo dunque.
1: Io lo so che nel fine settimana Conte ha rialzato i paletti su Renzi, Elly Schlein ha risposto: io non devo dare garanzia, l'unica garanzia che io devo dare all'elettorato di centrosinistra è che questa parte politica riesca a restare unita. Mi è sembrata una risposta importante anche questa. È anche vero, certo, che il Movimento 5 Stelle ha fretta di avere delle risposte, perché diciamola tutta, il Movimento 5 Stelle ha giocato le sue cartucce, le ha già giocate tutte, perché il programma c'è già, la leadership, il candidato alle primarie sappiamo che è, cioè Conte, quindi ha un po' esaurito le sue carte, no? Il PD è ancora più cose da raccontare, vedremo quali e come. Però insomma, anche per esempio adesso mentre ti sto parlando, sì, sono in corso le varie audizioni su nella Sala della Regina, le audizioni di Banca d'Italia, Istat, Corte dei Conti sul documento programmatico. Insomma, ci sono tante ombre e un po' meno luci, ecco, sul nostro quadro economico-finanziario. La situazione è complicata, sappiamo, no? La Presidente stamattina parlava a Milano dell'Assemblea di Assolombarda e ha già detto un po' quali saranno le sue carte, le carte che giocherà in settimana a Bruxelles, ovvero sì, insisterà sulla flessibilità. Quindi la leadership sì, i tormenti del campo largo anche, però mi pare che le questioni siano un po' più generali e un po' più complesse, gravi da affrontare.
0: Ecco, sì, chiaro, chiaro. Volevo, mi stai dicendo che semplifico, ma l'hai detto con grazia. Va bene, ti abbraccio,
1: no,
0: prestissimo.
1: Non mi permetterei mai.
0: Ma guarda che tu puoi dirmi tutto quello che vuoi.
1: No.
0: Tu puoi dirmi
1: però
0: tutto
1: mi
0: quello
1: sembrava
0: che vuoi.
1: Giusto darti la complessità del momento, ecco.
0: Okay. Certo, io semplifico per poi avere analisti che mi
1: giusto,
0: danno il quadro.
1: Perché i tuoi ascoltatori vogliono sapere, ma chi è il candidato premier? Candidato
0: accidenti.
1: Premier verrà fuori dalle primarie. Le primarie, da quello che si è capito, saranno tra gennaio e febbraio, un tempo utile perché la Corte si esprima sulla legge, e poi vedremo, perché insomma Giorgia Meloni continua a dire che si andrà a votare a fine legislatura, quindi autunno prossimo, vedremo, insomma. Vedremo, è tutto un vedremo, non ti posso dare altre certezze su questo.
0: Io però ti posso dare un abbraccio, grazie Claudia Fusani,
1: grazie
0: l'altra voce quotidiano nazionale. A tra poco sentiamo i vostri vocali al 334 11 11 622, ma intanto una notizia veramente agghiacciante che arriva dalla Milanese, precisamente a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, un neonato trovato in strada dentro a una busta e con la placenta ancora addosso in codice rosso. Cinisello Balsamo, provincia di Milano, a vedere il sacchetto in terra è stata una signora che stava portando fuori il cane, una notizia davvero agghiacciante. Pensate alla scena, la signora che porta a spasso il proprio cane e vede questa busta con dentro un neonato con la placenta addosso. Adesso è ovviamente ricoverato in codice rosso, chiaramente. Se avremo aggiornamenti, ovviamente seguiremo anche questa agghiacciante notizia. Ripeto, noi torniamo con i vostri vocali tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera e ben ritrovati da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria per lavori, qualche incolonnamento in A10 all'altezza di Feglino verso Genova. In Lombardia, code a Milano in tangenziale est tra Cam e via Rubattino verso Monza. Per il traffico, code in A9 tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Code anche a Bergamo in circonvallazione da Curno a Bergamo Centro verso l'aeroporto. A sud di Parma, code sulla via Emilia tra San Lazzaro e San Prospero verso Reggio Emilia. In Toscana, per un incidente, code sulla Firenze-Pisa-Livorno, diramazione per Livorno prima di Vicarello verso Livorno. A Roma, code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tratti tra Cassia e Castel Giubileo e tra Monte Sacro e la Rustica in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni, sulla Flaminia Nuova dal centro verso il raccordo sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e per un incidente sulla pontina tra Castel di Decima e Pomezia verso Latina. A Napoli, code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra Grumonevano e Fratta Maggiore verso Acerra. In Puglia, infine, per un incidente ci sono code sulla statale 16 tra Capitolo e Monopoli Sud in ambo i sensi. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Ciao Poletti, sono la Babi da Bologna. Ma senti, a me questa cosa, cioè, fa piangere. Allora, come puoi pensare di fare un campo largo? Un partito è per le armi, uno non è per le armi, quindi non devono neanche mettersi insieme. Quando, se dovessero vincere, arrivano lì, dopo un mese cominciano a litigare per le armi. Prima ci facciamo la festa con i ministri, facciamo vedere che bello, poi dopo un mese ci troviamo un governo tecnico, cioè, ma o uno parte seriamente, cioè o questi vanno da soli, poi chi vince vince, ma se no, ma chi li vota, scusa? Ciao Poletti, ti voglio bene.

0: Vi sto chiedendo della salute del campo largo e come sempre, prima di passare alla guerra in Ucraina, come sempre in questa trasmissione rispondete con un affetto straordinario, perché i temi vi interessano, al 334 11 11 622. Forza che sentiamo la vostra voce.
1: Io penso che non è che ci vuole un fenomeno, uno statista per andare contro questo governo attuale. Cioè, anzi, qua siamo in mano da 4 anni a degli scappati di casa, La cosa brutta sarebbe veramente se viene riconfermato questo governo. Cioè, veramente, faremo la fine della Sicilia. La Sicilia, c'è forse in 80 anni in Sicilia, forse c'è stato solo un governo, tra parentesi, diciamo, di sinistra, ok? Poi sempre la destra, e si vede la Sicilia com'è. La regione più bella? Lo vogliamo dire la regione più bella d'Italia? Ma non produce niente, solo disoccupazione. In Sicilia basta che tu metti un cartonato, anche basta un Pokémon, lo chiamo io, un Pokémon, lo metti là e gli dai il simbolo del polo della libertà di destra, quello che è, e ti prende già il 60% in automatico. Cioè,
2: Buonasera Boletti, Vincenzo da Rieti. Ma sai qual è secondo me il punto? Se si mettono insieme due o più persone di partiti diversi per proporre una alternativa al partito di governo, le primarie non dovrebbero neanche esistere, si dovrebbero mettere d'accordo prima ed essere già uniti da prima, altrimenti è un'unione falsa, è un papocchio di persone messe insieme che comunque la pensano in modo diverso. E allora poi quando sarà il momento di governare?
3: Buonasera Poletti, ben risentito, sono Alex da Torino. Allora, da elettore del centro-sinistra e simpatizzante del PD, a me non dispiacerebbe l'ipotesi Silvia Salis, perché mi sembra la persona più inattaccabile, più nuova, e potrebbe andare bene a tutti, secondo me. E poi credo che sia, insomma, una rivale molto forte della Meloni, infatti la Meloni la evita in tutti i modi possibili, e forse non soltanto per ragioni politiche, ma c'è anche dell'altro, però non scendiamo in pettegolezzi, lasciamola così. Io comunque sono per Silvia Salis.
4: Buonasera Roberto, sono Salvatore da Milano. Io sono per un terzo, una coalizione però senza Renzi e Calenda. Con questi due in questa alleanza molti non andrebbero proprio al voto. È tutto un favore al governo Meloni. A prescindere chi vince, centrodestra o centrosinistra, a me fa paura questa legge elettorale che dà un grande vantaggio come premio di maggioranza, che dà al governo un grosso potere, possiamo dire. Salve.
5: Buonasera giornale radio, volevo intervenire sulla questione che ha sollevato lei Poletti. Insomma, per votare questo centrosinistra di oggi servirebbe un programma credibile, un programma che risolvesse o quantomeno tentasse di risolvere i problemi che attanaglia l'Italia e non semplicemente elencarli discreditando l'operato del governo attualmente in carica. E poi onestamente né la dottoressa Schlein né il presidente Conte li vedo come leader autoritari di questa coalizione, per cui a mio parere ci sarebbe da prendere una terza persona, una terza figura, quale poteva essere ad esempio un certo Draghi. Grazie, buonasera.
6: Dottor Poletti, Perrigo, sul campo largo. Io capisco che appassioni molto il campo largo, però abbiamo la rappresentazione di questo governo, abbiamo Tajani, l'Europa prima di tutto, la Lega fuori dall'Europa e contro l'Ucraina e a favore della Russia, e Fratelli d'Italia che sta tutto a favore dell'Ucraina assolutamente, mandiamo gli armi, i soldi fino all'infinito, e stanno lì e il potere li unisce e basta. Però contenti voi su sta destra, su sto governo, a sto punto campo largo, non capisco stesse preoccupazioni per il campo largo quando invece non ci sono state per questi qui al governo. Vabbè.
7: Buonasera dottor Poletti, Angelo di Roma. Ma io dico, no, il campo largo, ok, vi sta bene, tutto vi sta bene, ma non hanno un'idea comune. Uno è per la guerra e per le armi e l'altro no, uno è per la patrimoniale e l'altro no, quell'altro alleanza verde e sinistra vanno raccattando i sassi sul fiume prosciugato dicendo che la colpa è della Meloni. Ma sti sinistri, per me l'unica opportunità sarebbe che dovrebbero sparire. Guarda, non è il campo largo, perché dal campo largo al campo santo diciamo è un passo, qui si devono mettere in testa che devono governare per l'Italia, non per mandare a casa la Meloni. Bah, buonasera.
8: Buonasera Roberto, quando posso, purtroppo cade raramente, la ascolto sempre questa trasmissione, anche perché ha un modo di condurre sempre garbato e molto educato, diciamo con stile, va, che è una moneta abbastanza rara di questi periodi. Per quanto riguarda il campo largo, secondo me se la ridono tutti gli osservatori stranieri, cioè ma non esiste al mondo che in una coalizione chi è il segretario del partito che gode, diciamo, di un elettorato più vasto, no? Faccia le primarie con il partito inferiore. Io poi ho la sensazione che se dovesse vincere l'una, in suo favore non voteranno quelli i sodali dell'altro, e se dovesse vincere l'altro e quelli del PD, secondo me non votano Conte. Quindi si è infilata la Schlein in questo cul-de-sac che francamente non la invidio proprio. Monica da Roma.
9: Buonasera Poletti, volevo solo chiedere agli elettori di sinistra quale sarebbe poi la terza persona, chi? La sindaca di Genova su Instagram, oppure rivorrebbero proprio il signor Mario Draghi, così almeno sono belli che blindati, segregati e senza un briciolo di potere democratico. Vogliono il tecnico. Loro vogliono il tecnico, il governo tecnico, così faranno porcate e potranno scaricare la colpa sul tecnico.
0: E allora, avete detto, c'è quel signore di Roma a cui piace dire sinistri ogni volta, io glielo faccio dire, però adesso torniamo alla guerra in Ucraina, perché nelle ultime ore è successo qualcosa che riapre una domanda fondamentale. Donald Trump sta cercando di mettere fine alla guerra oppure sta aumentando la pressione soprattutto su Zelensky? Perché ormai il rapporto tra Washington e Kiev sembra diventato uno dei nodi centrali del conflitto. Trump vuole arrivare a un accordo, lo ripete da tempo, ma a quali condizioni? E soprattutto, un accordo raggiunto tra Stati Uniti e Russia può davvero funzionare se l'Ucraina non lo condivide? Gli Stati Uniti sono sempre il principale alleato dell'Ucraina, oppure oggi Washington considera Putin un interlocutore con il quale trovare un'intesa anche a costo di scontrarsi con Zelensky? Prima però ricostruiamo quello che è accaduto tra venerdì e questa mattina, perché gli annunci si sono susseguiti e le versioni dei protagonisti non coincidono. Che cosa ha concordato Trump con Putin? Perché Zelensky contesta l'iniziativa americana? E soprattutto, esiste davvero questa tregua energetica di cui parla la Casa Bianca? Lo ricostruiamo grazie a Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
10: Donald Trump annuncia una tregua, ma né Mosca né Kiev confermano di averla concordata nei termini descritti dalla Casa Bianca. Tutto parte venerdì, quando Trump sente Vladimir Putin per circa un'ora e mezza. Dal colloquio emerge un accordo per riportare sul mercato statunitense oltre 300.000 tonnellate di diesel russo, con un alleggerimento temporaneo delle restrizioni americane. Trump sostiene che gli attacchi ucraini alle raffinerie russe stiano contribuendo all'aumento dei prezzi dei carburanti negli Stati Uniti. Zelensky attacca l'intesa sostenendo che conceda nuove entrate a Mosca mentre la guerra continua. Lo scontro tra Washington e Kiev si alza poi ulteriormente sabato. Trump afferma che per raggiungere un accordo l'Ucraina avrebbe bisogno di un, cito, nuovo presidente. E secondo il Financial Times, l'amministrazione statunitense avrebbe minacciato di sospendere parte del sistema di approvvigionamento di armi statunitensi e della condivisione di intelligence se Kiev non interromperà i raid sulle infrastrutture petrolifere russe. Zelensky replica che le elezioni possono essere organizzate, ma chiede almeno 60 giorni di cessate il fuoco. Poi, domenica, il colpo di scena. Trump scrive su Truth: con effetto immediato è in vigore una tregua energetica. Entrambi le parti hanno concordato. Zelensky risponde immediatamente che per lui l'annuncio è una novità, ma si dice pronto a fermare gli attacchi alle raffinerie russe se Mosca interromperà quelli contro centrali e reti ucraine. Dal Cremlino però nessuna conferma. Oggi Dmitry Peskov ha precisato che i contatti sono ancora in corso. Ma è soprattutto sul terreno che la tregua non si vede. Nella notte la Russia ha nuovamente colpito infrastrutture energetiche ucraine. Zelensky accusa Mosca di aver già violato l'accordo e avverte: se la Russia non lo rispetta, reagiremo. Intanto l'Europa prende una strada diversa da Washington. Oggi l'Unione ha inserito quasi 1.600 nuove voci nelle sanzioni contro il complesso militare-industriale russo. Kaya Kallas dice sì a una tregua energetica, ma soltanto se Mosca la rispetterà. La situazione è anomala. Trump cerca di stringere un'intesa direttamente con Putin e contemporaneamente aumenta la pressione su Zelensky, mentre Mosca continua a bombardare e non ha ancora confermato formalmente la tregua annunciata dal presidente statunitense.
0: E allora adesso vogliamo partire proprio da qui. Trump è ancora un alleato di Zelensky, oppure il presidente americano sta cercando di imporre una soluzione che risponda prima di tutto agli interessi degli Stati Uniti? E attenzione, perché c'è una differenza importante tra voler fermare una guerra e trovare un accordo che entrambe le parti siano effettivamente disposte a rispettare. È giusto che Washington eserciti pressioni su Kiev per arrivare alla pace, oppure chiedere all'Ucraina di rinunciare a una parte dei propri strumenti di pressione sulla Russia senza ottenere garanzie equivalenti da Mosca rischia di indebolire la posizione negoziale. Poi vogliamo chiedervi una cosa: voi vi fidate di Trump come mediatore tra Putin e Zelensky, anche se la risposta la immagino già? Pensate che il suo rapporto diretto con il presidente russo possa essere utile per fermare il conflitto, oppure temete che l'Ucraina finisca per avere sempre meno voce in capitolo sul proprio futuro? E soprattutto l'Europa che ruolo deve avere? Deve sostenere la linea americana per arrivare il prima possibile a un accordo, oppure deve mantenere una posizione autonoma anche quando questo significa entrare in contatto con Washington? Perché alla fine la domanda è questa: vogliamo una tregua a qualsiasi costo oppure una pace che abbia anche concrete possibilità di durare? 334 11 11 622. E tra poco arriva l'ambasciatore Stefano Stefanini, arriva il generale Vincenzo Camporini, insomma un sacco di gente, un sacco di ospiti. E voi?

0: E buonasera all'ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica. Buonasera ambasciatore.
1: Buonasera.
0: Ambasciatore, Trump sta esercitando una pressione negoziale su Zelensky oppure sta cambiando la posizione degli Stati Uniti nella guerra? Quale segnale distingue le due cose? Lei che ha capito, perché lì non ci vuole un generale, ci vuole un altro specialista, però...
1: Quel lei che ha capito è un complimento che non mi merito. Comunque direi tutte e due. Sta mettendo sotto pressione Zelensky e conferma un cambiamento di posizione degli Stati Uniti, un cambiamento che è iniziato dal momento in cui lui è diventato presidente e che lo ha portato a dalla posizione americana che era di fortissimo appoggio all'Ucraina con l'amministrazione Biden, si è arrivato a una sorta di neutralità. Gli Stati Uniti si sono piazzati come mediatori fra Russia e Ucraina, e con queste ultime prese di posizione, con questo rinnovato attacco a Zelensky, addirittura dicendo che è ora che l'Ucraina cambi presidente, sì. Direi che è una neutralità che più sul versante russo che sul versante ucraino.
0: Ecco, Trump, appunto, come diceva lei, ha sollecitato questo cambio di leadership ucraina, ma quanto danneggia la fiducia necessaria perché Washington possa essere accettata come mediatrice in questo caso? Perché uno che ti dice allora, vai a casa e poi ne parliamo.
1: Ma Washington, l'Ucraina ha sempre accettato Washington, la Washington di Trump, come mediatore gioco forza, perché non poteva fare altro, non si può dire di no a Trump, da cui ad esempio l'Ucraina continua a dipendere intanto per l'intelligence fornita, che a quanto risulta, poi non è che lo sappiamo esattamente, comunque i servizi americani continuano a fornire informazioni agli ucraini. Le armi, molte armi dell'Ucraina continuano ad essere armi americane comprate da altri o dall'Ucraina stessa, ma comunque fornite a pagamento dagli americani. Quindi è difficile dire a Trump non ti voglio. Quello che l'Ucraina ha cercato di fare è stato sempre di avere a bordo della mediazione o a fianco, certo, della mediazione anche gli europei. E gli europei sono riusciti in un paio di occasioni a domesticare un po' gli entusiasmi filorussi di Trump.
0: Grazie ambasciatore Stefano Stefanini, a prestissimo.
1: Prego, buona serata.
0: E saluto subito il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornato generale Camporini.
2: Buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, generale, fermare gli attacchi alle raffinerie russe e quelli alle centrali ucraine produce un equilibrio militare oppure effetti molto diversi sui due paesi? Che idea si è fatto dell'ultima esternazione, chiamiamola così, di Trump?
2: Prima di tutto bisogna vedere se e quando questo avverrà, cosa che non mi sembra così scontata, visto che gli ucraini hanno appreso dai social di questo accordo, sì, che loro avrebbero sottoscritto, e la Russia è stata zitta e ha immediatamente bombardato due centrali elettriche ucraine. Quindi la veridicità di questa affermazione di Trump è tutta ancora da dimostrare. È chiaro comunque che i problemi sono radicalmente diversi per i due paesi. L'Ucraina sta per affrontare un altro inverno, con problemi di approvvigionamento energetico, quindi con difficoltà nei riscaldamenti, e in Ucraina fa freddo d'inverno, non sono i nostri inverni mediterranei.
0: Certo, certo.
2: Per la Russia invece il problema dell'approvvigionamento dei carburanti è un problema molto serio anche dal punto di vista operativo, perché i mezzi militari si muovono utilizzando carburante. Se questo carburante non è prontamente disponibile, è chiaro che ne soffre l'efficacia delle operazioni militari.
0: Grazie, grazie davvero, e naturalmente ci sentiremo prestissimo. Grazie davvero al mio ospite, il generale Vincenzo Campolini. Buona serata,
2: grazie
0: generale.
2: A voi, grazie a voi.
0: Sempre 334 11 11 622 anche per dire la vostra, per la vostra analisi. Per esempio, mi chiedo dove sia l'Europa in tutto questo, ma mi risponderanno i prossimi ospiti, ma mi rispondete anche voi tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Ogni giorno, il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi, invece, portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 18:03.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sembra senza esito l'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Continuano ad attaccare la mente del presidente Zelensky al Forum per la sicurezza a Varsavia, dove ha anche ringraziato l'Unione Europea per le nuove sanzioni varate stamani contro Mosca. Non vogliamo la guerra, ma se aggrediti annienteremo le forze nemiche, avverte il comandante della NATO in Europa. E lo stesso Trump difende l'accordo raggiunto con Putin sul diesel. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, sottolinea oggi il presidente americano. Sgomento a Obagna, alle porte di Marsiglia, dove stamani in una scuola media uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco colpendo il preside e un insegnante di 37 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Il giovane, fermato e interrogato, dovrà rispondere di tentato omicidio. Ancora ignote le ragioni del gesto, nulla a che vedere comunque, fanno sapere gli inquirenti, con le proteste studentesche dilagate da circa 3 settimane in Francia. Sul posto anche 2 ministri del governo nazionale. Un operaio di 57 anni è morto stamani dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano. In corso le indagini della procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, lo ha confermato oggi la sala stampa della Santa Sede. Ieri il pontefice, al termine dell'Angelus, ha annunciato di doversi operare per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. Gli impegni di oggi di Leone sono stati tutti confermati. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati a tutto il mondo, a partire dalla presidente Mattarella. Calcio, vigilia di Champions League per l'Inter, domani in campo contro il Bruges. Vogliamo andare avanti più in fondo possibile, spiega mister Chivu in conferenza. Attenzione a dire che è un sogno. Domani gioca anche il Napoli di scena sul campo del Villarreal. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Buon pomeriggio, dottor Poletti, ma non dimentichiamo però che Zelensky è stato messo lì dagli americani. Cioè, ce le ricordiamo, io andrei un attimo a riguardare la storia, come ci è arrivato Zelensky in Ucraina come presidente. Lo hanno voluto gli americani, altrimenti a quelle elezioni aveva o avrebbe vinto tranquillamente il candidato che era filorusso. Non l'hanno voluto e hanno avuto Zelensky. Adesso che fanno? Ritrattano, mo Zelensky non va bene, deve andare via Zelensky. Cioè, ma sempre loro, il disastro lo stanno facendo tutti gli americani. Però non è che possiamo far passare a Pessanti, perché prima ce n'era un altro. Sempre americani, a me che c'era Biden, che c'era Obama o che c'è sta Trump, mi cambia poco. Sempre americani, non è che poi fa finta di niente che fischietti. Ah, Trump, Zelensky, ci avete messo voi, avete voluto voi e molto lo tieni.
6: Buonasera. A Donald Trump non gli interessa la pace, non gli interessa che... A lui interessa solo fare soldi, soldi, non a caso, Venezuela, soldi, Iran, soldi, dove va e va, a Gaza, soldi, il progetto Residence qui, dove va e va, le sue azioni è solo per fare soldi, non a caso. Anche negli Stati Uniti dicono che i suoi investimenti da quando è presidente degli Stati Uniti sono aumentati 20 volte di quello che aveva. Lui gestisce gli Stati Uniti come se fosse una sua azienda, come Montanelli affermava che il Berlusconi avrebbe fatto lo stesso con l'Italia. Salve.

0: Buonasera al generale Maurizio Boni, già generale NATO, analista, ben trovato.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, generale, partiamo dal fronte. Oggi chi sta guadagnando terreno, la Russia o l'Ucraina? E quanto costa, quanto contano questi avanzamenti?
1: Ma ormai è da tempo che la Russia ha l'iniziativa su tutto lo sviluppo del campo di battaglia, da nord fino al settore meridionale. E quindi l'avanzata è lenta perché la minaccia dei droni ancora è molto rilevante. E per quanto sia, la Russia deve assolutamente contenere le perdite, pensando anche a quello che sarà dopo il conflitto, ma da un punto di vista dell'andamento generale del conflitto, l'iniziativa è nelle mani di Mosca. La situazione di Kiev è molto complessa, praticamente isolata dal punto di vista logistico, con grosse difficoltà di sopperire alle perdite materiali e umane quotidiane sul campo di battaglia. Quindi è una progressione lenta, costante, e si prevede un inverno molto difficile sia al fronte che nelle retrovie.
0: Generale Boni, le volevo chiedere, ma la Russia può continuare a combattere con questi ritmi? Quali sono i suoi punti deboli e perché Kiev colpisce le raffinerie russe? Questi attacchi rendono più difficile rifornire l'esercito di Mosca o servono a colpire l'economia? E se l'Ucraina interrompesse questi attacchi, quale vantaggio concreto otterrebbe la Russia?
1: Ma allora, innanzitutto dobbiamo tener conto che in ogni caso la priorità al conflitto durante rifornimenti di carburante e quant'altro è sicuramente riguarda l'esercito, quindi la priorità numero uno è quella di far funzionare l'esercito. Questo riguarda anche le forze di Kiev, quindi quando si affronta un conflitto ad alta intensità come questo, le risorse logistiche vanno prioritariamente dedicate a chi il conflitto lo sta combattendo. Quindi dal punto di vista pratico, logistico, non ci sarà mai penuria di carburante al fronte, perché comunque se anche ci fosse un problema a livello interno, nazionale, la priorità viene data alle forze che stanno combattendo. La strategia ucraina di colpire in profondità il territorio russo, in particolare le infrastrutture energetiche, oramai è una strategia che si prolunga, che va avanti da più di un anno, e in qualche modo intende sopperire a quella che è proprio la difficoltà che gli ucraini stanno incontrando sul campo di battaglia.

0: ormai da molto più di un anno. E quindi questa è la chiara strategia di colpire e di oltretutto avere obiettivi ed effetti, conseguire obiettivi molto visibili, spendibili anche e soprattutto dal punto di vista mediatico, ma che indubbiamente hanno causato anche dei problemi alla capacità russa di elaborare il petrolio grezzo e quindi di ricavarne tutti i derivati. Problema che sicuramente pone la Russia nelle condizioni appunto di aver visto di buon occhio questo accordo che è stato stipulato oltretutto con gli Stati Uniti, che potrebbero anche imporre uno stop alle incursioni ucraine in territorio russo, anche a prescindere dal fatto che i russi possano in qualche modo venire incontro a quelle che sono le richieste di Trump, di questo cessate il fuoco, chiamiamolo così, come viene chiamato, energetico.
1: Grazie al generale Maurizio Boni, grazie davvero e alla prossima, spero.
0: Grazie, alla prossima.
1: E allora io interrompo per un attimo le notizie sull'Ucraina per insomma riferirvi di quella notizia che io trovo agghiacciante del neonato trovato in un cassonetto nella Milanese. È stato portato in ospedale, trovato da una donna che ha sentito i vagiti. E allora qual è la notizia che adesso stanno riprendendo, e vi ho dato prima e stanno riprendendo anche tutte le agenzie, che questo neonato è stato trovato in un sacchetto per strada, era questo pomeriggio a Cinisello Balsamo, che è un comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che stava portando il cane a passeggio a sentire dei vagiti, ad accorgersi del neonato in un sacchetto che poi era coperto anche cioè il neonato era coperto da un piccolo telo. Pensate la crudeltà di chiunque possa aver fatto questo atto vile, insomma. E il neonato era coperto da un piccolo telo e poi è stato infilato in un sacchetto che è stato buttato in un sacchetto per strada. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile e della questura. Il bambino è stato trovato intorno alle 16:15 e aveva ancora attaccata la placenta, e questo è un segno evidente che era stato partorito da poco. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere nella zona di via Ortigara a Cinisello, e proprio queste telecamere potrebbero aver ripreso o la madre o chi ha lasciato l'involucro con il neonato. Però non mi viene neanche, scusate se mi permetto, non mi viene neanche da chiamare madre una che fa un gesto di questo tipo, con tutti gli strumenti che ci sono per proteggere una vita. Vi ripeto, a quanto pare sono solo ricostruzioni, il neonato sarebbe stato partorito ancora con la placenta, avvolto in uno straccio, in un telo, e poi infilato in un sacchetto gettato per strada. E quindi in quella zona alle 16:15 passeggiava con il cane una donna e si è accorta di tutto. Ecco, siamo in via Ortigara nel Milanese a Cinisello e Balsamo. La donna a passeggio con il cane, che ha sentito i vagiti, ha chiamato subito il 118, che a sua volta ha avvertito la polizia. In prima battuta sono, immaginate la scena, terribile, in prima battuta sono intervenuti gli agenti di una volante, poi quelli del commissariato di Cinisello e anche gli agenti della squadra mobile. Queste sono le ultime notizie che vi posso dare sul ritrovamento in strada, in una busta probabilmente di quelle da supermercato o giù di lì, di un neonato con ancora la placenta addosso. Cioè io trovo questa roba veramente non ho parole, però io questa notizia ve la volevo dare per farvi capire anche dove stiamo arrivando, ecco. Ho bisogno di un po' di musica.

0: No, facciamo un po' di chiarezza. L'Ucraina è proprietà degli Stati Uniti d'America. Dal 1990, quando è caduto il muro, quando hanno incominciato a fomentare contro la Russia. Ma qual è la frizione di adesso? Non è tra Washington e Kiev o tra Trump e Zelensky. La frizione è che Zelensky è un prodotto del Partito Democratico statunitense. Quindi Trump vuole mettere un suo adepto a capo dell'Ucraina, che faccia quello che dice lui al 100% e che strizzi un pochino l'occhio, un pochino no, alla Russia, perché quello che gli importa è il business. Ma soprattutto vuole mandare via Zelensky perché ha troppi rapporti con l'Europa e non gli vanno bene questi rapporti agli Stati Uniti d'America, perché non sono di proprietà dell'Europa. L'Ucraina non è proprietà dell'Europa, ma degli Stati Uniti d'America. Tant'è vero che Trump ha fatto comprare, dice: volete aiutare Kiev? Comprate le mie armi e poi gliele date. E così è successo. Sergio da Milano.
1: Saluto Mauro Indelicato, giornalista e analista di geopolitica Inside Over. Buonasera, Indelicato.
2: Buonasera a tutti.
1: Io volevo chiederti quanto dello scontro tra Trump e Zelensky riguarda la guerra e quanto riguarda il prezzo del diesel e le elezioni americane di novembre.
2: Beh, partirei dal fatto che molto riguarda il rapporto personale tra i due, perché è sempre stato un po' ambivalente e sappiamo come Trump, prima dei rapporti tra governi, metta come priorità il rapporto tra persone, cioè il rapporto personale che plasma poi i rapporti con i governi. E sappiamo che appunto con Zelensky a volte se la intende e a volte no, per dirla in maniera molto terra terra. Nel febbraio del 2025 Trump è arrivato alla Casa Bianca all'incontro con Zelensky con l'obiettivo, diciamo, di dirgliene quattro sostanzialmente, con l'obiettivo di tirar fuori un po' tutto quello che aveva maturato in quelle settimane, ma un po' anche tirando fuori le sue convinzioni espresse in campagna elettorale. Poi la cosa è un po' cambiata perché ha visto che Zelensky si è costruito la sua la sua linea di alleanze, ha visto che comunque l'Europa continuava a essere dalla sua parte. E c'è un aspetto importante da sottolineare quando si parla di Trump. Sì. Lui dà molta importanza alla forza muscolare, ecco. Lui ha rispetto di quei leader che in qualche modo mostrano i muscoli. Il fatto che Zelensky in questi mesi abbia bersagliato la Russia, abbia bersagliato la Crimea, in qualche modo gli ha fatto avere un po' di rispetto, ecco, verso la figura di Zelensky. Adesso la cosa si è un po' nuovamente si è nuovamente un po' ribaltata. Questo probabilmente perché Trump vuol convincere se stesso prima che gli elettori del fatto che il prezzo del gasolio è alto per via dei raid contro le raffinerie russe, e poi probabilmente perché davanti alla prospettiva di un accordo da pubblicizzare con Putin sul gasolio e quant'altro, Zelensky diventa una pedina quasi sacrificabile, ecco. Quindi diciamo che c'è appunto una simpatia e antipatia, che in questo momento è più antipatia, di Trump verso Zelensky, e c'è anche appunto il discorso legato al fatto che comunque in questa fase Zelensky è uno abbastanza sacrificabile. Però non mi sorprenderebbe sapere e leggere domani mattina che Trump definisca Zelensky un grande leader, quindi dobbiamo aspettarci sempre di tutto, ecco, da questo punto di vista.
1: Allora, Mauro Indelicato, quale messaggio ricava Putin dalla disponibilità americana ad acquistare o agevolare la vendita di combustibili russi?
2: Beh, la malleabilità di Donald Trump, appunto. Comunque Trump, appunto, si mostra come un leader statunitense che è più propenso rispetto ad altri leader a non tanto e non solo a fare accordi con la Russia, ma ad ascoltare la posizione russa. Ricordiamoci che Witkoff consigliava in una intercettazione dell'anno scorso all'inviato di Putin, appunto, gli consigliava di essere molto ma molto accondiscendente con Trump, quindi gli diceva: quando Putin sentirà Trump, digli di fai gli elogi per il suo lavoro, gli elogi per la sua presidenza. Quindi secondo me l'idea che il Cremlino ha di Trump è di un presidente che comunque può essere portato dalla propria parte, non soltanto appunto tramite accordi, ma proprio tramite il convincerlo che la narrazione russa è quella da quantomeno quella da ascoltare. Però c'è anche un discorso da fare, che gli Stati Uniti, nonostante Trump si sia impegnato a dare molto più spazio e più forza all'esecutivo, comunque rimangono almeno sulla carta una democrazia con la suddivisione dei poteri, per cui se con Trump è più facile trattare, perché una singola persona che può essere convinta da Putin in una semplice conversazione di 90 minuti, però c'è anche da tenere conto che esiste un congresso con 7 senatori repubblicani che in queste certo. ultime ore si sono schierati con i democratici nel provare a bloccare questo accordo. Quindi comunque la Russia deve sempre tener conto del fatto che Trump, nonostante mostri i muscoli a livello interno, comunque non è una persona sola al potere.
1: Mauro Indelicato, analista di geopolitica, giornalista di Inside Over, ma Mosca punta soltanto a ottenere delle concessioni da Kiev, oppure anche a separare in qualche modo Washington dagli europei?
2: Diciamo, una cosa non esclude l'altra. Sicuramente il dossier Ucraina è uno di quelli che può mettere in enorme discussione l'alleanza atlantica, e lo si è visto già nei mesi scorsi, quando Trump parlava di Groenlandia, di volontà di prenderla anche con la forza. Beh, chiaramente stava dando una mazzata enorme all'alleanza atlantica, e l'Ucraina da questo punto di vista può incidere ancora di più, perché chiaramente le posizioni tra Europa e Stati Uniti sono del tutto divergenti, perché se gli Stati Uniti si pongono con Trump quantomeno in una posizione di equidistanza tra Kiev e Mosca, non escludendo appunto il dialogo con Mosca, l'Europa invece sappiamo che è molto intransigente e nei prossimi giorni approverà un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E non stiamo parlando di una vicenda che riguarda un banale caso diplomatico, stiamo parlando di una posizione che riguarda la guerra più importante che l'Europa sta subendo, l'Europa intesa non come Unione Europea ma come continente, ma quindi la guerra più importante che l'Europa sta subendo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Quindi una distanza così netta su un dossier così importante fa traballare non poco i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico.
1: Grazie davvero Mauro Indelicato, buon lavoro, buonasera.
2: Grazie a voi.
1: Noi torniamo tra pochissimo, sempre qui, sempre con i vostri messaggi, sempre 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. Benissimo, grandi gli europei, adesso che hanno siglato l'accordo Putin con il presidente Trump per il gas russo, e noi cosa facciamo? Compriamo quello americano a 5 volte il costo di quello russo. Veramente abbiamo, a Bruxelles abbiamo dei dementi, abbiamo un gruppo di governi occidentali o dell'occidente collettivo che non valgono niente, che pensano di poter fare la guerra alla Russia e di vincerla. Questo è veramente comico, gente che parla senza avere una minima cognizione, senza aver mai imbracciato un'arma, senza aver mai fatto un percorso di guerra, senza avere una minima cognizione di quella che sia l'arte e la tattica militare. Beh, comunque Putin è stato molto chiaro, Lavrov anche: toccateci, attaccateci e sarete finiti. E andrà così, e andrà così. È inutile che stiamo a parlare, sentire espertoni di geopolitica che poi di geopolitica non, di geopolitica, ma che poi di strategia militare non capiscono niente. L'Europa si sta infilando in un vicolo cieco e la risposta della Russia sarà tremenda. Segnate, segni dottor Poletti, segni le mie parole. Arrivederci.

0: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. A mio avviso gli accadimenti, in particolare quelli legati all'accordo tra la Russia e gli Stati Uniti sul diesel e quindi sull'abbattimento di alcune sanzioni, dimostra solo una cosa, che non è che è una questione di essere europeisti o meno. La partita geopolitica mondiale, se la vogliamo vedere su grandi blocchi, è fatta da Stati Uniti, Russia, Cina e diciamo anche tutto il comparto produttivo asiatico con grandi blocchi come l'India, così la maggior parte di queste, quindi la maggior parte della popolazione del mondo, ha come sistemi di governo sistemi estremamente autarchici o molto forti, con politiche che durano da decenni, vedi la Cina, vedi la Russia con Putin, e noi come Unione Europea frammentata siamo deboli. E non è una questione di essere europeisti o meno, è una questione che dovremmo iniziare a ragionare come blocco a livello estero, a livello di politica estera. A mio avviso però con la guerra in Ucraina ci siamo suicidati completamente, perché avevamo prima della guerra un partner energetico che avrebbe dato tanta carne alle nostre industrie, e allora sì che a livello tecnologico, a livello di capitale finanziario, a livello di industria avremmo potuto dire la nostra. Ma siamo in balia delle scelte di questi grandi blocchi. I rapporti con la Russia non so se li recupereremo mai, ma sicuramente se andiamo avanti così siamo destinati a morire.
1: E allora i nostri ascoltatori non ci deludono mai, anche con le loro analisi, condivisibili o meno, ma analisi belle ponderate, come avete sentito. Potete continuare anche voi a lasciare i vostri messaggi al 334 11 11 622, 334 11 11 622, segnatevelo da qualche parte questo numero, memorizzatelo sui vostri telefoni, è il numero di riferimento per poter entrare nelle trasmissioni di Giornale Radio, la radio libera di informare. Saluto il direttore Piero Sansonetti. Ciao direttore, buonasera. Allora, caduta la linea, ma noi subito con Lorenzo Cappadone riprendiamo. Sansonetti, buonasera.
2: Eccomi, buonasera a voi.
1: Eccone allora, direttore, la parola tradimento descrive correttamente quello che sta facendo Trump, oppure rischia di sostituire l'analisi con un giudizio? Cioè, ci stiamo riferendo ovviamente all'Ucraina.
2: A me non piace mai la parola tradimento, che è usata troppo spesso in politica per ragioni di propaganda, di difesa dal... E non piace neanche in questo caso, perché è un po' più complicata la situazione. Ci troviamo di fronte a una guerra dalla quale bisogna uscire, e ci sono vari protagonisti. I protagonisti sono la Russia, gli Stati Uniti d'America, l'Europa e l'Ucraina, e finora nessuno di questi protagonisti è riuscito a indicare una via per uscirne. E bisogna uscirne, non è che può durare in eterno una guerra così folle al centro dell'Europa. Certo, l'uscita di Trump per le regole della politica e della diplomazia internazionale è assolutamente scombiccherata, però almeno è uno che prende un'iniziativa, che dice una cosa, e diciamoci la verità, e l'Europa che cosa sta dicendo? 0.0. E Zelensky cosa sta facendo? Nulla. Putin che cosa sta facendo? Bombardando e basta. E alla fine ti stupirò, ma a me che ci sia un capo di Stato che cerca una via d'uscita in qualche modo, peraltro è quello più lontano di tutti, no? Perché la guerra riguarda la Russia, l'Ucraina e l'Europa. Sì, sì. E lui è quello più lontano di tutti, non ha grandi interessi immediati, anche se ce l'ha, perché c'è sempre la questione del gas, del petrolio. No, non è un tradimento, non lo considero, a parte diciamo la mia ostilità alla parola tradimento, ma non lo considero tradimento. Può essere considerata un'operazione avventata, la doveva fare probabilmente in un altro modo, con altre parole. Sappiamo com'è lui, com'è personaggio, com'è sbruffone, però io non la considero una follia. Ti ho stupito.
1: È giusto chiedere, no, sì, perché sbruffone va bene, tradimento no, però ci sta, capisco anche tutto. È giusto chiedere a Kiev, Piero Sansonetti, di fermare gli attacchi alle raffinerie, però se non c'è una cessazione verificabile degli attacchi russi?
2: Non lo so questo, io sul merito non lo so e non so quali siano gli accordi e se ci siano degli accordi presi fra Trump e Putin, e naturalmente noi questo non lo sappiamo. Se c'è un accordo in cui Putin garantisce che poi farà dei passi verso la pace e in cambio ha chiesto a Trump di far finire gli attacchi alle raffinerie, ma sai, poi tu mi chiedi, io sono per non fare attacchi da nessuna parte, quindi altro che le raffinerie.
1: Ma è che l'Europa
2: anzi,
1: che dicevi
2: se proprio
1: prima
2: devi fare falle. Ma dove sta l'Europa che dicevo prima? Dove veramente sta? Dove sta l'Europa che dicevo
1: ma
2: prima?
1: Potrebbe venire fuori una proposta ma potrebbe venire fuori una proposta europea da discutere da entrambe le parti o zero lì nulla assoluto?
2: Ma adesso diciamoci la verità, dove sta l'Europa? La von der Leyen conta pochino, credo. Una volta l'Europa erano Mitterrand, Schmidt, Brandt, Craxi, Andreotti, Adenauer, e adesso abbiamo in Germania chi comanda? Boh, Merz col 12%, in Francia chi comanda? Boh, Macron col 14%, la Spagna aveva la maggioranza, ora forse la perde Sanchez, e gli altri paesi europei non contano quasi nulla, e in Italia sì, c'è Giorgia Meloni che regge da 5 anni, ora vediamo come vanno le elezioni, però l'Italia in fondo è il paese più stabile e più normale, perché sappiamo che se non vincerà Meloni vincerà la sinistra, che grosso modo è su posizioni ma e per il resto dell'Europa dove sta? La Gran Bretagna è fuori dall'Europa e addirittura se chiede a un cittadino comune come si chiama il leader inglese non lo sa più perché cambia ogni 20 minuti. Come fa l'Europa in queste condizioni? Come fa l'Europa in queste condizioni a mettere qualcosa su? L'unica cosa che riesce a mettere sul tavolo sono dei soldi, un po' di soldi che però credo stiano fra l'altro corrodendo molto, ancora di più di quello che già non è corroso, il consenso dei partiti che governano, perché poi sono i cittadini europei che pagano, il bancomat è sulle tasche di ciascuno di noi. Veramente io mi pongo il problema, è più folle l'iniziativa di Trump o è più folle il fatto che da 4 anni non sappiamo perché siamo in guerra in Europa? Io penso che la seconda cosa sia più folle della prima, è comunque urgente da risolvere. Poi Trump se la vedranno gli americani, lo sconfiggeranno alle elezioni di mezzo, immagino, e poi fra 2 anni andrà a casa. Non è un problema drammatico per l'umanità. La guerra dell'Ucraina è un problema drammatico per l'umanità. E non si può trattare solo dicendo no, io ho questo principio che l'aggressore. Vabbè, tu c'hai i principi che ti pare, però va risolta la questione. E pure io ho il principio che l'aggredito è migliore dell'aggressore. Talvolta non si capisce chi è l'aggredito dell'aggressore, ma questa è un'altra questione. Ma non è che in base a questo principio annientiamo l'umanità, no? Dice, siccome c'era questo principio, ho buttato 3 bombe atomiche e così è finita l'umanità. C'è un principio cretino, amico mio.
1: Grazie a Piero Sansonetti. Ciao direttore, a prestissimo.
2: Grazie a te. Ciao, grazie.
1: Ciao. Tra poco ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti su quella vicenda del neonato trovato in strada dentro una busta nel Milanese in codice rosso con la placenta ancora addosso a Cinisello Balsamo in provincia di Milano. Una notizia che dovrebbe colpire tutti noi se siamo ancora uomini.

0: stavo parlando di questioni geopolitiche, di questioni internazionali, però come vi dicevo prima, siamo tutti uomini, siamo tutte persone, ci sono momenti in cui ce lo dobbiamo ricordare, come non rimanere impressionati da quello che è successo a Cinisello Balsamo, un neonato trovato in un sacchetto, in questo momento è ricoverato in codice rosso, siamo nella periferia di Milano, un neonato trovato all'interno di un cassetto in via Morte Ortigara, all'angolo con via Pasubio, a Cinisello Balsamo. Il ritrovamento, come vi dicevo prima, è venuto intorno alle 16:15, quando una donna che stava passeggiando con il cane ha sentito dei gemiti provenire dal contenitore dei rifiuti. Sospettita dai rumori, la donna si è avvicinata e ha scoperto il piccolo all'interno del sacchetto. Il neonato aveva ancora la placenta, immediato l'intervento dei soccorsi. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto è intervenuta la polizia, le attività di accertamento sono in corso da parte del commissariato di Cinisello Balsamo, sono state avviate verifiche anche da parte della squadra mobile per ricostruire la vicenda e risalire alle circostanze dell'abbandono. Ovviamente le telecamere della zona vengono scandagliate, cioè immaginatevi la scena: una persona, una signora che porta il cane a spasso, si avvicina a un cassonetto e sente dei gemiti, e questo bambino, questa creaturina con la placenta ancora addosso, incartato quasi in un tessuto, con uno straccio, avvolto in uno straccio e buttato dentro un sacchetto della spesa, più o meno così, da quella che si capisce. Ovviamente adesso è affidato ai sanitari dell'ospedale Niguarda di Milano. Ma volevo andare subito da Emanuele Monti, consigliere regionale della Lombardia, per un commento, un aggiornamento, per capire, insomma, sappiamo che l'ospedale di Niguarda ha degli ottimi professionisti, che questa creaturina di poche ore, appena partorita, è sicuramente in buone mani. Ma volevo sapere da Emanuele Monti, che saluto, buonasera Emanuele.
1: Buonasera, buonasera Poletti.
0: Se per caso c'è qualche aggiornamento.
1: Buonasera Poletti, ma sono in contatto con l'ospedale Niguarda e per ora non ci sono aggiornamenti. La speranza è che questo bimbo possa vivere, che la situazione che ha descritto benissimo di oggi, triste, tristissima, che ci porta davvero delle immagini che pensavamo di aver dimenticato. Un bambino neonato abbandonato, appena nato, in una busta di plastica, in un cassonetto dell'immondizia, qualcosa di indicibile, e speriamo davvero che si riesca nel miracolo. La situazione comunque molto molto difficile, prime informazioni che ho potuto recuperare dall'ospedale, a cui va ringraziamento, l'equipe ospedaliera si è attivata immediatamente, e chiaramente parliamo di un neonato, situazione molto fragile. E quindi speriamo nel miracolo, l'attenzione ovviamente massima dei sanitari, dell'ospedale, tutti quanti, però insomma non possiamo non commentare un gesto così vile e così grave come questo.
0: Certo, fosse stata, non si sa, non ci sono informazioni per il momento, c'è anche il giusto riservo da parte degli inquirenti, fosse stata una madre, non andrebbe neanche chiamata madre, ma mi auguro che non sia così. Ma comunque non sappiamo cosa possa essere successo e cosa possa essere scattato. Ma io voglio dire, anche con Monti, che ci sono, insomma, tanti sistemi, se non saprei neanche che termine usare, se non si vuole tenere una creatura, essere certo. mille sistemi, no Monti? Ricordiamo che
1: ricordiamolo in radio, è importante.
0: Di tutto,
1: È importante perché poi chi ci ascolta magari sta passando un momento di fragilità, di difficoltà, qualcuno che ci conosce, che sa, è sempre importante fare informazione chiara. Oggi abbiamo la possibilità di evitare che tutto questo accada. Gli ospedali pubblici garantiscono ovviamente la possibilità anche nell'anonimato di garantire una speranza a un nascituro che non vuole essere riconosciuto, le culle della vita con tanti volontari certo. terzo settore impegnati per garantirne in tante città italiane e oltretutto al netto, ripeto, della quasi incommentabilità di una situazione come questa. Perché è difficile proprio anche raccontarla una scena come quella che stiamo commentando, lo dico anche da papà, ma è un reato penale e severamente e giustamente dico io, sanzionato dallo Stato.
0: E allora speriamo davvero che l'equipa che ha in cura questo neonato abbandonato, l'equipe dell'ospedale Niguarda riesca nel miracolo, perché credo che anche pochi minuti, pochi secondi chiusi in un cassonetto, insomma quel vagito che ha consentito a una signora che stava portando a spasso il cane di avvertire e chiamare i soccorsi, ecco, credo che insomma sia difficile, ma i miracoli avvengono. E in conclusione, Monti, noi abbiamo parlato spesso di Ca' Montanà, quel 1.600.000 euro che gli svizzeri hanno chiesto come conto per i feriti italiani, probabilmente poi si arriverà a una forma compassionevole di, ma insomma compassionevole un corno, insomma la Svizzera ancora una volta si dimostra senza cuore.
1: Ma certo, è tutta la vicenda Ca' Montanà che ci riporta a Niguarda, dove i medici hanno salvato le vite di tanti ragazzi italiani ma anche stranieri, senza poi emettere fattura o chiedere un pagamento esatto. agli stessi, cosa che invece in modo assolutamente assurdo viene fatto al contrario dalla Svizzera. Freddezza, insensibilità, io onestamente vado oltre, cioè qui siamo al paradosso, oltretutto un paese che fa vanto della precisione, della capacità di controllare e verificare, lì hanno avuto un buco grande come una casa, una voragine nei controlli, ha portato alla morte di tanti ragazzi. Chi si dovrebbe assumere responsabilità non se le assume, a partire dall'amministrazione comunale, a partire dai gestori, pensare che appunto è finito in galera solo uno dei due perché è denunciato dalla moglie, cioè questa è una cosa assurda solo a pensarci. Ora, queste vicende poi ci devono far pensare a un altro tema. Lo diceva appunto un senatore della Florida l'altro giorno, che guardava il sistema sanitario italiano come un modello, ad esempio, per gli Stati Uniti, di dire: ce l'avessimo noi un sistema sanitario come, esatto. come quello italiano. Ecco, pensiamoci, perché noi italiani siamo il paese che abbiamo la fortuna di avere il sistema sanitario più generoso d'Europa, ma anche il peggio valutato dai cittadini stessi, cioè noi stessi, come spesso come facciamo come italiani, ci piangiamo addosso, invece pensiamo ogni tanto che abbiamo un grande valore, come il Niguarda ad esempio all'epoca con Ca' Montanà e oggi nella vicenda di questo bambino, e speriamo nel lieto fine, anche se la situazione è molto molto drastica da quello che mi dicono.
0: Grazie Emanuele Monti, consigliere regionale della Lombardia, grazie davvero.
1: Grazie ai Poletti e a tutti i radioascoltatori. Buona serata.
0: Adesso il giornale radio e poi torniamo nel ricordo di Vilma De Angelis e poi la salute del pontefice, la salute di Papa Leone.
2: Giornale radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: blocchi e cortei da Taranto a Genova per salvare l'ex Ilva, sciopero di 24 ore, in ballo migliaia di posti di lavoro. Per Meloni crescita debole ma Italia resiliente, sul caro energia Trump rivendica l'intesa con Putin sul gas russo, l'Europa vara nuove sanzioni. Legge elettorale, presentati ben 30 ricorsi, è una battaglia della società civile, spiega la Dem Bonafè. Lieto fine per lo speleologo travolto da una frana in Sardegna, recuperato dopo oltre 24 ore. L'intervento chirurgico annunciato dal Papa domattina in ricovero. Calcio: Torino e Udinese chiude la sesta di Serie A, domani Inter e Napoli impegnate in Champions League.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e ben ritrovati, notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Marco Mancini, Nicola Compagnone e per lo sport Lorenzo Villanetti. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva, dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni.
2: La stessa Presidente del Consiglio ha fatto poi sapere di aver inviato una lettera alla Commissione insieme ai capi di governo di Germania e Belgio, Merz e De Wever, in cui si invoca una corsia preferenziale per gli investimenti sull'energia in vista del vertice europeo di questa settimana. E oggi Bruxelles annuncia il varo di altre sanzioni contro la Russia. L'Europa ha pagato di fatto 250 miliardi di dollari per l'energia a Mosca, ironizza Donald Trump, difendendo la decisione di riprendere viceversa importazioni americane di gasolio russo, anche se la tregua energetica da lui annunciata tra Russia e Ucraina sembra per ora senza seguito. Oggi comunque le quotazioni internazionali del gas sono segnalate in flessione, mentre tornano ad aumentare quelle sul petrolio. Prevale comunque il segno più oggi sulle borse europee. Milano chiude guadagnando lo 0,58%. Sempre a Milano la Biennale dell'Economia Cooperativa, un patto per la crescita e la coesione del nostro paese. A 140 anni dalla nascita di Lega Coop, Nicola Compagnone ne ha parlato con Simone Gamberini, presidente Lega Coop.
4: Le riflessioni che abbiamo fatto sull'evoluzione demografica, il tema della casa, dell'evoluzione salariale del mondo del lavoro, dell'evoluzione del welfare e della sanità, hanno messo in campo soluzioni cooperative che guardano all'uguaglianza dei cittadini, ma soprattutto alla possibilità di, come abbiamo detto più volte, di poter crescere non solo in competitività ma anche in coesione sociale, perché ci sembra sia il grande tema del nostro paese.
5: Ecco Presidente, quindi il futuro dell'Italia da cosa passa?
4: Passa dalla necessità appunto di mettersi attorno a un tavolo, iniziando a riflettere appunto su come il paese può recuperare crescita ma anche sovranità energetica, alimentare ed uguaglianza dei diritti sociali attraverso un patto di responsabilità che veda tutte le forze imprenditoriali e sociali costruire un percorso che appunto possa creare quelle condizioni di crescita e coesione.
2: Oggi l'ennesimo incidente mortale sul lavoro, un operaio di 57 anni è deceduto dopo essere precipitato da un lucernario a un'altezza di 8 metri mentre lavorava sul tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. È successo a Fiano Romano, in corso le indagini della Procura di Rieti per stabilire dinamica e responsabilità. Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel Paese insieme la società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
6: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'elettore all'elettore, il premio di maggioranza abnorme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
2: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Agliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico.
7: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circolare.

0: gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Giorgio Bracardi è stato un talento unico e irripetibile, un umorista eclettico, istintivo improvvisatore fuori da ogni regola, ma anche un intellettuale sotto mentite spoglie. Renzo Arbore ricorda così l'attore comico, spentosi oggi a 93 anni, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70, originario di una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Calcio infine, il match delle 20:45 tra Torino e Udinese chiude la sesta giornata di Serie A. Domani torna anche la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal Napoli. Vogliamo andare più in fondo possibile, ma occhio a parlare di sogni, spiega chi vuole la vigilia.
2: Da un lato c'è chi va a caccia della prima gioia casalinga, dall'altro chi arriva da 3 sconfitte consecutive e ha il dovere di rialzare la testa. Entrambi hanno 4 punti e intendono dare una scossa al loro cammino. Torino e Udinese, in campo dalle 20:45, chiudono la sesta giornata di Serie A, che vede in testa ancora l'Inter a quota 16 insieme alla Lazio. Dopo il successo casalingo contro il Parma, i nerazzurri tornano in campo domani in Champions League contro il Bruges. L'obiettivo è andare più in fondo possibile, dice Chivu in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
3: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
2: Insieme ai nerazzurri toccherà al Napoli, sabato vincente 3-0 contro il Frosinone. I partenopei guidati da Allegri sono attesi in terra spagnola dal sottomarino giallo del Villarreal. Entrambi i match si disputano alle 21. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Allora, sentiamo che dite.
6: Poletti, sono sempre Fabrizio da Milano. Devo dirle che io vi ascolto, ma rimango esterrefatto, perché chi interviene, ma soprattutto a volte anche lei, parlate senza alcuna cognizione di causa. Non conoscete niente e continuate a dare giudizi. Si informi che cosa stabilisce la dottrina strategica nucleare russa, che non è mai cambiata dal 45 ad oggi. È stata, diciamo, riformata. Provi a entrare nei dettagli. Si stupirà perché il livello di tensione che l'Occidente sta portando verso la Russia, no? La Russia non attaccherà per prima, ma ci sarà un momento in cui l'Occidente collettivo colpirà la Russia in profondità, provocandone una reazione, e la reazione, le assicuro, che sarà veramente devastante, devastante per tutti, non avremo scampo. Questa è la realtà dei fatti.
5: Grazie a questo pozzo di scienza, grazie a questo pozzo di scienza, al quale dico, è chiaro che i nostri analisti esprimono dei giudizi, il sottoscritto no, l'unico giudizio l'ho espresso, guardi un po', proprio perché ho un cuore, sono un uomo, sono una persona, l'unico giudizio l'ho espresso su quel neonato abbandonato e gettato in un cassonetto. Per il resto io faccio parlare tutti. Comunque sono felice di avere anche lei, pozzo di scienza, come ascoltatore.

0: Dunque, vorrei fare una piccola analisi su quanto sta dicendo Sansonetti alla vostra radio. Ecco, allora, dire che la soluzione potrebbe essere adottare la trampianata che ha sparato fuori due giorni fa il nostro presidente americano, giusto perché gli altri non dicono nulla, non penso che sia quella la soluzione, perché ogni soluzione bisogna vedere poi le conseguenze che si hanno. Questa soluzione praticamente porterebbe l'Ucraina ad arrendersi e Putin continuerebbe comunque ad attaccare poi gli altri paesi del fianco est della NATO, perché l'ha detto chiaramente che non si ferma. Noi in Ucraina stiamo difendendo anche noi stessi, se qualcuno forse non l'ha capito. La situazione secondo me è proprio questa.
1: Tra poco sempre 334 11 11 622 per intervenire. Tra poco parliamo della salute del Santo Padre, che ha avuto il grande coraggio di rivelare al mondo, insomma, che ha bisogno di una revisione la sua salute, e lo ha detto con tanta grazia, e lo commenteremo assieme. Ma in questo weekend siamo stati colpiti anche da un altro fatto: la morte di Vilma De Angelis. Aveva 96 anni, dalla musica ai programmi di cucina in TV, 5 partecipazioni a Sanremo, poi il successo in televisione con i programmi di cucina. E negli ultimi anni, sapete, in quest'epoca dei social, era diventata popolare anche tra i più giovani grazie ad alcuni video diventati virali sui social. E allora sentiamo la scheda del nostro Matteo Respinti con il contributo di Lorenzo Cappadone, e poi andremo ad inquadrare meglio questo personaggio.

Si è spenta a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice televisiva. La notizia è stata data dal nipote Fabio De Angelis. Le cause della morte non sono state ancora rese note. Nata a Milano l'8 aprile 1930, De Angelis ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano. Dopo gli esordi nei Night Milanesi e l'esperienza nel duo vocale Vis, nel 1956 aveva conquistato il titolo di reginetta del jazz italiano. 3 anni dopo arrivò il debutto al Festival di Sanremo con Nessuno e per tutta la vita. Nel corso della carriera partecipò a 9 edizioni di Sanremo, diventando una delle interpreti più riconoscibili della musica leggera tra gli anni 50 e 60. Tra le canzoni rimaste maggiormente legate al suo nome ci sono Nessuno, Quando viene la sera e soprattutto Patatina, successo del 1961 che le valse anche il soprannome di Miss Patatina. Poi la seconda vita, quella televisiva. Alla fine degli anni 70 Paolo Limiti le propose un programma di cucina su Tele Monte Carlo. Nacque Telemenù, seguito da Sale, Pepe e Fantasia e A pranzo con Vilma. Programmi con i quali De Angelis anticipò di molti anni il successo dei moderni cooking show, portando in televisione una cucina familiare raccontata con grande semplicità. Era rimasta presente sul piccolo schermo fino agli ultimi anni, con apparizioni anche nel 2024 e nel 2025. Il nipote Fabio l'ha salutata ricordando le sue canzoni, la sua simpatia, il suo sorriso e la sua gioia di vivere. Si chiude così una carriera che ha attraversato musica, televisione e costume italiano per più di mezzo secolo.

E allora tra poco raccontiamo questo personaggio con un grande esperto, uno scrittore storico della radio e della televisione.

0: Film De Angelis che ci ha lasciato a 96 anni. Buonasera Massimo Emanuelli, giornalista, buonasera, scrittore, Roberto, storico della radio e della televisione italiana, esperto di storia dello spettacolo. Allora Massimo, quale posto occupa Vilma De Angelis nella storia dello spettacolo italiano, oltre al ricordo affettuoso che ne abbiamo oggi?
1: Di un posto molto vasto, perché ha fatto tante cose. Innanzitutto ci tengo, perché stanno chiamandomi in tanti, contattandomi, a dire che i funerali si svolgeranno, me l'hanno detto il nipote Lucio Nucentini, un suo caro amico, mercoledì 14 ottobre alle ore 11 presso la chiesa San Luigi e Gonzaga in via Don Bosco 10 a Milano. Vilma De Angelis era la storia di Milano e la storia d'Italia, era una milanesona. E pensa che ha fatto la cantante, la conduttrice televisiva, la conduttrice radiofonica, ha condotto, ma non solo, la ricordano per le TV nazionali, ma anche per le radio e TV locali. Si è esibita anche in teatro, ha fatto di tutto, quindi ha fatto anche dei film, e quindi un grande spazio nella storia di Milano, d'Italia e dello spettacolo. Penso un po' che aveva esordito addirittura nel 1942, aveva assistito a uno spettacolo, c'era ancora la guerra a Milano, di Wanda Osiris. Quel giorno decise di fare il mondo dello spettacolo, mi concesse una lunghissima intervista, andò in onda in due puntate, e il giorno di Ferragosto del 43 fece un provino al Teatro Puccini con un certo Ugo Tognazzi, poi iniziò a cantare jazz e poi, ecco, abbiamo ascoltato Patatina, arrivò a Sanremo, i successi, e poi si reinventò partendo da Telenord Italia, che era una TV che oggi non esiste più, con Paolo Limiti, e poi arrivò a Tele Monte Carlo. Sai cosa mi disse? Una cosa curiosa, era il 2020 più o meno, mi disse: ma sai che ho aperto la mod dei programmi di cucina, quanto mai lo fa, oggi accendo la TV vedo solo programmi di cucina.
0: Ecco, è un artista che ha cercato di lavorare fino all'ultimo, no?
1: Sì, diciamo che l'ultimo anno è stato un po' difficile, Lucio Nucentini e nipote sono stati vicini, ma fino a due anni fa interveniva, era talmente giovane. Penso un po' che i miei studenti, che sono giovanissimi, poteva essere la nonna, la bisnonna, io ci metterei la firma, arrivare a quell'età, 96 anni, la conoscevano perché aveva fatto un'apparizione in televisione facendo una cover di Lady Gaga, una cantante credo nuova per me, che sono vecchio.
0: Per te è nuova Lady Gaga, che insomma sì, però Lady Gaga non è una che, cioè, non è una da poco.
1: Sì, ma
0: cosa ha fatto con Lady Gaga?
1: Ha fatto una cover di una canzone di Lady Gaga, e tutti i ragazzini di 13, 14, 15, 20 anni è diventata virale sui social. Era la nonna di questi ragazzini, la vedevano come un mito.
0: E io spero che Milano, e poi ti saluto, spero che Milano, caro Massimo Emanuelli, la sappia ricordare in modo decente. Mi riferisco alla città di Milano, ecco.
1: Sì, un ex sindaco, ci siamo scambiati un messaggio oggi, è d'accordo. Vediamo gli altri, ecco, penso che ai funerali ci saranno tutti i milanesi, coloro che hanno amato Vilma.
0: Grazie a Massimo Emanuelli, grazie.
1: Grazie a te, buona serata, auguri a tutti, buona serata.
0: Buon lavoro a Massimo Emanuelli. Adesso andiamo subito dal prossimo ospite, dovremo riuscire a contattarlo, anche se me lo raccontano in viaggio, dovremmo avere un minuto per riuscire a sentirlo. Mi dite dalla regia se abbiamo il collegamento, ovviamente potrebbe essere disturbato il collegamento dal fatto che sta in treno. Buonasera a Tony Toscano, manager del mondo dello spettacolo e manager di Vilma De Angelis. Buonasera Tony. E allora riproviamo il collegamento con il buon Tony Toscano. Naturalmente voi sapete che quando i nostri ospiti si trovano a bordo di un treno, ma anche tutti noi italiani quando prendiamo un treno, abbiamo quell'assurda maledizione del telefono. Tony Toscano, buonasera.
2: Ciao Roberto, come stai?
0: Tutto bene, insomma, il lutto per Virma De Angelis, tu l'hai seguita fino alla fine, possiamo dire, come manager dello spettacolo. Ci consegni un ricordo, linea del treno permettendo?
2: Beh, linea del treno permettendo, di Vilma ho tanti ricordi e tante cose belle vissute insieme, per me che era una mia grandissima amica, nonché la seconda mamma, perché per lei stravedevo in tutti i modi e in tutte le maniere. Una volta alla settimana la portavo a cena fuori, stavamo insieme, andavamo a fare le trasmissioni televisive insieme, non ci lasciavamo mai. Quindi una persona stupenda, con umiltà, carattere, personalità e tanta bontà, con gran cuore.
0: Tony Toscano, un personaggio che pure a 96 anni sapeva essere attuale.
2: Eh sì, era sempre cine, che quando partivamo, che andavamo giù i selfie, l'autografo, l'ultima apparizione che abbiamo fatto a Carlo Conti, che ai migliori anni nel 94 ha fatto due brani ed era circondato da ragazzine intorno a lei. Nel programma televisivo, poi siamo andati dalla Domenica Inn, dalla Mara Venier, abbiamo fatto diverse puntate nel suo programma, è stata una cosa bellissima, e lei quanto cantava era tutta un'altra cosa, perché il cantare era il suo amore, la sua passione.
0: Un grande saluto a Tony Toscano, manager di Vilma De Angelis, buon lavoro Tony, e abbiamo
2: grazie,
0: ricordato
2: Roberto, un abbraccio, e niente, volevo ricordare che mercoledì ci saranno i funerali di Vilma,
0: certo,
2: a Milano.
0: Certo, l'abbiamo detto prima con un altro ospite. Grazie a Tony Toscano davvero, e noi torniamo tra poco per parlare della salute del Santo Padre.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 19 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dalla 1, dove per un incidente ci sono circa 5 km di code tra Parma e Fidenza verso Milano. A Milano code in tangenziale ovest tra Vigentina e Corsico direzione Laghi, in est da San Donato a Cam verso Monza e in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. In provincia di Varese code sulla statale 336 tra Gallarate e Busto Arsizio verso la 8. In A9 per il traffico code tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. A Bergamo code per un incidente in circonvallazione tra Curno e Bonate Sopra verso Mappello. In A12 per un incidente, traffico bloccato tra Cerveteri e Santa Marinella verso Genova con circa 4 km di veicoli incolonnati. Code per curiosi inoltre nella direzione opposta, circa 2 km. A Roma ancora code sul grande raccordo anulare in interna tra Cassia e Casteljubileo, in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla pontina tra Spinaceto e Castel di Decima verso Latina. A Napoli code in tangenziale dal raccordo di Capodichino fino a Capodimonte verso Pozzuoli, code inoltre sulla statale 162 DIR dal centro direzionale a Ponticelli Barra e sulla statale 268 del Vesuvio, circa 6 km di code fino a Summa Centro verso Angri. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E allora tra poco andiamo in Vaticano perché c'è apprensione per le condizioni di salute di Papa Leone. Il pontefice ha annunciato personalmente che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, una notizia che ha suscitato preoccupazione, anche se dal Vaticano arrivano indicazioni rassicuranti. Tra poco ne parliamo con i nostri ospiti esperti.

0: Allora, la scheda di Matteo Respinti in collaborazione con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone ci fa il punto sulla su quel che sappiamo sulla salute di Papa Leone XIV.
1: Papa Leone XIV dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo ieri al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. Il nodulo è stato scoperto durante controlli medici di routine e non in seguito alla comparsa di sintomi o un malore. La sala stampa vaticana ha precisato oggi che gli accertamenti erano programmati normalmente. Leone XIV ha spiegato che la formazione è stata individuata in una fase molto iniziale e ben localizzata. Su indicazione dei medici ha quindi deciso di rimuoverla chirurgicamente. Il Vaticano non ha comunicato al momento se il nodulo sia benigno o maligno. Parlare già di un tumore sarebbe quindi prematuro. Il Papa, 71 anni, continua intanto la propria attività ordinaria. Oggi ha mantenuto un'agenda particolarmente intensa con 7 incontri programmati. Il ricovero è previsto al Policlinico Gemelli di Roma e, secondo le indiscrezioni diffuse finora, il periodo di recupero dovrebbe essere di circa una settimana. Si tratta del primo problema sanitario rilevante del pontificato di Leone XIV, eletto nel maggio 2025. Finora il pontefice non aveva avuto patologie importanti note, conduce una vita attiva e pratica anche sport. L'annuncio ha provocato numerosi messaggi di vicinanza da tutto il mondo cattolico e da diversi leader internazionali. Il Papa ha scelto personalmente di rendere pubblica la situazione, chiedendo ai fedeli di accompagnarlo con la preghiera.
0: Saluto Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, buonasera.
2: Sì, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Carlo, che cosa sappiamo ufficialmente dell'intervento e quali informazioni non sono ancora state comunicate?
2: Allora, ufficialmente sappiamo solamente quello che avete detto poco fa. Domani, infatti, la mattinata c'è il ricovero. L'intervento, qualcuno dice, qualcuno nel senso voci di stampa, che potrebbe essere già domani pomeriggio oppure mercoledì mattina, secondo quello che capisco io dalle questioni mediche, più facilmente mercoledì mattina, però veramente non lo sappiamo, e perché per esempio Francesco fu operato di sera nel 2021, quindi insomma questo non lo sappiamo e, ufficialmente quindi. E poi l'altra cosa che ha detto la sala stampa vaticana è che erano, che gli è stato riscontrato questo nodulo per una verifica di routine. Ora anche questo, fatto parlando con dei medici esperti, questo tipo di nodulo lo si riscontra facendo delle TAC, e la TAC non è un esame di routine, certo. È qualcosa di più specifico. Detto questo, poco cambia a questo punto se è di routine o non è di routine, perché può essere un'infiammazione, quello che ha scritto qualcuno, che non è stata confermata l'ipotesi dell'infiammazione. Per ora non si dice niente. Questo che cosa si sa? Si sa che già Vaticano, la sicurezza, la sicurezza Vaticana sta presidiando il 10° piano del Gemelli, già sono arrivate le troupe televisive, stanno sotto per puntare le telecamere sul 10° piano, e già insomma si sta attivando un sistema che ruota intorno al Gemelli su questa questione. Si sa chi è al momento il chirurgo, che si chiama il professor Stefano Margaritora, che è il direttore della parte respiratoria del Gemelli, dell'unità complessa respiratoria, e l'altra questione è che la Santa Sede ha comunicato ufficialmente che tutti gli impegni del Papa sono annullati fino al 20 di ottobre, quindi una settimana secca, che è il periodo previsto di degenza. Queste sono le cose. Naturalmente sono cose, diciamo, sono elementi che fanno sperare che non sia una cosa grave. La gravità, certo, o meno, che tutti ci auguriamo non ci sia, è dopo l'esame istologico di questo nodulo. Questo sarà il nodo del nodulo, cioè sì, cosa sarà esattamente, solo dopo si potrà capire. Fino ad allora è solo una supposizione.
0: Ecco, il Papa ha scelto di parlarne direttamente ai fedeli, Carlo. Che cosa racconta questa scelta del suo modo di affrontare la malattia e di comunicare?
2: Allora, un'altra comunicazione ci fu nel 92, quindi stiamo parlando di molti anni fa, quando Wojtyla disse: vado al Gemelli per fare degli accertamenti. Quindi non disse. Poi A seguito di questi accertamenti fu operato per un tumore benigno al colon, la seconda grande ricovero di Wojtyla, il primo fu per l'attentato. Il Papa Leone, a differenza di Francesco, che nel 2021 fu operato anche lui al colon, ma lo si seppe mentre l'operazione era in corso, era una domenica pomeriggio d'estate, era luglio, lo si seppe quindi quando era in corso, Leone ha fatto una decisione ancora diversa, cioè ha detto addirittura di che cosa si tratta e cosa farà. Quindi una scelta. Qui secondo me c'entra anche il suo essere americano, probabilmente uno stile più immediato, e forse anche il segno dei tempi. Si è visto che quando nei papi c'è stata la Santa Sede ha cercato di non parlare, l'effetto è sempre stato un non positivo, cioè sì, perché le supposizioni diventano, cioè per esempio Wojtyla, alcuni ricoveri non furono comunicati, oppure gli orari non venivano detti, il famoso Parkinson di Giovanni Paolo II, che era molto evidente con la mano che tremava, non fu confermato per anni, cioè per dire queste sono cose che cambiano nel tempo. Probabilmente questa è una scelta sua, è probabile, e di immediata chiarezza, e l'ha detto, e secondo me è stata un'ottima cosa, perché secondo me tutti ovviamente, perché insomma toglie qualsiasi anche possibilità di illazioni o di o anche di accusa, dice di omertà, ecco queste cose qua.
0: Carlo Marroni, Sole 24 Ore Vaticanista, ecco, quali appuntamenti sono stati rinviati e come cambierà l'agenda del Papa nelle prossime settimane?
2: Sicuramente di uno lo si sa, che è quello di mercoledì, domani mattina c'ha degli impegni che diciamo onora, e poi a fine mattinata appunto saliranno in macchina. L'impegno grosso era quello di mercoledì, c'era la messa plenaria di 180 vescovi convocati a Roma per discutere di Amoris Laetitia, che è un importante documento fatto 10 anni fa da Francesco sulla famiglia, e aveva convocato a Roma molti vescovi a parlarne, quindi un evento anche molto importante. La messa conclusiva non sarà da lui presieduta, ma sarà presieduta dal nuovo cardinale decano, che è il filippino Luis Antonio Tagle, appena nominato da lui qualche giorno fa, cioè in realtà l'ha eletto e lui l'ha confermato, ma il cardinale decano, diciamo, la dico brutta e mi scusino, è una specie di vicepapa, nel senso tecnicamente non è un vicepapa, però è quello che lo sostituisce, perché nella gerarchia è immediatamente sotto di lui, non una gerarchia di governo, ma una gerarchia di autorità. Quindi questo voglio dire, e comunque la presiederà il cardinale Tagle questa messa, e questo è l'impegno più grosso immediato. Poi il 27, ma questo è più lontano, c'è la visita d'Assisi a 40 anni della famosa giornata della pace di Wojtyla, per ricordarla, che era nell'86, lui un impegno che aveva annunciato anche settimana scorsa, ecco. Questo impegno del 27 ottobre, insomma, potrebbe essere un po' ballerino, bisogna vedere come starà tra 20 giorni, ecco, tra 15 giorni. Quindi ecco, non sappiamo quando esce dall'ospedale, probabilmente il 20, ecco, quindi ecco. È difficile che. E questo è il punto, quindi non si sa, ecco. Quello è un impegno. Carlo, mentre l'altro impegno importante è il viaggio in America Latina.
0: Ah beh sì, che non è stato. Ovviamente cancellato per il momento, no?
2: Assolutamente no, quello comincia il 6 di novembre, insomma abbastanza lontano ancora.
0: Ecco, ma durante il ricovero, Carlo Marroni, facci capire come prosegue il lavoro del pontefice, chi lo aiuta a seguire le questioni più importanti?
2: Allora, sicuramente i suoi segretari e lo staff più stretto andranno e verranno dall'appartamento del decimo piano, come è avvenuto con Francesco, che stava molto peggio. Sicuramente, quindi, a parte il giorno dell'intervento, e quindi sarà in anestesia, però vorrei ricordare che il Papa non è come il presidente americano, che ha una valigetta con i codici nucleari, nel senso che se il Papa si è addormentato quattro ore non succede niente, insomma, ecco, quindi insomma, in quel caso c'è sicuramente la sua segreteria particolare, che sono quei due monsignori che si vedono sempre accanto a lui anche insomma sulle udienze. E poi una figura fondamentale in questa fase sarà il sostituto alla segreteria di Stato, che è un arcivescovo che si chiama Paolo Rudelli, appena da lui nominato, che è il capo macchina, te la dico un po' anche da giornalista, il capo macchina della curia, quello che gestisce gli affari interni, che è la figura poco nota, anzi per niente, ma che è fondamentale per il funzionamento della macchina curiale. Quello sarà la figura che andrà e verrà questa settimana per portargli le carte, per non fargli firmare, per parlargli, per tenerlo, certo. Sicuramente Parolin, il segretario di Stato, che però ha più un ruolo anche di relazioni internazionali. Questa figura, ti dicevo prima, da questo punto di vista è più importante.
0: Grazie a Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, grazie davvero.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi. Ciao, a presto.
0: Tra poco andiamo dal direttore di pneumologia del Policlinico di Milano per capire, insomma, anche qualcosa in più su un nodulo polmonare e sugli interventi a seguire.

0: Saluto il professor Francesco Blasi, pneumologo, direttore di pneumologia al Policlinico di Milano. Buonasera professore.
1: Buonasera.
0: Ovviamente stiamo parlando di una persona che lei non ha esaminato direttamente, quindi parliamo in generale, e le volevo chiedere se partiamo dalla parola che preoccupa tutti, professore, cos'è un nodulo al polmone? Significa necessariamente avere un tumore?
1: No, il nodulo è un accumulo di cellule che può essere legato a diversi fattori. Infiammatori, infezione, tumore benigno e tumore maligno. Quindi in realtà il ritrovare il nodulo fa partire un percorso diagnostico che serve a identificare qual è la natura del nodulo.
0: Ecco, un nodulo può essersi senza dare alcun sintomo, e come viene scoperto in questi casi?
1: Il polmone purtroppo non ha i recettori del dolore. Per cui i noduli non danno segni di sé, a meno che non siano contigui alla pleura, cioè vicini alla pleura, per cui infiammano la pleura e quindi la pleura invece dà il dolore. Normalmente il nodulo viene ritrovato o per caso, perché io faccio una lastra del torace per qualunque motivo, o perché il paziente ha altri sintomi, per esempio una bronchite, la polmonite, eccetera, e quindi viene fatto una lastra del torace e si ha l'identificazione.
0: Professor Francesco Blasi, pneumologo, direttore di pneumologia al Policlinico di Milano, come si svolge l'operazione? Si può togliere soltanto il nodulo oppure può essere necessario, parliamo sempre in generale naturalmente, rimuovere una parte del polmone?
1: Allora dipende, e ovviamente il chirurgo quando interviene, normalmente si interviene in videotoracoscopia, quindi facendo tre buchi nel torace ed entrando con una parte di video e una parte di operatività, a seconda di dov'è il nodulo e di quello che il chirurgo vede al momento, definisce se portar via una porzione più o meno grande intorno al nodulo. Dipende dalla situazione, dipende anche dalla posizione del nodulo, perché ovviamente tanto più vicino alla pleura, tanto più complesso, o vicino ai vasi, tanto più complesso è l'intervento.
0: Ecco, una degenza prevista di circa una settimana, ci dice qualcosa sulla gravità della situazione oppure da sola non permette di giudicarla?
1: No, diciamo che è la media della degenza per un intervento di questo genere, chiaramente dipende dall'assenza di complicazioni, che speriamo non ci saranno, e quindi normalmente 7 giorni sono sufficienti a fare in modo che il paziente recuperi, e anche tutti gli eventuali drenaggi che sono messi per aiutare a eliminare i liquidi che si formano nel polmone dopo l'intervento si possano togliere.
0: Ecco, per chi ci ascolta, professore, chi dovrebbe parlare con il proprio medico della possibilità di fare controlli per la diagnosi precoce?
1: Diciamo che tutti i soggetti fumatori o ex fumatori, ecco, soprattutto forti ex fumatori, sopra i 50 anni, diciamo che sono il target di quelli che sono gli screening per il tumore del polmone, quindi della TAC che serve per a raggiungere il più precocemente possibile la diagnosi e per la presenza di noduli che possono poi essere tumorali.
0: Io ringrazio davvero il professor Francesco Blasi, direttore di pneumologia del Policlinico di Milano. Buon lavoro, professore.
1: Grazie, buonasera.
0: Ecco, noi anche questa sera abbiamo finito il nostro tempo che riprende domani, sempre dalle 17 alle 20, in seconda edizione della 21 a mezzanotte, tempo in cui Italia No Limits spazia un po' ovunque, grazie anche ad un pubblico attento e partecipe. Pubblico attento e partecipe a cui non sarà sfuggito, e ci sono un sacco di trasmissioni sulla nostra giornale radio, la Radio Libera, di informare. Allora, visto che così siete così attenti, un'attenzione in più, tra pochi istanti si va avanti con le dirette, con gli approfondimenti, e in questo caso c'è l'ottimo collega Francesco Massardo con il suo timone delle eventi. Restate qui e per quanto ci riguarda a domani. Grazie a Matteo Respinti in redazione e a Lorenzo Cappadoni in regia.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 20.
8: Giornale Radio News.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Da Taranto a Genova, blocchi stradali e manifestazioni per lo sciopero di 24 ore di tutti gli operai ex Ilva dopo l'annuncio dello stop dell'area a caldo nello stabilimento pugliese al seguito della sentenza in tal senso della Corte d'Appello di Milano e anche della fermata temporanea dal 15 novembre degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Decisione del tutto immotivata, il mercato richiede i prodotti realizzati qui, protesta anche la sindaca genovese Salis. Oggi riunione in videoconferenza tra sindacati, prefetti e governo, a rischio migliaia di posti di lavoro. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, sottolinea intanto la premier Meloni all'assemblea degli industriali di Assolombarda.
10: La crescita italiana è ancora troppo debole, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta oltre le previsioni.
9: Sempre a Milano la Biennale dell'Economia Cooperativa, un patto per la crescita e la coesione del nostro paese. A 140 anni dalla nascita di Lega Coop, Nicola Compagnone ne ha parlato con Simone Gamberini, presidente Lega Coop.
11: Le riflessioni che abbiamo fatto sull'evoluzione demografica, il tema della casa, dell'evoluzione salariale del mondo del lavoro, dell'evoluzione del welfare e della sanità hanno messi in campo soluzioni cooperative che guardano all'uguaglianza dei cittadini, ma soprattutto alla possibilità di, come abbiamo detto più volte, di poter crescere non solo in competitività ma anche in coesione sociale, perché ci sembra sia il grande tema del nostro paese.
12: Ecco Presidente, quindi il futuro dell'Italia da cosa passa?
11: Passa dalla necessità appunto di mettersi attorno a un tavolo iniziando a riflettere appunto su come il paese può recuperare crescita ma anche sovranità energetica, alimentare ed uguaglianza dei diritti sociali attraverso un patto di responsabilità che veda tutte le forze imprenditoriali e sociali costruire un percorso che appunto possa creare quelle condizioni di crescita e coesione.
9: Sono stati presentati stamani 30 ricorsi che saranno depositati presso la Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale approvata dal Parlamento la scorsa settimana. La nostra battaglia prosegue nel paese insieme alla società civile, spiega la vicegruppo del PD alla Camera Simona Bonafè.
13: Abbiamo detto fin dall'inizio che avremmo continuato questa battaglia nel paese con la società civile, premierato mascherato, le finte preferenze che non avvicineranno l'eletto all'elettore, e il premio di maggioranza abnorme, il senatore del mondo, insomma ce ne sono tante di questioni, ma anche dal punto di vista del metodo. Ricordiamoci che questo è un cambio delle regole fatto da una maggioranza, tutto interno a una maggioranza, senza aver coinvolto sulle regole che sono di tutti l'opposizione.
9: È stato estratto vivo e in sicurezza dopo oltre 24 ore di scavi Luca Olmetto, l'escursionista sardo di 31 anni intrappolato da ieri in una grotta in Ogliastra, località Gorropeddu. L'uomo si trovava a 10 metri di profondità quando è stato raggiunto da una frana. Si effettuerà domani in tarda mattinata il ricovero del Papa al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. È stato lo stesso Leone XIV ieri a dare l'annuncio dell'imminente intervento chirurgico. Sentiamo Marco Mancini.
7: Papa Leone XIV sarà ricoverato domani in tarda mattinata al Policlinico Agostino Gemelli. La conferma è arrivata stamane dalla sala stampa della Santa Sede. Il pontefice dunque varcherà la soglia dell'ospedale romano, dove sarà operato per la rimozione di un nodulo circoscritto al polmone. L'annuncio era stato dato dallo stesso Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Stamane il Papa ha voluto mantenere tutti gli impegni previsti, mentre ha annullato quelli del pomeriggio. L'intervento potrebbe avvenire già domani pomeriggio o al più tardi mercoledì, mentre la degenza post-operatoria, aveva comunicato ieri la stessa sala stampa, dovrebbe durare circa una settimana. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato intanto l'annullamento di tutti gli impegni del Papa fino al 20 ottobre, mentre al momento il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi resta confermato.
9: Giorgio Bracardi è stato un talento unico e irripetibile, un umorista eclettico, istintivo improvvisatore fuori da ogni regola, ma anche un intellettuale sotto mentite spoglie. Renzo Arbore ricorda così l'attore comico, spentosi oggi a 93 anni, suo partner in vari successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Originario di una famiglia di musicisti, è stato lui stesso cantante e compositore con brani approdati anche a Sanremo. Calcio infine, il match delle 20:45 tra Torino e Udinese chiude la sesta giornata di Serie A. Domani torna anche la Champions League con Inter, Bruges e Villarreal Napoli. Vogliamo andare più in fondo possibile, ma occhio a parlare di sogni, spiega chi vuole la vigilia. Lorenzo Villanetti.
14: Da un lato c'è chi va a caccia della prima gioia casalinga, dall'altro chi arriva da 3 sconfitte consecutive e ha il dovere di rialzare la testa. Entrambi hanno 4 punti e intendono dare una scossa al loro cammino. Torino e Udinese, in campo dalle 20:45, chiudono la sesta giornata di Serie A, che vede in testa ancora l'Inter, quota 16 insieme alla Lazio. Dopo il successo casalingo contro il Parma, i nerazzurri tornano in campo domani in Champions League contro il Bruges. L'obiettivo è andare più in fondo possibile, dice Chivu in conferenza, ma occhio a parlare di sogni.
15: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere, parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe ad importi dei grandi obiettivi. Devi avere anche il coraggio di sognare, però come lavori per raggiungere quel sogno è la cosa più importante.
14: Insieme ai nerazzurri toccherà al Napoli, sabato vincente 3-0 contro il Frosinone. I partenopei guidati da Allegri sono attesi in terra spagnola dal sottomarino giallo del Villarreal. Entrambi i match si disputano alle 21.
9: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
17: Eccoci qua, 20:07 di questo 12 di ottobre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, dove l'informazione vi fa compagnia fino alle 21 con la nostra diretta, che dunque ci lascia ancora un'oretta per fare il punto della situazione. Saluto anche Lorenzo Cappadone, che è qui con me in regia. Insomma, la notizia di giornata per la politica italiana è arrivata pochi minuti fa, un po' come un fulmine a ciel sereno. Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, però tra poco facciamo il punto. In realtà non è nulla di particolarmente rilevante, si tratta di un diciamo di un metodo, di un trucchetto necessario per potersi poi ricandidare al prossimo congresso straordinario, in una giornata in cui gli scenari internazionali prendono invece il sopravvento. Stiamo ancora cercando di capire fino a che punto si possa spingere il nuovo accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin, i due potenti del mondo che hanno stretto appunto un accordo che rischia di mettere nel mezzo l'Ucraina, senza peraltro essere passati dalle consultazioni con Zelensky, fino alle polemiche americane. Ce ne occupiamo tra poco, perché oggi è il Columbus Day, cioè la giornata della scoperta dell'America, che se è un termine insomma non del tutto corretto, che in effetti in America ormai da un po' di anni ha assunto un connotato non particolarmente gradito a tanti Dem, tra cui lo stesso Mamdani, e invece ovviamente molto gradito a Donald Trump. Tra poco ce ne occupiamo, c'è questo e c'è tanto altro, ci sono i vostri messaggi 334 11 11 622 è sempre la nostra linea su WhatsApp, aperta anche per i vostri messaggi vocali, e poi c'è la musica che non manca mai, come quella dei Foo Fighters. Ascoltiamo insieme The Glass.

Eccoci qua pronti a ripartire un po' di rassegna stampa qui al timone delle 20. E allora partiamo da quanto accaduto in seno al Consiglio federale della Lega. Il leader del partito Matteo Salvini ha annunciato le sue dimissioni. Sono dimissioni simboliche, sono funzionali, ecco, per così dire. Abbiamo inventato anche questo tipo di dimissioni in un paese tendenzialmente abbastanza allergico al tema. È una questione di regolamento, solo così Matteo Salvini potrà ricandidarsi al congresso straordinario che lui stesso ha convocato per il 24 e 25 ottobre per provare insomma a testare il polso del partito e superare una fase di crisi di leadership. E infatti insieme a lui si sono dimessi anche i vice segretari Durigon, Silvia Sardone, Alberto Stefani e dunque il tesoriere Alberto Di Rubba. Sarà il reggente, diciamo così, per queste due settimane. È evidentemente un modo, ecco, ricandidarsi per provare a rafforzare il suo mandato verso le elezioni politiche, anche perché era un po' che mancava il congresso straordinario della Lega. L'ultimo fu nel novembre del 2013. Il partito era allora in crisi, veniva dato al 3-4% e quel congresso lo vinse proprio Salvini, che impresse tutta un'altra retorica e storia allora Lega Nord. Sono passati però 13 anni, la Lega è tornata ad avere un consenso grosso modo intorno al 4-5%, quindi insomma queste dimissioni che sono un po' arrivate, la cui notizia è arrivata nelle redazioni nelle ultime minuti, in realtà sono tutto sommato un niente di che. Forse non è un niente di che neppure il Columbus Day, però come sempre porta con

0: sé una scia di polemiche, soprattutto in America, in realtà in Italia a stento sappiamo dell'impresa, ecco, di Cristoforo Colombo e delle sue conseguenze, non sono mancate appunto soprattutto a New York, ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco e buon Columbus Day a chi ci ascolta. Qualora vi foste persi la polemica che ha acceso l'anniversario dell'approdo del celebre navigatore genovese sulle coste del Nuovo Mondo, essa ha come protagonista il sindaco di New York, Zohran Mamdani, che ha deciso di non partecipare alla tradizionale parata sulla Quinta Strada organizzata per la ricorrenza, che è molto sentita dagli italo-americani. Il presidente della Columbus Heritage Foundation, Angelo Vivilo, ha commentato sulle colonne del New York Post accusando il borgomastro democratico di mancare di rispetto agli italiani d'America. Non ama Colombo, ma la parata celebra la loro cultura. Sarà pur vero che gli italoamericani non rappresentano più un bacino elettorale decisivo, ma la comunità non è nuova a frizioni con l'amministrazione municipale. In passato Mamdani ha espresso la propria contrarietà alla presenza di statue di Colombo in città, con un controverso scatto che lo ritraeva con il dito medio alzato davanti a un monumento tributato all'esploratore. Ma il caso più discusso era stato quello di una mappa delle comunità di immigrati che hanno più radicato la loro presenza nella Grande Mela, da cui erano state escluse le storiche Little Italy di Manhattan e del Bronx. Ma il Columbus Day non è mai stata una semplice occasione di folklore, tutt'altro. Nel 1935, per esempio, la fervente adesione al regime fascista di molti italoamericani convinse l'allora sindaco Fiorello La Guardia ad anticipare Mamdani, disertando l'evento celebrato sin dal 1869. Decenni più tardi, la critica del mondo liberale dei movimenti indigeni si è poi spostata sul noto ruolo di Cristoforo Colombo nella sottomissione e nello sterminio delle popolazioni native. Mamdani ha tentato di rimediare in extremis con un video dedicato al mese del patrimonio e promettendo di invitare le associazioni di categoria a un imminente ricevimento a Gracie Mansion. E in attesa ha reso i propri omaggi a Vito Marcantonio, una figura di spicco dell'American Labour Party, protagonista di importanti lotte sociali negli anni del New Deal. Anche su una piccola parte di storia come questa si arroventano le fratture dell'America di oggi. A te la linea, Francesco!
0: E grazie dunque a Michele Ceci per la sua copertina. Tra poco ancora America, ma nell'ottica dei nuovi accordi con la Russia. E intanto la musica con Stella Lefty qui su Giornale Radio. Questa è Summer You Were Mine.

0: non avrebbe avuto nessun diritto di essere qui adesso come presidente dell'Ucraina, perché il suo mandato è scaduto a marzo 2024, mentre Trump e Putin sono in carica regolarmente. Sergio da Milano.
1: E dunque Sergio ci porta dentro, ecco, la pagina internazionale qui al timone delle 20, diciamo, sulla regolarità delle elezioni di Putin si potrebbe discutere. Ad ogni modo è una giornata importante perché Zelensky ha riferito poco fa che la Russia avrebbe continuato gli attacchi alla rete energetica ucraina nonostante Donald Trump avesse annunciato unilateralmente un cessate il fuoco energetico, il tutto a poche ore dall'accordo presunto o reale tra gli Stati Uniti e la Russia per esportare dalla Russia più gasolio sul mercato statunitense e mondiale. In collegamento con noi abbiamo la professoressa Mara Morini, docente di scienza politica all'Università di Genova, specialista di Russia ed Europa orientale. Grazie per essere con noi, buonasera.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Diciamo che le ultime dichiarazioni di Zelensky vanno comunque nella direzione che immaginavamo. Il cessate il fuoco di Donald Trump era poco credibile nel momento stesso in cui era stato esternato. Sembrerebbe più credibile invece questo accordo, ecco, per l'esportazione di gasolio, che è una soluzione, diciamo, win-win per la coppiata Trump-Putin e una soluzione sostanzialmente inaccettabile per l'Ucraina. È il passaggio che molti pensavano Trump avrebbe fatto all'inizio del suo mandato e che per ragioni elettorali fa solo adesso, secondo lei?
2: Certamente la data del prossimo 3 novembre incide in queste non solo affermazioni e esternazioni, ma chiamate appunto al telefoniche con Vladimir Putin di questo eventuale accordo, anche perché i prezzi del gasolio negli Stati Uniti ormai ha raggiunto un livello abbastanza inaccettabile, quindi è chiaro che lui doveva intervenire in qualche modo e a suo avviso questo potrebbe essere appunto una soluzione, come dice lei, win-win da questo punto di vista certamente. Poi che sia del tutto fattibile, anche se ci sono delle notizie riguardo al fatto che addirittura una nave è partita da San Pietroburgo già con dei barili nel mese di settembre, quindi in realtà lui ha esternato una cosa che era già in divenire magari precedentemente. Il fatto che forse non ci sono però quantitativi sufficienti da parte della Russia, perché riceviamo anche queste informazioni, però anche qui non è che per alcune raffinerie colpite dai droni ucraini si possa pensare di bloccare l'intera produzione delle raffinerie russe, anche perché la Russia continua ad esportare nei confronti della Cina, nei confronti dell'India. È certamente una situazione che lo stesso Trump sta cercando di portare avanti in chiave di campagna elettorale, ma che anche per Putin potrebbe andar bene, visto che al momento c'è un presidente americano con cui riesce a interagire, cosa che non avveniva ovviamente all'inizio di questo conflitto, e quindi questa è anche una questione che il Cremlino dovrà tenere in considerazione entro il 2028, cioè entro la fine del mandato di Trump.
1: Cosa pensa che Putin possa aver chiesto a Donald Trump? Semplicemente, come dire, di continuare così con un atteggiamento abbastanza superficiale, diciamo, sul conflitto? Perché insomma in realtà non è che nessuno negli ultimi mesi abbia impedito alla Russia di attaccare l'Ucraina. Certo, ci sono i sistemi di difesa che sono stati forniti dagli Stati Uniti, soprattutto durante l'amministrazione Biden. Quale può essere, diciamo, il grimaldello su cui Putin, che molti dicono sta dando le carte, diciamo, in questa partita, può utilizzare con Trump?
2: Ma che piaccia o non piaccia, Putin sta dando le carte ormai da un po' di tempo, ecco, e quindi questo forse bisognerebbe prendere in considerazione. Credo che Putin ovviamente con Trump avrà parlato della questione delle sanzioni, tant'è vero che Trump ha detto togliamo le sanzioni sul diesel. Le sanzioni sicuramente sono una priorità, ed è una priorità anche la questione dell'assistenza militare americana, che in realtà, come ben sappiamo, c'è già stato, diciamo, è parziale, insomma, c'è già stato un disallineamento, ecco, un disimpegno da parte americana, perché siamo noi europei che compriamo le armi americane da inviare agli ucraini. Lo stesso Zelensky nei mesi scorsi ha ribadito che i sistemi di difesa americani che sono stati inviati, a cui si faceva riferimento, non sono sufficienti, ne servono di nuovi per affrontare i prossimi mesi. Ricordiamo mesi che si avvicinano all'inverno, che si avvicinano anche alla famosa Rasputinizza, cioè al fango, al cambiamento di condizioni meteorologiche, che se bloccherà da un certo punto di vista la guerra, diciamo, di attrito, la guerra in trincea, non bloccherà, come abbiamo visto in questi mesi, anche in queste ore, gli attacchi reciproci tra droni e missili, ma soprattutto quelli più massicci, come abbiamo visto da parte russa nei confronti dell'Ucraina, raggiungendo anche la capitale. Quindi Putin ha il coltello dalla parte del manico e sta cercando di massimizzare quello che può. Putin ritiene anche di avere più tempo, ecco, a suo favore rispetto a quello che può avere lo stesso Zelensky o anche lo stesso Trump.
1: Sì, proprio sul tempo volevo andare per concludere, perché già con lei avevamo analizzato il fatto che a un certo punto è sembrato che i due conflitti, quello in Iran e quello in Ucraina, fossero legati a un filo, anche per, diciamo, il ruolo appunto degli Stati Uniti. È chiaro che la crisi sul costo del gasolio negli Stati Uniti nasce soprattutto dallo stretto di Hormuz, e adesso Trump cerca una soluzione forse più rapida, ma che probabilmente non sarà sufficiente. Sembra che a questo punto l'urgenza per Trump sia diventata più quella di sistemare le cose in Ucraina, visto che evidentemente a Hormuz è tutto bloccato e dubito che si riuscirà a sbloccare entro il 3 novembre.
2: Certo, entro il 3 novembre sarà difficile. Trump ha una partita decisamente più difficile nel Medio Oriente, ma su questo ad esempio Putin potrebbe aiutarlo, perché ha incontrato qualche giorno fa il presidente iraniano, non solo per parlare di cooperazione, di accordi commerciali, ma è anche un segnale da mandare appunto agli Stati Uniti e anche all'Unione Europea, o comunque chi vuole ascoltarlo o intravederlo, nel fatto che Putin si ritiene una potenza fondamentale in quella regione e quindi capace anche di intervenire per cercare di influenzare quelle che possono essere decisioni iraniane. E pare che Putin avesse detto appunto che era soddisfatto dell'impegno iraniano nel cercare la risoluzione di questo conflitto. Quindi è chiaro che forse Trump sta cercando anche di utilizzare la sua controparte russa per vedere se può sbloccare una situazione che ovviamente è bloccata da molto tempo, che ha delle ripercussioni soprattutto dal punto di vista economico-commerciale, e cosa che non fa certo piacere a Trump in prospettiva del prossimo appuntamento elettorale.
1: Le chiedo veramente in chiusura, in un flash: lei ha detto Putin si ritiene determinante in Medio Oriente. Lo è davvero? Ha perso qualche colpo ultimamente, insomma, dalla Siria in giù?
2: Assolutamente, ha perso qualche colpo in Siria, anche se è stato capace di recuperare un rapporto con chi ha sostituito Assad, e quindi diciamo che un posizionamento c'è, un posizionamento anche strategico per quanto riguarda la presenza nel territorio, però certo non è paragonabile a quelli che possono essere indicatori o le presenze, ecco, americane in altri territori, però c'è, e considerando la situazione che è molto più difficile da affrontare in Ucraina, ecco, è già un segnale per il Cremlino positivo di non aver perso però posizioni da altre parti.
1: E peraltro, insomma, sul tema si è espresso qualche minuto fa anche il ministro Tajani, che dice per quanto riguarda l'attacco di Trump a Zelensky, effettivamente tocca agli ucraini scegliere il loro presidente, e dunque va un po' sulla linea, diciamo, di quanto diceva il nostro ascoltatore prima. Io ringrazio Mara Morini, la professoressa Mara Morini, per essere stata con noi anche questa sera. E dunque lo scenario internazionale, grazie ancora, lo scenario internazionale partiva chiaramente da qui. C'è altro da raccontarvi, perché oggi in Italia, almeno in un paio di città, è stata una giornata tosta sul fronte del lavoro e della difesa del lavoro, soprattutto del comparto dell'industria. Poi torneremo all'estero e proprio in Medio Oriente per parlare di uno scenario passato un po' sotto gamba, diciamo così, negli ultimi giorni. Però adesso ci prendiamo una sosta brevissima, voi rimanete con noi, torniamo tra pochissimo qui al timone.
3: Giornale radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Torna a Genova il Festival della Scienza. Per la 24esima edizione, dal 22 ottobre al 1 novembre. 11 giorni di mostre, laboratori, spettacoli, eventi speciali e conferenze per tutte le età e per ogni livello di conoscenza. Un'occasione unica per studenti, famiglie e appassionati per vivere la scienza a 360 gradi. Scopri il programma e acquista i biglietti su www.festivalscienza.it.
6: Finalmente si riparte. la pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: progetti. Energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, ancora instabilità all'estremo sud, cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove. Nella mattinata di domani, condizioni buone su gran parte del paese, qualche rovescio solo tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. In giornata il sole sarà il grande protagonista da nord a sud, anche se assisteremo ancora a qualche isolato rovescio localmente sui rilievi della Calabria, ma si tratterà di fenomeni davvero localizzati. Vento da nord a tratti forte al centro-sud. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, 20 e 33 su Giornale Radio, questo è il timone delle 20, io sono Francesco Massardo, ancora una buona serata, la regia di Lorenzo Cappadone e allora ripartiamo anche dalle ultime su Papa Leone che domani sarà ricoverato al Gemelli e ha annullato tutte le udienze fino al 20 di ottobre. Il Policlinico Gemelli di Roma si prepara dunque al decimo piano ad accogliere Leone in tarda mattinata. L'obiettivo, lo sapete, è asportare quel nodulo allo stato iniziale e circoscritto, come detto dallo stesso Pontefice domenica all'Angelus, nei tempi più brevi possibile per consentire al Papa un ritorno veloce alla sua quotidianità. È chiaro che dipenderà dall'esito dell'intervento e immaginiamo che ci sarà un bel po' di attenzione, ma in Vaticano diciamo si respira aria di ottimismo. Comunque sia, sono state annullate tutte le udienze fino al 20 di ottobre facendo fede, ecco, se mi permettete il gioco di parole, alla necessità di una settimana di ricovero post-operatorio come annunciato fin dall'inizio. Al momento non dovrebbe essere in dubbio il viaggio in Perù, già previsto nel calendario del Papa, ma ci sono dei dubbi invece, quelli sì, sull'Angelus di domenica, si vedrà di giorno in giorno, riferiscono fonti vaticane, e dunque insomma un'area diciamo di serenità anche supportata, ecco, dagli auguri arrivati in queste ore un po' da tutti. Avevano già iniziato ieri ovviamente in Italia Mattarella e Giorgia Meloni. Ci sono problematiche ben diverse nel nostro paese. Oggi il mondo dell'industria e quello dell'ex Ilva lancia un altro grido d'allarme, giornata di sciopero e di manifestazioni che sono protratte almeno fino a domani, con presidi costanti davanti alle sedi della prefettura sia a Taranto che a Genova. La soluzione, diciamo, che della cassa integrazione che si prospetta per i lavoratori degli stabilimenti non ha chiaramente soddisfatto i sindacati. Ne parliamo meglio tra poco, facendovi ascoltare anche qualche voce dalla piazza. Intanto ripartiamo dalla musica, che casca un pelino in ritardo. I Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: anche Genova è in piazza, la situazione di Ilva è ormai conosciuta, ma si rischia di vivere un nuovo capitolo che testimonia anche un'assenza di progetto per l'industria. Non è un caso che lo striscione recitasse Genova lotta per l'industria, c'è Ilva e c'è un intero settore che soffre, è così?
1: Esatto, sì, sono Imbrio Iva, rappresentante della UILM e di Genova. Non è una questione di oggi, sono 25 anni che lottiamo per un posto di lavoro. Cosa ci viene proposto? Solamente dell'assistenza, che noi non vogliamo, vogliamo solamente lavorare. Ormai sono passati tantissimi anni e si sono succeduti un sacco di governi, destra, sinistra, centro, ma la situazione è sempre la stessa, la medesima, quella che vedete da ormai 25 anni. Si scende sempre in piazza per ottenere delle briciole, basta, bisogna che trovano una soluzione. Il tempo non ce n'è più, a novembre chiude Genova, chiude tutto il nord Italia. La situazione del caldo giù a Taranto la sappiamo e di conseguenza ne paghiamo anche noi, di riflesso. Basta, siamo stanchi, vogliamo solamente lavorare.
0: Oggi è una presente anche la sindaca Salis, il presidente Bucci, è chiaro che le istituzioni fanno da tramite, oggi siamo sotto la prefettura, questo è un messaggio che deve arrivare al governo, sentite la necessità però di far sentire che Genova è compatta su questo fronte.
1: Genova è compattissima, Genova ha sempre la sua storia, si è sempre scesi in piazza quando ce n'è stato bisogno, soprattutto per il lavoro. Qua ci sono famiglie e si mette tanto in gioco e non si può più andare avanti così. Troppi anni e assenza totale. In 25 anni si poteva costruire qualsiasi cosa e non si è costruito niente.
0: Là fuori nel mondo si sente che c'è una domanda di acciaio, una domanda di industria e sembra che l'Italia non voglia rispondere. Questo è un problema di lunghissimo termine che però è un paradosso che fa ancora più male.
1: Il paradosso è che ci sono i soldi per le armi e non ci sono i soldi per fare lavorare le persone. Le persone, i rotoli si potrebbero prendere sia le brame che i coils anche da altre sedi. Non si vuol fare perché forse c'è un'idea totalmente diversa dal lavoro.
0: E queste sono le voci, alcune delle voci di piazza, perché oggi Taranto, Genova hanno protestato e la protesta in realtà prosegue lo sciopero e prosegue il presidio a Genova di fronte alla prefettura, dove domani mattina si terrà un'assemblea in attesa di risposte, in una giornata in cui peraltro è atteso a Genova anche il ministro Piantedosi, non che forse sia l'unico interessato dalla questione. In collegamento con noi abbiamo Armando Palombo, RSU della FIOM, dell'ILVA, ex ILVA a Cornigliano, lo stabilimento di Genova Cornigliano. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Ecco, ci descrive intanto anche le ultime, diciamo, voi siete di fatto ancora in presidio, oggi sono state piantate le tende, non solo simboliche ma anche letterali, di fronte alla prefettura e domani sarà un'altra giornata di piazza.
2: Sì, noi siamo qua in presidio permanente, adesso abbiamo organizzato questo barbecue proletario, e siamo qua sotto la prefettura nel salotto buono di Genova e domani ripartiremo. Non sono arrivate risposte oggi a nostre richieste molto chiare, dirette, non sono susseguite, a nostre domande chiare e dirette non sono susseguite risposte, quindi domani ripartiremo.
0: Ecco,
2: come
0: la dico
2: sempre
0: in maniera...
2: fatto nella nostra storia.
0: Certo, la dico in maniera brutale per intenderci, non accettate l'elemosina, l'impressione che potrebbe arrivare una proposta al ribasso che metta, diciamo, al sicuro, almeno sul breve termine, la situazione. Questa è una situazione che Genova e che l'Italia si porta dietro da anni. Non accettate risposte al ribasso domani.
2: Noi non accettiamo il fatto che se c'è uno stop imposto dal potere giudiziario a Taranto, si debba, sul 90% della fabbrica, si debba fermare il 10% rimanente di Taranto e tutto il sistema del nord. È una cosa che non si può sentire, perché il sistema del nord e quel 10% di Taranto ha produzione da fare, ha lavoro da svolgere, e cioè fermare tutto per non si capisce quale motivo è un non senso. C'è il mercato, c'è una richiesta di rotoli, di coils, di prodotto stagnato, cromato, zincato, tenerlo fermo per quale ragione non ce l'hanno ancora spiegato. Sono richieste molto semplici, molto, molto dirette, a cui ad oggi non rispondono risposte chiare e dirette. So che c'è un gran lavoro, giù ai ministeri, con i sindacati nazionali, con i commissari governativi. C'è un gran lavorio, ma deve produrre non pane promesse, ma progetti chiari, percorsi chiari.
0: Se te le chiedo, questa mattina siete partiti dopo un'assemblea dagli stabilimenti fino alla prefettura, in manifestazione con voi anche la sindaca di Genova Salis, che ha detto Genova ha il diritto e il dovere, diciamo, di eventualmente andare avanti anche da sola, e che questo porterà, diciamo, come messaggio ai piani più alti. È una soluzione che, al di là dell'aspetto più cinico di voler lottare tutti assieme, può esistere?
2: Lottiamo tutti insieme per salvare la siderurgia, da Taranto fino a Racconigi, per capirci. Lottiamo tutti insieme. Però allo stato delle cose attuale, pur rimanendo tutti insieme, gli stabilimenti del nord non possono rimanere fermi. Questo l'ha capito la signora sindaca, l'ha capito il presidente della regione, sono con noi anche l'arcivescovo di Genova e il vescovo di Tortona. Abbiamo fatto un comunicato congiunto in difesa di questa nostra posizione. Quindi nessuno dice che bisogna chiudere Taranto, cioè semmai una sentenza di magistratura che ne limita la produzione. In attesa che venga rimessa a posto Taranto, e io mi auguro il prima possibile, però per riconvertire il green ci vogliono 5, 7, 8 anni. E io non posso vedermi un percorso di 5, 6, 7, 8 anni in cui gli stabilimenti del nord, che hanno un mercato, sono fermi. È una risposta che spetta al governo, e il governo sta tacendo. Non è per noi tollerabile.
0: A proposito di governo, le chiedo in chiusura: domani è possibile l'arrivo di Piantedosi, che magari ci ripenserà, perché in realtà era una visita, diciamo, già programmata in precedenza. Sarete lì a fargli sentire diciamo, il peso della responsabilità?
2: Noi domani, se Piantedosi conferma l'arrivo qua in prefettura, abbiamo fatto una richiesta agli organi competenti, ovviamente non pensando che il ministro degli interni possa risolvere i problemi dell'industria, altre competenze, però un ministro importante della Repubblica Italiana, e se fosse qua a Genova, tra l'altro qua in prefettura dove noi abbiamo il presidio, avremo piacere di incontrarlo con una delegazione di rappresentanti dei lavoratori per manifestargli la nostra posizione verso il governo che rappresenta. Non ci aspettiamo soluzioni, ovviamente, però se fosse qua saremmo lieti di incontrarlo, perché è un ministro importante, e l'avvertenza IVA credo sia un'avvertenza centrale per la difesa dell'industria italiana. Non è soltanto la siderurgia, ma tutto quello che rappresenta a valle di questo.
0: È così, e dunque vedremo. Ringrazio Armando Palombo, insomma, un buon appetito per il barbecue proletario, ecco, degli operai. Grazie a lei.
2: Operai impiegati e tecnici. Operai impiegati e tecnici.
0: Che stanno manifestando e stanno presidiando a Genova, ma oggi è stata una giornata intensa anche a Taranto. La musica da cui ripartiamo, poi torniamo all'estero, andiamo in Iraq, Benson Boone, questa è Mr. Electric Blue.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata del Timone delle 20. Ripartiamo dall'estero e dal Medio Oriente, perché insomma è passata un po' in sordina in uno scenario diciamo piuttosto incendiato anche ad altre latitudini, la situazione relativa all'Iraq. Infatti il 30 settembre l'ultimo soldato americano, ecco per così dire, ha lasciato l'Iraq a 12 anni dall'operazione contro l'ISIS, Inherent Resolve. Dunque la domanda da farsi è se effettivamente la jihad islamica sia stata davvero sconfitta, detto che alcuni avvenimenti degli ultimi mesi suggerirebbero il contrario. Si è comunque chiusa un'era. In collegamento con noi Andrea Plebani, professore di storia internazionale del Medio Oriente alla Cattolica di Milano e ricercatore associato dell'ISPI. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a voi.
0: Come spesso accade, ecco, in queste situazioni queste storie finiscono a volte un po' più in sordina di come iniziano. Non si è parlato troppo del fatto che gli Stati Uniti hanno lasciato l'Iraq. Al di là delle riflessioni su una storia lunga 23 anni, era il momento propizio, secondo lei, per lasciare il territorio, detto che lì vicino, insomma, continua a essere uno scenario piuttosto infiammato?
1: È una domanda complessa a cui dare risposta è particolarmente difficile. Credo non sia mai un momento propizio per abbandonare un paese che, pur avendo fatto registrare enormi progressi e essendosi riuscito a consolidare notevolmente negli ultimi anni, ha ancora terribilmente bisogno della comunità internazionale. La storia anche recente purtroppo ci insegna che nel momento in cui non si tiene, non si sostiene un partner come è stato l'Iraq, si creano tutta una serie di condizioni che possono portare purtroppo a delle tragedie. Ci auguriamo tutti questo non avvenga, la situazione è molto diversa rispetto al passato, ma le stesse parole, stesse dinamiche, stesse considerazioni le facciamo tra 2010 e 2011, quando si compì sostanzialmente buona parte del ritiro statunitense.
0: Ecco, si parla di disimpegno graduale, no? In questa situazione è complesso anche ricostruire tutto quanto accaduto. Ricordiamo però, forse vale la pena farlo oggi, quell'avanzare dell'ISIS, la caduta di Mosul, quei momenti in cui sembrava fosse nato un regno del terrore. È insomma una pagina che ha ovviamente i risvolti, come ogni cosa che fanno gli americani, degli entusiasti, diciamo, e di quelli che lo sono un po' meno. Da un punto di vista militare, strategico, che voto si sentirebbe di dare a questa lunga operazione?
1: L'operazione è stata sicuramente positiva, ha avuto un ruolo centrale nel sostenere le forze irachene nella loro lotta contro il secondo Stato Islamico e nel sostenere anche i partner siriani nella loro lotta contro questa formazione, in particolare in Siria. Quindi sicuramente parliamo di una valutazione positiva ed è una valutazione che va allargata non solo agli Stati Uniti ma a tutti i partner che hanno partecipato a questa operazione, Italia inclusa. Certo, il solo ambito militare non è l'unico nel che ha permesso a questo gruppo di emergere, e anzi le motivazioni sono spesso state individuate in altri contesti, incluso quello politico, economico e sociale. La cosa fondamentale non è tanto valutare quanto sia stata positiva dal mio punto di vista, ma valutare se saremo in grado di sostenere l'Iraq nelle sue necessità, che sono molteplici, militari ma non solo, e sono necessità che ha palesato in più di un'occasione.
0: Eh sì, perché è chiaro che il punto è quello: il 1 ottobre, cioè il giorno successivo all'addio dell'ultimo contingente americano, le autorità irachene hanno organizzato il congresso della sovranità e hanno effettivamente reclamato la sovranità sull'intero territorio nazionale. La domanda è la solita e si è fatta per tante situazioni in Medio Oriente: se sarà abbastanza matura, diciamo, la situazione. C'è un tema di fazioni armate sciite che sono sostenute dall'Iran, sappiamo del passato, ecco, tra i due paesi, che probabilmente rappresentano in questo momento la minaccia principale per il ritorno a una sorta di normalità.
1: La presenza di milizie filo-iraniane è sicuramente un fattore da tenere in considerazione. Non parliamo di gruppi sparuti o con ridotte capacità, ma di attori che hanno dimostrato la capacità appunto di colpire nel territorio iracheno e ben al di fuori dello stesso. E quindi verosimilmente la fuoriuscita delle forze americane rischia di creare un vuoto. Al tempo stesso bisogna dire che molte di queste milizie, soprattutto le più radicali, hanno legittimato il loro ruolo, il loro essere in parte fuori dal controllo pieno del governo, sulla base appunto della presenza di forze che loro definivano di occupazione. Il venir meno di queste forze, secondo i sostenitori di questo ritiro, farebbe venir meno anche queste motivazioni e quindi dovrebbe portare idealmente a un indebolimento delle forze che premono per un non completo monopolio sull'uso della violenza legittima da parte dello Stato iracheno. Quindi sicuramente ci sono una serie di problematiche, ci sono anche delle possibilità. Personalmente ho il timore che la forza di questa realtà sia fortemente sottostimata in molteplici ambiti, e quindi non parliamo solo di gruppi paramilitari, ma di attori con rappresentanti nel Parlamento, nel mondo dell'economia, nel mondo delle istituzioni. Quindi è un tema sicuramente rilevante questo.
0: Le chiedo, insomma, in conclusione, mi rendo conto sia un'altra domanda piuttosto complessa, l'ISIS è finita o è finita solo per come la conoscevamo, è relegata, come dire, ai libri di storia o effettivamente le cellule, diciamo, sono rimaste lì?
1: Mi piacerebbe dirle che la minaccia è scomparsa, purtroppo noi sappiamo per certo che questo gruppo è presente in Iraq, in misura minore in Siria, ma soprattutto in altri contesti. La minaccia si è spostata soprattutto in altri contesti, penso all'Afghanistan, penso soprattutto alla regione saheliana, Mali, ma non solo, sono aree dove questo gruppo è estremamente presente, solo che dal nostro punto di vista appare più lontano, meno sotto i riflettori, sta in realtà giocando un ruolo centrale e ha purtroppo delle capacità di una resilienza che è notevolissima e che non siamo appieno riusciti a contrastare.
0: Ed è indubbiamente così, insomma, è una terra vista in maniera più ampia martoriata, è finita, diciamo, una guerra con anche il suo lento disarmo, diciamo, in tal senso ne è già iniziata un'altra che comunque di cui non vediamo la fine. Questo era però una doverosa analisi, direi, di quanto accaduto, quantomeno non negli ultimi 23 anni, ma almeno negli ultimi mesi. Ringrazio molto Andrea Plebani per essere stato con noi, insomma, avercela raccontata. E allora siamo verso la chiusura di questa puntata del Timone. Torno, ecco, su un paio di aggiornamenti sulla notizia di politica interna con cui avevo aperto, cioè le dimissioni da segretario della Lega di Matteo Salvini, che insomma poco fa ha confermato quello che sostanzialmente vi avevamo però già detto, dicendo è una scelta, quella delle dimissioni, necessaria per potermi ricandidare al congresso straordinario invocato da Salvini, ricorderete, dal palco di Pontida, mossa con cui si punta a chiudere definitivamente le fibrillazioni che hanno, diciamo, agitato l'estate del Carroccio, prima poi di serrare i ranghi in vista della campagna elettorale. Ci sarebbe ovviamente tanto altro da dire, ma il tempo ci impone di fermarci qui. Vi do appuntamento a domani, saremo nuovamente insieme ovviamente dalle 20 alle 21 per fare il punto, chiudere insieme un'altra giornata all'insegna della diretta qui su Giornale Radio e proiettarci già sul domani. Ringrazio allora Michele Ceci in redazione, Lorenzo Cappadone in regia. Come sempre il ringraziamento principale va a tutte voi e a tutti voi che scegliete ogni giorno Giornale Radio, che scegliete il Timone delle 20 e che non ci sentite, come dico io, ma ci ascoltate. Sono due cose molto diverse. Da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 21.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera dalla redazione. In apertura la cronaca: è stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo, liberato dai detriti che lo immobilizzavano, è stato estratto dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco ed è stato riportato in superficie, stabilizzato dal personale sanitario ed eli trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti ad accorgersi del bimbo in un sacchetto coperto da un piccolo telo. Sul posto gli agenti del commissariato e anche quelli della squadra mobile della questura. Ora la politica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Asso Lombardia, ha fatto il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
9: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
8: Dall'estero il Consiglio europeo ha approvato l'istituzione di una missione di sostegno al Libano, confermando l'impegno europeo a favore della stabilità, della sovranità e delle istituzioni del paese. Intanto l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi da parte degli Houthi. La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato e distrutto un missile degli Houthi diretto verso Riyadh. E in chiusura il calcio, l'Atalanta batte 3-1 un Venezia a due facce nel primo posticipo del lunedì, valido per la sesta giornata di Serie A. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović, tornando così a smuovere la propria classifica e ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria, sempre con 0 punti, restano invece i veneti. Per Stroppa, panchina a rischio. Dalle 20:45 in campo Torino-Udinese. E con questo è tutto, a più tardi.
10: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
12: E allora tante cose anche questa sera in questa puntata 26 della seconda stagione di Italia No Limits. Buonasera a tutti. Parleremo della salute del campo largo, di Trump che forse è pronto a tradire Zelensky per quanto riguarda la guerra in Ucraina, e tante altre cose sempre qui, sempre con voi. 334 11 11 622.

0: E allora, oggi partiamo dalla politica italiana, perché mentre il centrodestra governa, dall'altra parte c'è una domanda alla quale il centrosinistra prima o poi dovrà necessariamente rispondere. Chi deve sfidare Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche? Elly Schlein, Giuseppe Conte, oppure un terzo nome capace di mettere d'accordo tutti? Perché ormai il cosiddetto campo largo è diventato qualcosa di più di un'ipotesi, ma un conto è mettersi insieme per contrastare il governo, un altro è costruire una coalizione capace di presentarsi agli italiani con un programma, una squadra e soprattutto una leadership riconoscibile. E allora la prima domanda che vogliamo farvi è proprio questa: voi chi vorreste vedere alla guida del campo largo? Schlein, che guida il partito più grande dell'opposizione, Conte, che è già stato presidente del Consiglio, oppure pensate che nessuno dei due sia la figura giusta e che serva un candidato completamente diverso? E attenzione, perché c'è un'altra questione: basta mettersi insieme per diventare un'alternativa credibile a Giorgia Meloni? Prima però mettiamo ordine. A che punto è il campo largo? Tra poco ci aiuta anche la nostra Claudia Fusani. Che cosa chiedono Schlein e Conte? Quali ostacoli rimangano e perché la nuova legge elettorale rende ancora più urgente trovare un accordo? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: Il campo largo prova a mostrarsi unito, ma a 9 mesi dalle elezioni restano aperti 3 nodi. Programma, perimetro della coalizione e soprattutto leadership. La nuova legge elettorale, approvata l'8 ottobre, rende la questione ancora più urgente. Le coalizioni dovranno indicare prima del voto il proprio candidato alla presidenza del Consiglio. Naturalmente il confronto principale è tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. La segretaria del PD rivendica il peso del proprio partito. Pochi giorni fa ha ricordato che i democratici hanno il doppio dei voti delle altre forze dell'opposizione. Conte invece insiste sulle primarie da celebrare dopo aver scritto un programma comune. L'ex premier propone di chiudere il confronto programmatico già entro ottobre. Nel fine settimana entrambi hanno sostanzialmente confermato di essere disponibili alla sfida. Schlein considera le primarie una possibile occasione di partecipazione. Conte ha assicurato che, anche in caso di sconfitta, il movimento sosterrebbe lealmente il vincitore. E poi c'è il caso Renzi.

0: progetto Più Uno, chiedono a Schlein e Conte un passo indietro per individuare un candidato terzo. Per ora, però, questa strada non ha raccolto il consenso dei due principali leader. Resta poi il programma. Ucraina e invio di armi continuano a dividere il PD, Movimento 5 Stelle e AVS. Sul resto, salario minimo, sanità, lavoro e opposizione al governo Meloni, le distanze sono più ridotte.
1: Eccoci, adesso vogliamo sentire voi. Se domani si votasse alle primarie del campo largo, chi scegliereste? Schlein, Conte, un terzo candidato? E soprattutto, secondo voi, è giusto che il candidato premier sia automaticamente il leader del partito che prende più voti, oppure devono essere gli elettori del centro-sinistra a sceglierlo attraverso le primarie? Perché c'è un problema interessante: se alle primarie vincesse Conte, il Partito Democratico sarebbe disposto a riconoscergli la leadership, e se vincesse Schlein, il Movimento 5 Stelle riuscirebbe a sostenerla senza perdere una parte della propria identità? E poi c'è Renzi: il campo largo deve comprendere tutti, da AVS fino a Italia Viva, oppure un'alleanza troppo ampia rischia di diventare politicamente incoerente? Meglio una coalizione più larga possibile, anche accettando compromessi importanti, oppure un'alleanza più ristretta ma con idee maggiormente condivise? Conte, Schlein, terzo nome, chi vorreste vedere sfidare Giorgia Meloni, e soprattutto che cosa dovrebbe proporre per convincervi? 334 11 11 622.

0: E ben ritrovata, che bello iniziare la settimana, aprire la settimana con Claudia Fusani, l'altra voce quotidiano nazionale. Ben ritrovata Claudia.
1: Un buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Allora Claudia, come sono le vicende del cosiddetto

0: campo largo, perché ogni giorno ne succede una, tranne un leader, tranne un programma, tranne una coalizione compatta. Che ci racconti?
1: Ma guarda, me, come dire, fa piacere che tu sia così interessato al campo largo. Guarda, il campo largo, diciamo che in questa, si apre una settimana molto impegnativa sotto tanti punti di vista. Per il documento programmatico di finanza pubblica, domani il Parlamento voterà lo scostamento di bilancio, che è di 28 miliardi fra spese di difesa, spese per l'energia, e insomma sono i primi passi della legge di bilancio. Poi ci sarà Giorgia Meloni che sarà al Consiglio europeo giovedì e venerdì. Ti sto dicendo questo,
0: insomma,
1: non per...
0: Tu mi stai dicendo che saranno cavoli amari. Mi stai dicendo, Claudia, che saranno cavoli amari per questo governo. È per quello che sono interessato al campo largo, l'alternativa.
1: No. non voglio mettere la tua domanda. La risposta è questa: che il campo largo, giustamente ci si chiede chi sarà il leader, eccetera, eccetera. Però diciamo che già fra domani e domani l'altro ci saranno due momenti, due passaggi parlamentari molto importanti. Il primo è sul documento di finanza pubblica e il secondo è sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio che va al Consiglio europeo, appunto, dove il campo largo potrà dimostrare di essere unito, ecco, sui temi. Vedi che ci sono arrivata? Quindi sicuramente la leadership è importante, ma la cosa più importante è il programma, sono i punti da condividere. E vedremo, appunto, ci sono questi due appuntamenti molto ravvicinati che ci diranno se su questi fondamentali, cioè l'economia e la politica estera, il campo largo può trovare dei punti in comune. Secondo me, ancora più della leadership, sono importanti i temi. E detto questo, per esempio, domenica ci sarà l'assemblea del PD, e quindi sicuramente la segretaria Schlein saprà fare qualche passo in avanti. E poi, come sappiamo, con l'approvazione della legge elettorale si sono aperte le danze e le scommesse, ora dire le scommesse è brutto, ma insomma su quando si andrà a votare. Però ecco, è tutto molto collegato e secondo me è veramente importante vedere se il campo largo, ovvero sia 5 Stelle, PD, AVS, i centristi progressisti di sinistra, sapranno trovare dei punti comuni. Io sulla leadership, sì, è vero che la legge elettorale impone di scrivere il nome del Premier nel programma, però su questo ti dico anche che oggi qui alla Camera c'è stata un'importante conferenza stampa di giuristi, professori, costituzionalisti, società civile,
0: sì,
1: che hanno presentato i ricorsi. Quindi c'è anche il tema dei ricorsi alla Corte Costituzionale. Abbiamo capito che insomma tra una cosa e un'altra, non ti do tutti i dettagli e passaggi, ma insomma da qui a tra fine febbraio e primi di marzo la Corte potrà esprimersi su questi ricorsi. Ecco, sono tutte cose che sicuramente, come dire, è importante che il campo largo trovi una propria unità nella leadership, ma è importante che trovi unità sui temi e su come arrivare al voto, che anche questo è altrettanto importante. Vedremo se la Corte confermerà in tutto o in parte la legge, oppure sicuramente resterà in piedi una legge elettorale, questo è quasi certo. Però insomma, vedi, ci sono tante variabili, quindi non voglio sottrarmi alla tua domanda, ti dico che ci sono tanti passaggi intermedi proprio in questa settimana e nelle settimane a venire che ci sapranno dire un po' meglio come sarà il percorso, insomma.
0: Attendiamo, dunque.
1: Io lo so che nel fine settimana Conte ha rimesso, ha rialzato i paletti su Renzi, Elie Schlein ha risposto: io non devo dare garanzia, l'unica garanzia che io devo dare all'elettorato di centrosinistra è che questa parte politica riesca a restare unita. Mi è sembrata una risposta importante anche questa. È anche vero, certo, che il Movimento 5 Stelle ha fretta di avere delle risposte, perché diciamola tutta, il Movimento 5 Stelle ha giocato le sue cartucce, le ha già giocate tutte, perché il programma c'è già, la leadership, il candidato alle primarie sappiamo che è, cioè Conte, quindi ha un po' esaurito le sue carte, no? Il PD è ancora un ancora più cose da raccontare, vedremo quali e come. Però insomma, anche per esempio adesso mentre ti sto parlando, sì, sono in corso le varie audizioni su nella Sala della Regina, le audizioni di Banca d'Italia, Istat, Corte dei Conti sul documento programmatico. Insomma, ci sono tante ombre e un po' meno luci, ecco, sul nostro quadro economico-finanziario. La situazione è complicata, sappiamo, no? La Presidente stamattina parlava a Milano dell'Assemblea di Assolombarda e ha già detto un po' quali saranno le sue carte, le carte che giocherà in settimana a Bruxelles, ovvero sì, insisterà sulla flessibilità. Quindi la leadership sì, i tormenti del campo largo anche, però mi pare che le questioni siano un po' più generali e un po' più complesse e gravi da affrontare.
0: Ecco, sì, chiaro, chiaro. Mi stai dicendo che semplifico, ma l'hai detto con grazia. Va bene, ti abbraccio,
1: no,
0: a prestissimo.
1: Non mi permetterei mai.
0: Ma guarda che tu puoi dirmi tutto quello che vuoi.
1: No.
0: Tu puoi
1: no,
0: dirmi
1: però
0: tutto
1: mi
0: quello
1: sembrava
0: quello
1: giusto darti la complessità del momento, ecco.
0: Certo, io semplifico per poi avere analisti che mi danno il quadro.
1: Però è giusto, perché i tuoi ascoltatori vogliono sapere, oh, ma chi è il candidato premier? Candidato premier verrà fuori dalle primarie. Le primarie, da quello che si è capito, saranno tra gennaio e febbraio, un tempo utile perché la Corte si esprima sulla legge, e poi vedremo, perché insomma Giorgia Meloni continua a dire che si andrà a votare a fine legislatura, quindi autunno prossimo. Vedremo, insomma, vedremo, è tutto un vedremo, non ti posso dare altre certezze su questo.
0: Io però ti posso dare un abbraccio, grazie Claudia Fusani,
1: grazie
0: l'altra voce
1: voi,
0: quotidiano
1: ciao
0: nazionale. A tra poco sentiamo i vostri vocali al 334 11 11 622, ma intanto una notizia veramente agghiacciante che arriva dalla Milanese, precisamente a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, un neonato trovato in strada dentro a una busta e con la placenta ancora addosso in codice rosso. Cinisello Balsamo, provincia di Milano, a vedere il sacchetto in terra è stata una signora che stava portando fuori il cane. Una notizia davvero agghiacciante, pensate alla scena, la signora che porta a spasso il proprio cane e vede questa busta con dentro un neonato con la placenta addosso. Adesso è ovviamente ricoverato in codice rosso, chiaramente, se avremo aggiornamenti ovviamente seguiremo anche questa agghiacciante notizia. Ripeto, noi torniamo con i vostri vocali tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce. Uno strumento al fianco delle aziende. Fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net. I professionisti del cambio merce pubblicitario.
6: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione.
7: La radio, libera di informare.
8: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
9: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
8: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 21 e 26 minuti.
11: Giornale Radio.
12: Meteo.
13: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
15: Ciao Poletti, sono la Babi da Bologna. Ma senti, a me questa cosa, cioè, fa piangere. Allora, come puoi pensare di fare un campo largo? Un partito è per le armi, uno non è per le armi, quindi non devono neanche mettersi insieme. Se dovessero vincere, arrivano lì. Dopo un mese cominciano a litigare per le armi, prima ci facciamo la festa con i ministri, facciamo vedere che bello, poi dopo un mese ci troviamo un governo tecnico, cioè, ma o uno parte seriamente, cioè o questi vanno da soli, poi chi vince vince, ma se no, ma chi li vota, scusa? Ciao Poletti, ti voglio bene.

0: Vi sto chiedendo della salute del campo largo e come sempre, prima di passare alla guerra in Ucraina, come sempre in questa trasmissione rispondete con un affetto straordinario. Perché i temi vi interessano, al 334 11 11 622. Forza che sentiamo la vostra voce.
1: Io penso che non è che ci vuole un fenomeno, uno statista per andare contro questo governo attuale. Cioè, anzi, qua siamo in mano da 4 anni a degli scappati di casa, La cosa brutta sarebbe veramente se viene riconfermato questo governo, cioè veramente faremo la fine della Sicilia. La Sicilia c'è forse in 80 anni in Sicilia forse c'è stato solo un governo tra parentesi diciamo di sinistra, ok? Poi sempre alla destra e si vede la Sicilia com'è, la regione più bella, lo vogliamo dire, la regione più bella d'Italia. Ma non produce niente, solo disoccupazione. In Sicilia basta che tu metti un cartonato, anche basta un Pokémon, lo chiamo io, un Pokémon, lo metti là e gli dai il simbolo del polo della libertà di destra, quello che è, e ti prende già il 60% in automatico. Cioè,
2: Buonasera Bonetti, Vincenzo da Rieti. Ma sai qual è secondo me il punto? Se si mettono insieme due o più persone di partiti diversi per proporre una alternativa al partito di governo, le primarie non dovrebbero neanche esistere, si dovrebbero mettere d'accordo prima ed essere già uniti da prima, altrimenti è un'unione falsa, è un papocchio di persone messe insieme che comunque la pensano in modo diverso. E allora poi quando sarà il momento di governare?
3: Buonasera Poletti, ben risentito, sono Alex da Torino. Allora, da elettore del centro-sinistra e simpatizzante del PD, a me non dispiacerebbe l'ipotesi Silvia Salis, perché mi sembra la persona più inattaccabile, più nuova e potrebbe andare bene a tutti, secondo me. E poi credo che sia insomma una rivale molto forte della Meloni, infatti la Meloni la evita in tutti i modi possibili. E forse non soltanto per ragioni politiche, ma c'è anche dell'altro, però non scendiamo in pettegolezzi, lasciamola così. Io comunque sono per Silvia Salis.
4: Buonasera Roberto, sono Salvatore da Milano. Io sono per un terzo, una coalizione però senza Renzi e Calenda. Con questi due in questa alleanza molti non andrebbero proprio al voto. È tutto un favore al governo Meloni. A prescindere chi vince, centrodestra o centrosinistra, a me fa paura questa legge elettorale che dà un grande vantaggio come premio di maggioranza, che dà al governo un grosso potere, possiamo dire. Salve.
5: Buonasera giornale radio, volevo intervenire sulla questione che ha sollevato lei Poletti. Insomma, per votare questo centrosinistra di oggi servirebbe un programma credibile, un programma che risolvesse o quantomeno tentasse di risolvere i problemi che attanaglia l'Italia e non semplicemente elencarli discreditando l'operato del governo attualmente in carica. E poi onestamente né la dottoressa Schlein né il presidente Conte li vedo come leader autoritari di questa coalizione, per cui a mio parere ci sarebbe da prendere una terza persona, una terza figura, quale poteva essere ad esempio un certo Draghi. Grazie e buonasera.
6: Dottor Poletti, Perrigo, sul campo largo. Io capisco che appassioni molto il campo largo, però abbiamo la rappresentazione di questo governo, abbiamo Tajani, l'Europa prima di tutto, la Lega fuori dall'Europa e contro l'Ucraina e a favore della Russia, e Fratelli d'Italia che sta tutto a favore dell'Ucraina assolutamente, mandiamo gli armi, i soldi fino all'infinito, e stanno lì e il potere li unisce e basta. Però contenti voi su sta destra, su sto governo, a sto punto campo largo, non capisco queste preoccupazioni per il campo largo quando invece non ci sono state per questi qui al governo. Vabbè,
7: buonasera dottor Poletti, Angelo di Roma. Ma io dico, no, il campo largo, ok, vi sta bene, tutto vi sta bene, ma non hanno un'idea comune. Uno è per la guerra e per le armi e l'altro no, uno è per la patrimoniale e l'altro no, quell'altro alleanza verde sinistra vanno raccattando i sassi sul fiume prosciugato dicendo che la colpa è della Meloni. Ma sti sinistri, per me l'unica opportunità sarebbe che dovrebbero sparire. Guarda, non è il campo largo, perché dal campo largo al campo santo diciamo è un passo, qui si devono mettere in testa che devono governare per l'Italia, non per mandare a casa la Meloni. Bah, buonasera.
8: Buonasera Roberto, quando posso, purtroppo cade raramente, la ascolto sempre questa trasmissione, anche perché ha un modo di condurre sempre garbato e molto educato, diciamo con stile, va, che è una moneta abbastanza rara di questi periodi. Per quanto riguarda il campo largo, secondo me se la ridono tutti gli osservatori stranieri, cioè ma non esiste al mondo che in una coalizione chi è il segretario del partito che gode, diciamo, di un elettorato più vasto, no? Faccia le primarie con il partito inferiore. Io poi ho la sensazione che se dovesse vincere l'una, in suo favore non voteranno quelli i sodali dell'altro, e se dovesse vincere l'altro e quelli del PD, secondo me non votano Conte. Quindi si è infilata la Schlein in questo cul-de-sac che francamente non la invidio proprio. Monica da Roma.
9: Buonasera Poletti, volevo solo chiedere agli elettori di sinistra quale sarebbe poi la terza persona, chi? La sindaca di Genova su Instagram, oppure rivorrebbero proprio il signor Mario Draghi, così almeno sono belli che blindati, segregati e senza un briciolo di potere democratico. Vogliono il tecnico. Loro vogliono il tecnico, il governo tecnico, così faranno porcate e potranno scaricare la colpa sul tecnico.
0: E allora, avete detto, c'è quel signore di Roma a cui piace dire sinistri ogni volta, io glielo faccio dire, però adesso torniamo alla guerra in Ucraina, perché nelle ultime ore è successo qualcosa che riapre una domanda fondamentale. Donald Trump sta cercando di mettere fine alla guerra oppure sta aumentando la pressione soprattutto su Zelensky? Perché ormai il rapporto tra Washington e Kiev sembra diventato uno dei nodi centrali del conflitto. Trump vuole arrivare a un accordo, lo ripete da tempo, ma a quali condizioni? E soprattutto, un accordo raggiunto tra Stati Uniti e Russia può davvero funzionare se l'Ucraina non lo condivide? Gli Stati Uniti sono sempre il principale alleato dell'Ucraina, oppure oggi Washington considera Putin un interlocutore con il quale trovare un'intesa anche a costo di scontrarsi con Zelensky? Prima però ricostruiamo quello che è accaduto tra venerdì e questa mattina, perché gli annunci si sono susseguiti e le versioni dei protagonisti non coincidono. Che cosa ha concordato Trump con Putin? Perché Zelensky contesta l'iniziativa americana? E soprattutto, esiste davvero questa tregua energetica di cui parla la Casa Bianca? Lo ricostruiamo grazie a Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
10: Donald Trump annuncia una tregua, ma né Mosca né Kiev confermano di averla concordata nei termini descritti dalla Casa Bianca. Tutto parte venerdì, quando Trump sente Vladimir Putin per circa un'ora e mezza. Dal colloquio emerge un accordo per riportare sul mercato statunitense oltre 300.000 tonnellate di diesel russo, con un alleggerimento temporaneo delle restrizioni americane. Trump sostiene che gli attacchi ucraini alle raffinerie russe stiano contribuendo all'aumento dei prezzi dei carburanti negli Stati Uniti. Zelensky attacca l'intesa sostenendo che conceda nuove entrate a Mosca mentre la guerra continua. Lo scontro tra Washington e Kiev si alza poi ulteriormente sabato. Trump afferma che per raggiungere un accordo l'Ucraina avrebbe bisogno di un, cito, nuovo presidente. E secondo il Financial Times, l'amministrazione statunitense avrebbe minacciato di sospendere parte del sistema di approvvigionamento di armi statunitensi e della condivisione di intelligence se Kiev non interromperà i raid sulle infrastrutture petrolifere russe. Zelensky replica che le elezioni possono essere organizzate, ma chiede almeno 60 giorni di cessate il fuoco. Poi, domenica, il colpo di scena. Trump scrive su Truth: con effetto immediato è in vigore una tregua energetica. Entrambi le parti hanno concordato. Zelensky risponde immediatamente che per lui l'annuncio è una novità, ma si dice pronto a fermare gli attacchi alle raffinerie russe se Mosca interromperà quelli contro centrali e reti ucraine. Dal Cremlino però nessuna conferma. Oggi Dmitry Peskov ha precisato che i contatti sono ancora in corso. Ma è soprattutto sul terreno che la tregua non si vede. Nella notte la Russia ha nuovamente colpito infrastrutture energetiche ucraine. Zelensky accusa Mosca di aver già violato l'accordo e avverte: se la Russia non lo rispetta, reagiremo. Intanto l'Europa prende una strada diversa da Washington. Oggi l'Unione ha inserito quasi 1.600 nuove voci nelle sanzioni contro il complesso militare industriale russo. Kaya Kallas dice sia una tregua energetica, ma soltanto se Mosca la rispetterà. La situazione è anomala. Trump cerca di stringere un'intesa direttamente con Putin e contemporaneamente aumenta la pressione su Zelensky, mentre Mosca continua a bombardare e non ha ancora confermato formalmente la tregua annunciata dal presidente statunitense.
0: E allora adesso vogliamo partire proprio da qui. Trump è ancora un alleato di Zelensky, oppure il presidente americano sta cercando di imporre una soluzione che risponda prima di tutto agli interessi degli Stati Uniti? E attenzione, perché c'è una differenza importante tra voler fermare una guerra e trovare un accordo che entrambe le parti siano effettivamente disposte a rispettare. È giusto che Washington eserciti pressioni su Kiev per arrivare alla pace, oppure chiedere all'Ucraina di rinunciare a una parte dei propri strumenti di pressione sulla Russia senza ottenere garanzie equivalenti da Mosca rischia di indebolire la posizione negoziale. Poi vogliamo chiedervi una cosa: voi vi fidate di Trump come mediatore tra Putin e Zelensky, anche se la risposta la immagino già? Pensate che il suo rapporto diretto con il presidente russo possa essere utile per fermare il conflitto, oppure temete che l'Ucraina finisca per avere sempre meno voce in capitolo sul proprio futuro? E soprattutto l'Europa che ruolo deve avere? Deve sostenere la linea americana per arrivare il prima possibile a un accordo, oppure deve mantenere una posizione autonoma anche quando questo significa entrare in contatto con Washington? Perché alla fine la domanda è questa: vogliamo una tregua a qualsiasi costo oppure una pace che abbia anche concrete possibilità di durare? 334 11 11 622. E tra poco arriva l'ambasciatore Stefano Stefanini, arriva il generale Vincenzo Camporini, insomma un sacco di gente, un sacco di ospiti. E voi?

0: E buonasera all'ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica. Buonasera ambasciatore.
1: Buonasera.
0: Ambasciatore, Trump sta esercitando una pressione negoziale su Zelensky oppure sta cambiando la posizione degli Stati Uniti nella guerra? Quale segnale distingue le due cose? Lei che ha capito, perché lì non ci vuole un generale, ci vuole un altro specialista, però...
1: Quel lei che ha capito è un complimento che non mi merito. Comunque direi tutte e due. Sta mettendo sotto pressione Zelensky e conferma un cambiamento di posizione degli Stati Uniti, un cambiamento che è iniziato dal momento in cui lui è diventato presidente e che lo ha portato a dalla posizione americana che era di fortissimo appoggio all'Ucraina con l'amministrazione Biden, si è arrivato a una sorta di neutralità. Gli Stati Uniti si sono piazzati come mediatori fra Russia e Ucraina, e con queste ultime prese di posizione, con questo rinnovato attacco a Zelensky, addirittura dicendo che è ora che l'Ucraina cambi presidente, sì. Direi che è una neutralità che più sul versante russo che sul versante ucraino.
0: Ecco, Trump, appunto, come diceva lei, ha sollecitato questo cambio di leadership ucraina, ma quanto danneggia la fiducia necessaria perché Washington possa essere accettata come mediatrice in questo caso? Perché uno che ti dice allora, vai a casa e poi ne parliamo.
1: Ma Washington, l'Ucraina ha sempre accettato Washington, la Washington di Trump, come mediatore gioco forza, perché non poteva fare altro, non si può dire di no a Trump, da cui ad esempio l'Ucraina continua a dipendere intanto per l'intelligence fornita, che a quanto risulta, poi non è che lo sappiamo esattamente, comunque i servizi americani continuano a fornire informazioni agli ucraini. Molte armi dell'Ucraina continuano ad essere armi americane comprate da altri o dall'Ucraina stessa, ma comunque fornite a pagamento dagli americani. Quindi è difficile dire a Trump non ti voglio. Quello che l'Ucraina ha cercato di fare è stato sempre di avere a bordo della mediazione o a fianco, certo, della mediazione anche gli europei. E gli europei sono riusciti in un paio di occasioni a addomesticare un po' gli entusiasmi filorussi di Trump.
0: Grazie ambasciatore Stefano Stefanini, a prestissimo.
1: Prego, buona serata.
0: E saluto subito il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e della Difesa, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornato generale Camporini.
2: Buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, generale, fermare gli attacchi alle raffinerie russe e quelli alle centrali ucraine produce un equilibrio militare oppure effetti molto diversi sui due paesi? Che idea si è fatto dell'ultima esternazione, chiamiamola così, di Trump?
2: Prima di tutto bisogna vedere se e quando questo avverrà, cosa che non mi sembra così scontata, visto che gli ucraini hanno appreso dai social di questo accordo, sì, che loro avrebbero sottoscritto, e la Russia è stata zitta e ha immediatamente bombardato due centrali elettriche ucraine. Quindi la veridicità di questa affermazione di Trump è tutta ancora da dimostrare. È chiaro comunque che i problemi sono radicalmente diversi per i due paesi. L'Ucraina sta per affrontare un altro inverno, con problemi di approvvigionamento energetico, quindi con difficoltà nei riscaldamenti, e in Ucraina fa freddo d'inverno, non sono i nostri inverni mediterranei.
0: Certo, certo.
2: Per la Russia invece il problema dell'approvvigionamento dei carburanti è un problema molto serio anche dal punto di vista operativo, perché i mezzi militari si muovono utilizzando carburante. Se questo carburante non è prontamente disponibile, è chiaro che ne soffre l'efficacia delle operazioni militari.
0: Grazie davvero, e naturalmente ci sentiremo prestissimo. Grazie davvero al mio ospite, il generale Vincenzo Campolini. Buona serata,
2: grazie
0: generale.
2: A voi. Grazie a voi.
0: Sempre 334 11 11 622, anche per dire la vostra, per la vostra analisi. Per esempio, mi chiedo dove sia l'Europa in tutto questo, ma mi risponderanno i prossimi ospiti, ma mi rispondete anche voi tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 22 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era stata temporaneamente ristretta. È stato estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta in provincia di Nuoro, dove è rimasto immobilizzato per oltre 27 ore a seguito di un crollo avvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato portato in superficie grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dai Vigili del Fuoco. È stato poi stabilizzato dal personale sanitario ed è lì trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana rispondendo alle domande dei giornalisti all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. La prefettura della casa pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il Club Brugge. Sono una squadra propositiva in entrambe le fasi di gioco, non sarà facile, ha detto Chivu. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
8: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi però io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
7: E con le parole di De Laurentiis è tutto, più tardi.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
11: Buon pomeriggio, dottor Poletti. Ma non dimentichiamo però che Zelensky è stato messo lì dagli americani. Cioè, ce le ricordiamo, io andrei un attimo a riguardare la storia, come ci è arrivato Zelensky in Ucraina come presidente. Lo hanno voluto gli americani, insomma, altrimenti a quelle elezioni aveva o avrebbe vinto tranquillamente il candidato che era filorusso. Non l'hanno voluto e hanno avuto Zelensky. Adesso che fanno? Ritrattano, mo Zelensky non va bene, deve andare via Zelensky. Cioè, ma sempre loro, cioè il disastro lo stanno facendo tutti gli americani. Non è che possiamo far passare per santi perché prima ce n'era nato. Sempre americani, so, a me che c'era Biden, che c'era Obama o che c'è sta Trump, mi cambia poco. Sempre americani, non è che poi fa finta di niente che fischietti. Ah, Trump, Zelensky, ci avete messo voi, avete voluto voi e molto lo tieni.
12: Buonasera,
0: a Donald Trump non gli interessa la pace, non gli interessa che... a lui interessa solo fare soldi, soldi, non a caso. Venezuela, soldi. Iran, soldi. Dove va e va. A Gaza, soldi, il progetto Residence qui. Dove va e va, le sue azioni è solo per fare soldi, non a caso anche negli Stati Uniti dicono che i suoi investimenti da quando è presidente degli Stati Uniti sono aumentati 20 volte di quello che aveva. Lui gestisce gli Stati Uniti come se fosse una sua azienda, come Montanelli affermava che il Berlusconi avrebbe fatto lo stesso con l'Italia. Salve.

0: Buonasera generale Maurizio Boni, già generale NATO, analista, ben trovato.
1: Buonasera a voi, buonasera.
0: Allora, generale, partiamo dal fronte. Oggi chi sta guadagnando terreno? La Russia o l'Ucraina? E quanto contano questi avanzamenti?
1: Ma ormai è da tempo che la Russia ha l'iniziativa su tutto lo sviluppo del campo di battaglia, da nord fino al settore meridionale. E quindi l'avanzata è lenta perché la minaccia dei droni ancora è molto rilevante, e per quanto sia la Russia deve assolutamente contenere le perdite, pensando anche a quello che sarà dopo il conflitto, ma da un punto di vista dell'andamento generale del conflitto l'iniziativa è nelle mani di Mosca. La situazione di Kiev è molto complessa, praticamente isolata dal punto di vista logistico, con grosse difficoltà di sopperire alle perdite materiali e umane quotidiane sul campo di battaglia. Quindi è una progressione lenta, costante, e si prevede un inverno molto difficile sia al fronte che nelle retrovie.
0: Generale Boni, le volevo chiedere, ma la Russia può continuare a combattere con questi ritmi? Quali sono i suoi

0: La priorità al conflitto durante rifornimenti di carburante e quant'altro è sicuramente riguarda l'esercito, quindi la priorità numero uno è quella di far funzionare l'esercito. Questo riguarda anche le forze di Kiev, quindi quando si affronta un conflitto ad alta intensità come questo, le risorse logistiche vanno prioritariamente dedicate a chi il conflitto lo sta combattendo. Quindi dal punto di vista pratico, logistico, non ci sarà mai penuria di carburante al fronte, perché comunque se anche ci fosse un problema a livello interno, nazionale, la priorità viene data alle forze che stanno combattendo. La strategia ucraina di colpire in profondità il territorio russo, in particolare le infrastrutture energetiche, oramai è una strategia che si prolunga, che va avanti da più di un anno. E in qualche modo intende sopperire a quella che è proprio la difficoltà che gli ucraini stanno incontrando sul campo di battaglia da molto più di un anno. E quindi questa è la chiara strategia di colpire e di oltretutto avere obiettivi ed effetti, conseguire obiettivi molto visibili, spendibili anche e soprattutto dal punto di vista mediatico, ma che indubbiamente hanno causato anche dei problemi alla capacità russa di elaborare il petrolio grezzo e quindi di ricavarne tutti i derivati. Problema che sicuramente pone la Russia nelle condizioni appunto di aver visto di buon occhio questo accordo che è stato stipulato oltretutto con gli Stati Uniti, che potrebbero anche imporre uno stop alle incursioni ucraine in
1: Certo.
0: territorio russo, anche a prescindere dal fatto che i russi possano in qualche modo venire incontro a quelle che sono le richieste di Trump, di questo cessate il fuoco, chiamiamolo così, come viene chiamato, energetico.
1: Grazie al generale Maurizio Boni, grazie davvero e alla prossima, spero.
0: Grazie, alla prossima.
1: E allora io interrompo per un attimo le notizie sull'Ucraina per insomma, riferirvi di quella notizia che io trovo agghiacciante del neonato trovato in un cassonetto nella Milanese. È stato portato in ospedale, trovato da una donna che ha sentito i vagiti. E allora, qual è la notizia che adesso stanno riprendendo e vi ho dato prima e stanno riprendendo anche tutte le agenzie? Che questo neonato è stato trovato in un sacchetto per strada, era questo pomeriggio a Cinisello Balsamo, che è un comune alle porte di Milano, ed è stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. È stata una donna che stava portando il cane a passeggio, a sentire dei vagiti, ad accorgersi del neonato in un sacchetto che poi era coperto anche. Cioè, il neonato era coperto da un piccolo telo. Pensate la crudeltà di chiunque possa aver fatto quest'atto vile, insomma. E il neonato era coperto da un piccolo telo e poi è stato infilato in un sacchetto che è stato buttato in un sacchetto per strada. Sul posto gli agenti del commissariato, anche quelli della squadra mobile e della questura. Il bambino è stato trovato intorno alle 16:15 e aveva ancora attaccata la placenta. E questo è un segno evidente che era stato partorito da poco. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere nella zona di via Ortigara, Cinisello. E proprio queste telecamere potrebbero aver ripreso o la madre o chi ha lasciato l'involucro con il neonato, però non mi viene neanche, scusate se mi permetto, non mi viene neanche da chiamare madre una che fa un gesto di questo tipo con tutti gli strumenti che ci sono per proteggere una vita. Vi ripeto, a quanto pare sono solo ricostruzioni, il neonato sarebbe stato partorito ancora con la placenta, avvolto in una

uno straccio, in un telo, e poi infilato in un sacchetto gettato per strada. E quindi in quella zona alle 16:15 passeggiava con il cane una donna, e si è accorta di tutto. Ecco, siamo in via Ortigara nel Milanese, a Cinisello e Balsamo. La donna a passeggio con il cane, che ha sentito i vagiti, ha chiamato subito il 118, che a sua volta ha avvertito la polizia. In prima battuta sono, immaginate la scena, terribile, in prima battuta sono intervenuti gli agenti di una volante, poi quelli del commissariato di Cinisello e anche gli agenti della squadra mobile. Queste sono le ultime notizie che vi posso dare sul ritrovamento in strada, in una busta, probabilmente di quelle da supermercato, giù di lì, di un neonato con ancora la placenta addosso. Cioè, io trovo questa roba veramente, non ho parole, però io questa notizia ve la volevo dare per capire, per farvi capire anche dove stiamo arrivando. Ecco, ho bisogno di un po' di musica.

0: No, facciamo un po' di chiarezza. L'Ucraina è proprietà degli Stati Uniti d'America. Dal 1990, quando è caduto il muro, quando hanno incominciato a fomentare contro la Russia. Ma qual è la frizione di adesso? Non è tra Washington e Kiev o tra Trump e Zelensky. La frizione è che Zelensky è un prodotto del Partito Democratico statunitense. Quindi Trump vuole mettere un suo adepto a capo dell'Ucraina, che faccia quello che dice lui al 100% e che strizzi un pochino l'occhio, un pochino no, alla Russia, perché quello che gli importa è il business. Ma soprattutto vuole mandare via Zelensky perché ha troppi rapporti con l'Europa e non gli vanno bene questi rapporti agli Stati Uniti d'America, perché non sono di proprietà dell'Europa. L'Ucraina non è proprietà dell'Europa, ma degli Stati Uniti d'America. Tant'è vero che Trump ha fatto comprare, dice: volete aiutare Kiev? Comprate le mie armi e poi gliele date. E così è successo. Sergio da Milano.
1: Saluto Mauro Indelicato, giornalista e analista di geopolitica in Sideover. Buonasera, Indelicato.
2: Buonasera a tutti.
1: Io volevo chiederti quanto dello scontro tra Trump e Zelensky riguarda la guerra e quanto riguarda il prezzo del diesel e le elezioni americane di novembre.
2: Beh, partirei dal fatto che molto riguarda il rapporto personale tra i due, perché è sempre stato un po' ambivalente, e sappiamo come Trump, prima dei rapporti tra governi, metta come priorità il rapporto tra persone, cioè il rapporto personale che plasma poi i rapporti con i governi. E sappiamo che appunto con Zelensky a volte se la intende e a volte no, per dirla in maniera molto terra terra. Nel febbraio del 2025 Trump è arrivato alla Casa Bianca all'incontro con Zelensky con l'obiettivo, diciamo, di dirgliene quattro, sostanzialmente con l'obiettivo di tirar fuori un po' tutto quello che aveva maturato in quelle settimane, ma un po' anche tirando fuori le sue convinzioni espresse in campagna elettorale. Poi la cosa è un po' cambiata, perché ha visto che Zelensky si è costruito la sua la sua linea di alleanze, ha visto che comunque l'Europa continuava a essere dalla sua parte. E c'è un aspetto importante da sottolineare quando si parla di Trump. Sì. Lui dà molta importanza alla forza muscolare, ecco. Lui ha rispetto di quei leader che in qualche modo mostrano i muscoli. Il fatto che Zelensky in questi mesi abbia bersagliato la Russia, abbia bersagliato la Crimea, in qualche modo gli ha fatto avere un po' di rispetto, ecco, verso la figura di Zelensky. Adesso la cosa si è un po' nuovamente si è nuovamente un po' ribaltata. Questo probabilmente perché Trump vuol convincere se stesso prima che gli elettori del fatto che il prezzo del gasolio è alto per via dei raid contro le raffinerie russe, e poi probabilmente perché davanti alla prospettiva di un accordo da pubblicizzare con Putin sul gasolio e quant'altro, Zelensky diventa una pedina quasi sacrificabile, ecco. Quindi diciamo che c'è appunto una simpatia e antipatia, che in questo momento è più antipatia, di Trump verso Zelensky, e c'è anche appunto il discorso legato al fatto che comunque in questa fase Zelensky è uno abbastanza sacrificabile. Però non mi sorprenderebbe sapere e leggere domani mattina che Trump definisca Zelensky un grande leader. Quindi dobbiamo un po' aspettarci, sì, sempre sempre di tutto, ecco, da questo punto di vista.
1: Allora, Mauro Indelicato, quale messaggio ricava Putin dalla disponibilità americana ad acquistare o agevolare la vendita di combustibili russi?
2: Beh, la malleabilità di Donald Trump, appunto. Comunque Trump, appunto, si mostra come un leader statunitense che è più propenso rispetto ad altri leader non tanto e non solo a fare accordi con la Russia, ma ad ascoltare la posizione russa. Ricordiamoci che Witkoff consigliava in una intercettazione dell'anno scorso all'inviato di Putin, appunto, gli consigliava di essere molto molto accondiscendente con Trump, quindi gli diceva: quando Putin sentirà Trump, digli di fai gli elogi per il suo lavoro, gli elogi per la sua presidenza. Quindi secondo me l'idea che il Cremlino ha di Trump è di un presidente che comunque può essere portato dalla propria parte, non soltanto appunto tramite accordi, ma proprio tramite il convincerlo che la narrazione russa è quella da quantomeno quella da ascoltare. Però c'è anche un discorso da fare, che gli Stati Uniti, nonostante Trump si sia impegnato a dare molto più spazio e più forza all'esecutivo, comunque rimangono almeno sulla carta una democrazia con la suddivisione dei poteri, per cui se con Trump è più facile trattare, perché una singola persona che può essere convinta da Putin in una semplice conversazione di 90 minuti, però c'è anche da tenere conto che esiste un congresso con 7 senatori repubblicani che in queste certo. ultime ore si sono schierati con i democratici nel provare a bloccare questo accordo. Quindi comunque la Russia deve sempre tener conto del fatto che Trump, nonostante mostri i muscoli a livello interno, comunque non è una persona sola al potere.
1: Mauro Indelicato, analista di geopolitica, giornalista di Inside Over, ma Mosca punta soltanto a ottenere delle concessioni da Kiev, oppure anche a separare in qualche modo Washington dagli europei?
2: Diciamo, una cosa non esclude l'altra. Sicuramente il dossier Ucraina è uno di quelli che può mettere in enorme discussione l'alleanza atlantica, e lo si è visto già nei mesi scorsi, quando Trump parlava di Groenlandia, di volontà di prenderla anche con la forza. Beh, chiaramente stava dando una mazzata enorme all'alleanza atlantica, e l'Ucraina da questo punto di vista può incidere ancora di più, perché chiaramente le posizioni tra Europa e Stati Uniti sono del tutto divergenti, perché se gli Stati Uniti si pongono con Trump quantomeno in una posizione di equidistanza tra Kiev e Mosca, non escludendo appunto il dialogo con Mosca, l'Europa invece sappiamo che è molto intransigente e nei prossimi giorni approverà un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. E non stiamo parlando di una vicenda che riguarda un banale caso diplomatico, stiamo parlando di una posizione che riguarda la guerra più importante che l'Europa sta subendo, l'Europa intesa non come Unione Europea ma come continente, ma quindi la guerra più importante che l'Europa sta subendo dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Quindi una distanza così netta su un dossier così importante fa traballare non poco i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico.
1: Grazie davvero Mauro Indelicato, buon lavoro, buonasera.
2: Grazie a voi.
1: Noi torniamo tra pochissimo, sempre qui, sempre con i vostri messaggi, sempre 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno, con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario.
4: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play, se l'hai già installata. aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
1: Nelle prossime ore ancora qualche spunto instabile all'estremo sud, mentre i cieli si manterranno poco parzialmente nuvolosi sul resto della penisola. Nella mattinata di domani il quadro meteorologico sarà buono su gran parte del paese, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio sole protagonista da nord a sud, unici disturbi, qualche sporadica pioggia su rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. Benissimo, grandi gli europei adesso che hanno siglato l'accordo Putin con il presidente Trump per il gas russo, e noi cosa facciamo? Compriamo quello americano a 5 volte il costo di quello russo. Veramente abbiamo a Bruxelles abbiamo dei dementi, abbiamo un gruppo di governi occidentali o dell'occidente collettivo che non valgono niente, che pensano di poter fare la guerra alla Russia e di vincerla. Questo è veramente comico. Gente che parla senza avere una minima cognizione, senza aver mai imbracciato un'arma, senza aver mai fatto un percorso di guerra, senza avere una minima cognizione di quella che sia l'arte e la tattica militare. Beh, comunque Putin è stato molto chiaro, Lavrov anche: toccateci, attaccateci e sarete finiti. E andrà così. Inutile che stiamo a parlare, sentire espertoni di geopolitica che poi di geopolitica non, di geopolitica, ma che poi di strategia militare non capiscono niente. L'Europa si sta infilando in un vicolo cieco e la risposta della Russia sarà tremenda. Segni, dottor Poletti, segni le mie parole. Arrivederci.

0: Buonasera Poletti, Daniele da Vigevano. A mio avviso gli accadimenti, in particolare quelli legati all'accordo tra la Russia e gli Stati Uniti sul diesel e quindi sull'abbattimento di alcune sanzioni, dimostra solo una cosa, che non è che è una questione di essere europeisti o meno. La partita geopolitica mondiale, se la vogliamo vedere su grandi blocchi, è fatta da Stati Uniti, Russia, Cina e diciamo anche tutto il comparto produttivo asiatico con grandi blocchi come l'India, così la maggior parte di queste, quindi la maggior parte della popolazione del mondo, ha come sistemi di governo sistemi estremamente autarchici o molto forti, con politiche che durano da decenni, vedi la Cina, vedi la Russia con Putin, e noi come Unione Europea frammentata siamo deboli. E non è una questione di essere europeisti o meno, è una questione che dovremmo iniziare a ragionare come blocco a livello estero, a livello di politica estera. A mio avviso però con la guerra in Ucraina ci siamo suicidati completamente, perché avevamo prima della guerra un partner energetico che avrebbe dato tanta carne alle nostre industrie, e allora sì che a livello tecnologico, a livello di capitale finanziario, a livello di industria avremmo potuto dire la nostra. Ma siamo in balia delle scelte di questi grandi blocchi. I rapporti con la Russia non so se li recupereremo mai, ma sicuramente se andiamo avanti così siamo destinati a morire.
1: E allora i nostri ascoltatori non ci deludono mai, anche con le loro analisi, condivisibili o meno, ma analisi belle ponderate, come avete sentito. Potete continuare anche voi a lasciare i vostri messaggi al 334 11 11 622, 334 11 11 622, segnatevelo da qualche parte questo numero, memorizzatelo sui vostri telefoni, è il numero di riferimento per poter entrare nelle trasmissioni di Giornale Radio, la radio libera di informare. Saluto il direttore Piero Sansonetti, ciao direttore, buonasera. Allora, caduta la linea, ma noi subito con Lorenzo Cappadone riprendiamo. Sansonetti, buonasera.
2: Eccomi, buonasera a voi.
1: Eccomi. Allora, direttore, la parola tradimento descrive correttamente quello che sta facendo Trump, oppure rischia di sostituire l'analisi con un giudizio? Cioè, ci stiamo riferendo ovviamente all'Ucraina.
2: A me non piace mai la parola tradimento, che è usata troppo spesso in politica per ragioni di propaganda, di difesa dal... E non piace neanche in questo caso, perché è un po' più complicata la situazione. Ci troviamo di fronte a una guerra dalla quale bisogna uscire, e ci sono vari protagonisti. I protagonisti sono la Russia, gli Stati Uniti d'America, l'Europa e l'Ucraina. E finora nessuno di questi protagonisti è riuscito a indicare una via per uscirne. E bisogna uscirne, non è che può durare in eterno una guerra così folle al centro dell'Europa. Certo, l'uscita di Trump per le regole della politica e della diplomazia internazionale è assolutamente scombiccherata, però almeno è uno che prende un'iniziativa, che dice una cosa, e diciamoci la verità, e l'Europa che cosa sta dicendo? 0.0. E Zelensky cosa sta facendo? Nulla. Putin che cosa sta facendo? Bombardando e basta. E alla fine ti stupirò, ma a me che ci sia un capo di Stato che cerca una via d'uscita in qualche modo, peraltro è quello più lontano di tutti, no? Perché la guerra riguarda la Russia, l'Ucraina e l'Europa. Sì, sì. E lui è quello più lontano di tutti, non ha grandi interessi immediati, anche se ce l'ha, perché c'è sempre la questione del gas, del petrolio. No, non è un tradimento, non lo considero, a parte diciamo la mia ostilità alla parola tradimento, ma non lo considero tradimento, può essere considerata un'operazione avventata, la doveva fare probabilmente in un altro modo, con altre parole, sappiamo com'è lui, com'è personaggio, com'è sbruffone, però io non la considero una follia. Ti ho stupito.
1: È giusto chiedere, no, sì, sì, perché sbruffone va bene, tradimento no, però ci sta, capisco anche tutto. È giusto chiedere a Kiev, Piero Sansonetti, di fermare gli attacchi alle raffinerie, però se non c'è una cessazione verificabile degli attacchi russi?
2: Non lo so questo, io sul merito non lo so e non so quali siano gli accordi e se ci siano degli accordi presi fra Trump e Putin, e naturalmente noi questo non lo sappiamo. Se c'è un accordo in cui Putin garantisce che poi farà dei passi verso la pace e in cambio ha chiesto a Trump di far finire gli attacchi alle raffinerie, ma sai, poi tu mi chiedi, io sono per non fare attacchi a nessuna parte, quindi altro che le raffinerie.
1: Ma l'Europa che dicevi prima.
2: Ma dove sta l'Europa che dicevo prima?
1: Ma potrebbe venire fuori una proposta europea da discutere da entrambe le parti o zero, lì nulla assoluto?
2: Ma adesso diciamoci la verità, dove sta l'Europa? La von der Leyen conta pochino, credo. Una volta l'Europa erano Mitterrand, Schmidt, Brandt, Craxi, Andreotti, Adenauer, e adesso ci abbiamo in Germania chi comanda? Merz col 12%, in Francia chi comanda? Macron col 14%, la Spagna c'aveva la maggioranza, ora forse la perde Sanchez, e gli altri paesi europei non contano quasi nulla, e in Italia sì, c'è Giorgia Meloni che regge da 5 anni, ora vediamo come vanno le elezioni, però l'Italia in fondo è il paese più stabile e più normale, perché sappiamo che se non vincerà Meloni vincerà la sinistra, che grosso modo è su posizioni ma e per il resto dell'Europa dove sta? La Gran Bretagna è fuori dall'Europa e addirittura se chiede a un cittadino comune come si chiama il leader inglese non lo sa più perché cambia ogni 20 minuti. Come fa l'Europa in queste condizioni? Come fa l'Europa in queste condizioni a mettere qualcosa su? L'unica cosa che riesce a mettere sul tavolo sono dei soldi, un po' di soldi che però credo stiano fra l'altro corrodendo molto, ancora di più di quello che già non è corroso, il consenso dei partiti che governano, perché poi sono i cittadini europei che pagano, il bancomat è sulle tasche di ciascuno di noi. Veramente io mi pongo il problema, è più folle l'iniziativa di Trump o è più folle il fatto che da 4 anni non sappiamo perché siamo in guerra in Europa? Io penso che la seconda cosa sia più folle della prima, è comunque urgente da risolvere. Poi Trump se la vedranno gli americani, lo sconfiggeranno alle elezioni di mezzo, immagino, e poi fra 2 anni andrà a casa. Non è un problema drammatico per l'umanità. La guerra dell'Ucraina è un problema drammatico per l'umanità. E non si può trattare solo dicendo no, io ho questo principio che l'aggressore. Vabbè, tu c'hai i principi che ti pare, però va risolta la questione. E pure io cioè il principio che l'aggredito è migliore dell'aggressore, talvolta non si capisce chi è l'aggredito dell'aggressore, ma questa è un'altra questione, ma non è che in base a questo principio annientiamo l'umanità, no? Dice, siccome c'era questo principio ho buttato 3 bombe atomiche e così è finita l'umanità, c'è cioè un principio cretino, amico mio.
1: Grazie a Piero Sansonetti, ciao direttore, a prestissimo.
2: Grazie a te, ciao, grazie,
1: ciao. Tra poco ci colleghiamo per gli ultimi aggiornamenti su quella vicenda del neonato trovato in strada dentro una busta nel Milanese in codice rosso con la placenta ancora addosso a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. Una notizia che dovrebbe colpire tutti noi se siamo ancora uomini.

0: stavo parlando di questioni geopolitiche, di questioni internazionali, però come vi dicevo prima, siamo tutti uomini, siamo tutte persone, ci sono momenti in cui ce lo dobbiamo ricordare, come non rimanere impressionati da quello che è successo a Cinisello Balsamo, un neonato trovato in un sacchetto, in questo momento è ricoverato in codice rosso, siamo nella periferia di Milano, un neonato trovato all'interno di un cassetto in via Morte Ortigara, all'angolo con via Pasubio, a Cinisello Balsamo. Il ritrovamento, come vi dicevo prima, è venuto intorno alle 16:15, quando una donna che stava passeggiando con il cane ha sentito dei gemiti provenire dal contenitore dei rifiuti. Sospettita dai rumori, la donna si è avvicinata e ha scoperto il piccolo all'interno del sacchetto. Il neonato aveva ancora la placenta, immediato l'intervento dei soccorsi. Il bambino è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto è intervenuta la polizia, le attività di accertamento sono in corso da parte del commissariato di Cinisello Balsamo, sono state avviate verifiche anche da parte della squadra mobile per ricostruire la vicenda e risalire alle circostanze dell'abbandono. Ovviamente le telecamere della zona vengono scandagliate, cioè immaginatevi la scena, una persona, una signora che porta il cane a spasso, si avvicina a un cassonetto e sente dei gemiti e questo bambino, questa creaturina con la placenta ancora addosso, incartato quasi in con un tessuto, con uno straccio, avvolto in uno straccio e buttato dentro un sacchetto della spesa, più o meno così, da quella che si capisce. Ovviamente adesso è affidato ai sanitari dell'ospedale Niguarda di Milano, ma volevo andare subito da Emanuele Monti, consigliere regionale della Lombardia, per un commento, un aggiornamento, per capire, insomma, sappiamo che l'ospedale di Niguarda ha degli ottimi professionisti, che questa creaturina di poche ore appena partorita è sicuramente in buone mani, ma volevo sapere da Emanuele Monti, che saluto, buonasera Emanuele.
1: Buonasera, buonasera Poletti.
0: Se per caso c'è qualche aggiornamento.
1: Buonasera Poletti, ma sono in contatto con l'ospedale Niguarda e per ora non ci sono aggiornamenti, la speranza che questo bimbo possa vivere, che la situazione che ha descritto benissimo di oggi, triste, tristissima, che ci porta davvero delle immagini che pensavamo di aver dimenticato. Un bambino neonato abbandonato, appena nato, in una busta di plastica, in un cassonetto dell'immondizia, qualcosa di indicibile, e speriamo davvero che si riesca nel miracolo. La situazione comunque molto molto difficile, prime informazioni che ho potuto recuperare dall'ospedale, a cui va ringraziamento, l'equipe ospedaliera si è attivata immediatamente, e chiaramente parliamo di un neonato, situazione molto fragile. E quindi speriamo nel miracolo, l'attenzione ovviamente massima dei sanitari, dell'ospedale, tutti quanti, però insomma non possiamo non commentare un gesto così vile e così grave come questo.
0: Certo, fosse stata, non si sa, non ci sono informazioni per il momento, c'è anche il giusto riservo da parte degli inquirenti, fosse stata una madre, non andrebbe neanche chiamata madre, ma mi auguro che non sia così, ma comunque non sappiamo cosa possa essere successo e cosa possa essere scattato. Ma io voglio dire anche con Monti che ci sono, insomma, tanti sistemi, se non Non saprei neanche che termine usare. Se non si vuole tenere una creatura, ci sono
1: certo.
0: mille sistemi, no, Monti? Ricordiamo che
1: ricordiamolo,
0: è
1: il radio,
0: fare
1: importante.
0: Di tutto,
1: È importante perché poi chi ci ascolta magari sta passando un momento di fragilità, di difficoltà, qualcuno che ci conosce, che sa, è sempre importante fare informazione chiara. Oggi abbiamo la possibilità di evitare che tutto questo accada. Gli ospedali pubblici garantiscono ovviamente la possibilità anche nell'anonimato di garantire una speranza, un nascituro che non vuole essere riconosciuto, le culle della vita con tanti volontari certo. terzo settore impegnati per garantirne in tante città italiane e oltretutto al netto, ripeto, della quasi incommentabilità di una situazione come questa. Perché è difficile proprio anche raccontarla, una scena come quella che stiamo commentando, lo dico anche da papà, ma è un reato penale e severamente e giustamente, dico io, sanzionato dallo Stato.
0: E allora speriamo davvero che l'equipa che ha in cura questo neonato abbandonato, l'equipe dell'ospedale Niguarda riesca nel miracolo, perché credo che anche pochi minuti, pochi secondi chiusi in un cassonetto, insomma quel vagito che ha consentito a una signora che stava portando a spasso il cane di avvertire e chiamare i soccorsi, ecco, credo che insomma sia difficile, ma i miracoli avvengono. E in conclusione, Monti, noi abbiamo parlato spesso di Ca' Montanà, quel 1.600.000 euro che gli svizzeri hanno chiesto come conto per i feriti italiani, probabilmente poi si arriverà a una forma compassionevole di, ma insomma compassionevole un corno, insomma la Svizzera ancora una volta si dimostra senza cuore.
1: Ah, certo, è tuta la vicenda Ca' Montanà che ci riporta a Niguarda, dove i medici hanno salvato le vite di tanti ragazzi italiani ma anche stranieri, senza poi emettere fattura o chiedere un pagamento
0: esatto.
1: agli stessi, cosa che invece in modo assolutamente assurdo viene fatto al contrario dalla Svizzera. Freddezza, insensibilità, io onestamente vado oltre, cioè qui siamo al paradosso, oltretutto un paese che fa vanto della precisione, della capacità di controllare e verificare, lì hanno avuto un buco grande come una casa, una voragine nei controlli, ha portato alla morte di tanti ragazzi. Chi si dovrebbe assumere responsabilità non se le assume, a partire dall'amministrazione comunale, a partire dai gestori, pensare che appunto è finito in galera solo uno dei due perché è denunciato dalla moglie, cioè questa è una cosa assurda solo a pensarci. Ora, queste vicende poi ci devono far pensare a un altro tema. Lo diceva appunto un senatore della Florida l'altro giorno, che guardava il sistema sanitario italiano come un modello, ad esempio, per gli Stati Uniti, di dire: ce l'avessimo noi un sistema sanitario come quello italiano. Ecco, pensiamoci, perché noi italiani siamo il paese che abbiamo la fortuna di avere il sistema sanitario più generoso d'Europa, ma anche il peggio valutato dai cittadini stessi, cioè noi stessi, come spesso come facciamo come italiani, ci piangiamo addosso, invece pensiamo ogni tanto che abbiamo un grande valore, come il Niguarda ad esempio all'epoca con Ca' Montanà e oggi nella vicenda di questo bambino, e speriamo nel lieto fine, anche se la situazione è molto molto drastica da quello che mi dicono.
0: Grazie Emanuele Monti, consigliere regionale della Lombardia, grazie davvero.
1: Grazie ai Poletti e a tutti i radioascoltatori. Buona serata.
0: Adesso il giornale radio e poi torniamo nel ricordo di Vilma De Angelis e poi la salute del pontefice, la salute di Papa Leone.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 23.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Il Consiglio europeo ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'Unione a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura in conformità con la risoluzione 1701 dell'ONU. Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24-25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione dirigente. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'automobile a Gallarate in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto oggi nel pomeriggio. Alla guida della vettura si trovava una donna di 80 anni. L'assemblea dei lavoratori della Scala, convocata da CGIL, CISL, UIL e FIALS, ha votato per scioperare tutto il giorno su tutti i turni il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust diretta da Daniele Rustioni. Se domani ci convocano e sovrintendente, direttore del personale e presidente sono pronti a ragionare, possiamo riconsiderarlo, ha spiegato Paolo Puglisi della CGIL. La votazione per il rinnovo del contratto ha avuto un solo voto contrario e 4 astenuti su oltre 450 partecipanti. Il calcio a Bergamo, l'Atalanta batte 3-1 il Venezia nel primo posticipo del lunedì, valido per la 6ª giornata di Serie A. La Dea torna così a smuovere la propria classifica, ponendo fine ad una striscia negativa fatta da 3 sconfitte consecutive. Fanalino di coda della graduatoria restano invece i veneti per stroppa panchina a rischio. Nel Monday Night il Torino batte l'Udinese 2-1. È tutto, a più tardi.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Allora sentiamo che dite.
11: Poletti, sono sempre Fabrizio da Milano. Devo dirle che io vi ascolto, ma rimango esterrefatto, perché chi interviene, ma soprattutto a volte anche lei, parlate senza alcuna cognizione di causa. Non conoscete niente e continuate a dare giudizi. Si informi che cosa stabilisce la dottrina strategica nucleare russa, che non è mai cambiata dal 45 ad oggi. È stata, diciamo, riformata. Provi a entrare nei dettagli. Si stupirà perché il livello di tensione che l'Occidente sta portando verso la Russia no? La Russia non attaccherà per prima, ma ci sarà un momento in cui l'Occidente collettivo colpirà la Russia in profondità, provocandone una reazione, e la reazione, le assicuro, che sarà veramente devastante, devastante per tutti, non avremo scampo. Questa è la realtà dei fatti.
0: Grazie, grazie a questo pozzo di scienza, grazie a questo pozzo di scienza al quale dico, è chiaro che i nostri analisti esprimono dei giudizi, il sottoscritto no, l'unico giudizio l'ho espresso, guardi un po', proprio perché ho un cuore, sono un uomo, sono una persona, l'unico giudizio l'ho espresso su quel neonato abbandonato e gettato in un cassonetto. Per il resto io faccio parlare tutti. Comunque sono felice di avere anche lei, Pozzo di Scienza, come ascoltatore.

0: Dunque, vorrei fare una piccola analisi su quanto sta dicendo Sansonetti alla vostra radio. Ecco, allora, dire che la soluzione potrebbe essere adottare la trampianata che ha sparato fuori 2 giorni fa il nostro presidente americano, giusto perché gli altri non dicono nulla, non penso che sia quella la soluzione, perché ogni soluzione bisogna vedere poi le conseguenze che si hanno. Questa soluzione praticamente porterebbe l'Ucraina ad arrendersi e Putin continuerebbe comunque ad attaccare poi gli altri paesi del fianco est della NATO, perché l'ha detto chiaramente che non si ferma. Noi in Ucraina stiamo difendendo anche noi stessi, se qualcuno forse non l'ha capito. La situazione secondo me è proprio questa.
1: Tra poco sempre 334 11 11 622 per intervenire. Tra poco parliamo della salute del Santo Padre, che ha avuto il grande coraggio di rivelare al mondo, insomma, che ha bisogno di una revisione la sua salute, e lo ha detto con tanta grazia, e lo commenteremo assieme. Ma in questo weekend siamo stati colpiti anche da un altro fatto, la morte di Vilma De Angelis. Aveva 96 anni, dalla musica ai programmi di cucina in TV, 5 partecipazioni a Sanremo, poi il successo in televisione con i programmi di cucina. E negli ultimi anni, sapete, in quest'epoca dei social, era diventata popolare anche tra i più giovani grazie ad alcuni video diventati virali sui social. E allora sentiamo la scheda del nostro Matteo Respinti con il contributo di Lorenzo Cappadone, e poi andremo ad inquadrare meglio questo personaggio.

Si è spenta a Milano all'età di 96 anni Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice televisiva. La notizia è stata data dal nipote Fabio De Angelis. Le cause della morte non sono state ancora rese note. Nata a Milano l'8 aprile 1930, De Angelis ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano. Dopo gli esordi nei Night Milanesi e l'esperienza nel duo vocale Vis, nel 1956 aveva conquistato il titolo di reginetta del jazz italiano. 3 anni dopo arrivò il debutto al Festival di Sanremo con Nessuno e per tutta la vita. Nel corso della carriera partecipò a 9 edizioni di Sanremo, diventando una delle interpreti più riconoscibili della musica leggera tra gli anni 50 e 60. Tra le canzoni rimaste maggiormente legate al suo nome ci sono Nessuno, Quando viene la sera e soprattutto Patatina, successo del 1961 che le valse anche il soprannome di Miss Patatina. Poi la seconda vita, quella televisiva. Alla fine degli anni 70 Paolo Limiti le propose un programma di cucina su Telemonte Carlo. Nacque Telemenù.

canzoni, la sua simpatia, il suo sorriso e la sua gioia di vivere. Si chiude così una carriera che ha attraversato musica, televisione e costume italiano per più di mezzo secolo.

E allora tra poco raccontiamo questo personaggio con un grande esperto, uno scrittore storico della radio e della televisione.

0: De Angelis, che ci ha lasciato a 96 anni. Buonasera Massimo Emanuelli, giornalista, buonasera, scrittore, Roberto, storico della radio e della televisione italiana, esperto di storia dello spettacolo. Ora Massimo, quale posto occupa Irma De Angelis nella storia dello spettacolo italiano, oltre al ricordo affettuoso che ne abbiamo oggi?
1: Di un posto molto vasto, perché ha fatto tante cose. Innanzitutto ci tengo, perché stanno chiamandomi in tanti, contattandomi, a dire che i funerali si svolgeranno, me l'hanno detto il nipote Lucio Nucentini, un suo caro amico, mercoledì 14 ottobre alle ore 11 presso la chiesa San Luigi e Gonzaga in via Don Bosco 10 a Milano. Irma De Angelis era la storia di Milano e la storia d'Italia, era una milanesona. E pensa che ha fatto la cantante, la conduttrice televisiva, la conduttrice radiofonica, ha condotto, ma non solo, la ricordano per le TV nazionali, ma anche per le radio e TV locali. Si è esibita anche in teatro, ha fatto di tutto, quindi ha fatto anche dei film, e quindi un grande spazio nella storia di Milano, d'Italia e dello spettacolo. Penso un po' che aveva esordito addirittura nel 1942, aveva assistito a uno spettacolo. C'era ancora la guerra a Milano, di Wanda Osiris. Quel giorno decise di fare il mondo dello spettacolo, mi concesse una lunghissima intervista, andò in onda in due puntate, e il giorno di Ferragosto del 43 fece un provino al Teatro Puccini con un certo Ugo Tognazzi, poi iniziò a cantare jazz e poi, ecco, abbiamo ascoltato Patatina, arrivò a Sanremo, i successi, e poi si reinventò partendo da Telenord Italia, che era una TV che oggi non esiste più, con Paolo Limiti, e poi arrivò a Tele Monte Carlo. Sai cosa mi disse? Una cosa curiosa. Era il 2020 più o meno, mi disse: ma sai che ho aperto la mod dei programmi di cucina, quanto mai lo farò? Oggi accendo la TV, vedo solo programmi di cucina.
0: Ecco, è un artista che ha cercato di lavorare fino all'ultimo, no?
1: Sì, diciamo che l'ultimo anno è stato un po' difficile, Lucio Nucentini e nipote gli sono stati vicini, ma fino a due anni fa interveniva, era talmente giovane. Penso un po' che i miei studenti, che sono giovanissimi, poteva essere la nonna, la bisnonna, io ci metterei la firma, arrivare a quell'età, 96 anni, la conoscevano perché aveva fatto un'apparizione in televisione facendo una cover di Lady Gaga, una cantante credo nuova per me, che sono vecchio.
0: Per te è nuova Lady Gaga, che insomma sì, però Lady Gaga non è una che, cioè, non è una da poco.
1: Sì, ma
0: cosa ha fatto con Lady Gaga?
1: Ha fatto una cover di una canzone di Lady Gaga, e tutti i ragazzini di 13, 14, 15, 20 anni è diventata virale sui social. Era la nonna di questi ragazzini, la vedevano come un mito.
0: E io spero che Milano, e poi ti saluto, spero che Milano, caro Massimo Emanuelli, la sappia ricordare in modo decente. Mi riferisco alla città di Milano, ecco.
1: Sì, un ex sindaco, ci siamo scambiati un messaggio oggi, è d'accordo. Vediamo gli altri, ecco, penso che ai funerali ci saranno tutti i milanesi, coloro che hanno amato Irma.
0: Grazie Massimo Emanuelli, grazie.
1: Grazie a te, buona serata, auguri a tutti, buona serata.
0: Buon lavoro a Massimo Emanuelli. Adesso andiamo subito dal prossimo ospite, dovremo riuscire a contattarlo, anche se me lo raccontano in viaggio, dovremmo avere un minuto per riuscire a sentirlo. Mi dite dalla regia se abbiamo il collegamento, ovviamente potrebbe essere disturbato il collegamento dal fatto che sta in treno. Buonasera a Tony Toscano, manager del mondo dello spettacolo e manager di Irma De Angelis. Buonasera Tony. E allora riproviamo il collegamento con il buon Tony Toscano. Naturalmente voi sapete che quando i nostri ospiti si trovano a bordo di un treno, ma anche tutti noi italiani quando prendiamo un treno abbiamo quell'assurda maledizione del telefono. Tony Toscano, buonasera.
2: Ciao Roberto, come stai?
0: Tutto bene, insomma, il lutto per Virma De Angelis, tu l'hai seguita fino alla fine, possiamo dire, come manager dello spettacolo. Ci consegni un ricordo, linea del treno permettendo?
2: Beh, linea del treno permettendo, di Vilma ho tanti ricordi e tante cose belle vissute insieme, per me che era una mia grandissima amica, nonché la seconda mamma, perché per lei stravedevo in tutti i modi e in tutte le maniere. Una volta alla settimana la portavo a cena fuori, stavamo insieme, andavamo a fare le trasmissioni televisive insieme, non ci lasciavamo mai. Quindi una persona stupenda, con umiltà, carattere, personalità e tanta bontà, con gran cuore.
0: Tony Toscano, un personaggio che pure a 96 anni sapeva essere attuale.
2: Eh sì, era sempre cine, che quando partivamo, che andavamo giù i selfie, l'autografo, l'ultima apparizione che abbiamo fatto a Carlo Conti, che ai migliori anni nel 94 ha fatto due brani ed era circondato da ragazzine intorno a lei. Nel programma televisivo, poi siamo andati dalla Domenica Inn, dalla Mara Venier, abbiamo fatto diverse puntate nel suo programma, è stata una cosa bellissima, e lei quando cantava era tutta un'altra cosa, perché il cantare era il suo amore, la sua passione.
0: Un grande saluto a Tony Toscano, manager di Vilma De Angelis, buon lavoro Tony, e abbiamo
2: grazie,
0: ricordato
2: Roberto, un abbraccio, e niente, volevo ricordare che mercoledì ci saranno i funerali di Vilma,
0: certo,
2: a Milano.
0: Certo, l'abbiamo, grazie, l'abbiamo detto prima con un altro ospite. Grazie a Tony Toscano davvero, e noi torniamo tra poco per parlare della salute del Santo Padre.
3: Giornale Radio.
4: Finalmente si riparte. La pubblicità in cambio merce, uno strumento al fianco delle aziende, fondamentale per far girare il magazzino e la produzione. Quest'anno con il gruppo Next, la pubblicità su radio, TV, stampa e web non inciderà sulla vostra liquidità. Promuovetevi con gruppo Next. Da 15 anni realizziamo campagne pubblicitarie in cambio merce. Visitate il sito grupponext.net, i professionisti del cambio merce pubblicitario. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 23 e 25 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo.
6: Nelle prossime ore ancora qualche nota instabile all'estremo meridione, mentre i cieli si manterranno poco o parzialmente nuvolosi sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani, quadro meteorologico buono su gran parte della penisola, con qualche isolato rovescio confinato tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Nel pomeriggio il sole tornerà grande protagonista da nord a sud. Unico disturbo, qualche sporadica pioggia sui rilievi calabresi, ma si tratterà di episodi del tutto isolati. Venti settentrionali a tratti sostenuti al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco andiamo in Vaticano, perché c'è apprensione per le condizioni di salute di Papa Leone. Il pontefice ha annunciato personalmente che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, una notizia che ha suscitato preoccupazione, anche se dal Vaticano arrivano indicazioni rassicuranti. Tra poco ne parliamo con i nostri ospiti esperti.

0: Allora, la scheda di Matteo Respinti in collaborazione con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone ci fa il punto sulla su quel che sappiamo sulla salute di Papa Leone XIV.
1: Papa Leone XIV dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo ieri al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. Il nodulo è stato scoperto durante controlli medici di routine e non in seguito alla comparsa di sintomi o un malore. La sala stampa vaticana ha precisato oggi che gli accertamenti erano programmati normalmente. Leone XIV ha spiegato che la formazione è stata individuata in una fase molto iniziale e ben localizzata. Su indicazione dei medici ha quindi deciso di rimuoverla chirurgicamente. Il Vaticano non ha comunicato al momento se il nodulo sia benigno o maligno. Parlare già di un tumore sarebbe quindi prematuro. Il Papa, 71 anni, continua intanto la propria attività ordinaria. Oggi ha mantenuto un'agenda particolarmente intensa con 7 incontri programmati. Il ricovero è previsto al Policlinico Gemelli di Roma e, secondo le indiscrezioni diffuse finora, il periodo di recupero dovrebbe essere di circa una settimana. Si tratta del primo problema sanitario rilevante del pontificato di Leone XIV, eletto nel maggio 2025. Finora il pontefice non aveva avuto patologie importanti note, conduce una vita attiva e pratica anche sport. L'annuncio ha provocato numerosi messaggi di vicinanza da tutto il mondo cattolico e da diversi leader internazionali. Il Papa ha scelto personalmente di rendere pubblica la situazione, chiedendo ai fedeli di accompagnarlo con la preghiera.
0: Saluto Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, buonasera.
2: Sì, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Carlo, che cosa sappiamo ufficialmente dell'intervento e quali informazioni non sono ancora state comunicate?
2: Allora, ufficialmente sappiamo solamente quello che avete detto poco fa. Domani, infatti, dalla mattinata c'è il ricovero. L'intervento, qualcuno dice, nel senso voci di stampa, che potrebbe essere già domani pomeriggio oppure mercoledì mattina. Secondo quello che capisco io dalle questioni mediche, più facilmente mercoledì mattina, però veramente non lo sappiamo, e perché per esempio Francesco fu operato di sera nel 2021, quindi insomma questo non lo sappiamo e, ufficialmente quindi. E poi l'altra cosa che ha detto la sala stampa vaticana è che erano, che gli è stato riscontrato questo nodulo per una verifica di routine. Ora anche questo, fatto verificando, parlando con dei medici esperti, questo tipo di nodulo lo si riscontra facendo delle TAC, e la TAC non è un esame di routine, certo. È qualcosa di più specifico. Detto questo, poco cambia a questo punto se è di routine o non è di routine, perché può essere un'infiammazione, quello che ha scritto qualcuno, che non è stata confermata l'ipotesi dell'infiammazione. Per ora non si dice niente. Questo che cosa si sa? Si sa che già il Vaticano, la security vaticana sta presidiando il 10° piano del Gemelli, già sono arrivate le troupe televisive, stanno sotto per puntare le telecamere sul 10° piano, e già insomma si sta attivando un sistema che ruota intorno al Gemelli su questa questione. Si sa chi è al momento il chirurgo, che si chiama il professor Stefano Margaritora, che è il direttore della parte respiratoria del Gemelli, dell'unità complessa respiratoria, e l'altra questione è che la Santa Sede ha comunicato ufficialmente che tutti gli impegni del Papa pubblici sono annullati fino al 20 di ottobre, quindi una settimana secca, che è il periodo previsto di degenza. Queste sono le cose. Naturalmente sono cose, diciamo, sono elementi che fanno sperare che non sia una cosa grave. La gravità, certo, o meno, che tutti ci auguriamo non ci sia, e dopo l'esame istologico di questo nodulo, questo sarà il nodo del nodulo, cioè se, cosa sarà esattamente, solo dopo si potrà capire. Fino ad allora è solo una supposizione.
0: Ecco, il Papa ha scelto di parlarne direttamente ai fedeli, Carlo. Che cosa racconta questa scelta del suo modo di affrontare la malattia e di comunicare?
2: Allora, in un'altra comunicazione, ci fu nel 92, quindi stiamo parlando di molti anni fa, quando Wojtyla disse: vado al Gemelli per fare degli accertamenti. Quindi non disse. Poi A seguito di questi accertamenti fu operato per un tumore benigno al colon, la seconda grande ricovero di Wojtyla, il primo fu per l'attentato. E, il Papa Leone, a differenza di Francesco, che nel 2021 fu operato anche lui al colon, ma lo si seppe mentre l'operazione era in corso, era una domenica pomeriggio d'estate, era luglio, lo si seppe quindi quando era in corso, Leone ha fatto una decisione ancora diversa, cioè ha detto addirittura di che cosa si tratta e cosa farà. Quindi una scelta. Qui secondo me c'entra anche il suo essere americano, probabilmente uno stile più immediato, e forse anche il segno dei tempi. Si è visto che quando nei papi c'è stata la Santa Sede ha cercato di non parlare, l'effetto è sempre stato un non positivo, cioè sì, perché le supposizioni diventano, cioè per esempio Wojtyla, alcuni ricoveri non furono comunicati, oppure gli orari non venivano detti, il famoso Parkinson di Giovanni Paolo II, che era molto evidente con la mano che tremava, non fu confermato per anni, cioè per dire queste sono cose che cambiano nel tempo. Probabilmente questa è una scelta sua, è probabile, e di immediata chiarezza, e l'ha detto, e secondo me è stata un'ottima cosa, perché secondo me tutti ovviamente, perché insomma toglie qualsiasi anche possibilità di illazioni o anche di accusa, dice, di omertà, ecco, queste cose qua.
0: Carlo Marroni, Sole 24 Ore Vaticanista, ecco, quali appuntamenti sono stati rinviati e come cambierà l'agenda del Papa nelle prossime settimane?
2: Sicuramente di uno lo si sa, che è quello di mercoledì, domani mattina c'ha degli impegni che diciamo onora, e poi a fine mattinata appunto saliranno in macchina. L'impegno grosso era quello di mercoledì, c'era la messa plenaria di 180 vescovi convocati a Roma per discutere di Amoris Laetitia, che è un importante documento fatto 10 anni fa da Francesco sulla famiglia, e aveva convocato a Roma molti vescovi a parlarne, quindi un evento anche molto importante. La messa conclusiva non sarà da lui presieduta, ma sarà presieduta dal nuovo cardinale decano, che è il filippino Luis Antonio Tagle, appena nominato da lui qualche giorno fa, cioè l'ha eletto e lui l'ha confermato, ma il cardinale decano, diciamo, la dico brutta e mi scusi, no, è una specie di vicepapa, nel senso tecnicamente non è un vicepapa, però è quello che lo sostituisce, perché nella gerarchia è immediatamente sotto di lui, non una gerarchia di governo, ma una gerarchia di autorità. Quindi questo voglio dire, e comunque la presiederà il cardinale Tagle questa messa, e questo è l'impegno più grosso immediato. Poi il 27, ma questo è più lontano, c'è la visita d'Assisi a 40 anni della famosa giornata della pace di Wojtyla, per ricordarla, che era nell'86, lui un impegno che aveva annunciato anche settimana scorsa. Ecco, questo impegno del 27 ottobre, insomma, potrebbe essere un po' ballerino, bisogna vedere come starà tra 20 giorni, ecco, tra 15 giorni. Quindi ecco, non sappiamo quando esce dall'ospedale, probabilmente il 20, ecco, quindi ecco. È difficile che... E questo è il punto, quindi non si sa, ecco. Quello è un impegno, mentre l'altro impegno importante è il viaggio in America Latina.
0: Ah beh sì, che non è stato... ovviamente cancellato per il momento, no?
2: Assolutamente no, quello comincia il 6 di novembre, insomma abbastanza lontano ancora.
0: Ecco, ma durante il ricovero, Carlo Marroni, facci capire come prosegue il lavoro del pontefice, chi lo aiuta a seguire le questioni più importanti?
2: Allora, sicuramente i suoi segretari e lo staff più stretto andranno e verranno dall'appartamento del 10° piano, come è avvenuto con Francesco, che stava molto peggio. Sicuramente, quindi, a parte il giorno dell'intervento, e quindi sarà in anestesia, però vorrei ricordare che il Papa non è come il presidente americano, che ha una valigetta con i codici nucleari, nel senso che se il Papa si è dormito 4 ore non succede niente, insomma, ecco, come, e quindi insomma, in quel caso c'è il suo, sicuramente la sua segreteria particolari, che sono quei due monsignori che si vedono sempre accanto a lui, anche insomma sulle udienze. E poi una figura fondamentale in questa fase sarà il sostituto alla segreteria di Stato, che è un arcivescovo che si chiama Paolo Rudelli, appena da lui nominato, che è il capomacchina, te la dico un po' anche da giornalista, il capomacchina della curia, quello che gestisce gli affari interni, che è la figura poco nota, anzi per niente, ma che è fondamentale per il funzionamento della macchina curiale. Quello sarà la figura che andrà e verrà questa settimana per portargli le carte, per non fargliele firmare, per parlargli, per tenerlo, certo. Sicuramente Parolin, il segretario di Stato, che però ha più un ruolo anche di relazioni internazionali. Questa figura, ti dicevo prima, da questo punto di vista è più importante.
0: Grazie a Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, grazie davvero.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi. Ciao, a presto.
0: Tra poco andiamo dal direttore di pneumologia del Policlinico di Milano per capire, insomma, anche qualcosa in più su un nodulo polmonare e sugli interventi a seguire.

0: Saluto il professor Francesco Blasi, pneumologo, direttore di pneumologia al Policlinico di Milano. Buonasera professore.
1: Buonasera.
0: Ovviamente stiamo parlando di una persona che lei non ha esaminato direttamente, quindi parliamo in generale, e le volevo chiedere se partiamo dalla parola che preoccupa tutti, professore, cos'è un nodulo al polmone? Significa necessariamente avere un tumore?
1: No, il nodulo è un accumulo di cellule che può essere legato a diversi fattori. Infiammatori, infezione, tumore benigno e tumore maligno. Quindi in realtà ritrovare il nodulo fa partire un percorso diagnostico che serve a identificare qual è la natura del nodulo.
0: Ecco, un nodulo può essersi senza dare alcun sintomo, come viene scoperto in questi casi?
1: Il polmone purtroppo non ha i recettori del dolore. Per cui i noduli non danno segni di sé, a meno che non siano contigui alla pleura, cioè vicini alla pleura, per cui infiammano la pleura e quindi la pleura invece dà il dolore. Normalmente il nodulo viene ritrovato o per caso, perché io faccio una lastra del torace per qualunque motivo, o perché il paziente ha altri sintomi, per esempio una bronchite, la polmonite, eccetera, e quindi viene fatta una lastra del torace e si ha l'identificazione.
0: Professor Francesco Blasi, pneumologo, direttore di pneumologia al Policlinico di Milano, come si svolge l'operazione? Si può togliere soltanto il nodulo oppure può essere necessario, parliamo sempre in generale naturalmente, rimuovere una parte del polmone?
1: Allora dipende, ovviamente il chirurgo quando interviene, normalmente si interviene in videotoracoscopia, quindi facendo tre buchi nel torace ed entrando con una parte di video e una parte di operatività, a seconda di dov'è il nodulo e di quello che il chirurgo vede al momento, definisce se portare via una porzione più o meno grande intorno al nodulo. Dipende dalla situazione, dipende anche dalla posizione del nodulo, perché ovviamente tanto più vicino alla pleura, tanto più complesso, o vicino ai vasi, tanto più complesso è l'intervento.
0: Ecco, una degenza prevista di circa una settimana, ci dice qualcosa sulla gravità della situazione oppure da sola non permette di giudicarla?
1: No, diciamo che è la media della degenza per un intervento di questo genere, chiaramente dipende dall'assenza di complicazioni che speriamo non ci saranno e quindi normalmente 7 giorni sono sufficienti a fare in modo che il paziente recuperi e anche tutti gli eventuali drenaggi che sono messi per aiutare a eliminare i liquidi che si formano nel polmone dopo l'intervento si possano togliere.
0: Ecco, per chi ci ascolta, professore, chi dovrebbe parlare con il proprio medico della possibilità di fare controlli per la diagnosi precoce?
1: Beh, diciamo che tutti i soggetti fumatori o ex fumatori, ecco, soprattutto forti ex fumatori, sopra i 50 anni, diciamo che sono il target di quelli che sono gli screening per il tumore del polmone, quindi della TAC che serve per raggiungere il più precocemente possibile la diagnosi e per la presenza di noduli che possono poi essere tumorali.
0: Io ringrazio davvero il professor Francesco Blasi, direttore di pneumologia del Policlinico di Milano. Buon lavoro, professore.
1: Grazie, buonasera.
0: Ecco, noi anche questa sera abbiamo finito il nostro tempo che riprende domani, sempre dalle 17 alle 20 in seconda edizione della 21 a mezzanotte, tempo in cui Italia No Limits spazia un po' ovunque grazie anche ad un pubblico attento e partecipe, a cui non sarà sfuggito e ci sono un sacco di trasmissioni sulla nostra giornale radio, la Radio Libera, di informare. Allora visto che così siete così attenti, un'attenzione in più, tra pochi istanti si va avanti con le dirette, con gli approfondimenti, e in questo caso c'è l'ottimo collega Francesco Massardo con il suo timone dell'evento. Restate qui e per quanto ci riguarda a domani. Grazie a Matteo Respinti in redazione e a Lorenzo Cappadori in regia.
2: Ogni giorno un mare di notizie, ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20 Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La politica è in primo piano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, fa il punto sullo stato dell'economia italiana. Sentiamola.
3: La crescita italiana è ancora troppo debole. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
2: Il leader della Lega Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba, che avrà funzione di reggente. Ora la cronaca non ce l'hanno fatta i due giovani rimasti gravemente feriti questa mattina in un incidente stradale in Umbria. Le vittime sono una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21, entrambi originari delle Marche. I due viaggiavano a bordo di un'automobile che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest. L'impatto è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali, dove la carreggiata era temporaneamente ristretta. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante i controlli di routine. La prefettura della Casa Pontificia ha comunicato che vengono annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta invece confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio torna alla Champions League e l'Inter domani si prepara ad affrontare a San Siro il club Rouge. Il Napoli nella stessa giornata sarà impegnato con il Villarreal. Sul prossimo impegno Champions sentiamo le parole del patron Aurelio De Laurentiis.
4: No, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, non ho mai avuto dubbi nell'allenatore.
2: E per la Serie A oggi si è chiusa la sesta di campionato con le vittorie di Atalanta e Torino rispettivamente contro il Venezia e l'Udinese. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
6: Eccoci qua 20.07 di questo 12 di ottobre, una buona serata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, dove l'informazione vi fa compagnia fino alle 21 con la nostra diretta, che dunque ci lascia ancora un'oretta per fare il punto della situazione. Saluto anche Lorenzo Cappadone che è qui con me in regia insomma la notizia di giornata per la politica italiana è arrivata pochi minuti fa, un po' come un fulmine a ciel sereno. Matteo Salvini si è dimesso da segretario della Lega, però tra poco facciamo il punto. In realtà non è nulla di particolarmente rilevante, si tratta di un diciamo di un metodo, di un trucchetto necessario per potersi poi ricandidare al prossimo congresso straordinario, in una giornata in cui gli scenari internazionali prendono invece il sopravvento. Stiamo ancora cercando di capire fino a che punto si possa spingere il nuovo accordo tra Donald Trump e Vladimir Putin, i due potenti del mondo che hanno stretto appunto un accordo che rischia di mettere nel mezzo l'Ucraina, senza peraltro essere passati dalle consultazioni con Zelensky, fino alle polemiche americane. Ce ne occupiamo tra poco perché oggi è il Columbus Day, cioè la giornata della scoperta dell'America, anche se è un termine insomma non del tutto corretto, che in effetti in America ormai da un po' di anni ha assunto un connotato non particolarmente gradito a tanti Dem, tra cui lo stesso Mamdani, e invece ovviamente molto gradito a Donald Trump. Tra poco ce ne occupiamo, c'è questo e c'è tanto altro, ci sono i vostri messaggi, 334 11 11 622 è sempre la nostra linea su WhatsApp, aperta anche per i vostri messaggi vocali, e poi c'è la musica che non manca mai, come quella dei Foo Fighters. Ascoltiamo insieme The Glass.

0: Allora, eccoci qua pronti a ripartire un po' di rassegna stampa qui al timone delle 20. E allora partiamo da quanto accaduto in seno al Consiglio federale della Lega. Il leader del partito Matteo Salvini ha annunciato le sue dimissioni. Sono dimissioni simboliche, sono funzionali, ecco, per così dire. Abbiamo inventato anche questo tipo di dimissioni in un paese tendenzialmente abbastanza allergico al tema. È una questione di regolamento, solo così Matteo Salvini potrà ricandidarsi al congresso straordinario che lui stesso ha convocato per il 24 e 25 ottobre per provare insomma a testare il polso del partito e superare una fase di crisi di leadership. E infatti insieme a lui si sono dimessi anche i vice segretari Durigon, Silvia Sardone, Alberto Stefani e dunque il tesoriere Alberto Di Rubba. Sarà il reggente, diciamo così, per queste due settimane. È evidentemente un modo, ecco, ricandidarsi per provare a rafforzare il suo mandato verso le elezioni politiche, anche perché era un po' che mancava il congresso straordinario della Lega. L'ultimo fu nel novembre del 2013. Il partito era allora in crisi, veniva dato al 3-4% e quel congresso lo vinse proprio Salvini, che impresse tutta un'altra retorica e storia all'allora Lega Nord. Sono passati però 13 anni, la Lega è tornata ad avere un consenso grosso modo intorno al 4-5%, quindi insomma queste dimissioni che sono un po' arrivate, la cui notizia è arrivata nelle redazioni nelle ultime minuti, in realtà sono tutto sommato un niente di che. Forse non è un niente di che neppure il Columbus Day, però come sempre porta con sé una scia di polemiche, soprattutto in America. In realtà in Italia stento sappiamo dell'impresa, ecco, di Cristoforo Colombo e delle sue conseguenze. Non sono mancate, appunto, soprattutto a New York, ce lo racconta nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco e buon Columbus Day a chi ci ascolta. Qualora vi foste persi la polemica che ha acceso l'anniversario dell'approdo del celebre navigatore genovese sulle coste del Nuovo Mondo, essa ha come protagonista il sindaco di New York, Zohran Mamdani, che ha deciso di non partecipare alla tradizionale parata sulla Quinta Strada organizzata per la ricorrenza, che è molto sentita dagli italo-americani. Il presidente della Columbus Heritage Foundation, Angelo Vivilo, ha commentato sulle colonne del New York Post accusando il borgomastro democratico di mancare di rispetto agli italiani d'America. Non ama Colombo, ma la parata celebra la loro cultura. Sarà pur vero che gli italoamericani non rappresentano più un bacino elettorale decisivo, ma la comunità non è nuova a frizioni con l'amministrazione municipale. In passato Mamdani ha espresso la propria contrarietà alla presenza di statue di Colombo in

0: altro. Nel 1935, per esempio, la fervente adesione al regime fascista di molti italoamericani convinse l'allora sindaco Fiorello La Guardia ad anticipare Mamdani, disertando l'evento celebrato sin dal 1869. Decenni più tardi, la critica del mondo liberale dei movimenti indigeni si è poi spostata sul noto ruolo di Cristoforo Colombo nella sottomissione e nello sterminio delle popolazioni native. Mamdani ha tentato di rimediare in extremis con un video dedicato al mese del patrimonio e promettendo di invitare le associazioni di categoria a un imminente ricevimento a Gracie Mansion. E in attesa ha reso i propri omaggi a Vito Marcantonio, una figura di spicco dell'American Labour Party, protagonista di importanti lotte sociali negli anni del New Deal. Anche su una piccola parte di storia come questa si arroventano le fratture dell'America di oggi. A te la linea, Francesco!
1: E grazie dunque a Michele Ceci per la sua copertina. Tra poco ancora America, ma nell'ottica dei nuovi accordi con la Russia. E intanto la musica con Stella Lefty qui su Giornale Radio. Questa è Summer You Were Mine.

0: non avrebbe avuto nessun diritto di essere qui adesso come presidente dell'Ucraina, perché il suo mandato è scaduto a marzo 2024, mentre Trump e Putin sono in carica regolarmente. Sergio da Milano.
1: E dunque Sergio ci porta dentro, ecco, la pagina internazionale qui al timone delle 20, diciamo, sulla regolarità delle elezioni di Putin si potrebbe discutere. Ad ogni modo è una giornata importante perché Zelensky ha riferito poco fa che la Russia avrebbe continuato gli attacchi alla rete energetica ucraina nonostante Donald Trump avesse annunciato unilateralmente un cessate il fuoco energetico, il tutto a poche ore dall'accordo presunto o reale tra gli Stati Uniti e la Russia per esportare dalla Russia più gasolio sul mercato statunitense e mondiale. In collegamento con noi abbiamo la professoressa Mara Morini.

0: docente di scienza politica all'Università di Genova, specialista di Russia ed Europa orientale. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Diciamo che le ultime dichiarazioni di Zelensky vanno comunque nella direzione che immaginavamo. Il cessate il fuoco di Donald Trump era poco credibile nel momento stesso in cui era stato esternato. Sembrerebbe più credibile invece questo accordo, ecco, per l'esportazione di gasolio, che è una soluzione, diciamo, win-win per la coppiata Trump-Putin e una soluzione sostanzialmente inaccettabile per l'Ucraina. È il passaggio che molti pensavano Trump avrebbe fatto all'inizio del suo mandato e che per ragioni elettorali fa solo adesso, secondo lei?
1: Certamente la data del prossimo 3 novembre incide in queste non solo affermazioni e esternazioni, ma chiamate appunto al telefoniche con Vladimir Putin di questo eventuale accordo, anche perché i prezzi del gasolio negli Stati Uniti ormai ha raggiunto un livello abbastanza inaccettabile, quindi è chiaro che lui doveva intervenire in qualche modo, e a suo avviso questo potrebbe essere appunto una soluzione, come dice lei, win-win da questo punto di vista, certamente. Poi che sia del tutto fattibile, anche se ci sono delle notizie riguardo al fatto che addirittura una nave è partita da San Pietroburgo già con dei barili nel mese di settembre, quindi in realtà lui ha esternato una cosa che era già in divenire magari precedentemente. Il fatto che forse non ci sono però quantitativi sufficienti da parte della Russia, perché riceviamo anche queste informazioni, però anche qui non è che per alcune raffinerie colpite da i droni ucraini si possa pensare di bloccare l'intera produzione delle raffinerie russe, anche perché la Russia continua ad esportare nei confronti della Cina, nei confronti dell'India. È certamente una situazione che lo stesso Trump sta cercando di portare avanti in chiave di campagna elettorale, ma che anche per Putin potrebbe andar bene, visto che al momento c'è un presidente americano con cui riesce a interagire, cosa che non avveniva ovviamente all'inizio di questo conflitto, e quindi questa è anche una questione che il Cremlino dovrà tenere in considerazione entro il 2028, cioè entro la fine del mandato di Trump.
0: Cosa pensa che Putin possa aver chiesto a Donald Trump? Semplicemente, come dire, di continuare così con un atteggiamento abbastanza superficiale, diciamo, sul conflitto? Perché insomma in realtà non è che nessuno negli ultimi mesi abbia impedito alla Russia di attaccare l'Ucraina. Certo, ci sono i sistemi di difesa che sono stati forniti dagli Stati Uniti, soprattutto durante l'amministrazione Biden. Quale può essere, diciamo, il grimaldello su cui Putin, che molti dicono sta dando le carte, diciamo, in questa partita, può utilizzare con Trump?
1: Ma che piaccia o non piaccia, Putin sta dando le carte ormai da un po' di tempo, ecco, e quindi questo forse bisognerebbe prendere in considerazione. Credo che Putin ovviamente con Trump avrà parlato della questione delle sanzioni, tant'è vero che Trump ha detto togliamo le sanzioni sul diesel. Le sanzioni sicuramente sono una priorità, ed è una priorità anche la questione dell'assistenza militare americana, che in realtà, come ben sappiamo, c'è già stato, diciamo, è parziale, insomma, c'è già stato un disallineamento, ecco, un disimpegno da parte americana, perché siamo noi europei che compriamo le armi americane da inviare agli ucraini. Lo stesso Zelensky nei mesi scorsi ha ribadito che i sistemi di difesa americani che sono stati inviati, a cui si faceva riferimento, non sono sufficienti, ne servono di nuovi per affrontare i prossimi mesi. Ricordiamo mesi che si avvicinano all'inverno, che si avvicinano anche alla famosa Rasputinizza, cioè al fango, al cambiamento di condizioni meteorologiche, che se bloccherà da un certo punto di vista la guerra, diciamo, di attrito, la guerra in trincea, non bloccherà, come abbiamo visto in questi mesi, anche in queste ore, gli attacchi reciproci tra droni e missili, ma soprattutto quelli più massicci, come abbiamo visto da parte russa nei confronti dell'Ucraina, raggiungendo anche la capitale. Quindi Putin ha il coltello dalla parte del manico e sta cercando di massimizzare quello che può. Putin ritiene anche di avere più tempo, ecco, a suo favore rispetto a quello che può avere lo stesso Zelensky o anche lo stesso Trump.
0: Sì, proprio sul tempo volevo andare per concludere, perché già con lei avevamo analizzato il fatto che a un certo punto è sembrato che i due conflitti, quello in Iran e quello in Ucraina, fossero legati a un filo, anche per, diciamo, il ruolo appunto degli Stati Uniti. È chiaro che la crisi sul costo del gasolio negli Stati Uniti nasce soprattutto dallo stretto di Hormuz, e adesso Trump cerca una soluzione forse più rapida, ma che probabilmente non sarà sufficiente. Sembra che a questo punto l'urgenza per Trump sia diventata più quella di sistemare le cose in Ucraina, visto che evidentemente a Hormuz è tutto bloccato e dubito che si riuscirà a sbloccare entro il 3 novembre.
1: Certo, entro il 3 novembre sarà difficile. Trump ha una partita decisamente più difficile nel Medio Oriente, ma su questo ad esempio Putin potrebbe aiutarlo, perché ha incontrato qualche giorno fa il presidente iraniano, non solo per parlare di cooperazione, di accordi commerciali, ma è anche un segnale da mandare appunto agli Stati Uniti e anche all'Unione Europea, o comunque chi vuole ascoltarlo o intravederlo, nel fatto che Putin si ritiene una potenza fondamentale in quella regione e quindi capace anche di intervenire per cercare di influenzare quelle che possono essere decisioni iraniane. E pare che Putin avesse detto appunto che era soddisfatto dell'impegno iraniano nel cercare la risoluzione di questo conflitto. Quindi è chiaro che forse Trump sta cercando anche di utilizzare la sua controparte russa per vedere se può sbloccare una situazione che ovviamente è bloccata da molto tempo, che ha delle ripercussioni soprattutto dal punto di vista economico-commerciale, e cosa che non fa certo piacere a Trump in prospettiva del prossimo appuntamento elettorale.
0: Le chiedo veramente in chiusura, in un flash: lei ha detto Putin si ritiene determinante in Medio Oriente. Lo è davvero? Ha perso qualche colpo ultimamente, insomma, dalla Siria in giù?
1: Assolutamente, ha perso qualche colpo in Siria, anche se è stato capace di recuperare un rapporto con chi ha sostituito Assad, e quindi diciamo che un posizionamento c'è, un posizionamento anche strategico per quanto riguarda la presenza nel territorio, però certo non è paragonabile a quelli che possono essere indicatori o le presenze, ecco, americane in altri territori, però c'è, e considerando la situazione che è molto più difficile da affrontare in Ucraina, ecco, è già un segnale per il Cremlino positivo di non aver perso però posizioni da altre parti.
0: E peraltro, insomma, sul tema si è espresso qualche minuto fa anche il ministro Tajani, che dice per quanto riguarda l'attacco di Trump a Zelensky, effettivamente tocca agli ucraini scegliere il loro presidente, e dunque va un po' sulla linea, diciamo, di quanto diceva il nostro ascoltatore prima. Io ringrazio Mara Morini, la professoressa Mara Morini, per essere stata con noi anche questa sera, e dunque lo scenario internazionale lo scenario internazionale partiva chiaramente da qui. C'è altro da raccontarvi, perché oggi in Italia, almeno in un paio di città, è stata una giornata tosta sul fronte del lavoro e della difesa del lavoro, soprattutto del comparto dell'industria. Poi torneremo all'estero e proprio in Medio Oriente per parlare di uno scenario passato un po' sotto gamba, diciamo così, negli ultimi giorni. Però adesso ci prendiamo una sosta brevissima, voi rimanete con noi, torniamo tra pochissimo qui al timone.
2: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
3: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
4: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
3: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
5: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
3: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
6: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, 20 e 33 su Giornale Radio, questo è il timone delle 20. Io sono Francesco Massardo, ancora una buona serata, la regia di Lorenzo Cappadone. E allora ripartiamo anche dalle ultime su Papa Leone, che domani sarà ricoverato al Gemelli e ha annullato tutte le udienze fino al 20 di ottobre. Il Policlinico Gemelli di Roma si prepara dunque al decimo piano ad accogliere Leone in tarda mattinata. L'obiettivo, lo sapete, è asportare quel nodulo allo stato iniziale e circoscritto, come detto dallo stesso Pontefice domenica all'Angelus, nei tempi più brevi possibile per consentire al Papa un ritorno veloce alla sua quotidianità. È chiaro che dipenderà dall'esito dell'intervento e immaginiamo che ci sarà un bel po' di attenzione, ma in Vaticano diciamo si respira aria di ottimismo. Comunque sia, sono state annullate tutte le udienze fino al 20 di ottobre, facendo fede, ecco, se mi permettete il gioco di parole, alla necessità di una settimana di ricovero post-operatorio, come annunciato fin dall'inizio. Al momento non dovrebbe essere in dubbio il viaggio in Perù, già previsto nel calendario del Papa, ma ci sono dei dubbi, invece quelli sì, sull'Angelus di domenica. Si vedrà di giorno in giorno, riferiscono fonti vaticane, e dunque insomma un'area diciamo di serenità, anche supportata, ecco, dagli auguri arrivati in queste ore un po' da tutti. Avevano già iniziato ieri ovviamente in Italia Mattarella e Giorgia Meloni. Ci sono problematiche ben diverse nel nostro paese. Oggi il mondo dell'industria e quello dell'ex Ilva lancia un altro grido d'allarme, giornata di sciopero e di manifestazioni che sono protratte almeno fino a domani, con presidi costanti davanti alle sedi della prefettura sia a Taranto che a Genova. La soluzione, diciamo, che della cassa integrazione che si prospetta per i lavoratori degli stabilimenti non ha chiaramente soddisfatto i sindacati. Ne parliamo meglio tra poco, facendovi ascoltare anche qualche voce dalla piazza. Intanto ripartiamo dalla musica, che casca un pelino in ritardo: i Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: Genova è in piazza, la situazione di Ilva è ormai conosciuta, ma si rischia di vivere un nuovo capitolo che testimonia anche un'assenza di progetto per l'industria. Non è un caso che lo striscione recitasse Genova lotta per l'industria. C'è Ilva e c'è un intero settore che soffre. È così?
1: Esatto, sì. Sono Imbrio Iva, rappresentante della UILM e di Genova. Non è una questione di oggi, sono 25 anni che lottiamo per un posto di lavoro. Cosa ci viene proposto? Solamente dell'assistenza, che noi non vogliamo, vogliamo solamente lavorare. Ormai sono passati tantissimi anni e si sono succeduti un sacco di governi, destra, sinistra, centro, ma la situazione è sempre la stessa, la medesima, quella che vedete da ormai 25 anni. Si scende sempre in piazza per ottenere delle briciole, basta, bisogna che trovano una soluzione. Il tempo non ce n'è più, a novembre chiude Genova, chiude tutto il nord Italia. La situazione del caldo giù a Taranto la sappiamo e di conseguenza ne paghiamo anche noi, di riflesso. Basta, siamo stanchi, vogliamo solamente lavorare.
0: Oggi è una presenza anche la sindaca Salis, il presidente Bucci, è chiaro che le istituzioni fanno da tramite, oggi siamo sotto la prefettura, questo è un messaggio che deve arrivare al governo. Sentite la necessità però di far sentire che Genova è compatta su questo fronte?
1: Genova è compattissima, Genova ha sempre la sua storia, si è sempre scesi in piazza quando ce n'è stato bisogno, soprattutto per il lavoro. Qua ci sono famiglie e si mette tanto in gioco e non si può più andare avanti così. Troppi anni e assenza totale. In 25 anni si poteva costruire qualsiasi cosa e non si è costruito niente.
0: Là fuori nel mondo si sente che c'è una domanda di acciaio, una domanda di industria e sembra che l'Italia non voglia rispondere. Questo è un problema di lunghissimo termine, che però è un paradosso che fa ancora più male.
1: Il paradosso è che ci sono i soldi per le armi e non ci sono i soldi per fare lavorare le persone. Le persone, i rotoli si potrebbero prendere sia le brame che i coils anche da altre sedi. Non si vuol fare perché forse c'è un'idea totalmente diversa dal lavoro.
0: E queste sono le voci, alcune delle voci di piazza, perché oggi Taranto, Genova hanno protestato e la protesta in realtà prosegue lo sciopero e prosegue il presidio a Genova di fronte alla prefettura, dove domani mattina si terrà un'assemblea in attesa di risposte, in una giornata in cui peraltro è atteso a Genova anche il ministro Piantedosi, non che forse sia l'unico interessato dalla questione. In collegamento con noi abbiamo Armando Palombo, RSU della FIOM dell'Ilva, ex Ilva a Cornigliano, lo stabilimento di Genova Cornigliano. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Ecco, ci descrive intanto anche le ultime, diciamo, voi siete di fatto ancora in presidio, oggi sono state piantate le tende, non solo simboliche ma anche letterali, di fronte alla prefettura, e domani sarà un'altra giornata di piazza.
2: Sì, noi siamo qua in presidio permanente, adesso abbiamo organizzato questo barbecue proletario, e siamo qua sotto la prefettura nel salotto buono di Genova e domani ripartiremo. Non sono arrivate risposte oggi a nostre richieste molto chiare, dirette, non sono susseguite, a nostre domande chiare e dirette non sono susseguite risposte, quindi domani ripartiremo.
0: Ecco,
2: fatto nella nostra storia.
0: Certo, la dico in maniera brutale per intenderci, non accettate l'elemosina, l'impressione che potrebbe arrivare una proposta al ribasso che metta, diciamo, al sicuro, almeno sul breve termine, la situazione, questa è una situazione che Genova e che l'Italia si porta dietro da anni, non accettate risposte al ribasso domani?
2: Noi non accettiamo il fatto che se c'è uno stop imposto dal potere giudiziario a Taranto, si debba, sul 90% della fabbrica, si debba fermare il 10% rimanente di Taranto e tutto il sistema del nord. È una cosa che non si può sentire, perché il sistema del nord e quel 10% di Taranto ha produzione da fare, ha lavoro da svolgere, e cioè fermare tutto per non si capisce quale motivo è un non senso. C'è il mercato, c'è una richiesta di rotoli, di coils, di prodotto stagnato, cromato, zincato. Tenerlo fermo per quale ragione non ce l'hanno ancora spiegato. Sono richieste molto semplici, molto, molto dirette, a cui ad oggi non rispondono risposte chiare e dirette. So che c'è un gran lavoro, giù ai ministeri, con i sindacati nazionali, con i commissari governativi. C'è una grande, c'è un gran lavorio, ma deve produrre non pane promesse, ma progetti chiari, percorsi chiari.
0: Senta, le chiedo, questa mattina siete partiti dopo un'assemblea dagli stabilimenti fino alla prefettura, in manifestazione con voi anche la sindaca di Genova Salis, che ha detto Genova ha il diritto e il dovere, diciamo, di eventualmente andare avanti anche da sola, e che questo porterà, diciamo, come messaggio ai piani più alti. È una soluzione che, al di là dell'aspetto più cinico di voler lottare tutti assieme, può esistere?
2: Lottiamo tutti insieme per salvare la siderurgia, da Taranto fino a Racconigi, per capirci. Lottiamo tutti insieme. Però allo stato delle cose attuale, pur rimanendo tutti insieme, gli stabilimenti del nord non possono rimanere fermi. Questo l'ha capito la signora sindaca, l'ha capito il presidente della regione, sono con noi anche l'arcivescovo di Genova e il vescovo di Tortona. Abbiamo fatto un comunicato congiunto in difesa di questa nostra posizione. Quindi nessuno dice che bisogna chiudere Taranto, cioè semmai una sentenza di magistratura che ne limita la produzione. In attesa che venga rimessa a posto Taranto, e io mi auguro il prima possibile, però per riconvertire il green ci vogliono 5, 7, 8 anni. E io non posso vedermi un percorso di 5, 6, 7, 8 anni in cui gli stabilimenti del nord, che hanno un mercato, sono fermi. È una risposta che spetta al governo, e il governo sta tacendo. Non è per noi tollerabile.
0: A proposito di governo, le chiedo in chiusura: domani è possibile l'arrivo di Piantedosi, che magari ci ripenserà, perché in realtà era una visita, diciamo, già programmata in precedenza. Sarete lì a fargli sentire, diciamo, il peso della responsabilità?
2: Noi domani, se Piantedosi conferma l'arrivo qua in prefettura, abbiamo fatto una richiesta agli organi competenti, ovviamente non pensando che il ministro degli interni possa risolvere i problemi dell'industria, altre competenze, però un ministro importante della Repubblica Italiana, e se fosse qua a Genova, tra l'altro qua in prefettura dove noi abbiamo il presidio, avremmo piacere di incontrarlo con una delegazione di rappresentanti dei lavoratori per manifestare la nostra posizione verso il governo che rappresenta. Non ci aspettiamo soluzioni, ovviamente, però se fosse qua saremmo lieti di incontrarlo, perché è un ministro importante, e l'avvertenza IVA credo sia un'avvertenza centrale per la difesa dell'industria italiana. Non è soltanto la siderurgia, ma tutto quello che rappresenta a valle di questo.
0: È così, e dunque vedremo. Ringrazio Armando Palombo, insomma, un buon appetito per il barbecue proletario, ecco, degli operai. Grazie a lei.
2: Operai impiegati e tecnici. Operai impiegati e tecnici.
0: Che stanno manifestando e stanno presidiando a Genova, ma oggi è stata una giornata intensa anche a Taranto. La musica da cui ripartiamo, poi torniamo all'estero, andiamo in Iraq, Benson Boone, questa è Mr. Electric Blue.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata del Timone delle 20. Ripartiamo dall'estero e dal Medio Oriente, perché insomma è passata un po' in sordina in uno scenario diciamo piuttosto incendiato anche ad altre latitudini, la situazione relativa all'Iraq. Infatti il 30 settembre l'ultimo soldato americano, ecco, per così dire, ha lasciato l'Iraq a 12 anni dall'operazione contro l'ISIS, Inherent Resolve. Dunque la domanda da farsi è se effettivamente la jihad islamica sia stata davvero sconfitta, detto che alcuni avvenimenti degli ultimi mesi suggerirebbero il contrario. Si è comunque chiusa un'era. In collegamento con noi Andrea Plebani, professore di storia internazionale del Medio Oriente alla Cattolica di Milano e ricercatore associato dell'ISPI. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a voi.
0: Come spesso accade, ecco, in queste situazioni queste storie finiscono a volte un po' più in sordina di come iniziano. Non si è parlato troppo del fatto che gli Stati Uniti hanno lasciato l'Iraq. Al di là delle riflessioni su una storia lunga 23 anni, era il momento propizio, secondo lei, per lasciare il territorio, detto che lì vicino, insomma, continua a essere uno scenario piuttosto infiammato?
1: È una domanda complessa a cui dare risposta è particolarmente difficile. Credo non sia mai un momento propizio per abbandonare un paese che, pur avendo fatto registrare enormi progressi e essendosi riuscito a consolidare notevolmente negli ultimi anni, ha ancora terribilmente bisogno della comunità internazionale. La storia anche recente purtroppo ci insegna che nel momento in cui non si tiene, non si sostiene un partner come è stato l'Iraq, si creano tutta una serie di condizioni che possono portare purtroppo a delle tragedie. Ci auguriamo tutti questo non avvenga, la situazione è molto diversa rispetto al passato, ma le stesse parole, stesse dinamiche, stesse considerazioni le facciamo tra 2010 e 2011, quando si compì sostanzialmente buona parte del ritiro statunitense.
0: Ecco, si parla di disimpegno graduale, no? In questa situazione è complesso anche ricostruire tutto quanto accaduto. Ricordiamo però, forse vale la pena farlo oggi, quell'avanzare dell'ISIS, la caduta di Mosul, quei momenti in cui sembrava fosse nato un regno del terrore. È insomma una pagina che ha ovviamente i risvolti, come ogni cosa che fanno gli americani, degli entusiasti, diciamo, e di quelli che lo sono un po' meno. Da un punto di vista militare, strategico, che voto si sentirebbe di dare a questa lunga operazione?
1: L'operazione è stata sicuramente positiva, ha avuto un ruolo centrale nel sostenere le forze irachene nella loro lotta contro il secondo Stato Islamico e nel sostenere anche i partner siriani nella loro lotta contro questa formazione, in particolare in Siria. Quindi sicuramente parliamo di una valutazione positiva, ed è una valutazione che va allargata non solo agli Stati Uniti ma a tutti i partner che hanno partecipato a questa operazione, Italia inclusa. Certo, il solo ambito militare non è l'unico nel che ha permesso a questo gruppo di emergere, e anzi le motivazioni sono spesso state individuate in altri contesti, incluso quello politico, economico e sociale. La cosa fondamentale non è tanto valutare quanto sia stata positiva dal mio punto di vista, ma valutare se saremo in grado di sostenere l'Iraq nelle sue necessità, che sono molteplici, militari ma non solo, e sono necessità che ha palesato in più di un'occasione.
0: Eh sì, perché è chiaro che il punto è quello: il 1 ottobre, cioè il giorno successivo all'addio dell'ultimo contingente americano, le autorità irachene hanno organizzato il congresso della sovranità e hanno effettivamente reclamato la sovranità sull'intero territorio nazionale. La domanda è la solita e si è fatta per tante situazioni in Medio Oriente: se sarà abbastanza matura, diciamo, la situazione. C'è un tema di fazioni armate sciite che sono sostenute dall'Iran, sappiamo del passato, ecco, tra i due paesi, che probabilmente rappresentano in questo momento la minaccia principale per il ritorno a una sorta di normalità.
1: La presenza di milizie filo-iraniane è sicuramente un fattore da tenere in considerazione. Non parliamo di gruppi sparuti o con ridotte capacità, ma di attori che hanno dimostrato la capacità appunto di colpire nel territorio iracheno e ben al di fuori dello stesso. E quindi verosimilmente la fuoriuscita delle forze americane rischia di creare un vuoto. Al tempo stesso bisogna dire che molte di queste milizie, soprattutto le più radicali, hanno legittimato il loro ruolo, il loro essere in parte fuori dal controllo pieno del governo, sulla base appunto della presenza di forze che loro definivano di occupazione. Il venir meno di queste forze, secondo i sostenitori di questo ritiro, farebbe venir meno anche queste motivazioni e quindi dovrebbe portare idealmente a un indebolimento delle forze che premono per un non completo monopolio sull'uso della violenza legittima da parte dello Stato iracheno. Quindi sicuramente ci sono una serie di problematiche, ci sono anche delle possibilità. Personalmente ho il timore che la forza di questa realtà sia fortemente sottostimata in molteplici ambiti, e quindi non parliamo solo di gruppi paramilitari, ma di attori con rappresentanti nel Parlamento, nel mondo dell'economia, nel mondo delle istituzioni. Quindi è un tema sicuramente rilevante questo.
0: Le chiedo, insomma, in conclusione, mi rendo conto sia un'altra domanda piuttosto complessa, l'ISIS è finita o è finita solo per come la conoscevamo, è relegata, come dire, ai libri di storia o effettivamente le cellule, diciamo, sono rimaste lì?
1: Mi piacerebbe dirle che la minaccia è scomparsa, purtroppo noi sappiamo per certo che questo gruppo è presente in Iraq, in misura minore in Siria, ma soprattutto in altri contesti. La minaccia si è spostata soprattutto in altri contesti, penso all'Afghanistan, penso soprattutto alla regione saheliana, Mali, ma non solo, sono aree dove questo gruppo è estremamente presente, solo che dal nostro punto di vista appare più lontano, meno sotto gli riflettori, sta in realtà giocando un ruolo centrale e ha purtroppo delle capacità di una resilienza che è notevolissima e che non siamo appieno riusciti a contrastare.
0: Ed è indubbiamente così, insomma, è una terra vista in maniera più ampia martoriata, è finita, diciamo, una guerra con anche il suo lento disarmo, diciamo, in tal senso ne è già iniziata un'altra che comunque di cui non vediamo la fine. Questo era però una doverosa analisi, direi, di quanto accaduto, quantomeno non negli ultimi 23 anni, ma almeno negli ultimi mesi. Ringrazio molto Andrea Plebani per essere stato con noi, insomma, avercela raccontata. E allora siamo verso la chiusura di questa puntata del Timone. Torno, ecco, su un paio di aggiornamenti sulla notizia di politica interna con cui avevo aperto, cioè le dimissioni da segretario della Lega di Matteo Salvini, che insomma poco fa ha confermato quello che sostanzialmente vi avevamo però già detto, dicendo è una scelta, quella delle dimissioni, necessaria per potermi ricandidare al congresso straordinario invocato da Salvini, ricorderete, dal palco di Pontida, mossa con cui si punta a chiudere definitivamente le fibrillazioni che hanno, diciamo, agitato l'estate del Carroccio, prima poi di serrare i ranghi in vista della campagna elettorale. Ci sarebbe ovviamente tanto altro da dire, ma il tempo ci impone di fermarci qui. Vi do appuntamento a domani, saremo nuovamente insieme ovviamente dalle 20 alle 21 per fare il punto, chiudere insieme un'altra giornata all'insegna della diretta qui su Giornale Radio e proiettarci già sul domani. Ringrazio allora Michele Ceci in redazione, Lorenzo Cappadone in regia. Come sempre il ringraziamento principale va a tutte voi e a tutti voi che scegliete ogni giorno Giornale Radio, che scegliete il Timone delle 20 e che non ci sentite, come dico io, ma ci ascoltate. Sono due cose molto diverse. Da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata.
2: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È l'una ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
1: Si è svegliato!
0: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
2: Questo è l'attimo fuggente!
3: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
4: Non stiamo chiedendo spesa libera perché, insomma, vogliamo essere particolarmente allegri, no, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi da più in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso, e noi crediamo che questo vada oggettivamente valutato nei limiti di aumento della spesa consentita.
1: Buongiorno, lunedì 12 ottobre 2026, San Serafino, e ricordate, come diceva il mio amico Oscar Wilde, imparate a resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Ciao.
5: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno, facciamo piano. Non svegliare la moglie che dorme. Meglio che esco facendo silenzio. Sì, lo so che questo sassuolo ci è sempre rimasto sullo stomaco, ci rimarrà sempre sullo stomaco. Però Amorin, ma non è che si sveglia. Ragazzi, vi chiedo un favore, perché me l'ha fatto vedere un amico. Crozza Gravina, presidente, Gravina commissario speciale, lì come si dice. Niente, ti spiega come l'associazione Gioco Calcio Italia in questo presente non si vergognano di niente. Queste persone qui non hanno vergogna, puzzano di marcio, sono carognosi e non hanno vergogna di niente. Ragazzi, vi voglio bene, la Lega, buon lavoro a tutto, andate piano e sempre comunque forza Milan. Ciao.
6: Ciao Luca, ciao socio, buongiorno a tutti, buon lunedì. Volevo dire una cosa su Calenda di ieri sera. Io non riesco a capire come si possa invitare uno così, uno che dice so tutto io, faccio tutto io, poi è il signore del 3% e di uno che le opportunità le ha avute, perché lui parla di come sistemare il problema Ilva, ma quando c'era lui al PD, perché lui è qualcuno perché stava al PD, non riesco a capire per quale motivo lui la ricetta in quel momento non è riuscito a farla. Ecco, adesso ci pensa e dice che è lui che dovrebbe fare e risolvere il problema dell'Ilva. Non credo che sia lui. Un'altra cosa che bisognerebbe dirgli chiaramente a Calenda, in Italia il centro non esiste. Come in tutti i paesi democratici ultimamente sono soltanto due i poli, destra, sinistra, al massimo centrodestra, al massimo centrosinistra. Scordati, il centro non esiste, i moderati nel nostro paese non esistono, sono finiti un po' di anni fa con la Democrazia Cristiana, te lo ricordi? 50 anni di Democrazia Cristiana, diciamo che abbiamo già abbastanza metabolizzata. Ciao a tutti, Kevin da Erba.
7: Sveglia dormienti, sveglia, che dobbiamo cercare di capire cosa è successo davvero con questo accordo fra Trump e Putin, accordo sul diesel, ma non solo, antefatto possibile di una pace però in qualche modo imposta agli ucraini e favorita dall'intesa fra i due autocrati, fra Trump e Putin. E allora questo è il primo nodo, poi va bene, c'è il nodulo del Papa che ovviamente preoccupa fedeli e laici, e poi ovviamente c'è il tema del campo largo che inizia a camminare, a muovere i primi passi. Glucksmann, il socialista, vince le primarie dei socialisti.

nazisti a Parigi, diventerà lui l'avversario di Mélenchon e della Le Pen nel turno presidenziale, quindi tante carte, come vedete, vanno sul tavolo. Conte chiede garanzie alla Schlein su Renzi e lei gli risponde picche, cioè non può esserci nessuna garanzia. Allora, sono storie e temi diversi, però c'è sul campo questa idea che si stanno riorganizzando le truppe in vista delle partite finali che decidono in qualche modo i destini e gli equilibri dell'Europa e del mondo. L'ultimo elemento sembra lontano, ma in realtà è molto vicino, è il nuovo bombardamento dell'ospedale di Riyadh da parte degli Houthi. La coalizione occidentale fra Occidente e paesi del Golfo non riesce minimamente a disarmare i guerriglieri yemeniti. Quindi vedete tante cose da dire e lo facciamo subito. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, detto Alpino, e lui a fare la regia dei nostri suoni, a dettare i tempi, ed è lui che fa un cambio di passo. Bello! Siamo dentro con il Gotham Project, i Re del Tango, e allora ballate per un momento, ballate!

20 anni fa questo straordinario gruppo iniziò a reinventare le antiche melodie del tango legandole con percussioni e ritmi moderni, diciamo un esperimento neoclassico molto felice, e questi suoni raccontano benissimo la malinconia dolente dei nostri tempi.

0: voci, le vostre voci. 334 11 11 622.
1: Ha ragione Netanyahu, bisogna indagare a chi ha partecipato, chi c'è dietro questo documentario Nazza, che ha preso decontestualizzando quello che è avvenuto in Israele, in Palestina, una situazione così delicata, soltanto per buttare cattiva luce su tutto il popolo israeliano e sull'IDF. E ora si deve indagare chi c'è dietro a questo documentario, andare a vedere come mai, chi ha messo i soldi, chi e come, per buttare questa becera propaganda contro Israele. Io sono totalmente d'accordo. Forza Netanyahu, non ti fermare, è ora di andare avanti e di continuare a fare chiarezza. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
2: Ma ancora ci si stima parlare di accordi propedeutici a trovare la pace? Ma possibile che ormai quanti anni, è 2 anni che Trump è alla Casa Bianca, continua a parlare di accordi che nessuno mai ha confermato, ma nemmeno i russi. Trump è un cialtrone, basta, non di che parliamo, la Russia lo sto usando come un pupazzo. Guarda l'articolo del Corriere della Sera di ieri in cui il capo del settore energetico russo prende per i fondelli Trump per l'accordo sul gasolio. Lo prendono letteralmente per i fondelli. Perché molti giornalisti italiani continuano a parlare di probabile accordo? Non c'è nessun accordo. Putin vuole prendersi tutto il Donbass, anche quello che non riesce a conquistare. E non si può fare un accordo sulla pelle degli ucraini. L'Ucraina è degli ucraini, non è di Trump, non è di Putin, non è dell'Europa, è loro. Ma è un concetto così difficile da capire. Ciao Fabrizio Milano.
0: Fabrizio si scalda sempre su lunghezze non prevedibili ma interessanti, non si capisce mai con chi ce l'abbia, no? Fateci caso. È un po' come Jonathan, sono dei solisti a tema. E meno male che Jonathan ci consente, l'avrei detto subito per questo motivo, di introdurre l'altra grande notizia, cioè nascosta in qualche colonnino c'è una notizia terrificante che Bibi Netanyahu in persona ha lanciato una grida, un proclama chiedendo all'esercito, alle autorità civili, alla magistratura di identificare, ma fate attenzione adesso a quello che vi leggerò, di identificare coloro che hanno partecipato al documentario Nazza, è d'accordo, e soprattutto non solo identificare, ma di perseguirli, condannarli e inquisirli, quindi tutti i soldati che hanno partecipato come testimoni. Per chi conosce Nazza, ne abbiamo parlato, sono dei militari israeliani che in questo documentario parlano di quello che hanno fatto in Palestina e a Gaza. E insomma, la richiesta incredibile di Netanyahu, però anche rivelatrice, è quella che queste persone siano inquisiti, fate attenzione, per gravi reati di sicurezza, danni agli interessi diplomatici di Israele, diffamazione penale. Cioè sostanzialmente questi testimoni di Nazza non vengono più considerati degli attori, vi ricordate, lo dicevano, sono persone che non c'entrano nulla, sono dei finti soldati. Adesso è cambiata totalmente la linea, e anziché dire che sono dei millantatori, si dice che sono persone che fanno un danno di sicurezza e che danneggiano gli interessi diplomatici di Israele e che quindi vanno immediatamente condannati. È come dire che non sono più dei falsari, ma sono dei traditori. Quindi traditori che non avrebbero dovuto parlare su quello che è stato fatto purtroppo a Gaza. E allora attenzione, perché con questo gesto di rabbia scomposto che segue la richiesta sempre del governo di togliere la cittadinanza ai due autori del documentario, Nazza diventa sempre di più un film verità da combattere in ogni modo, soprattutto con la censura. 334 11 11 622 per le vostre voci, ma ricordiamo sempre che abbiamo Nicola Compagnone che ci fa sentire le sue. Attenzione, io vorrei partire oggi da Crozza Vampini, perché è tornata l'imitazione del collega Vampini, veramente molto bella, da New York.
3: Questa sera vi parlerò di noi progressisti di New York, che abitiamo tutti in Park Avenue, prelibata parallela di Central Park, uno dei quartieri più ricercati, più richiesti di Manhattan. Ecco, ogni giovedì noi progressisti di Park Avenue ci rechiamo al Democratic Magnetic Resonance per sottoporci a una total body, dal costo che può variare dai 5 ai 6 mila dollari, però col liquido di contrasto può arrivare a 9 mila dollari. Ecco, ma che cosa accade al Democratic Magnetic Resonance nell'attesa di entrare? Questa è la domanda: che cosa accade? Ecco, bene, in quel tunnel risonante che monitora lo stato di salute, noi progressisti di Park Avenue, noi con le nostre ciabattine e grembiulini di carta che aiutano la deambulazione e poi l'esame dentro la risonance.
0: Ancora, ti prego. Ancora.
3: Beh, ci domandiamo, ma veramente l'America, come sostiene quel bolscevico di Bernie Sanders, vorrebbe far suo il socialismo che sta portando inevitabilmente alla catastrofe paesi come Francia e Spagna, rispettivamente patrie di ormai tristi escargot e di evanescenti prosciutti iberici bellotta 40 mesi? Ma veramente lo Stato americano vorrebbe scimmiottare quel ridicolo welfare europeo accollandosi sulle spalle le spese di istruzione, sanità, cultura, infrastrutture? Beh, proprio l'altra sera, dopo l'esito negativo della risonanza magnetica, noi progressisti di Park Avenue siamo andati al vernissage del Forgotten Lenin and Enjoyed Kashmir Center e tra tartine di beluga e barbon abbiamo stabilito i 5 punti dai quali l'America non può sfuggire. Punto 1. Se sei ricco, lo Stato non ti deve intralciare. Punto 2. Se sei povero, diventa ricco. Punto 3. Se non riesci a diventare ricco, non ti lamentare. Punto 4. O almeno non ammalarti. Punto 5. Se sei brutto, ti tirano le pietre. E il punto 5 ci è venuto dopo un buon bicchiere di barbon.
0: E c'è un'altra storia piccola piccola che mi ha colpito molto a proposito di abitazione. È una storia raccontata sulla stampa, sentite far rizzare i capelli. È la storia di Vincenzo De Gottardo, malato tumorale, ha perso la casa. Ma ogni parola qui è incredibile. La mia casa l'ho pagata 236.000 euro. Quando non sono più riuscito a pagare il rate del mutuo, la banca me l'ha pignorata e l'ha venduta all'asta a meno della metà, 100.000 euro. Vincenzo e Gottardo racconta la sua odissea. L'articolo è sulla stampa, in una pagina firmata da Valentina Petrini. Siamo a Roma. Quella casa era frutto di tanti sacrifici, fatta quando ancora Vincenzo lavorava, stava bene nell'appartamento che ha comprato a Torre Angela, periferia popolare, oltre il raccordo, oggi quartiere di pensionati e famiglie a basso reddito. Pagavo rate da 1.100, 1.200 al mese, poi quando però la rata è iniziata a crescere a un certo punto è schizzata a 1.600 euro e lui è andato in affanno. Contemporaneamente mi sono ammalato, sì, nel 2011 sono stato costretto a lasciare il lavoro, tumore, dovevo curarmi. Per qualche anno ho resistito mettendo mano ai risparmi, però poi anche quei soldi sono finiti. Così ho chiesto alla banca di rinegoziare il mutuo, ma loro mi hanno ignorato. Nel frattempo, finiti i soldi, Vincenzo ha smesso di pagare il 16 novembre 2022, per questo lo sfratto è diventato esecutivo, mi sono trovato per strada, ho dovuto prendere una casa in affitto. Oggi sentite come vive. La sua pensione è 956 euro al mese, ha un bypass al cuore, un tumore allo stomaco, le spalle, le gambe che non reggono. L'affitto è 650 euro al mese, ma me ne restano solo 300 per vivere. Attenzione, perché poi c'è un colpo di scena. Vincenzo giura che il tasso per anni la banca ha applicato era usurario. Ho chiesto a una società contabile di fare le verifiche, è uscito fuori che avevo ragione, mi mancavano però 800 euro per le marche da bollo e così non sono potuto andare più fino in fondo. La storia però non finisce. La stessa banca che gli ha sottratto casa vendendola all'asta 2 anni fa ha mandato un conto da saldare, ma a chi? A suo figlio, a cui lui l'aveva intestata. Quindi il ragazzo con famiglia e 2 figli oggi è diventato a sua volta debitore. La banca gli sta addosso, vuole da lui la differenza, avendo venduto all'asta la mia casa a un prezzo più basso del mutuo che avevo contratto. L'ultima beffa che racconta Vincenzo e Gottardo è dell'INPS. Mi hanno pagato 1 mese di pensione in più per l'accompagnamento. Io pensavo che, viste le patologie, quei soldi mi spettassero e invece no. Devo restituire 542 euro e, visto che non ce li ho, mi trattengono altri 60 euro al mese sulla pensione. Sono storie davvero inquietanti queste, perché sappiamo che quando si cartolarizzano le case diventa una grande impresa. Ora, se Vincenzo avesse fatto il passo più lungo della banca, della gamba, sì, scusate il gioco di parole perché è bello, io capirei, ma aveva comprato una casa a Torre Angela, è una periferia di Roma, siamo oltre il raccordo, siamo nello spazio, pensionati, famiglie a basso reddito, sai, un appartamento di 230.000 euro a Torre Angela, in edilizia popolare, si può sicuramente tenere se ti cambiano il piano del mutuo, se te lo rinegoziano, se lo allungano nel tempo, soprattutto se è intestato un giovane. Io credo che ci sia questa politica spesso, fare cassa e così si tritano le vite. Ci fermiamo un istante in questo lampo di mattina che è volato e torniamo subito dopo.
4: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: È 1:36. Giornale Radio.
9: Meteo.
6: Sensibile e generale miglioramento su tutta la penisola, nonostante una residua instabilità che insisterà al sud sotto il flusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Nella prima parte della giornata avremo quindi stabilità diffusa sulla maggior parte del territorio, salvo per della nuvolosità e qualche acquazzone tra il nord della Sicilia e la Calabria meridionale. Durante le ore pomeridiane, tempo soleggiato da nord a sud, con solo rare e deboli piogge relegate esclusivamente ai settori montuosi della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: È l'ora dell'attimo fuggente.
11: È svegliato!
10: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
12: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
13: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita...
14: Teresi, ma come si fa ad andare a votare con un campo largo agli antipodi nei confronti della Russia? Non deve fare così la spavalda la Helen, Gabriele Milano.
15: Jonathan da Prato.
16: Imbecille!
15: Jonathan da Prato.
16: Imbecille!
15: Jonathan da Prato.
16: Imbecille!
15: Jonathan da Prato.
16: Imbecille!
17: Buongiorno, sono Salvatore da Roma. Ieri ho assistito alla diretta della manifestazione di France Insoumise a Clermont-Ferrand, dove il palazzetto dello sport era strapieno e anche fuori migliaia di persone non sono potute entrare. E davvero facevo una riflessione, e alla sinistra manca, la sinistra italiana manca un leader che parli al cuore della gente. Un vero leader è quello che sa suscitare emozioni, che dà dei messaggi chiari, che, pieni di speranza, autorevoli. Jean-Luc Mélenchon è questo, ed è veramente impressionante il consenso che lui ha su temi ben concreti, precisi. E gli altri chi sono? Sono la destra estrema di Marine Le Pen, assoggettata al capitale finanziario, e ora Glucksmann e altri socialisti che sono socialisti a modo di dire, sono in realtà dei socialisti annacquati che non faranno mai torto al capitale finanziario francese. Bisogna averli leader come Jean-Luc Mélenchon.
18: Buongiorno mondo, Cristina da Roma. Ieri stavo ascoltando un scemo platinato che parlava di un grande oceano chiamato Oceano Trump, che è megalomane, no? Comunque, questa gente sono i personaggi che stanno a tirare i fili del mondo, quindi se tutto va bene siamo rovinati, come si dice a Roma. E a Kevin D'Erba gli voglio dire che guarda, quei partitini di centro sono quelli che spesso hanno fatto da gota a bilancia per determinate alleanze, e io Calenda ce l'ho in mente da un po' di tempo che potrebbe essere quel partitino che gli dà una mano alla Meloni, perché mi sembra troppo che porgia la guancia ultimamente. Vabbè, spero di sbagliarmi. Buona giornata a tutti.
19: A proposito del campo largo, sabato mattina avete trasmesso due messaggi di due ascoltatori. Uno elettore del PD, di cui non ricordo il nome, me ne scuso, che ha affermato che non avrebbe mai votato per la coalizione se fosse stata fatta con Giuseppe Conte. Poi ha chiamato Donato da Roma, che ha sparato a zero sul PD, e Donato da Roma è un sostenitore di Giuseppe Conte. Io credo che questi siano i termini di questo campo largo, che probabilmente si scanneranno tra di loro senza arrivare a nulla, e ci ritroveremo di nuovo Pannacci, la Meloni, probabilmente, chi lo sa. Saluti Marco da Napoli.
0: Ma no, sei troppo pessimista, Marco. Le primarie hanno questa doppia tempistica. In un primo turno si presentano i propri programmi, nel secondo si decide chi vince, e di solito in modo molto disciplinato, non ci sono, tranne in un caso forse che si è verificato all'Aquila, non ci sono diserzioni, quindi sarei meno pessimista su questo. Ma attenzione, tiene banco anche un'altra vicenda molto controversiale, ed è quella di Reggio Emilia. Qui mi interessa veramente la vostra opinione, perché anche io non sono particolarmente certo. Insomma, sapete che c'è questa enorme convegno a Reggio Emilia ogni anno. Reggio Children diffonde modelli educativi e racconta al mondo gli asili più belli del mondo. Ebbene, questo stesso centro di Reggio Children, visitato da principessa Kate a maggio, esaltato, ora è finito nella bufera, perché ha chiesto ai docenti e agli educatori di tutte le scuole, sia di tutti i paesi del mondo, ma ovviamente compresi americani e israeliani, di sottoscrivere un documento contro il genocidio e la persecuzione etnica. E questo anche perché una parte di genitori e insegnanti avevano chiesto alla scuola, dice: ma come, noi promuoviamo l'integrazione dei bambini, come possiamo ospitare persone che sostengono delle politiche di discriminazione? È bastata questa scelta perché si levassero attacchi contro Reggio Children. Hanno detto che sono autori di politiche da caccia all'ebreo, che hanno censurato in modo antisemita i docenti provenienti dalle scuole ebraiche da quelle americane, e dunque c'è stato uno scontro molto duro. E alla fine adesso ci troviamo in una fase in cui l'amministrazione ha dovuto difendersi. La cosa incredibile è che non c'era nessun accenno a Netanyahu, per dire, a Trump, all'AIS, a Israele, a Gaza. In questo documento si diceva di ripudiare la guerra e condannare ogni forma di genocidio. La sera del 6 ottobre centinaia di attivisti hanno protestato con bandiere e striscioni davanti al centro Malaguzzi. Dentro, in quelle ore, si svolgeva una consulta, un'assemblea di 400 persone fra genitori, insegnanti, rappresentanti dei consigli di infanzia, al termine del quale la presidente di Reggio Children, Maddalena Tedeschi, sottolineava che la carta è rivolta a tutti, anche a gruppo di educatori ebraici, al quale è stata chiesta un'ulteriore presa di distanze. Oltreoceano non è stato digerito questa richiesta. I 71 insegnanti che arrivano dagli Stati Uniti rimandano il viaggio, mentre i 25 che vengono da Israele confermeranno se saranno in città oggi, e vedremo che cosa faranno. Ci saranno incontri con pedagogisti e insegnanti, visite nelle scuole, ordinarie attività proposte ai gruppi di studio. La destra insorge contro il sindaco democratico, che non è direttamente responsabile di questo tirocinio, ma le parole più dure arrivano dal presidente della comunità ebraica, e il rabbino di Milano, no scusate, non è un rabbino, è Walker McNaghy, che evoca i metodi e clima da Terzo Reich. Non ci sta a far passare per nazista, ovviamente, l'amministrazione. Il sindaco del PD, Marco Massari, figlio di un partigiano, le accuse di antisemitismo al comune, dice, non corrispondono in alcun modo ai nostri valori e alla nostra storia. Insomma, Reggio Children sugli scudi per una volta anche nella polemica, e voglio sapere come la pensate voi. 334 11 11 622. Ma cominciamo anche con una voce del campo largo, la Schlein, Renzi: non faremo come il 2022.
20: Io c'è un'unica garanzia che devo dare ai nostri elettori, che non si rifaranno gli errori che nel 2022 hanno portato questo campo a dividersi e a consegnare una maggioranza parlamentare enorme a chi non aveva la maggioranza nel paese. L'unità non ce la chiede il medico, ce la chiede la nostra gente.
0: Donzelli, attenzione perché è importante, il proconsolo della Meloni dice avanti fino a novembre 2027.
21: Ogni giorno che potremo utilizzare per realizzare quello che era parte del nostro programma, noi lo spenderemo per provare a ogni giorno utile lo vorremmo utilizzare. Quindi cercheremo di arrivare il più lontani possibile, il più vicini possibili alla scadenza naturale che è novembre 2027.
0: Salvini.
22: Io ritengo che gli italiani si aspettino che noi governiamo fino all'ultimo giorno che ci hanno incaricato di farlo, e quindi fino all'autunno del 2027. Ritengo giusto e corretto fare fino in fondo il nostro lavoro.
0: Avete capito? Se così fosse, se fosse vero, si allungano i tempi del voto. Ma attenzione alla Russa che dice non c'è motivo di incostituzionalità sulla legge elettorale. Sentite.
23: Quello che io oggi noto, oggi, Presidente della Repubblica, senza neanche aspettare 24 ore.
24: Ratificato.
23: Che cosa vuol dire? Perché non è che uno si deve ricordare della Costituzione solo quando gli fa comodo. Vuol dire che ha immediatamente appurato che non ci sono evidenti motivi di incostituzionalità. Le forze politiche che anche oggi continuano a dire è una legge incostituzionale, stanno facendo il loro lavoro, ma non dimentichino che stanno mancando di rispetto al Presidente della Repubblica.
0: Per quale motivo poi mancherebbe rispetto a Mattarella? Mattarella ha controfirmato per consentire anche alla Corte Costituzionale di pronunciarsi. Ma attenzione, Casini non si ricandida, addio al Parlamento dopo 44 anni, e forse è un modo anche per entrare nella pista del Quirinale, anzi senza forse.
25: Dopo quasi 44 anni in Parlamento, questa mattina scrivo una lettera ai bolognesi sul Resto del Carlino, la pubblico anche su questo Instagram, per dire che il mio cammino parlamentare finisce qui, non ripresenterò la mia candidatura alle prossime elezioni, e questo mi sembra semplicemente giusto. Qualcuno potrà dire tardivo dopo 44 anni, in realtà accetto la critica con molta sportività. Devo anche dire che non è semplice lasciare, è difficile arrivare, è più difficile rimanere, ma la cosa più difficile è lasciare, l'importante è farlo sulle proprie gambe, e io lo faccio in modo spontaneo, autonomo, ma anche convinto di fare la cosa giusta e la cosa doverosa, anche per lasciare spazio a personalità più in sintonia con i tempi che viviamo, più in linea con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno alle elezioni. Ai giovani soprattutto voglio dire che coltiverò assieme a loro un dovere che la mia generazione ha, quello di trasmettere la memoria e di parlare di politica con loro, perché è giusto che si appassionino alla politica, non c'è altro modo di cambiare le cose in un'umanità che non va senz'altro nella direzione giusta. Valori come quelli della democrazia liberale, di un Occidente che oggi è insidiato all'interno e all'esterno, di un'Europa che sola può essere la nostra prospettiva per il futuro, ecco, questi sono gli elementi che io ritengo fondamentali dopo tutta questa attraversata di questi anni. Penso sia giusto ricordare nel finale le parole di De Gasperi: uniti siamo forti, se siamo forti saremo liberi. Questo vale soprattutto per gli europei. Nel finale un'ultima, ultimissima cosa, grazie a chi mi ha votato, anche a chi non lo ha fatto ma mi ha rispettato. Questo è il sale della democrazia.
0: Quindi diventa terzo per essere in qualche modo quirinabile. Grande mossa, Pierre, vecchio leone, simpatico ma intelligente, furbissimo, davvero un leader possibile che diventa riserva della Repubblica spogliandosi dell'appartenenza. Sapete, è stato leader del centrodestra, ma era eletto come senatore in un collegio in quota PD. Papa Leone, mi opero nei prossimi giorni.
1: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: E allora le vostre voci, voci.
2: Buongiorno Telese, per favore non mandare più i messaggi di sto cazzo di toscano che inneggia Netanyahu, perché non si può veramente sentire. Non si può sentire, per favore, grazie.
3: Buongiorno Gennaro da Scalea. Allora, il campionato comincia a prendere forma nelle cose giuste, che sono ovviamente le sorprese, sono la Lazio e il Cagliari, ma soprattutto il Cagliari, che ieri sera veramente ha giocato alla grande per circa 80 minuti, poi gli ultimi 10 minuti è uscita fuori la Juve, che tecnicamente è anche più forte, però il Cagliari secondo me meritava di vincere. Poi scena stupida e assurda quella di Spalletti con Pisacane, che questo veramente ormai secondo me Spalletti comincerà di nuovo ai tempi come della Roma, comincerà a parlare da solo, vedrete che andrà a finire così. Per quanto riguarda il Napoli, pian pianino, ma piano piano comincia a vincere il Frosinone, il grande Frosinone, 3-0, il rigorino, ma 3-0 è a casa Frosinone, e comincia ad accorciare la classifica. Poi vedremo a Natale dove saremo tutti, ok? Buona giornata, giornata da Scalea.
4: Ciao, buon lunedì da Paolo. Oh Jonathan, e chi c'è dietro a tutto? E chi c'è dietro a questo documentario? Sei una macchietta. Ti adoro, oh Jonathan.
5: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Io ho visto sulle piattaforme quello che stanno facendo i coloni in Cisgiordania. Avvelenano le capre, danno fuoco agli ulivi. Cioè, io non so, per me questi sono crimini contro l'umanità. Cioè, io, e poi tra l'altro a poca distanza c'era l'esercito israeliano che ovviamente li proteggeva. Ma io dico, ma come possiamo nel 2026 sopportare tutto questo? Ma stiamo scherzando? Ma se venissimo a avvelenarmi le mie capre, ma io con un mitra li farei fuori tutti e poi farebbero fuori me e poi mi chiamerebbero terrorista. Ma stiamo scherzando? Terrorista? Quando difendo la mia proprietà, difendo i miei animali, difendo il mio sostentamento e quello della mia famiglia. Cioè, io penso che siamo andati fuori di testa se tolleriamo tutto questo. E auguro a quelli che difendono i coloni che capiti a loro, nella loro proprietà e a casa loro, così capiranno cosa significa. Ciao ciao.
24: Buongiorno giornale radio e bel lunedì a tutti. Sì, che pena, di storie come quella di Vincenzo in Italia ne è piena la nazione, veramente ne è piena. Il mondo è diventato inumano, si predilige l'ingordigia, la raffa, il mettere da parte patrimoni e patrimoni che non finiscono più, lasciando ai margini o all'angolo le persone come Vincenzo e come tantissimi altri in questo paese. Non si capisce perché bisogna accumulare senza dividere. La casa comune, tanto amata e tanto prediletta da Francesco d'Assisi, il cui anniversario ricorreva un paio di giorni fa, non esiste, insomma. Siamo diventati delle persone, come ho detto prima, inumane. I pacifisti vengono detti pacifinti. La solidarietà non esiste e ripeto, ed è messa all'angolo. Che pena, ragazzi, che pena. Ciao a tutti, Rubina da Olbia.
0: Whatever Lola wants. E quando arriva Sara, con i suoi toni potenti, dolcissimi e suadenti, arriva anche lui, Giuliano Guida,
6: con toni altrettanto suadenti in questo lunedì 12 ottobre, in cui ricordiamo la scoperta dell'America proprio ora che la stiamo dimenticando.
0: La scoperta o l'America?
6: L'America, l'America, dopo le dichiarazioni fuori luogo di Trump, che ormai è completamente impazzito e pensa di riuscire a qualche giorno dall'elezione di midterm a far abbassare con questo accordo farlocco il prezzo per il gasolio.
0: Ma che c'è di fuori luogo americani? Annunciare un accordo sul gasolio?
6: C'è di fuori luogo quello che il prezzo non scenderà e soprattutto essersi ancora una volta immesso a gamba tesa in una situazione drammatica e difficile come quella ucraina, dicendo che ribaltando completamente la storia, ribaltando i fatti, dando un'interpretazione distopica per essere gentili, dicendo che tutto questo bordello è stato provocato da Zelensky, che se ne deve andare. Beh, mi sembra una forzatura, vogliamo chiamarla così gentilmente, visto che siamo da parti trampiane?
0: No, ma tu dici che l'accordo è fuori luogo. Fuori luogo sarà la dichiarazione su Zelensky. Il fatto che lui faccia un accordo che immette diesel in un momento di scarsità idrocarburica sul mercato è una cosa positiva. Poi certo, se annuncia anche in questo la sua, proclama la sua antipatia per Zelensky e dice che se ne deve andare, sì, ma già una volta Zelensky è sopravvissuto a questo trattamento, sopravviverà ancora, certo, no.
6: Ciò non toglie che da parte del presidente della più importante potenza nel mondo per armamenti e per mercato, influenza sul mercato, probabilmente una prudenza maggiore, un po' più di delicatezza, oltre che un linguaggio più adeguato alla Casa Bianca, si sarebbero potuti avere, no?
0: Ma non lo so, Trump è così, non lo amiamo per questo motivo. A me sembra importante
6: motivo lo amate?
0: Che si rompe la scarsità di idrocarburi e di diesel nel mondo, e speriamo che anche questa piccola goccia possa contribuire a far scendere i prezzi. Ti chiedo invece dell'aeroporto
6: di Arte. Basta avere un po' di pazienza. Ti rispondo subito. Basterà avere un po' di pazienza su questo. Qualche giorno si vedrà. Come purtroppo quell'accordo sarà del tutto un influente sull'andamento dei prezzi. E poi lo vedremo. Insomma, abbiamo tempo, se Dio vuole, per stare qui e vederlo e commentarlo. L'aeroporto di Riyadh ha subito un secondo attacco, un altro morto, e ha subito un attacco.
0: Pensa quante volte ci sei passato lì.
6: Pensa un po' tu, che ancora una volta non ce l'hanno fatta a beccarmi per tempo. Evidentemente quelli che sono rimasti lì proditoriamente devono aver fatto qualcosa, per cui forse saranno beccati. Scherzi e battute a parte, vicenda drammatica e assolutamente da attenzionare, perché quello che riguarda l'Arabia Saudita e quel centro di potere e di equilibrio sarà importantissimo anche per noi.
0: Ma sbaglio o proprio tu mi raccontavi che anche con guerra deflagrata in Arabia Saudita non c'era mai stata preoccupazione, non c'erano coprifuoco? Persino dopo l'attacco dell'Iran ai paesi del Golfo c'era molta tranquillità e sicurezza, come se non sarebbe potuto accadere.
6: Certo, ce n'era molta. Non era successo però che arrivassero a colpire il cuore della capitale, cioè l'aeroporto e il centro città con un ospedale. Quindi è chiaro che oggi la situazione è molto diversa e oggi la stampa saudita è profondamente allarmata nel riferire cosa succede, e chiama a raccolta sia i fratelli arabi sia gli alleati occidentali. Intanto le difese dell'Arabia hanno intercettato uno dei missili a Khamis Mushat. Continua la battaglia in maniera molto più profonda e molto più intensa di quanto non si legga da noi, dove ovviamente siamo occupati sul dibattito sulle primarie sì, primarie no, e allora sai.
0: Ormai è primarie sì, mi sembra, potrebbe essere, se non
6: la tua Silvia Salis non è d'accordo.
0: Eh?
6: mi è andata bene. La tua Silvia Sali, se non è d'accordo, dopo il, dopo il radiogiornale te la faccio sentire.
0: L'hai vista ieri?
6: Certo.
0: Ah, e come non hai visto in onda? Ma stiamo scherzando.
6: In onda su che rete va? Scusami, aiutami. Devo aver la rete rotta.
0: Ma roba da pazzi.
6: La domenica mi si spacca la TV sulla 7, non so come mai.
0: Giornale lungo della rotonda, torniamo subito dopo con Giuliano Guida Salis.
7: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
8: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
10: Sono le 2:02.
7: Giornale Radio.
11: Meteo.
12: Tempo in netto miglioramento ovunque, anche se resiste un po' di variabilità al sud sotto la spinta di fresche correnti settentrionali. In mattinata condizioni di generale stabilità su gran parte del paese, con rari disturbi e qualche acquazzone limitato al nord della Sicilia e alla Calabria meridionale. Nel pomeriggio generoso soleggiamento lungo tutta la penisola, salvo per sporadici spunti piovosi a ridosso dei monti della Calabria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app.